0: fuori, perché prima eravamo in parecchi. Adesso sono solo, quindi...
1: Scusi un secondo, se sono sul set. Ragazzi, stop un attimo. Per piacere, sono al telefono, mi sbagli adesso. Aspetta un secondo, no? Sei un professionista, tieni la lunga sta chiavata. Bene, allora buongiorno. Niente, quindi di mattina passo da lei. Va bene, grazie, arrivederci.
0: Prego, arrivederci.
1: Salve. Vedi, mi ha fatto incazzare l'intagliatore. Sei un deficiente, Gunda. Adesso andate a farvi una sciacquata, perché qua dentro, ragazzi, non si respira. Sembra di essere in un ristorante di sushi, cazzo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
2: Stufamento,
1: tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico. Sono carico, carico, carico. Yeah!
3: Sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Focaccia, buongiorno.
5: Buongiorno, salve.
4: Salve.
5: Salve, tutto bene?
4: Sì, dica.
5: Benissimo. È impegnata, sta lavorando? Ah, perché
4: sì.
5: Volevo ordinare della focaccia.
4: Arrivo subito, mi dà 2 minuti che finisco un signore?
5: Sì, lasci pure il telefono aperto però, non butti giù.
4: Va bene.
5: Attendo qua.
4: Ok, arrivo, eh?
5: Sì.
3: 1 minuto.
4: Prego, dica tutto.
5: Eccomi, fossero tutti come lei, gentile, che lasciano il telefono aperto, così almeno io intanto mi ricarico anche la linea telefonica. Senta, allora, io dovrei prendere...
4: tutto.
5: Sì, allora devo prendere un po' di focaccia, quella lì, la vostra, quella buona, due teglie grosse.
4: Sì.
5: Poi, no, facciamo 1 e mezza.
4: Sì.
5: Poi, avete la farinata?
4: No, okay. Per ora no.
5: E poi mi serve praticamente 3 teglie di margherita.
4: 3 pizze.
5: Margherita, eh? Quella col pomodoro, la mozzarella.
4: Sì, arrivo, signore, un secondo che sono al telefono.
3: 2 minuti.
5: Vada, che aspetto.
4: No, perché ora ho la coda. Dimmi velocemente così scrivo tutto.
5: Sì, poi...
4: 1 e mezza focaccia, 3 pizze.
5: Poi con la verdura cosa avete?
4: Dimmi quello che vuoi, te lo faccio fare, non c'è problema.
5: Allora, una pizza con le zucchine.
4: Una focaccia.
5: Focaccia con le zucchine.
4: Una foca con zucchine.
5: Con dentro anche dei peperoni.
4: Zucchine più peperoni.
5: E
4: ok.
5: E poi cosa ci possiamo mettere dentro di verdura?
4: Non so, vuole il pomodoro? Arrivo, signore, arrivo subito, Vuole il pomodoro? Arrivo, sono al telefono, arrivo. Vuole il pomodoro?
5: Pomodoro, sì.
4: Melanzana.
5: Melanzana e pomodoro.
4: Melanzana.
5: Quindi facciamo, quindi zucchine, pomodoro, melanzana e peperoni.
4: Sì. Perfetto, poi?
5: Poi mi serve un'altra focaccia.
4: Sì.
5: Col formaggio.
4: Un areco?
3: 3 minuti.
4: Se vuole le posso fare un arecco con il cotto.
5: Allora mi fa un arecco con il cotto.
4: Un arecco con cotto.
5: Ok, scusi, mi faccio un attimo riassunto perché mi sto perdendo. Allora.
6: Non dica bene.
5: Così tanto io mi ricarico il telefono.
4: Lei si ricarica il telefono, però la gente aspetta. 1 e mezzo di focaccia, 3 pizze, una focaccia con zucchine e peperoni e melanzane, un arecco con il cotto.
5: Sono indeciso adesso.
4: Intanto mi lasci per favore il tuo numero di telefono, il nome e mi dici più o meno per che ora.
5: Sì, allora.
4: Più o meno.
5: Allora, ti va bene? Mezzogiorno va bene?
4: Mezz'ora e 12? Sì?
5: Sì. Allora, Fabio.
4: Fabio, ok.
5: Borghini.
4: E il numero di telefono?
3: 4 minuti.
5: Ma la pizza lei può farmi anche delle teglie a forma di piramide?
4: No.
5: No, solo.
4: No, come la vuole tagliata la roba? Normale o a quadretti?
5: Allora mi fa dei quadretti da.
4: A quadretti, tutto?
5: Sì, tutto a quadretti.
4: Tutto quadretti, ok.
5: E poi a questo punto vorrei prendere anche un altro. Qual è la sua specialità? Cosa avete?
4: Le ho detto viusse, olive, farcite, sardenara.
5: Ok. Non butti giù, che mancano 30 secondi, mi sono fatto 10 euro.
3: 4 minuti e mezzo.
5: A questo punto non so se ordinarla la focaccia e la pizza, perché non lo so, adesso non ne ho più voglia. Tanto ho caricato il telefono quasi.
3: Mancano 20 secondi.
4: No, mi scusi, ma lei mi ha preso in giro, io sto lavorando, ho dei clienti.
5: No, no,
4: arrivederci, mi scusi, se no richiami in un altro momento,
5: no,
4: mi perdoni,
5: no,
4: non, io non voglio...
3: 10.
4: Per maleducato non ci
5: ma mi devo
4: adesso.
5: Caricare di 10
4: però
5: euro, signora.
4: Preso in giro in questa maniera,
5: signora,
4: gente
5: allora,
4: sono,
5: signora, però
4: sono
5: io perdo 10 euro. Ma perdo 10 euro.
4: Può richiamare tra un pochino quando vanno via i miei clienti.
5: Signora,
4: mi scusi.
5: Perdo 10 euro. Signora, non butti giù, pronto?
3: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico.

0: Maledetti bastardi, anche questo giro hanno vinto loro.
1: Con chi ce l'hai? Mica sarai ancora a bestemmiare per la tua squadra di calcio. Mettiti l'anima in pace, se continui a tifare il San Severo non avrai mai soddisfazioni. Che poi, perché tifi una squadretta di calcio pugliese, tu che sei di Milano, non lo capirò mai.
0: Son cose che ti nascono dal cuore, non puoi comprendere. La fede calcistica è fatta così. Non sei tu a scegliere la squadra, ma la squadra che sceglie te. Comunque non sono incazzato per il magico San Severo, ma per il governo ladro bastardo.
1: Ma è possibile che ogni volta che guardi il TG ti sale la carogna? Adesso che cosa è successo?
0: È successo che è passata la legge di bilancio e hanno sparato un'altra rottamazione del cazzo salva evasori di merda.
1: Aspetta un attimo, ma stai parlando seriamente? Stai parlando tu di evasori di merda che hai un conto in agenzia delle entrate che sembra una cena di un oligarca con 70 troie al seguito al billionaire in Costa Smeralda?
0: Beh, tra evasione e sopravvivenza fiscale c'è una bella differenza.
1: Ma che cazzo di differenza ci sarebbe? Non prendermi per il culo. Se uno non paga le tasse è un evasore fiscale e basta. Non ci sono altre chiavi di lettura.
0: Eccola qui, la solita comunista di merda che non comprende le esigenze degli imprenditori, oppressi dal fisco, che non riescono a pagare le tasse non per scelta ma per necessità. O dai da mangiare agli operai che lavorano e credono in te, o paghi tasse affamanti che non lasciano un centesimo per te.
1: Amore, ma sei ubriaco.
0: Più o meno come sempre a quest'ora.
1: Tu non sei un imprenditore e non hai dipendenti. Hai solo una incredibile propensione a non pagare nulla. Non hai mai pagato mezza multa o contravvenzione e negli anni si sono ingrandite di interessi fino a diventare il debito pubblico della Grecia. Sei solo un incredibile coglione.
0: Questione di punti di vista.
1: Ma quali punti di vista? Sei un cretino. Se avessi pagato le multe, o meglio, non le avessi prese, non avresti di che lamentarti. E comunque, invece di spendere i soldi nelle tue puttanate, approfitta di questa rottamazione e levati il debito brutto deficiente.
0: Io non spendo i soldi in puttanate.
1: Allora, fammi pensare alle ultime... Ah sì, la collezione delle bandiere del mondo in formato da parata e rigorosamente spedite dai paesi di origine.
0: Quando un giorno il mondo finirà per via delle guerre nucleari, la mia collezione sarà l'unico modo per ricostruire la storia. Ricordatelo, tu non sai un cazzo di futuro.
1: L'aereo ultraleggero in scatola di montaggio che marcisce mezzo montato nel nostro garage.
0: Ho solo perso le istruzioni nell'incendio della benzina dei miei modellini radio comandati di cingolati della Seconda Guerra Mondiale. Vedrai che presto arriveranno le istruzioni via posta dalla società ucraina che lo produce. Bisogna solo aspettare la fine della guerra.
1: Ma ti senti quando parli? Ti rendi conto che compri solo stronzate e butti via tutti i soldi invece di pagare i debiti? E adesso dove cazzo vai?
0: A imparare a suonare il mio nuovo flicorno che ho preso in una svendita di strumenti musicali incompresi.
1: Ma che cazzo è un flicorno?
2: Che oggi in apertura del nostro...
3: Ma più amore! Quel cornuto del vicino sta suonando una tromba mentre guardo il TG! Adesso vado a rompergli la testa!
4: Aspetta, questo suono mi ricorda tanto quando facevamo l'amore fuori dalla caserma del tuo militare.
3: Ma puttanazza che non sei altro! Ma non eri vergine! Io sono stato riformato brutta schifosa!
5: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda!
7: Radio 105!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vipponi.
2: Vipponi.
3: Vipponi.
1: Vipponi. Storie assurde e surreali, con le voci dei VIP italiani più famosi. Attenzione! Le voci che abbiamo utilizzato in questa scenetta sono sintetiche. I testi sono stati scritti da malati di mente. Ogni riferimento è puramente casuale e non c'è nessuna intenzione di diffamare o offendere nessuno. Lo specifichiamo, perché ci siamo rotti il cazzo di prendere denunce.
4: Mi scusi, ma che cazzo sta facendo?
5: Non lo vede che sono impegnato.
4: Lo vedo, ma porca puttana, non si vergogna?
5: Vergognare di cosa? Mi scusi. Ma lei è Jerry Scotti?
4: Sì, sono Jerry Scotti e lei sta gonfiando una bambola gonfiabile davanti a tutti i bambini.
5: Ma porca puttana, questo significa che mi sono scopato il gommone per tutto l'inverno.
6: Ma lei, ecco, Salone.
7: Lei, Roberto Veni.
6: E lei, Totti.
7: E qualcuno mi ha inculato l'orologio.
8: Non guardatemi! Solo perché ha rubato qualche soldo a qualche vecchio rincoglionito.
4: Vanna Marchi, non dovresti essere in prigione.
8: Ho scontato la mia pena.
5: Basta casino, non siamo mica fuori dal coro.
9: Chi ha detto casino? Volete casino?
10: Ma tu sei Riccardo Hanson, quello della Virgin, molto piacere. Io sono Silvione.
4: Silvio, lì è Riccardo Hanson, è quello che grida e fa musica di merda. Riccardo Hanson non verrebbe mai in questa spiaggia di miserabili.
11: Miserabili un cazzo, sono anni che vengo qui in vacanza.
6: Ma tu sei Homer Simpson.
11: E tu sei Roberto Benigni.
12: Ragazzi, visto che siamo tutti qui, perché non facciamo una bella festa in spiaggia?
11: Bravo Giuseppe Conte, organizziamo una mega festa. Io posso portare la bamba.
6: Perfetto, io posso reclutare le sporcacchione.
5: Sì dai, facciamo una mega festa.
13: Ma quale cazzo di festa? Sto cercando di riposare i brutti coglioni.
4: Papa Francesco, cosa si fa con una pistola in spiaggia?
13: Io sparo alle persone che mi rompono i coglioni.
8: Metta giù quella pistola, Papa Francesco, d'accordo?
6: Sì dai, metta giù quella pistola, Papa Frank, è meglio a festeggiare con noi.
10: Dai su Frank, non faccia il guasto a festecribio.
13: Mi avete scaramellato i coglioni, addio inutili.
14: Bravo Papa Francesco, ora ci godiamo un po' di sole e mare, magari stasera viene ospite da me, Uomini e Santità.
13: Col c***o Maria? E odio tutti i programmi di merda che fate voi in televisione. Stasera mi ascolto la replica dello Zoo di 105. Andate tutti in pace.
1: Vipponi.
2: Vipponi.
3: Vipponi.
1: Vipponi.
15: Lo Zoo di 105.

0: cosa mangiamo stasera?
1: Una pizza da sporto?
0: Ma dai, cazzo, l'abbiamo mangiata ieri.
1: Allora perché non una qualche merdata cinese fatta con le robe delle buste marce, che vengono importate dall'Oriente in condizioni di igiene precaria a bordo di container refrigerati di merda? Quindi delle potenziali bombe batteriche ammazzacolon?
0: Lo sai che mangio cinese solo il giovedì, perché così magari becco la sciolta e mi faccio a casa il ponte lungo.
1: Allora cuciniamo una pasta.
0: Ma col cazzo! Poi mi tocca pulire! Ordina qualcosa da sporto. Così sfruttiamo la nostra supremazia razziale e sfruttiamo le minoranze per quattro spicci ed esercitiamo il nostro sacrosanto diritto al razzismo sociale.
1: Ti amo quando caghi sui diritti umani. Prendiamo un messicano?
0: Che cazzo sono? Uno sceriffo di confine californiano.
1: Scanniamo un greco?
0: Chi cazzo sono Jeffrey Dahmer?
1: Ci facciamo un indiano?
0: No, grazie. Già dato in Erasmus con uno di Mumbai. La fava gli sa di chili.
1: Il detergente intimo alla menta?
0: No, la spezia di merda.
1: Allora ci inculiamo un africano?
0: Ho buttato via lo strapon ieri, cazzo.
1: Veramente, io intendevo di comprare due pezzi da uno sputapalline in stazione pagando con soldi falsi.
0: Senti, amore, mi sa che anche stasera finisce al Mac. Prendo le chiavi della macchina.
1: Così ti voglio, Kush. E vaffanculo alla flora batterica intestinale e a quella troia della nutrizionista di Instagram. Fottiti, dottor Nosaradan!
0: E allora esageriamo, dopo ci facciamo pure un McFlurry.
1: Fuck the system, porco d***o.
2: Amore, santo cielo, ti vuoi levare da quella finestra? Sei veramente malata! Sei sempre a farti i fattacci dei vicini.
3: Questi due non mi piacciono, te l'ho detto dal primo giorno. Secondo me nascondono qualcosa di brutto. Io sono quarto graders. Vedrai che finiremo in TV con quei due. Sono gentaglia e te lo dimostrerò.
2: Ma che cazzo dici? Ma ti sei bevuta il cervello a furia di respirare solventi facendo la sguattera negli ostelli. Sono due brave persone. Lei mi sembra che sia una segretaria d'azienda e lui... non ricordo. Che fa lui?
3: Sindacalista. Dove vai?
2: Vado a riempirgli l'appartamento di cimici. Tu carica la beretta e mettimela sotto il cuscino. Cose di casa!
4: Cose di casa! Cose di casa! Bella sigla, serie di merda.
5: 105. Lo Zoo di 105.
6: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show.
7: Marco, Fabio, Paolo e Wender sono quattro tamarri ritardati. Per uno strano scherzo del destino e per colpa dell'inquinamento, finiscono in un tripudio di tubature che sbuca proprio nel centro delle fogne di New York City. Qui incontrano il maestro Pippo Splinter, un vecchio topo che viveva in esilio nella sua caverna fatta di sperma e rancore. Il vecchio Pippo Splinter è un grande esperto di arti marziali, katane, shuriken ed altre figate giapponesi che piacciono ai giovani e decide così di allenare i ragazzi a diventare dei terribili tamarri ninja merde tartarughe.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
1: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
3: Zizzagnaman.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
6: Nuova avventura.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via.
7: No, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura.
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
9: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma che pezzo, allora faccio anche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
4: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dobbiamo organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnaman! Lei si sente la puzza di
7: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Maia!
10: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Sì,
12: grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, felici e stanchi. Sono anche simpatico. Come sempre qua in questa radio bellissima, Radio Maraia, dove noi parliamo con i nostri fedeli, c'è dall'altra parte del mixer, perché abbiamo un tavolo di legno con un mixer, e c'è Suor Cavalla che saluto con un 5.
3: Schiacciamelo, frate!
2: E adesso sentiamo subito un fedele all'ascolto.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Buonasera!
2: Buonasera!
4: Come va?
2: Ma abbastanza bene, un po' stanco devo dire, molto stanco perché non mi fermo mai, ma tutto sommato...
4: Ah certo.
2: Io ho scritto una preghiera.
4: Sì.
2: Che fa così.
4: Oh. Provo l'unico rimedio che adotto di un po', la mia testa chiude l'audio, la storia la so, è fatto così, dovrei limitarmi oramai.
2: A dirti di sì.
4: Piume di parole tra noi,
2: prima o poi,
4: ci portano via.
2: Ti darò il mio cuore
4: se vuoi, se puoi. Ora parlo con lui.
2: Nel nome del Padre, del Figlio,
4: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: E così sia sempre, che loda il Signore ovunque noi andiamo, nel presente e passato.
4: Certo.
2: E poi questa preghiera che ho preso appunto dalle preghiere del Vaticano, è una preghiera che tocca diciamo i giovani, ma fa capire anche il potere delle mani. Che le mani nostre possono fare qualsiasi cosa.
4: Certo.
2: Le possiamo abbassare, le possiamo alzare, le possiamo muovere. Senza le mani non potremmo fare niente.
4: Non possiamo fare niente, certo.
2: E questa preghiera fa così.
4: Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba nessuno strumento. Ti faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamola a tempo.

0: possiamo creare qualcosa di amare. Non voglio fermarmi, continuo a ballare.
1: Nel nome del Padre, nel nome del Padre,
0: del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Non diamo altro spazio a certi assassini. Non guardali in faccia neanche i bambini. Dal mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forti.

0: del Padre,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Buon Natale.
1: Ah, e non ci andiamo per Natale ancora?
0: Sì, sì, sì, ah. Però era un saluto così.
1: Ah, un saluto così, ho sì, capito. Sì.
0: Se no, possiamo salutarci, fammi pensare un attimo, una lingua un po' particolare, tipo il cinese. Quando due cinesi si incontrano, dicono son tutta un tai.
1: Son tutta un tai.
0: E l'altro risponde per dire sì, ciao, perché lui è son tutta un tai, vuol dire ciao, come stai, tutto bene? E lui per rispondere deve dire so una sega sui sughi.
1: Sono una sega sui sughi.
0: Più o meno, sì, così. Ah, quindi se io ti dico son tutta un tai?
1: Sono una sega sui sughi.
0: Ok, quindi son tutta un tai?
1: Sono una sega sui sughi.
0: Bravissima, bravissima, bravissima. È difficile, eh? È difficile.
1: Sì, è difficile.
0: Il cinese è veramente difficile.
1: Sì, sì,
0: difficile.
1: Sì.
0: Piacerebbe andare una volta in Cina, sì.
1: Certo. Però,
0: vabbè, non si può. Va bene, senti.
1: Non si può.
0: Non si può.
1: Okay.
0: Senti, ti auguro una buona serata, eh?
1: Grazie pure a te.
0: Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: ci vediamo.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
4: Studio più, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Ordine pronto. L'aide sta arrivando, d'accordo.
4: Ok, a che nome è?
5: Nome Marco.
4: Ok, va bene.
5: Sì, allora esce, paga so 32 euro, fa 30, va bene se paga contante. Ho messo 4 biscotti fortuna, perché purtroppo non c'era la biola vapore, beldula, c'era solo la biola vapore gambero, mio messo gambero, però va bene lo stesso, non faccio pagare, metto 4 biscotti fortuna, 32 euro invece fa 30.
4: D'accordo. Avviso il collega, va bene, grazie
5: allora,
4: mille.
5: Tu esci, mi raccomando, digli che, perché Marco è mio cliente, digli che lo saluto da Gona d'Oriente.
4: Ma che cognome?
5: Marco.
4: Perché ce n'è più di uno.
5: Io c'ho Marco qua.
4: Va bene, avviserò.
5: Allora,
4: va
5: tu avvisa Marco, dici che è tutto buono, pronto fuori, mi raccomando di uscire ora che l'Aider sta arrivando, poi sennò se si fredda lui dice che è freddo, non è buono, una volta è successo. Tu gli dici di uscire subito.
4: Grazie,
5: d'accordo,
4: grazie
5: mille. ciao, buon appetito.
3: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo, semplice e efficiente.
6: Pronto?
5: Sì, pronto,
6: sì.
5: Ordine pronto, sta arrivando l'Aider. Sarà che io non ho potuto mettere le gambe lì in tuoi nudos, metto il pollo, va bene?
6: Ma con chi parlo?
5: Dragone doliente, ho fatto ordine prima.
6: Io non ho fatto nessun ordine.
5: Sì, io ho questo numero di telefono, Bia Giorgio Zhang. Questo numero di telefono.
6: Ma con chi parlo?
5: Dragone doliente, ristorante cinese.
6: Non ho fatto nessun ordine.
5: E io ho questo numero. Io ho questo numero di telefono.
6: Non ho fatto nessun ordine.
5: Ma tu hai fatto ordine, io ho questo numero di telefono, tu non mi prendi in giro.
3: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo, semplice e efficiente.
6: Buongiorno.
5: Sì, ordine è pronto, sta arrivando. Solo non avevo la bioli baldula, ho messo la bioli gambeli, buono uguale. L'Aider sta arrivando, ok?
6: Quale ordine, scusi?
5: Ordine Dragone d'Oriente, ristorante cinese.
6: Qualcuno
5: sì.
6: È ordinato dal ristorante cinese?
5: Sì, sì.
6: No,
5: sì,
6: nessuno
5: sì.
6: Ordinato.
5: Via Senatale. Io ho questo indirizzo, tu indirizzo. Sì, sì, giusto. Ma ha fatto ordine Marco.
6: No, non c'è nessuno che si chiama Marco in questo
5: no,
6: studio.
5: Forse è Laura.
6: Cognome?
5: Sì, ordine è fatto, cioè noodles pollo, kung pao maiale poco piccante, pollo con beldula, riso con Kelly, poi ho regalo 4 biscotti fortuna, sì.
6: No, non lo sapevo
5: sì,
6: che ci fosse
5: sì.
6: Questo, arriva bene.
5: Sì, ordine. Allora tu esce, ce l'hai dal fuori, è arrivato, da 30 euro, pagare bancomat
6: no,
5: o contanti?
6: No, ma io non ho soldi, no?
5: Anche allora, va bene bancomat, sì.
6: No, non ho neanche bancomat, cioè io non so chi ha fatto questo.
5: Puoi fare bonifico, ti dico IBAN.
6: Perché io non so chi ha fatto questo ordine.
5: Ma io abbia senatore 8, questo numero che ha chiamato e mi ha lasciato questo numero. Quindi tu vai, esci, paga, prendi, mangia, buono. Biscotto fortuna.
6: No, ho capito del biscotto, ma...
5: Puoi anche mettere foto del biscotto fortuna, tagli su Instagram Dragone Doliente. Si scrive Dragone Doliente, Milano, chiaro.
6: No, ma io non posso pagare, non ho i soldi.
5: Sì, tu hai i soldi. Tu fai pensare.
6: Aspetti che... Allora, richiami tra 5 minuti.
5: Non posso richiamare, l'Aider è fuori, cibo si fredda. Poi mi chiama e dice cibo è freddo. Grazie a cavolo che è freddo, l'ha lasciato fuori con l'Aider.
6: Io non posso accettare un ordine che nessuno qua risulta aver fatto.
5: Ma
6: devo
5: è buono
6: chiedere... Ma non c'entra che sia buono. Se qua nessuno l'ha comprato, perché devo pagare per un ordine che nessuno ha fatto? Devo chiedere se magari qualcuno che non è in ufficio l'ha fatto. Ma non, ovviamente se non è in ufficio devo fare la telefonata. Adesso
5: ma
6: se
5: è molto
6: bene,
5: complicato.
6: Se lo tiene lei per
5: ora. No, è complicato. Tu prendi come segno di destino questo ordine arrivato per te. Buono, quattro biscotti fortuna. Portano fortuna per quattro. Buono, tutto buonissimo.
6: No, guardi, di fortuna ne ho già abbastanza.
5: Sì, ma così più fortuna. Saggio dice cinese. Più fortuna tu hai, più culo avrai. Dice saggio cinese.
6: Comunque no, io non ritiro un ordine.
5: Si fredda l'ordine, devi prenderlo, perché poi mi dite che è freddo. No, a chi lo devo dare? Daglielo tu a qualcun altro. Ci paga, daglielo a qualcun altro, a me non mi importa. Oh, sempre così, italiani, figli di puttani.
3: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo, semplice e efficiente.
7: Radio 105.
8: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
9: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
8: Minchia come ci piace.
9: La tua vita più colore,

0: Ciao stronzi, vi giro il numero di questo tizio che è un personaggio. Si fa chiamare Nico delle Aquile e pensa di essere un grande cantante. È tutta la vita che ci prova, ma continua a prendere porte in faccia da tutti. Non sarebbe il caso di chiamarlo e proporgli, che ne so, una prima serata su Canale 5? Mi affido a voi. Round 1.
1: È pronto Egidio?
2: Sì, chi è?
1: Sì, buongiorno, scusami se ti disturbo Egidio, sono Colantuono, sto chiamando da Cologno Monzese, sono uno degli autori di Ferocia, il programma nuovo di Canale 5, ti disturbo?
2: No,
1: bello. Allora, senti, io ho il tuo numero di telefono che mi è stato passato dai casting per la nuova edizione di Ferocia, che è il programma nuovo che andrà dalla fine di gennaio in onda su Canale 5, in prima serata, conduce Gerry Scotti con Vanessa Incontrada. È una sfida fra cantanti, però con una sfumatura giocosa. Poi ti passa Rito Frangipane, che è il capoprogetto, va bene?
2: Io sono favorevolissimo, perché io l'attività la faccio, perché ho quella passione. E quindi ho fatto anche dei CD, insomma, io sono un CD. Vecchio showman della musica italiana.
1: Ma perché quanti anni hai, Egidio?
2: Io sono dal 1948, però ho fatto tanti programmi, ho fatto Razza Umana con Piero Marrazzo, ho fatto due volte con Maria De Filippi, ho fatto X Factor con Morgan, Elio, la mia compaesana Risa.
1: Ma è per questo che noi abbiamo il tuo numero di telefono, Egidio, perché tu sei
2: Simona Ventura, poi con Morgan, Elio, la mia compaesana Risa.
1: Ma è per questo che noi abbiamo il tuo numero di telefono, Egidio, perché tu sei
2: Simona Ventura, poi

0: gli anni 60, Rescaldina, Castellanza, Legnano.
1: Vabbè, Gino, Egidio.
0: Il cantante nelle sale.
1: Sì, Gino, no, tutti i giorni, Egidio. Allora, noi il programma lo registriamo nei Ferocia Studios di Cologno Monzese, che sono gli studi nuovi di Umberto Smaila. C'è lo studio Ferocia e poi c'è lo studio Bamba a fianco.
0: Ditemi un po' che tiene questa registrazione, quando sarà fatta?
1: Allora senti Egi, per tutte queste informazioni ti devo passare a Rito Frangipane, che è il capo progetto. Io segno che sei interessato. Nico delle Aquile.
0: Nico delle Aquile, con la K, non con la C.
1: Allora aspetta che correggo, quindi Aquile con la K.
0: Nico con la K.
1: Nico con la K e Aquile con la Q.
0: Sì, con la Q, sì.
1: Con la Q. Va bene. Sì. D'accordo, Nico.
0: E volevo dire un'ultima cosa.
1: Sì, sì.
0: Perché io con Gerry Scott gli ho rimasto anche il mio CD, lo tenevo in macchina e gli è piaciuto tanto.
1: Adesso guarda, ho visto passare Gerry prima. Magari lo vado un attimo a recuperare e gli chiedo se l'ha sentito, va bene? Tanto che stai al telefono con Frangipane, vado un attimo, disturbo Gerry un secondo in camerino che si sta facendo i piedi e glielo chiedo.
0: E che volevo dire? Che per questione di spese come funziona? Fatemi capire.
1: Le spese e l'alloggio, vita alloggio. Ci ridiamo noi.
0: E il viaggio,
1: tutto quanto. Sì, sì, è tutto a carico nostro, la produzione, il taxi, le bottiglie se c'hai sete.
0: Da mangiare, diciamo.
1: Sì, da mangiare, da bere. Facciamo tutto un conto, eh?
0: Alla fine. Va benissimo.
1: Allora, scusa, che è passato Gerry che mi fa sempre ridere, mi fa i gestacci. Devi sapere che Gerry alla mattina si fa fare le unghie. Allora passi di qua, si tira giù le mutande e fa vedere il pisello. Ancora a questa età c'ha questa voglia di scherzare. Un pisellone c'ha. Vabbè, sentiti. Ti passo Rito Frangipane, il capo progetto, va bene? Un abbraccione grande, ciao Nicchio.
0: Sì. Nico.
1: Ah, Nico, non Nicchio.
0: Nico come Nico dei Gabbiani, Nico.
1: Nico dei Gabbiani, sì.
0: Vecchio cantante Nico dei Gabbiani.
1: Ah, sì, mai sentito. Ti passo Rito Frangipane.
2: Round 2.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, piacere, sono Rito Frangipane, sono il capo degli autori di questo nuovo programma che si chiama Ferocia. Ciao,
0: sì,
3: piacere
0: sì,
3: conoscerti.
0: Sì.
3: Allora, ho qua la tua scheda davanti, molto bello, molto interessante, sei forte. Perché?
0: Beh, diciamo, quello sì, diciamo. La mia voce è stata perizziata dagli esperti più di me mi hanno detto che c'ho i medi molto forti. I medi.
3: I medi come il dito del vaffanculo, insomma, dai.
0: Ho capito.
3: No, perché allora Gerry poi è anche in clima simpatia oggi.
1: Vedi Rito che ci sta Gerry.
3: L'ho visto, mi ha fatto vedere l'uccello.
1: Vedi se lo vuole salutare. Aspetta, Nico, vedi che c'è Gerry che ti vuole salutare.
3: Aspetta.
4: Ciao, sono Gerry, salutatemi Nico grazie. Delle Aquile.
3: Vabbè, Gerry, basta un attimo che finisco il casting. Allora, praticamente, Rito, come funziona? Noi le canzoni, il centone, noi prendiamo una canzone famosa, tipo Io rinascerò, cervo a primavera. E viene rifatta, diciamo, il testo sulla base originale, in modo che la canzone assuma una forma più divertente, più comica.
0: Sì,
3: comprendi?
0: Sì,
3: come si vede un po' sui social.
0: Noi diciamo in dialetto, in cerca, diciamo, viene abbartizzata.
3: Sì, non so che cazzo significa, però va bene, sì. Vedi anche
0: è uno scontro diretto, in eliminazione diretta.
3: È uno scontro in eliminazione diretta, però diciamo c'è anche un po' di fisicità, perché voi siete vestiti a gladiatori romani, c'è Gerry Scott vestito da Cesare che farà su e giù con la mano. Aspetta, sta passando Gerry. Ciao Gerry!
0: Ho capito.
3: Aspetta un secondo. Vuoi salutare a Gerry?
0: Ma mi fa piacere.
4: Nico, ti voglio nel mio nuovo programma.
3: Hai sentito?
0: Grazie, ti ringrazio tanto.
3: Ok, si vede che non so.
0: Come va? Tutto a posto?
3: No, se n'è andata. Ha fatto vedere l'uccello e se n'è andata.
1: Ha fatto vedere il pisello.
3: Senti, Rito. Allora, praticamente, sei vestita da gladiatore e vi insultate con queste canzoni. Insultate, ovviamente, siamo su Canale 5, non è che si può dire le chissà che cose. Poi ci sarà una cosa, un fatto di autorizzare, perché Gerry ci teneva molto a utilizzare le mani. Nel senso che l'eliminato viene preso a schiaffi da Gerry Scotti. Questa è una cosa che.
0: Ma non ho capito che cosa hai detto, scusami.
3: Gerry Scotti poi eliminerà fisicamente, perché siccome la è come se fosse un colosseo, lui scenderà vestito da imperatore romano e tirerà una pizza in faccia a quello che viene eliminato.
0: Scusa, va bene.
3: Aspetta un attimo.
1: Sta Gerry che voleva salutare il nuovo Nico.
3: Ancora? Ci vuole fare una chiacchiera. Aspetta Nico che ti passa Gerry, aspetta.
4: Sì, dai grazie. Nico, vieni a Milano che ti faccio vedere il mio uccello.
3: Adesso si è fissato.
0: Verrò.
1: Senti, ti volevo chiedere, ma tu hai un cavallo di battaglia, una canzone che...
0: Ma canzone io ce n'ho 10.000.
1: Una che ti piace cantare?
0: Ma ripeto, i miei cavalli di battaglia sono A chi e I miei giorni felici.
1: Mi fai sentire due note di A chi? Tanto che capiamo che la voce ci sta, perché Gerry giustamente ci vuole vedere. Sono due note, vai.
0: Vabbè, ti devo fare due note?
1: Sì, due
3: a
1: note.
3: Chi, a chi?
1: A chi? Per Gerry.
0: A chi?

0: Sei bravissimo.
1: Non riderò se non a te.
2: Bravo, bravo, Nicchio. Bravo, Nico, bravo.
0: Guarda, c'è Jerry che sta piangendo, Nicchio.
2: Vabbè, senti, noi ti volevamo dire anche un'altra cosa.
1: Sì.
2: Noi siamo Radio 105.
1: No, Canale 5, allora, Radio
2: no,
1: 105.
2: Sei nello Zoo di...
1: Radio.
2: Eh sì, sei nello Zoo di 105, questo è uno scherzo, Nico. Ci sei cascato con tutte le braghe, a chi? A te, Nico.
1: Sì, sì, sì, sì, mi fa piacere.
2: Non ci vieni a Cologno tutto pagato, Nico.
1: Va bene.
2: Nico,
1: allora, ci... questo è su scherzi a parte, allora.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, è scherzi a parte. Aspetta che ti passo Papi.
3: Ciao, sono Pepe.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Vi saluto.
2: Ciao,
1: ciao. Ciao, buona cosa. Ciao,
2: ciao. Ciao.

0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina nina nina.
0: This is a zoo.
1: Peperlizia.
0: Vai dai!
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Nicola!
3: Pronto?
4: Ti piace la ciola?
3: A che mente che tu faccio qua stuacchiani, oh, show, non li nudra a sé.
4: Siri!
3: Lo muerto, ma vita non si sa tutti. Se c'è un quando è vero che si aspetta da capo un bacio a muro, figli da bocchine e da me. Tu sei soltanto un figlio di troia, va. Adesso c'è una scassa un cazzo, se vogliamo non dire un cazzo da te. Non è più che c'è una bella pastana come a mamma, te.
4: Ah,
3: fine da me.
4: E sordo? Dove fece la bocchina?
3: Le chiedi un, noi non siamo madonna, se io sono bastardo.
4: Tri tri.
3: Tu che è proprio qualche una mazzata, eh?
4: Uè, faccio da cazzo, da cazzo.
3: Faccio da cazzo, sì, tu, fine da me.
4: Upa.
3: Ma se non parlo più.
4: Un paccio da merda, sta?
3: Mamma, ma che sta a fare che sotto, non capi?
4: Si fida di tu?
3: Le muerte, le c***o.
4: Tue mamma.
3: Le muerte, che ti dico, tu figlio di troia.
4: Tue sorte.
3: Le muerte, le c***o. Tu da ringraziare Cristo con la mia forza nuova, che quando è vera la Madonna se me ne vada a chiedere. Figlio di bocchino.
4: L'offre.
3: Le stramuerte della m***o. Se ci sono da fare, che da fare mi piace anche. E non vuoi che sia un culo con una corruzione da tante di che sei proprio un bastardo senza la palla, sì. Tu sei uno senza la palla come sei ancora sano.
4: Lo frangio la polpa, tu?
3: La polpa, tu da sciacchiazze lo rizzo sul culo da sciacchiazze, non lo polpa, ricchione chile da me.
4: Ok.
3: Aspetta che madonna, la muerte da c***o.
4: Mocca,
3: la muerte da c***o, la muerte, tu bastardo. Ecco, come sta che la sacchietta viene da chi è bastardo?

0: Sì, pronto?
1: Sì, upa!
0: Ara musta mamma ta right chi te musta right ti ti. Ma c'è ngula chi te musta via che va la vita ma altra ma.
1: È sor. Lo faccio.
0: Ma di io di ma a se ti da perde te no. Va fa mo che chi te musta stra musta da.
1: Ah. Sì fi. Sì fi che da sacro tu.
0: No, care mamma ti hai. Care mamma tu lo c'è ma no.
1: È sor, mangio le cazzo di cavedro, sor.
0: A me mamma, ma sor mangio le cazzo. Mamma ti sei lambito, non ne manco più la colonna vertebrale, non cazzo, c'è un cazzo in erezione, ho posto la spina dorsale. E sor mi soffre per cazzo, fa un capo come funziona un fatto.
1: Cacci te stramorte, vive tu tutta la razza tua.
0: Ad Fernes di scacciare chi di una campa e tua no. Va fa mocca la troia da mamma.
1: Ti
0: ho dato tutto il consiglio di sto mondo e guarda. Ti ho detto va un psicolo, ti ho detto va un carattere, va un gommista, va un gola la musa da mamma da tanto da chi ti è morto, stra morto in dato. E non ci vede mai, c'è tiri il problema per la capa. Che cazzo mu da mamma, va fa mocca che la troia da mamma, ti faccio la tramana di umana King Kong. Mannaggia chi ti è morto, mannaggia.
1: Sì, ti. Si tremore tu?
0: Oh, Craig, grande shit, go! Craig, grande shit, va a far mocca che la troia di mamma! Se te c'è, c'è te in mocca, panzerotto, ragazzo mocca pur ti ho ten! Che non problema da fare amici, eh!
1: Strunze!
0: Strunze! Strunze! Mamma te te la... te lo cazzo, un cazzo te lo stavo un po' da spia dorsale! Io sono strunze! Che ti dà mamma vigliacca, bastarda, vista, ciocca, ah? Banna, ma vaffanculo la multa, cattine, ti vuoi su e quando si tramano sul sorto da sfagato, dopo.
1: Ngulo. Ah, fa. Ngulo a mano.
0: Ah, fa. E ti faccio cala. A febbraio ti faccio cala. Ti lo calaccia, mi e a te a giugno, c'è cata data, c'è solo un tramano che si sta squaggiando.
1: Mamma.
0: Ah.
1: Oh!
0: Ma non rispondo, un tremà, ma non rispondo, un tremà!
1: Oh!
0: Passi per me!
1: Oh!
0: Il pacello!
1: Oh!
0: No, smaffa un stadio, ma ormurza, tante smaffa!
1: Gulo!
0: E ci hanno fatto, ma?
1: E corna che te ne ingap!
0: No, ricorre te ne mamma in gap!
1: E fate!
0: Ricorre te ne mamma in gap, che era sorta di troi!
1: E sorta!
0: Che aveva frisce pulpa da destra a sinistra, si è fatto tutto un gomar, si è fatto!
1: Pulpa!
0: Addirittura vi ha scattato l'elettro, vi ha scattato lì il rich cucchio, vi ha scattato! E ci viene a cacare che non ha mai, che sono un bravo cristiano! Vaffanculo era molto cattino, tio! E tutta la mia ghiarmoghi molto cattino, tio e tutta la quarta generazione alta! Tu sordo da tremolo, fa tu spengi un bastardo figo da zoccolo.
1: Opa, ciola.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: 105, 105. Lo Zoo di 105.
4: Le cose verissime. Le cose verissime.
5: Ciao, cose verissime. Opla, che botto. Già, siamo carichi. Eccolo qui.
6: Cos'è?
5: Che cosa ti sembra?
6: Un libro con una foto buffa di te, con in mano una cosa che sembra un pisello di uomo.
5: Taci! Certo che è un libro, ma non un libro qualsiasi, brutta vigliacca. Ma è il mio libro, il mio primo libro sul mistero, cazzo.
6: Wow, ma hai scritto un libro? Ma quando?
5: Quando? Gne. Figa Priscilla, secondo te quando l'ho scritto? Ovviamente nei ritagli di tempo che avanzano durante la mia spudorata e attivissima produzione video.
6: Ma posso vederlo?
5: No.
6: Perché no?
5: Perché lo sto mostrando in camera e se te lo passo non ce l'ho più fra le mani.
6: Sì, questo è palese, ma è molto spesso. Quante pagine sono?
5: Ma che cazzo di domanda è? Mentre sto facendo il lancio del mio primo libro, brutta decelebrata, ma ti sembra il modo? No, dico, ti sembra il modo?
6: C'è qualcosa che non mi quadra. Non mi hai mai parlato del fatto che stessi scrivendo un libro. E oggi ti presenti con un volume di almeno 300 pagine, già stampato e...
5: E sto cazzo! Sei solo invidiosa del mio successo!
6: Vabbè, e di cosa parla il libro?
5: Di tutti i misteri e le mie, ripeto, mie, ripeto, mie scoperte durante i primi 3 anni. Di cose verissime sul tubo.
6: Wow, ma allora, nonostante stenti a crederci, è una cosa seria.
5: Sì, certo che è una cosa seria, brutta stronza. Che cazzo pensi che stia qua a cincischiare?
6: Me ne leggi un passaggio così invogliamo gli acquirenti. Sono curiosa.
5: Non so se...
6: Dai, siamo in diretta! Ti stanno guardando tutti!
5: No, è che...
6: Dai!
5: No!
6: Dai!
5: No!
6: Dai!
5: No! No! No!
6: Dai!
5: Va bene! Va bene! Va bene! Non ho scritto un cazzo! Ho incollato una mia foto con un cazzo di legno in mano all'enciclopedia medica anni 70 di mio nonno!
6: Ecco, lo sapevo.
5: Brutta stronza, ma da che parte stai? Possibile che non riesca mai a fare il cazzo che mi pare nei miei video? Che sei sempre lì a rompermi i coglioni?
6: Ma perché stavi lanciando un libro inesistente? Non è una cosa normale.
5: Perché sono pazzo!
6: Beh sì, effettivamente non avevo considerato anche questo dettaglio.
5: Beh, ormai la diretta è finita in merda. Tanto vale che recuperi un po' con i miei followers e fan con un esperimento metafisico.
6: In che senso?
5: Adesso dimostrerò che il potere della mente può controllare gli impulsi spontanei del corpo e la reazione alle emozioni, come la rabbia, il dolore, la paura. Ho letto tantissimi trattati sull'argomento e frequentato le serali di un noto santone Shaolin di Matera. E ora dimostrerò che sono in grado di gestire le emozioni con il solo potere della mente.
6: Oggi mi spaventi.
5: Devi avere paura di un uomo con i miei poteri psichici. Devi!
6: Allora cosa vuoi fare?
5: Adesso accenderò questa piccola fiaccola di legno. Dopodiché mi leverò la maglietta e il piumino CS, modello anni 80 passato dal mio cugino ex grasso Timoteo Sebastiano di Vermezzo, e dopo tu mi colpirai forte, forte, forte sui capezzoli con il bastone infuocato, insultandomi ferocemente.
6: Ma sei scemo?
5: No, dai, fallo!
6: No, non lo faccio.
5: Non sentirò alcun male e le mie carni non si bruceranno e i tuoi insulti non mi scalfiranno in alcun modo.
6: No, non so se...
5: Fallo, brutta quattro occhi di merda!
6: A chi, quattro occhi? Brutto il volcino di pece, obeso e galante! Maldito pezzo di merda, pazzo, mancato,
5: pazzo
6: morte! Figlio di una lurida borrascia! Che si fa mezzo paese!
5: Basta, no, la mamma, no, no, no, cattiva, cattiva, basta, mi bruci! Male!
6: Beccati questa!
5: Ecco, amici, esperimento riuscito! Al prossimo vlog!
6: Tu non stai bene!
4: Le cose verissime!
3: 105.
2: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
0: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissime. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il videovlog condotto da me sul mio canale e coadiuvato dalla mia assistente tecnica alle riprese, Priscilla.
8: Ciao Raghi.
7: Raghi? Ma che cazzo di saluto è, Priscilla? Cazzo sei una tossicomane dei centri sociali? Cazzo hai 12 anni? Cazzo parli corsivo? Alfabeto farfallino?
8: Sì, è un saluto da giovane. Raghi, ragazzi, insomma.
7: Senti, se mi dimentico fastidiosa, per cortesia, l'unico saluto che è ammesso è il ciao istituzionale da me coniato per identificare il mio personaggio. Chiaro, il mio tormentone. Ciao! Hai capito? Ciao!
8: Vabbè, ciao Reghi.
7: No, cazzo! Senza Reghi!
8: Uffa, che barba! Va bene, ciao!
7: Brava! E adesso seguimi con l'inquadratura e mostra quello che ho sul tavolo.
8: Wow, cosa c'è in quella grossa scatola?
7: Dentro questa scatola c'è un libro magico che contiene le formule per fare vari incantesimi. E oggi dimostreremo che la magia esiste e faremo un contenuto da pelle d'oca.
8: Perché riesci sempre a lasciarmi senza parole?
7: Cazzo Priscilla, che bel complimento! Grazie!
8: Non era un complimento, era inquietudine.
7: Vabbè, mentre ti esprimi come uno scrittore dei primi del Novecento, io scartono il mio libro magico e inizio a prepararmi per stupire come un grassoccio sudato Harry Potter i miei followers.
8: Ma...
7: cosa? Cosa ma? Cosa? Cosa?
8: Dove hai preso questo libro magico?
7: Amazon.
8: Serio?
7: Certo che no, scema! Secondo te, su Amazon qualcuno vende libri magici? Era una battuta, Priscilla, sveglia! È un libro che, dopo essere passato da diverse mani nei secoli, è finito casualmente tra quelle di un certo Invernizzi Gino di Biella, che dopo una lunga trattativa ha deciso di vendermelo in cambio di una somma che non mi permetterà di affrontare più il percorso universitario che mia madre sogna per me, da quando ha iniziato a risparmiare i soldi, dal 1992.
8: Wow, hai buttato tutti i risparmi per la tua università, risparmiati da tua mamma per un libro magico comperato da uno di Biella.
7: Da quando sei pappagallo? Cazzo fai, ripeti i concetti come una scimunita. Sì, hai capito benissimo, ma grazie ai sortilegi che farò con questo libro potrò fare ancora più soldi e a quel punto dell'università non me ne fregherà più un cazzo, hai capito scimmietta?
8: A questo punto sono proprio curiosa di vederti effettuare qualche sortilegio. Prego, sto filmando.
7: Bene, brava, taci e filma, che io inizio subito a sublimare per concentrarmi.

0: Che versi fai?
1: Taci! Taci! Che mi deconcentri! Ecco, adesso leggerò da questo libro l'incantesimo per diventare invisibile. E poi andrò in mezzo alle persone in strada, ma nessuno mi vedrà.
0: Ok.
1: Ecco. Alskamar, Farmakar, Passamar, Frezmarastro Kratzmar, Belin Belin, Parabelin Bam Bam.
0: Quindi?
1: Adesso sono invisibile.
0: Ehi, ma dove sei finito?
1: Oh, ha funzionato veramente! Porca troia che volpe che sono! Ho comperato per 28.000 euro un libro magico sul web. Sono un grande cazzo e ora sono invisibile!
0: Sì, sei proprio invisibile. È pazzesco.
1: Ora mi spoglierò nudo e andrò in banca a rubare dei soldi senza essere visto.
0: Non credo che sia...
1: Taci! Ecco, sono nudo!
0: Wow!
1: Cosa?
0: No, niente.
1: È inutile che ti giri dall'altra parte. Non sono lì.
0: Sì, infatti. Wow.
1: Adesso vado in banca e torno con il malloppo. Tu aspetta qui.
2: Oddio, ma c'è un maniaco!
3: Un maniaco!
2: Aiuto!
3: Via!
4: Ah! Uè, bastardo! Che cazzo fai nudo in strada? Vergognati!
1: Ma no! Sono invisibile, non potete vedermi!
2: Ah, lo conosco! È quel ragazzo pazzo che fa il coglione su internet! Quello che sua madre si vergogna!
1: Ma no! Che fate?
4: Adesso ti insegno io a smettere di essere pazzo! Adesso ti do tanti di quei calci in culo che ti passa la voglia di andare in giro nudo a far spaventare le donne! Capito?
1: Ma no! Signor Invernizzi, si calmi! Non è possibile, ero invisibile! Sarà finito l'effetto, cazzo!
4: Sì, l'effetto dei farmaci, bastardo!
5: Prendi! No, via!
4: Lo picchio anch'io, no! Picchialo anche tu!
1: Priscilla, brutta stronza! Mi hai preso per il culo!
6: La. Le cose verissime.

0: freddo, neve e tepore di un camino. Una immagine che genera subito tanta pace e serenità. Da sempre la montagna d'inverno, per chi ha la fortuna di possedere più del necessario, è sinonimo di vita felice e semplice, ricca di natura e meraviglie. Ovviamente, tranne per il nonno, perché il nonno odia la montagna, il freddo, il puzzo di merda di pecora e odia ancor di più di tutto chiunque sia appartenente al genere umano.
1: Mamma mia, che palle! Perché questo paese è merdoso? Si deve incendiare così tanto per questa festa di merda. Che cazzo significa? Perché dobbiamo andare tutti a vedere una cesta schifosa con dentro un pupazzo in mezzo alla cacca di un bue e un asino. Ma che cazzo significa?
2: Ehi, nonno, non dirmi che sei ancora incazzato, perché anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente.
1: Sì, cazzo.
2: Che cazzo te ne frega, ti regalano olio, vino e formaggio.
1: Non ci voglio andare. Fa un cazzo di freddo e odio che la gente venga a parlarmi e salutare.
3: Ehi, vecchia Salma, ho saputo che anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente. Che strano, eppure dopo che hai accoltellato quello che faceva San Giuseppe l'anno scorso, pensavo avessero capito che sei una persona inadatta alle feste di paese.
1: Avevo freddo e quello mi fissava mentre stava bello bello al caldo della stalla. Come cazzo ti permetti di farti figo mentre soffro?
3: Per colpa tua! Nessuno in paese vuole prestare il proprio bambino per fare Gesù. E quindi da 2 anni usano un bambolotto. E comunque, con quello che ti danno in cambio, ci mangiamo per una settimana. Quindi, cerca di non fare casini anche quest'anno, perché mi spiacerebbe rinunciare a quella roba. E poi, mentre tutti sono lì a guardare sta pagliacciata, io e Peter facciamo sempre un sacco di ottime raccolte nelle case lasciate incustodite.
4: Ciao Heidi, ciao nonno, ciao Peter. Ho sentito che anche quest'anno andremo al paese per il presepe vivente. Posso chiedervi gentilmente se almeno quest'anno vi ricorderete di me e non mi lascerete lì con le ruote bloccate dal gelo?
1: Eccola qui a rompere i coglioni con le sue pretese, la principessina. Si è svegliata con le richieste del cazzo, la mountain bike pieghevole.
4: Ma mi avete abbandonata al gelo!
1: E che cazzo potevamo fare? Si erano congelate le ruote e io dovevo cagare.
3: Lo sai, Clara, che quando il nonno deve cagare non guarda in faccia nessuno.
4: Ma potevo morire assiderata.
2: Sei morta?
4: Beh, no.
1: Peccato.
4: Sapete cosa vi dico? Che adesso in paese non ci vengo. E che quest'anno vi arrangiate a portarvi le sacche in spalla, invece di usarmi come un carrello della spesa.
3: Accidenti, Clara! Hai tirato fuori i coglioni finalmente! Bene, come vuoi tu! Sai cosa significa, vero? Riconosci i codici di questo clan? Questa mi sembra proprio una sfida bella e buona all'autorità dell'anziano, quindi puoi prendere il suo posto.
4: Ma che stai dicendo, Heidi? Io non ho sfidato proprio nessuno. Ho solo detto che non vengo a prendere freddo in paese per farvi da cestino con le ruote.
1: Forza stronzetta, scegli l'arma. Sfida accettata.
4: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non ho intenzione di battermi con te e non so usare nemmeno una cerbottana, figurati se mi metto a duellare. E poi tantomeno con un rude pastore di 100 kg ed io, una adolescente rachitica, su una sedia a rotelle. Lo capisci che anche nell'assurdità che avessi cercato lo scontro non avrebbe avuto senso?
1: E cerbottana sia.
4: Ma quale cerbottana? Ma mi hai ascoltato?
1: Fatti sotto storpiolina.
4: Ma dove hai preso quella cerbottana così velocemente? Io non ce l'ho una cerbottana.
1: Cazzi tuoi, ci dovevi pensare prima. Prendi sto piombino bastarda. Spu.
4: Aia, che male.
1: Spu, spu, spu, spu.
2: Minchia nonno, non ho mai visto nessuno abbattere un cristiano a piombinate con una cerbottana.
1: Anni ed anni di molestie alle troie sulle statali da ragazzino.
0: Porca troia, che roba, pazzesco! Non ho mai visto nessuno usare così una cerbottana caricata con pallini di piombo. Quella scema di Clara ha proprio opzionato l'arma peggiore, pensando di cogliere in fallo il nonno, che invece gli ha fatto il culo. Ben gli sta a quella insolente. Bene, amici, alla prossima puntata

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
3: Attenzione, dopo il grande e immotivatissimo successo della prima stagione, la serie Ragnarok subisce un'improvvisa infusione di budget, che ovviamente viene spesa malissimo dai produttori. Effetti speciali eclatanti, anche quando non necessari. Attori bravissimi, innestati in parti non essenziali e sempre attorniati da incapacissimi e deformissimi protagonisti della prima scalcinata serie, conferendo alla seconda stagione un distopicissimo senso di surrealità narrativa, ancora più pessima della precedente.
2: Ragragnocr.
4: Ehi, ciao!
5: Ciao, Lipez!
4: Ma che c'hai di diverso? Sei tutto bello bello, pettinato, con la macchina fighetta, c'hai vestiti bellini, che hai fatto i soldarelli?
5: No, no, è tutto normale!
4: No, no, sei diverso!
5: Beh, anche tu, sei stato in palestrella?
4: Eh sì, sono una star adesso, sono tutto mascoloso, sono andato in palestra, in estate. Lo so che mi sono svegliato stamattina, sono un'altra persona con la seconda stagione. Ma che cazzo ti devo dire?
5: No, si manga lo mascalone!
4: Oh, non cominciare che mo non c'ho pazienza, basta questi insulti che mi cagate il cazzo un anno!
5: Beh, Lipez, ma apri questa lattina di birrella?
4: E che si cappatini, che non ci riesci tu?
5: Ci vuole forzarella! Tu sei forzuto, hai i braccini corti ma potentoni!
4: Beh, sì, sotto torre. Vabbè, passa sta latterella, che è successo?
5: Sono gli effetti speciali nuovi, belli vero?
4: Ma che senso ha? Una latterella di birella che mi esplode fra le mani, ha fatto pure i lampi, le luci, che cazzo, con la musica poi.
6: Uè, Lipez.
4: Ma, Odin, che ci fai senza la sedina? Che sei scemo che ti riconoscono? Siediti.
6: E non, a seconda stagione sono più figo, mo cammina e posso andare a giocare in macchinette al bar.
4: Andove, ma come, dove li pigli i soldi?
6: E me li dà la produzione.
4: Ma che cazzo, ma gira la pila in sta serie di merda, e che sono l'unico che fa ancora schifo.
6: E messine, tu sei Todor, sei lo protagonista, ti deve fare schifo, altrimenti la gente non si identifica.
4: Ah, quindi sono l'unico che la prende nella culo?
6: Sine.
4: Io sei in gelo proprio,
6: Siente, Lipez, non è che mi apri sta lattina di birrarella?
4: Ancora? Ma siete fissati, mo? Sono le 9 di mattina, che fate con tutte sti birrarelle? E poi da quando fumi? Che schifo!
6: È solo soldi della produzione! Dobbiamo fumare e vivere a birrarella da mattina a sera! Per lo contratto!
4: Ma chi paga sta sera? Satana!
6: E dai, aprimela che tu sei Totor! Sei forte! Io sono vecchiariello!
4: Sei vecchiariello solo quando vuoi tu, Odì! Basta sta la tirarella! Ma no! Ancora! Che cazzo è? Che sono bombe!
6: Non! Sono gli effetti specialette nuove! C'è solo soldo, mo!
4: Ma che ci sono i soldi solo per far scoppiare le birrarelle? E io la cazzo manca per fare la plastica facciale!
6: Ehi, Lipez! Per cambiarti la capa a te ci vuole troppo lo soldo! Tieni, coprila con una sciarpa che sembra più bandana! Almeno si me ne manca l'una!
4: Oh, Dini, incominciare pure tu a sfotti che oggi c'ho già i cazzi che mi girano bene bene, eh? Ma mamma sale una curiosità! Ma Faustine, dove sta in sta nuova stagione?
6: Sta nella villa!
4: Quale villa?
6: A villa con piscinella di nonna Faustina.
4: Ma come, che c'è la villa con la piscina, mo?
6: Sì, hanno cambiato lo personaggio, mo sta più figo, ci stanno le soldi.
4: Non ci credo, ma mi cazzo.
6: Ma vai.
4: A vita Faustina. Ammazza, che cazzo è questa, la villa di Lollywood? Mo suono.
7: Sì, chi si pone innanzi alla porta?
4: Sto cercando Faustina, chi sì, il maggiordomo, apri.
8: Eccomi. Accidenti, Lipez, sei tu? Oh no, adesso accadrà qualcosa di tremendo alla mia persona.
4: Ma tu che cazzo sei? Ninzi Faustine? Ma che, mi hanno cambiato il personaggio, il vecchiarello? Ma che cazzo di senso ha?
8: No, no, ti prego, non farmi del male in maniera bizzarra, ti scongiuro.
4: Ma chi? Ma che cazzo dici? Ma chi ti conosce?
8: Oh no, ti prego, non mi sparare accidentalmente con quella balestra.
4: Quale balestra?
8: Questa.
4: Oh, scemo, scemo, che mi metti nella mano la balestra? Non la voglio, riprenditela, te!
8: No, no, non schiacciare per sbaglio il grilletto, mi colpirai. È proprio puntata verso il mio torace.
4: Ma che dici? Ma quale grilletto? Ripigli sta balestra!
8: Questo! Ah, mi hai colpito! Dannato strongoloide!
4: Uè, calma, calma con le parole, scemo, scemo, va che sei pazzo proprio, ti sei filzato da solo, va, chi cazzo sei, scimonito vero?
8: Ah, percepisco la morte che sopraggiunge a divorare le mie membra e le mie carni.
4: Hai finito? Oh, basta, dai.
8: Oh, la mia titrice.
4: Oh, sta cosa imbarazzante, dai.
8: Oh, il buio sopraggiunge. Oh.
4: Basta.
8: Oh.
4: Ancora. Oh. Bene, ho capito, vado, va.
8: Oh.
4: Basta, dai.
8: Appropinquati.
4: Cosa?
8: Vieni più vicino.
4: Che vuoi?
8: Ancora un po'.
4: Dimmi.
8: Vuoi fa roba?
4: Eh no, ma pure cacchione. No, te lo dico io, fanculo.
2: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: La montagna è in fermento. Il Natale si avvicina e visto che siamo ancora in un periodo storico dove religioni e civiltà diverse non cagano sulla nostra identità culturale sul nostro territorio, tutto il villaggio si sta preparando alla grande parata prima della Natività. Anche il nonno è in fermento, perché come ogni anno ha avuto una brillante idea per racimolare degli spicci extra facendo delle elemosine creative.
1: Forza, troiette. Preparatevi che ho avuto un'idea della Madonna per fare degli spicci in paese.
2: No, nonno. Ti ho detto mille volte come la penso. Io quelle robe sporche non le voglio fare. Anche l'idea strampalata di fare quelle cose con le mani da dentro una scatola coi buchi per 30 scellini mi fa schifo.
1: Ma stai calma, Gundam. Non sto parlando di fare le seghe ai salumieri dai Glory Hall.
3: Allora che cazzo ti è venuto in mente a sto giro?
1: Chiederemo soldi ai genitori per fare un giretto con la slitta di Babbo Natale. Ho inculato due asini malati di cimurro al mattatoio e gli ho incollato delle corna di cervo. Io mi travesto da vecchio panzone e ho intriso i vestiti di sangue così sono quasi rossi. Ovviamente prima che coaguli definitivamente. Se ci sbrighiamo, scendiamo in paese e prima che uno dei due asini muoia di setticemia dovuta alla colla delle corna e i miei vestiti si riempiano di vermi delle mosche, potremo fare un sacco di quattrini.
3: Ma nonno, l'idea mi sembra una cagata. Puzzi di vomito e gli asini sono pieni di merda. E poi, la cosa più importante, non abbiamo una slitta.
1: Ma cazzo! Ma possibile che non ragioni in maniera quadridimensionale, nana del cazzo? La slitta c'è come? È proprio sotto il culetto pieno di piaghe della mangiaformaggio a tradimento. Legheremo gli asini alla sedia a rotelle di Clara e la copriremo con un sacco per farla sembrare un sedile. Così i bambini staranno anche comodi.
3: Grande idea! Ti avevo sottovalutato, nonno!
2: Scusate, ma a me non sembra una idea così geniale. Potrebbe essere pericoloso.
1: Ma che cazzo di pericoloso? Devi stare solo seduta mentre due asini del cazzo mezzi moribondi fanno tre passi. Dai! Andiamo, porca troia, che ho il sangue che si sta seccando. Allora, Clara, devi stare solo ferma e non muoverti. Adesso darò agli asini il via, così tireranno delicatamente la sedia fino a valle, ok?
2: E io, nonno, non mi sento affatto serena sotto questo sacco. Hai tenuto gli asini a una distanza corretta, non vorrei mai che...
1: Che cosa? Sempre a polemizzare? Che cazzo di distanza devo tenere? Che cosa deve succedere?
2: Non so, sai come sono gli asini. Loro quando sono nervosi scappano.
1: Ma allora vedi che te le chiami brutta porta sfiga di merda. Adesso c'è tutto il sedile pieno di cervello.
0: Beh, tanto torto la piccola Clara non lo aveva, effettivamente. Nonostante le pessime condizioni dei due equini, un calcio di un asino può sfracellare un cranio con molta facilità. Quindi state attenti, bambini, se vostro nonno pieno di sangue sui vestiti vi obbliga a travestirvi da sedile su una slitta trainata da due asini moribondi, perché potreste farvi male. Ciao, ciao, stronzi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella puntata precedente. Eccoci ad Asgard.
2: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
1: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
3: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
1: Lo sapevo, dannato Loki.
2: No, lei deve dire, e chi è Loki?
4: Ah, per quello mi guardavate?
2: Non lo so, veda lei.
4: Iron Pen, chi è Loki?
2: Però è Iron.
4: Chi?
2: Cosa? Dico, è Iron Pen.
4: È lui?
2: No,
4: è Loki lui?
2: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
4: E chi è Loki? Lui?
5: Loki è Rocky cinese.
2: No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
6: Ed ora la seconda parte di
1: I super erotici. I super erotici. Ma come, chi è Loki? È il malefico, pericolosissimo dio degli antidolorifici da banco.
7: L'avevo detto io un po'.
8: Bene, bene, bene. Sono arrivati i super erotici.
1: Loki, ti ordino di far tornare immediatamente le temperature a livelli umani o sarà peggio per te.
8: Ah, davvero? Altrimenti
9: ti inculiamo!
8: Provateci se avete coraggio!
1: Ok, l'hai voluto tu. All'inchiappettaggio, super erotici! Ah! Yeah!
10: Oh! Che cappella che c'hai,
2: Starcooler,
4: Sto qua a guardare molto volentieri.
2: No, perché lei guarda? Perché assiste come un guardone, come un cuckold?
4: Perché sto indossando i panni di super guardone.
2: Lei non è super guardone, lei è super comparsa e già super e già sopravvalutarla.
4: Mi perdoni, però il sesso anale non ce la faccio, è un uomo barbuto, una roba orribile.
2: Ma è finto, si tratta di recità, è
4: ma
2: come Filadelfia.
4: Due cappellate serie glielo ho viste dare da uno.
2: Ma c'è sempre qualcuno che nella foga, come il bacio alla francese, ci scappa sempre con la punta
4: delle lingua.
2: Senta, no, si rimetta a farsi una sega su una poltrona, eh?
4: Meglio.
2: Meglio, sì, per tutti, anche per Loki, prego.
8: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisa lì, che comunque non sentirei un cazzo!
1: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
2: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
4: No, perché ho Floide!
2: Vabbè, ma come si permette, scusi!
6: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Radio 105.
11: Yeah. Yo.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. La station way, le Seychelles di nuovo.
2: Una business relationship.
4: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
4: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
4: Lindsay, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane. Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Cervellarmi.
2: Ma devo cervellarmi per...
4: Sì.
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: Ma
3: sei...
1: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste Halls mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
4: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
4: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Liberty
3: Island.
4: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
2: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rombi.
3: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Vorwerwagen.
4: Vorwerwagen, che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: la Borger,
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Carissimo, io sono Martina, sono una psicologa e oggi ti aiuterò ad abbandonare per sempre la tua peggiore paura. La belonefobia, ovvero la paura degli aghi. Fai un bel respiro, rilassati e iniziamo. Cominciamo con un'ottima notizia. Una persona su 10 ha la tua stessa paura, quindi non sentirti un'eccezione. Ci sono diversi gradi di gravità. C'è chi teme l'idea di doversi sottoporre a un'analisi del sangue o a un vaccino, chi cerca proprio di evitare e chi si rifiuta categoricamente. L'ultima categoria è la meno numerosa. Per fortuna, diversi gradi di gravità. C'è chi teme l'idea di doversi sottoporre a un'analisi del sangue o a un vaccino, chi cerca proprio di evitare.

0: Con un ago sottile non è davvero un problema, ma se vi muovete tanto potrebbe capitare che vi feriate. Ad esempio, l'ago potrebbe finire in un occhio. Tranquillo. È successo rarissime volte. Tipo 10. Solo a Roma. Solo nell'ultimo mese. Ma nessuno ha subito danni permanenti. O meglio, non lo si sa ancora, perché stanno operando proprio in questo momento un uomo per capire se gli salveranno l'occhio. Anche per la paura degli aghi ci sono moltissimi metodi per superarla. Si può fare psicoterapia, si possono apprendere tecniche di rilassamento e si può intraprendere la strada dell'esposizione. Questa sembra essere la più efficace. Gradualmente si viene esposti a stimoli, quindi oggetti appuntiti e infine aghi. Tranquillo, all'inizio non si entra in contatto con gli oggetti, ma vengono solo posizionati nella stessa stanza in cui ti troverai tu, insieme a uno specialista. Questa tecnica è molto efficace e sicura. Quasi sempre. Infatti è capitato una volta che lo specialista in questione fosse uno squilibrato e abbia legato il paziente alla sedia, agendo con sadismo su di lui, infilando gli aghi su tutto il corpo. E quando dico tutto, intendo tutto tutto. L'uomo non ha subito danni importanti, a livello fisico. A livello mentale, invece, è rimasto traumatizzato e vive rinchiuso nella sua stanza senza mai uscire. Però adesso è guarito. Riesce persino a farsi le spade. Ti senti più sereno, vero? Un'efficacissima terapia d'urto è la scelta di farsi un tatuaggio. Bisogna scegliere un disegno piccolo, che abbia un significato speciale per voi, e farsi accompagnare da un amico. Un amico vero, altrimenti rischiate che vi faccia lo scherzo e dia al tatuatore il disegno di un cazzo a 5 cappelle e allora rimarreste su quel lettino per 12 ore svenendo ripetutamente e con un cazzo a 5 cappelle sul petto per tutta la vita. Ma è davvero improbabile che succeda. Quello che è più frequente è invece contrarre un'infezione a causa di strumentazione non pulita. Quindi scegliete bene il vostro tatuatore. Altrimenti rischiate o di prendere l'HIV e l'epatite, oppure se vi va meglio un'infezione cutanea purulenta che, se curata male, porterà alla cancrena nella zona e l'amputazione dell'arto. O alla morte. Lenta e dolorosa. Ecco, amico fobico, ormai non hai nulla da temere. Esci e vai a farti un piercing. Vivi la tua vita come non hai mai fatto prima.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che si tratta? Cazzo merda culo!
2: E ben ritrovati, sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo negli anni 2010, ma non a Pavia, a Napoli. Nello scorso episodio Marco si è gettato nell'avventura del cinema e dopo aver bevuto pipì, mangiato cacca e quasi preso della sbocca sul set di Gomorra, che fa anche rima, ha lasciato il set incazzoso, violando il contratto. Risultato, ora deve un sacco di soldi alla produzione. Ma in suo aiuto arriva Gigi D'Alessio, suo vecchio compagno di merende, che gli propone un cachet sostanzioso per suonare con lui ad un matrimonio.
3: Minchia che villa lussuosa, sembra quella di Don Ciccio, bastarda laida troia merda.
4: Eh sì, Marco, gli se un piezzo grosso a Napoli, un mio vecchio amico.
5: Buongiorno a you e benvenuti alla mia festa di matrimonio. Uè Gigi, ma che piacere te vorrei.
4: Salve Don Gennà, chi è il mio amico delle radio del nord?
3: Salve, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
5: Margetta! Quanto posso pensare, troppo bello!
3: Oh, ma perché questi terroni non capiscono un cazzo? Io non sono Fargetta, io sono...
5: Oh, un momento, aspi, scusate un attimo, scusate... cameriere, che tiene in mano?
6: Mi scusi, signor padrone e signore, una bottiglia di Krug Clos d'Ambonnet del 2006, signore?
5: Appunto, sta bottiglia costa 3.600 euro, come ti permetti di portarla con le mani? Oh, ti ha mettere i guanti!
6: Oh, scusi, signore.

0: padrone.
1: Oh, non parlate, sta zitti, capito? E visto che non sei su in mano, non penso che ti servono. Ti è piaciuta sta festa? E mangi sti gonfietti. A me merda.
2: Ho colpizzato le mani!
1: E prega che non va cannanzo, perché solo poco tempo che mi stai facendo perdere di testa a sparare a mocche, capite? Stronzo!
3: Ah, scusate, voglio scusate. Dicevi che non sei Fargetta?
4: Fargetta? Cazzo porco... Se sono io, sono Super Fargetta, One Nation PlayStation.
1: Ah, buono, buono. Forza, venite, venite, assetato.
5: Gennaro gli mostra la pacchianissima casa, gli invitati e infine lo porta a vedere la tigre con la quale la sposa andrà all'altare.
6: Roar, roar, sono la tigre, un elemento incongruo in un matrimonio da castello delle cerimonie che piace tanto ai terroni, ma interpretata magistralmente a Morgan Freeman.
4: Che sfarzo sciantoso.
1: Eh sì, Farge, a noi napoletana ci piace fare cose in grande. Comunque è un onore averti qua, ma dopo lo fai un bel discorso, eh?
4: D'accordo.
1: Ah, ma una cosa importante, importantissima. Non dovete dire nessuna parolaccia mai per nessun motivo. Mai.
4: Che cosa? Ma che ca... spiterina per dindirindina acciderboli.
1: Eh sì, ma tanto lo so che tu non lo fai, Farge. Mica sei quello là... Come si chiama chill che capil... Chill senza capil, come si chiama? Ah, Marco Mazzone, che l'era fattoria là.
4: Eh sì, che stupidottero quello là.
1: No, ma noi qua non ti preoccupare che ascoltiamo solo chissi chissi.
5: E così fanno tutta la cerimonia. Marcolino, destreggiandosi fra un perdindirindina ed un po' farbacco, è riuscito a schivare le parolacce. Ma ora dovete immaginarvelo come Roger Rabbit quando qualcuno canta Ammazza la vecchia. Avete presente? Esatto. Trattenere parolacce per troppo tempo non gli fa affatto bene alla salute. Sta per esplodere.
4: Non ce la faccio più. Devo dire delle parolacce, altrimenti rischio di esplodere. Lazzarone, screanzato, miseriaccia.
7: Resisti, Marco, resisti.
1: Scusate, invitati, invitati tutti. Vorrei la vostra attenzione per presentarvi la ciliegina sul babà. Grazie a Gigi abbiamo un ospite d'eccezione. Direttamente da Radio 102, Fargetta!
8: Fargetta, vi ascolto tutte le mattine!
4: Salve a tutti, grazie per questo invito, Cuzzurro Gaglioffo Manicoldo.
1: Ma che bel modo aulico di parlare, si sente che sei Fargetta. Yamo aiu, Fargetta, Fargetta, Fargetta.
4: Troppi applausi meridionali, non ce la faccio più. Merda, cazzo, minchia, stronzo, faccia di merda, frocio, mangia sbaglia, pezzo di schifo, bastardi. Oh, ok, ora sto bene.
1: Ma, oh, ma tu non sei Fargetta, tu sei quello della fattoria con Mazzolo, quello che dice parolacce.
4: Zitto, terronaccio bigotto, sono stufo del vostro finto buonismo. Non sarete di certo voi o la vostra fottuta policy o chiunque arrivi qui a rompermi il cazzo a fermare le mie parolacce. Io sono Marco Mazzoli ed ho messo il mondo sotto sopra.
9: Sì, vabbò, prepara da morire.
10: Ferme todos, ferme todos.
11: Chi è Maradona?
10: Io escucho la fattoria. Tu es fuerte, Mazzoli. Continua così, continua così, Mazzoli.
1: Maronna, se lo dice Maradona è giusto. Scusa, Mazzo, puoi andare. Sii buono tu, eh?
4: Sì, ora so cosa devo fare. Vado a riprendermi la mia fattoria, bastarda cazzone incancrenita.
10: Se vuoi ti mando io a Pavia.
4: E come, merda cazzo minchia?
10: Grande, Marco, grande.
5: E in quel momento Maradona sfreccia nel culo di Marco uno dei suoi portentosi calci sinistri che lo rimanda finalmente nella nostra amata Pavia. Ma Marco deve ancora scoprire che Leone sta andando in onda al posto suo. Ma lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
12: Radio 105.
13: Lo Zodi 105.
14: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show.
0: Fabio, un orfano sfigato ma molto cazzuto, entra a far parte di un'associazione di wrestler malavitosi comunisti chiamata Tana delle Zecche. Tana delle Zecche nasce per far soldi e arricchirsi sempre di più per il bene della comunità. Così Fabio comincia a lottare sul ring mascherato sotto lo pseudonimo di Alisei. Ma il suo essere un tirchio genovese comunista con Rolex lo porta a tenersi tutto per sé. Inizia così a lottare contro gli spregevoli sicari di Tana delle Zecche come Noise Ciccio Marx, Marco Mazzecca o Wender Bertinotti. Il tutto a colpi di cazzi e di wrestling.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come sapete, per alcune vicissitudini legate all'abbandono repentino da parte della mia genitrice, puttana, ho vissuto un momento di estrema difficoltà, ma grazie al lavoro e alla fatica ora sono di nuovo tornato a casa mia e ho una forma di sostentamento. Oh, puttanazza!
3: Ma aspetta, dai, non puoi dire queste cose alla tua mamma, anche se ti ha fatto del male, dai! Non è carino farlo in pubblico. E poi non hai un lavoro, ma dei sussidi per le persone con disabilità.
2: Uè, stronza! Ma che cazzo fai? Mi sputtani in rete! Va che siamo in live, cogliona!
3: Ma calmo! E poi devi ringraziarmi, perché se non avessi portato avanti io la richiesta del sussidio e non avessi pagato gli avvocati per farti riavere la casa di famiglia grazie alla legittima eredità, ora saresti ancora nella casa per gli studenti a puzzare di pisce e litigare con il mio amico del Senegal perché sei un razzista di merda!
2: Io razzista? Ma come ti permetti? Ma che mica è colpa mia se il Mao Mao non voleva farmi credito sulle palline!
3: Ma che palline! Mohamed studia giurisprudenza! Mica vende droga!
2: Sì, sì! Intanto di notte andava e veniva in continuazione!
3: Perché per mantenersi gli studi lavorava come rider!
2: Allora vedi che portava le pizze il Mao Mao, bastardo che ha sempre negato.
3: Vabbè, senti, facciamo questo video per far ripartire il canale, va? Che così almeno comincia a monetizzare e due spicci te li fai con la rete.
2: Brava, brava, brava. Mai detto più cose sensate, brutta ranocchietta. Bene, dicevamo, miei cose verissimers, siamo qui a lanciare una nuova entusiasmante stagione del mio canale, dove parleremo come sempre di mistero, scienza e inspiegabile. Oggi per voi ho un nuovo entusiasmante esperimento che ho pensato espressamente per partire col botto.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, che paura, che pa...
2: Cosa? Cosa? Cosa? Che cazzo vuol dire che paura, che pa? Che verso è? Io, che cazzo sei del Kondiaik?
3: Mi fa paura che hai detto partire col botto e conoscendoti ogni volta che hai fatto un esperimento è finita con un ricovero.
2: Taci, taci, taci! E seguimi con quella cazzo di videocamera! Ecco, amici, questa enorme fionda gigante costruita dalla falegnameria di Aristozzi Guido, sita in via Modena 54 a Cusaghella di Varese, Dlin Dlin.
3: Perché hai fatto Dlin Dlin?
2: È il suono della sponsorizzata, deficiente! Così si sa che è una promo! La fiondona l'ho scroccata con la sponsorizzata, testina!
3: E cosa devi fare con quel fiondone? Lanciare angurie?
2: No, testina! La fiondona servirà a farmi volare fino a quella enorme pila di materassi offerti gentilmente dal materassificio di Gaetano Lombardi, Dlin Dlin.
3: Ma sei scemo?
2: No, stronza! Oggi farò l'esperimento che ho chiamato... Icaro! Volerò per 16 metri fino ad atterrare morbidamente sulla pila di materassi, dimostrando che i materassi del materassificio di Gaetano Lombardi sono, oltre che comodissimi, anche resistenti.
3: Dai, smettila, ma lo stai facendo solo per i soldi, ammettilo.
2: Sì, lo ammetto, sono della merda. Ho bisogno di grano, mi sto vendendo anche i reni. E quando mi hanno offerto 300 euro per lanciarmi con una fionda da 16 metri su una pila di materassi, ho sbottato. Quindi taci e riprendi.
3: Non lo fare, è un finale già scritto.
2: Taci. Eccomi, amici di Cose Verissime. Sono sopra la fiondona e mi sto tenendo con molta fatica per dare la carica all'elasticone che sta tenendo moltissimo.
3: Ecco, lo sapevo. Non c'è stato nemmeno il volo. Ti sei fatto male in partenza. Sei proprio un coglione.
2: Ah, Cristo, che schioccata! Aiutami, cazzo! Mi si è strappata la pelle dalla faccia! Si vede il cranio, cazzo!
3: Wow, sembri Skeletor dei Masters.
2: Ma chi? Quello fruccio?
3: No, quello è He-Man.
2: Ah! Meno male!
3: Pure omofobo, che schifo!
1: Le cose verissime.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: aspetta,
6: sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Che sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport. Però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì,
10: priorità,
6: anche sul Rai 3.
10: Su tutto quanto.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai, che si raffredda l'insalata,
10: secondo cani! Bene, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai, che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
10: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
10: fare la
3: cacca.
10: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino? Facolo.
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dove? Massa,
4: no, da... no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che
10: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No,
12: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare.
12: Vieni qua,
10: Leon-san. Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela, metto la cela, tolga la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela, tolga la cela.
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Robert Saviansky è un attivista che si batte per i diritti incivili, cioè quelli delle persone più abbronzate di Nostro Signor Gesù Cristo, quelli che sanno abbinare le tende al divano e i terroristi senza scrupoli tipo Greta Thunberg. Gente che non faresti sedere alla tua tavola il giorno del ringraziamento, diciamo.
2: L'America è un grande paese. C'è il baseball, la pizza surgelata e ben 15 diversi prodotti da banco per sbiancare il buco dell'ano. Purtroppo, però, è anche un paese di grandi disuguaglianze. I ricchi sono troppo ricchi, i poveri sono troppo poveri e le unità di misura sono robe da bifolchi, tipo piedi, pollici o yarde. Ma che cazzo è una yarda? Dove la trovo sul mio corpo? Boh. Comunque, da quando i miei libri e i miei podcast che parlano di uguaglianza hanno avuto successo fra le persone che giocano a golf, oltre a diventare testimonial di un centro scommesse, sono stato minacciato da fondamentalisti bianchi che vogliono infilarmi delle corna di alce nel buco del pene. Prova tu a fargli capire che è fisicamente impossibile. Fatto sta che ho bisogno di due energumeni che mi proteggano, perché quelli che avevo erano pakistani e masticavano tutto il giorno una roba che fa la bocca rossa e puzza culo di scimmia lavato col Dixan. Ho dovuto licenziarli e lavare la macchina col fuoco. Aiutatemi per favore.
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
4: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
5: Quando il metallo non basta più.
6: Ehi, Bob! Ho trovato un annuncio che ci farà svoltare!
7: Lo spero proprio, Jim. Questi ultimi 5 mesi di lavoro nei crash test delle auto mi ha fatto venire il mal di testa.
6: Perché ti ostini a guidare al posto del manichino, zuccone? Comunque leggi qua.
7: Ah... F, M.
6: Sì, bene. Ora copri l'altro occhio.
7: T, A, I, M, Q.
6: Vabbè, non sforzarti troppo, che sennò ti cacchi addosso come l'altra volta.
7: Ehi, erano quasi 2 righe. Lo sai che non ho potuto andare al college perché mio padre non poteva comprarmi un mitra.
6: Sì, lo so, fratello. Dai, te lo leggo io. Cercasi 2 scorte contro i sostenitori della razza bianca.
7: Razza bianca? È quella specie di pesce a forma di base del baseball?
6: Ah, boh, credo di sì. Insomma, devono essere dei fanatici degli animali marini, tipo... Hai presente il WWF?
7: Oh, sì, i Viva Viva la Figa, li conosco.
6: Ma no, fratello! Il WWF sono quelli che mettono delle telecamere nascoste e poi guardano scopare i panda.
7: Ah, come fa mio cugino Ralph con le minorenni del Nicaragua.
6: Esatto, solo che i panda agli occhi neri ce li hanno anche prima del video.
1: Per prepararsi al colloquio di lavoro, i fanno cose comprano un acquario su eBay e una videocassetta pirata in cui Bay Grylls fa il culo ad un canguro usando il jiu-jitsu.
7: Perbacco, Jim, questi video sono incredibili. Non pensavo che si potesse picchiare tanto forte un essere vivente che non è un messicano o Chris Rock.
6: Mio caro Bob, devi sapere che molti secoli prima dei mangiatori di jalapenos e dei comunisti, gli americani del paleolitico lottavano già coi dinosauri.
7: Davvero? Io credevo che i dinosauri fossero morti per colpa di un meteorite.
6: E secondo te chi l'ha lanciato? Un marine, Bob! Un cazzo di marine! Solo un marine riesce a fabbricare una cazzo di bomba atomica con una pietra e un coltellino! Ma non hai visto un documentario tipo, boh, che ne so, MacGyver o L'A-Team?
7: Quando Jim cerca di risvegliare la mia coscienza di coltivatore di provincia con la sua sconfinata conoscenza della preistoria, vorrei essere un maglione di cashmere steso ad asciugare dopo un lavaggio a secco. E a secco vorrei anche essere inc***o da lui, anche se non sono ricco. E nemmeno sapio sessuale.
1: Concluso il tirocinio a base di lattine di birra e sgommate col pick-up, i fanno cose volano dal loro potenziale cliente, che li fa accomodare a bordo della sua auto blindata con i vetri scuri.
2: Incredibile, ma io vi conosco. Voi siete quelli dei programmi televisivi. Com'è che vi chiamate? Scooby e Doo. I Varallo Pombia, giusto?
6: Veramente è Jim e Bob i Forgia Cose.
7: Un momento, Jim. Anche a me sembra di riconoscere la sua voce. Non sei quello che mette sempre la sua pubblicità prima dei miei video di incendi dolosi su YouTube?
2: Ascolta il mio podcast contro le lobby degli apparecchi per i denti. Ha ha ha ha, sì, sono io.
7: Oh, Cristo, sei proprio tu. Io ti odio.
8: cazzo sono 5 anni che vorrei schipparti la faccia?
6: Vacci piano, Bob. Il signore vuole pagarci un lauto stipendio per difenderlo dalle razze bianche. Anche se qui mare non se ne vede. Come me lo spiega, signor podcast?
9: Prima di tutto toglietevi quelle cazzo di mute da sub e soprattutto le pinne che mi graffiano tutti i sedili. Seconda cosa, ma di che cazzo state parlando?
8: Ma come? Del suo annuncio, quello della razza bianca.
9: Razza, non razza, decerebrato, bifolco, adoratore di Quanon. Io sono un attivista e lotto per i diritti delle minoranze.
8: Non ho capito, Jim.
6: Beh, Bob, le minoranze sono quelle che sono in meno e lui sta dalla loro parte.
8: Quindi se noi siamo in due e lui è da solo, questo figlio di puttana ce l'ha con noi perché siamo di più.
6: È esattamente così, amico mio.
1: E così Jim e Bob insegnano alla fichetta Radical Chic come si esporta la democrazia, prendendolo a schiaffi di destro e di sinistro, quanto sono belle le armi da fuoco crivellandolo di piombo e infine la grande utilità dei derivati del petrolio, bruciando il suo cadavere dentro la sua autovettura. Una lezione magistrale e senza nemmeno avere un podcast. In culo a Spotify, che oltretutto è svedese come quella Ayatollah di Greta Thunberg. Viva la libertà, viva le stelle e soprattutto le strisce. Yeppa, yeppa!
3: Ti fanno cose quando il metallo non basta più.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Ciao, ciao e ciao anche a te. Ciao, ciao, ciao, scusate, sto salutando i miei fans che arrivano da tutto il mondo per ammirarmi mentre scendo da una delle mie 35 Maserati. È una scena commovente vedere un bronzo di Riace con gli occhi di ghiaccio che scende da una vettura che in Italia si possono permettere solo in tre. Non avete idea di quante donne mi tocca spingere via ogni volta che mi paleso in mezzo alla plebe. Ora scusatemi per qualche minuto che devo sfilarmi i 24 orologi che tengo al polso e la giacca di pelle di povero che mi ha cucito a mano Giorgio Armani e arrivo da voi pezzenti.
4: Max, dove cazzo vai? È arrivato l'ospite.

0: Oh, Max.
1: Oh, adesso che indosso le mie ciabatte in puro pelo di tigre siberiana, regalatemi dal sultano del Zuzuriscan cucite con le dita piccole dei bambini che vivono negli scantinati del suo regno, mi sento a mio agio. E possiamo iniziare questo bel momento in cui io parlo e voi inutili mi ascoltate con la bava alla bocca.
0: C'è l'ospite, forza, presentalo.
1: Ricordiamo che nessun ospite sarà mai al mio livello, ma vediamo un po' chi cazzo c'è.
2: Max, ciao, non mi sembra una bella presentazione.
1: Oh, santa madonna, è arrivato il culattone. Dovete sapere che la musica rap, trap e R&B l'ho inventata io.
2: Scusa Max.
1: Si racconta che sia stato il disc jockey giamaicano Kool Herc, nome d'arte di Clive Campbell, in compagnia dei Coke, La Rock e Clark Kent a dare vita nella seconda metà degli anni 70 a New York a una prima pionieristica forma di rap. In verità c'ero anch'io con loro.
2: Ecco Max, se fosse possibile...
1: Eravamo in questa mega penthouse su Park Avenue. Loro, essendo negri, non facevano altro che lamentarsi. E io, geniale come sempre, ho iniziato a fare una cassa con la bocca. Boom, chick, boom, chick, boom.
2: Scusa Max, ti scoccia se dico almeno ciao?
1: Dr. Dre, che si stava facendo una pipa di crack, sentì questa mia trovata geniale e iniziò a registrare con un mangianastri della Geloso. Non ci crederete, ma così diedi vita al primo pezzo storico rap.
2: Max, possiamo parlare del mio nuovo disco?
1: Non mi interrompere, che china scarabocchiata. Dicevo, la musica rap iniziò a prendere piede in America e io ero come sempre uno degli uomini più ambiti, anche dalle comunità afroamericane. Vi dico solo che Lil Kim dormiva sullo zerbino di casa mia, sperando che la potessi lanciare.
2: Posso?
1: Taci, nano, che perdo il flow! Cardi B veniva a fare le pulizie in una delle mie mansion americane e proprio mentre lavava il water con le dita iniziò a canticchiare un pezzo. Il pezzo era "Per favore me", ovvero "Soddisfami". Beh, inutile dire che la soddisfai per 9 ore consecutive.
2: Bella storia, ma adesso posso... Fai parlare?
1: Ebbene sì, non sono solo il più grande conduttore radiofonico della storia, premiato da Guglielmo Marconi in persona, ma anche a letto. Sono una vera furia. Rocco Siffredi mi chiede sempre consigli su come fare l'amore sul set.
2: Beh, ecco, in fatto di sesso sono anch'io uno stallone.
1: Ma taci, culandra, che ti sei limonato quel cesso di Rosa Chemical, culattone. Pensate che la Maserati mi ama così tanto che ha realizzato una collezione di preservativi col tridente, solo in mio onore. Se non è Maserati non mi interessa. A proposito, Fedez, tu possiedi una Maserati?
2: Ecco, finalmente mi caghi. Avrei preferito parlare di Sanremo, anche perché a me la Maserati non è mai piaciuta.
0: Max, dove cazzo vai?
2: È scappato fuori dallo studio. Ho detto qualcosa di sbagliato?
0: Fermo Max, metti giù il fucile!
1: Maserati!

0: Beh, dai, non sei uno che se la prende.
1: C'è il 105 mi cacca.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
7: Sì.
5: Ah!
7: Sì.
5: Sì.
7: Sì.
5: Sì. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza.
5: Ma che schifo!
7: Aria!
5: Ma che schifo! Ma che cazzo!
7: Eccomi! Scusa!
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
5: Non se l'ha anche lavato!
6: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai. Siamo sorry per
6: aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
6: Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
6: Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Lo Zoo di 105 presenta Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo nero.
10: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
11: Mannaggia, oggi non c'ho voglia di farmi una sega, voglio guardarmi un po' di televisione normale. Meno male che ho preso questo nuovo servizio on demand. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, Black Mirror. Allora, sento parlare di questa roba. Minchia, il titolo interessante. Roba di culattoni, cose. Beh, alla fine sono pianeti che bisogna conoscere. Poi ormai bisogna essere aperti. Vediamo un poco.
12: Permesso, sono qui per il colloquio di lavoro.
13: Venga, venga, entri pure, signor Rovetti, entri dentro. Appoggi pure il suo bel culetto su quella sedia.
12: Grazie. Le devo confessare che sono un po' nervoso. Ho davvero bisogno di questo lavoro, sa?
13: Stia tranquillo, signor Rovetti, si rilassi, non abbia paura. Non glielo mangio mica. Ha capito la battuta? Fa ridere perché son fraccio, vero? Capisce?
12: Che spasso.
13: Bene, passiamo alle cose serie. Come ben saprà, noi della Deremoto siamo un'azienda all'avanguardia nella produzione di vibratori anali. Avrà sicuramente letto il nostro slogan: Deremoto, un terremoto a portata di deretano,
12: Cazzo, molto accattivante, devo essere sincero.
13: Grazie. Modestamente è stata una mia idea. Nell'ultimo semestre, grazie al nostro nuovo modello di vibratore Pompei, un'eruzione di piacere nel segreto del tuo sedere, abbiamo aumentato il fatturato del 300% e siamo in forte espansione. Hai capito la battuta?
12: Fa molto piacere sentirlo.
13: No, mi fa piacere sentirlo, era il nostro vecchio slogan. Ma abbiamo dovuto cambiarlo dopo che siamo stati querelati da un'azienda di apparecchi acustici. Comunque ora stiamo lavorando a un progetto davvero ambizioso.
12: Ah, davvero? Di cosa si tratta?
13: Ora glielo mostro, stia tranquillo. Il progetto, non il cazzo, Ho fatto la battuta! Sì. Essendo riccone.
12: Me ne sto rendendo conto.
13: E voilà! Eccolo qua, che ne pare?
12: Bello. Bello, un pupazzo raffigurante un vecchio. Molto ben fatto, complimenti.
13: Ma no, signor Robetti. Questo non è semplicemente un pupazzo di un vecchietto. Questo è il nuovo modello di vibratore che rivoluzionerà il mercato del piacere anale. L'ho chiamato Parkinson e lo slogan è: non tutti i mali vengono per nuocere. Ho capito la battuta.
12: Parkinson. Non tutti i mali vengono per nuocere. Spassosissimo, sì.
13: Grazie, grazie. Non mi lecchi troppo il culo, però, che a me piace prenderlo a secco.
12: Mi perdoni, sono davvero desolato.
13: Scherzavo, scherzavo. Ho le chiappe più unte di una scatoletta di tonno io. Lo sa qual è il mio segreto? Mi passo la catena della bicicletta lungo la riga del culo almeno 3 volte al giorno. Ci provi, è una vera rivoluzione.
12: Ok, però mi perdoni se sono così un po' impertinente, ma non mi ha ancora detto in cosa consisterebbe questo lavoro di cui, tra parentesi, ho molto bisogno.
13: Giusto,
12: signor...
13: giusto, giusto, giusto, giusto. Il lavoro, ecco, vede, signor Robetti, le associazioni per le pari opportunità ci stanno col fiato sul colon. Capito? Il fiato sul colon,
12: sì,
13: fa ridere,
12: sì.
13: Perché alitare nel buco del culo fa il solletico. Vuol provare?
12: No, no, capito, sì.
13: Sì, insomma, dicono che dobbiamo diversificare il personale, bla bla bla bla bla bla bla.
12: Sì, deve essere un bel problema. Ho tanto bisogno di questo lavoro.
13: Non me lo dica, un vero dito fuori dal culo, perché sa che a me il dito nel culo piace. Ha capito la battuta?
12: Credo che l'abbia anche precisato più volte.
13: Insomma, ci obbligano ad allargare.
12: Anche qua battuta, allargare, sì, certo. Comprendo il suo continuo.
13: I nostri orizzonti, assumere personale con diverse inclinazioni. Diciamo...
12: cosa? Capisco.
13: Insomma, dobbiamo assumere del personale etero come lei.
12: Ah, ma guarda, io sono gay.
13: Come lei è gay?
12: Fino all'osso. E inoltre sono un grande fan dei vostri prodotti. Ne sto usando proprio 3 in questo momento. Guardi.
13: Ma come si permette? Ma lei viene qui a farmi perdere tempo, eh? Ma non si vergogna? Culattone!
12: Ma come? Lei è il culattone a me?
13: Fuori, fuori dal cazzo! Merda! Si vergogni, pervertito! Con 3 vibratori nel culo, poi!
12: Ma lei che mi parlava dello svasonale?
13: Ma guarda un po' certa gente. Susanna, per favore, portami una supposta calmante! Sto per avere una crisi isterica! Chi è?
12: Scusi, sono ancora io. Adesso mi piace la figa.
13: Troppo tardi. Che storia è?
9: Black Mirror. Lo schermo.

0: arrivato con il mio autista che, pensate, riesce a guidare due delle mie Maserati e contemporaneamente. Saluto i miei 32 assistenti, le mie 12 segretarie e datemi qualche secondo che devo sfilarmi la pelliccia di koala realizzata a mano da un gruppo di gnomi che si occupano del mio look. Arrivo subito, metti una base Simo Gay.
1: Ma sei arrivato l'ospite.
0: Con calma, devo togliermi gli orologi. Allora, anche stasera con noi un ospite internazionale, ovviamente inferiore al sottoscritto, ma abbastanza conosciuto nell'ambito del cinema. Ha fatto qualche filmetto famoso, nulla di paragonabile alle mie compilation, alle mie serate, ai miei podcast o ai miei artisti, ma come diceva il grande Fred Buscaglione, illudi i disperati e verrai ripagato in Maserati.
2: 105 mi casa senza filtro.
0: Diamo il benvenuto a Tom Cruise.
3: Ciao brillante, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 105.
0: Tom, non ti allargare che poi mi sballi gli equilibri. Allora, una carriera abbastanza tranquilla, hai fatto qualche film che è andato benino, mai come le mie compilation e i miei programmi radiofonici, ovviamente. Pensa che una volta, mentre ero a cena con Beyoncé, che ho ovviamente portato a mangiare a Palazzo Parigi, a bordo della mia Maserati del giovedì e mentre sorseggiava una boccia di barbaresco criceppage di Roagna, roba da un paio di millini, mi guarda negli occhi e mi dice: brillante, amore mio, sai che hai proprio lo sguardo da eroe da film hollywoodiano?
3: Beh, tante volte.
0: Aspetta ad interrompermi, perché mi è successa la stessa cosa quando sono andato alla festa di compleanno di Giorgio Armani, che ovviamente saluto. Gio, aspetto ancora che mi ringrazi per i consigli sulla prima linea. A quella festa passa Angelina Jolie, mi strizza l'occhio e mi dice: se fossi stato al posto di Scorsese, Gangs of New York, lo facevo interpretare a te. Brillante.
3: Interessante.
0: Ti dico solo che Angelina mi batte il pezzo da una vita. Quando stava con Brad Pitt mi mandava dei WhatsApp di notte dicendo che gli puzzavano i piedi e che non lo sopportava più.
3: Ma posso?
0: Era palese che volesse qualcosa di più da me, ma in quel periodo avevo una mezza tresca con Miss Keta e non mi piacevano le donne con la faccia scoperta. Sai, ho comunque uno charme incredibile. Numero uno in radio, numero uno come manager, numero uno come podcaster, collezionista imbarazzante di Maserati, voce che fa venire la pelle d'oca e questo sguardo languido che fa gocciolare persino gli uomini. Il tempo sta volando con tutte ste storie incredibili. Mi sovviene quella volta in cui camminavo per il centro di Manhattan e una signora di un certo livello mi ferma e mi dice: Ma lei è Paul Newman?
3: Certo.
0: Io mi sono slacciato il Patek Philippe che avevo al polso e gliel'ho regalato. Perché anche se sono bello, intelligente, sensuale e decisamente irresistibile, sono comunque capace di scendere di livellanza ed esternare la mia immensa umiltà. Tom, è stata una chiacchiera pazzesca, mi sono veramente divertito. Ti auguro di raggiungere il mio livello e chissà, magari un giorno avrai l'onore di recitare al mio fianco in qualche colossal cinematografico.
3: Ma vaffanculo, coglione.
0: Cosa ha detto Simo Gay?
1: Credo ti abbia mandato a fanculo.
0: Che maleducato del cazzo. Minchia, ha parlato solo lui, sto nano di merda. Fanno due filmetti e pensano di essere delle star. Mi ha ricordato tanto Johnny dello Zoo, che dopo due spettacoli a teatro si crede Gigi Proietti, sto unto sporcaccione. Amici, il brillante c'ha da fare. Stasera cenetta da Nobu con la mia amichetta Sharon Stone e poi sfilata in Monte Napo con la mia Maserati modello 2025. Adoro i poveri che mi sbavano sui vetri. Alla prossima puntata. Ciao inferiori!
2: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Allora, merda! Ecco la macchina del tempo costruita da quell'infame!
1: Merda? Perché merda?
0: È un termine amoroso!
1: Ma a me non sembra un termine amoroso. Pulcino, Cicetto, Spugnetta, Farfallino, Bello Bellino sono termini amorosi.
0: Nel tuo mondo fatato di mezza checca, nel mio mondo fatto di tossicodipendenza e violenza gratuita e tatuaggi fatti con inchiostro delle penne bicche e punteruoli nelle carceri, merda è un termine amoroso, come sacchetto di piscio, fonzi, cacatomale, scemo scemo, uretra, scorreggia bagnata e Siegfried.
2: Siegfried?
0: Sì, avevo un ex nazi skin, adorava quando lo chiamavo come un carceriere dei lager.
1: Credo che questa sia veramente una cosa orribile.
0: Sì, lo so, infatti l'ho lasciato dopo una breve colluttazione per una mezza Ceres dopo un pippotto. Non era l'uomo giusto. L'ultima golata di birra è un gesto di galanteria che non passa inosservato ad una donna strafatta.
1: Eh già.
0: Forza, non perdiamo tempo, entra nella capsula.
1: Ma, amore, ma ti sei accorta che era solo un posto? E poi che forse non è stata testata e potremo crepare?
0: No, è stata testata! Ho visto coi miei occhi mandare indietro nel tempo una matita e farla tornare al presente intatta!
1: Ma, amore, una matita non è un essere umano!
0: Questa è una cosa molto razzista, fingo di non aver sentito!
1: Ma sei seria?
0: Forza, ci stringiamo un attimo, inseriamo la data e le coordinate!
1: Ma dove?
0: E che cazzo ne so, l'ho visto in Ritorno al Futuro un milione di volte.
1: Eh sì, ma quello era un film di 140 anni fa. Qui ci sono mille cose che non capisco su questo display.
0: Senti, Brefer, preferisci morire in questo futuro di merda fatto di umidità, morte inaspettata e cibo che sa di coglioni umani o tentare di tornare alla nostra vita fatta di consumismo, social network, apatie e ferie ad agosto in spiagge affollate di bambini che urlano?
1: Decisamente la seconda.
0: Allora, forza e coraggio. Al massimo verremo disintegrati o rimarremo rivoltati per qualche secondo, rendendoci conto di crepare con quel poco sangue rimasto nel cervello per quei minuti necessari a comprendere che le nostre interiora sono appiccicate al vetro.
1: Wow, forse le carote che sanno di palle cominciano ad avere un discreto fascino.
0: Dai, scegli la data.
1: Ma come? Lo andiamo nel 2022?
0: Ma sei stronzo? Governa il PD!
1: Allora 2023?
0: No, c'è la crisi energetica, la recessione e la guerra!
1: 2020?
0: Covid!
1: Allora 2019?
0: No, lockdown!
1: 2018?
0: No, ci becchiamo Covid, PD e poi la guerra e la recessione!
1: Allora andiamo nel 2030!
0: No, lo sai che cos'è successo? Non se ne parla!
1: Senti, amore, a che cosa vuoi fare? Decidi tu e me la faccio andare bene.
0: Come quando facciamo sesso, sei proprio un metodico di merda.
1: La madonna, che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner e delle sue insicurezze nelle tematiche sessuali.
0: Andiamo negli anni Ottanta. Bella musica, edonismo, soldi facili, montagne di evasione fiscale, pornografia e coca fiumi strabuona.
1: Beh, poi potremmo investire in qualche azienda che sappiamo fare al botto e ci mettiamo a posto per sempre.
0: Bella, anni 80 siano. Imposta 1982.
1: Ma amore, non sappiamo dove siamo esattamente. E se ci ritrovassimo fra le mura di una casa o peggio in fondo ad un lago?
0: Sai che per una volta c'hai ragione e non ho voglia di tagliarti i tendini con la carta rigida.
1: Meno male.
0: Ci vorrebbe un luogo dove sappiamo per certo non ci sia un cazzo negli anni 80.
1: Vizzolo Predabissi.
0: Perché Vizzolo Predabissi?
1: Non c'è mai stato un cazzo a Vizzolo Predabissi.
0: Andata, Vizzolo Predabissi sia. Ok, dai, imposta.
1: Ma come?
0: E che cazzo ne so? Ma porca troia, abbiamo parlato 20 minuti su date e luoghi e non sapevi come impostarli?
1: No, te lo dico da quando abbiamo occultato il cadavere dello scienziato che hai disossato. Non sappiamo usarla.
0: Dai, esci da sta cazzo di cosa prima che ti metto le mani addosso.
1: Ma che cazzo c'entro io?
0: Sei proprio un inutile pezzo di merda.
1: In senso amoroso?
0: No, in senso che sei un pezzo di merda.
1: È giusto.
0: Adesso ci prendiamo del tempo per capire come cazzo usare sto cesso di cabina telefonica che viaggia nel tempo e poi ci riproviamo. Ma bisogna sbrigarsi. Non vorrei mai che uno dei tre figli e la moglie, i parenti e tutto il laboratorio si accorgano che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao.
1: In che senso?
0: Guarda il flashback.
3: Ciao papà.
4: Ciao.
3: Ciao amore, io vado in laboratorio.
4: Ciao.
5: Salve, dottor Meyer.
4: Ciao.
6: Ehi, scusi, dottor Meyer, oggi la vedo particolarmente in forma. Funziona la dieta, vedo.
4: Ciao.
5: Salve, Meyer.
4: Ciao.
5: Oh, scusi, l'ho urtata.
4: Ciao.
7: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Siamo ad un punto molto delicato di questa follia. Abbiamo una macchina del tempo, ma non la sappiamo usare. Adesso mi è venuta un'idea folle, ma che se funziona potrebbe risolvere il problema. Ingegneria inversa! Smonteremo pezzo per pezzo la macchina del tempo con un gruppo di scienziati, facendogli credere che sia uno strumento ritrovato nel mare. Dopo aver appreso il funzionamento e la programmazione, la ricostruiremo e ammazzeremo tutti i testimoni. Mi sembra la soluzione più sensata. Anche perché, e non mi chiedere come, sono 3 giorni che nessuno si è accorto che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao. Pazzesco! PS. Ma come cazzo è possibile che nessuno si accorga che sia un manichino?
3: Papà, posso farmi un tatuaggio?
4: Ciao.
3: Grazie papà, sei il miglior papà del mondo, anche se puzzi di stracci.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Non si mangia.
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ma un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blua, blam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a frenare.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre, uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: Qui chi
5: è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine
5: fotografiche.
4: Negli anni 60,
5: a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma non un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre.
4: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare, che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricchi Uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se senti Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
9: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò.
10: Pasqua, ancora il sai.
11: La radio, alla puttana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
4: Ma fate
10: schifo. Dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: 105 105. Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Le cose non vanno benissimo a Mediaset, l'agenzia che gestisce i super più famosi del mondo. I loro follower stanno iniziando a mangiare la foglia e crollano come il pacchetto azionario di Mazzoli, che si è fatto imbarcare come un coglione. Serve un'idea per rilanciare la loro immagine, per dare lustro ai super, ma soprattutto all'agenzia. E il presidente, Pier Edgar Pieroni, indice una riunione con tutti i supereroi.
1: Calma, gente, calma, per favore!
2: E questo che cazzo è? Ma cosa dici, Black Noir? Lui è il nostro presidente! Ma è nero, nero come la mia decima Lamborghini, nero come P. Baragus, nero come quello delle caramelle tabù. Ma da quando un nero può far presidente di un'azienda importante come la nostra?
3: Alvalender, guarda che sei in diretta su tutti i social.
2: Dicevo appunto, che bella la parità di razza, che meraviglia che è il nostro presidente di colore, eh? Come si dice in questi casi, black basket but better?
3: E black lives matter.
2: Esatto, io che cazzo ho detto? Dai, forza presidente, facciamo in fretta, che quelli del tuo paese sono famosi per ballare, giocare bene con la palla, ripare, ma nel business, boh, che cazzo è? Capisci a me, a mio amico Bingo Bongo.
4: Oh, oh, ha detto oh. Bingo Bongo. Razzista, pazzesco, vergogna, schifo.
2: Mi sembra di intuire che qualcuno di voi è contrario alle mie parole, eh? Ricordo che i contrari vi fulmino. Contrari? Favorevoli?
5: Io voglio il suo action figure super il culo! Non l'avete lasciato dire da solo, ragazzi!
1: Signori, i consensi del pubblico, della plebe, insomma dei ciuccio ossigeno stanno crollando! Gli ultimi incidenti hanno messo in dubbio la nostra purezza e l'idea che la nostra azienda dica sempre la verità e che non abbia nulla da nascondere.
2: Cazzate!
1: Salva Lender, tu sei il primo che deve fare più attenzione agli eccessi. Non puoi comprare una Lamborghini ogni 3 giorni. Non è normale per un supereroe. Altrimenti fai come Fedez, che andava a portare aiuti umanitari durante la pandemia con una macchina da 400.000 euro.
2: Io non ci vedo nulla di male. Contrari alle mie 154 Lamborghini? Favorevoli?
6: Io! Che belle le sue Lamborghini! Bravo, Salva Lender! Bravo!
5: Perché non telefoni una viola?
2: Lo vedi, Tartufon?
1: Basta!
2: Fulmino?
1: Dobbiamo organizzare un evento benefico e rilanciare la nostra immagine. La gente comune, i pezzenti che spiegano tutto quello che diciamo, hanno internet! Si possono documentare meglio ed è più facile che ci sgamino.
2: Va bene, Carlo Conti, idee?
1: Allora organizzeremo un evento ecologico. Puliremo le spiagge dalla spazzatura e dalla plastica. Adesso fanno tutti le checche ambientaliste. Dopo aver cacato su questo pianeta, si sentono tutti in dovere di raccogliere la stessa merda che hanno disseminato nel mondo.
7: Pier Edgar, mi sembra una buona idea. Oltretutto in spiaggia è pieno di tope da ciancicare.
5: E quanti polpi ci sono per farmi tirare qualche bel polpino, capito? Gioco di parole, polpo, pompo.
1: Ci serve qualcuno di credibile per costruire l'evento. Qualcuno che sia famoso per questo tipo di manifestazioni. Ce l'ho! Mazzolino!
2: Mazzolino? Quello è anni 80, va in giro con la DeLorean e si pettina come Ivan Graziani, ma dai! Io quello non lo sopporto proprio. Fa tutto l'eroe americano de sto cazzo. Io sono l'eroe qui. Io devo apparire come il grande pulitore di spiagge. Io sono Salva Lender e voi non siete un cazzo! Contrari? Favorevoli?
6: Bravo, sei tu il dio del mondo. Che begli occhi, che bei capelli, che belle Lamborghini.
5: Giochi a tennis meglio di Federer. Ah, non c'entrava.
1: Mazzolino sarà il capo del progetto e non si discute. Pagategli la trasferta da Miami e dategli carta bianca per realizzare l'evento, che ci ridarà lustro e fiducia da parte dei Ruba Ossigeno, detti anche cittadini.
2: Non ti fulmino perché sei già brustolito.
1: Hai detto qualcosa?
2: Ho detto che bello il presidente e il suo bel vestito.
1: Al lavoro.
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
7: Salva Lender, ho preparato i budget per l'evento ecologico. Queste sono le cifre che abbiamo a disposizione per palco, gonfiabili, tende, impianto acustico e ovviamente per la trasferta di Mazzolino.
2: Ma questi numeri sono tutti sbagliati! Abbiamo 5 milioni di budget per questo evento, ma sono gestiti malissimo! Fammi sistemare due cose. Allora, 4 milioni a me, 100.000 qui, la Lamborghini qui, 300.000 per i miei artisti, 50.000 per la lacca per ciuffo. Ecco qui.
7: Ma Salva Lender, da 5 milioni di budget per l'evento sono rimasti solo 10 euro per Mazzolino.
2: E poi dicono che sei egoista e tirchio. Ma
8: quando il mio trisnonno era bambino cantava: se potessi avere 1.000 lire al mese e fare tante spese, Mazzolino, con 10 euro farai i salti di gioia, se non va a venire, oh, lo faremo passare per svogliato, tradito dell'azienda e pure vecchione. Contrari?
7: Ma, mi scusi, non è giusto.
8: Favore da lì?
6: Io, che bravo, che bella idea! 10 euro sono tantissimi!
0: Nel frattempo, viene comunicato a Mazzolino il cambiamento radicale dell'evento, solo poche ore prima dell'inizio. E la sua reazione è come sempre pacata e comprensiva.
9: Qui Mazzolino, pronto.
10: Cosa? Come?

0: troviamo sulla spiaggia di Vizzolo Predabissi Beach, chiamata così per l'occasione perché a Vizzolo non c'è mai stato il mare. L'evento non sembra per nulla riuscito, infatti ci sono solo 6 persone che passavano di lì per caso e un ubriaco che vomita sotto il palco. Ma ecco che sta arrivando uno dei promotori dell'evento, l'eroe del mondo Salva Lender, a bordo di una Lambo, Ferrari, Maserati, Porsche, 4 auto di lusso ammassate una sopra l'altra, trainate da unicorni placcati d'oro. Salva Lender, mi scusi, ma non le pare che l'evento non abbia avuto
1: Come dice?
2: Ma alla serata la giornata.
1: Pronto, qui Salva Lender.
3: Allora, com'è andato questo evento di pulizia?
1: Presidente carissimo, ripulito tutto, non c'è più nemmeno un granello di sabbia. Cazzo, una vecchia, una potenziale testimone.
3: Cazzo c'è? Ho sentito un botto.
1: I fan mi amano e stanno festeggiando.
3: Bravo, bravo, ottimo lavoro.
1: Contrari?
4: No, neanche che cosa voglia dire il contrario. Sul mio vocabolario non c'è.
5: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Nonostante il fallimento, accompagni ogni volta la messa in opera della malsana idea che si possano compiere azioni in cui è richiesta la presenza di tutti i sensi a disposizione del corpo umano, l'infimo podcaster Salvio Zagarolo ci regala comunque un episodio settimanale di Faccio cose ad occhi chiusi, dimostrando un cazzo di niente. Ma siccome fa stream, noi ce lo teniamo stretto e continuiamo a dargli spazio. Segui il nuovo episodio dal titolo Attraversare ad occhi chiusi.
2: Ecco, come vedete, mi sono ripreso da gli ultimi accadimenti, però sono pronto per fare un ennesimo esperimento nel quale dimostrerò che si possono compiere alcune azioni con gli occhi chiusi, semplicemente acutizzando i rimanenti sensi. Mi daranno la capacità di muovermi nello spazio senza fare errori che possano in qualche modo nuocere alla mia persona. Adesso mi trovo sul ciglio di questa strada molto frequentata. Pongo la mia benda, chiudo gli occhi, ovviamente adesso io attraverserò la strada senza correre alcun rischio perché sento le vetture.
1: Ci sono mestieri che si stanno perdendo per via dell'avanzare della tecnologia. Tra questi vi è uno in particolare che ha reso magici il cinema, la radio e la televisione degli anni 50 pionieristici a cavallo degli inizi del secolo scorso, ovvero il rumorista. In questo entusiasmante podcast seguiremo le lezioni di un vero artigiano dell'illusione audio che ci insegnerà i rudimenti della produzione arrangiatissima di effetti sonori con strumenti e parti del proprio stesso corpo. Segui il primo episodio di Tazio Malafregna dal titolo Rumori.
3: Ho tenuto il corso di rumorista. Oggi vi insegnerò alcuni dei rudimenti per fare i rumori. Partiamo con il semplice, più semplice di tutti, ovvero la scopata. Basta mettere le maniche. Il cavallo. Schiaffetti sulle guance, così. La freccia. Si fa con la bocca, così. Il collasso. E adesso qualcosa di più complesso, ovvero l'unione di due suoni. Mani sulla cappella di uno che precipita.

0: quando si pensava di aver visto e sentito tutto, e soprattutto che un uomo come Gennaro Periotti potesse aver dato tutto, arriva un nuovo episodio di urla su cose e le carte in tavola si rimescolano nuovamente. Ecco il nuovo attesissimo episodio del podcast della serie Urla su cose, dall'inequivocabile titolo Urla nello spazio. Comunque anche basta, diremmo. In fondo quel povero Cristo aveva solo la volontà di esprimere un parere su una questione di politica estera che in fondo non ci riguarda nemmeno direttamente, perché Bebo Catania abbia preso la cosa in maniera così determinata non lo comprende nessuno, ma è un dato di fatto ormai che la cosa sia sfuggita di mano. Ecco il nuovo episodio del podcast La questione del Medio Oriente.
1: Dai amore, basta, alzati dal letto, su!
2: No, guarda, io... cioè, non voglio vedere nessuno, scusa, ma non voglio vedere nessuno.
1: Ma ti stai nascondendo, smettila, sei un uomo adulto!
2: Sì, ma guarda, io veramente non ne posso più. Questa cosa mi ha mandato in depressione, non ce la faccio, voglio stare qua da solo, lasciami in pace, dai.
1: Ma scusa, ma che cos'è che non ti fan dire? Non riesco veramente a capire.
2: Sì, dai, lo sai, quell'intervista lì che facevo con quel delinquente di Bebo Catania, lo sai cosa devo. Cosa non mi fa dire, lo sai, dai.
1: Ma no che non lo so, me lo devi spiegare, perché io veramente, guarda, non capisco il tuo atteggiamento, spiegamelo.
2: Ma dai, vabbè, praticamente io quando sono lì, che voglio dirgli, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
3: Scusa, ma mi hanno dato troppi soldi per farlo!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok...
7: Tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti!

0: Aia. Aia. Aia. Che male.
1: Tutorial Express. Impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
2: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni. Così, perfetto, adesso.
3: Ah! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco! Vabbè.
1: Partita a Twister fra daltonici.
4: Mano destra sul verde.
5: E mo quale cazzo è? Questo,
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo?
1: Il ballo della verruca.
6: Ok ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro, sinistro, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop, virus, virus, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop.
1: Nagasaki, the musical.
7: Solo giapponese, solo giapponese.

0: Problemi delle ragazze con l'apparecchio? Check!
1: Ciao raga, ma voi per i del cazzo incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo, adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
4: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti! Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Lavorare per una prestigiosa azienda come Radio Mediaset è il punto di arrivo di ogni giovane tecnico che sogna di fare strada nel mondo della comunicazione. Così Alessandro, giunto da poco meno di un mese al mixer di Radio Monte Carlo, è fermamente deciso a fare del proprio meglio per iniziare la sua carriera con il piede giusto. Ma sul suo cammino, animato di impegno e determinazione, piombano due ostacoli insormontabili. Un problema al computer e tutta l'infamia dello Zoo di 105. Convinto di chiamare il centro assistenza dell'azienda, compone per errore il numero dello studio 9, nel quale Wender e Johnny hanno appena finito di registrare un blocco per la puntata di oggi. L'occasione è troppo ghiotta e Alessandro, suo malgrado, finirà nel più vergognoso dei tranelli.
2: Eccoci.
3: Allora, dimmi un po' che problema hai.
2: Durante la configurazione, dopo che ho fatto l'accesso con la mail aziendale,
3: sì.
2: Diciamo, a parte la configurazione del dispositivo, mi dà l'errore nel momento in cui installa le applicazioni. Il codice d'errore è 0x.
3: Aspetta che lo segno.
2: 87.
3: 87.
2: Cagliari.
3: Cagliari. Ok. Ma il modello del computer qual è? È quello grigio, quello verde o quello rosso?
2: Quello grigio.
3: Ti è andato quello grigio?
2: Sì. Solo che appunto mi si blocca in configurazione. Però è nuovo di pacca perché mi ha dato la scatola.
3: Ma tu cosa ci devi fare con questo computer?
2: Io faccio tecnico di regia Radio Monte Carlo, quindi.
3: Ok, sì, ok.
2: Allora, io sono a casa, il computer è lì in palazzo.
3: Dovrebbe essere questo qua, aspetta, dovrebbe essere questo qua che c'ho io qui. Questo qua.
2: Il computer sta nell'ufficio dei tecnici di Radio Monte Carlo.
3: Sì, cioè sì.
2: Sopra.
3: Sì, sì, ma infatti ce l'ho, mi sa che è questo qua che c'ho io. Allora, aspetta. Ma scusa, se tu il computer ce l'ho io qua, com'è che fai? Tu non riesci a farlo, scusa? Com'è?
2: No, ci ho provato ieri sera.
3: Ah, cioè, proprio perché ieri sera eri qua in radio?
2: Sì, sono rimasto fino alle 7. Non mi andava e poi l'ho lasciato lì in ufficio dei tecnici vicino alla finestra con un post-it sopra.
3: L'IP, mi serve l'IP.
2: Non lo so perché non era proprio configurato, quindi non posso.
3: Ma tu sei da poco che lavori qua?
2: È un paio di settimane, metà gennaio, un mese.
3: Ma che cazzo, però cioè, che non hai l'IP non va bene.
2: No, prima avevo un altro PC.
3: No, aspetta, perché devo capire di se inserirti il booster dentro il PC e il Misertor. Aspetta, fammi mettere la password per entrare, così lo seguo. Allora, cane 27 asterisco. Ok, hai messo qualche adesivo davanti?
2: No, ma è nuovo di pacca, cioè l'ho scartato ieri dalla scatola. Si trova in ufficio dei tecnici di Monte Carlo, c'è un post-it sopra ora. È di là, okay. Al terzo piano.
3: È di là dove però? Se ti spieghi male.
2: No, l'ho detto, all'ufficio di Monte Carlo.
3: Ah,
4: ma in studio, lo prenderò io.
2: Di Monte Carlo.
3: Sì, aspetta che guardiamo. Tony, vai a vedere un attimo se c'è sto porco di computer. Adesso mi giro il cazzo. Dai, vammi a vedere. Che gli danno i computer sti qua e non sanno fare un cazzo. Dai, vai a prevedere un attimo, per favore.
4: Beh, questo qua è il computer, Pozzi?
3: Sì, è quello.
4: Ma c'è il monitor tutto crepato, scusa.
3: Mi è caduto ieri sera. Beh, gliene diamo un altro, dai.
4: Senti, facciamo così, te ne diamo un altro nuovo, lo configuriamo direttamente noi.
3: No, nuovo no, possiamo dargli un nuovo.
4: Perché no nuovo, scusami?
3: No, perché... a parte che adesso è intestato a lui quel cazzo di computer da pagare, quindi...
4: Eh beh, ma quindi è caduto a te?
3: No, era già crepato, è lui che la deve aver rotto, chiediglielo un attimo.
2: No, io non ho rotto niente, ieri era intero, l'ho lasciato lì.
4: Ha detto che era intero ieri, l'ha lasciato lì, sarà stato qualcun altro.
3: Aspetta un attimo, Rosario! Rosario, vieni un attimo, il PC che c'è di quella.
5: Io ve lo dico, mi avete rotto i coglioni, porco con sti computer,
3: L'ha rotto il tecnico nuovo.
4: Ma là, ha detto che l'ha fatto cadere lui.
2: No, io non ho rotto niente, scusate un attimo.
5: Qua dentro è pieno di mi sono rotto i coglioni.
3: Ho capito.
4: Vabbè, dai, sono 500 euro.
5: D'ora in poi si paga la roba che si rompe.
3: Vabbè, parla di Didi che se vuole lo paga e lo aggiusta.
2: No, aspetta,
3: chiedi un po' come si chiama sto qua che ho chiamato.
4: Senti, facciamo così. tu adesso attacchi il telefono.
2: Sì, pronto, un attimo solo. Il computer l'avete preso dall'ufficio dei tecnici Monte Carlo?
4: Sì, ma c'è il monitor tutto crepato.
3: Sì.
2: Ma ieri era intero il monitor. 1200
5: euro.
4: Ma che 1200 euro? Dai, sono 500 euro di computeraccio.
3: Che gli si ha firmato quando ha preso il PC?
4: Ti hanno fatto firmare il foglio quando hai preso il PC?
2: Il primo PC, non il secondo.
4: Ah, quindi il secondo, cioè...
3: Ma questo è un non capisce niente. È un'ora che non si capisce quale cazzo di computer.
2: Pronto?
3: Sì, ti stiamo sentendo, perché ti sento in viva voce.
4: Ho messo in viva voce perché così la chiudiamo.
3: No, non venire, aspetta un attimo, che adesso dobbiamo cercare di capire di sto cazzo di computer come cazzo risolvere sto problema, perché chi l'ha rotto lo deve pagare adesso.
2: Io non ho rotto niente.
3: Ah. Sei sicuro?
2: Chi che sono sicuro? Cioè, ragazzi, per piacere, nel senso...
3: Che sono 1200 euro.
2: Ma lo so, ma io l'ho lasciato lì, cioè, nel senso...
4: Ma non è che quando l'hai chiuso l'hai sbattuto un po' forte e si è rotto il monitor?
2: No, no, ne sono sicuro.
3: Allora, vieni nello studio 9 dove c'è lo zoo.
4: Perché hai sbagliato a digitare l'interno e ti sei fatto fregare da noi.
3: E ti abbiamo fatto uno scherzo telefonico. Perché sei un babbo di minchia. Anche a te.
2: A me il tecnico di Monte Carlo mi ha dato il suo numero, io che ci posso fare da nuovo.
3: Mamma mia, ti sei fatto pubblicare subito proprio.
2: Sì, siete dei grandi.
3: Benvenuto in radio.
2: Siete dei grandi.
3: Ciao grande.
4: Ciao.
2: Ciao, grazie.
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver risolto la siccità estiva facendo piangere le nuvole dopo averle picchiate.
4: Nuvole! Sì!
5: Che bello! Che
4: stupide nuvole!
6: Attenzione, unità antibulli!
7: Sua maestà, Lord Faccia!
6: Bruce Lee Junior Junior, un bambino cinesino, ha un problema di bulli. Presto, unità antibulli, dovete intervenire!
8: Questi cinesini sono sempre bullizzati perché sono bravi in matematica e sanno usare i programmi del computer avanzati tipo Word e Google.
9: E io non ho mai capito nemmeno come funziona quel cazzo di campo minato. Che senso ha un gioco che se fai esplodere tutto perdi? Dovrebbe essere il contrario.
10: Ma veramente basta un minimo di ragionamento.
8: Ben detto, Shaq! Non c'è cosa più divina
9: di chiavare con la Cina.
10: Ma io non ho detto questo.
8: È tempo di aprire un portale. La montagna tocca a te.
9: Ok, boys. Mi sa che dovrete attaccarvi al cazzo.
8: Nel senso che non riesci ad aprire il portale?
9: No, nel senso che

0: enorme dotato.
1: Ma io mi guardo bene da fare una cosa.
2: In sauna sbircio sotto gli asciugamani degli altri per sentirmi enorme dotato.
3: La deflagrazione della porta dimensionale crea nuove galassie abitate da orsetti gommosi intelligenti e donne che sanno parcheggiare. Poi l'unità antibulli si ritrova catapultata in quel di Cardano al Campo, in provincia di Varese.
4: Ehi, cinghicionghi, tu volevi l'involtino?
5: A parte che io non ho l'accento così, sono più italiano di voi.
4: Ah sì? E allora perché lavori già a 10 anni? Un vero italiano almeno fino ai 33 rimane a casa sulle spalle dei genitori e poi forse finisce per fare lo stagista o prendere il reddito di cittadinanza.
5: Invece a me mi piace lavorare dopo scuola, così mi compri videogiochi e bitcoins.
4: E i cani che ti mangi a colazione? Cani e riso, tipo Kinder Cerecani.
5: Ma che mi volete sapere voi? Lo sapete che gli spaghetti sono stati inventati in Cina? Stupidi razzisti!
0: Guardate quel maledetto muso giallo! Sta cercando di spezzare il cuore di quei 3 bravi bambini caucasici con la sua lagna con mandorle!
1: No, è lui la vittima!
6: Ha ragione, Shaq! Essendo cinese, quel piccolo Miyagi-san conosce il kung fu e la polvere da sparo fin dalla nascita! Ma noi non possiamo permettere che getti via la sua giovinezza omicidiando quei 3 bulli e finendo in un carcere dove lo userebbero come tappo per i pennarelli di carne!
0: Scusate, non ho capito! Mo il Viet Cong è quello buono!
6: Proprio così, fratello! È la dittatura degli sceneggiatori democratici ebrei di Hollywood.
0: Ma dove andremo a finire? Prima i Ghostbuster femmina e mo quest. Vabbè, guadagniamoci la giornata!
3: Ed immediatamente The Rock afferra l'aria, la congela soffiandoci sopra come si fa sul semolino e genera una clava di ghiaccio con cui trasforma le teste dei bulli in croccanti piadine. Nel frattempo la montagna si strappa i peli dal petto che, irrigiditi dal contatto con l'atmosfera terrestre, si tramutano in chiodi che trafiggono le budella dei bulli. Infine Shaq agguanta un megafono e commenta tutto in rima facendo dei gesti rap.
6: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli non potranno più tormentare il nostro piccolo Billy Wanton, o come cazzo si chiama.
5: Grazie mille, unità antibulli! Vorrei trattenermi di più per offrirvi un tema. Tra pochissimo devo tornare al negozio di mio zio a riparare i telefonini.
0: Momento! Sei obbligato a rispettare degli orari al lavoro, come le finte partite IVA che in realtà fanno i dipendenti ma senza mutua e tredicesima?
5: Sì. Chi pensavate che aggiustassi i vostri iPhone? Bill Gates!
6: Quindi tuo zio è uno schiavista che sfrutta il lavoro minorile e alimenta i luoghi comuni sugli asiatici, come il pene minuscolo e i mostri alieni coi tentacoli a forma di cazzo.
1: Allora, a parte che quelli sono i giapponesi, ma comunque è solo un ragazzo che dà una mano a suo
0: zio. Cazzo, Shaq, sei un genio! Lo zio di Billy Grappa di Rose è sicuramente uno scienziato pazzo che vuole dominare il mondo addestrando i topi ad hackerare i missili nucleari russi. Come ho fatto a non pensarci prima?
6: Se le cose stanno così non c'è un minuto da perdere. Andiamo!
1: Ragazzi, fatevelo dire. Avete un problema di aggressività.
3: L'unità antibulli e il piccolo Ching Chao Lin rubano un cinquantino e sfrecciano in 4 e senza casco verso il covo segreto del nemico del mondo. Ivi giunti, a causa di un guasto all'impianto frenante, si infrangono contro la vetrina del negozio cancellandola dalla faccia della terra e salvando il mondo, senza dover nemmeno combattere.
6: Niente mosse finali a sto giro, ragazzi. Vabbè, piccolo Billy, ora è tutto finito.
5: Ma finito cosa? A me piaceva lavorare! Sapete quanto è difficile trovare un lavoro minorile al giorno d'oggi? Brutti microcefali spaziali!
0: Il lavoro minorile è un reato, piccolo Cheng Peng! Nessuno deve permettersi di rubare la tua infanzia tenendoti prigioniero in un retro bottega!
1: Cazzo, non ci credo! È la prima volta che dici una cosa sensata!
0: Ma per 3,50€ all'ora puoi venire a pulire i cessi della nostra palestra e stendere i nostri calzini che puzzano di culo di foca!
5: Sì, vai! Sarebbe fantastico!
6: E se stai bravo ti lanciamo anche i nostri avanzi!
1: Io vi odio! Giuro, voglio morire!
7: Unità antibulli.
8: Radio 105.

0: It's 105 only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso

0: Scouts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
3: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
4: Con qualche baldracca.
5: Pronto?
4: Baldracca.
5: Pronto?
4: Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
5: In questo ci sto facendo sentire un film. Deficiente, chi sei?
4: E invece qui non si alza un cazzo.
5: Pronto?
4: Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Pronto?
4: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. E invece qui non si alza un cazzo. È questo il vero dilemma.
6: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco. È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. Baldracca.
5: Assorata. Pronto?
4: Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Eh?
4: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
5: Ma chi è?
4: E invece qui non si alza un cazzo.
5: Eh?
4: Fottere o non fottere? Mannaggia.
5: Pronto?
4: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
5: Oh!
4: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca.
5: Ma chi sei?
4: Di nuove sensazioni con qualche baldracca.
5: Ma vaffanculo.
7: Mi dica,
4: fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
7: Sai che cosa fa?
4: Scopare e sodomizzare.
5: Pronto?
4: Fottere o non fottere?
5: Senti, hai finito a rompere il cazzo? Vorrei sapere che cazzo ti serve a te, a stronzo?
4: Che cazzo sto dicendo, porca troia? Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
5: Pronto?
4: Fottere o non fottere?
5: Senti, il qui sopra c'è il carabiniere, adesso lo chiamo e me la metto in contatto, eh? Hai altri coglioni.
4: È questo il vero dilemma. Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Ma è questo il vero dilemma.
7: Che occhioni siete?
4: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
7: Io c'ho l'uccello e c'ho la fica.
4: Mannaggia.
7: Pronto?
4: Baldracca.
7: Oh, non fa figlio della mignotta, Sono pronto, te, tu padre, tu madre, tutti quanti.
4: Mannaggia.
7: Hai capito?
4: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
7: Ma che le faccio a pezzi?
4: Che fanno porcherie.
7: Ma dai, non è stronzo.
4: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Baldracca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare.

0: Sì, uomo. Adesso.
1: Quando hai una video call di lavoro, indossa giacca e cravatta sopra e il cazzo di fuori sotto. Sì, uomo. Vai in motel con una zoccola e quando hai finito dille: ti è piaciuto, eh? Sì, uomo. Chiama tua moglie Alexa. Sì, uomo. Inserisci la chiavetta USB sempre dal lato sbagliato. Poi guardala, rimettila e sbaglia di nuovo. Sì, uomo. Quando stai parcheggiando, abbassa la musica per vederci meglio. Sì, uomo. Dai un nome buffo al tuo cazzo e presentalo alle fighe come fosse un tuo amico. Sì, uomo. Rispondi a tutte le domande dei quiz televisivi, ma non partecipare. Mai. Sì, uomo. Nei bagni pubblici, svuota il dosatore del sapone e riempilo di sperma. Sì, uomo. Compra una bici solo per tenerla in garage. Sì, uomo. Non usare la cera per capelli. Sputati su una mano e tirali indietro. Sì, uomo. Se vedi un cancello automatico che si chiude, buttaci un piede in mezzo e fallo riaprire. Non c'è un motivo, ma tu fallo. Sempre. Sì, uomo. Riduci la tua soglia di attenzione a 3 secondi. Sì, uomo. Se ti trovano un tumore, strappatelo con le mani. Sì, uomo. Esci nel mezzo di una tormenta di neve per comprare qualcosa di cui non avevi bisogno. Sì, uomo. Quando ti muore il cane, ricorda a tua moglie che amavi più lui di lei. Sì, uomo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Pronto, assicurazione?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
3: Non è in ufficio oggi.
4: E sarà per un'altra volta.
3: Va bene.
4: Va bene, ciao, grazie. Ciao, ciao.
1: L'uomo Godzilla.
4: Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato.
5: Ma voi che cazzo siete?
4: Pronto?
5: Siete certamente un vigliacco, perché parlate con un numero sconosciuto?
4: Ciao, sono Enzo.
5: Enzo chi?
4: No, Renzo, Enzo.
5: Enzo la faccia.
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Niente.
4: Ma era venibile da qualche parte?
5: Se dentro la faccia tu il collaboratore che mi compuli,
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli vanno bene?
5: Se tu non ti spieghi.
4: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
5: Come?
4: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
5: Ma se tu non ti spieghi che sei balbuziente quando parli?
4: No, Renzo, Enzo.
5: Enzo, se tu sei un balbuziente quando sei un cataglio quando parli.
4: Ah.
5: E perché non dovrei capire, no?
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
5: E a te che cazzo te ne frega?
4: Vabbè, ci sentiamo allora.
5: Perché non mi presenti tua sorella?
4: Va bene, ciao.
5: Me la presenta tua sorella. Pronto? Che me la metto subito nel c***o, veloce.
4: Pronto?
5: Va bene, come?
4: Pronto?
5: Pronto? se tu mi fai parlare con tua sorella, io mi faccio fare subito un po' con l'ingoglio.
6: D'accordo.
5: L'ho conosciuto sul cazzo, sul cazzo, sul cazzo.
4: Beh, ancora a casa stai?
5: Sai come adesso questa piove non era calma e placido.
6: Vabbè, vabbè, eh? Vabbè. E sarà per altra
5: il
6: volta.
5: Il fiume piove siccome facevi i capricci. Allora?
6: E sarà per altra volta.
5: C'era stata la piena.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto fatto.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai!
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Se un bambino ti osserva mentre lavori, regalagli una lezione di vita e digli: che cazzo ti guardi, nano? Sii uomo. Se il parabrezza è ghiacciato, non usare lo sbrinatore. Pisciagli sopra e vai. Sii uomo. Se sei al ristorante e quello che mangi è troppo piccante, togliti la maglietta. Sii uomo. Porta i tuoi figli a pattinare sul ghiaccio e insegnagli a tagliare le gole con le lame degli scarponcini. Sii uomo. Se stai parlando da più di 5 minuti con una femmina, ricorda che è tuo sacrosanto diritto esordire con: sì, ma sto pompino? Sii uomo. Nel 2025 non fare le stesse cazzate dello scorso anno. Aggiungine di nuove. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa, ascendi e risolvi la questione di persona. Sii uomo. A San Valentino scegli per tua moglie il regalo perfetto: secchio, guanti e detersivi. Sii uomo. Se lei ti dice di trattarla come una principessa, schiantati con la macchina in galleria. Sii uomo. Sii uomo. Servono 45 muscoli per fare la faccia incazzata e solo 10 per sorridere. Quindi tieni il broncio e allenati. Sii uomo. Non lamentarti del buco nella tasca. Approfittane per impastarti l'uccello. Sii uomo. Se un tuo amico ha bisogno di scopare, scopalo. Sii uomo. Non importa che tu sia un adulto con la reputazione rispettabile, fai un elmo con la scatola del panettone. Sempre. Sii uomo. In cassa acquista le buste riutilizzabili per risparmiare e le volte dopo dimenticale e ricomprale. In eterno. Sii uomo. Asciuga tutto il corpo col phon e i capelli lasciali bagnati. Sii uomo. La macchina nuova è sempre meglio e questo vale anche per la fica. Sii uomo.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
8: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
8: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo solo... metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
8: forse
10: vabbè.
8: C'è il sangue. Allora,
10: sì, va
8: signora...
10: Bene. Questo
8: mi ascolti,
10: sì.
8: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
8: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
10: No,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto
10: quanto. Va bene.
8: Lo sport.
10: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
8: per
10: cosa
8: chi non
10: si...
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che
9: il
8: cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
8: Uno.
10: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Vaffanculo te, Bagalov, porco di...
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
10: Sì.
8: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
11: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
10: Bene,
8: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
10: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda.
12: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma rotto cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramorto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tutta, quanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Non... Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a bacio.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che entro col carro armato in casa tua, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che
6: la... Ma denuncia io lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
5: Con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
0: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Bello!
5: Troiano Ano di Trota Junior. È questo il nome del giovane scomparso nel nulla più oscuro e tenebroso la sera dello scorso 11 aprile. Una vita che se la vai a raccontare in giro col cazzo che ti credono, quella del giovane giovanotto che rispondeva al nome di Troiano Ano di Trota Junior.
6: Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Franco, ma non ti leggo!
5: No, sei un bambino?
6: Quando torni a casa, mamma?
5: No, non sono tua madre, non ho figli io. Hai sbagliato numero, forse?
6: Adesso ci metto il coltello alla gola, Frank.
5: No, no, no, come ti chiami?
6: Faccio la cacca sul divano se non torni a casa, mamma.
5: Va bene, non è un problema mio. Ti saluto.
7: Ti saluto anch'io, puttana.
5: Ma lei è Batman?
6: No, il mio amico Franco.
5: Figlio di Troiano Ano di Trota Senior, poeta e pallavolista nano, inventore della frase «Mi hai sminchiato i coglioni» e di Mariangela Ballobrutto, ex ostetrica di Letame al reparto grandi stitici dell'ospedale San Lazzaro di Forlì. Fino al 2001, unica donna al mondo capace di fare una sega con le scapole mentre un fenicottero le smangiucchia le piante dei piedi. Il piccolo Troiano cresce in una famiglia molto unita e felice. Il padre è alcolizzato e molto violento, ma solo con se stesso, e passa le giornate a bere grappa prendendosi a calci da solo. Mentre la madre, affetta da una grave dipendenza dagli psicofarmaci scaduti, comincia a prostituirsi fra i personaggi immaginari che abitano la sua fantasia. Con due modelli così solidi alle spalle, il futuro per Troiano Ano di Trota sembra più che assicurato. All'età di 7 anni la sua famiglia viene sfrattata e costretta a vivere in macchina. A 8 anni l'auto viene confiscata e si trasferiscono su un motorino. È allora che i genitori mettono la testa sulle spalle e si decidono a mandarlo a lavorare. Dopo aver sgobbato per 2 anni come cave in un laboratorio di cosmetici per pagliacci del circo e aver messo da parte un bel gruzzoletto, Troiano viene narcotizzato dai genitori che gli rubano tutti i soldi e scappano in Albania. Rimasto solo e senza una lira, il giovane si rimbocca le maniche e per 3 anni lavora come becchino per feste di compleanno finite male, mettendo da parte un bel gruzzoletto.
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Sono Batman.
5: No, guardi.
7: Check, check, prova.
5: Sì, funziona il microfono.
7: Grazie.
5: È allora che i genitori tornano dall'Albania, lo pestano a sangue e gli rubano tutto il denaro scappando in Somalia.
8: Pronto?
5: Non so perché, ma temo sia Joker.
8: No, no, sono Franco, ho preso il Covid. Scusi, ho sbagliato il numero.
5: Ah, arrivederci. Niente paura però, perché Troiano è uno che non si dà per vinto e riesce a trovare un impiego come manichino da crash test. E in 4 anni accumula un discreto patrimonio, per vederselo però rubare dai genitori che, tornati dalla Somalia, lo pestano a sangue e lo gettano in fin di vita in un cassonetto dell'umido. Quella dannata sera dell'11 aprile scorso, Troiano era appunto appena stato dismesso dall'ospedale quando si è recato in tabaccheria per chiedere lavoro. Da quel momento però di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Troiano.
9: Sì, sì, me lo ricordo, era congiato male, ma entra, mi chiede se per caso cercavo un dipendente. Col cazzo gli rispondo, e allora lui mi chiede un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa... sì, sì, ho vinto il gratta e vinci, cazzo, ho vinto. E poi se ne corre via tutto contento, fino a quando un nano e una tipa con i piedi tutti smangiati non gli tirano un colpo in testa. Un attimo, che non mi ricordo tanto bene. Un colpo in testa e lo ficcano nel bagagliaio di una tipo targata Somalia. Ma che strano modo di festeggiare, mi sono detto, guarda.
5: Dopo questo episodio di Troiano si sono perse completamente le tracce. Gli inquirenti non hanno il benché minimo indizio su cui indagare e finora l'ipotesi più accreditata è che il giovane sia stato divorato da un ippopotamo ubriaco. I suoi cari genitori invece non perdono la speranza e hanno registrato un appello rivolto a chiunque abbia notizie del loro amato figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Ugugliotta. I protagonisti: Cristina Stoichkov è Ugugliotta da bambina, Piera Zubizzarreta è Ugugliotta con le tette, Giandomenico Pippo Baudo è lo zio Stronzheimer, tratto dall'omonimo romanzo di Diego Armando, Diego Armandona. Adattamento cinematografico, Ragionier Filini. Regia di Nanni Mortacci. Riprese molto mosse, Michael J. Fox. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno e siamo nell'adattamento cinematografico di uno di quei romanzotti dell'Ottocento che ti raccontano per filo e per segno la vita di un cristiano dall'infanzia, fino a quando è felice, muore male, oppure pareggia. Tipo L'amica geniale, ma molto diverso e senza i bignè e la camorra. L'anno è il 1800, gnagnagnagnagnette, e siamo a Londra, nebbiosa città parigina sulle rive del Po. Una carrozza trainata da famelici segugi equini si ferma di fronte a un tetro edificio con i doccioni gotici e paurosoni scolpiti a mo' di gargoyle e puttanelle strabiche. Dalla suddetta carrozza scendono un distinto signore con dei grandi mustacchi ormai sfibrati dal pH vaginale di innumerevoli contesse e una bambina di 5 anni. Il suo nome è Ugugliotta ed è lei la nostra eroina.
2: Zio Stronzheimer, cos'è questo brutto palazzo brutto?
3: Questa è la tua nuova casa, Ugugliotta. I tuoi genitori sono stati brutalmente uccisi dal cincischione e ora sono io il tuo tutore legale. Ehi!
2: Zio, mi ricordi tanto un personaggio dei cartoni?
3: Ah sì, me lo dicono spesso. Parli di Daitan 3, vero? Ehi, ehi!
2: No, parlo di quello che c'ha l'amico Bubu.
3: Sailor Moon?
2: No!
3: Lupin III?
2: Quello che mangia i cestini dei visitatori!
3: Ah, ho capito, tutti in campo con Lotti, spaghetti!
2: Ma no, quello del parco di Yellowstone!
3: Stai cagando il cazzo, bambina nana, andiamo avanti con il racconto!
1: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momentum, possiamo ripartire.
2: Ma gliela farò pagare! Dedicherò i miei anni migliori a studiare in modo per distruggerla una volta per sempre! Tu mi aiuterai, non è vero, zio Stronzheimer?
3: Certo, nipote cara, che ti aiuterò! Forza, forza! Ora entriamo in casa che sta per partire un montage!
2: Eppure mi ricordo il suo personaggio, peloso, marrone, col capellino.
3: Il diavolo della Tasmania?
1: Parte un montage. Vediamo Ugugliotta che tira di scherma. Ugugliotta che mescola pozioni. Ugugliotta che sfoglia antichi volumi. Ugugliotta che malmena il fantoccio di un cincischione. E in men che non si dica sono passati 12 anni e Ugugliotta c'ha due tette che manco a pagarle. Vengono così bene.
2: Finalmente sono pronta, zio Stronzheimer. Oggi berrò il dolce calice della vendetta. Il cincischione pagherà per aver ucciso i miei genitori. Forza, zio, chiamalo, chiama il cincischione.
3: Senza meno. Cincischione, cincischione, ehi, ehi, ehi, cincischione.
2: Non sei molto minaccioso, zio, così.
1: Un cincischione in stile impero appare fra le nubi di Londra, piroletta, strampallizza e gnanta farla e infine atterra proprio davanti alla bellicosa neotettona.
2: Cincischione, sto per fare il mio lungo monologo finale. Ho atteso 12 anni, ma ora finalmente godrò nel vederti morire.
4: Cincischione. Cincischione. Cincischione.
1: In un battibaleno il cincischione annienta quella merda di Ugugliotta come fosse fatta di grissini bagnati. e vola via ridacchiando, lasciando la morente ai piedi dello zio.
4: Cincischione!
5: Zio, ho fallito!
3: Porca, puoi dirlo forte?
5: Yogi non bestemmiava!
3: Ma io non sono Yogi, sono lo zio Stronzimer.
5: Beh, ad ogni modo, la prossima volta andrà meglio.
3: Ma quale prossima volta? Ti ha tagliata a metà come un gustoso tramezzino con prosciutto e sottaceti. Ti rimarranno una quarantina di secondi al massimo da campare ancora, prima di tirare le cuoia. Ehi.
5: Allora, zio, promettimi di vendicarmi. Uccidi il cinzischione per me.
3: Certo, come no? Sarà lo scopo della mia vita. Ora però, per favore, muori, che è una cosa urgente da fare.
5: Ma che cosa, zio?
3: Ma che domanda stupida! Devo pagare il canone! Ehi!
5: Ah, pensavo rubare un cestino ai turisti!
3: No, quello lo faccio dopo, per andare in motel con tre troie! Ehi!
1: Speriamo che questo film, costato tantissimi dei tuoi soldi, ti abbia insegnato una cosa molto preziosa. Uno, che i cincischioni sono imbattibili. Due, che tua madre è stata una sporcacciona come le tipe che ti sei chiavato tu. Ed infine che devi pagare sto porco di canone. Paga il canone, pezzo di merda.
4: Cincischione. Ho attivato l'autodistruzione. Cincischione.
0: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Merda!
6: Però.
7: Chi è

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Una volta Elon Musk ha comprato una Lamborghini in contanti e gli hanno dato due Ferrari di resto. Il filippino di Elon Musk gli stira le camicie con Iron Man. La barca di Elon Musk è così lunga che può navigare nel Tirreno e nell'Adriatico contemporaneamente. Per laurearsi in fisica, Elon Musk ha scisso un atomo di idrogeno a mano. Elon Musk aveva previsto Nostradamus. A Elon Musk riescono col buco tutte le ciambelle e anche le crostate, i pancake e le tagliatelle all'uovo. Elon Musk ha fatto un trapianto con capelli veri di Gesù. Elon Musk può guardare le Maldive su Google Maps e aggiungerle al carrello. Willy Wonka continua a comprare Tesla sperando di trovarci dentro il biglietto d'oro per conoscere Elon Musk. Dopo la coca nella Coca-Cola, Elon Musk rimetterà il sangue nella sanguinella e la cera nella Ceres. Elon Musk può risolvere il problema della fame nel mondo con Glovo. Thanos può cambiare la storia con un guanto. Elon Musk può cambiare la matematica con un infradito. Dopo aver raggiunto Marte, Elon Musk tenterà una sfida ancora più grande: raggiungere Ventimiglia di sabato in macchina. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta La ragazza che correva con le pecore. I protagonisti: Gunther Menadito è Hans, Joseph Stalla è Franz, Elena Fiordifica è Hanna, e con la partecipazione straordinaria del gregge del Circo Stronzi nei panni delle pecore. Tratto dall'omonimo romanzo di uno svedese a caso. Adattamento cinematografico Fausto Coppi. Musiche di Angela Merkel. Voce narrante Sono cazzi miei, altrimenti il fisco mi perseguita. È mattina. Una gigantesca scatola fatta di mattoni e una cosa spiovente appoggiata sopra e volgarmente chiamata villa di fine Ottocento appoggia sul terreno di un grandissimo parco. Il terreno erboso è cosparso di erba e foglie. Sopra di essa c'è una cosa azzurra, con delle palle bianche che sembrano di cotone e che chiamano nuvole. Due cani, che sono tipo i cavalli, ma molto più piccoli e che cagano meno, corrono liberi sul prato, ovvero l'erba appoggiata sul terreno.
2: Attenzione, Franz! Corri! Corri più veloce! Dobbiamo raggiungere le nostre pecore!
3: Tornate indietro, pecore! Tornate indietro!
1: I due pastori tedeschi si fiondano giù per la vallata a rotta di Colon. Nella vallata, un gregge di pecore è disposto a forma di freccia e indica una ragazza dai lunghissimi capezzoli tutta nuda in mezzo all'erba. La ragazza si torce i capezzoli riccioluti e sghignazza.
4: Bastardi! Questa è la mia vendetta per quella cosa che mi avete fatto quella volta lì! Non riavrete mai le vostre fottute pecore! Mai e poi mai!
1: La ragazza nuda si volta. Fra le chiappe ha dei prelibati ciuffi d'erba. La ragazza inizia a correre e il gregge le va dietro affamato di prelibati ciuffi d'erba.
3: Ferma! Ferma!
2: Che strunze!
3: Vai dai, a poco!
2: Ike margen, cacatessen! Scarafaggen bruteride! Cane malvagen!
1: La ragazza conduce il gregge all'interno di un edificio che contiene il grano, volgarmente chiamato granaio per il grano, e sbarra la porta alle proprie spalle.
2: È in trappola! Forza, Franz! Entriamo!
3: Prima tu! Lanciato biscotto! Prima tu!
1: Hans spalanca la porta. All'interno è tutto dentro e buio. Hans avanza, forse perché al buio anche noi non lo vediamo. All'improvviso si accendono delle luci.
5: Buon compleanno, Hans!
2: Oh, porco cazzo! Questo è festo di sorpreso per mio compleanno?
1: C'è un festone con scritto Buon compleanno, Hans. Molte e persone e pecore indossano cappellini buffi e una grande torta muore dalla voglia di essere morsicata.
2: Ma che bello! Grazie ragazzi e grazie pecore!
1: Ed ecco arrivare il colpo di scena. Hans e Franz sono gemelli, quindi è anche il compleanno del fratello Franz.
3: Scusate, ma io, Hans, siamo gemelli, oggi è anche mio di compleanno.
6: Ma chi se ne frega?
7: Ma vaffanculo, dai! Cazzo, Franz è il nostro preferito!
6: Ma stai sul cazzo pure a Cristo!
8: Non mi assomigliate nemmeno, scemo.
6: Beh,
8: no, la pecora è stronza, no. Però.
1: Franz non la prende benissimo. Senza dire nulla, inizia a roteare su se stesso. Si sempre più velocemente, fino a trasformarsi in un cincischione full optional.
9: Cincischione! Cincischione!
8: Mamma, che bravo!
7: Bravissimo! Non sarò mai brava come questo.
8: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
10: Grazie, grazie.
8: Bravo.
10: Anni che lo fa.
8: Sublime.
9: Ignoranti di merda! Adesso mi distruggo.
8: Vedi come interpreta con le mani.
11: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
8: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
7: Sembra filtrata. Cioè.
1: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani. L'essere che ormai conosciamo a menadito fa strage dei presenti, riducendoli a un'informe poltiglia fumante.
2: Oh no, un cincischione!
8: Oh, urla di terrore!
1: Completata la sua vendetta, la creatura si autodistrugge in un'esplosione da poco prezzo. Dove prima c'era un bel granaio da grano, ora vediamo una voragine. Una voragine grande quanto, direte voi? Grande esattamente quanto diventerà il vostro buco del culo se non correte subito a foraggiare le giganormi casse di Mamma Rai. Insomma, paga il canone brutto frammento fecale che non sei altro.
0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
8: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
8: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
8: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
14: Sì.
8: Ah!
14: Sì!
8: Sì!
14: Sì!
8: Dai, dai!
15: Dove vai?
3: Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
15: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
13: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
13: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma sono detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
17: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
3: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
19: Sì, abbiamo capito.
17: Stai buono, Enrico, che va la sigla.
18: Le avventure di Enrico e Piera.
19: Prega, niente.
18: Le analogiche avventure di Enrico.
19: Ma crebbio, quanto dura questa sigla.
17: Ma Enrico, come al solito, l'hai rotta. Dove ti muovi, sei un disastro.
20: Buongiorno.
19: Buongiorno. Senta, volevo delle informazioni per prenotare un viaggio. Dov'è che volevamo andare, per favore, Piera? Piera, scusi un attimo. Spegni l'aspirapolvere, che sono al telefono. Spegni.
17: Mi hai chiamato, Enrico?
19: Sì, sono con l'agenzia. Dov'è che voglio andare quest'estate?
17: Cervia.
19: A Cervia, Cervia. Comunque
17: un
19: quelle...
17: Un posto bello per là.
19: Un posto bello per là, ecco, quella zona lì.
20: Ma... Tra
19: un albergo con tutto, pranzo, cena.
17: Senti, diglielo, signore.
19: Siamo un po' anziani, ecco.
17: Senti,
19: quindi.
17: Enrico, diglielo al signor che io non voglio fare le pulizie, però, eh?
19: Non si fanno vero le pulizie nell'albergo? No, no, no.
20: Quando dovete andare?
19: Quando vogliamo andare, Piera? Quando vogliamo andare?
17: Ma non so, agosto!
19: Agosto, quando una settimana. Noi siamo pensionati,
20: e
19: ne?
20: E dovete andare da sabato, da domenica a domenica.
19: Sì, ma dura un giorno solo, no?
20: No, una settimana vanno da sabato a sabato.
19: Aspetti un attimo! Piera!
17: Sì, Enrico!
19: Ti va bene prima settimana di settembre?
20: No, una settimana vanno da sabato a sabato.
19: Aspetti un attimo! Piera!
17: Sì, Enrico!
19: Ti va bene

0: E non ho un piede, no? Perché una Fiat 131 mi è caduta su, me l'ha tagliato. Vabbè. E allora non posso fare tanta fatica.
1: Comunque può venire qui.
2: C'è, sì. Chiedi un po' se è il nido d'amore questo reno.
1: No, il nido d'amore non c'è.
0: Ha detto il nido d'amore non c'è. Come
2: ma
0: si chiama l'albergo?
2: Ha chiuso.
1: Stai un... si chiama quello che vedo io, si chiama Napoleone, ma ce ne sono altri.
0: Quello che vedo io, ma Napoleone ce ne sono altri.
2: Napoleone?
1: Sono diversi, bisogna cercare
2: più. No, Napoleone non era un fascista. Qui.
0: Allora il signore dice...
2: Io non ci voglio andare.
0: Ma la spiaggia è compresa?
1: No, le spiagge sono sempre separate. Sono 12 euro a persona al giorno, a seconda dei giorni che uno vuole stare.
0: Ti erano separato le spiagge.
2: Quindi?
0: E quindi...
1: Il posto è separato.
0: Si paga anche la spiaggia a parte.
1: Ah. 12, ma costa poco, 12 euro al giorno. Ma
0: costa poco, 12 euro al giorno.
2: Ma col lettino?
1: Con un sdraio, un lettino e un ombrellone.
0: Allora, tu stai in piedi? Perché c'è una sdraio.
2: Sì.
0: E c'è l'ombrellone, ti puoi mettere all'ombra.
2: Ma si può fare il bagno in questa tariffa?
1: Sì, sì.
0: Certo,
1: sì.
0: Il bagno mare compreso.
1: Bene, grazie di averci
0: adesso
1: chiamato.
0: Deve andare, scusi, che ancora una cosa, poi la lascio andare.
2: I telimare, chiedi se i telimare sono compresi. Numero,
0: perché i telimare sono compresi.
1: Gli animali no,
0: i telimare.
1: No, non sono compresi.
0: Dobbiamo portarci noi.
2: Allora bisognerà andare in automobile.
0: Ma li compriamo lì, sai che ci sono le bancarelle con i marocchini.
1: Certo. Arrivederci, grazie, arrivederci.
0: La saluta,
2: Sì.
0: Salutalo.
2: Saluti al signor, come si chiama?
0: Sa come ti chiami?
2: Uè, Enrico, non ti agitare, né, che ti sale la pressione, lo sai.
0: Amore che sei, né?
2: Senti, le vuoi due scaloppine col burro, un po' dietetiche, te le faccio per desinare.
0: Appena hai detto scaloppine, guarda, ne ho perso già il controllo. Vieni qua un attimo, fatti guardare.
2: Dai Enrico, non fare il piccio.
0: Facciamolo adesso.
2: Dai Enrico.
0: Che bella che sei, con queste due belle buste dell'S lunga.
2: Ci sono anche gli sconti al 50% oggi.
3: Enrico e Piera tornano molto presto, anche perché non è che gli rimanga molto tempo.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Canal Jimmy Entertainment presenta Sceni Lerci 2.
7: Pronto? Sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
8: Che succede, Osceno?
7: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
8: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
7: Monitorando le mie telefonate.
8: Monitorando. No, monitorando. Che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
7: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
6: Sceni Lerci 2.
7: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
8: Rottermaio. Rottermaio.
9: Però se c'è un paraurti di una panna.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Maier.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Marien.
7: Rottermarien.
8: Rottermaier.
7: Oh, Rottermarien.
8: Maier.
7: Maier sei tu, è quella puttana de so.
8: Del signor Rottermaier.
7: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
6: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
7: Ma se sono così rasabondo...
8: Rasabondo?
7: Se sono così rasabondo...
8: Vagabondo.
10: Nauseabondo.
8: Nauseabondo e ripugnante.
7: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
10: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
8: Che hai permessi sposi? Allora...
7: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
8: Nauseabondo.
10: Sì,
7: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
10: nauseabondo?
7: Dov'è scritto?
8: Nauseabondo.
7: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
6: E un dubbio atroce
11: si fa lentamente strada nel suo cervello.

0: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
1: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
0: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
1: Di un reality show pornografico?
0: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia,
3: figli di Troia,
4: figli di Troia,
2: figli di Troia.
0: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
5: Psicoterapeutici.
0: Psicoterapeutici.
5: No, petici. Terapeutici.
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: No, terapeutici.
0: Terapeutici.
5: Terapeutici.
0: Terapeutici. Terapeutici.
5: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
0: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
0: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
6: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
0: No!
6: Attento Naiace, attento Naiace! Aiace Telamonio!
0: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
6: È l'Aiazzone! Aiace è quello grosso, Aiazzone!
0: Ah, pagliaccio!
5: Provare per credere!
6: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
0: Aia!
6: No!
0: No!
6: Aiaco! Piccola giù!
0: Attento!
6: Piccola giù!
0: Attento!
7: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
0: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
1: Di sfruttare la mia caparbietà?
0: Mette sempre queste dentro.
5: No, scusa, sono parole normali.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
8: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
9: Giusto, ce la faccio.
8: Ho sbagliato?
9: No, giusto.
8: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
9: No!
0: Sì!

0: is the zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. Qui in questa radio parliamo di sofferenza, di sacrifici, di peccati. E quindi a questo punto parliamone subito insieme, quindi voi potete chiamarci, potete aprire le vostre fedi e consegnare direttamente a noi che siamo sopra le nuvole. Pronto?
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno, come sta?
3: Bene, perché non mi avete telefonato?
2: Sono stato all'estero. Sono andato in Francia, sì.
3: Mi avevo preoccupato un po'.
4: 20 minuti dopo.
3: Figurati che i genitori non volevano che si doveva sposare con la moglie.
4: 40 minuti dotto.
3: Tra le donne benedette.
4: 48 minuti dotto.
2: Sta.
3: Sì, ci sta.
2: Va bene. Allora, sentimi un attimo, cara mia, sì. Domenica, questa preghiera che andiamo a fare oggi,
3: sì,
2: è una preghiera che è stata scritta da una suora americana. Una suona americana, sì, che si chiama Sister Act, che è famosissima, che parla della primavera. E noi la canteremo nella versione italiana.
3: Ok.
2: Che forse tu l'avrai già sentita da qualche parte, perché poi è diventata anche una canzone famosa, però in verità è una preghiera americana, che è stata
3: americana,
2: poi confermata da Papa Wojtyla, questa.
3: Ah!
2: Certo, certo. Allora fa così, respiriamo.

0: Naina.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
2: dello Spirito Santo. Amen.
1: Come sempre in stereo. Adesso però andiamo a praticare una messa greca ortodossa.
2: Ortodossa.
1: Che in greco antico ortodosso vuol dire leone che sbrana i demoni.
2: Ortodossa significa un leone che, che sbrana.
1: Sì.
2: I demoni. Non lo sapevo.
1: Lo scrittore è Dimitri Malaka. Che vuol dire splendido. Quindi e lui era di Atene. È presente la città, no? Quella dominata dai Gallipoli che arrivarono con Polifemo a cavallo, col cavallo di Troia. Ti ricordi la storia?
2: Sì, che dentro c'erano i...
1: Chi c'erano dentro?
2: I soldati, diciamo.
1: I soldati. Che si chiamavano i soldati dentro il cavallo di Troia?
2: Non mi ricordo bene.
1: Dai, G.I. Joe. G.I. Joe. Allora, questa canzone la cantiamo, diciamo, in greco.
2: Sì.
1: Allora fa alfa, alfabeto,
2: rapapapapa. Alfa, alfabeto. Ali.

0: dito.
1: La schiaffeggio mentre ride.
0: Mangio caramelle.
1: Africa bombino passo. Sì.
2: Nel nome del Padre, del figlio
0: e dello Spirito Santo. Amen.
2: Va bene, allora io ti saluto domenica, ti ringrazio. Mi raccomando, fai sempre un po' di preghiere questa sera, fanne una anche.
0: Ma tutte le sere le faccio.
2: Ok, fanne veramente un pochettino, che ne hanno bisogno.
0: Un po' di più.
2: Sì. Magari fanne una stasera, o fanne due o tre per questo mio ragazzo che sto seguendo all'oratorio, che purtroppo è un po' disadattato.
0: Cioè un po', e come mai?
2: Non ascolta i genitori, un po' così. Allora l'hanno mandato un po' da noi, ha preso un po' di droga. Quindi
0: si
2: chiama Paolo. È impossessato dai demoni proprio da sé.
0: Mamma mia!
2: Sì, è proprio.
0: Un esorcista, padre Po.
2: Stiamo pensando. Cioè abbiamo il nostro esorcista che è Fabio. È Fabio Borghini, che è famosissimo esorcista, lui.
0: Certo.
2: È molto bravo, sì. E se no, vediamo adesso. Comunque, fammi una preghiera per questo Paolo.
0: Sì, e come no?
2: Sì. Perché poi ascolta i dischi, le compilation, quelle dance, quelle maranza, e fa delle robe allucinanti, guarda.
0: Poverino.
2: Sì. Mentre io invece no, io ascolto tantissimo Devi lasciarmi stare, che è un nuovo singolo molto bello che è uscito su...
0: Sì, 6 maggio.
2: Su... Va bene, dai, ti saluto allora.
0: Ok, ci sentiamo.
2: Benissimo, ci sentiamo.
0: Un abbraccio forte.
2: Ti voglio bene,
0: Grazie, pure io.
2: Ciao,
0: tante belle cose.
2: Anche a te, ciao.
0: Ti raccomando.
2: Ciao.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i saldi!
3: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Sei felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi c'erano 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
4: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
3: All'anno, eh.
4: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: Ma no, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma non 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
3: Yeah.
4: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.

0: Lo Zoo di 105. Stamp your feet together, buttocks tight, stomach folded and arms straight out to the side, shoulder height, and circle forward. Togli la mascherina! Metti la mascherina! Togli la mascherina! Rimetti la mascherina! Chiuso, aperto! Chiuso, aperto! Pubblico, privato! Cinema, supermercato! Speranza! Ma perché cazzo ci hai preso? Per la nazionale di aerobica! Dai, porca troia! Ma siamo assurdi, amici! Ma questa non è sanità! Questo è un tucatucca, figa! Ma dai, dai! Per fortuna che contro la dittatura del pensiero unico, dei pacifinti, dei Dungeons & Dragons, ci siamo noi, amici! Noi di fuori dal culo! Chi non urla è complice! E chi non salta le prende da mughini! Sì! Noi che non solo non mettiamo la mascherina, ma nemmeno le cazze e le mutande! Te, ciampa qua! Donato, fai vedere un bel primo piano! Dai, in cuore mi sta altalena di carne, Donato! Dai, ma che elicottero che ti faccio! Toh, altro che Leonardo da Vinci, figa, dai! Oh, guarda, guarda, una pace! Faccio anche rumore! Sparca i missili, figa! Dai, vediamo i titoli di oggi prima che ci facciano fuori tutti con il grande reset!
1: Ok la pandemia, ok la guerra, ok l'Italia fuori dai mondiali, ma vuoi mettere i pollini? Eh sì, perché anche quest'anno, come ogni volta, l'Italia si è fatta trovare tragicamente impreparata a questo dramma stagionale che, secondo le statistiche del sindacato autonomo costruttore di Nacchere, colpisce ogni anno 4 miliardi di persone. E dove? Nei paesi liberi tipo Inghilterra, Russia, Florida e Monte Carlo? Ovviamente no. In Italia, perché il governo, manco a dirlo, non fa un cazzo e pensa solo a far sposare i sodomiti. Ma questa volta c'è chi non ci sta. Come il signor Guglielmo Anafilattico, che da 20 giorni vive incatenato ad un pioppo senza cibo e senza acqua per dire basta ai pollini. Una battaglia sacrosanta seguita da una raccolta di firme che ovviamente fa storcere il naso ai sinistri, da sempre al soldo dei produttori di antistaminici. E intanto dagli archivi della RAI spariscono le stories del bar mitzvah di Hitler. Chissà come mai.
2: Ma come si fa ad abbandonare così i cittadini italiani? Ma è possibile che un governo che ti ruba il 98% di quello che guadagni non abbia due soldi per impedire ai pollini di volare? Ma cazzo, ma sparateli, ma dateli fuoco, figa! Cioè, l'inceneritore in centro a Roma va bene, perché lo dice il PD. Però un rogo a quattro pioppi di merda, no, sono tutti ambientalisti per i pioppi. Cazzo ci fai con i pioppi? Cosa servono i pioppi? Dici, ci fai la carta? Ma la carta non si usa più! Adesso è tutto digitale, figa! Io mi pulisco il culo con l'iPad a casa! Dai, altro pezzo,
1: Insalata di tonno, parente di troia, tossici illuminati. E questa è solo la cima dell'iceberg. Eh sì, perché da quando il governo guerrafondaio ha castrato il cognome del padre, uccidendo per sempre il maschio, le tradizioni e la storia dell'uomo, sono decine di milioni le persone che per colpa del doppio cognome obbligatorio non possono più uscire di casa per la vergogna. Eh sì, un'altra volta, perché purtroppo chiamarsi Sereni non sarebbe un problema se tua madre non si chiamasse Bocchini. E nemmeno il signor Duro era mai stato a disagio perché sua madre si chiama Gazzo, almeno fino ad oggi. Così i preti ricconi Bamba Amara e Sedano Arculo d'Italia e tanti altri come loro si sono radunati sotto Montecitorio per chiedere l'abolizione di questa legge comunista che ha distrutto per sempre le loro vite e quelle dei loro figli. Perché col doppio cognome un conto è se ti chiami Umberto, viva Gesù! Un conto è se invece ti chiami Gianluigi Bomba Atomica.

dal culo torna la prossima settimana su Rete 4, il canale che manda in onda mezz'ora di comizio del ministro degli esteri russo e dice che è giornalismo. Vabbè, comunque fantastico, dai. Oh, senti questa, se chiudi gli occhi forte, anche la mano è una fica, però devi chiuderli forte, dai, ciao, dai, la prossima settimana qui a Fuori dal culo Pippo Baudo e Piero Angela che si mettono le mani addosso in un cerchio di fuoco, non perdete, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Mi sei...
2: Pronto, buongiorno, salve, sono sono il presidente della scuola di Reggio Emilia, sono il signor Girolamo Vovatis, buongiorno.
3: Che cosa vuoi?
2: Salve, senta, come stai innanzitutto, sta bene?
3: Si può andare meglio, si può andare meglio, ma tiriamo avanti, prendo il porco dal porco dal...
2: Ma lei cosa fa? Sta lavorando adesso nel terreno? Sappiamo che è contadino.
3: Sono appena rientrato!
2: Ah, bene, bene. Senta, allora, l'ho chiamata perché noi abbiamo verificato dal comune di Milano che lei purtroppo non ha fatto tanto le scuole ed è un po', diciamo, rimasto un po' indietro.
3: Perché chi te l'ha detto che sono rimasto indietro?
2: Lei che scuole ha fatto? Scuola primaria l'ha fatta?
3: Nel 47 c'erano le scuole elementari, le scuole basse.
2: Invece le medie le ha fatte, le medie?
3: Le medie ero già nei campi scolari la merda,
2: E quindi lei diciamo che ha un'istruzione elementare. Ok, allora senta bene, noi visto che noi del comune ci stiamo occupando appunto di aiutare i pensionati, la gente comunque un po' vecchiotta a recuperare quegli anni persi per via appunto del lavoro, della guerra. Senta, allora io le faccio due domande veloci per verificare il suo quoziente, diciamo, scolastico.
3: Ma che cosa mi deve servire il diploma se vado nella merda?
2: Pensi però...
3: Che cosa mi deve servire per pulirmi il culo?
2: Allora, mi dica, per favore, la parola martello.
3: Martello!
2: Bene. Provi a dire anche bistecca.
3: La bistecca.
2: Provi a dire anche uova.
3: Uova.
2: C'è un disturbo. Vede, se lei faceva le scuole medie, magari
3: in questo...
2: Scusi, signor Ennio, metta caso che la fermano i carabinieri e gli dicono: lei ha le uova, se lei non le sa pronunciare.
3: Signore, mi chiedono.
2: Senta, allora facciamo così. Adesso io le passo l'insegnante del corso di uovo. Signor Ennio, sono una cosa velocissima,
3: Come si chiama il maestro?
2: Allora, innanzitutto lui si occupa di uovologia.
3: No. Che cosa?
2: Uovologia. No, allora piano. Ologia. Benissimo. Allora, signore,
3: le passo
2: il maestro Filiberto 2.
3: Passami due, il cognome. Pronto! Puttana!
4: Ti spiego, Ennio, praticamente abbiamo scoperto che se tu sai dire uova...
3: Non ti fai vedere da un medico! ti devi fare vedere da un medico, se, bruto bastardo.
4: Se tu riesci a dire uova, hai più probabilità di burrare.
3: Non lo so dire, brutta merda. Brutta merda, non lo so dire, non l'ho mai detto. Brutta merda.
4: Ma se lo dici, poi puoi burrare facilmente con le donne.
3: Ti sparo nelle gambe e dopo ti svizzo la testa.
4: Per
3: burrare.
4: Senti, per burrare.
3: Brutta merda.
4: Egno, per burrare con le due vecchie dovresti metterti un grembiule nero.
3: Un grembiule nero. Perché cosa me lo devo fare dal grembiule nero?
4: Grembiule.
3: Ti odio Arnaldo.
4: Senti, serve perché le tipe hanno delle fantasie e gli piacciono.
3: Non sapevo più sentito, sei ritornato fuori, bastardo.
4: Non sei contento?
3: Perché mi hai chiamato? Io ti odio.
4: Io ti voglio tanto bene.
3: Sarò l'unica persona che conosci, brutta merda. Sarò l'unica persona che mi parla.
4: Mi raccomando, Egno, metti il grembiule. Il grembiule.
3: Vai a cagare.
4: Egno.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Takeoff, Biden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mauricio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Maverickia. Ehi, guardate, arriva qualcuno di molto etero. Eh sì, non ci sono dubbi, eterissimo.
3: Oh, ma che bei cadetti belli sodi che abbiamo qui. Buongiorno tutti cari, io sono Pete Mitchell, il vostro nuovo istruttore di volo. Ma voi potete chiamarmi Maverickia.
4: Oddio, quanto è maschio, sono già innamorata.
3: Cara, tu puoi anche andare, Sei espulsa.
4: Espulsa? Ma perché?
3: Cocca, io ho una sola regola. Se non hai una bella cloche in mezzo alle gambe, con me non puoi volare. Lassù le cose possono, anzi, devono farsi molto dure.
5: Signore, se posso permettermi, il cadetto Penny Benjamin è uno dei nostri migliori piloti. Non sarebbe giusto espellerla, signore.
3: Davvero? E tu chi saresti, bel baffone tutto serio e turgido?
5: Il mio nome è Bradley Benjamin, signore, ma tutti mi chiamano Rooster, signore.
3: Rooster, hai una faccia familiare. Ti ho per caso fatto un po' al funerale del colonnello Sanders?
5: Negativo, signore! Forse le ricorda mio padre, signore! Sono il figlio di Goose, il suo vecchio copilota che è morto in missione per colpa sua, signore!
3: Oh, cazzo! Che mi si tappi il culo! Il figlio di Goose? Figliolo, se hai solo la metà del cazzo che aveva tuo padre, farai molta, molta strada con me.
5: Signore, con il massimo rispetto, posso rivolgerle una domanda? Perché mi sta accarezzando il cazzo, signore?
3: Sta scaldando i motori per il decollo, cadetto Rooster. Non so se mi sono spiegato.
4: Quanto è etero?
5: Signore, se posso permettermi, non mi sembra un comportamento adeguato, signore.
6: Scusi, comandante.
3: Chi è?
6: Sono un altro cadetto che deve imparare a volare, ma soffro di vertigini.
3: Mi scusi, ma...
6: Quindi io opterò per i comandi a terra.
3: Lei come si chiama?
6: Super comparsa.
3: Stop.
7: No, ma pure qua stai. Ma io me l'ho ritagliato il mio angoletto felice, una produzione pacco con gli aeroplani e i riccioni. Pure qua te trovo.
6: Sono stato assunto dalla produzione all'ultimo perché mancava qualcuno nel banco in fondo.
7: Ma non è una fiction sulla scuola, che scende il banco?
6: Mi sono attribuito una battuta, scusate, non volevo...
7: Ma non c'era, io non ce l'ho a copione, ce l'hai di a copione, Penny? No.
4: No. Amore, ti ho scaldato la pasta al forno per la schiscetta, la vuoi?
6: Scusate, ho portato anche mia moglie sul set.
7: Ma perché?
4: Buongiorno.
7: È al cazzo.
3: Vabbè, andiamo avanti.
6: Sto al banchino qui.
3: Ma lontano?
6: Sì.
3: Sì. Hai ragione, certe cose è meglio farle ad alta quota. Con meno ossigeno al cervello si gode molto molto di più. Forza, facciamo un volo di prova. Sali sul caccia.
5: Signore, questo aereo ha un solo posto, signore.
3: Non c'è problema, io mi metto in braccio a te. Ecco, decolliamo?

0: mai visto un decollo tanto etero?
1: Oh, si sta proprio comodi. Così, vero, Rooster?
2: Signore, in realtà non sono molto a mio agio con lei che mi sculetta sul palco, signore. E c'è anche poco ossigeno.
1: Non preoccuparti, all'inizio è sempre difficile. Col tempo non potrai più farne a meno. Forza, prendi in mano la cloche.
2: Signore, quella non è la cloche. È il suo pene dipinto di nero con la cappella rossa per farla somigliare a una cloche, signore.

0: Scusate, c'è un uccello.
1: Ah, non so pilotare! Non so pilotare un caccia!
2: Stop, stop, stop! Super comparsa! Ma te già fai casino col monopattino elettrico? Quando cazzo sei andato?
3: È un simulatore di volo, è finto!
1: Porca troia, sei realistico!
4: Qui Mavericchia, qui Mavericchia, mi ricevete, piloti?
5: Scusa, la radio?
2: No, no, no, no, no, super compa, che te con la faccia dentro la scatola dei cereali, per fare l'effetto radio, no! Te prego!
5: Sono sull'altro caccia, io!
2: Non sei sull'altro caccia, sei davanti a me, davanti alla telecamera, col tubo dello Scottex!
5: È per fingere l'effetto del casco.
2: Ma non devi fingere l'effetto del casco. Se c'ho bisogno di uno col casco, gli metto il casco.
5: Faccio parte della flotta.
2: No.
6: Posso fare una domanda? Ma quello è culatone?
3: No, falatore.
2: Mazza che occhio.
6: Cioè, non ho niente al contrario, però.
7: Top Gun Mavericchia, prossimamente nello Zoo di 105.
8: Amore, però fa attenzione, non sali su sui caccia qua che non t'hanno pagato l'assicurazione. Se ti fai male, poi che famo?
9: Dai, amore, ho guidato un Guzzi 350 senza freni per una vita.
6: Che paragone! Che paragone! Sei tre e mezzo, l'Imola! Era una barra con le ruote così!
3: Era grosso! Allora, così!
6: Con le ruote grosse come un mouse!
7: Questo è. Top Gun Mavericchia.
10: Mavericchia. Mavericchia.
11: Ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
12: Non si muove per niente.

0: Dove abita Ennio?
1: Spero che risponda. Prova a fare, come si chiama, cannavacciolo.
2: Pronto, buongiorno signor Ennio, sono Antonino Cannavacciuolo. Sono Antonino Cannavacciuolo.
3: Antonino. Ma non ti conosco, Antonino.
2: Attenzione, pronto a partire da questo momento, ora. Allora, signor Ennio, buongiorno. Allora, sento un attimo. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è stato scelto per fare la prossima edizione del MasterChef.
3: Ma che cosa devo fare?
2: Allora, deve cucinare, come mi hanno detto che lei è molto bravo a cucinare, sa fare un sacco di piatti.
3: Ma faccio la pasta con i fagioli, con i sassi, chi mi ha trovato un lardo?
2: Ah, tipo Far West, lei è un po' Bud Spencer.
3: Ma che
2: allora, senta, signor Ennio, allora la cosa è facile, gliela spiego in un attimo. C'è il programma televisivo, lei viene, cucina, e se vince, vince 100.000 euro.
3: Ma porca la... Fammi parlare, bastardo!
2: 100.000 euro.
3: Per farlo mangiare pasta e fagioli?
2: Sì, lei vince 100.000 euro se viene, la speciale...
3: 100.000 euro?
2: Sì.
3: Per fare la pasta e fagioli?
2: Lei l'ha mai visto il programma alla televisione su Ski?
3: Su Ridi?
2: Sorridi, l'ha vista?
3: Sì, sorridi, no, lo prendo, il quel canale non lo prendo.
2: Non ce l'ha lei la parabola?
3: Porca, è già stato che prendo il primo canale, porca.
2: Ah, quindi lei vede solo Rai 1?
3: Più o meno, dalle volte va, dalle volte va via, dalle volte viene.
2: Non importa. Allora mi ascolti, signor Ennio. Allora, nel programma facciamo tre piatti. Il primo sarà uno a base di uova. Le uova lei non le sa fare?
3: Non le so fare.
2: Scusi, non ho capito bene. Non ho capito bene. Cos'è che le uova lei le sa fare?
3: Le sbatto nella tazza, okay. Ci metto dentro un po' di vino e le giro col zucchero e le bevo.
2: Ah, interessante, le uova col vino e lo zucchero. Potrebbe essere anche un piatto gourmet. Senta, allora poi. Calcoli che lei. Gourmet. Signor Ennio, se ricordi che è importante che lei quando verrà si porti un grembiule per non sporcare.
3: Ancora col grembiule, non lo so il grembiule, dove lo vado a trovare il grembiule?
2: Grembiule.
3: Grembiule. Puttana la grembiule.
2: Ci sarà l'altra cuoca che è Patrizia.
3: Patrizia, la braccia che dovevo murare, bastardo, dov'è la Patrizia?
2: Comunque...
3: Te l'ho risposto al tessino, bastardo, tu sei un bastardo.
2: Senta, allora adesso...
3: Rantolini, sei un bastardo.
2: Allora, senta, adesso le passo e Igilio Massari...
3: Ma chi è?
2: Come non conosce Igilio Massari, scusi.
3: Ma chi è che si chiama Igilio?
2: Igilio Massari.
3: Massari.
2: Bravissimo. Lo passo così si mette lei d'accordo. Lui è bravissimo con i dolci,
3: Con i dolci.
2: Glielo sto passando.
3: Passamelo, il suo bastardo di merda.
2: A partire da...
3: Due. Passami il mentino e partari, bastardo.
2: Uno.
3: Due.
2: Ora.
3: Pratao.
4: Pronto, ciao, sono Igilio Massari.
3: me, Darnaldo, sei un bastardo. Non sono ma che torto di... Ti fai chiamare il figlio Massari, Giglio Massari, bastardo.
0: Non sono Arnaldo, non so di chi stia parlando, sono Giglio Massari.
3: Mi sa che mi rompe l'anima, bastardo, non ti conosco oramai, bastardo, bastiari, bastardo.
0: Guardi che Arnaldo è il nostro lavapiatti, io sono Giglio Massari.
3: Bastardo, che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
0: Volevamo sapere se lei era in grado di farci una torta con le uova.
3: No, non sono capace. Sono capace di fare la pasta col fagiolo, con i fagioli, con l'anno, bastardo.
0: Ok, allora per la pasta con i fagioli le passo un attimo il lavapiatti.
3: Bastardo.
0: Ciao,
3: vai a cagare, brutta merda. Battiti gli altri che fa voi. Porca la c'è un altro che ti assomiglia con la voce, no, brutto bastardo.
0: No, lui è Giglio Massari.
3: Ma puttana la. Non era abbastanza uno sulla terra.
0: Senti, Ennio, allora vieni a partecipare a MasterChef.
3: Vieni anche a cucinare. Ti taglio le dita.
0: Però ti devi presentare col grembiule.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105. Hey!
5: 105. Hey!
6: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
8: La formica con la cellulite.
4: Gli audiolibri.
8: Questa è la favola della formica con la cellulite. C'era una volta, tanto tempo fa, una formica con la cellulite. Purtroppo per la cellulite della formica con la cellulite, non era quel tipo di cellulite che dici, vabbè me la chiavo lo stesso anche se ha un po' di cellulite, ma piuttosto quel tipo di cellulite che se non sei preparato, va a finire che ti sbocchi sulle scarpe. E come se non bastasse, la formica con la cellulite, viveva in una colonia di formiche, tutte senza un filo di cellulite, il che faceva di lei l'unica formica con la cellulite. Ridevano così le formiche senza cellulite, ogni volta che passava la formica con la cellulite. Cos'avete tanto da ridere? Cercava di difendersi la formica con la cellulite, si tratta semplicemente di un po' di ritenzione idrica. Ma le formiche senza cellulite non volevano sentire ragioni, e continuarono a prendere in giro la formica con la cellulite, facendole scherzi di cattivo gusto, tipo scaricarle in faccia un idrante pieno di merda durante il sonnellino pomeridiano. Un giorno, stanca di essere presa in giro per la sua cellulite, la formica con la cellulite decise di abbandonare la colonia di formiche senza cellulite, per cercarne un'altra abitata da formiche con la cellulite. Così, cammina, dopo 3 mesi di cammina, finalmente, cammina, la formica con la cellulite si imbatté in una colonia di formiche con la cellulite. Che bello, esultò la formica con la cellulite, dopo tanto cammina, finalmente, cammina, ho trovato una colonia di formiche con la cellulite. Ma... Appena la videro, le formiche con la cellulite iniziarono a ridere di lei. Risero così, le formiche della colonia di formiche con la cellulite, al cospetto della nuova arrivata. E fu solo in quel momento, che la formica con la cellulite, si accorse di aver camminato così tanto, ma così tanto, che alla fine le era sparita tutta la cellulite. Che storia triste. Fine.
4: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì! Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano. Stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
3: lui via, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che
3: sei un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capa e capa cazzi. E stai, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio
1: sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il formaggio gentile. Formaggio gentile. Formaggio
1: gentile. Gli audiolibri.
3: Questa è la favola del formaggio gentile. C'era una volta un particolare pezzo di formaggio, conosciuto da tutti come il formaggio gentile. Il formaggio gentile era chiamato così perché era un formaggio ed era anche molto gentile. Buongiorno, tante grazie, prego prima lei, arrivederci, e porti i miei formaggi alla signora, diceva così il formaggio gentile, dimostrando appunto di essere molto gentile. Talmente gentile, che ogni uomo del paese faceva a gara per essergli amico, e non passava giorno, senza che una donna grattugiasse un po' di pecorino col grilletto, o si infilasse una mozzarella calda nel culo, sognando di fare l'amore con lui. Purtroppo, alla lunga, questa bizzarra abitudine di trastullarsi coi derivati del latte, portò a un'epidemia di infezioni genitali. Grattugiasse un po' di pecorino col grilletto, o si infilasse una mozzarella calda nel culo, sognando di fare l'amore con lui.

0: figlia del mugnaio schiaffarsi un galvanino intero fra le chiappe, ebbe un'illuminazione, e disse: ma levatevi dai coglioni facce di merda, che minchia me ne frega a me se non sapete neppure farvi un bidet. Ora toglietevi dal cazzo che solo a guardarvi in faccia mi vien da vomitare. Gli abitanti ci rimasero di merda. Avevano sempre ritenuto quel formaggio un formaggio gentile. E perciò l'avevano chiamato formaggio gentile. Ma ora il formaggio si era dimostrato molto maleducato, e quindi iniziarono a chiamarlo il formaggio molto maleducato. Gli uomini non vollero più essere suoi amici, e le donne smisero di frizionarsi la vagina con ricotta, caciocavallo e sottilette fuse. Così, a poco, l'epidemia di infezioni genitali cominciò a scemare, e gli abitanti del paese poterono finalmente smettere di grattarsi. Pace e serenità tornarono a regnare. E tutto ciò, grazie al formaggio gentile, che era talmente gentile, da accettare di passare per maleducato, se questo poteva portare beneficio a chi gli stava intorno. Minchia quant'era gentile. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: puntata.
1: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E sono sempre io, Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha reclutato Wender e Pippo ed è stato sfanculato da Cecchetto, ma senza arrendersi inizia a seguirlo e tormentarlo, diventando il suo stalker. Anche se la parola stalker negli anni 80-90 non esisteva ancora.
3: Signor Cecchetto, la prego, mi dia un'altra possibilità, culo stronzo merda.
4: Lasciami stare! Inizio ad avere paura! Stronzo!
3: Dai, non faccia così! Io sono un bravo ragazzo, puttana troia porca!
4: Non so più come dirtelo! Vattene via! Se non mi molli! Io ti querelo!
3: Querela? Ah, no, no, no, eh! Non voglio prendere nessuna querela e non me ne prenderò mai nella vita, minchia cazzo glande! Ehi, ma dove sono finito? Ho rincorso così tanto Cecchetto che mi sono perso per le vie di Pavia. Teatro della Scala. Cazzo fica culo. Qua sicuramente potrei trovare qualche pazzo che si voglia unire a me per mettere questo mondo sotto sopra. Ehi là? C'è nessuno?
5: Unca! Il teatro è chiuso a quest'ora. Sto scemo di merda.
3: Oh, mi scusi, cercavo qualcuno che volesse unirsi a me. Mi piace il tuo piglio meridionale, puttana fogna merda. Chi sei?
5: Sono l'uomo del gas.
3: Sei qui ad aggiustare tubature, stronza vacca storpia?
5: No, nel senso che scorreggio. Ma chi cercavi, scemo pagliaccio?
3: Boh, qualcuno che voglia venire via con me per fondare la fattoria di Radio Norba, Focio Cremonini.
5: Dai, scemo di guerra, vieni con me che ti porto da mio padre che è un attore di teatro.
3: Sì, certo. Vedendo quanto sei tamarro, sicuramente sarà uno spregiudicato con 12 ergastoli, cazzo troia cazzo. Per la barba del cazzo di mia nonna, mi aspettavo un bilocale pieno di bamba e puttane di periferie, invece questa è una reggia nobiliare, fango troia schifo.
6: Ben ritrovato, signorino. E benvenuto anche al suo ospite.
5: Ciao, scemo.
3: E lui chi è? Fica culo porca.
6: Sono l'umile maggiordomo di questa dimora, ma interpretato magistralmente.

0: Niente da Morgan Freeman.
1: Dai, oh, smettila di parlare con nostro c***o. Papà! Papà!
2: Paolo Federico, mio dolce erede, sei finalmente giunto nel meriggio di questo imbrunire.
3: Minchia cazzo troia, ma tuo padre è Vittorio Gassman, minchia cazzo troia.
1: Te l'ho detto che sono l'uomo del gas. Gassman.
2: Chi è questo strambo volgare omuncolo con le gambe corte e i polsi abnormi che ossequamente porti al tuo seguito?
1: Lui è... Boh. In effetti, cazzo sei, scemo?
3: Mi chiamo Marco Mazzoli e sto cercando qualcuno che venga con me per mettere questo mondo sottosopra.
2: Allora capiti a fagiolo, provvidenziale ragazzo. Il mio erede qui non vuole mantenere il nostro sangue nordico e la nostra nobile parlata. Vuole essere un terrone. Forse andare con lui potrebbe essere utile per te.
1: Cazzo ho detto?
2: Utilizzando una terminologia spiccia, levati dai coglioni, porco.
3: Dai, vieni via con me, culo tette imene.
1: Ma io neanche ti conosco, cazzo vuoi?
2: Paolo, guarda le stelle, Paolo. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle.
1: E questo che cazzo vuol dire?
2: Devi trovare la tua strada, Paolo. Devi andare con lui. È il tuo destino. Ma non dimenticare mai chi sei.
1: Oh, io non capisco.
2: Ricordati chi sei. Ricordati.
3: Oh, sta scomparendo fra le nuvole.
1: Ma che cazzo scomparendo? Si è nascosto dentro il bidone della spazzatura, sto pagliaccio.
4: Non è vero. Sono scomparso. Ora va.
1: Vabbè, fanculo. Vengo con te.
3: E vai, piscio spruzzo merda.
5: E così Marco ha trovato un nuovo amico. La leggenda si sta sempre più facendo mito.
1: Comunque, piacere, scemo. Io sono Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gassman.
3: Secondo me dovresti trovare un nuovo nome. Visto che dal culo fai rumore, che ne dici di Paolo Zhao Yin, eh? Significa rumore in cinese. Questo spacca, fica minchia minchia.
1: Ma pensate a sto pagliaccio.
6: Hanno ucciso un uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105. George Satana Jr. è un tatuatore americano rozzo e balordo e, come tutti i tatuatori americani rozzi e balordi, ha fatto il liceo artistico in un paesino di merda pieno di pannocchi e tacchini. Ma dice in giro di essere un ex galeotto che ha tatuato gli ergastolani con un cucchiaio appuntito intinto nella sifilide.
9: Prima di fare un tatuaggio, riempio una tazza di Starbucks con il mio sangue e poi lo bevo dopo averci pucciato dentro un pacco di Oreo del 7-Eleven. Avete presente quei biscotti con due dischi neri e mezzo la crema bianca? Quelli che sembrano un threesome interracial? Solo così raggiungo la vera ispirazione. Il mio tatuaggio più bello è una troia samurai nuda che guarda il tramonto mentre 500 katana volanti le si conficcano nelle pupille. Sullo sfondo un'astronave di sashimi distrugge Boston con dei getti di acido. Il mio capolavoro, cazzo! Comunque sia, mi si è rotto l'ago per tatuare e ho bisogno che quelle due puttanelle di Jim e Bob me ne facciano uno a prova di epatite. Ci state dentro, ragazzi?
10: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
11: Ehi, Bob! Ho una sorpresa per te!
12: Come quella volta che hai fatto finta di lanciarmi una palla da baseball e invece era una granata?
11: Ce l'hai ancora con me per quello scherzetto al funerale di tua nonna?
12: Ma va, figurati. Grazie a te ho imparato a contare fino a 9 sulle dita dei piedi.
11: Sei sempre stato forte in matematica, Bob. Comunque, qual è il tuo sogno più ricorrente?
12: Intrufolarmi sotto la vestaglia della Statua della Libertà per vedere se ha la fica pelosa?
11: Ok, allora facciamo il secondo sogno?
12: Facile, tatuarmi un'ancora sull'avambraccio come Popeye the Sailor Man, il vero eroe americano.
11: Esatto! E indovina un po', oggi dovremo aiutare proprio un tatuatore. Non è fantastico?
12: Sì, ma sei sicuro che sia un tatuatore certificato? Cioè tipo uno con un omicidio alle spalle e la barba che puzza di cazzo e whisky?
11: Certo, lo hanno usato personalmente ed è così americano che nel bagagliaio ha un mitragliatore fatto di bacon.
12: Oh mio Dio, John Wayne Dio, che aspettiamo allora? Diamoci da fare!
8: Per forgiare l'aghetto della pistola da tatuatore, Jim e Bob hanno deciso di dare un alto valore morale alla loro opera, utilizzando ben 5 tonnellate di vecchie manette dei piedi piatti riemerse dalle fosse comuni al confine col Messico.
12: Ehi Jim, lasciamelo dire, è davvero dolcissimo da parte tua portare a George Satana Jr. un ricordo dei suoi anni al gabbio, oltre alla depressione e al prolasso anale, intendo.
11: Esatto, Bob. Il nostro ago deve essere qualcosa di indelebile, come la cronologia di Safari e i tatuaggi.
12: Quando Jim fa dei collegamenti ipertestuali fra la nostra missione di forgiatori del bene e il grande piano malvagio del nuovo ordine mondiale, sento che vorrei essere un paio di calde pantofole in castoro per farmi mettere un piede in culo ogni volta che entra a casa stanco dal lavoro nei campi, anche se non sono ricco.
8: Animati dal sacro fuoco della vendetta sui miliardari democratici che ingoiano feti umani per rimanere eternamente giovani, Jim e Bob tracannano della candeggina e si mettono al lavoro.
13: Forgia, forgia, forgia!
12: Wow Jim, questo aghetto è talmente perfetto che vorrei aver perso le gambe in Vietnam per usarlo con la morfina.
11: Dannazione, Bob! Sei sempre il solito nostalgico!
12: Hai ragione, Jim, ma a volte sento che siamo venuti al mondo per qualcosa di più che fare benzina, sputare tabacco e abolire l'aborto.
11: Ma come ti vengono in mente certe idee? Avrei per caso cominciato a leggere?
12: Leggere? Ma sei pazzo, non sono mica di New York o peggio una femmina.
11: Ah beh, hai ragione. Allora prendi le chiavi del pick-up e un canne mozze. Andiamo in missione dall'altro lato della strada.
8: I forgiacose attraversano l'interstate e parcheggiano davanti al Bad Hassle Motherfucker David Tattoo e Figli, lo studio di tatuaggi del celebre George Satana Jr.
14: Porca troia, che mi caschi la punta del cazzo. Voi siete Jim e Bob.
12: Wow, che accoglienza da laureato. Avevi ragione, Jim, è un vero intellettuale.
11: Eccoti l'ago, fratello, con la faccia tempestata di cazzetti disegnati.
14: Grazie, brutte troie. Mi avete salvato il mio culo inchiostrato. E per sdebitarmi, il minimo che posso fare è lasciarvi un ricordino.
12: Sì, dai, figata. Io volevo tatuarmi Barbara Streisand che sodomizza uno stallone alato con uno strap-on. E tu, Jim?
11: Io... Un tribalino?
14: Il problema è che mi sono venduto tutto l'inchiostro per pagarmi un software che mette la faccia di Selena Gomez nel porno online. Una vera bomba, cazzo.
12: Quindi niente tatuaggi?
14: No, credo proprio di no. Ma se volete possiamo sbatterci a turno questa capretta che uso per i sabba satanici. È una vera moneta.
11: No, grazie, davvero. Non sono il tipo che fa queste cose. Poi, sai, mi innamoro, messaggini, cazzi. Beh, meglio di...
14: Allora potrei marchiarvi a fuoco con un ferro arroventato.
11: Non dici sul serio?
14: Certo che sì.
12: E vai! Primo.
11: No, primo io.
12: No, l'ho detto primo io.
11: Io. Ah!
8: E così i forgiacose si fanno marchiare a fuoco come vacche al pascolo e tornano a casa puzzando di pollo con un ustione di terzo grado. Insomma, un normale mercoledì nella terra della democrazia e delle grandi opportunità, vero ragazzi?
11: Sì, è vero! Viva l'America!
10: Jim e Bob, i forgiacose.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: soldato.
1: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre il vostro Max Pezzali a narrare le leggendarie origini dello zoo. Sono gli anni 80-90 e Marco ha trovato Wender, Pippo e Paolo, ma gli esiti dei suoi sforzi non sono ancora arrivati. In cerca di nuovi compagni si ritrova casualmente a San Pier d'Arena, il porto di Pavia.
3: Oh, che casino qui! Però sicuramente qui al porto troverò qualche personaggio interessante da reclutare per mettere questo mondo sotto sopra.
4: Arr, mi sei tra i piedi, topo di letamaio.
3: Ehi, e tu chi sei, stronzo fica porca?
4: Sono uno spietato pirata, da come avrei potuto intuire vedendo la benda sull'occhio, la gamba di legno e il pappagallo sulla spalla.
5: Polly vuole cracker? Polly vuole cracker? Sono il pappagallo sulla spalla del pirata, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Mi chiamo Capitan Barbanegra.
3: Che nome di merda, puttana minchia cazzo.
4: Tu hai proprio l'aria di qualcuno che cerca qualcosa. Se si tratta del mio tesoro, cercalo pure se ti va. Trovalo.
3: No, no, che tesoro? Io voglio degli amici, minchia minchia culo.
4: E non sono forse gli amici il più grande tesoro? Vieni sulla mia nave, cane pulcioso. Il mio mozzo fa il piano bar. Magari potreste diventare amici.
6: Bevo un Negroni giusto perché mi sento sbagliato a questo tavolino. Volevo solo un crodino.
3: Wow, sei bravo, cazzo frocio merda.
7: Belin, certo lo so. Sono nato con 12 cromosomi in più. Questo mi rende incredibilmente più intelligente della media.
3: E allora perché fai il mozzo su una nave pirata?
7: Questo è perché sono figlio di un pirata.
4: E anche di puttana, aggiungerei.
7: Ma vai a fare in culo, capitano. E comunque questo è solo per arrotondare. Normalmente faccio un lavoro degno del mio immenso genio.
3: Lo scienziato?
7: No, l'autore comico.
3: Beh, non mi sembra questa grande prospettiva, scema minchia puttana.
7: Già, specialmente quando ti capita di seguire dei comici che proprio non funzionano.
3: E allora potresti unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba.
7: La proposta è allettante, ma devo almeno far quagliare questi belindi comici.
3: Quanti ne stai seguendo?
7: 3 diversi, ma ti giuro fan cagare.
3: Se ti do una mano a farli quagliare, poi li abbandoni per unirti a me?
7: Dai, va bene, affare fatto. Piacere, Fabio Borghingi.
2: Fabio Borghingi porta Marco nel luogo di laboratorio comico degli artisti da lui seguiti.
7: Eccoli lì, sono loro 3.
8: Ciao, Mariglia!
9: Uè, testina, ciao!
10: Ciao a tutti!
7: Guarda, veramente, secondo me non andranno da nessuna parte, non so perché si ostinano a provarci.
8: È tutta colpa loro, che mi trattano male solo perché sono un terrone.
9: Dai, allora, sempre così voi meridionali, a vittimizzarvi di ogni cosa.
10: Vabbè, dai, Giovanni, non puoi fare di ogni erba un fascio, su.
7: Dai, ragazzi, su, Belin, fatela finita.
3: Aspetta, ecco, vedi? È tutto già scritto. L'unico modo per funzionare è il trio. Già lo vedo. Aldo, Giovanni e Fabio.
7: Cosa?
3: Eh sì, sei forte. Io mi porto via Giacomo e voi dovreste proprio fare un trio. Già vedo tour, film, telecamere.
7: Telecamera? Ah no no no no, hai rotto il cazzo.
3: Allora vieni via con me, porca troia minchia merda spruzzo cazzi.
7: Ok, mi hai convinto, Belin.
2: E così Marco ha trovato il tesoro più inestimabile, un nuovo compagno, un nuovo amico. La sua ciurma diventa sempre più grande e sempre più calda, ma la storia non finisce qui. Seguiteci.
11: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
12: Radio 105.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Forrest Katz.
0: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
3: Sei ignorante,
1: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
2: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Dava dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Delfino Dorado. Centrale a Delfino Dorado, risse in corso fra via delle Gotiche Slabbrate e piazza della Vagina Arcobaleno. Mi ricevi, Delfino Dorado?
3: Brrri! Brrri! Delfino Dorado centrale! Brrri! Ricevuto, mi dirigo sul posto! Brrri!
2: Ammazza che faccio! Centrale a Lince con la pelliccia dei Gucci. Centrale a Lince con la pelliccia dei Gucci. Rovina in corso al banco del seme di Sodoma e Gomorra. Intervenire.
4: Lince con la pelliccia di Gucci a centrale. Sarò lì meno di due minuti.
2: Centrale a Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Centrale a Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Mi ricevi, Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme? Passo.
5: Foruncolo sui coglioni di un vecchio con la prostata in fiamme a centrale. Affermativo, ti ricevo. Ho inviato una richiesta ufficiale per riavere il mio vecchio nome in codice. L'avete ricevuta? Passo.
4: Cuttone!
5: Anche per non essere più infastidito da questa voce.
2: Come ci sono pulito il c***o stamattina? Passo. Senti, simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto una pioreggerellina di mi senti? Sei stato scelto per fare l'infiltrato, passo.
5: Simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto la pioggerellina di sperma centrale. Dove mi dovrei infiltrare? Ripeto, dove mi dovrei infiltrare? Passo.
2: C'è una banda che sta organizzando una rapina al casino, ma gli manca l'autista. Siamo riusciti a fissarti un colloquio. Devi essere al molo 69 fra 20 minuti, passo.
5: Tirannosauro che si masturba con due stecche di biliardo perché ha le braccia troppo corte, per non parlare del cazzo centrale. Ricevuto, vado a togliermi la divisa e mi dirigo sul posto. Passo.
2: Centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Ripeto, centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Riferisci la tua posizione. Ripeto, riferisci la tua posizione. Passo.
5: Ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney a centrale. Mi complimento anche per il nome particolarmente fastidioso. Mi trovo al molo 69 e sono pronto per entrare in azione. Passo.
2: Molto bene, battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Ecco la tua copertura. Ti chiami Mimmo la minchiazza? Hai fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto e non hai paura di sporcarti le mani, passo.
5: Battona senegalese finita all'inferno per un errore brutto.
2: Sì, bruttocratico.
5: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico a centrale, ricevuto, entro in azione.
2: Centrale a stronzo che ha bisogno di un logopedista, ma tu non sai dire burocratico? Passo.
5: No, lo so dire, però adesso c'ho la collina in bocca, stavo mangiando, passo.
2: Prova di burocratico, passo.
5: Burocratico.
2: Niente, gliela fai.
5: Burocratico.
2: No, non ce la fai.
5: Burocratico.
2: Passo.
5: Passo.
2: Rifai.
5: Burocratico.
2: Gliela fai.
5: Burocratico.
2: Fallimento.
5: Cratico burro.
2: Epic fail.
5: È permesso?
4: Dipende. Sei tu l'autista per il colpo?
5: Ah, può dirlo forte, amico. Piacere. Mimmo la minchiazza. Mi sono fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto.
2: Coglione, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani. Ripeto, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani.
4: Alla trasmittente! È uno spirro! È uno spirro!
5: No, stavo ascoltando la partita.
4: Era
5: una partita! Aia! Aia! Aia!
2: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Che succede? Battona senegalese? Errore burocratico? Ci sei, mi senti?
5: Burocratico.
2: Niente.
5: Burocratico.
2: Oh, manco per il cazzo.
5: Burocratico.
2: Fallimento. Tristezza. Richiamami quando riesci a dire burocratico e ti mando gli aiuti. Prova.
5: Uomo a terra.
2: No, burocratico?
5: Burocratico.
2: Manco per il cazzo, Moni.
5: Per burocratico. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Nello scorso episodio abbiamo assistito a due situazioni da peli dritti come cazzi. Il nonno, mentre stava allestendo la casa come un arsenale per scannare Clara e la Rottenmeier che non si fa mai i cazzi suoi, sono stati misteriosamente fatti scomparire senza lasciare traccia. Heidi e Peter sono evidentemente preoccupati della cosa, non tanto per i due malcapitati, dei quali ad Heidi fotte sei cazzi, ma della loro stessa incolumità, visto che non sanno esattamente con cosa stanno avendo a che fare. Ma vediamo come si sta dipanando questa serie nella completa follia creativa.
1: Heidi, non ci sono nemmeno qui, abbiamo guardato dappertutto.
2: E che cazzo? Nessuno può svanire nel nulla. Guarda bene in giro se vedi qualche traccia.
1: Oh, cazzo.
2: Cosa? Hai trovato qualche segno?
1: Sì, c'è un destro non pippato steso sul tavolo.
2: Brutto coglione, ma ti sembra il momento di farti?
1: Ma Heidi, mi stupisco di te. Veramente non capisci?
2: Che cosa?
1: Il nonno non avrebbe mai lasciato un destro non pippato sul tavolo.
2: Hai ragione!
1: Questo è un segnale chiaro che gli sia successo qualcosa di tremendo.
2: Quel tossico di merda si sarebbe tirato anche le schegge di legno. Quella ex storpietta di Clara deve avergli fatto qualcosa. Evidentemente abbiamo a che fare con una forza sovrannaturale che non può essere combattuta con le sole nostre capacità. Se è riuscita ad avere la meglio su quella canaglia del nonno, vuol dire che stiamo sottovalutando il pericolo.
1: E quindi che cosa suggerisci? Ce ne scappiamo via e ce ne fottiamo i cazzi della troia e del vecchio magnaccia?
2: Ma col cazzo! Secondo te, adesso che finalmente tutto il territorio montano è nelle mie mani e dopo aver fatto fuori Don Cine e la mala cinese, me ne scappo a fare la fame in città?
1: Ma se Clara mostrificata adesso è così forte, cosa possiamo fare? Io sono un mezzo rachitico con gli zoccoli e tu sei una nana con le fattezze di una bambina. Da soli non possiamo fare una minchia.
2: Hai ragione, ci serve aiuto. E comunque, la prossima volta che ti rivolgi a me chiamandomi nana, ti faccio mettere le palle in bocca dopo averti fatto scavare la tua stessa fossa. Ti è chiaro?
1: Sì, scusami, Heidi.
2: Allora, forse ho una persona che potrebbe fare al caso nostro. E uno che sa come risolvere questi problemi.
1: Bene, ma chi?
2: Forse ci costerà un po', ma non possiamo aspettare di farci venire idee migliori.
1: Non mi hai detto ancora di chi stai parlando.
2: Aspetta e vedrai. Vado a chiamarlo. Tu intanto prepara tutti i contanti che abbiamo nascosti nel granaio.
1: Ah, ucchiemina.
2: Ma che cazzo fai?
1: Sto ripulendo, visto che viene gente a casa.
2: Mamma mia, quanto siete tossici in questa casa di merda!
1: Ehi, Heidi, qualcuno sta bussando alla porta. E sta anche insistendo parecchio.
2: E allora fallo entrare, testa di merda!
1: Chi è? Prego, entrerà!
3: Ehi, moccioso! E ti hanno mai detto che puzzi come la merda scorreggiata da un uomo fatto con la merda? Come se un essere fatto di feci avesse cacato sulla sua stessa merda. Adesso spostati e facci entrare. Abbiamo la polizia militare alle calcagna porcaccia, la troia che ti ha partorito.
1: Ehi, ma chi siete?
4: Spostati, prima che ti spezzi tutte le piccole ossa da pastorello del cazzo.
2: Peter, falli entrare. Non li hai riconosciuti?
1: No, chi sono?
2: Un gruppo famoso.
1: Un duo canoro rap, con un nome tipo il tabagista e il negro zingaro con le collane.
2: Ma cazzo, ma veramente non hai riconosciuto l'A-Team?
1: Non so chi cazzo siano.
4: Hannibal, ti prego, posso sfondargli il volto con un pugno? Questa merda di pastore mi sta facendo alzare la pressione, mi stringono anche le collane.
3: Calma, pessimo elemento. Questa povera gente ha bisogno del nostro aiuto. E poi ci pagano un botto di soldi. Quindi niente violenza fisica ai loro danni, a meno che non ci vogliano fottere. In quel caso gli rompiamo il culo.
2: Nessuno vuole fottere nessuno. Adesso vi spieghiamo perché vi abbiamo chiamati. Intanto mettetevi comodi, che apro una boccia di grappa seria del nonno. Per il negro invece volete del latte di asina?
4: Ehi, ma come ti permetti, pulce del cazzo? Perché dovrei bere il latte di un'asina e voi la grappa?
2: Non saprei, forse per religione o abitudini ancestrali.
3: Adesso basta con ste stronzate. Mentre ci raggiungono anche Sberla e Murdock, spiegaci che cazzo succede. E ma soprattutto se hai un trattore nel fienile che possiamo trasformare in carro armato in poche ore con un saldatore e altra ferraglia raccimolata senza alcun senso da parte della caldaia.
4: Bella idea, ci vuole sempre un bel carro armato artigianale.
1: Scusa, ma è vero che non galleggiate? Ed è per questo che non fate le gare olimpiche di nuoto?
4: Ma sei serio?
0: A parte l'indegna deriva razzista da parte del pastorello di origini austriache, direi che il colpo di scena di un crossover fra l'A-Team e la piccola dolce Heidi sia una delle cose più improbabili e inadeguate che mente umana potesse partorire. Ma in fondo abbiamo Clara posseduta da una forma di vita aliena che ingoia i gatti vivi, quindi non ci stupiamo più di un cazzo. Vabbè, staremo a vedere cosa faranno i nostri tre eroi più l'immigrato semizingaro nel prossimo episodio.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un metal detector per farsi aiutare a trovare la pistola del nonno cementata dentro al muro di casa della nonna Lucrezia di Quarto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Metal detector?
3: In che senso?
4: Madonna, se sei scazzato, capisco che sono le 7 di sera e cioè voglio andare a mangiare un piatto di spaghetti, però mica un minimo di gentilezza quando uno ti chiama e ti chiede se c'hai metal detector.
3: Certo, mi dica, qual è il problema?
4: No, ti sentivo, diciamo, spassionato nella tua attività.
3: No, cioè, me l'ha detto come? Pronto metal detector? Mi dica! Come la possiamo aiutare?
4: Sì, è salita la chianga nella nasca. Allora, praticamente devo fare la ricerca all'interno di un appartamento piuttosto grande, di un qualcosa che è rimasto nascosto per un decennio, non si sa, fra le pareti, i pavimenti, e non riusciamo a trovare. Prima di spaccare tutta la casa, magari con un metal detector riusciamo a trovarlo.
3: Però non la possiamo aiutare, perché noi facciamo i metal detector, quelli che servono per gli aeroporti e per le banche. Lei ha bisogno di quelli che servono per trovare.
4: Aspetta, che sto facendo
3: nella sabbia, nei terreni, sotto le mura. Quindi ha bisogno di metal detector, la specie cercamine, tanto per essere chiamati. Hai capito? Quelli che hanno quel palo e in fondo quel piattellone, ha capito?
4: Ok, capito. Quindi tu fai quelle cose che in aeroporto. Cioè, praticamente quando c'ho il ferro in tasca passo il mezzo.
3: Bravo, perfetto, sì.
4: Ah,
3: sì.
4: Capito. Senti, ma c'è uno scotch da mettere intorno alla pistola per passare il mezzo al detector?
3: No.
4: No, lo prende come...
3: Fanno apposta per evitare questo.
4: Ah, ho capito.
3: Va bene?
4: Va bene, dai.
3: Stai. Buona serata, la ringrazio.
4: Fatti sto piatto di pasta, pippotto e pensami.
3: Grazie, arrivederci.
4: Ciao, bello. Carissimo, simpatica.
1: Tamarri.
3: Pronto, sinistra per...
5: Senza per sesse?
4: Ah, che confusione mentale.
5: Sì, infatti. Pronto?
3: Pronte, beh.
5: Sì.
4: Sinistro piede, ha
5: detto. Sinistro piede, l'ho capito, scusi, non riesco a capire. Ferramenta?
3: Sì, deve.
5: Sì, va bene, sinistro piede. Senta, un'informazione, voi avete un cercametalli?
3: Un cercametalli elettronico?
5: Che sia elettronico o non elettronico, perché noi stiamo cercando dentro questo appartamento un oggetto che non sappiamo se è nel pavimento o nel muro. Allora, prima di spaccare la casa volevamo usare un oggetto che mi ci segnali che lì dietro c'è appunto questa pistola di nostro nonno.
3: No, guardi, provi a sentire l'altra sede.
5: Chi?
3: Provi a sentire l'altra sede.
5: Sì, aspetta, il numero tu ce l'hai che me lo segno al volo?
3: Allora, è 06...
5: Sì.
3: 69.
5: Sì. Se ne pensa.
3: Ah, ciao.
4: Perché se ne pensa?
5: E questo continua a dire se ne pensa per prima.
1: Tamarri.
6: Siete in linea con la SRL. Digitare 1 per l'ufficio prenotazione appuntamenti.
5: Solo. Sì, scusa, sto ridendo per la segreteria telefonica lì che c'era Missione Impossibile lì, bellissimo, fantastico. Ciao, senti, ti volevo chiedere un'informazione. Tu hai gli oggetti, quelle cose che riescono a trovare le robe sotto i muri, sotto la sabbia, tipo metal detector o qualcosa?
3: No,
5: che trova i metal?
3: Sto parlando.
5: Sto parlando. Oh, che cazzo fai? Che sto parlando. Ti stavo dicendo che sto cercando i metalli sotto i pavimenti, nel muro.
3: Non ce li abbiamo.
5: Ma non hai nessun prodotto?
3: No. Quelli che vede sul sito dove c'è la disponibilità.
5: Come cazzo faccio a vederlo nel sito che sono al telefono adesso? Ma sto coglione.
1: Tamarri.
3: Sì.
4: Quelle dei metal detector?
3: Non ho capito.
4: Ferramenta?
3: Sì, ferramenta.
4: Mamma mia, meno male che t'ho trovato, te lo giuro, è una vita che ti stavo cercando.
3: Ma chi ha telefono?
4: Sono Massimino di Quarto, Shirox. Tutto a posto?
3: Ah, dici, che ti serve?
4: Che bello sentirti, sei proprio uno che se non faceva ferramenta era legno per le pizzerie. Cioè, una roba. Proprio sei la cosa più inutile che ho sentito oggi al telefono. Senti, personaggio, tu ce l'hai i cercametalli?
3: Mica,
4: non riesci neanche a dirlo. Madonna, ragazzi, che confusione mentale. Sì, ti aspetto. Stai parlando con un mostro della caverna? Vuoi una torcia, Indiana Jones? Madonna, che voglio strapparti i vestiti così di colpo.
3: Ci sta, però quanto ti serve?
4: No, hai detto 34T, non ho capito cosa c'era in mezzo. Cosa hai detto?
3: Non ho capito. Allora, ci sta, però domani.
4: Cosa? Il cercaferro?
3: Cercaferro, sì.
4: Ho capito, prima ti devi fare un fiasco di Chianti e poi riconnettiamo. Vabbè, domani magari passa a prenderlo. Quanto costa?
3: Chissà, sta qua, vedi.
4: No, non lo vedo, sono al telefono, sciroccato mentale.
3: Madonna,
4: che confusione.
3: Ci sta.
4: No, ma tu ti sei perato pesante negli anni Ottanta, eri uno di quelli proprio al parco che si infilava proprio immondizia nelle vene come i pazzi, che sei uno straccio.
3: Ci vediamo, stati bene.
4: Oh, coglione, che sto parlando? Domani vengo a prenderlo, quanto costa?
3: E domani se ne parlo, sto chiudendo, domani.
4: Ah, mica, c'hai fretta, devi scappare a farti il bianco, ubriacone del cazzo. Va bene, sputa qualche dente che non si capisce più un cazzo con quella lingua arrotolata. Ci vediamo domani,
3: scemo. Ti faccio succhiare il cazzo.
4: Ma che cazzo mi devi far succhiare? Pure di sei meraviglioso.
3: Io ti faccio succhiare il cazzo.
4: Perché ti strappo il torace e gioco con gli organi interni come col pongo, scemo.
3: Bravo, state buono.
4: Ti avvito alla parete col tuo idrapani. Scemo di merda. Arrivo domani, ti spacco. Madonna, sei capito un cazzo? Cioè sta lingua che si arrotolava, faceva con culo la lingua, con i denti.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Allora, sì, va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti, sì, ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No, guardi.
9: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma
2: che
9: tu,
2: ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto. Benissimo.
5: Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo.
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Nell'ultimo episodio, la serie ha aperto un metamondo ai confini del ridicolo, crossoverando Heidi con la serie fatta di umani chiamata A-Team. L'immane forzatura, però, ha generato curiosità, soprattutto per il fatto che tra i protagonisti della serie c'è un tozzo nero ingioiellato. Vedere un nero nell'Ottocento alpino è fatto talmente insolito da innescare immediatamente deplorevoli momenti di grottesca razzistissima comicità. Ma vediamo come si evolverà la questione e se il gruppo di mercenari ricercati dall'esercito riuscirà ad aiutare la piccola Heidi nel liberarsi di Clara Mostro per poi ritrovare il nonno e la vecchia Troia.
1: Allora, Peter, i nostri ospiti si sono svegliati?
2: E io che cazzo ne so? Sono arrivato adesso alla baita.
1: Mi chiedo veramente tu a cosa mi servi. Non sei buono a fare nemmeno della buona accoglienza a chi ci deve salvare il culo.
2: Va bene, non ti incazzare. Vado subito a vedere se vogliono fare colazione.
1: Per il vecchio che puzza di sigaro e che sorride come un pedofilo fuori da una scuola elementare, credo che vada bene un buon caffè. Ma per il cioccolatone coi piercing non so che cosa preparare. Forse vuole cacciarsi da solo un daino? Oppure si nutre di interiora di pecora crude?
2: Non lo so, Heidi. Provo a chiederglielo.
3: Chi è che bussa alle 6 di mattina, porcaccia troia?
2: E sono io, il pastorello Peter. Volevo sapere cosa gradite per colazione.
3: Sì, quello che puzza tremendamente di sterco e piedi formaggiati. Ma che Dio ti fulmini! Ma ti sembra il caso di rompere i coglioni alle 6 di mattina? Ma non dormite in questa puzzolente baracca di merda!
2: Scusi, ma qui in montagna ci si sveglia molto presto per la routine del mattino.
4: Ma basta, cazzo! Chi è che rompe i coglioni? Stavo sognando una collana con la fica! Mi avete svegliato!
3: Calma, pessimo elemento. Adeguiamoci ai nostri ospiti. Questa povera gente ha bisogno di noi. Sveglia, forza!
5: Allora, pastorello puzzolente, che c'è da mettere sotto i denti?
2: Per lei, che è uno come noi, abbiamo del formaggio e del buon latte caldo appena munto. E Heidi è riuscita a trovare anche del caffè al mercato nero.
5: Ma per Dio! Ma sapete cosa sono le proteine in questo tugurio infame? Non ci sono delle cazzo di uova?
4: Ma che cazzo vuol dire uno come noi? Ehi, nano, per me cosa c'è?
2: Non si arrabbi, signor Nero. Noi siamo impreparati alle sue esigenze, quindi se vuole abbiamo delle frecce con l'arco oppure una lancia per potersi cacciare ciò che preferisce.
4: Ma di che cazzo parli?
2: Ci sono dei daini grassissimi qui in zona.
4: Cosa cazzo è un daino?
2: Oppure se vuole può sacrificare alle sue divinità una delle nostre pecore e poi cibarsene ancora calda.
4: Senti, scemo! Non so che cazzo tu stia insinuando, ma io non sono un boscimane africano. Sono nato a Pittsburgh.
5: Calmo. Il merdaiolo con le scarpe bucate è un pastorello, ignorante delle Alpi dei primi dell'Ottocento. Non ha mai visto un nero afroamericano. Ovviamente è confuso.
2: Sì, è vero, scusi, signor Nero. Non ho mai visto uno come lei fuori dalla gabbia e da così vicino. Sono stato da Barnum una volta, ma c'era tanta fila. E ho sbirciato da lontano.
4: Senti, bifolco, prova ancora a darmi del fenomeno da baraccone esposto al circo. E giuro che dovrai nutrirti di poltiglia come le mosche per il resto della tua insignificante vita. Hai capito?
5: Mi basta litigare. Abbiamo un piano da organizzare. Andiamo a sentire dalla piccola Laida con chi dobbiamo combattere. Le stronzate da crucco razzista le vediamo dopo.
4: Va bene, capo. Ma quando sarà finita, a questo piccolo sporco razzistello che puzza di piedi lo distruggo.
5: Dopo che avremo incassato, fai che cazzo ti pare.
2: Scusate, ho ancora una domanda per il signore non come noi.
4: Cosa cazzo vuoi ancora?
2: Quando tutto sarà finito, potrai vedere il suo enorme cazzo. È vero che ha la punta beige?
4: Ma ti è mancato l'ossigeno alla nascita, vero?
0: Ovviamente la produzione confida nella capacità del pubblico di cogliere l'umorismo razziale, basato su quello che sarebbe successo se un piccolo pastore tedesco dell'Ottocento avesse incontrato un uomo di colore. Anzi, forse c'è proprio da riflettere su come sono fortunatamente cambiate le cose nel corso dei secoli. Comunque fa tanto ridere immaginare Baracus con lo sguardo perplesso davanti a Peter, incuriosito dal luogo comune sui cazzi neri. Beh, a parte questo, sembra che Hannibal abbia determinazione. E speriamo che presto vi sia lo snodo fondamentale della vicenda, ovvero lo scontro con Alien Clara. Al prossimo episodio.

0: La vittima di oggi è Masha, un'amica di Pippo Palmieri, bravissima con le torte di mele, ma un po' meno al volante. Dopo due tamponamenti nel giro di una settimana, la sua auto è finita in officina ed è quasi pronta per essere ritirata. A meno che non ci si metta di mezzo l'infamia dello zoo. Round 1.
1: Buongiorno, sono Carlo Pedersoli, la chiamo da assicurazione. Senta, purtroppo io la sto chiamando perché noi abbiamo un'incongruenza dal punto di vista dell'intestazione della macchina, nel senso che la polizza assicurativa risulta intestata al signor...
2: A mio marito.
1: Esatto, però è lei poi che guida l'autovettura.
2: Sì.
1: Questa cosa non è regolare, signora... Nel senso che per la direttiva europea del 5 maggio 2019 l'intestatario della polizza assicurativa deve essere chi ha l'usufrutto del veicolo. Questo ovviamente sia in caso di sinistro che normalmente per quanto riguarda il calcolo della polizza.
2: Oddio.
1: Quindi lei in questo momento si trova in una situazione, diciamo, di illegalità.
2: Madonna. E adesso cosa devo fare?
1: Io, in quanto compagnia di assicurazioni, essendo la macchina in questo momento sinistrata, devo inevitabilmente spedire questo modulo all'ACI che prevede il fermo del veicolo da 1 a 3 mesi.
2: Ma assurda sta cosa.
1: Guardi, purtroppo burocraticamente non ci sono molte scappatoie. E poi naturalmente lei dovrà raggiungere gli uffici dell'ACI per compilare tutta la modulistica e pagare poi tutti gli arretrati. E oltre al fermo del veicolo...
2: Ma scusi, non ho capito, quanto dovrei pagare io?
1: Guarda, io questo non lo so perché sono della compagnia assicurativa. Così lei
2: da... gli do il numero di telefono, chiami mio marito perché io non ci sto capendo niente.
1: Allora,
2: è una cosa assurda.
1: In questo momento, da un punto di vista della giurisprudenza, è lei in questo momento, mi perdoni il termine, tra virgolette, sotto accusa, capisce? Quindi è lei che deve risolvere la questione, non suo marito.
2: Ma è questa assurda cosa.
1: Guardi, ma se ci pensa non è così assurda, nel senso che lei guida una macchina.
2: Vabbè, ma io non sono una ragazzina, ce l'ho più di 25 anni la patente, non riesco a capire perché io non posso guidare la macchina che non è intestata a me, però.
1: Però aspetta, la patente è una cosa, e l'assicurazione è un'altra cosa. E ovviamente anche la carrozzeria è stata informata, quindi non può rilasciare la macchina in nessun caso. E in più le consiglio di agire immediatamente perché, a quanto risulta dalla denuncia dei sinistri, lei ha avuto da poco un contenzioso anche con un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.
2: Sì. Esatto.
1: Questo è un aggravante perché dal punto
2: di vista... Sì, ma lei è venuta addosso a me, non sono andata io addosso a lei,
1: Quello che c'è scritto qua sul report che ho io è che è un concorso di colpa. E per quanto riguarda le assicurazioni... È un concorso di colpa, nel senso che la colpa è di tutte e due.
2: No, non credo proprio. È venuta lei addosso a me. Non è un concorso di colpa, non esiste proprio sta cosa. Io ero ferma, mi è venuta addosso.
1: Guardi,
2: e il giorno dopo mi è venuta addosso l'altro signore che era ferma la macchina, non la stavo neanche guidando.
1: Però mi scusi signora Donadoni, lei ha la patente da 25 anni, fa 2 sinistre in 2 giorni. Io che sono un assicuratore le metterei un prezzo molto alto.
2: Ma non sono io che sono andata addosso, è l'altro che è venuto addosso a me, era ferma la macchina. Non ero neanche in macchina io.
1: Come, mi scusi, lei è stata tamponata senza essere in macchina?
2: Esatto, è l'altro che è venuto addosso a me, era ferma la macchina. Non ero neanche in macchina io.
1: Come, mi scusi, lei è stata tamponata senza essere in macchina?
2: E-

0: sono venute addosso loro. Non riesco a capire io
1: no,
0: sta cosa.
1: No, guarda, lei non ha capito. Lei deve distinguere tra l'incidente e il suo illecito. Allora, lei non può guidare una macchina che non è assicurata a suo nome. E siccome lei mi sembra che sia una che ha l'incidente stradale facile...
0: Io?
1: Beh, non lo so.
0: Mi sono venuti addosso, se loro mi sono venuti addosso, io ho l'incidente facile? Io?
1: Non lo so.
0: Che non ne ho mai fatti di incidenti?
1: Beh, a quanto mi risulta, lei ne ha appena fatti due in una settimana.
0: Ma non sono stata io, sono venuti loro addosso a me. Guardi, io non ho fatto niente.
1: Questo poi dovrà decidere il perito. Finché il perito non emette una sentenza chiara, lei è comunque in concorso di colpa.
0: Io non so neanche quanto devo pagare. Cioè, io devo pagare una cosa che non ho fatto.
1: Siamo tra i 5 e i 6 mila adesso.
0: Addirittura? Beh. Ma stiamo dando i numeri. Veramente.
1: Lei non è assicurata, ha commesso un sinistro.
0: Ma mio marito non può andare a prendere la macchina?
1: Ma assolutamente no, signora. La macchina è ferma perché in questo momento è come posso dirle?
0: Non
1: è
0: la, posso
1: è,
0: credere.
1: Molto semplicemente, è l'arma del delitto.
0: Chiami mio marito perché io ci mancherebbe. Faccio quello che devo andare all'acito quanto. Ma per piacere lo spieghi a mio marito perché io non ci sto capendo niente.
1: Se vuole lo chiamo subito. Vuole attendermi un attimo e così parlo con entrambi?
0: Sì.
2: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.
3: Radio 105.
4: Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua

0: La demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
1: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
1: Ascolta me.
2: Sì.
1: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
1: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
1: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
1: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Alberto,
1: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
0: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Nella prima parte, Masha è stata contattata da un finto assicuratore che le ha fatto credere che la sua auto è sequestrata per via di alcuni tamponamenti e per presunte irregolarità con la sua polizza. Esasperata, la nostra vittima chiede l'aiuto del marito, senza sapere che è proprio lui il mandante dello scherzo.
2: Round 2.
3: Signor...
4: Sì, sì.
3: Sì, buongiorno, sono Pedersoli. Curazione, sono in linea anche con sua moglie.
4: Ah, sì, sì, l'avevo già sentita l'altro giorno, per il solito, però hai dato la macchina.
3: Sì, allora io ho comunicato a sua moglie che purtroppo per la macchina è previsto un fermo amministrativo da 1 a 3 mesi e che c'è una sanzione pecuniaria da pagare che potrebbe essere intorno ai 5-6 mila euro.
4: Però madonna, cosa è successo?
3: Perché praticamente sua moglie, come l'avevo già anticipato, sta guidando una macchina che non è intestata a lei.
4: Sì, esatto, a me. Sì.
3: Sì, ma lei la macchina la doveva intestare alla moglie, signor... Perché sennò la moglie, sua moglie che fa un incidente alla settimana è una mina vagante, capisci? Anche dal punto di vista assicurativo.
5: Ma sono venute loro addosso.
4: Ma non lo so io.
5: Ma la carabiniera ha detto che è un concorso di colpa. Cos'è che ha detto? Che praticamente siamo stati tutte e due. Ma stiamo dando i numeri?
4: Ma stiamo dando i numeri.
5: E quell'altro, io ero ferma al parcheggio. Questo mi è venuto addosso.
3: Senta,
4: sì, mi dica.
3: Guardi, io vorrei cercare di darle una mano. Secondo me, se potesse venire con sua moglie direttamente nei nostri uffici, possiamo vedere di risolvere la cosa almeno dal punto di vista legale.
4: Però pecuniario, mi sta dicendo che c'è da pagare diverse migliaia di euro. Non è che posso andare a fare un furto.
3: Guardi, io posso venirle incontro con una rateizzazione, però questa è una cosa che dobbiamo vedere di persona. Lei sa dove sono i nostri uffici?
4: No, sinceramente no.
3: Allora, sono in largo Donegani 1 a Milano, nella sede di
4: Radio 105.
3: Lo zoo di 105. Mascia!
5: Mascia,
6: voglio la torta di mele. Mascia, voglio la torta di mele.
5: Sei un deficiente.
4: Ma chi? Io loro.
6: Voglio la torta di mele, Mascia.
5: Porca puttana trota. Ma sei un deficiente. Guarda, quando ti vedo ti ammazzi di botte. Eva.
3: Saluta Pippo, saluta Masha che ti vuole tanto bene.
6: Ciao Masha, ti voglio tanto bene, Masha.
5: Mica Beppe ti ammazzo, giuro. Mamma che nervosa. Ma figlia, ma veramente, guarda che ti spacco la faccia, guarda, quando ti vedo, mamma mia.
3: Ciao Masha, un bacione.
5: Ciao. Va bene, grazie, ciao.
1: Dopo aver svelato a Masha di essere vittima di un'epica infameria, la salutiamo e facciamo finta di fermare la registrazione. Convinta di essere al sicuro, Masha si sfoga col marito, ma non sa che noi stiamo ascoltando di nascosto. Doppia infameria bitonale, da record.
4: Avete,
5: ma tu
4: ragazzi?
5: Capivi?
4: Sì,
5: Ma sei un pirla! Ma porca troia!
4: Sì, ma ha scritto Beppe stamattina. Mi ha detto, chiamami dopo mezzogiorno.
5: Ma figa!
4: Gli facciamo uno scherzo a Masha, ma poi magari vediamo se...
5: Ma sei malato con questi pezzi, ma veramente?
4: Sì, ma non vedi che quando lui mi ha detto... tu sentivi tutto, no?
5: Certo!
4: Che ha detto in largo Donegani, dove? E io ho detto, è a Radio 105, allo zoo. E io non lo sapevo.
5: Ma figa! Ma tu sei deficiente pure te, mica mi è venuto un collasso!
4: Mamma mia!
5: Ma non è in mente sta cosa?
4: Ma dire che c'è un cazzo da fare, ha pensato lo scherzo così.
5: C'è ancora lui in linea?
4: Chi? No, basta, che siamo chiuso.
5: Mamma mia, c'ho le mani ghiacciate, giuro.
4: Pugnare a 5.000-6.000 euro, la madonna. Infatti io stavo dicendo, ma perché non pagava il canone della TV, stavo dicendo.
5: Guarda, te e lui, guarda, col cazzo che mi fa la torta di mele.
4: Ma io infatti nei messaggi
5: con
4: l'avevo scritto.
5: Glielo faccio.
4: Io nei messaggi gliel'ho scritto e gli ho detto, fallo, ma poi col cazzo ti fa la torta di mele,
5: con l'assativo gli faccio la torta di mele. Quel Dio.
4: Che fanno di scherzi.
5: Che di merda.
4: Ma io tra 10 minuti fa, stavo rispondendo a Beppe, stavo scrivendo con un messaggio vocale dicendo, ditegli che avete trovato la macchina e non c'è più l'autoradio e sicuramente è stato un furto.
5: Dai, gli hai detto anche dell'autoradio?
4: No, non gliel'ho detto.
3: Ah, senta, signora, scusi, ecco. Signora
5: Ma figa, ancora il contatto.
3: Purtroppo. Abbiamo, non abbiamo trovato l'autoradio. Abbiamo registrato anche tutta la vostra chiacchierata, ragazzi, quindi doppia infameria.
5: No, non fatemi questo, giuro, io mi ammazzo, Io mi butto giù dalla finestra, no?
2: Ma è il signore, è il signore.
6: Ciao ragazzi!
3: Ciao ragazzi!
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Buon lavoro!
5: Grazie un cazzo, ciao. Scusatemi! Ciao!
2: Lo zoo, dai!
5: Ciao!
7: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornbub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
7: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, no. no, no, regia, dove va?
5: Ah!
6: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: This

0: consola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole, citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra Covid e guerra e crisi da tutte le parti, perché ovviamente il tasso di inflazione ha impoverito la popolazione mondiale, tutti i paesi stanno alzando i salari, tranne ovviamente l'Italia. L'Italia che ha gli stipendi fermi a 25 anni fa, ma non per tutti, non per tutti, perché leggiamo questa mattina che i ministeriali, cioè i dipendenti dei ministeri, da maggio riceveranno un aumento in busta paga fino a 10.000 euro all'anno, a cominciare da questo maggio, cioè col pagamento degli arretrati. Voglio sentirvi su questo. Ministeriali, cazza, e voi merda. Via, apriamo le linee. Sentiamo Carlo, lavoratore dipendente. Che cosa pensa dell'aumento di 10.000 euro in busta paga ai ministeriali?
4: Me coglioni,
3: ecco, lei ha preso l'aumento quest'anno?
4: No.
3: No? Quant'è che non pia l'aumento?
4: Mai preso.
3: E come mai i ministeriali sì?
4: Perché loro sono la cassa.
3: Lavorano più sodo, forse, sono più produttivi di lei, che non fa un cazzo tutto il giorno.
4: Produttivi è un parolone.
3: Esatto, secondo lei saranno possibili aumenti in busta paga per tutti i dipendenti oppure no?
4: Sì, certo, fanno un aumento in busta paga e poi te la mettono in un'altra parte, come sempre.
3: Quindi aumenti per tutti, manco per il
4: cazzo.
3: Ve lo pierete tutti quanti, Ar?
4: Culo.
3: Bravissimo, arrivederci, salve. Andiamo a Roma, dove c'è Francesco, detto Erpolemico. Vai, Erpolemico, vai!
5: Tu ci ha messo il cazzo a prescindere.
3: Ma la cosa è reciproca, non ti preoccupare.
5: Ma io dico, ma la giornata va di merda, peggio, mi chiama l'uomo di merda. Cioè, che cazzo vuoi? Che cazzo c'è?
3: Ti sei sfogato, sei tranquillo adesso,
5: che
3: respira.
5: Che cazzo vuoi? Che cazzo di domanda devi fare oggi, sì, merda, ma... che già trasmette le tue fatti.
3: Vedilo un terapeuta.
5: Le domande di merda, mica gli scaccia a me.
3: Sì, ma vai da un terapeuta, comunque fai qualcosa, prendi della valeriana.
5: Non posso sentire, la voce tua è fastidiosa.
3: Prova con lo yoga.
5: Sai quando le mangi le fave col pecorino e mangi pure i cazzo da spargi, tu scureggi la merda.
3: Tu le fave te le metti a culo.
5: Che cazzo vuoi?
3: Se mi fai parlare, bifolco, se mi fai parlare, cafone, che non sei altro.
5: Parla coglione.
3: Parole, ti nascondi dietro le parolacce, coglione, perché sei inconsistente, sei una nullità. Sto parlando dei ministeriali, lo sai?
5: Quelli che piano più soldi di me te metti insieme, che cazzo.
3: No, di me sicuramente no, io li guadagno al secondo i soldi.
5: Allora, se li guadagni, porco il demonio, fatta a fare qualcosa di nuovo in bocca, che c'ha
3: un
5: ogni quarto d'ora.
3: Lo scopo lo stesso.
5: Ce pure cialli come la merda.
3: Scopo lo stesso.
5: Ma tu scopi a terra, tu cazzo scopi a terra.
3: 99 su 100 mi sono fatto metà delle donne della tua famiglia.
5: Enorme.
3: Tu pensi che le tue quattro paroline da ominicchio con il pisello piccolo riescono in qualche modo a scalfire?
5: Se te lo metto in mano te faccio vedere la gomma, a coglione tu orta cari, costa, mannaggia la puttana.
3: Siete
5: guarda,
3: tutti incredibili, Hulk al telefono, leone da tastiera.
5: Crucià, ferma adesso, dammi l'indirizzo. Viale Sarca. Crucià,
3: non scappare però, non scappare, coniglio.
5: Io scappo, Crucià, mannaggia, guarda, te giuro, ti faccio un favore, ti torco tutti i denti, così almeno puoi dire che non sei un uomo di merda.
3: Vabbè,
5: perché
3: sì,
5: quando sorridi sono stronzato. Minchia, non mi stai a manco parlare.
3: Senti, quando ti metterai a piangere.
5: Crucià, io se più la rincorsa mo adesso, io ti entro un culo. Come un vestito di carnevale me te metto. Me te infilo come un vestito di carnevale, capito?
3: Un altro omosessuale latente. Che meraviglia. Abbiamo trovato un altro Grey School. Stupendo. Ti amo. Agostino, camionaro da Bari, Agostino, cosa ne pensi dei ministeriali? Vai!
6: L'ho sentito, sono bastardi e figli di puttana.
3: Ecco, molto equilibrato come giudizio, perché sono bastardi e figli di puttana, ministeriali? Dica.
6: È perché noi che facciamo i camionari, che paghiamo le tasse, che siamo i dipendenti di aziende private, paghiamo tasse prima di prendere gli stipendi, tutti quanti, chi non fa un cazzo come loro non prendono i soldi. Quelli del reddito di cittadinanza non fanno un cazzo, prenderanno anche 200 euro di bonus. Ci avevano detto che c'era il taglio del cuneo fiscale, abbiamo avuto le capocchie,
3: Non le piacciono le capocchie a lei?
6: No, a me non mi piacciono le capocchie, a me piace la pizza. Che cosa devo fare? Ma secondo te che devo fare? Devo piangere?
3: Ma no, non bisogna piangere, bisogna essere allegri, perché adesso gli arriveranno i 200 euro di Draghi,
6: Arriveranno e ce li metteremo tutti al culo, 200 euro.
3: Benissimo, quando lo fa, li arrotoli bene, mi mandi un video,
6: Non ti preoccupate, lo manderò, vai tranquillo.
3: Lascio Drom, ciao, buon viaggio, ciao, grazie.
6: Ciao, un abbraccio.
3: Sentiamo l'amico mio, ministeriale, amico mio, che cosa ne pensi? Ti voglio tanto bene, prima di tutto.
7: Ma no. Ma se uno che ha una giornata buona, grazie, va a venire anche a te ancora a rompermi i coglioni. Ma che cazzo non ti hai fatto di mai? Perché te continui a chiamarmi se dopo non te mi mandi mai in onda? L'ho scaltata la trasmissione ieri, non ti hai mai messo niente in onda.
3: Ci sono stati dei problemi ieri, dei problemi.
7: Mandami in onda, maledetto, chiamami quando sei in diretta, non stai a chiamarmi adesso.
3: Dici delle cose talmente tutto stupide tonto, che la redazione non me le passa. No, non posso.
7: Sei tu stupido! La redazione è te che non passa, sei tu stupido!
3: No, perché tu.
7: Tu tonto, maledetto!
3: Perché tu sei ripetitivo!
7: Tu, maledetto!
3: Sei ripetitivo, dici sempre le stesse cose, stupido, onto, queste cose qua, sei zero contenuto, zero.
7: Ma quello sei, cosa conti da dirti, maledetta merda, cosa conti da dirti?
3: Ma io ti chiamo per sapere la tua opinione su degli argomenti precisi. Tu parti onto, rispetta le donne, gli animali, sempre le stesse
7: allora,
3: cose.
7: Allora fai, sentiamo gli argomenti precisi, vediamo se mi metti in onda, stasera ti ascolto, bastardo.
3: Io sai che sono un uomo di parola, sono una persona per bene, non
7: ma
3: come te che sei un qua
7: di parola, maledetta merda,
3: un
7: cosa vuoi essere,
3: ti aspetto, fai, poi non ti si vede mai. Io esco dal portone, non ti vedo mai, non ti vedo mai, sono lì, non ti vedo mai.
7: Esci dal portone del retro, tu maledetta merda, fatti vedere quando vengo lì, maledetto bastardo. No, esco dal portone, sei un coniglio maledetto, infame, maledetto
3: io
7: bastardo.
3: Io sono coniglio,
7: fatti vedere,
3: io sono coniglio,
7: una giornata buona,
3: io
7: rovini la vita, sì. Me rompi
3: io sono
7: coglioni, maledetta merda, ti sei un monto maledetto bastardo. Cruciani, te lo prometto, quando ti vedo ti sgozzo vivo. Mi bevo il tuo sangue, maledetta merda!
3: Hai le allucinazioni!
7: Gli occhi come biglia in spiaggia! Quest'estate gioco con i tuoi occhi! Mi faccio le scie e gioco con le biglie! Bastardo, maledetto, Cruciani! Devi morire, bastardo! Devi morire!
3: Non ci vuol proprio andare in onda, non c'è modo! Porca puttana, ho detto stasera lo mando! Niente! Bestemmia e mi minaccio! Niente, non ci vuole andare! Niente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sul convoglio spaziale puglieno si celebra il genetliaco del maestosissimo imperatore stellare Strafangulo Ciddone III. Prima della cerimonia e del taglio della torta di lampascioni spaziali, i nostri prodi comunicatori galattici contattano il pianeta Terra allo scopo di condividere gioia e gaudio per la superba ricorrenza. Sentiamo. I Puglieni.
2: Sì.
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'ho domanda di classe.
2: Io che meraviglia, che domanda. C'era molto da tante domande, da chi te morte, c'era molto andare, vive molto e ci te morte. Ma io avevo necessario che mi aveva chiamato. Ah, non mi stai neanche io, altro romba che ghiom che aveva chiamato. Ah?
3: Michele? Oh. Sei andato all'ospedale?
2: La bal... Oh.
3: Oh, la baldracca
2: di calma. Ah, calma. Ah, mamma, che rappazione, che stai sempre a gamma aperta, stai.
3: Upa!
2: Un pacione da mamma.
3: Arrete.
2: La famo che era morta da mamma, da tante di chi ti è morta, arrete.
3: Frate, da punto. Ti dicesse, cagata.
2: Chi è che stia a dire? Ma scusi, si è impegnato a Sanremo a fare la pura canzone. Volevo solo pompini. Volevo fare i pompini. I pompini. Ma non si è ferruto che un cazzo da muove mi ha rompere chi chiuna mai.
3: Mamma, ti faccio il bocchino.
2: E mamma è una pettina. Cioè, come funziona un mulo che sta, io?
3: Lo friggio lo porto.
2: Io è frisco il pulpo. Ste che era bastarda l'orda da mamma, te che non zaleo da duma e se non zaleo. E mamma va a frisco il pulpo. Ma c'è ragionamento, so, guanna. Mamma, te perdi più. Non frisco il pulpo. Addirittura mo sei data la frittura mista.
3: Oh,
2: stiamo parlando di alti livelli. Da che roba che ha bevuto la donna 40 euro la donna. Uè, tremavo.
3: Tremavo? Faccio il tremonecco in gang.
2: No, non chi faccio che era baldracca da mamma per faccio il tremonecco in gang.
3: Fangulo.
2: A fangulo. A chi te murta tai, stu sorto de tremau. Ma che ngula chi te murta viacchian. Ma perché mi rumba la madre perla de racchiglione a mai.
3: Vincenzo, te lo metto in gula e poi ripensa.
2: Ma pur recchion si deve andare. Vabbè, ma a me mi dispiace più ripetai. Ma non è, cioè, non è un problema. Ma so cazzo, tio! E che ho pinguto da Vincenzo, Juan Pasquale, Juan Trepal. Che cazzo vuoi mai? Ma c'è me ne frega mai!
3: Vincenzino, mi fece in un bocchino!
2: E Vincenzino, Qua si aprono altri scenari! Ma c'è mamma, te una baldracca rinomata a tutto pane, ma da non mi accaccare che chi non ha mai, che sono un povero mai. Senti, combà, ma ha rotto giusto tre quarti di chi ho, ne? Fatto spenge, tio, mamma e tutta la razza di tavola, e va a far tremone a King Kong.
0: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda di glazzo.
2: Un pocione di sud che ti ha puttano.
3: Cide?
2: Ma rato mi ha chiamato?
3: Cide morte bine?
2: È stramusto. Peppi è malo, Peppi ha rato mi ha chiamato anche da bastetta che da dritta che da volta. A manca tutto ruiba che da dea anche da bastetta un bastetta, vuoi cornauta?
3: Umberto?
4: è un bastardo, una maca di truib che da lei, che da bastardo, maca, un facetto, un cornuto che sinto.
3: Lo mangi, lo? Lo mangi, lo cazzo, tu?
4: Tu ti mangi che tu... E qua la finisce, non mi si chiamano più, papà, che favore, mannecchia, che da bastardo, mannecchia.
3: Sì.
4: Oh.
3: Sì, struzzo, tu?
4: Oh.
3: Oh.
4: Oh, ma che la madonna, ma io mamma che ti sono battute che dalle mannecchie sta papai.
3: Basta.
4: Papai non mi si chiamano più papai. Stasera mi ha cambiato l'albero.
3: Afa.
4: Un bastardo.
3: Afa.
4: Un bastardo. Afa. Un cornuto.
3: Afa. Afa. Affangulo.
4: Vaffangulo a te e a me, la bastarda la puttana.
3: Lo succhio lo cazzo.
4: A me non mi si chiamano più, non mi si chiamano più tua mano, ma chiami più, ha capito? Ah, questo, un bastardo. A me non si chiamano più, non mi si chiamano più tua mano, ma chiami più, ha capito? Questo, un bastardo. Questo, anche io sono male. Non mi si chiamano più, è già la quarta volta che mi chiamo. E sì, quando sto che fate chi? Un bastardo che la bastarda che ti triste, che la lei, ma che ti truipa, ma che ti ingondripa. Un cornuto, sì, mamma mi chiamo, sì, ma che sono veri, pu.
3: Gulste! Corrente sotto. Questo che faceva il solista e noi facevamo il groove.
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come ogni martedì della settimana, eccoci qui per questa super live da un luogo misterioso. Io e la crew del team dei cose verissime. Priscilla, sei on con la cam?
3: Cosa?
2: Sei on con la cam?
3: Cosa vuol dire?
2: Dai, cazzo, sei accesa. Stai riprendendo la cam, la camera.
3: Ah, parli strano.
2: No, non parlo strano. È che non sono un boomer di merda e parlo slang youtubico da creator, cazzo. Vuoi farmi ridere in faccia dai colleghi di altri canali? Vuoi questo? Dai, smettila di fare sempre la polemica, cazzo!
3: Vabbè, dai, facciamo sta cosa, che oggi devo andare via presto, che ho giudo!
2: Cazzo fai? Trovi le scuse anni 80! Ma chi pratica ancora judo nel 2022? Guarda che c'è una fila di persone che vorrebbero il tuo posto, quindi, se non hai più voglia, puoi anche andare!
3: Va bene, ciao!
2: Scusate l'improvvisa interruzione, cose verissimers. Dopo alcuni snervanti trattativi simil-sindacali con la mia assistente Priscilla, sono arrivato ad un accordo che prevede del tempo libero per praticare la nobile arte orientale del combattimento passivo ed un aumento sostanzioso in termini economici. Quindi possiamo procedere.
3: Va che i 50 euro li voglio subito.
2: Sì, Priscilla, dopo te li do. Posso continuare?
3: Perché siamo in questo posto puzzolente?
2: Ecco, brava, dammi la bocco. Questo posto mefitico è l'ex ospedale psichiatrico, nonché nosocomio di Mombello, un luogo inquietante e ricco di storia spiritica. Oggi cercheremo di entrare in contatto con le presenze che lo dimorano attraverso il meccanismo della registrazione ambientale, grazie a questo vecchio Walkman di mio cugino, San Peter e Alfredo, gentilmente prestatomi per questa clip. Registreremo il silenzio di questo luogo e poi riascolteremo il nastro per ascoltare gli spiriti parlare.
3: Mi scoccia ammetterlo, ma sono curiosa.
2: Brava Priscilla! Hai visto come cambiano le prospettive con mezza gamba in tasca in più?
3: Ma Gaetano dov'è?
2: A casa! Secondo te mi porto dietro il mangiacarcasse a tradimento? Non ho più spazio disponibile per i punti di sutura. Ho bisogno di tregua per il mio sistema di riproduzione di globuli rossi. Figa, sono 2 mesi che sanguino più di un vascello carico di vergini diretto al nuovo mondo.
3: Wow, che metafora.
2: Grazie Priscilla, ma cultura, si chiama cultura, cazzo.
3: Sì, vabbè, che schifo però.
2: Dai, adesso silenzio che provo a stuzzicare i fantasmi e registreremo la reazione. E poi la riascolteremo impressa in questo nastro Maxwell del 1998, sempre offerto dal cugino San Peter e Alfredo, detto Petoman.
3: Ok.
2: Zitta! Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete!
3: Non ho sentito niente.
2: Ma certo che non hai sentito niente, brutta demente. Non è che i fantasmi ti rispondono così. Che cazzo siamo al citofono? Devi riascoltare il nastro.
3: Ok, capito. Riascoltiamo?
2: Ecco, amici cose verissimers, adesso riavvolgo un pelo il nastro analogico e risentiremo cosa è stato impresso. Ovviamente il punto esatto non lo posso sapere e andrò per tentativi, essendo il sistema molto antiquato. Ecco, questa è musica del periodo probabilmente. Provo a cercare il punto del silenzio, vediamo.
3: Tuo cugino si registrava le scorregge?
2: A quanto pare sì. Provo a cercare il punto nuovamente.
4: Mi sono cagato addosso.
3: Senti, non per farmi gli affari della tua famiglia, ma questa cosa non è normale.
2: Lo so. Purtroppo il gene della follia scorre potente nelle nostre vene.
3: Bella citazione di Guerre Stellari.
2: Priscilla, basta leccarmi il culo. Ho detto che ti do la mezza gamba. Adesso basta.
3: Ok. Ma la voce del fantasma?
2: Ecco, forse ho trovato il punto. Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete.
5: Levati dai coglioni, ciccione di merda!
3: Wow, ma ha funzionato! Basta, basta! Così lo rompi!
2: Fatti i cazzi tuoi, Priscilla!
3: Ha funzionato, si è sentito!
2: No, non c'era niente! Solo scorregge di quel pezzo di merda di mio cugino San Peter e Alfredo! Andiamo a casa!
3: Secondo me te la sei presa perché i fantasmi ti hanno offeso!
2: Non esistono i fantasmi! Caso chiuso!
5: Ciccione di merda!
2: È figa, anche senza registrazione. Ma vaffanculo, spirito!
1: Le cose verissime.
6: Lo Zodi 105.
7: Tamarri.
8: Ciao, oggi i tamarri, completamente disconnessi dalla realtà, chiameranno delle palestre tanto per rompergli i coglioni. Io intanto mi vado a sparare dello zucchero a velo.
7: Tamarri.
9: Tu, buongiorno, sono Gaia.
10: Pronto, dove ho chiamato?
9: È alla palestra, la...
10: Ah, mi devi perdonare perché mi sono fatta una grammata stamattina, non capisco più un cazzo. Ho chiamato la palestra allora, sì, giusto?
9: Sì.
10: Ah, senti, ma io devo smettere di pippare. Ci avete dei corsi?
9: No, vabbè.
11: Che
10: richiamo?
11: No, vabbè. Bellissimo.
7: Tamarri.
9: Pronto?
10: Che cazzo fai? Metti giù la cornetta.
9: Non lo so, cosa devo fare? Stare a parlare?
10: Certo, ti stavo dicendo.
9: Dimmi, io devo smettere.
10: Stai calmo. Ho detto che devo smettere di pippare, fare una vita sana. E volevo iscrivermi in palestra. Volevo capire un po'.
9: Ehi, vieni a trovarci.
10: Che frequenza.
9: Ma non da pippato, da normale. Perché da pippato qua è un po' un casino.
10: Ma no, signori. Vabbè, devi comandare la mia vita. Ti ho detto che devo smettere. No? Se lo faccio.
9: Non
10: è che arrivo tutto frezzato in palestra col sangue dal naso. Cioè.
9: Bravo.
10: Nel senso che io cambio di vita. Deve essere che graduale.
9: Vieni a trovarci che c'è un cambio di vita.
10: Cosa cazzo fai? Abbai. Minchia, personaggi.
9: Abbai, abbai. Anche che miagolo. Facciamo anche miau miau. Dai.
10: Madonna.
9: Dai, aspetta. Vieni qua. Vieni così abbaiamo insieme. Dai.
10: Madonna, che carattere che c'è. Ma tratti tutti così di merda tu, zia.
9: No, per carità, ci mancherebbe altro che di me. Mi rapporto con chi sto parlando dall'altra parte. Aspetta un attimo, aspetta. Che c'è una cliente. Ti devo lasciare un
10: attimo. Fate anche un giro di italiano appena. Cioè, un attimo, zia. Minchia. Mi ha fatto innervosire.
12: Scarone?
13: Scatarro?
12: Pronto?
13: Pronto, signora, buongiorno.
12: E chi parla?
13: Sono Giovannino, buongiorno signora. Senta, un'informazione.
12: Se posso, dica.
13: Già, puoi. Senti, volevo sapere, le macchinette che distribuiscono le brioche, le bibite, queste robe qua.
12: No, noi non abbiamo questo. Noi ne abbiamo solamente
13: mi dica.
12: Il coso della birra e dell'acqua, sì. E i boccioni.
13: Va benissimo, signora. A noi ci serve, diciamo, la macchinetta che distribuisce. Poi dentro nelle cose ci mettiamo noi quello che vogliamo. Giusto?
12: Guardi, lei telefoni sto pomeriggio alle 3:30.
13: Ma io le... No, cazzo di vecchia, non è che mi metto a chiamare al pomeriggio. Che cazzo fai, scema? Ma pensa a te, sto parlando con te adesso. Che cazzo fai, mi passi dal pomeriggio?
12: Ma siccome
13: ad ogni modo, stai a chi cazzo minacci, tutto. Scema? Che cazzo fai? Ma pensa a te, mi minaccia sta cogliona.
10: Come si è permesso sta bastardo?
13: Ma che cazzo fai? Ma pensa a te,
10: scema.
7: Tamarri.
12: Sì, chi parla?
10: Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere un'informazione. Voi avete anche corsi mezzi di lotta, di schiaffi, combattimenti di boom?
12: Guarda, abbiamo una disciplina che poi ti può spiegare il maestro, che si chiama Sanda.
13: Sandokan?
12: Ecco. E
10: come si chiama? Sandalo?
12: Posso lasciare il numero del
10: Sandalo,
12: nostro
10: cos'è?
12: Maestro.
10: Tiro le ciabatte. Come funziona? Che ci si piglia ciabattate col sandalo?
12: No! Si chiama Sand, è una lotta praticamente, una disciplina tipo arti marziali.
10: Ah, perfetto. Comunque c'avete il Cristiano, quello che insegna, che picchia forte.
12: Sì, ma vuoi prendere il suo numero così ci parli?
10: No, io basta che lo minacci tu per me, perché come funziona? Praticamente, siccome voglio migliorare un po' le mie performance, io volevo proprio pagarlo per farmi pestare.
12: Sì.
10: Cioè, nel senso che è proprio sfidarlo, capito? Che io vengo là e pago il mese, quello che devo pagare, poi ci mettiamo le mani addosso e lo devo spaccare.
12: Ma allora, questa qui è una cosa, diciamo, non esterna alla palestra, ma è un, diciamo, un maestro che non fa parte del club. Quindi io ci posso lasciare allora il numero, così mi trovate qui.
10: Magari ci troviamo anche nel parcheggio, ci spacchiamo di mazzate. Cioè, io ho bisogno di uno che sappia stare alla mia
12: testa. Ma non ti preoccupare che te ne tira le mazzate, se vuoi.
10: No, io lo disintegro proprio minchia, gli tiro un morso sulla gola e gli stacco la trachea, non hai capito?
12: Molto bene, ma poi mi mettete d'accordo per staccarvi la
10: chiacchiera? Sì, proprio lì. Allora, io un braccio in un occhio esco proprio dall'anno, hai capito? Quindi, pez!
12: Allora, lui si chiama Davide, non so se l'hai mai sentito.
10: Già, il nome mi sta sul cazzo, lo devo spaccare, sto scemo di merda. Vabbè, dai, dammi il numero che lo insulto.
12: Va bene, poi stai attento che non ti venga a prendere, comunque.
10: Ma magari mi sta a casa, così non c'è neanche da fare lo sbatto con lo scooter.
12: 791.
10: Perfetto. Se per caso arriva in palestra, che magari ancora non l'ho sentito, digli di rimanere proprio vestito, che lo spacco proprio. Entro in palestra con una mano, gli tiro uno schiaffo volante. Mi si
12: spacca. Ma guarda, non penso che ce la puoi fare, però vabbè, se vuoi provarci.
10: Vabbè, ma non arrivo con le mani, arrivo col calibro 9, non ti preoccupare. Ma
12: sì, non ti
10: prendo.
12: Mi mettete d'accordo voi, guarda. Per
10: scemo
12: me non
10: di
12: è un
10: merda.
12: Problema.
10: Ma senti, ma è tanto alto lui? È alto?
12: No, è
10: pure nano. È un nano aggressivo, fantastico. Quelli tutti nanetti.
12: Dai, allora quando vuoi siamo qua.
10: Sì, va bene, adesso lo disintegro. Ciao.
12: Va bene, ciao.
10: Spettacolarissima.
7: Tamarri.
12: Buongiorno.
13: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, è la palestra? In Fit's Fit.
12: Sì.
13: Senti, un'informazione. Io volevo fare un po' palestra.
12: Sì.
13: Volevo cambiare un po' vita, sai, sono uno che nella vita si è un po' devastato, allora vuole mettere un po' la testa a posto.
12: Bene, bene, c'è sempre.
13: Cioè,
12: tempo.
13: Voglio proprio cambiare anche tipologia, conoscere persone che stanno bene, mangiare bene. Una vita, diciamo che ho deciso finalmente di occuparmi di me stesso, capito?
12: Bravo.
13: Quindi, cioè, mi piace, non so, andare. Pronto?
12: Sì, ti sento.
13: Sì, mi piace.
10: Che è Giovanni?
13: Sì, un attimo. Scusami un attimo, scusa. Dicevo che voglio occuparmi di me stesso e quindi...
10: Ma ti sei tirata la mia, ma sei un pezzo di merda.
13: Ma che cazzo, sto parlando con la signora. Scusami, mi hanno appena offerto la pippata. Senti,
12: vieni in palestra e vedi tutto.
13: Sì, senti, da quanti mesi sono i corsi? Cioè, quanti, un mese, due mesi?
12: Puoi fare un mese, puoi fare l'anno, puoi fare tre mesi, puoi fare quello che vuoi. Okay. Se vieni ti diciamo tutto, ti diamo l'opuscolo e ti facciamo vedere la palestra.
13: Cos'è lo custolo?
12: I prezzi.
13: Ah, senti, un'altra informazione, nel bagno le docce si chiudono quando ti fai la doccia?
12: Sì, perché... sì, ce ne sono, c'è qualcuna sì, qualcuna no.
13: Perché ho paura ancora, mi è capitata una volta che mi facevo la doccia e mi sono sentito un cazzo sul culo. Quindi,
12: addirittura.
13: No, te lo giuro, è stata un'esperienza bruttissima, quindi se si può chiudere. E poi un'altra cosa posso chiedere, se nei bagni si può, ogni tanto a me scappa, una pippata nel bagno si può fare?
12: Sicuramente,
13: perfetto.
12: Va bene,
13: è la mia palestra. Ciao Saccagnata.
12: Ciao.
13: Ciao giungla. Ciao, grande minchia, quando vengo di scano, bro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Piero, non andare, ti prego.
3: Non posso, Clara. Ora è una questione fra me e il mare.
2: Piero, è pericoloso, il mare è pieno di insidie. Piero, non andare, ti prego.
3: Non posso, Clara. Ora è una questione fra me e il mare.
2: Piero, è pericoloso.

0: Sarò lì a guardare il tuo trionfo.
1: Grazie, amore. Ti stupirò.
2: Ehi, fatti!
3: Ok, sono pronto. Mi tuffo!
4: Ok, noi saremo qui sulla barca d'appoggio.
3: Ah, non ce ne sarà bisogno. Mi alleno da 12 anni per questa traversata. Au revoir!
4: Ok, faccio partire il cronometro e via! Attenti, nuotato! Re!
5: Eh già, record!
0: Amore, ecco, è questo il portone, aspettami giù che torno subito!
6: Amore, ma senti, questa cosa del provino mi agita! Non vuoi che vengo su con te?
0: Ma perché? Ma secondo te vado al mio primo casting per una parte negli spot dei lassativi con il mio fidanzato?
6: No, però sai come vanno queste cose, non vedi la TV? Se ti molestano?
0: Ma chi? Dai, amore, non essere stupido. Quelle porcherie lì non succedono più. Nessuno chiede cose in cambio per parti in spot di lassativi. Non siamo mica qui per un sequel della Marvel.
6: Vabbè, io ti aspetto qui mentre ascolto Cocciante, dai.
0: Ok, arrivo.
2: Ehi, fatti!
7: Io rinascerò.
0: Mi hanno presa!
6: Ma dai, che bello, amore! Che alito, amo! Buona gomma!
0: Ah, sì, non mi sembrava, ma puzza?
6: Sì, tremendamente di pesce. C'era una sandwich al tonno.
0: No, oh, come sono felice!
6: Ah, amore, è della roba sui capelli. Forse ti ha starnutito un cane sul ciuffo. C'era un cane?
0: No!
6: Ah, sono proprio fiero di te, guarda, veramente. Brava!
0: Ah, cazzo, aspetta, amore. Non andare, devo risalire un attimo, eh.
6: Sciocchina, hai dimenticato di firmare il contratto?
0: No, le mutande!
6: Che senso? Ah beh, sì, è un lassativo, giusto. Cervo a primavera.
5: Starnuto di cane 1, ingenuità 0.
8: Ecco, professore! Siamo pronti ad infondere energia!
9: Finalmente, anni ricerche e oggi segneremo un nuovo capitolo della scienza. Grazie a queste ricerche, la morte non sarà più la fine. Gli riporterò questa creatura in vita, strappandola alla morsa dell'Ade. Essa non sarà un mostro, ma un dio!
8: Professore, ma se qualcosa andasse storto? E se la creatura non avesse la capacità di comprendere e relazionarsi con i vivi?
9: Taci, discretente, e dai energia! Cosa hai paura che accada? Nella sua testa c'è un cervello come nostro, che prima è di persona viva. Esso avrà stesse capacità che la persona che ha donato cervello. Suo donatore è uomo normale di origine italiana. Secondo me farà ottimi spacchetti, eh? Su, su, basta chiacchiere! Da, forza energia di macchinario!
8: Certo, professore!
2: Ehi, fatti!
9: Ecco, ecco! La mia creatura si sta svegliando!
8: Sì! Professore, lei è un genio!
10: Mascherina, metti la mascherina! Guarda, no, sei Green Pass! Reddito di cittadinanza! Putin bastardo! De Filippi! Verrà Agnes! Benzina! Accise! Prenotare spiaggia!
9: Presto, presto! Spegni tutto! Qualcosa è andato storto! Scheisse!
5: Ma va! Tutto normale! Normale.
11: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105.

0: i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo,
3: sì.
1: E diciamo, dove ti avevo in
3: culo. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
1: è
3: che lo sai.
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
1: No.
3: No,
1: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
4: fatte di cazzi.
1: Lì in paradiso
3: rimuori
4: ancora,
1: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
1: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già 10 anni.
3: La sponda,
1: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è diciamo. Bellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, è un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
1: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
3: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
1: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Fra l'aria,
1: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, tomorrow you will less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
4: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
1: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate, quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato? le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zodi 105.
7: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
8: Pane touchscreen, 2,30 euro al pacco. Aquilone subacqueo. Aquilone subacqueo, 17 euro. Telecamera di sicurezza da esterni in platino e diamanti, 3 milioni di euro. 2 in 1. Asciugamano cavatappi, 39 euro. Il mio primo. Il mio primo embolo. Cerca la vena, inietta la bolla d'azoto e aspetta. Il più veloce vince la chiamata al 118. 118 euro.
7: Casa, giardino, fai da te e animali.
8: Speciale Pets. Occhiali antipulci per cane, gatto e tartaruga, 38 euro. Gelato alla crema depilatoria per gente coi peli sulla lingua, 3,50 euro il cono piccolo. Ecologico generatore di energia solare a carbone, 380 euro. Nuovo monitor LSD per vedere i colori che... Nuovo monitor LSD per vedere i colori che non ci sono, 890 euro. Nintendo Super Paolo Bros, l'idraulico che salta nelle fogne di Međugorje, 49,90 euro.
7: Giochi e prima infanzia.
8: Assorbenti digitali, 14 euro al megabyte. Glory Hall Prada, 380 euro. Vagina di Menelicche per lingua di Menelicche lesbica, 25 euro. Gel per gelatiera, più incubi per incubatrice, 321 crediti. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo a ritmo di musica, 29,90 euro.
7: Arredamento interni.
8: Lapide karaoke, con basi midi e epitaffio che si illumina, 134 euro. Perazoma, mutanda da tette, 12,30 euro. Raggio della morte light, 160 euro. Batteria di pentole in carta per sciopero della fame, 289 euro. Calvé, la maionese della moglie di Will Smith. Calvé. Calvé, la maionese della Calvé, la maionese della moglie di Will Smith, due pugni in faccia.
7: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Yeah. Yo.

0: fai?
1: Mi piscia
2: la sta merda sta cazzo.
1: Vieni, vieni, vieni.
3: Non ti azzardare.
1: No! No! No!
3: Mi sta pisciando addosso.
0: Ah,
3: voglio che lo pisci addosso. Okay,
1: io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è la briacatura?
1: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
3: Aia!
1: Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, la spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
1: Se meno il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No, no.
3: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.
5: Lo Zodi 105.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, ancora un altro appuntamento qui live sul mio canale Twitch. Oggi proviamo la Stamband 3D, dai. Allora ragazzi, io di Stamband 3D proprio non so un cazzo, ok? E quindi ho chiesto aiuto a questo secondo cugino di mia moglie, che vive in Wisconsin e si chiama John, che parla un pochino di italiano. Hi John.
6: Hi, ciao.
3: Allora John, qual è la prima cosa da fare nella stampante 3D?
6: Accenderla.
3: Cazzo, è una roba difficile. Come si fa, John?
6: C'è il pulsantino.
3: Ah, sta il pulsante on, effettivamente. Grande John. Questi ragazzi sono americani, sono forti. Allora, una volta schiacciato on, ci sono degli altri settaggi da fare, John?
6: No.
3: È tutto qua, sta.
6: Cosa pretendevi?
3: Che ne so, pensavo... Ma che delusione. Che tristezza. Che pochezza. Vabbè. Vediamo allora di stampare qualcosa, dai! Allora, per quello che ho capito da John, in pratica lui adesso dal Wisconsin, dove sta lui, mi spedisce un progetto di una cosa e questa cosa viene stampata a casa mia. Diciamo come fosse una specie di teletrasporto, giusto John?
6: Esatto.
3: Dai, allora con cosa cominciamo, John?
6: Una tazza.
3: Una tazza! Bella la tazza! Che cosa fate voi nel Wisconsin con la tazza?
6: Beviamo.
3: Ah... Un po' di delusione, pensavo, vabbè, una tazza, d'accordo, una tazza per bere, il caffè, the coffee, ok?
6: Ok.
3: Ok, stambiamo allora, dai! Come vedete sta venendo fuori la parte cilindrica della tazza, che è un po' lunga la parte cilindrica della tazza, è una tazzone proprio! Come mai insieme al cilindro sta stampando anche due sfere, John? John, questa tazza c'ha i coglioni però! Come mai, John?
6: Bel cazzo.
3: Lo vedo anch'io che è un bel cazzo, John, ma doveva essere tazza, non cazza. Queste sono le tazze dove bevete voi, John?
6: No, questo cazzo.
3: Appunto, infatti anche a me sembrava un cazzo, ma eravamo d'accordo su un'altra cosa. Ma che delusione, che pisellone. Vabbè, proviamo a stampare un'altra cosa, dai! Dai, John, allora che cosa stampiamo come secondo elemento?
6: Un piatto.
3: Un piatto! Molto bello, John. Che cosa fate nel Wisconsin col piatto, voi?
6: Le righe.
3: Come le righe? Cioè, il piatto è tondo, come fai a fare i cerchi al massimo, John?
6: Narice destra, narice sinistra.
3: Ah, ho capito, quelle righe. Anche qua ogni tanto col piatto facciamo le righe. Però non sono cose che si dicono su Twitch, caro John. Vabbè, drogato maledetto. Bene, allora stampiamo questo piatto. Vai, lancia la stampa 3D, vai! Ah, è decorato questo piatto!
6: Yes!
3: Sembra che la decorazione... Che decorazione è, John?
6: Un bel cazzo!
3: È un bel cazzo, lo vedo anch'io che è un bel cazzo! È già il secondo bel cazzo che mi mandi, John!
6: Non piace cazzo?
3: No, a me piace figa! Puzzi! Non possiamo fare la puzzi, no! Niente, vabbè, che delusione. Beh, bene, dai. Allora, adesso che abbiamo familiarizzato con il concept, che praticamente George ha il progetto, lo manda qua e questo corso di stampa, vediamo, si può fare anche qualcosa di più complesso, vero John?
6: No.
3: E come no, John? Che cazzo facciamo? Piatte e bicchieri? Che cazzo siamo diventati? Casanova?
6: Stampa cannuccia.
3: La cannuccia mi devo stampare. Devo farmi arrivare la cannuccia da 5.000 chilometri.
6: Per pippare.
3: Ho capito, per pippare, ma non è che qua siamo tutti cocainomani, John. Andiamo, vediamo un'altra cosa. Bene, andiamo avanti con la nostra stampante 3D. Abbiamo capito che più o meno il pianeta è quello della casa, John, giusto?
6: Esatto, yes.
3: Esatto, yes. Cioè, non è che proprio... Vabbè. Comunque, vediamo che cosa possiamo fare. Un bel colo a pasta, dai. Così limitiamo le possibilità di inventive di John. Dai, lanciami un colo a pasta, John, da Wisconsin.
6: Ecco il file.
3: Ecco il file. Oh, sta stampando. Oh, vediamo che sta venendo fuori il colo a pasta. Ah, finalmente una cosa utile. Non vedi i buchi di questo colo a pasta? Come mai non sta nei buchi, John?
6: Devi fare tu.
3: E devo farle io. Allora non è un colo a pasta, un insalatiere, scusa. Poi che faccio? Lo pugnalo con un cacciavite? Vabbè, finiamo sto colo a pasta. Sono strani questi manici del colo a pasta, John. Che forma c'hanno questi manici?
6: Bel cazzo.
3: E bel cazzo, è la terza volta che mi mandi bel cazzo, John. Ma siamo sicuri che questo John è del Wisconsin? Siamo sicuri, John?
6: Io sono un mezzo figlio di italiani.
3: È anche mezzo figlio di zoccolo, però. Bastard.
6: Tu e tua sorella.
3: E tua madre. Boh, chiudiamo il collegamento con John dal Wisconsin, che prima o poi andrò in Wisconsin a trovare John e mi porti via tutti questi cazzi e vediamo di trovargli un uso.
6: Non te lo puoi permettere.
3: Vedrai vendendo i cazzi adesso. Bene ragazzi, la nostra puntata di Molo Provo con la stampante 3D, tutto sommato diciamo che non è andata liscissima, eh? È un oggetto molto costoso e molto ingombrante da tenere in casa, però ve lo posso dire, se avete la passione per i cazzi, compratevela! Ciao, alla prossima puntata di Molo Provo! Ma si è riattivata la stampante 3D? Ancora là stai, John?
6: Yes.
3: Che cosa stai stampando adesso, John?
6: Una bella chitarra.
3: E mo la stampi la chitarra, che abbiamo finito la puntata.
6: A forma di cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Il caso. Gufo reale o veggente? Nella puntata di oggi, gufo reale o veggente? Oggi parliamo di Marco Mazzoli, conduttore, creatore dello Zoo di 105. Marco, da oltre 25 anni, riesce a prevedere il futuro di personaggi e tendenze che di colpo finiscono nel dimenticatoio o nella merda con la legge. Ma la domanda è lui che li gufa o ha realmente il potere di prevedere il futuro dei VIP? Partiamo dagli inizi, primi anni 2000. Mazzoli inizia una guerra mediatica contro una nuova casta, la casta di Lele Mora. Lele Mora è il manager di centinaia di VIP della televisione, come Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Fabrizio Corona e molti altri f***etti che invadevano discoteche e programmi TV incessantemente. Mazzoli odiava il fatto che nessuno di questi avesse fatto un minimo di gavetta e fece una previsione molto precisa. Questa gente finirà malissimo e scompariranno totalmente dalla scena in pochi anni. E così è stato. Oggi Lele Mora vende pellicce al mercato e, a parte Corona, che si è sparato anni di carcere e adesso spara cazzate in tutti i podcast del mondo, tutti gli altri sono finiti, spariti, dimenticati o morti. Gufo reale o veggente? Qualche anno più avanti, Mazzoli diventa il nemico numero uno della musica trap. Contro di lui tutto il gruppo di trappettari che si coloravano la testa di sugo e si tatuavano i cazzi e le mitragliatrici sulla faccia. Mazzoli la definisce musica di merda, un genere musicale copiato dagli americani, e prevede un declino molto rapido di tutti gli artisti e del genere musicale in poco tempo. I sopracitati, tipo Tony F, che adesso fa le canzoni che parlano d'amore e si è inchecchito molto pure lui, tutti quelli con i cazzi e le mitragliatrici in faccia, oggi non se li incula più nessuno. Tutti a parte Sfera. E basta. I Ferragnez, definiti da Mazzoli reali autoproclamati. Ferragnez. Per anni considerati da tutti l'esempio della famiglia perfetta italiana, un punto di riferimento per i giovani e una fonte inesauribile di denaro facile. Mazzoli ha ripetutamente detto che sti due miracolati sarebbero finiti nei guai e che la loro fama e carriera sarebbe sprofondata in poco tempo. Pandoro Gay, Fedez in crisi mistica, la fine dei due reali. This is the end, my friend, come diceva quello. La domanda è chi sarà il prossimo? Chi finirà in malo modo? Mazzoli, illuminaci. Mazzoli, dacci la risposta.
2: Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
5: Belibez, che tiene nella facciozza? Che c'hai una fregna in faccia?
6: No! So baffuto con la pizza. Mi fece crescere la barbarella, così so più maschio vichinco.
5: Ah, minchia! E c'ha la fregna in faccia, par una figa!
6: Sono maschio bello potente con la barbotta!
5: Nonne, fece schifo! È tutto ricetta! Ninnè una barbarella fatta da uomo! Sembra una figa!
6: E basta, perché è freschina, poi si liscia!
5: Nine, non si liscia! Rimane fruciacchiata! Se vede che si mangia anche di barbarella!
6: Ma che cazzo dici? Sono adolescente, è normale che non si lisce, è tutta nispida.
5: Allora tagliala e fai cacarella.
6: Ma perché non ti feci li cazzo tu una volta, compà?
5: Perché si mammachetta, io penso lo tuo bene. Già si sfigatello moncoloc. In più, con la barbarella, che sembra una figa, te sfottiamo peggio.
6: Se solo sapessi che in realtà sotto torre che la vecchierella con la tuta mi fece un incantesimo e mi rese forte come un dio.
5: Che dici? Donno capitello, che stai pure parlando mangalone adesso? Vabbè che io non capisco lo giapponese, ma...
6: Non sto parlando giapponese, stavo parlando sottovocella.
5: None, tu parli anche giapponese, perché si mangalo.
6: Ma che mi rompe la cazzanella, voglia?
5: Fatta tagliare sta barbarella, che fece schifo.
6: Vabbè, ma mi va dal barbione che mi fece fare i ripeli della barbarella. Ma solo perché così non mi spacchi la minchiarella.
4: Ragnan Rock.
6: Permesso, si barbarella tu?
7: Sì, mamma mia, che tiene una fregna in faccia bello bello?
6: Ma pure tu a rompermi la cazzo! Taglia, va che mi fece schifo sta barbarella che sta di merda.
7: Vabbè, comodati. Minga, sta durella sta barbarella. Minga, si è scappata la lama fuori dal negozio come una missile.
6: Mamma mia, è vero?
7: E che c'hai? La barbarella di Pietro?
6: No, è perché sotto torre è una storia lungarella, su Dio, è una cosa lunga.
4: Frastamacro.
8: Scusi signorina, per caso lei sa dove è il barbiere?
9: Da quella parte là.
8: Dove?
9: Là.
8: Grazie.
9: Mamma mia, una lamella ci fece lo colletto. Povero vecchio, se non avessi giudo ce lo soccorrerei. Scusi, ma c'ho fretta, si ficchi due dita sullo buco che ferma lo sangue.
4: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Bentornati al Potere degli Anelli, la serie più inutile e che non aggiunge assolutamente nulla alla trilogia. Una cialtronata costata milioni di dollari, ma in fondo ci godo, perché l'ha pagata Bezos e a me quello storpio ricco mi sta sul cazzo. Adar e la sua orda di orchi, dal porcone facile, sono riusciti a catturare Gollum e quella gran mignottazza dell'orchessa che era fuggita con lui. Sfruttando il sesto senso del precedente proprietario dell'anello, i nostri antieroi si rimettono sulle tracce di Frodo e giungono al Gran Burrone, proprio alla vigilia del Gran Consiglio fra hobbit, nani, ballerine, nazisti ed epilettici che dovrà decidere il destino dell'anello.
1: Orchi! Alla porta! Allora, riassumiamo la situazione. L'altra volta ci siamo fatti scappare sotto il naso l'orchessa stronza che si è imbrattata con Gollum. Lui mostra tutta quella ranocchia che dice sempre la stessa cosa che era del tesoro. Adesso il nostro compito principale è che li dobbiamo riacciuffare. Come si riacciuffa?
2: Col parrucchiere. In che senso?
3: Ciuffa, è vero.
2: Fai ciuffa.
1: No, riacciuffare che li dobbiamo recuperare, riprendere, rallonare, catturare.
2: Scusa, ma sappiamo dove sta?
1: Eh no, se no l'andavo a prendere io, no? Per riacciuffare i fuggitivi, si seguono le...
3: Capre!
1: Come le capre?
3: Non so, prima parlare...
1: Ma che sono bastone?
2: Non ce l'ha, trova il mio iPhone.
4: Scusa, perché tu c'hai l'iPhone?
2: Sì.
4: Ma quanto guadagni tu?
2: Tanto.
0: Per coloro che non sanno un cazzo di orchi, lo stipendio base per un orco assassino è di circa 4.000 monete di merda, che tradotto in euro è sempre più alto dello stipendio di Pippo Palmieri. Porca troia, quanto è ingiusta la vita! Ora capite perché fa le marchette e perché adesso spaccia la droga insieme a Fabio Alisei.
1: Guardate, stanno arrivando due panzoni!
3: Allora, Gollum, calma e sangue freddo come Luca di Risio. Così travestiti non ci riconosceranno mai. Ricordati, siamo due cantanti lirici che stanno andando a cantare lirico alla città degli elfi.
5: Il mio tesoro mi ha rubato il mio tesoro.
3: Sì, non è che ci sta proprio tanta conversazione con te. Sei di solo sta cosa, vabbè. Però non lo dire adesso, mo, che ti sgavano subito. Eccoli, fai il cantante lirico.
5: Tesoro!
3: Sì, zitto, stupido.
1: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un violino.
3: Vabbè, quante domande. Siamo due famosi cantanti lirici che vanno a cantare lirico nella città degli elfi e lirici. Io sono Maria Orcas e lui, amico mio, è il famoso Bocellum.
2: Ma scusa, una volta non eri quella cantante lì, orca ma... No, quella fa pop.
1: La cavaggina, la ricordi quella?
2: Orca...
1: No, non è lei, non è lei, è Orca Callas, ha detto, giusto?
3: Maria Orca, sia, e l'amico mio è il famoso Bocellum, senti qua.
5: Il mio tenore.
3: È un po' giù di voce, momo.
1: A me non mi sembra tanto lirico questo, In più mi ricordo che Bocellum non ci vede dagli occhi. Quante sono queste?
5: Il mio tesoro.
1: Io t'ho già visto da qualche parte, Bocellum.
2: Ma guarda che questo secondo me è troppo magrolino.
1: Comunque c'è un solo modo per scoprire se questi due panzoni dicono la verità. Dimostrateci che siete due cantanti lirici. Forza, canta! Canta come il volo, canta come il volo!
3: Cado dal cielo come un capolavoro!
1: Sono bravissimo!
2: Bravi!
1: E Nino d'Angelo sono...
2: Ma commosso!
1: Quando sono bravo, buia!
0: Eccovi un altro interessante particolare sugli orchi assassini. Il miglior cantante nel paese orcoso è un nano, tutto tatuato con i denti a rastrello, che si chiama Orchez. Quindi, questi due cialtroni a confronto sembrano Giorgia. Beh, se pensiamo che quel negro di bello figo Gu si è comprato una Ferrari da 300 cucuzze cantando spaghetti col tonno, non resta che tirare un porco.
1: Siete veramente niente cantanti lirici. Andate, andate pure.
3: Guarda, ti faccio anche questa. Forte, tosta, indipendente.
1: Marcella merda, che bellissima. La bellezza, proprio andate.
2: Un po' d'erba pipa.
1: Scusate, staremmo qua a sentirvi cantare queste canzoni meravigliose per ore, ma adesso ci dobbiamo rimettere sulla traccia di due fuggitivi.
3: Ciao, ciao.
1: Che si sono rubati il nostro anello.
5: No, no, mio, mio anello, il mio tesoro.
3: Ti ho detto stai zitto.
1: Lanci bagata, lo strutto con l'unghia. Prendetelo. Ucchi, basta. Fratello cazzo. Fratello cazzo. Luta.
3: Sei veramente una testa di cazzo, l'ho sempre detto io. Quattro peli in testa tieni, mi devo prendere quella col mullet.
5: Tesoro.
3: Stupido.
1: Prima che vi mangiamo, ma la rifate la canzone del capolavoro che comunque era bellissima.
3: Tutti insieme ragazzi.
1: Dito nel culo come
3: grande tesoro.
5: Tesoro.
3: Forte, tosta, indipendente.
1: Marcella è merda e forte?
3: Sì.
0: Come andrà a finire? Scopritelo nei prossimi episodi de Gli anelli del porco d***o, cioè, volevo dire, Gli anelli del potere. Scusatemi, ma non riesco proprio a digerire il fatto che Bello Figo Gu abbia una Ferrari cantando canzoni di merda, ma poi penso che Mazzoli ha la Porsche e sa solo dire cazzo, merda, figa, culo, e allora mi arrendo alla cruda realtà che il mondo è una merda.

0: Hits 105 only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che, per aiutare la famiglia, lavora presso un negozio di fiori. Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane affascinante pianista, Fernando José.
2: Hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación.
3: È permesso?
4: Per Dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
0: I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
3: Ah, che destino infame! Dio, Dio, perché mi fai soffrire così tanto?
4: Perché puzzi di carogna bagnata!
3: Povera me, non so cos'è peggio, il fatto che siamo poveri o questo odore di merda e burrito lasciato a marcire nel culo di un muflone lebbroso che viene dalle mie ascelle incrostate.
4: La puzza, fidati, è quella!
3: No, ma chi voglio prendere in giro? Non importa se ho le orecchie cariate, la riga del culo schifo! La riga del culo farcita di formaggella dei piedi e sono 3 mesi che mangio solo guano di piccione fritto nella mia stessa piscia. Ah, l'unica cosa che mi fa soffrire è essere lontana dal mio bel Fernando. Oh, Fernando! Che destino beffardo!

0: L'unico uomo al mondo che mi ama per la mia puzza è proprio l'unico che non posso avere. Siamo come Romeo e Giulietta.
1: A voglia! Ma solo se Giulietta fosse in carico delle dame!
0: Ah, che tristezza! Ho bisogno di confidarmi con qualcuno. Chiamerò Gonzago, il mio unico amico. Oh, che strano! Suona il telefono! Pronto? Chi è?
2: Uè, pupazzo di diarrea, sono Gonzago!
0: Che appellativo! Come fa a stare insieme un pupazzo di diarrea? Oh, Gonzago, amico mio fidato! Che coincidenza, stavo appunto per chiamarti!
2: Sì, l'avevo capito quando ha cominciato a puzzarmi il cellulare.
0: Ma ti sento molto lontano, dove sei?
2: In Perù!
0: E che cazzo ci fai in Perù?
2: Ho deciso di camminare finché non sentivo più la tua puzza. Sono arrivato in Perù. Ma se esce all'aria aperta, dovrò spingermi fino alla Terra del Fuoco.
3: Tu non puoi passare!
2: Figa, sono già alla Terra di Mezzo!

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: Metteci poco, mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Allora, sì,
10: signora.
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: aspetta,
6: sì.
10: Un attimo.
11: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai.
10: Sì.
11: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
10: ha
11: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era il prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto quanto.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
7: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce l'hai puntato dentro un bastoncino, ce l'hai puntato.
9: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
6: Bene,
7: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
4: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
5: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
12: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista. Poi fai come cazzo vuoi.
5: Ma
12: Marco,
5: chi?
12: Ma che cazzo stai dicendo?
5: Tu sei non eri con me, a conoscenza.
12: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
5: Sei venuto
12: ma
5: per
12: ti
5: me.
12: Ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
5: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
12: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
5: no,
12: a fare
5: no,
12: il
5: culo? No, ti ho messo.
12: Che ti facevi schiacciare?
5: No, capito.
3: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
5: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
3: Prossimamente nello Zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto in

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che, per aiutare la famiglia, lavora presso un negozio di fiori.
2: Oh, Gonzago, ho proprio bisogno del tuo aiuto. Non resisto più lontana dal mio amato Fernando. Ma ogni volta che ci vediamo accade sempre qualcosa di terribile. Sembra che l'universo trami apposta per tenerci distanti uno dall'altra. Perché? Perché capita sempre qualcosa di brutto quando incontro Fernando?
3: Perché hai i tarzanelli fra i peli del naso. Ti sei formato un imene di muffa nella bagiana. E puoi corrodere la luna sollevando le braccia. Sei un'arma di distruzione di massa, Rosalinda. Non puoi andartene in giro così e sperare di non fare una strage.
2: Ma, Gonzago, Fernando mi ama proprio per il pH demoniaco della mia pelle. Ho paura che se fossi pulita non mi vorrebbe più.
3: Devi correre questo rischio per la sopravvivenza del genere umano.
4: Amor, amor, amor.
2: Forse hai ragione. Dopotutto si dice che l'amore è cieco. Forse gli manca anche l'olfatto.
5: Mostro!
3: Ha ragione quello che è passato.

d'accordo, accetto la sfida. Se quello di Fernando è vero amore, dovrà amarmi anche senza le mie croste purulente e il mio alito di anguilla putrefatta. Basta, ho deciso. Mi farò una doccia. Avete sentito? Mi farò una doccia!

0: Rosalinda.
1: Rosalinda.
2: Rosalinda.
3: Dimmi, Gonzago.
2: Hai mangiato abbacchio ieri?
3: No.
2: Ah, allora c'era l'aglio e qualcos'altro?
3: Sì, perché si sente?
2: Vedi tu, siamo al telefono.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.
0: Cosa succederà alla putrida, merdosa, decomposta Laida? Come reagirà il suo amato Fernando quando Rosalinda sarà totalmente depussozizzata?
5: Depussozizzata?
0: Grazie, sindaco.
5: De nada.
0: Scoprilo trattenendo un respiro e andando in apnea nella prossima puntata di Rosalinda, la fiorista vuncia. Despuzzizzata. E l'ho detto.
5: E puzzosi sata.
0: Grazie, sindaco.
6: Rosalinda, Rosalinda,
1: Rosalinda,
6: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Pronto, Rosalinda?
3: Sì, Gonzago, dimmi.
2: 20 minuti fa stavi fischiando.
3: Sì.
2: Ah, ecco. Mi è morta la cocorita.
3: Ma dove sei, Gonzago?
2: A 20 chilometri di distanza.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.

0: Ciao infamoni, fate cacare sotto mia madre, che è una persona molto apprensiva. La macchina che guido, un Audi A1, è intestata a lei. Dopo che l'ho comprata ho fatto qualche lavoretto alla centralina e alla carrozzeria, roba non proprio limpidissima, diciamo. In più ho preso qualche multina dalla stradale. In realtà non è niente di grave, ma so che quando c'è da andarci con la mano pesante, voi sapete come fare. Mi fido di voi. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora Giovanna.
1: Sì, sono il marito, mi dica.
2: Ah, buongiorno, mi scusi, dovrei parlare con la signora, chiamo dalla motorizzazione civile della regione Lombardia.
1: Sì, ma per cosa riguarda?
2: L'auto è stata soggetta recentemente ad una serie di infrazioni, alcune legate diciamo a delle modifiche apportate alla macchina relative a motore, assetto e cerchi che non sono conformi in questo momento alle norme del codice stradale, e le altre invece un po' più grave a causa diciamo di illeciti sanzionati dalla polizia stradale, che però per quanto riguarda il controllo dei documenti e anche le immagini che ci sono giunte non possono essere a carico della signora, perché alla guida non c'era la signora ma c'era il signor Luca.
1: Sì, figlio, sì.
2: In questo momento ci sono delle sanzioni pendenti sull'auto che non sono state pagate. Queste sanzioni stanno andando in mora, quindi mano a mano che rimangono lì in giacenza accumulano interessi.
1: Ma come mai, scusi, come mai non è arrivato niente, nessuna notifica?
2: Questo me lo dovrebbe dire lei, perché lei è l'intestatario della macchina, o meglio, dovrebbe dirmelo sua moglie. Dovrebbe spiegarmi lei.
1: No, non è arrivata nessuna notifica, perché mia moglie ha un'altra macchina piccola. Però quando c'era qualche infrazione o qualcosa arrivava la notifica.
2: No, guardi, io non so l'altra macchina quale sia. Le infrazioni sono relative ad una auto Audi A1.
1: Sì, la usa mio figlio.
2: Ok,
1: sì.
2: Abbiamo un monte di contravvenzioni in questo momento che però sono a carico di sua moglie, perché sua moglie è l'intestatario. Quindi
1: certo.
2: Esatto.
1: Però non è arrivato, lo strano è che non è arrivato niente.
2: E infatti io la sto chiamando proprio per risolvere questo problema, perché in questo momento la macchina verrà sottoposta a fermo amministrativo e per quanto riguarda la parte legale, tutta la parte legale sarà a carico di sua moglie, quindi verranno decurtati i punti della patente e anche la multa, che in questo momento si aggira quasi intorno agli 8.000 euro, perché siamo a 7.995 euro, è tutta a carico di sua moglie.
1: Che cosa, che multe sono 8.000 euro?
2: E guardi, sono tutte multe che si sono accumulate nel corso delle settimane, dei mesi. È per quello che la sto chiamando.
1: Dunque, cosa facciamo?
2: Dovrei parlarne con sua moglie. Se me la passa, decidiamo insieme che cosa fare. Nel senso.
1: Ascolti, ma se mi arrivano le multe, io le pago. Siccome le ho sempre pagate io le multe.
2: Ma mi scusi.
1: Sì.
2: Cerchiamo di rimanere calmi. Allora, non sono io che lavoro per la motorizzazione civile a dover spiegare a lei.
3: Adesso, pronto?
2: Signora, adesso devo rispiegare tutto da capo. Che cosa è successo?
3: Ascolti, mi sta dicendo mio marito, non potete mandarmi un'email delle multe? Sono delle multe che non ho pagato?
2: Sì, signora, ma adesso la macchina sta per essere sottoposta a fermo amministrativo, ci sono degli interessi di mora da pagare e ci sono dei punti della patente da decurtare.
3: Aspetta, scusi un secondo solo, ho sempre pagato tutte le multe.
2: Detto tra di noi, suo figlio ha modificato la macchina, prende un sacco di multe, ma tutte le infrazioni poi saranno a carico suo.
3: Sì, esatto, giusto.
2: E come giusto, signora? Mi scusi.
3: No, dico giusto nel senso che poi è a carico mio. Se mio figlio prende un sacco di multe e non le paga in questo senso.
2: Ecco. Allora, in questo momento però purtroppo entra in campo il nostro ufficio legale.
3: Allora ascolti, con che cosa vado la motorizzazione civile?
2: Allora, entra in campo il nostro ufficio legale.
3: Allora ascolti, vado con che cosa vado la motorizzazione civile
2: allora,
3: qui a Brescia?
2: Signora, io non sono in grado di darle queste

0: abituati ad essere trattata con arroganza e disprezzo, Pirletti.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sì, parlo con la signora Giovanna.
2: Esatto.
1: Lei è la madre di Luca. Io poco posso fare, signora, se non avvisarla che l'auto verrà sequestrata e messa verrà messa sotto blocco amministrativo. Il problema è che qua ci sono 8.000 euro che ballano. E qualcuno deve pagarle. Quindi,
2: 8.000 euro?
1: Suo figlio, signora. Suo figlio è un balordo.
2: Ma io questi controlli. È un balordo, mio figlio?
1: Suo figlio è un balordo, mi scusi. Io ho qua un plico ricolmo di infrazioni fatte da suo
2: allora
1: figlio.
2: Allora, ascolti, le chiedo scusa perché è una cosa che mi fa un po' spaventare. Io non posso dare la motorizzazione per certo. Riesce a controllare perché poi sa per telefono.
1: No,
2: non ho in mano niente.
1: Io sono laureatissimo, signora. Sono l'avvocato della motorizzazione.
2: Ho capito. Non sto dicendo assolutamente niente. Però, giustamente per telefono, io come faccio a.
1: No, certo. Allora,
2: ad avere questa certezza?
1: Lei deve assolutamente andare e fare le sue verifiche, ci mancherebbe altro.
2: Ho capito, ma io le sto chiedendo una cortesia. Vado qui alla motorizzazione
1: di Brescia. Esatto, sì.
2: Ok, va bene.
1: E lì, signora, capirà che suo figlio è un pirata della strada. Cioè, è un miracolo che suo figlio non sia dietro le sbarre. Allora, qua abbiamo un'autovettura
2: che mi piove dal cielo, giuro.
1: Ma signora, porco se lo faccia dire, suo figlio è un ubriacone di merda. Abbiamo trovato tracce di sperma anche sui sedili posteriori, signora. Ora non so bene cosa faccia, ma dalla ricostruzione dei fatti suo figlio si fa anche inculare.
2: Ho capito. Ascolti, le chiedo scusa.
1: Però, signora,
2: a questo punto datemi qualcosa per poter andare a verificare.
1: Allora, signora, lei vada col suo documento e farà la richiesta della visione dei documenti e poi sgancia gli 8.000.
2: Questo è. Sgancio o non sgancio, quello non lo so.
1: Signora,
2: vado a vederlo, insomma, non mi sta chiedendo tanto.
1: Ora, detto tra persone mature, come avete educato sto ragazzo, è un criminale, mi scusi, signora. Poi oltretutto anche lei che si fida a lasciare l'auto intestata al figlio, cioè sono robe sbagliate.
2: Ascolti, le chiedo scusa perché più va avanti più mi sta offendendo.
1: No, io non la sto offendendo, signora.
2: Comunque,
1: mi perdoni, però alla fine la responsabilità è dei genitori. Se lei ha cresciuto suo figlio
2: Vado alla motorizzazione civile e controllo comunque. Sì, farò quello che devo fare, ok?
3: Signora, grazie. mi scusi, dica. Sono di nuovo l'impiegato di prima. Volevo darle un consiglio per quanto riguarda, diciamo, la procedura alla motorizzazione civile.
2: Sì.
3: Si metta in macchina verso le 14, così si può riascoltare nello Zoo di 105, signora!
1: È uno scherzo, signora!
2: Ma io vi ammazzo! Mi avete fatto cagare sotto!
1: È uno scherzo commissionato da suo figlio, tra l'altro, signora!
2: Allora, quando lo risentite gli dite, è una merda!
1: Ma glielo dica lei direttamente, signora!
2: Ma perché mi fate prendere queste paure?
1: È lui lo stronzo, signora!
2: Ma perché fa così? Allora, avete la fortuna di essere al telefono, perché se fossi lì veramente vi darei un abbraccio.
3: Arrivederci, signora.
1: Salve, signora.
2: Pronti comunque.
1: Certo.
2: Grazie.
1: Arrivederci.
2: Buona giornata.
1: Salve.
2: Che cagata che mi avete fatto prendere.
4: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
5: Nome,
6: cognome,
5: numero telefonico,
6: comune di residenza, passioni segrete,
5: luogo di nascita,
6: manie,
5: cibo preferito,
4: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
7: Radio 105.
8: Only for you. No. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Ah, torna Wonderland e torno alle voci campionate. Questa volta ho preso delle voci che ho sentito su YouTube di un istituto psichiatrico che chiama la gente a casa e gli dice che è matta.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
1: E ovviamente, con chi andrò a utilizzare queste voci? Con lui, con quel pazzo contadino di Ennio. Andiamo, andiamo!
2: Pronto! Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.

0: della rete, ma chi sei? Chi sei?
1: È ossessivo compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
0: Il tasto 1!
1: Se è affetto da personalità multiple, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: 6, 7, 8! 6, 7, 8! 6, 7, 8!
1: Quindi rimanga in linea finché non...
0: Ma chi sei? Ma hai sbagliato il numero!
1: Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
0: Ma chi sei?
1: Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8.
0: Ma che vai, chi sei?
1: Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0.
0: Ehi, guarda!
1: Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0.
0: Va bene, non lo saprò di niente, bastardo! Pronto!
1: Se soffre di amnesia, prema in rapida 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5.
0: 2, 9, 7, 7, parla da tua madre! Ma chi sei? Chi sei?
1: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
0: Parla da tua madre! Grazie a tua madre!
1: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
0: Ma che cosa? Ma che cosa vuoi?
1: Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 9, 7, 5.
0: Ma che cosa? Ma stai parlando con meglio? Bruto pirla volante, ma sai cosa sei?
1: E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile, cognome da nubile di sua nonna.
0: Di tua madre, stato, ma che cosa cerchi?
1: Se soffre di indecisione, la
0: dopo e durante il beat. Brutta merda!
1: Tutti i nostri operatori...
0: Ma tu hai sbagliato il numero? Ma te l'ho detto nel primo...
1: Tutti
0: ma sarai malato te, ma porca...
1: Tutti
0: ma che te mi chiama Egno, con il doppio Egno!
1: Tutti i nostri operatori...
0: Su... Ma che cosa vuoi, che cosa cerchi? Cosa cerchi?
1: Qui curiamo i matti.
0: Ma ne vai cagare, ma cos'è tua madre? Ma te e tua madre sarai matto, brutta merda!
1: Qui curiamo i matti, non le teste di cazzo. Grazie e a risentirci.
0: Ehi, grazie!
1: Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto.
0: Ehi, metti su subito! Bastardo!
1: Grazie e a risentirci.

0: Brutti stronzi, sono Gabriele di Rimini. Vi scrivo per chiedervi di fare uno scherzo bastardo alla mia fidanzata Nicole. Il 30 dicembre eravamo in autostrada sull'auto di suo padre, che, tra parentesi, era la prima volta che guidava ed era un po' in paranoia. Un furgone ci ha tamponato e lei ci è rimasta malissimo. Sarebbe perfetto se, oltre al dispiacere, le arrivasse la notizia che deve pure pagare perché aveva torto. Distruggetela! Round 1.
1: Buongiorno, sono Luca Jurgen, la chiamo da Generali.
2: Salve, mi dica.
1: Sì, buongiorno, la sto chiamando in merito al sinistro in data 30 dicembre con il furgone. Ah, esattamente.
2: Sì.
1: Allora, niente, io la chiamavo perché siamo passati all'esame della sua pratica e niente, volevo informarla purtroppo che la perizia della dash cam del furgone con cui lei ha avuto il sinistro ha evidenziato tracce di responsabilità da parte sua alla guida del veicolo.
2: Perché? Scusi, io ho frenato, cioè non ho nemmeno toccato la macchina davanti.
1: No, allora...
2: Quindi io la distanza di sicurezza ce l'avevo dalla macchina davanti.
1: Allora, per quanto riguarda la perizia effettuata dal perito di parte, risulta che prima di tutto la distanza di sicurezza non era corretta e in secondo luogo...
2: La sua di lui o la mia?
1: La sua.
2: La mia?
1: Esatto, sì, la dinamica che è stata ricostruita...
2: Ma la distanza di sicurezza deve tenere lui, no? Mica devo tenerla io da quello davanti, da quello dietro di me.
1: Esattamente, ma siccome la distanza di sicurezza che lei teneva dal veicolo di fronte non era adeguata, la sua reazione è stata sproporzionata e il veicolo, diciamo che l'ha tamponata, non ha avuto il tempo tecnico necessario per evitare l'impatto. Questa è la perizia di parte, non è la nostra perizia.
2: Ma scusi, ok, però... La Jeep, la macchina dietro di lui, per evitare un ulteriore tamponamento, cioè, quindi vuol dire che non è che la colpa è la mia, perché io quella la macchina davanti non l'ho manco tamponata.
1: No, guardi, allora
2: poi io freno, cioè se non avessi frenato non ho inchiodato assolutamente, anche perché eravamo in coda.
1: Lo so,
2: stavo andando a una velocità che non era,
1: mi rendo conto,
2: 60 km.
1: Mi rendo conto, cioè, quello che le posso dire è che pesa un po', diciamo, sulla dinamica il fatto che lei sia un guidatore inesperto.
2: Perché inesperto?
1: Perché a noi risulta che fosse la prima volta che lei conduceva questo tipo di veicolo.
2: Ma non è vero.
1: Beh, questa è la dichiarazione che ci è stata rilasciata, mi scusi.
2: Ma come fanno a dirlo?
1: Io sto leggendo.
2: A parte che quella macchina lì io l'ho già guidata un sacco di volte. Cioè, non capito, ho guidato anche più di una macchina, ecco.
1: Allora, io qua leggo che viene chiesta una corresponsabilità e quindi ne consegue che la liquidazione del danno è in parte a carico suo.
2: È lui che mi ha tamponato e la macchina dietro di noi, per evitare un ulteriore tamponamento, è andata nella corsia quella chiusa.
1: Guardi, io non ho accesso a tutti i dati del sinistro. Leggo solo una richiesta di corresponsabilità con un massimale fino a 2700 euro. Però le passo legale, non so cosa dirle, sono un impiegato, abbia pazienza.
2: Abbia
1: pietà
2: so,
1: di me.
2: So che lei... Va bene.
1: La metto solo,
2: grazie.
1: Un attimo in attesa, grazie.
2: Sì, grazie. Passano legale ora, parli te o parlo io?
3: Non fai parlare lui.
2: Però devo parlare io. Round
4: 2. Assicurazioni Generali S.P. Alfio. Stai per essere raggirato da uno dei nostri aguzzini con le paciotti. Attendi, la tua giornata sarà rovinata il più presto possibile.
5: Pronto? Sì, pronto, la signorina...
2: Sì, sono io, salve, buongiorno.
5: Salve. Allora, adesso qua mi stanno passando i documenti. Quindi lei...
6: Ci fanno un po' identificare intanto.
5: Pronto?
2: Come si chiama lei, scusi?
5: Sono l'avvocato Pistacchio.
2: Ok.
5: Sono dello studio legale delle Generali.
2: L'avvocato Pistacchio, sì.
5: Allora, signorina, a me hanno passato le immagini della dashcam del furgone. Si vede chiaramente che lei era al telefono mentre avveniva l'incidente.
2: No. Negativo.
5: E dalla ricostruzione dei fatti lei risulta essere una guidatrice spericolata. Cioè una...
2: No. Guardi, negativo, perché
5: calmi.
2: Allora io non avevo assolutamente il telefono, avevo il navigatore attaccato alla
5: Si vede
2: alla
5: dalla fotografia, si vede chiaramente uno schermo, signorina.
6: Come parla? Cioè. Anche perché prima ti ha
5: contestato. Sento una persona sotto che è fastidiosa anche.
2: Ma allora fastidiosa perché comunque io pericolata.
5: Io sono un avvocato laureatissimo. Partiamo da questo presupposto. posto. Mi dà fastidio questo signore sotto che si identifica.
2: Ma va bene, ma lei può essere
6: quello che sta dicendo. Quello che sta dicendo. Stai dicendo delle cose che non esistono.
5: Ah, mi passi cortesemente il maleducato, se vuole, parlo direttamente
2: ma
5: con lui.
2: Ma non è maleducato.
5: No, è un caffone, è un caffone, perché io no, è un pazzo, no, è un
2: allora,
5: pazzo, è un pazzo.
2: Ma allora, è un pazzo, lo dite semmai a qualcun altro.
5: No, io lo dico al signore lì che continua a blaterare parole a caso. Io sono stato gentilissimo, le sto riportando semplicemente i fatti. Poi io l'ho chiamata cortesemente per cercare di trovare una soluzione.
2: Non le sto rispondendo cortesemente.
5: No, ma il signore sotto mi dà fastidio, mi sta infastidendo. Poi io pazzo, cioè divento pazzo.
2: No, lei non passa per niente. Lei mi ha dato della spericolata. Punto primo, non sta nemmeno.
5: Sì, ma signori, non deve alzare la voce. Perché lei è una pirata della strada. Mi scusi.
2: Posso essere il rappresentante della Ferrari, che lei non lo sa nemmeno.
5: Ma a me
2: non
5: interessa.
2: Ma dai, lo dico io.
5: Ma no, ma signori, ma mi interessa. A me non interessa, io devo fare il mio lavoro.
2: Ma mi interessa chi è.
5: Qui ci sono 2700 euro da sganciare. Signorina, allora se vogliamo metterla così, io le mando una bella fattura, lei mi salda 2700 euro e abbiamo risolto il problema. Ci salutiamo.
6: Poi ne parliamo.
5: Ma chi è sto pagliaccio dietro che mi dà fastidio?
2: Guardi, che il pagliaccio è mio padre e non si permette assolutamente di dire pagliaccio. Guardi, perché nessuno qua lei l'ha offesa. Ok?
5: Cosa?
2: Stiamo parlando di una cosa.
5: Stia calma, signorina, abbassi la voce. Che per il momento lei è una criminale. Per il momento.
2: Sì. Sono Totorina. Sono Totorina io.
6: Ricordo, tutta giù, non ci parlare più con sto coglione.
5: Allora, signorina, io le dico solo una roba. Si sente chiaramente che suo padre è un ascoltatore dello Zoo di 105, proprio si sente lontanamente. E questo.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma io sono in casa che stavo studiando e
5: è uno scherzo! È uno scherzo della radio!
2: Ma vai!
3: È uno scherzo del tuo fidanzato!
2: No. Ma va a cagare, Gabriele!
5: Passami quel maleducato di tuo padre che lo sistemo io!
3: Di a tuo padre che lo gonfio!
2: Ma sto stronzo adesso la fa. No, già quando ho detto il nome avvocato fissato, ho detto minchia, mia mamma era piegata da ridere. No.
3: Però tuo padre era incazzato.
5: Sì, tuo padre era incazzato.
3: Fuori mondo?
2: No.
5: Vabbè, cosa gli diciamo al tuo fidanzato, quel merda?
2: Esatto, sì, ma tanto dopo lo vedo, cioè ancora non ha capito con chi ha a che fare.
5: Noi sì, noi sì.
3: Aizzagli tuo padre come un mastino.
2: No, vabbè, mi sto morendo.
3: Ciao.
5: Ciao.
3: Vai piano, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.

0: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo Leo, ragazzi. Allora, il foglio che stai portando è vecchio.
1: Non me lo fanno mai dire.
3: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi cioè, ma perché stai parlando?
0: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
1: Perché da Miro? Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
0: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
3: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
1: Ma questo che mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
0: Fammi... Dai, Leo!
1: Dai, un cazzo! Come faccio?
0: Tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, dai, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda! Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the zoo.
3: È iniziata l'era delle piattaforme digitali, che sta segnando un rapido declino di tutte le televisioni generaliste. Godo, cazzo, aggiungo io. Visto che a noi le generaliste ci hanno sempre snobbato, sti vecchi stronzi. Ma c'è da dire che le nuove realtà video sono gestite da giovanissimi che ovviamente ci ritengono troppo vecchi per poter approdare sui loro canali e quindi vaffanculo ai vecchi e vaffanculo ai giovani. Stabilito che non ci ha mai cagato nessuno e mai nessuno ci cagherà, abbiamo deciso di creare la nostra televisione, la nostra personale piattaforma digitale con i nostri programmi, il nostro palinsesto, le nostre idee e già che ci siamo, tutti i cazzi nostri. Una piattaforma innovativa con tanti format davvero innovativi. Nasce Zooflix. Zooflix. La TV che fa pupù. Una televisione fatta male, molto male, per rappresentarci al meglio, povera in ogni dettaglio, con studi brutti e sporchi, conduttori approssimativi e programmi scritti sotto gli effetti di stupefacenti e alcol. Abbonati subito e non perdere Sudore Channel, un canale interamente dedicato a quel lercione di Fabio Alisei. Ore e infinite ore di tristezza, depressione e vestiti brutti. Un canale in cui si parla di comunismo spicciolo e di ricette di cucina usando gli scarti della spazzatura comune. Su Sudore Channel, Fabio Alisei vi porterà nella miseria più estrema. Dalle vacanze nelle pozze di fango alle gite pallosissime in località montane che nemmeno Dio conosce. Vi consiglierà come vestirvi con tutti i capi di abbigliamento più inguardabili del panorama rom e ancora un viaggio vomitevole nell'unico paio di scarpe che possiede e tutti i virus che vi abitano all'interno. Sudore Channel è solo su Zooflix, canale 3 di Zooflix. E ancora Nocitos Channel, il canale di Paolo Noise e moglie. Un vortice di creatività misto miseria, perché passerete da cene luculliane in ristoranti stellati ad accattonaggio nelle vie malfamate di Miami, perché i Nocitos spendono tutto quello che hanno. Sempre. Imparerete a fumarvi uno stipendio in soli 7 giorni, a comprarvi un appartamento a Miami senza avere un centesimo in banca, per poi arredarlo con sputi e cartapesta. Con i Nocitos vivrete come su un ottovolante impazzito, a colpi di canne, damigiane di rum, diete severissime e poi abbuffate vichinghe. Con i Nocitos non ci si annoia mai. Canale 2 di Zooflix. Sul canale 1 troverete Mazzoli Slam, il mondo psicopatico di Marco Mazzoli, una delle persone più indecifrabili del sistema solare, l'unico al mondo che riesce ad essere il demonio davanti a un microfono e Noè nella vita privata. Su Mazzoli's Land vivrete qualcosa di inverosimile come riuscire a mantenere amicizie nonostante i 3 giorni senza doccia, come coprire gli odori con miscele di profumi e deodoranti per fogne. Imparerete a non perdere più i capelli rimanendo completamente assessuato per via delle pastiglie e intrugli magici. Verrete sommersi da teorie complottistiche e idee strampalate su come eliminare il 95% della popolazione terrestre per rimanere solo lui e pochi altri eletti che amano animali, natura e che odiano la plastica. Documentari su inquinamento e tantissimi sulla sua cazzo di DeLorean. Un canale più brutto della 7, ma decisamente meno, molto meno sinistroide. Questo e tanto altro sulla nuova piattaforma digitale Zooflix, la TV che fa pupù. Abbonati o tua mamma è puttana.
4: Zooflix, la TV che fa pupù.
5: 105 105. Lo Zoo di 105.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è già... grazie ad una puntualissima inchiesta di Report, abbiamo scoperto che la signora Brambilla, che presiede una onlus che in teoria dovrebbe occuparsi di salvare cani e gatti, utilizzava i fondi raccolti da questa associazione per fare la bella vita, per rimettersi a posto il giardino di casa, per fare cene luculliane a Palazzo Parigi e per pagare un affitto da 3.000 euro per una casetta in centro dove svolgere le sue attività di volontariato. È una bruttissima tegola per la signora Brambilla, sbeffeggiata e sputtanata in tutta Italia. E adesso ovviamente qual è l'effetto di ritorno? Che tante persone che donavano spontaneamente il loro denaro per salvaguardare la vita degli animali ci penseranno due volte a farlo. Risultato: avremo più animali che soffrono e tanti politici sempre belli grassottelli. Voglio sentire voi sulla Brambilla. Apriamo le linee. Apriamo con Pistoia, pazzo bifolco Befano. Vai, vai, vai sulla Brambilla, vai.
8: Io sono Fatima.
7: Non capisco, scusi, deve avere della lana di vetro in bocca, del materiale isolante che impedisce la fonazione, non la capisco bene. Sto cazzo.
8: Ma
7: lei, non ho capito, scusi, lei è una scimmia urlatrice? Si trova in questo momento nella savana e lancia le feci?
8: No, non voglio niente.
7: No, ma io non le voglio dare niente, non le darei un pezzo di pane nemmeno se la vedessi morire di fame in un angolo di una strada, stia tranquillo.
8: Sì, le fianco non voglio niente, dici.
7: Non ho capito, scusi, spieghi il suo punto di vista.
8: Non voglio niente, non ci battagli bambini, dici, grazie.
7: Ma io non le do niente, gliel'ho già detto, io non le farei una puntura per salvarle la vita, nemmeno se lei fosse l'ultimo uomo in grado di salvare l'umanità, lascerei crepare il genere umano. Andiamo dall'avvoltoio, vai avvoltoio, un flash.
9: Ma che cazzo ne so io, ma che cazzo mi incura a me della Brambilla che non la posso vedere?
7: Non la può vedere? Cosa vuol dire che non la può vedere?
9: Perché mi rompe il cazzo, perché non mi è antipatica, a me non mi fa il cazzo.
7: I soldi che si inculava a Brambilla sono soldi suoi anche.
9: Allora. Se si è inculato io voglio da fare, scusami.
7: Va bene, avvoltoio l'hai detta, dai vattene a fa culo, ciao. Spostiamoci a Roma, dove c'è Serpico. Vai Serpico, su a Brambilla, vai.
10: Porca miseria, è una cosa brutta.
7: È una cosa orribile, che ne pensa lei, a parte che è una cosa...
10: È orribilissima.
7: Perché, spieghi.
10: È perché è orribile, è una cosa orribile, non si fanno queste cose.
7: Non si fanno, non si fanno. E però l'ha fatta, e adesso?
10: Adesso tocca a mettere al muro.
7: Al muro e poi?
10: E gli darei fuoco.
7: Addirittura così, cioè proprio...
10: Sì, ormai ci siamo.
7: Come si bruciavano le streghe una volta.
10: Sì, bravo, prima ci assomiglia pure una strega, ma non che...
7: Non le piace esteticamente.
10: No, senti, guarda. Voglio bene, però c'ho da fare.
7: Invece a me mi stai sul cazzo, eppure ancora sto qua a parlare al telefono con te, hai visto? ridi certo, su sto cazzo.
10: Certo si fa, ma gusta chi mi sta sul cazzo, tu sei proprio il numero uno. Ma vattene a fanculo a me.
7: Te e tu madre.
10: A te sto zoccolo.
7: Te e tu padre, quel cornuto. Ciao Serpico. Ritorna nella zecca dopo un periodo di pausa il nostro più grande opinionista, il Lupomane. Vai Lupo, dici cosa ne pensi, vai.
11: E cosa devo pensare? Ormai questi politici hanno rotto i coglioni fino in fondo.
7: Bravo,
11: Giuseppe.
7: Bravissimo.
11: Questi si fottono tutti, pure i cani si fottono questi.
7: Sì.
11: La Brambilla, la carissima signora dei capelli rosso diarrea dopo ketchup e maionese in volontà.
7: Un'ottima tonalità, direi, sì.
11: Si è fregato questi soldi, soldi che potevano servire per salvare quei poveri animali.
7: Esatto.
11: Ma dico io,
7: sì.
11: Brambilla!
7: Ecco.
11: Ma invece di rubare i soldi, non potete andare a fare due soffocanti alle persone, compagne tue, e magari guadagnare dei soldi da investire su questi cazzo di cani.
7: E invece noi cosa possiamo fare, Lupo? Come possiamo sopravvivere a questa situazione?
11: Noi dobbiamo fare solo una cosa, Giuseppe. Quando li vediamo per strada, li dobbiamo fare inculare da un branco di cani arrapati e inferociti.
7: Questa è la soluzione.
11: Li dobbiamo far sentire che anche i cani hanno l'uccello grosso.
7: Ottima soluzione, Lupo. Chiudiamo con lo slogan.
11: Tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, catafrag.
7: Sei un grande, Lupo. Un abbraccio. Ci vediamo a Bari.
11: Ti voglio bene.
7: Anch'io. Ciao, Lupo.
11: Ciao.
7: E chiudiamo per una volta la puntata con un argomento che sono sicuro che gli sta a cuore, quello dei cuccioli e dei cagnolini. Ne parliamo con l'unico grande opinionista di Grey School. Amico mio, una cosa per te.
12: Anche a me. Anche mi aspetta. Allora,
7: chi va per primo?
12: Rosso
7: chi va per
12: sei
7: primo?
12: Culo del simiotto. Rosso sei culo del fiasco di vin. Rosso sei culo rotto del crucianin. Ho fatto anche le poesie.
7: Sì.
12: Sì, brutta merda.
7: Sei stato molto bravo.
12: Non l'hai detto.
7: È un po' da risistemare come metrica, ma apprezzo lo sforzo. Ti darei un 7 più, dai, un 7 più. Senti, amico mio, oggi vorrei parlare con te del caso della brambilla.
12: Della brambilla.
7: Io so che tu sei interessato agli animali, so che hai una casa piena di cani.
12: Ma questi argomenti! No, no, tu che cazzo vuoi?
7: Allora non sei un cazzo.
12: Tu devi trattare la prostituzione, quelle fai! Tu, la droga, la prostituzione!
7: Scusa, pazzo!
12: Tu vivi così!
7: Criminale!
12: In questo mondo malato, tu vivi così, brutto!
7: Pregiudicato! E invece oggi mi sto occupando dei teneri cagnolini. Allora ho pensato, chiamo l'amico mio che ama i teneri cagnolini. Hai qualcosa
12: l'amico
7: da dire?
12: L'amico tuo è uno stragrandissimo cazzo.
7: Allora,
12: l'amico tuo non esiste. Io non sono amico tuo, brutonto.
7: Sei la mia carotina
12: d'oro. Io non sono amico tuo. Io voglio solo parlare a quattro occhi con
7: sei
12: te.
7: Sei la mia ciambellina.
12: Infame, maledetto.
7: Sei il mio orsacchiotto dorato.
12: Schifoso.
7: Piccolo cucciolo, sei il mio orsacchiotto dorato. Io ti adoro, ti voglio abbracciare.
12: Merito, brutonto. Merito, come ti sì. Vedi che merda che sei.
7: È colpa tua.
12: Vedi che merda che sei, cane.
7: È colpa tua.
12: A te non interessa niente delle mie opinioni.
7: Colpa tua.
12: Tu sei un brutto orto che vieni qua a sbeffeggiarmi e cominciare con i gnomignoli.
7: Per niente.
12: Bastardo.
7: Per niente, ti ho dato una possibilità, l'hai sprecata. L'hai buttata nel cesso perché sei una persona ignorante.
12: Vedi che merda che sei.
7: Ma è colpa
12: tua. Questa è la tua, è la verità.
7: No.
12: Questa è la verità,
7: tua.
12: Brutta merda.
7: Colpa tua. Non hai voluto parlare. Colpa tua. Perché sei una carotina invidiosa. Carotina invidiosa.
12: Ti macellerò vivo. La roba di te farò merda, cane. Ti dismembrerò vivo. Ti vaccinerò nel tritacarne. Farò impasti per le frittelle. Maledetta merda, cane.
7: Master
12: e friggerò la tua pelle.
7: Madonna.
12: E friggerò la tua carne. Ne farò frittelle e le friggerò nel tuo stesso sangue, maledetta merda. Morirai male, te lo prometto. Morirai male.
7: Oggi gli ho proposto l'argomento perfetto per lui. C'è una casa piena di cani, si dedica al volontariato, era perfetto, doveva semplicemente dire disprezzo la gente come la brambilla. No, il problema sono io che mi scopo le troie. Sì, mi scopo le troie perché sono brave e non ci sono problemi dopo. Perché mi deve rompere i coglioni a me che mi scopo le troie? Comincerò a scoparmi le pecore e le capre, così almeno lui avrà un buon motivo per incazzarsi con me. E tanto dicono che la fregna della pecora sia la più simile a quella umana. Ecco, mi sono arrapato. Alla prossima, ciao.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.
14: Amici, torno al Wonderland e torno alle voci di Don Toro, la prima volta che le uso. Viene anche da ridere, l'accio incredibile. Ah! Cosa ho fatto? Ho preso le voci di Diego Battattuolo da Fini Fantozzi quando gli dice:
15: Fantozzo!
14: Sì, lui, il panettiere che si tromba la moglie. Ma attenzione, perché la particolarità di questo scherzo è che ho chiamato tutti i Fantozzi d'Italia. E poi ci ho messo anche la ciliegina sulla torta, prendendo anche le voci quando va in barca.
15: Gatto! Mancato!
16: Pronto?
15: Fantozzo!
16: Chi parla? Pronto? Ma stai a portare in giro? Ma sei avviato gusto?
17: Pronto?
15: Cazzi quella gomena!
17: Ma che cazzo stai a dire?
15: Ma che fa? Cazzi! La leghi, la fissi!
17: Non ho capito, chi sto a parlare?
15: Piatto!
17: Deficiente!
15: Mancato! Fantozzo!
17: Sì, ma che volete? Chi è? Ma io non lo so, sta gente è proprio tutta matta. Ma non c'avete niente da fare? Ora ve le scatole alla gente?
15: Fantozzo!
17: Vi sarà divertiti? Meno male che vi divertite, va, sono contenta! C'è qualcuno che si diverte a sto mondo!
15: Piatto!
17: Che te frega?
15: Mancato!
17: E non ci va a dormire, guarda!
16: Pronto?
18: Fantozzo!
16: Pronto? Soreda!
19: Chi la conosce? Buongiorno! Buongiorno! Ti sparo al culo stamattina?
15: Mancato!
19: Ah, ma che torno messo al culo spari meglio, va!
15: Piatto!
19: Ci scommetti che ci pigli pure gusto quando lo metti in culo! Assorda!
16: Pronto?
18: Fantozzo!
20: Pronto?
18: Fantozzo!
20: Sì, buongiorno! Vaffanculo!
3: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
21: Amore, io esco!
22: Maria?
21: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
22: Quando stai via?
21: Non lo so, un'ora?
22: Perfetto!
21: Ci vediamo dopo allora!
22: Mi dedico a due cose!
21: Sì, lava i piatti!
22: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
23: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
22: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
23: Burro e acciughe.
22: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
23: Ostriche e champagne.
22: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbab. The spiration is in the thick.
23: Ostriche e champagne.
22: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
23: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
22: Sì.
23: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
22: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
23: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
22: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
22: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
22: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
23: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
22: Puttana.
23: E intendo proprio qualunque cosa.
22: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
22: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
23: Molto volentieri.
22: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
23: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
22: Oh, dai, Ambrogio Foga.
23: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
22: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
22: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
22: Sì, spaccagliela sta bastarda.
23: Andrea, prendimi ora.
22: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
3: Dai. Oh, cazzo.
22: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
22: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca putta capuzza! Porca troia!
22: Ma che schifo!
0: Aria!
22: Ma che schifo, ma che cazzo!
1: Eccomi. Scusa.
23: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
22: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
23: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
22: Non se l'ha anche lavato.
23: Sì.
22: Aspetta.
23: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
22: No.
23: Scusa, vista.
22: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
22: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
23: Sì, più o meno.
22: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
22: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
23: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
22: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
23: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
22: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
23: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
22: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da...
23: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
23: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
22: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
21: Amore, sono tornata!
22: Meno male!
21: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
22: Quello che avanza del mio cazzo.
21: Sembra un'ostrica.
22: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
22: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
24: Tutto il re.
7: Allora, qualche giorno fa il presidente della Colombia, tale Gustavo Petro, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto sconvolgente, nel senso che ha equiparato la cocaina, di cui la Colombia è sicuramente uno fra i maggiori produttori mondiali, al whisky. Cioè il presidente ha detto che il whisky fa male ma si vende liberamente, alludendo soprattutto a quello americano, e non si capisce bene perché la cocaina, che fa altrettanto male, invece debba essere vietata. Ora, il ragionamento è un po' capzioso perché effettivamente fanno male tutte e due le sostanze, ma in modo diverso e creano dipendenze in modo diverso, però la sua dichiarazione ha scatenato polemiche sul proibizionismo legato alle droghe. Voglio sentire voi su questo argomento perché è molto peloso. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Caronte. Caronte, il camionista, forza Caronte, ci dica la sua, prego.
25: Io bevo il whisky e tu bevi zippo la cocaina, cazzo me ne frega, dai.
7: Sì, mi sembra un'ottima divisione dei compiti, ma secondo lei si possono equiparare le due cose?
25: Ma non lo so, guarda, io non ho mai fatto un chilo di cocaina.
7: Sì.
25: Bevo poco. Sì. Quindi hai sbagliato proprio persona, mi dispiace. No?
7: Però il whiskietto se lo fa, però il whiskietto se lo fa.
25: Ma piuttosto che tirare la cocaina, va bene, che problema c'è?
7: Però fa male il whisky, fa male.
25: Fa male, però tirare la cocaina non fa male.
7: Perché, perché nei supermercati c'è una bottiglia di whisky che ho scritto bevi responsabilmente e non una busta di coca che ho scritto pippa responsabilmente? Perché?
25: Non mi rompere i coglioni.
7: Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Si sente che sei
25: al ufficio. Sono ubriaco. Sei normale.
7: No, sei ubriaco.
25: Non me ne frega niente a me del whisky.
7: Alcolizzato.
25: Della cocaina.
7: Alcolizzato.
25: Sempre sell'alcolizzato. Lavati che sei un onto di merda.
7: Hai alzato il gomito fin dalla mattina. Allora sai cosa devi fare? Fatti un pippotto. Fatti un pippotto. Fatti un pippotto che ti ripieghi. Ciao.
25: Pronto. Alcolizzato. Dai. Sei una merda.
7: Dai, vaffanculo, cirrosi. Ciao. Andiamo da Jimmy Fornaio. Jimmy Fornaio, vai Jimmy Fornaio, vai, vai, vai, dici cosa ne pensi, vai.
5: Che penso che sarebbe bene anche uno qua così, no?
7: Non ho capito un cazzo.
5: Cane,
7: salute.
5: Ho un telefono di merda, è pieno di farina, sono pieno anche di farina, che cazzo vuoi? Ti sto dicendo, secondo me questo qua che fa rendere legale la cocaina non è una cosa giusta, ma non è anche una cosa così sbagliata.
7: Quindi è giusto o sbagliata? Quindi è giusto o sbagliata? Perché una cosa o è giusta o è sbagliata?
5: È tutte e due, Cruciale, come te, sei un po' frocio e un po' etero, è come tutto, un po' tutte e due.
7: Chiedi a tutta la linea femminile del tuo albero genealogico quanto sono frocio, quanto sono frocio, quanto sono frocio.
5: Che cazzo vuol dire, ma scusami, se questo legalizza la cocaina, va bene che non è legale qua, però lì fanno il cazzo che vogliono.
7: E quindi, che facciamo, smettiamo di vendere l'alcol o cominciamo a vendere la bamba?
5: Beh, io comincerei a vendere la bamba.
7: Oh, vedi che siamo arrivati a un punto abbastanza chiaro.
5: Tu cosa faresti?
7: Ma io mi faccio i cazzi miei, sono io qua che faccio le domande, non mi rompere i coglioni, su, vattene a fanculo.
5: Ma che cazzo vuol dire? Ma vaffanculo. Possiamo avere una conversazione decente?
7: Ma non mi interessa conversare con te, devo solo prenderti per il culo, della tua opinione, mi ci sciacquo il cazzo. La tua opinione si chiama ciglia la menta, ciglia la menta, ciglia la menta, ciglia la menta. La tua opinione è sapone per il culo, sapone per il culo.
5: Una farina, sono tutto, due la marmellata e te lo tutto in bocca, va bene, vieni qua. Le palle, vieni qua, frito.
7: Non si capisce neanche quello che dici, dai, ciao, vaffanculo, dai. Un Fabio Volo che non ce l'ha fatta, dai, un altro. Andiamo dal centurione. Centurione, vai centurione.
8: Che ne pensa? Che nel naso suo c'è il filastro, il cazzo che gli pare.
7: Sì, va bene, su questo posso essere d'accordo, ma sull'affermazione del presidente, che ne pensi?
8: Ma tanto alcol o coca è tutta merda, quindi ognuno si ammazzasse come gli pare.
7: Va bene tutto,
8: va
7: però
8: bene tutto.
7: Perché allora non si vende la cocaina?
8: Che cazzo ne so, io mica spaccio la cocaina e porto merda sul camion, figurate.
7: Però tu te la fai.
8: Ma stai in radio e spiacci, che porco. Ma che cazzo parli te, dai, sta buono.
7: Perché
8: tu.
7: Ho una leggera forma influenzale, leggera forma.
8: Ma te sarai pippato pure il gesso dalla tazza del cesso, te sarai pippato.
7: Ma dai,
8: poi,
7: su,
8: dai.
7: Ma dai che sei un mantice, lo sanno tutti, dai, senti.
8: Ma chi? Questo... al supermercato a vendere, insieme ai pannolini.
7: Sì, nello stesso.
8: Cambi un pannolino e te fai una raglia e vai col taglio.
7: Nello stesso scompartimento, dici tu.
8: Sì, bravo.
7: Vai sullo scaffale, il latte in polvere, la polvere per il biberon e la polvere per il nason.
8: Esattamente, sai come sono felici questi ragazzini dopo?
7: Sì, basta che te confondi, perché se metti uno nell'altro,
8: Ma basta che non rompano il cazzo. Dormono e non rompono il cazzo, io mi fotto la madre.
7: Se, secondo me te pippi col culo, quindi te la sparmi sul pannolino e te lo metti, vero? E poi
8: a
7: te caga addosso.
8: Ah, Cruciani, ma non me rompe il cazzo, Cruciani, dai, fai
7: pazzo.
8: Bravo.
7: Dai, ciao Escobar, ciao.
8: Va, vaffanculo, Cruciani.
7: Te e tua madre, ciao, ciao, ciao.
8: Ciao, ciao, ciao.
7: E chiudiamo la puntata di oggi, come sempre, in compagnia del nostro ascoltatore più affezionato, che chiama da un luogo remoto, il castello di Grayskull, l'amico mio.
9: Al pomeriggio il buio cala, accendo la radio, ascolto la zanzara. Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
7: Bravo.
9: Ma appena senti un interventista, lo metti giù perché sei un catechista. Cruciani infame, censuratore, con Confindustria giochi al gioco delle. Un burattino
7: dura tanto ancora
9: della Meloni e di tutto il padronato.
7: Bravo,
9: Cruciani merda, Cruciani colera, c'è la rovina dell'Italia intera.
7: Brava Carotina,
9: questo non me ne cantava lo stadio brutto.
7: Brava Carotina, brava Carotina, brava Carotina, Carotina Sanremo, Carotina Sanremo,
9: culo Carotina, maledetto,
7: ti voglio a Sanremo, Carotina,
9: maledetto infame da un coneglio bastardo,
7: posto di Anischilla,
9: vedi cane.
7: Cosa?
9: Se mettiamo solo per venire lì a provocarmi, bastardo.
7: Sei canterino?
9: Gonfiare il cuore, bastardo, cane.
7: Sì.
9: Coniglio infame.
7: Va bene, senti.
9: De un coniglio maledetto.
7: Vabbè, l'hai detto,
9: infame.
7: Ti sei sfogato e hai fatto la tua canzone pidocchiosa. Adesso senti, piccolo abortino. Avrai un argomentino per te oggi, piccolo abortino. Cosa ne pensi? Te lo sottopongo? Allora, il presidente...
9: Tu non hai argomenti.
7: Se non me li fai dire.
9: Non hai nessun argomento da affrontare.
7: Non me li fai dire.
9: Brutta merda.
7: Non me li fai dire.
9: Perché io con te non voglio interagire.
7: Sono solo io che ti chiamo, Carotina. Sono solo io che ti voglio bene, Carotina.
9: Ma vaffanculo, cane, Carotina. Vaffanculo, merda, cane.
7: Little Carrot.
9: Vaffanculo infame, cane.
7: Little Carrot.
9: Vaffanculo.
7: Ma dai,
9: brutto bastardo, cane.
7: Sai solo dire parolacce.
9: Infame, maledetto.
7: Tu sei drogato. Drogato, ti fai la cocaina. Sei drogato.
9: Sei tu il primo drogato.
7: Non è vero.
9: Drogato.
7: Non è vero.
9: Alcolizzato, drogato.
7: Mai.
9: Io sono contro tutti i tipi di droga, bastardo.
7: Non è vero, non è vero. Menti a te stesso, menti a te stesso. Tu fai le telefonate e poi ti fai le strisce di cocaina. Si sente dalla tua voce.
9: Sei tu che ti fai le strisce di cocaina, maledetta merda.
7: Fatto,
9: e
7: fatto.
9: Poi con te non voglio parlare.
7: Certo.
9: Infame. E poi prima di parlare con me chiedi scusa a tutte le donne.
7: No, Lumachina.
9: Maledetta merda.
7: No, Lumachina, su, esci fuori dal tuo guscio e dimmi che cosa...
10: È lumachina. Lumachina.
11: È la porta di Grayskull! Che cosa era me?
10: Con i cornini.
11: Ma adesso merda, cane! Fatti sotto la scarpa, cane!
10: Le cornine.
11: Ti scatenerò vivo, maledetta merda!
10: Carina, carina.
11: Ti toglierò la pelle, il sangue, ne farò il brodo della minestrina, cane!
10: Cacciolata.
11: Che sarà l'ultima cosa che verrai. Il tuo corpo lo porterò sopra un carro mascherato, cane! E ti vilipenderò tutto, bastardo! Molta merda, devi morire male, devi!
10: Ma
11: devi morire!
10: I misteri della lingua italiana. Abbiamo scoperto che lumachina è maggiore di carotina. Quindi purtroppo, ragazzi, c'è un cambio di programma. Dalla prossima settimana il nostro amico Grayskull non sarà più carotina, sarà lumachina. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, con le cornine carine. Ciao, alla prossima settimana.
12: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
13: È tutto fatto.
12: This is a zoo. This is a zoo.
13: Peterlizia.
14: Vai, dai! Questo è
17: Wonderland. Ah, sto entrando nello studio, prendo il microfono in mano e do. Ah, gli schiaffi! Ah! Torna Wendell! Tornano le voci del signore, quello che grida! Sì, proprio lui! Chiude, chiude!
26: La scimmia di sto cazzo!
17: Ah, la scimmia di sto cazzo! E allora sentiamo come reagirà anche oggi la gente! Pronti? Andiamo!
26: Vai, sì, qui è. Pronto? Ma che cosa vuole? Si può sapere?
13: Ma che cosa vuole lei che ha chiamato? Che cosa vuole lei?
26: Ma fangolo, qui! No, no, no, no, no!
13: Pronto?
26: Ma fangolo, qui!
13: Si sente bene?
26: No, no, no, no, no! Ma lei qui?
13: Ho bisogno di un medico.
26: Ah, vabbè, vaffanculo le cose sane.
27: Pronto? Pronto?
26: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
27: Bene, che se non la smette, adesso faccio rintracciare la tele e poi la aggiusto io.
26: Io non capisco niente.
27: Non capisco niente.
26: Niente,
27: merito cretino, il tronzo che non sei altro. Vuoi affangulo a tu e chi è che non ti dimanda pure? Cretino,
26: ah, vabbè, cose
27: cretino che non sei altro, stupido.
26: Giù!
27: Pronto?
26: Vaffanculo, qui!
27: Pronto?
26: Ciao!
27: Ma sei stupido, scusa?
26: Io Alfonso sogno!
27: Cosa?
26: Io signore! Io Alfonso sogno!
27: Beh, vedi se ne io a cacava!
26: Ma lei qui!
27: Merda!
26: Ma lei qui!
27: Sa, vedi la tua cazzata iena!
26: Non c'è niente, non c'è niente!
27: Che dormata!
26: Io non capisco
27: male!
26: Niente, niente, niente, niente, non è niente di attentare! Non faccio niente!
27: Pronto?
26: Vaffanculo, qui!
27: Vedi che c'è il telefono sotto controllo?
26: No, no, no, no, no!
27: Vedi che io ho il telefono sotto controllo, dunque stai attento che ti vado a denunziare, chi sei?
26: Non posso parlare proprio, ciao! Giù! Ma lei qui?
27: Chi?
26: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
27: E non voglio un cazzo, chi è?
26: Ma fa un volo, qui! E lei qui, a quel cazzo telefono tu?
27: Che cazzo vuoi?
26: Signore, nascivo me l'ha rogato, perché che cosa vuoi? Nascivo me l'ha rogato, nascivo.
27: Ma chi è?
26: Ma scimmia di sto cazzo!
27: Ma c'è un cazzo da fa? Troppo cazzo!
26: Giù! Ciao! Puttana di...
28: Pronto?
26: Vaffanculo, qui! Ma lei qui?
28: Pronto?
26: Io Alfonso sogno.
28: Qui sei sbagliato, guardi!
26: No, no, no, no, no! Non faccio niente!
28: Ma qui? Pronto?
26: Ma lei qui?
28: Guardi che qui ha sbagliato!
26: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
28: Ma io non voglio niente, lei che sta telefonando, ma chi è lei?
26: La scimmia di sto cazzo!

0: meravigliosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec... Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos...

0: Calmati che ti metto... Che ti metto due dita negli occhi, calmati.
1: Oi, eiaculatore precoce?
0: Cinese di m***a.
1: Eonson! Eonson!
0: Sì.
2: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
0: Beh,
2: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
0: No, no,
2: vieni qua.
0: Tu all'italiano non
2: vieni
0: puoi
2: fare,
0: non puoi fare cinese.
2: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
1: No, è più puttana.
2: Metto la cela, tolgo la cela.
0: Oh, è buono, cinese, è buono.
3: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
0: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
4: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
0: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
0: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
5: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
0: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
6: Zio Gadget, è una tragedia!
0: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
6: Ma che fai, zio? Disegni?
0: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
6: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
0: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
3: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
7: Hey! Lo zoo di 105.
3: Faccia a faccia.
8: Amici, torna il faccia a faccia, dove vado a prendere delle voci famose di personaggi dello Zoo di 105. Li metto insieme e vengono fuori disastri. Oggi utilizzerò quindi le voci registrate di Santina e chiamerò lui. Sì, avete capito chi? Il contadinone dello zoo, Ennio. Siamo pronti perché viene fuori un disastro.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Pronto!
9: Oh, finalmente ti fai sentire.
10: Ma chi sei?
9: Cosa hai detto?
10: Chi sei? Chi sei?
9: Mi ascolti allora? Eh?
10: Ma chi che... Ma chi sei? Come ti chiami? Ma che cosa vuoi?
9: No, stammi a sentire.
10: Dimmi.
9: Ti devo dire una cosa.
10: Dimmi, brutto bastardo!
9: Sei sposato, lo so.
10: No! No! Adesso non più! Non più, lo ero, lo ero! Non c'ho più la moglie! Non ce l'ho più!
9: La m***a troia!
10: Che cosa vuoi?
9: È ora che la smetti!
10: Ma che la smetto di fare che cosa, brucia lo bastardo!
9: Dimmi chi sei!
7: Risentiamo!
10: Ma chi c'è che sale, rollo?
7: Risentiamo, ma stavolta più piano!
10: Ma chi c'è che sale, rollo?
9: Dimmi chi sei?
10: Io sono Ennio, Ennio! Ma chi sei in testa, sei sbagliato un numero, hai sbagliato
9: allora,
10: un numero!
9: E allora mi rispondi o butti giù, c'ho una vacca troia lì!
10: Ma che testa c'hai?
9: Comunque ci parli bene?
10: Ma che... Ma sto parlando bene! Ma senta che hai sbagliato un numero!
9: Guarda, io sto buttando giù il telefono! Eh?
10: Ma metti una tuta al telefono, ma hai chiamato te!
9: Come
10: hai chiamato te?
9: Hai la...
10: C'è la tua madre! La! Tua madre!
9: Bravo! E allora, mi rispondi?
10: Ma che... Ma che la donna, non sono più una donna, la moglie!
9: Senti, ti devo dire una... senti, ti devo dire una cosa! Pronto?
10: Ma...
9: Senti, allora?
10: Sì, sono al telefono, ma... Che cosa vuoi?
9: No, stammi a sentire!
10: Ma ti sto sentendo! Che cosa vuoi?
9: Ti devo dire una cosa!
10: Parla!
9: Ma non posso parlare mai, io devi parlare.
10: Che cosa mai c'è da fare? Sto lavorando!
9: Mi sono fatta rossa, con i capelli rossi.
10: Ma che sei fatta rossa? Ma con chi stai parlando, papà? Ma te sarà sbagliato il numero? Stai parlando con Ennio!
9: Ma la vacca di tuo mare, puttana troia!
10: Ma
9: butto giù il telefono adesso.

0: bastardo!
1: Ma basta!
0: Ma che ti colmini! Bastardo!
1: Ma a parte bene dire!
0: Mi devi lasciare stare!
1: Dimmi, chi sei?
0: Cosa hai detto? Io con la mano prendendo!
1: Ma la pasca c***o!
0: Vai a cagare,
1: muori!
2: Faccia a faccia!

0: This is the zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, buon anno, signora. Senta, posso farle una domanda? Voi tenete anche i biglietti d'auguri?
3: Sì.
2: Sì, ce ne avete di vario genere, sia cioè,
3: dipende, adesso dopo Natale non abbiamo tutto
2: no, certo,
3: super riassortito, anche perché ci va un attimino. Ma che cosa cercava, che non capisco?
2: Ma io ero interessata, diciamo, ai biglietti d'auguri, sì, per Natale, Capodanno, le feste, insomma, queste cose qua. Ma anche un po' in generale, diciamo, perché volevo capire se voi fate anche un'attività di recupero.
3: Un'attività di recupero? Cosa vuol dire?
2: Nel senso, cioè, siccome sa che i biglietti d'auguri, insomma, in genere vengono, a parte, insomma, non sono sempre belli, però vengono, diciamo, dati con un regalo.
3: No, noi abbiamo alto livello, mi scusi, guardi.
2: Ah, ok.
3: Non capisco cosa vuole.
2: No, glielo stavo spiegando.
3: Buongiorno.
2: Spiegando, mi faccia dire, glielo stavo spiegando. Dico,
3: sì, mi dica,
2: anche
3: mi
2: quelli
3: dica,
2: belli.
3: Che pubblicità lo dica anche, prima, perché
2: non è pubblicità,
3: un quarto d'ora
2: se
3: e
2: se mi fa parlare
3: non,
2: glielo
3: non vendiamo,
2: dico.
3: Non recuperiamo, no, non
2: vabbè,
3: vendiamo roba di altri.
2: Ok, ho capito. Se mi fa dire, ci arrivo. Senza
3: sì,
2: che stiamo un quarto
3: sì,
2: d'ora, perché pure io. Allora, dicevo, i biglietti d'auguri vengono dati insieme a un regalo, no? Poi dico, ah, che bello questo biglietto d'auguri, lo metto nel cassetto, illudendolo che ci rimarrà, e poi viene buttato via, in genere.
3: Non capisco cosa vuole.
2: Cioè,
3: comunque,
2: c'è poca
3: guardi,
2: gente che ha cura di questi biglietti. Cioè, in genere vengono maltrattati, buttati nella pattumiera. Speriamo
3: noi
2: almeno
3: non buttiamo. Noi, i nostri biglietti sono, costano, guardi, 9
2: ma
3: euro, 10 euro, 8
2: certo,
3: euro.
2: E voi li vendete?
3: Non sono biglietti che diamo in omaggio, regaliamo, fine
2: sì,
3: serie.
2: Sì, vabbè, ma lei li vende.
3: Se qualcosa
2: ma
3: in offerta,
2: quelli,
3: se vuole musicale.
2: Quelli che,
3: l'unica cosa. Adesso vado perché ho gente
2: quelli
3: in
2: che lo ricevono.
3: Grazie.
2: Il. E che sta stupida che mi ha attaccato il telefono.
4: Lucilla, tutta agguerrita, decide di richiamarla per farla incazzare ancora di più, dandogli della stupida.
3: Buongiorno?
2: Sì, pronto, lei non mi ha fatto finire, quindi scusi, è stupida.
3: Allora, stupida? Anche no.
2: Ho capito, partenza. Allora mi faceva finire e non era stupida. Non mi ha fatto finire, stupida.
3: Perché? Mi dica.
2: Eh no, dico, io stavo cercando di fare un discorso, ma attaccato dicendo che era pubblicità, che stava un quarto d'ora, e che cavolo.
3: Mi dica,
2: e
3: mi
2: allora,
3: dica.
2: Oh, allora io volevo sapere se voi chiedete ai vostri clienti di non gettare, non maltrattare questi biglietti d'auguri, Porelli. Cioè, è brutto, lei pensi, e viene regalato col regalo. Ah, che bello, sono stato regalato, mo' mi tengono sulla mensola. Invece no, a te è una pattumiera. È brutto.
3: Lei che problemi ha? Infatti, perché secondo me lei...
5: Stupida, io adesso prendo il numero suo e poi facciamo due conti, signora?
2: Sì, capito, ma lo prenda, almeno stiamo un po' al telefono e ne discutiamo. Sto cercando di fare delle domande e nessuno mi risponde.
5: Io ho risposto per un quarto d'ora a una cosa che
2: no,
5: non
2: ma,
5: capisco.
2: Ma lei deve allora, se non
5: gratis.
2: La capisci... Ma non le voglio gratis, io dico...
5: Ma cosa
2: le...
5: vuole? Mi
2: ma
5: scusi,
2: perché urla?
5: Chiaro.
2: Ma perché
5: cosa
2: urla?
5: Vuole?
2: Ma perché sta urlando? Sta urlando!
5: Ma chiama, dici stupida una signora! Ma fuori! Ma
2: allora,
5: fuori?
2: Il mio dito, ripartiamo!
5: Dammi sto numero!
2: Signore, calmatevi, ripartiamo da capo! Non ripartiamo? Volete ripartire? Niente, non ripartiamo! Due stupide con una fava!
1: L'attivista!
2: Che so io!
1: L'attivista!
6: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, incredibile! Nel Wonderland di oggi tornano le voci, quelle registrate da altre vittime prese negli altri scherzi. Quindi oggi useremo la voce di questo signore che ho chiamato la settimana scorsa. Sentite!
2: Falete!
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
2: Ma io non capisco niente.
3: Obi-Wan ti ha insegnato bene.
2: Ah, vabbè, vaffanculo le cose strane. Non mi interessa a me. Il signore la scimmia me l'ha rogato, perché che cosa vuoi?
3: Vieni con me.
2: La scimmia di sto cazzo!
1: Personaggio irresistibile, incredibile, sì, lui da oggi in poi è il signor Ciao!
2: Ciao!
1: Quindi siamo pronti, sentiamo come reagisce il mondo con questo cazzo di criminale. Voglio gridare.
4: Pronto? Pronto?
2: Ciao, chi?
4: Chi parla?
2: Io, Alfonso Sogno.
4: Ha sbagliato numero.
2: No, no, no, no, no!
4: Ha sbagliato il numero!
2: Il signore nasceva me l'ha rogato, perché che cosa vuoi? Nasceva me l'ha rogato, nasceva!
4: Pronto?
2: Ma lei qui?
4: Ma
2: qui?
4: Ha sbagliato il numero!
2: Ma che cosa vuole, si può sapere?
4: Ma io che cosa voglio? Ma ha chiamato lei, scusi, eh!
2: Ah, vabbè, vaffanculo le cose strane!
4: Ma faccia tu un vaffanculo!
2: No, no, no, no, no!
5: Pronto?
2: Ah! Ciao, chi è?
5: Chi è?
2: Io, Alfonso Sogno!
5: Senta, si sbaglia! Lei sta sbagliando numero!
2: Ah, vabbè, vaffanculo le cose strane!
5: Eh?
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere? No, no, no, no, no!
5: Pronto?
2: Ciao, chi è?
5: Ma ricordi che lei sbaglia numero!
2: Il signore nasceva me l'ha rogato, perché che cosa vuoi?
5: Scusi, ma che cerca?
2: Nasceva me l'ha rogato, nasceva!
5: Pronto?
2: Ciao!
5: Allora, rompi i coglioni, ma chi sei?
2: Ma scimmia di sto cazzo!
5: Guarda che c'è sotto cazzo il telefono, e lei sta sbagliando!
2: Io, Alfonso Sogno!
5: Beh, lei si affama, non me ne frega niente!
2: No, no, no, no, no! Non faccio niente! Non posso parlare proprio, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!
5: Pronto?
2: Ma lei qui?
5: Senta, io la... Ma io non lo denuncio! Perché lei sta sbagliando numero! Sta sbagliando numero!
2: Nascivi l'avvocato, nascivi!
3: Pronto! Pronto!
2: Ah!
3: Pronto!
2: Ah!
3: Pronto!
2: Ah! Ah!
4: Ma ciao!
2: Ciao, chi? Ciao!
3: Che fa? Che fa? Pronto? Che c'è?
2: Ciao, chi? Non c'è niente, non c'è niente, non faccio quello, non è, basta.
3: No, no, non è.
2: Io non capisco niente. Niente, niente, niente, niente, niente, non è niente di attentare.
4: Che ordini fondate che fa?
2: Ma qui?
5: Senti, ma rotti i coglioni! C'è il telefono sotto un gatto!
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
5: Ma senti, ma chi cerchi?
2: Ma scimmia di sto cazzo!
5: Ma te, ma vaffanculo! Ma sei qua! Ma chiama la questura! Chiama la questura e ti faccio vedere
2: no,
5: chi
2: no,
5: sei!
2: No, no, no, no!
5: Sì, sì, ma rotti i coglioni!
2: Vaffanculo, qui!
4: Ma non sei qua! Non so chi è!
2: Ciao, ciao!
3: È sbagliato!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
5: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
6: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
7: Non intrappolato!
6: Sky
7: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la crede,
8: ma porca. Skywalker.
6: Aiuto, mi tolto Skywalker!
5: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
9: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
7: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
4: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: Bobby Solo, portami dentro.
10: Ho capito! È la scoreggia nera!
5: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
11: Segui l'istinto, Tato.
6: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
5: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
7: a prenderlo in culo.
6: Sì!
12: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
13: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
12: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
5: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
12: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
5: No!
12: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
5: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
12: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
5: No!
12: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi, come al solito, si ritrovano a bordo della loro base stellare a forma di kettlebell per il recupero dalle 7000 flessioni sugli anulari e l'orgia con le madri dei piccoli fan della serie.
4: Guardate che figata, che figata!
5: Questa sono dita!
6: Attenzione, unità antibulli!
7: Sua maestà Lord Faccia!
6: Pazzo Joele, un barbone mattacchione, ha bisogno di voi per un problema di bulli. Fate presto!
8: Ha detto bulli! Andiamo, ragazzi, perché dove ci sono i bulli?
9: C'è l'unità antibulli! Che ne pensi, Shaq?
10: Guarda, onestamente, a me i barboni hanno sempre fatto schifo.
8: Sei un'anima candida, Shaq! Le tue parole sono sempre uno sprone a fare meglio! Il nostro intervento è indispensabile come il filetto del Tampax, altrimenti col cazzo che lo leggo!
10: Questa similitudine è oscena!
9: Non possiamo perdere altro tempo! Facciamo presto! Ci muoveremo con i poteri di mio padre Zeus, con i tuoni, i fulmini, cerchi in lega ed altre ficate virili! Attaccatevi al mio scroto e urlate: acido lattico!
7: Acido lattico!
3: Con una raffica di fulmini a forma di pene che squarciano il cielo come un imene, l'unità antibulli atterra nella splendida cornice di Vedano Olona, provincia di Varese.
11: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
12: Blah, mi fai schifo! Vai a lavorare, miserabile!
8: Eccolo lì! Lo vedete quel barbone puzzone che schifano tutti? È lui che ha bisogno di noi, è lui il piccolo Billy!
11: Avreste qualche spicciolo, ragazzi giganti?
9: Avevi ragione, The Rock! È il piccolo Billy! Dobbiamo aiutarlo! Tutti questi passanti lo bullano!
8: Odio vedere quel povero bambino con la barba ubriaco, senza soldi e fetente di urina secca. Se potrei lo allatterei con tutti i miei 9 capezzoli.
10: Se potessi?
8: Sì, lo so che lo faresti anche tu.
10: No, dico, non è italiano, se potrei.
9: Hai ragione come sempre, Shaq. Dobbiamo proteggere il piccolo Billy alcolizzato e pisciato da questi bulli. Sei più strategico di Beth, la regina degli scacchi.
8: E stai anche meglio di lei con la frangetta rossa e i tacchi. Ma ora forse dovresti toglierli perché dobbiamo combattere un bullo.
13: Ehi voi, state lontano da pazzo Joele, che solo a guardarlo vi ruba l'anima e vi attacca tutte le epatiti, anche quelle con l'alfabeto cirillico.
8: Attaccare le epatiti mi sembra una cosa da bulli.
9: Ma sa cos'è ancora più da bulli? Dire che qualcun altro attacca l'epatiti!
8: Cristo santissimerrimo, hai ragione! Questa stronza voleva ingannarmi con i suoi poteri di strega psichica mentale!
9: Ma i muscoli vincono sempre sul cervello, giusto, Shaq?
10: Ma vedete, la ragazza non è che abbia proprio tutti i torti.
8: Ottimo lavoro, Shaq! Con queste tue parole arcane mi hai liberato dalla maledizione! Ora spacchiamo questa balla!
9: Facciamo le imposizioni isometriche, così nel frattempo ci alleniamo e mostriamo un ultimo assaggio di paradiso a questa prima di spedirla all'inferno.
13: Oh cielo, che incredibili pettorali! Sento che sto diventando gravida! Com'è possibile?
3: Grazie ad una poderosa ondata di feromoni sprigionata dal sudore dei tre colossi, la lurida bulla rimane incinta di 36 gemelli di pesce spada e non può nemmeno abortire, perché tutti gli ospedali nella zona sono obiettori.
9: Ottimo lavoro, ragazzi! Questa strega con i pesci nella c***a non potrà mai più bullizzare il piccolo Billy!
8: Ben detto, la montagna!
11: Ehi, maciste! Ti scoccerebbe farmi tu una pera, perché mi tremano le mani, non c'entro la vena.
8: Ma certo, piccolo Billy, la frutta fa bene e fa crescere sani e muscolosi come noi.
9: Uè, ma cos'è successo a mia moglie? Siete stati voi? Che caso le avete fatto? Maledetti palestrati!
8: Ehi, la montagna! Se non ricordo male, indicare le persone con il dito è maleducazione.
9: E la maleducazione è da bulli e da figli di puttana!
8: E allora asfaltiamo questo stronzo con le nostre mosse finali! Calcio del mago Donascimento!
9: Potere infinito dal cristallo di sale Vanna Marchi!
10: coppino.
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra quel bullo marito di Bulla, le macchine a fianco ed un asilo nido lì nei paraggi.
10: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
5: Shh, Drock, non fiatare, guarda, il piccolo Billy si è addormentato. Non è bello, Shaq?
10: Ma è un tossico di merda.
14: Sì, è vero. Anche a me sembra un angioletto.
5: Guarda, non ha finito di farsi il vaccino. Aspetta, le aiuto io con quella siringa. Ecco, ecco.
11: Sono in flash overdose.
14: Guardate.
11: Che morte di merda.
14: È diventato blu. Forse sta sognando di essere un puffo.
10: È schiattato di overdose.
9: Torniamo alla base, boys. Stasera dobbiamo riparare le auto a torso nudo con la musica metal. Portale quadricipitale.
2: Unità antibulli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. Una coppia di youtuber arrapatissimi combatte contro un arcigno nemico che vuole contagiarli a tutti i costi con una malattia venerea creata in laboratorio per fermare la loro ascesa di popolarità nel mondo del porno. Azione, si chiama.
3: Visionaria, buongiorno.
4: Pronto? Salve, sono Remo.
3: Buongiorno.
4: Sono Remo Gelamella, che fa andare la cappella.
3: Pronto?
4: Sono un regista, salve, gentilissimo, la sto disturbando?
3: No, è che sento male, mi scusi, non ho capito.
4: Sì, mi perdoni, perché sono sul set, adesso sto girando un'interna in un appartamento. Le spiego?
3: Mi dica tutto, mi dica.
4: Allora, mi servirebbe gentilmente, se è possibile, uno studio di posa, so che voi avete disponibilità.
3: Sì?
4: Devo fare un remake dei miei contro te, che si intitola In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. E stavo gentilmente cercando uno studio di posa che mi potesse allestire una sorta di laboratorio scientifico dove poter girare la scena madre del signor Herpes che si incula. Scusi un secondo. Ragazzi, stop, un attimo che sono al telefono, faccio fatica a parlare. Mi perdoni, mi scusi, sono sul set, non penso. Allora, le stavo dicendo, se è possibile, avrei l'esigenza di avere appunto questo set dove ricostruire questo laboratorio di questo malvagio che vuole fermare questa trio di youtuber che...
5: Guarda, la stoppo subito perché le passo la mia collega che si occupa di questo tipo di appuntamenti.
6: Ecco che entra.
4: Allora, signorina, come stavo anticipando, penso al suo collega, noi abbiamo una produzione in questo momento da portare avanti che si chiama In tre contro te ed è un reprise del successo dei Me contro te in chiave hard. Noi avremo l'esigenza di costruire un set dove c'è questo cattivo, quindi devo fare la scena, diciamo, madre di quest'orgia col signor Herpes. Mi scusi il rumore, ma sto girando.
6: Sì, un momento.
4: Sì, tanto vado avanti. Adesso vai, spragli in faccia.
7: Venga!
4: Mi hanno stretto sulle palle.
7: Dito nel culo, no, dito nel culo, no.
4: Ok, stop, ragazzi.
6: Pronto? Chi sono?
4: Sì.
6: Può passare, può fissare, cioè mi dica lei che giorno può venire.
4: Sì, scusa un secondo perché c'ho l'attore arrapatissimo. Johnny, mi fai una gentilezza? Non urlare, cerca di tirare un pelo indietro perché se mi vieni subito non riesco a fare il cam shot, ok? Allora, tienitela, stringi alla base e poi schizzi, ok? Girami. Sì, pronto. Sì, allora cosa facciamo? Fissiamo un appuntamento?
6: Sì, mi dica lei che giorno preferisce.
4: Allora, io oggi mi trovo appunto a Milano perché stiamo girando in questo alberghetto in stazione centrale una scena di sodomia. Però possiamo magari anche nel pomeriggio, se è disponibile, perché sono già a Milano.
6: Non l'ho sentita, scusi.
4: Sì, perché ho l'attore che mi sta sbarrando. Un attimo solo, stop ragazzi, stop un attimo che finisco la telefonata. Scusate, tienilo duro, chiamami la Fluffer per piacere, tieni il cazzo duro. Allora sì, stavo dicendo che io sono a Milano, quindi potrei passare nel pomeriggio. Pronto? Pronto, signorina?
8: Missionaria, buongiorno, parlo?
4: Sì, salve, sono Remo Giramella, fa andare la cappella. Ho chiamato poc'anzi.
8: Come Remo?
4: Remo Giramella. Sì, ho chiamato poc'anzi, era al telefono qualcuno per fissare un appuntamento. Siccome sono sul set che sto girando.
8: Perfetto, dica, per che tipo di produzione?
4: Allora, noi stiamo girando In tre contro te, che è la parody hard dei Me contro te. Infatti gireremo La vendetta del signor Herpes per una produzione americana di Los Angeles.
8: Va bene, ok, allora...
4: Scusi un secondo che do lo stop agli attori perché non vorrei che mi venga...
7: Stop, non mi adesso, ti prego, non adesso perché non sono... No, come hai già fatto, cazzo?
4: Cos'è, stai piangendo?
7: Mi tremano i piedi.
4: Stai piangendo? Scusa un secondo, c'ho l'attore che mi sta piangendo. Perché stai piangendo? Stai male? Ti sei vergognato? Non è un problema che se sei... mi perdoni, scusi, sono in una situazione di faience perché l'attore si è vergognato che...
8: Vabbè, preferisce che mi richiama più tardi,
4: probabilmente
8: calma,
4: sì.
8: Quando è terminato.
4: Sì, perché c'ho l'attore che si è messo a piangere perché si è vergognato perché è venuto subito.
8: Tranquillo.
4: Allora, facciamo così, magari la richiamo fra 10 minuti, il tempo che faccio riprendere e...
8: No, ma mi richiami pure quando ha finito di lavorare, magari è più con calma.
4: Va bene, la ringrazio infinitamente, signorina. Io ho parlato con la signorina, scusi che non so...
7: Oh,
4: bene, grazie signorina.
7: Vai,
4: Prego così.
7: Questo, qui, vedi, alla fine il pianto ti ha fatto rientrare introspettivamente il personaggio. Scusate ragazzi, spero che non sia ancora in linea la signorina. Pronto?
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
9: Radio 105.
10: Yeah. Yo.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Scalpello, specchi e funghi, 12 euro. Stilosa, motozappa di design firmata Giugiaro, 360 euro. Cacciavite a stella, cometa, 65 euro. 2 in 1, asciugamano pistola, 87 euro. Smartbox Weekend Relax, romantica colonscopia da Bulgari per due persone, 218 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: La mia prima Camel Light, minigioco cilindrico, in scatola da 20, 5,50 euro. Dietro liceo, davanti museo, abbigliamento per tardone, che sperano ancora in qualche colpo di minchia, a partire da 157 euro. Speciale cofanetto con le Greatest Hits di Yuri Keki, 92 euro. Spray antivescovo, 23 euro. Wonder Uomo, action figure transessuale. con pene retrattili a batteria, 112 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Mela al gusto di pera, 4,60 euro al chilo. Zerbino su patini per porta girevole, 13 euro. Salviette umidificate sessiste che detergono solo il cazzo, 8,10 euro al pacco. Innovativo bengala antifumo, 18 euro. Preservativo a gomito per cazzo ombrello, 36 euro la scatola.
0: Arredamento interni.
1: Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Barbie gravidanza, piscele in testa. e scopri se sei incinta, 78 euro. Sciacquone tantrico, che scarica acqua nel cesso per 6 ore senza mai fermarsi, 421 euro. Sporco antipulito, 3,60 euro. Enola etero, ordigno nucleare a cui piace la fica, 8 milioni di euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
2: Che paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, è il ristorante Pippis Napolità?
3: Dica.
4: Io mi presento, mi chiamo la Giada e sono capo producer presso la redazione di Stai. Chiamo per un nuovo programma televisivo.
3: Quindi?
4: Il vostro ristorante è stato selezionato dal nostro team per partecipare a questo nuovo programma. E il programma si chiama Ristoranti da Horror e andrà in onda in primavera.
3: Da Horror?
4: Sì, esatto.
3: Da Horror? Noi non siamo da horror.
4: Beh, a giudicare dalle nostre indagini non è proprio così, insomma, vedere le recensioni, le foto, i nostri, insomma, autori che sono venuti in visita.
3: Sì. Se vado a leggere su Google, su Facebook e poi ne parliamo.
4: No, ma su Google, lei, io ho trovato questa recensione che mi ha girato la mia stagista, di 6 mesi fa, dice: proprietario scorbutico, ma non è il vero problema. Il proprietario mi ha malmenato quando ho detto che il pollo era crudo e lo volevo più cotto, insomma.
3: Ma beh,
4: cioè, per noi...
3: Non l'ho letto questa recensione, non le
4: ma certo, perché ovviamente probabilmente l'algoritmo le porta giù, però per noi è perfetto, capisce?
3: No, l'algoritmo non porta niente perché ci sono tutte.
4: Però lei è il personaggio perfetto che noi stiamo cercando, capisce? Oltretutto, le aggiungo anche questo, cioè che ogni puntata sono 3 ristoranti che, diciamo, concorrono per essere il ristorante più da horror e c'è un premio di 100.000 euro a puntata.
3: Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? Mi dica.
4: Allora, quando verrà il nostro team, cercherà, diciamo, di rendere ancora più horror il vostro ristorante. Quindi faranno delle valutazioni, un sopralluogo, e ci potrebbero essere, insomma, alcune piccole modifiche, ma niente di strutturale o simili, tipo invasione di muffa nella cella frigorifera.
3: Ma non lo so.
4: Cioè, tipo animali morti
3: qua e là. In queste condizioni. E cioè, quale ristorante ha vinto, già che avete fatto, che voglio andare a visitarlo?
4: No, è nuovo il programma, deve partire. Questa è la prima stagione, partirà, andrà in onda in primavera.
3: Vabbè,
4: capito?
3: Ci vediamo in primavera.
4: Registrato durante l'autunno, insomma, da ottobre in poi.
1: Giada sta cercando di convincere il Terrone Bastardo, proprietario di un orribilissimo ristorante calabrese, ad accettare la sua proposta per la partecipazione al programma. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme.
4: Magari all'ingresso mettiamo una roulotte con una famiglia di zingari, qualcosa del
3: capito? E allora dovete trovare un altro locale.
4: Ce l'ha un amico.
3: Locale pagliaia trasformato in ristorante, quindi trovate anche i porci dentro.
4: Allora questo, ecco, per dire, anche i porci, se vuole farli entrare. Ma lei ce l'ha un amico che può impennare nella sala del ristorante?
3: Cosa?
4: Cioè, mentre la gente mangia, che passa questo, con la moto che impenna. Cioè, queste cose che disturbano mentre si mangia.
3: Vabbè, se mi pagate prima possiamo fare questa storia.
4: Per la partecipazione c'è un rimborso spese sicuramente, ma la possibilità di vincita è di 100.000 euro, oltre a sponsor, ovviamente.
1: Giada ha comunicato la somma che potrebbe vincere il proprietario del ristorante Terrone Bastardo Infame e Figlio di Puttana. Accetterà la proposta di Giada? Scopriamolo insieme.
4: Senta,
3: sì, lo faccio venire.
4: Il cinghiale, insomma, diciamo una carcassa di cinghiale un po' in stato di avanzata decomposizione.
3: Sì, li proviamo.
4: Tipo che la mettiamo sul tavolo e lei che con le mani dentro che viviseziona e che tipo dà le testate in faccia al cinghiale morto.
3: Sì.
4: Bene, perfetto. Allora, benissimo, io sono la Giada, si ricordi di me, la faccio chiamare dal team per il sopralluogo, dal team dei tecnici. Per il sopralluogo parlerete voi dei dettagli, poi dopo ci risentiamo eventualmente per la firma del contratto.
3: Va bene.
4: D'accordo? Sì. Lei è il signor? Grazie mille, allora. Presto, arrivederci.
1: Bravissima Giada, hai trovato il primo partecipante. Ma avete sentito? L'infame. Appena ha sentito la modica cifra di 100.000 euro, ha abbassato le mutande. Sto lurido scopalemuri. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
5: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana wallerau. Solo su Stai TV.
1: Lo Zodi 105.
2: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
6: Baciamelo piano.
7: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
6: Brava piccola, leccami adesso.
8: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
2: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zodi 105 presenta Pornbab. Pornbab.
9: Non riesco oggi, proprio non riesco. Ho bisogno di un aiutino. Ho bisogno di un aiutino, meno male che c'è la tecnologia. Eppure il pezzotto del mio amico Esposito. Vediamo cosa ci propone oggi un bel porno. Vediamo, aspetta, però c'ho le mani impegnate, coi piedi. Aspetta, coi piedi schiaccio il telecomando. Ecco qua. Minchia, sembra un batterista.
10: Grazie per la tua selezione, utente. Hai scelto il film porno? Il tatuatore. Buona visione.
9: Minchia tatuaggio, gente nuda. Speriamo che ci fa una pernice sulla fica.
11: Buongiorno, signorina.
12: Ma buongiorno a te, bel tatuatore. Ma che aria da duro. Durissimo.
9: Facci la pernice sulla figa. Facci la pernice.
11: Allora, cosa posso fare per lei?
12: Dovresti chiedermi cosa posso fare io per te. E la risposta è un sacco, ma un sacco di cose. Cose che di solito non si riescono a ottenere neppure a pagamento. Non so se mi sono spiegata bene.
11: Sì, però forse è meglio se la smette di scapezzolarsi e mi dice esattamente che cosa vuole.
9: La pernice sulla figa! Fate tatuare la pernice sulla figa! Perché mi piace la pernice sulla figa?
12: Oh, mi stavo scapezzolando, perdonami, è un tic. Lo faccio senza accorgermene quando incontro un candidato per un rapporto anale. Il che capita molto spesso, ad essere sincera.
11: Sì, vabbè, senta, io fra poco c'ho un appuntamento. Quindi se non è venuta per un tatuaggio, le chiedo cortesemente di andarsene.
9: Ma dai, ma che sei, culo e tonchio? Dai, facci il culo!
12: Sì, sì, sono venuta per un tatuaggio.
11: Eva, dai, ce l'abbiamo fatta. Allora, a che cosa stava pensando?
12: Stavo pensando a te che mi prendi a scudisciate con la tua frusta dell'amore, mentre sono appesa come un maiale a una trave che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro in un palazzo in fiamme, pieno di drogati e cani rabbiosi. Oh, sì!
11: No, ci siamo capiti. Intendevo, che cosa intende tatuarsi?
12: Ah, sì, certo. Vorrei tatuarmi questo.
9: La pernice! Fatti tatuare la pernice sulla figa!
11: Facciamo un po' vedere? Vabbè, una foto di Marilyn Monroe. Quindi vuole tatuarsi una foto di Marilyn Monroe?
12: No, non tutta. Solo il neo sulla guancia.
11: Ah, vabbè, ma allora è una cazzata. Dai, ci vorranno 5 minuti. Dove lo vuole? Sulla guancia destra o sulla guancia sinistra?
12: No, in faccia no. Ma per chi mi hai preso una scusa? Lo voglio in un posto dove non si veda.
11: Vabbè, allora dove?
12: È sul punto G.
11: Non ho capito. Lei vuole un neo sul punto G.
9: Ma quando sei coglione, ma dai, la zoccola, ma ficcatela, dai! Dai, conveniamo, tanti guai, voglio vedere la pernice sulla ficca! Ah, è chi canta mentre si fa una se...
12: Esatto, vedo che ci capiamo al volo io e te. Ho portato anche un divaricatore vaginale per cetacei, è lo stesso che usano i giapponesi per far partorire le balene spiaggiate. Vedrai, potrai entrarmi dentro con tutte le scarpe.
11: Ma non se ne parla nemmeno, guardi, ma non si può fare un tatuaggio lì. È pericolosissimo, è doloroso, ma non è neanche igienico. Ma arrivano, mi chiudono, dai.
12: Caro, Forse tu non hai capito con chi stai parlando. Una volta una famiglia di porcospini ha fatto la tana nel mio buchetto dell'amore e me ne sono accorta solo dopo 3 mesi. Forza, non fare il pappamolla. Prendi la macchinetta e facciamola finita.
11: No, no, no, ma che fa? Ma si rimetta le mutande? Lo vuole capire che io non glielo faccio il tatuaggio nella figa, va bene? Non glielo faccio!
9: C'ha la faccia da figlio di puttana questo qua quando non lo sopporto e dai che devo venire!
12: Ah no? Allora me lo faccio da sola.
11: Ma no, no, la figa, la metta giù, ferma! Ferma, boh!
12: Oh, quante storie, guarda! Ora ti faccio vedere che non c'è nessun pericolo.
4: Ah! Ah! Che dolore! Oddio, oddio, oddio, fa malissimo! Ah, uccidimi, ti prego, uccidimi!
9: Ah! Ah! Ah! Sono venuto, minchia! Ah, ce l'ho fatta anche con sto film di merda! Ah!
10: Gentile utente, hai infranto le regole del nostro portale. Sei arrivato al dunque prima della fine del film. Ti verranno addebitati immediatamente 1600 euro sulla carta di credito.
9: Minchia, ma non è tanto per i soldi. E come cazzo fanno a sapere?
10: Gentile utente, ci sentiamo in colpa per averle addebitato 1600 euro per una sega. In cambio le abbiamo preparato questo omaggio.
11: Venga, venga, entri, entri. Allora, devo tatuarle segaiolo sul cazzo. Ma dove comincio? Dai coglioni o dalla cappella?
9: Ma sta parlando con me la televisione?
11: Eh beh, sì, è il suo premio.
9: Ma da dove state guardando?
2: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
13: Pronto? Pronto? Pronto?
14: Siete.
13: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
14: Sì.
13: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
15: Pronto?
13: Pronto, signora?
15: Chi parla?
13: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
15: Sì.
13: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
15: sì,
13: sesso.
15: No.
13: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro 2 case e 2 barche
15: sì.
13: Come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
15: Vabbè, io devo andare a lavorare.
13: No, senti, sì, usciamo insieme.
15: Siamo qui in piedi per terra.
13: Trombiamo insieme, amore.
15: Sì.
13: Spariamoci
15: ciao,
13: una ponna rivoltata
15: ciao,
13: in faccia.
15: Ciao
13: amore,
15: ciao.
13: Baciami amore, ciao, baci. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
15: Porco.
13: Pronto?
15: Sì.
13: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
15: Guardi, io ci sento con te, mi ho ammazzato.
13: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
15: Pronto?
13: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
15: Pronto?
13: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
15: Sì, no, se la ficchi in culo.
13: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
16: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
13: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
16: E come chiudiamo stavolta?
13: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
14: faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
17: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashok.
3: Prega, sì, entra. Che mo c'è la dottore che la visita.
4: Permessa.
5: Finca, prico, entri. Ma forse ha sbagliato di stanza di dottora, perché io sono psicologo psichiatra, non cura le mancale.
4: E mo ci risiamo. Uè, dottore, io non so mangaloni. Io sono norvegese, tutto vichinco. E che mi vede che so proprio con le fattezze del nord.
5: No, io conosco di gente di Norvegia. Io so tedesco e tu non mi sembra norvegese. Tu sembra più di problemi di corpo e faccio, proprio di malattia.
4: Dottor, facciamo sta visita, no?
5: Ricasi, accomodi. Qual è il suo problema, a parte quello che vedo in sua faccia da mancalo?
4: Io non ho problemi in faccia, io sono normale. E forse è proprio questa la problema, che la gente si fa una cazzagliazza con me, mi fa dispettini, mi tratta male verbalmente, mi fa scherzarelle, mi chiama mangalone.
5: Sì, fede, sì, sì, proprio mangalino.
4: Ah, non so mangalo, e non mi piace il Giappone. Io c'ho il potere.
5: In che senso, scusa, tu pensi di avere qualche dota soprannaturale?
4: Sì, io ce lo dico, dottorella, ma si fici cazza sua, mi raccomanda, che poi gigantonane mi taccano.
5: Gigantonano?
4: Sì, quelli che la mamma è figa, la figlia pure ma meno. Il papà è tutto secco e si sente muscoloso e sta sempre appettenuta con gli occhi che brillano. Il fratello c'è il busto a piccolo e la capa grande, si mette sempre una tuta di merda di guccio.
5: Continui.
4: Loro vogliono ammazzare Odine, che è uno stroppietto con la sedina. E hanno già spidinato la maga con la tuta del supermercato che si è fatta l'ocella. E la mamma gigante ci ha lanciato una frecciarella nell'oceano.
5: Ah, Yaful, capito, funte pa.
4: Sì, bravo, dottore, mi avevano detto che era bravo, ma così su sconvoltella. Che c'ho?
5: Ah, dunque, allora, tu non si mangalone.
4: Ah, sì, e che so?
5: Tu sei anticappazzo.
4: Come anticappazzo?
5: Sì. Tu hai una rarissima forma di follia pazza che sembri anche di capello. Quindi sei pazzo e anche di capello. Quindi sei anticappazzo.
4: No, non sono anticappazzo!
5: Sì, tu sei anticappazzo. Tieni, firma questo foglio così posso farti internare dentro grossa casa per studiare tuo caso clinico.
4: Con la cazza che firma, che mica so pazzarello!
5: Tieni, firma, tieni la penna, questa è penna. Da tua piccola mano anticappazzo e fa scarabocchio sul foglio.
4: No!
5: Sì!
4: No!
5: Ja folle!
4: No! Che? Ma te la lanci dalla finestra!
5: No! Nein! Era una Mont Blanc!
4: Pure la penna da cacchione, già!
2: Ragna proprio!
6: Pallina, dove sei? Dove ti sei cacciata? Gattone! Dove sei? Pallina! Sei dispettoso, eh! Dai, vieni fuori! Dai, Pallina, vieni che c'è la pappa, dai! Ma dove sei? Dove ti sei cacciata? Ah, eccoti qua! Ma dove eri finito? No! Non mi mangiare gli occhi!
2: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Z. With the Z. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
2: Hai paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Aspetta,
4: mamma. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Volevo dirvi che noi avremmo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente di un programma che stiamo per girare, che andrà in onda a giugno.
3: Sì?
4: Sì, ecco. Allora, insomma, diciamo, secondo noi il vostro ristorante è assolutamente perfetto per il format che stiamo costruendo, diciamo. Sì. Anche perché, diciamo, che noi, a differenza dei soliti programmi sui ristoranti, andiamo a cercare delle peculiarità un po' diverse, ecco, no? Cioè, ad esempio, la vostra specialità del menù qual è?
3: Noi abbiamo Emilia-Romagna e Veneto, perché mio marito è veneto e io Emilia-Romagna.
4: Ecco, molto interessante questo, ad esempio, perché il suo marito bestemmia?
3: Come tutti i veneti.
4: Ecco, appunto, ecco, vede, per esempio, questo per noi sarebbe... Suo marito è presente nel ristorante?
3: Lui è così, come tutti i veneti.
4: Oh, ok, allora, per esempio, suo marito potrebbe uscire ogni tot dalla cucina durante il servizio e lanciare un porcone, per esempio, capito?
3: Venite giù che ne parliamo tutti insieme.
4: Esatto, questo potrebbe essere adesso... La cucina è grande?
3: Sì.
4: Non ho capito, signora, scusi, è grande?
3: Sì, molto grande.
4: Molto
3: sì,
4: grande,
3: molto grande.
4: Benissimo, perché ad esempio si potrebbe riuscire a fare una rissa? Con una decina di persone?
3: Sì, per me sì.
4: Ah, è grande?
3: Sì, molto grande.
4: Molto
3: sì,
4: grande.
3: Molto grande.
4: Ah, benissimo, perché ad esempio si potrebbe riuscire a fare una rissa con una decina di persone?
3: Sì, per me.

0: suo marito che bestemmia e il cane che abbaia, capito? Poi abbiamo stuntman bravissimi che sono in grado di vomitare a comando, di insomma fingere braccia rotte, eccetera. Quindi anche un altro esempio, magari se ci sono, se anche voi tra i vostri amici avete dei clienti anziani, ad esempio, ci potrebbe essere, non so, una vecchina che si sente male e l'ambulanza che viene alla porta, oppure un'altra vecchia che esplode, cioè delle cose, no, che appunto diciamo nella categoria horror, ma in realtà poi molto simpatiche e divertenti.
1: Vieni a sentire intanto che finisco. Tieni.
2: Bene, molto bene. La nostra Giada ha convinto la signora mostrongoloida a fare ristoranti da horror nel suo pidocchioso ristorante. Una grande fortuna aver trovato anche il marito veneto che bestemmia. La Giada riuscirà ora a convincere il marito figlio di puttana? Sentiamo.
1: Sì, salve.
0: Salve, buongiorno. Sì. Buongiorno, sì. Sì, lei è il marito della signora?
1: Sì.
0: Ah, ok, il bestemmiatore. mi ha detto che è veneto, insomma, che se ne fa scappare ogni tanto. Ecco, lei per noi sarebbe veramente il personaggio perfetto. Ora io non so se lei ha sentito la telefonata con sua moglie. Forse non ha sentito. Ecco, allora stavo insomma spiegando questo format che, sul quale stiamo ragionando, che verrà girato nelle prossime settimane. C'è una buona remunerazione per i ristoranti che partecipano e soprattutto per quello che poi vince la puntata, che è il più da horror di tutti, che ha un premio in gettoni d'oro da 100.000 euro, che comunque per un'attività appena iniziata, insomma, diciamo che sono dei bei soldini. Lei è in cucina, giusto?
1: Sì.
0: Ok, lei ha mannaie, sciabole, affettatrici.
1: Sì.
0: Ecco, per dire, mi immagino scena d'apertura, entriamo in cucina e c'è lei ricoperto di sangue che sta tagliando a pezzi una mucca, per esempio, no? Capito? Cioè, cose di questo tipo che, sì, certo, possono suonare trash, ma come lei sa, il trash ormai va per la maggiore. Allora, come diceva sua moglie, pensavamo anche, ovviamente è tutto finto, con uno stuntman, a una vecchia che esplode, questo potrebbe essere in sala, per esempio. Poi ci potrebbe essere magari gente che vomita, attacchi di diarrea fulminanti. Voi fate cucina emiliana e veneta, no? Allora emiliana immagino facciate tortellini o tortelli, insomma, della pasta ripiena.
1: Cappelletti,
0: ecco, pardon. Per dire, cappelletti, no? Tutti belli decorati con una bella salsa e magari li porta lei a un cliente che è stato antipatico e sono messi a scritta, no? Tipo di cane, per dire, no? Capito? Ovviamente blurato, magari ci scriviamo in realtà un'altra cosa, però, capito, farebbe molto ridere. Cioè, secondo me l'impatto di una scena così nella TV odierna farebbe, insomma, il botto, no? Ormai certi tabù andrebbero superati, trovo. Però comunque diciamo la scena clou per questo ristorante che ne abbiamo pensato è la vecchia che esplode. Mangia la lasagna e dice mamma che buona questa lasagna, esplode.
1: Ci devo pensare un attimo.
0: Certo,
1: perché...
0: no, però guardi, io le do qualche tag. Ad esempio sua moglie, che mi sembra una tanto, dalla voce, non la conosco, però insomma tanto carina, tanto accogliente, che in realtà accoglie i clienti all'ingresso con la motosega accesa, no? Vestita da uno dei Kiss, per dire. Cioè una roba un po' così. Un po' matta, no? Ecco.
1: Sì,
0: allora, siamo a posto. Secondo me voi siete perfetti. Se voi siete d'accordo ci risentiamo, magari veniamo per un sopralluogo, un primo a sorpresa e poi un secondo invece ovviamente annunciato, e iniziamo a parlare dei dettagli.
1: Bisogna che magari mi richiami ecco la settimana prossima.
0: D'accordo, va bene. Senta, posso solo così per com'è che bestemmia lei?
1: Come?
0: Cioè nel senso, me ne dica una delle sue preferite.
1: Largo.
0: Bella.
2: Bravissima Giada. Sei riuscita a trovare un nuovo ristorante per la produzione di ristoranti da horror. La moglie sciacquacazzi è entusiasta, eppure il marito bestemmiatore lo è. Dopo aver sentito la modica cifra di 30.000 euro, farebbe esplodere una vecchia durante la cena. C'è proprio gente di merda in giro. Per non parlare di mozzare in due una mucca in cucina e posizionare i cappelletti sul piatto creando la scritta cane. Brava, bravissima Giada. Ristoranti da horror torna settimana prossima. Buona continuazione con i programmi Stai. Ciao.
3: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge

0: Di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Egidio, grazie veramente. Vedrai che la macchina è in buone mani, come se fosse la mia.
2: Ma stai attento, ci tengo, lo sta ancora pagando.
1: Ma dai, ma su, ma secondo te, lo sai che sono uno che sta attento, no?
2: Sì, ma non è per te, è che la gente è in giro, sai, gli stop, le robe.
1: Ma figa, Egidio, ma devo andare a 6 km, vado alle nozze, faccio la bella figura e te la riporto.
2: Sì, però sei ad un nozze, si sa che si beve, si fa poi...
1: Ma secondo te... Te, mi presti la macchina e mi metto a fare il coglione a bere, dai, sai che sono politicchio, no? Dai.
3: Ehi, infatti!
2: Pronto, bastardo!
1: Gio, scusa, mi sono ripreso adesso. Forse credo di aver proprio un pelo bevocchiato, ma giusto un brindisi.
2: Sono 2 giorni che ti cerco! Non mi rispondi al telefono, dove cazzo è la mia macchina?
1: Ma come dove cazzo è? Sotto casa, te l'ho parcheggiata e ti ho dato le chiavi. Mi ricordo che mi hai anche ringraziato, mi hai dato del rame ornamentale.
2: Rame ornamentale?
0: 2 giorni prima.
1: Cordiglio, a cosa fai? Strappi il filo della cassetta elettrica.
4: No scusa, stavo rubando. Io incinta, non chiama polizia, sta fermo.
1: Quanto sei forte, Teggy. Toh, macchina sana e salva. Oh, sono 2 macchiate di vomito sul sedile, 2 baffetti sulla fiancata, Perché il gangello ondeggiava, ma poi ci aggiustiamo, facciamo tutto. Date le chiavi, un attimo di mal di te.
4: Ma io non... la chiavo macchina? Va bene, grazie, si prendo io. Ecco, ti do rame in cambio, tiene, dai.
1: Rame, che bello, grazie. Lo metto sul tavolo in cucina. Starà benissimo al posto dell'orchidea. Egidio, cosa hai fatto ai denti? Figa, sembri un pianoforte.
4: Vado, scappo. Show.
2: Però, che gentili sti zingari. Il rame sta benissimo sul tavolo.
5: Amore, non voglio che fai lavori di casa tu. Chiamiamo qualcuno.
6: Ma no, dai, non rompere il cazzo. Cazzo ci vuole, sono 2 fili, 3 stuccate, un paio di buchi con il trapano. Che cazzo ci vuole? E con quello che risparmio ci scatta il regalino, dai.
5: Vabbè, ma non la roba elettrica, eh?
6: Ma dai, amore, devo cambiare una presa. Sono 2 fili, rosso, verde, giallo, blu, come le bombe. C'è anche il tutorial di YouTube.
5: Vabbè, amo, se fai un casino chiamiamo il tecnico.
6: Va bene.
3: Ehi, infatti.
6: Ecco, amore, è finito. Attacca il contatore.
5: Attacco?
6: Sì, tira sulla...
5: No!

0: Ultime notizie, cancellato il quartiere di Bonola dopo una tremenda esplosione, si esclude per il momento la matrice terroristica. Il nostro inviato sul posto, Marco Balanzoni.
1: Eh già, cazzo ci vuole? Vero noise?
2: Ah, aiuto, no! No, no, no!
3: Amore, che succede? Che spavento, oh, che ti succede?
2: Che sogno tremendo, amore. Che sogno tremendo.
3: Oh, un incubo, amore. Che cosa hai sognato?
2: Ho sognato che un fantasma super dotato ti scopava a sangue mentre dormivo.
3: Mamma mia, basta peperoni la sera, amore. Lo sai che non digerisci.
2: Già, che sogno assurdo. Pazzesco.
3: Dormi, amore, su. Dai che domani c'è sveglia alle 7.
2: Sì, notte, amore. Scusa. Scusa, dormo, dormo.
3: Ma figurati. Torno nel mondo dei sogni.
4: Ehi, infatti!
3: Ah, sì, sì, sì, così!
2: Amore, sveglia! Amore, amore, sveglia!
3: Ah, ma che succede?
2: Stavi gridando nel sonno!
3: Ah, sì?
2: Cosa stavi sognando? Hai avuto un incubo anche tu?
3: Niente, niente, dormivo.
2: Parlavi come una matta! Vengo, vengo! Eri in ritardo al lavoro!
3: Sì, può darsi, sai, il subconscio.
2: Adesso basta peperoni la sera, amore. Ci fanno male, veramente.
3: Sì, già.
5: Fallo addormentare, che così te lo picchio anche in culo.
3: Sì, sì.
2: Amore, hai sentito? Mi è sembrato di sentire una voce.
3: I peperoni, amore, i peperoni.
2: Ah, ok, notte. Notte, eh?
3: Notte, notte!
1: Già, i peperoni sono pesantissimi.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano,
11: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: Ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto qua.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
11: ma
4: tu, che ti ho
11: ma
4: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bacalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Uno. Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che Bacalov, porco.
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Niente,
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
4: fare la
11: so
4: cacca.
11: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene,
4: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek.
7: Sì.
4: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto
11: ma
4: Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Florida.
1: Florida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranocchir. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
2: Oh, Lipitz, che fici?
3: Che cazzo, non zibus. Stavo pensando straiata nella letta.
2: Ah, pensavo che ti facevi una seca.
3: Io no.
2: No, non è vero, tu ti sighi.
3: Non mi stavo facendo una segarella, no, è che
2: sì, ne sente la puzzecchia della cazzarella.
3: Ammazza, che sì, non supererò il frociacchiello.
2: Sine, non te l'ho mai detto, ma anche io sono magico. Sono lo frato l'occhio, il fratellone chiocchiolone di Totor.
3: Ah sì? Pure tu sei magichello?
2: Sine, sento le cose stranelle.
3: Ah sì? E che cosa senti? Bella che mi hai fatto la rivelazione, così possiamo parlare.
2: Io sento forte lo puzzo dell'omini nudi.
3: Ah no, e che magia è? Una roba di omini checche! No, dai, non è un potere magichino, è una roba da frocciocchioloni!
2: E basta! Sei proprio stronzo! A me mi piacciono le cazze, e beh, che problema c'hai? Sei proprio un merto retrocratonto!
3: No, no, retrocratonto no, è peggio di mangalo!
2: Sine, sei pure mangalone, e sono sicuro che ti stavi toccando la cazza! Io c'ho i poterelli!
3: Ma vedi te, ma pure i poteri dei cazzi c'ha questo, non si finisce mai questa supplizia!
2: Dove vai, scemo?
3: A farmi una girella, che qui mi fa incazzare!
2: Tieni, portati la palletta!
3: Io la voglio la palletta!
2: Sì, ne portatela, così si vede qualche amichetto giocate a calcino!
3: Non la voglio la palletta, non la voglio!
2: Ecco, hai rotto l'amore, si contentello! Ma che ci dice a mamma cowboy?
3: Cazzo, non mi sono regolato, ci ho sfondato il muro, mannaggia!
1: Ragnan Rock.
4: Nonna Faustino, è vero che ci sono tanti pianeti nel cielo?
5: Certo, sì, piccolo Giacomino. Guarda lassù, guarda quanti pianeti e stelle. Sono milioni.
4: Wow, ma nonnino, c'è un pianeta che sembra che si stia avvicinando.
5: Ma no, è solo un'illusione ottica data dalla luminosità della rifrazione.
4: Minchia, nonnino, ti sei preso una pianetata in faccia. Vabbè, nonnino, io prendo i soldi dalle tue tasche e vado a comprarmi il Lego da solo. Stai male? Vabbè, ciao, eh.
6: Prendere le caramelle delle strade.
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco. Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Oh. Uè, come stai, vecchia baldracca? Allora, come va?
2: Ma chi è?
3: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
2: Vorrei sapere chi è che parla.
3: Sono felicissimo di sentirti. Come va?
2: Ma guarda, eh? Che fortuna. Ma chi è? Dimmi chi è.
3: Sono Tony. Sono Tony Cazzo DJ. Ti ricordi, ci siamo conosciuti nel 96 a Riccione. Pronto? Basta stronza. Richiamalo un attimo.
2: Chi è che parla?
3: Norma, sono Tony, Antonio.
2: Chi è Antonio?
3: Allora, sentimi, ti spiego. Così almeno non mi buttare giù il telefono, però, sennò non riesco a spiegarti. Mi senti?
2: Sì, ti sento, che sono
3: grande. Oh, innanzitutto, ciao, come stai? Io sto bene, sono... Bene, bene, sono con te, sono Antonio. Senti...
2: Ma chi è Antonio?
3: Antonio, sono un DJ, DJ, ti ricordi che venivi a ballare in discoteca?
2: Ma tu sei scemo, mi
3: sembra. No, dai che...
2: Sì, sì. Ma perché ne sei zitto? Va a mangiare
3: Pronto, brutta stronza.

0: Pronto?
1: Ciao Regina, sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Tutto bene?
0: Chi è?
1: Tony, DJ, ti ricordi che venivi sempre a ballare in discoteca? Una volta ti ho inculato nell'ufficio del capo, ti ricordi?
0: No.
1: Non ti ricordi. Senti, ti ho chiamato perché se per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans, con una topa dietro, con un cazzo lungo 3-4 metri. Ce l'hai?
0: Che cosa?
1: La giacca di jeans che ti avevo prestato.
0: Ma che, a chi dice? Non c'ho niente.
1: Ti avevo messo, ti avevo messo a peccolina con la giacca, ma te l'avevo fatta passare davanti al torace e ti spingevo verso di me, tipo Cariola, e mentre ti incavo nell'ufficio del capo.
0: No.
1: Ah, va bene, niente, allora ti saluto allora.
0: Certo.
1: Grazie, gentile, non ce l'ha neanche lei la giacca di jeans. Vediamo se risponde questa puttanona. Pronto? Yeah, baby.
2: Pronto.
1: Ciao Maria, sono Tony, come stai? Tutto bene? Sei occupato?
0: Non andare in culo, qua io non ti conosco. Non chiamate tu ciò, va bene?
1: Non ho capito. Cosa hai detto?
2: Pronto.
1: Pronto?
2: Sì.
1: Ciao, sono Tony. Stavo parlando con Maria, ma mi ha detto due parolacce e ha buttato giù il telefono.
2: Perché questo Tony? Non conosco nessuno Tony.
1: Eh?
2: Non conosciamo nessuno Tony noi.
1: Antonio, no Tono.
2: Antonio chi?
1: Ignorante di merda.
2: Allora, ignorante di merda. Mezzo Tolentò e figli di puttana. Ciao.
1: Pronto? Ma che modo è? Scusa. Mi insulta e poi mi dice ciao.
2: Allo?
1: Ascoltami, non ti arrabbiarti. Volevo chiedere se per caso hai tu la mia giacca di Gisco dietro una topa, un cazzo gigantesco. Ma è una roba enorme.
2: Ma che cazzo vuoi? Non mi rompe più i coglioni.
1: No, ma ma mi ascolti un attimo, ti devo dire una roba.
2: Ma ti ascolto un cazzo io. Figlio di puttana, tu e tua mamma. Quando ti ha messo al mondo. Bastardo.
1: Cornuto.
2: Non mi rompe più il cazzo.
1: Cornuto. Cornuto.
2: Cornuto sei! Con la tua moglie! Lo fai cornuto!
1: Non sono sposato, cornuto!
2: Cornuto sei, figlio di puttana! Cioè,
1: senti, ma Maria si fa ancora mettere il braccio nel culo!
2: No, te la metto io nel culo! Cioè, te la metto nel culo!
1: Sei,
2: giusto!
1: Sei simpatico come tanti anni fa! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca? Che ti avevo dato uno schiaffo forte quando sei entrato nel locale e proprio ti ho ribaltato per terra! Ti ricordi? Scemo, pronto? Le vecchie amicizie sono dei ricordi bellissimi.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: Ciao Umbriake, vi vorrei chiedere una sdrenata per la mia ragazza, Ilaria. Vi ascolta da una vita, era da voi al mega evento dei 20 anni di Zoo. Sono innamoratissimo, mi fa impazzire, tette e culo da paura, una gran gnocca napoletana. E lo facevamo ad ogni occasione, ma adesso conviviamo da qualche mese e la routine domestica ha un po' spento la fiamma. È tutto casa, lavoro, spese e dormire. Potete pensarci voi a motivarla e a riaccenderla? Grazie mille, siete dei grandi, Davide.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Ilaria?
1: Sì?
2: Ciao Ilaria, sono Umbriake dello Zoo di 105.
1: Madonna, non ci credo.
2: Ti è arrivata la telefonata. Ti chiamo perché Davide mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una serenata. La vuoi sentire?
1: Assolutamente.
2: Vai, te la faccio subito.
3: Ilaria, non c'hai le tette, tu c'hai una produzione case aria.

0: della costa e se si sente una puzza poi vi fate una doccia e dopo a standufolà.
1: Bravissimo.
0: Grazie. Ti è piaciuto Serenata?
1: Tantissimo.
0: Wow, a me interessa, mi fa piacere, insomma, magari stasera ti riviene di nuovo la voglia, te lo puppi
1: sì,
0: tutto
1: sì,
0: a lui.
1: Mi faccio male.
0: Sì, violentalo proprio a letto, che lui dice, mi ha scritto un'email, dice che c'ha proprio voglia, sempre tanta voglia. Poi a quanto pare prima vi davate da fare tanto, quindi insomma.
1: È vero, dobbiamo recuperare.
0: Dovete recuperare, mi fa piacere allora, un'altra missione compiuta, stasera fuoco e fiamme a letto. Eh?
1: Assolutamente.
0: Ti mando un bacione allora.
1: Un bacione, buonasera a tutti.
0: E salutami col cornuto di Davide.
1: No. Ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
3: It's the color inside, the color of your mind, the color inside.
4: Pronto.
5: Silvia, ciao.
4: Pronto.
5: Ciao, ciao. Silvia, sono Tony, Antonio, come stai?
4: Ah, bene.
5: Bene, sono contento. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Quando ci siamo conosciuti, quando andavi a ballare al club, ti ricordi degli scambisti che facevo il DJ?
4: È passato qualche anno.
5: Niente, ho chiamato solo per salutarti, sapere come stavi e se tutto bene.
4: Bene, grazie.
5: Sai cos'è che la gente...
4: E tu bene?
5: Sì, sto bene. Ho avuto un problema alla gamba e niente, poi sai che adesso con la chirurgia ho una gamba bionica.
4: Ah, bene.
5: Corro velocissimo. Faccio i 35 all'ora. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, perché anni fa ti ricordi che stavi sotto la console con il Cointreau e mi guardavi sempre quando mettevo la musica, che quel giorno lì c'era uno di fianco a te che fumava una sigaretta, ha preso fuoco il Cointreau e ti ha ostinato la testa e ti ho buttato una giacca di jeans per spegnere il fuoco. Ce l'hai tu quella giacca di jeans?
4: No, io no.
5: Cavolo, sto cercando questa giacca.
4: Non mi ricordo questo... ma io non ce l'ho.
5: Ti spiego, era in jeans, il petto davanti e dietro era in jeans con le maniche in felpa, il cappuccio e una toppa dietro con un praticamente un cazzo che schizza, una roba. Non ce l'hai tu?
4: No.
5: Porca miseria, non so a chi l'ho data quella giacca di jeans. Che me sono trombate un sacco in discoteca, sai, non è che...
4: Certo.
5: Te le puoi segnare tutte le ragazze, capito? Cavolo, perché ho una foto con... siamo in discoteca, te che hai la giacca di jeans, dopo che ti ho spento la testa, che sembri il gatto Silvestro, sai, tu ho operato un trepelle in testa, però poi dopo sei tornata normale.
4: Non mi ricordo neanche questo fatto.
5: Cavolo, non te lo ricordi?
4: No.
5: Ma era circa il 94-95, quando c'era Think about the way.
4: Non mi ricordo proprio.
5: Non ti ricordi neanche Bauci Bau?
4: No, direi proprio di no.
5: Neanche
4: io
5: i dischi...
4: Non ero lì, ero io.
5: Neanche i dischi di DJ Cerra?
4: No, mi spiace.
5: Non ti ricordo.
4: Non ero io, di sicuro.
5: Ma sai, forse magari non ti ricordi perché al terzo Cointreau perdevi un po' la testa. Ti ricordi che trincavi come una bastarda?
4: È difficile, ero proprio lì.
5: No, non ti ricordi neanche che ti inginocchiavi sotto la console?
4: Nient'altro.
5: Le succhiate.
4: Cos'altro serviva?
5: Cosa?
4: Cosa altro serviva adesso?
5: No, era solo per ricordarti un po' quei momenti là.
4: Mi piace,
5: che succhiate mi hai fatto.
4: Non ero proprio io lì.
5: Cavolo.
4: Di sicuro, eh?
5: No, ma eri tu. Mi ricordi,
4: no,
5: ti chiamavo vampira. Ti ricordi?
4: No.
5: Ti ricordi quando mi hai preso al collo che mi volevi succhiare il sangue?
4: No.
5: Spaccato i denti con...
4: No.
5: Non te lo ricordi? Che ho preso il coprigiradischi e te lo
4: spaccato.
5: Era ma il coprigiradischi in plastica della Tecris, te l'ho scaraventato sulla testa e sei svenuto.
4: Ma assolutamente non è vero.
5: Comunque tu non hai quella...
4: Tutta una cosa inventata.
5: No, assolutamente no.
4: Sì, assolutamente.
5: Non mi permetterei mai, sai che sono un galantuomo.
4: Mi spiace, ma non ero proprio io di sicuro.
5: La droga degli anni 90 ti ha tritato il cervello, non ti ricordi più, mi dispiace.
4: No, il mio cervello ha sempre funzionato molto bene.
5: Qual era la canzone
4: adesso
5: che ti piaceva di più?
4: Devo proprio salutare.
5: Va bene, dai. Comunque non hai la mia giacca di jeans con il cazzo che sputa.
4: No, assolutamente non ero io.
5: Vabbè, comunque... mi ricordo, io mi ricordo questa immagine bellissima di te, questo completo a fiori con la testa di gatto silvestro tutta spulciata.
4: Non ho mai avuto una cosa del genere,
5: un tipo Willy Coyote non esplodeva.
4: Arrivederci,
5: va bene, dai, ti saluto, ciao ciao ciao. Vedete che è difficile far ricordare alle, a quelle persone che come me e come voi avete vissuto gli anni 90, ci sono dei buchi proprio incredibili, dei vuoti incredibili. Ma il bello è questo, non ricordarsi quei momenti pazzeschi.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Una lunga vacanza. Ore e ore di silenzio assordante. I dubbi, le perplessità di una vecchia balorda innamorata. La voglia di grattugiare il grilletto e spanare quella bresaola ormai scaduta da anni. Sarebbe stato questo il triste destino della nostra vittima preferita? La donna più ingenua e goloida che il mondo abbia mai ospitato. Siamo crudeli, insensibili, ma non fino a questo punto. Per questo, lo zoo, a rotazione, ha intrattenuto la vecchiaccia veronese con una serie di telefonate che hanno dell'impossibile.
0: Santina e la guerra in Ucraina. Alfio Porticelli e il dottor Truffazzi cercano di convincere Santina a sacrificarsi per porre fine alla guerra.
6: Pronto?
7: Signora, qui base terra!
6: Buonasera, come va?
7: Ah, che bello sentire la sua voce, signora. Quanto mi è mancata.
6: Sì.
7: Mamma mia.
6: Non mi sentivo.
7: Da un po' che non ci sentiamo, ma sa, signora, la guerra qua è un casino. Abbiamo bombardato, sparato, missili. No? La sento malissimo, signora. Deve andare in un posto dove prende il telefono.
6: Sono qua fuori al Poggiolo.
7: Ma magari... Non può andare in tangenziale? Ho un sacco di robe da raccontarle, ma se non si sente... Sembra la torre di controllo, signora. Signora, la sento malissimo.
6: È il mio compleanno. Faccio 84.
7: 84 anni, una mummia, signora.
6: Grazie, grazie mille, Alfio.
7: Eh sì, come sta, signora? Mi è mancata un sacco. Mi è mancata tantissimo.
6: Anche io mi manchi tanto, caro.
7: Mi è mancata come una fistole, come una ragade. Mi è mancata un sacco, un sacco.
8: Con i problemi.
7: Sì.
6: Sono stanca, dopo caldo, anche tanto caldo, 32 gradi, sai, è caldo a morire qua.
7: Quindi, signora, il 10 di giugno lei compie gli anni di Hammurabi, 84 anni, una mummia.
6: Sì, 84. Pensa.
7: Una mummia diventa, signora, una mummia.
8: Amore, signora, sono Truffazzi.
7: C'è qua anche Truffazzi.
6: Quando devi chiamarmi, di giugno.
7: Sì.
6: Chiamami di giugno, volevo sentirti.
7: Signora, bisogna comprare un telefono nuovo, perché ogni volta che io la chiamo è sempre spento.
6: Lo so, devo prendere uno nuovo.
7: Prenda,
6: hai ragione.
7: Prenda un Mammut, sono molto belli. Il Mammut.
6: Ecco, quello sì. Se vuoi, prendo quello, dai.
7: Il Mammut senza fili, che è bellissimo.
8: Sì, lo deve portare con un guinzaglio.
7: Però bellissimo.
6: Va bene, sentato.
7: Ma mi racconti un po' della sua vita, cosa ha fatto in questi mesi? Vive ancora con col suo compagno? È sola? Cosa fa?
6: Sì, no, sono solo, non sono solo, c'è ancora Pietro.
8: Ce lo saluti.
6: Il mio compagno, sì, c'è ancora, mi fa compagnia e dopo anche mi aiuta a fare i misteri. Io, lo sai, ho un po' mal di gamba, e allora così mi fa qualcosa, ecco, mi aiuta.
7: Un servo, uno schiavo, insomma, sì, è giusto, mi serve.
6: Senti, se te lo vuoi, te lo passo.
7: Dopo signora, prima voglio sentire un po' lei. Senta, ma com'è, no. com'è finita la roba lì, la questione dei cimiteri? Un casino, ho letto.
6: No, è tutto a posto.
7: Ah, ok. Ma Ma scusa.
6: Ciao Alfio.
7: Ciao, come stai Pietro?
6: Io sto bene, dai, gli faccio un po' di compagnia, tanto faccio gli anni anch'io, adesso a giugno 72.
7: Ah, ma sei più giovane di lei, furbone, eh?
6: Sì, dai.
7: Ti sei scelto dai, la milfona, dai. Bravo Pietro.
6: Ma bisogna trovare anche la gallina vecchia che fa buon brodo, no?
7: Bravo, poi la, si sa che lei è un fighino, mica da ridere.
6: Dai, andiamo più d'accordo di prima adesso, dai.
7: Oh, meno male. Oh, ma non rubare più i ceri nei cimiteri, però, cazzo.
6: No, no. Ciao, abbo alto, che piacere aver sentito, fatti sentire ancora, dai, ti faccio sentire.
7: Anche per me, ciao Pietro, un bacio. Signora, ma senta, una domanda, ma ficcate?
6: L'hai sentito?
7: Ficcate ancora?
6: No, perché non sto tanto bene, sai.
7: Porca miseria.
6: Sì, ho le emorroidi dopo tante miseri che non posso.
7: Signora, le emorroidi sono dietro. Sì. Sono dietro, non davanti.
6: Sì, dietro, sedere, faccio fatica anche a andare di corpo.
7: Immagino, ma davanti non si fa più niente.
8: Allora signora.
6: Davanti non posso fare niente perché ormai sono vecchia, ecco.
8: No, signora, guardi, io posso aiutarla. Posso aiutarla, Sassa? Sono Truffazzi.
7: Dottore, dottor Truffazzi, sì.
8: Allora, noi stiamo commercializzando, lei potrebbe essere anche il nostro testimonial, queste vagine da gomito.
6: Noi potremmo
8: mandarle lì un'equipe medica che in circa 24 ore, mani nude, potrebbe metterle una vagina di cadavere su un gomito. In modo che lei possa avere dei rapporti regolari, sessuali.
7: Bello.
8: Lei sarebbe disposta a rischiare la setticemia e la morte?
6: Ne prendo una al giorno.
8: Prende quanti cazzi vuole, sì, una.
7: Sì, sì, un cazzo.
6: Sono
7: due.
6: Pastille.
7: No,
8: le mettiamo una ficca su un braccio.
7: Una ficca sul braccio, è bellissimo. Qua a base terra noi ce l'abbiamo tutti. Io ce l'ho in fronte, per esempio. Senta signora, allora io ho invitato qua il dottor Truffazzi perché noi volevamo diciamo assoldarla per una missione per fermare la guerra in corso in Ucraina.
6: Come si fa? Sì, bravo, Ucraina, sì.
0: Riascoltiamo.
6: Ucraina, sì.
8: Allora,
7: come si chiama? Come si chiama?
6: Ucraina.
8: Ucraina.
7: Si è proposta Ilona Staller, se la ricorda Cicciolina?
6: Sì, la Cicciolina, sì.
7: Cicciolina, esatto. Cicciolina ha detto: caro presidente Putin, è disposto a smettere di fare la guerra se io le do la fica? E allora noi di base terra volevamo proporre lei per andare a fare un bel pompino a Putin in cambio della pace.
6: Ah, ho capito.
7: Glielo farebbe un pompino per noi?
6: Sì, sì.
7: Allora, signora, se lei è disposta a fare un pochino a Putin per fermare la guerra?
6: Certo, perché no? Basta che fermi la guerra.
7: Allora signora lo dica, ripeta con me. Sì. Vladimir Putin.
6: Come?
7: Vladimir Putin.
6: Ladu Gadu.
7: No. Vladimir Putin.
6: Lasiu Merdu. Claudio Merdù.
7: Si metta in una posizione dove prende bene. Deve dire Vladimir Putin.
6: Claudio Merdù.
7: Sì. Sono Santina.
6: Putin.
8: Budi. Claudio Budi.
7: Vladimir Putin.
6: Radio Bertini.
8: Claudio Bertini, sono Santina.
6: Sono Santina. E poi?
7: Voglio farti un pochino.
6: Che finisca questa guerra, sono Santina.
7: Perfetto, grazie signora.
8: Claudio Bertini apprezzerà.
7: Grazie signora, mandiamo il messaggio a Bertini.
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Merda!
10: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
2: Però.
3: This is the Zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scopa elettrica per Tecnostrega, 128 euro. Super economico, spremi agrumi molto basic, composto da mano in carne e forchetta di precisione, 8 euro. Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di... Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di piacere, 4,50.

0: Felpa con cappuccio di soia in tazza grande, 44 euro. Lavastoviglie elastica, estensibile fino ad un chilometro, 741 euro. Vibratore enunciaco, per coppia di lesbiche ninja, 123 euro. Novità, urinerelli, gli acquerelli che si diluiscono con la piscia, 23 euro. Disney Penerentola, scintillante principessa trans che abusa dei topini, 29 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
0: Gomma pane più astuccio mortadella per zaino damigiana, 71 euro. Veri verissimi smeraldi impastati a mano, 560 euro l'uno, anche senza glutine. Portaflebo da corsa campestre, 12 euro. Flusso canalizzatore funzionante, così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato. Così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato nel 1985. Quindi, se non lo trovi, sono cazzi tuoi, 20.000 dollari. Origami, carta igienica ripiegabile per pulirti il culo con un morbido cigno, 9,99 euro, 6 rotoli.
1: Arredamento interni.
0: Pratico barbecue a tracolla, 111 euro. Tampone orofaringeo per scoprire di che segno sei, 3,60 euro. Lista nozze, tosta cane. Tosta cane, elettrodomestico tradizionale coreano, 184 euro. Porta taglia coca, 98 euro. 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 e 5 in culo. Kit starter pack per amanti del fisting, 89 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Giusy! Pronto Giusy? Sono
2: chi
3: Tony!
2: Bella?
3: Sono Tony, come stai? Come stai?
2: Bene!
3: Non ti ricordi di me?
2: In questo momento no.
3: Negli anni 90 ti ricordi che avevi il Tamagotchi, che avevi fatto
2: morire?
3: Avevi il Tamagotchi negli anni 90, ti ricordi che me l'avevi prestato e io l'ho fatto morire di fame? Non ti ricordi?
2: No, forse...
3: Cavolo.
2: È stata un'altra persona.
3: No. Senti, ti ho chiamato perché ho il tuo numero, ovviamente me l'avevi dato tu. Io ti ricordi che sono DJ, no? Tony Cazzo, quello che venivi sempre a sentire in discoteca. Ti ricordi?
2: No.
3: Ma io mi ricordo di te che ballavi in pista, che mangiavi sempre i Big Bubble. Ti ricordi che
2: come?
3: Mangiavi i Big Bubble, le gomme da masticare. Ti ricordi che avevi fatto un palloncino enorme, poi sei andata in cielo e scoppiato, e io per prenderti ti ho recuperato quella giacca di jeans. E ti volevo chiedere se ce l'hai tu quella giacca di jeans.
2: No, scusa, hai sbagliato numero.
3: C'era una toppa dietro. Non ti ricordi? Pronto? Porca miseria.
2: Pronto?
3: Margherita!
2: Sì, pronto, chi parla?
3: Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai?
2: No, sto sbagliando degli
3: altri. Non ti ricordi che ridevi sempre quando riavvolgevo la cassetta da 90 con la punta del mio uccello? Non ti ricordi che ridevi? Pronto? Niente. Ma perché hanno sti telefoni 70 minuti per chiudere? Non possono chiudere

0: clac e via. Che cazzo di telefoni hanno?
1: Hey.
0: Ciao, sono Tony Antonio, Tonicazzo DJ, come stai? Ti ricordi?
1: Tony?
0: Sì, che venivo a fare le serate a Palermo.
1: Tony, chi Tony? Quale Tony?
0: Tony di cazzo, il DJ, quando venivi a ballare.
1: Quello?
0: Quando venivi a ballare, ti avevo sfondato i timpani con le casse. Avevo messo DJ Panda, quello che faceva... Dun dun dun dun dun dun dun dun. Te lo ricordi?
1: Ma no, no.
0: No? Ti avevo dato una giacca di jeans, ti ricordi? Che c'era
1: no.
0: Una toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella proprio...
1: No, ha sbagliato il numero.
0: Te la volevi mangiare, ti ricordi?
1: Ha sbagliato il numero.
0: Non sei... Ma sì, ma scusa, avevo il tuo numero, l'ho guardato nella rubrica, sono sceso giù e ho detto tutte quelle che ho scopato e tu eri in quella. Non ti ricordi? Ti ricordi che facevamo sempre anal nel privé?
1: Ma io non sono stata mai da DJ,
0: Ma no, in discoteca a ballare. Ti ricordi che tu volevi fare solo culo perché volevi rimanere vergine davanti, ti ricordi? Pronto? Sono le donne quelle un po' segrete, sono quelle misteriose che vogliono sempre solo darti il culo per rimanere vergine quando arriveranno al matrimonio, ma sono le peggiori queste. Quante me ne sono fatte io negli anni 90? C'ho una rubrica. Ma Divina Commedia.
2: Pronto?
0: Pronto, ciao! Sono Tony, c'è Giuseppa?
2: E che vuoi?
0: Sono un amico di Giuseppa, sono Antonio. Ti ricordi di me?
2: Antonio Co.
0: Antonio, Tony, Tony Cazzo, il DJ. Ti ricordi che venivi a ballare sempre con Giuseppa?
2: No, ok, ci sentiamo.
0: No, che cosa? Passami Giuseppa. Pronto? Senti il telefono? Ma perché gli uomini non passano mai le mogli? Che cazzo sono oggetti? Bastardo di merda! Adesso lo richiamo, non ho capito. Che lei non ha voce in capitolo? Ma pensa a te. E perché non mi passi di Giuseppa?
2: Ma cosa vuoi di Giuseppa tu?
0: Ma che cazzo te ne frega a te? Sono un amico di Giuseppa, passamela!
2: Ma che Giuseppa? Che Giuseppa cerchi tu?
0: E tua moglie dov'è?
2: E che cavolo ti interessa te di mia moglie?
0: E con lei devo parlare!
2: Non lascia stare mia moglie!
0: Allora parlo con te! Senti, sono Antonio, non ti ricordi di me?
2: No!
0: Cavolo, quando venivi a ballare in discoteca, che ti facevi la biscia per terra ballando la breakdance, ti ricordi?
2: Senti qua.
0: Dimmi.
2: Io ho 90 anni.
0: Ma parlo degli anni 90 io. 35 anni fa, eri più giovane, ti ricordi? Che avevi il cazzo a martello.
2: Non mi ricordo io.
0: Non ti ricordi?
2: Vai.
0: Che battevi,
2: vai.
0: Quando io mettevo in pausa il disco, tu battevi il cazzo a martello per fare la cassa. Tum, tum, tum. Ti ricordi?
2: Vai a farti il cazzo tuo, lascia stare la gente.
0: Ascoltami un attimo, cazzo a martello. Ti volevo chiedere, ma perché? Ma no, guarda che è un cretino, cazzo a martello. Ma chi è? Cazzo martello.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: La sterenata dello Zoo di 105.
7: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, mia moglie Sara mi ha riempito casa di cani San Bernardo. Bellissimi, fantastici. Il problema è che con tutti sti cani per casa non si scopa più. E prima devono uscire, poi devono mangiare, poi vai dal veterinario, poi mentre proviamo a scopare ti ritrovi la lingua del San Bernardo in culo. Insomma, un bel casino. Io capisco tutto, ma bisogna conciliare i cani con delle sane pecorine. Umbriake, aiutami per favore. Falla nera e alza il tiro, tanto è sportiva. Ci sta allo scherzo. Ciao.
1: Buonasera.
2: Buonasera, sono Umbriake, cercavo Sara.
1: Ah, caro Umbriake, se la passo subito, arriva.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Ciao Umbriake.
2: Ciao Sara, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene.
2: Io, come immaginerai, sono qui perché Luca mi ha scritto una richiesta e vuole che ti faccia una sdrenata.
3: Sono pronta a sentirla.
2: Sei pronta? La vuoi sentire?
3: Sì, certo.
2: E la facciamo subito allora. Vai!

0: bellissima, sto piangendo.
1: Evviva, viva l'amore, viva i cani.
0: Ciao Bernardo.
1: Senti, comunque Sara, chiama la dog sitter, così insomma ti disimpegni un po' e alla fine potete dedicarvi a voi, no?
0: La chiamerò, la chiamerò.
1: Ti sembra una buona idea?
0: No, no, sì, certo la chiamerò.
1: Grazie, vi voglio bene.
0: Anche noi, buona giornata, grazie ancora.
1: Buona giornata anche a te. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Bevi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo.
0: Bicazzo, bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco.
3: Certo. Berrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, no.
1: E vai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B. La sor, tua sorella fa le B. Le B. B***ne.
0: Bravo, bravo. Infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Io non posso respirare con le bocche.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
8: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
7: Al servizio dei più deboli.
8: Insieme nella discutibile unità antibulli.
9: I nostri tre eroi si riposano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo un'intera nottata a cavalcare gli squali e prendere a calci in pancia l'Isis.
10: Ah, sì, maledetti terroristi. Squali e terroristi.
11: Abbiamo fatto il colpo.
12: Attenzione, unità antibulli.
13: Sua maestà, Lord Faccia.
14: Andrei accostato con l'osso un bimbo vegetariano, figlio di vegetariani, ha un problema di bulli. Presto, dovete intervenire.
10: Bulli, Forza, boys! Andiamo, ovunque ci siano bulli.
15: C'è l'unità antibulli, giusto, Shaq?
16: L'inizio delle puntate è sempre uguale o sbaglio?
10: Vacca puttanissima che eloquenza! Ma chi sei? Obama Gandhi? John Fitzgerald Lennon? Martin Burger King?
15: È vero! Le tue parole vorrei tatuarmele nei pettorali a caratteri genitali!
16: Se dice cubitali, comunque io mi accontenterei di riuscire a finire una frase.
15: Giusto, Shaq! Non abbiamo tempo per provare a limonare congiungendo i nostri sfinteri! Apriamo un portale interdimensionale! Gridate con me! Ho dimenticato il lucchetto per lo spogliatoio e le ciabattine per la doccia!
17: Ho dimenticato il lucchetto per lo spogliatoio e le ciabattine per la doccia!
9: Con un florileggio di raggi colorati da far invidia al Tagadà degli anni 90, l'unità antibulli piega lo spazio-tempo e si ritrova nella radiosa cittadina di Brown First, meglio conosciuta come Castano Primo.
18: Ti voglio, ma
19: siamo dei polli, che bello,
18: fiori
19: di esserlo.
20: Andrea non mangia l'hamburger perché sua madre è vacca.
21: Ma a parte che gli hamburger li fanno anche di tacchino. Comunque è una scelta di famiglia. Amiamo gli animali, quindi non li mangiamo.
22: Allora non dovreste mangiare nemmeno le verdure, visto che tuo padre è finocchio.
23: Cavolo, ragazzi, quel bambino sminchiato che va bene a scuola non potrà mai farcela da solo contro quei bulli. Sicuramente hanno anche dei coltellini.
15: Sì, infatti. Ma io mi domando, ma perché non va in palestra a pompare invece di studiare, che non tanto serve a un cazzo?
16: Ma non è vero, le statistiche dicono che la laurea aumenta del 76%.
23: Cazzo, Shaq, hai ragione. Dobbiamo aiutarlo, anche se non vedrà la vagina prima dei 30 anni e una carta di credito prima dei 36.
15: Ok, ci penso io. Ehi, brutti bulli, perché ve la prendete con quel ragazzino sminchiato?
20: Andrea non ha mai mangiato la carne.
19: Già, almeno sua madre non la mastica, ma la ciuccia.
15: Sentir dare del figlio di Bucchina ad un bimbo che non mangia la carne è davvero una cosa che mi fa venire voglia di smidollare crani.
23: Non aggiungere altro alla montagna. Smidolliamoli!
9: E con un impeto improvviso, The Rock infila le sue mani venose e potentissime nella bocca di un bulletto, aprendogliela a 180 gradi e smascellandolo proprio come fa King Kong con il Tyrannosaurus Rex nel celebre film King Kong smascella il Tyrannosaurus Rex di Peter Michael Jackson. Nel frattempo, la montagna e Shaq liberano il Rangor di Jabba the Hutt che si pasce delle carni di tutto il resto dei bambini che giocano al parco.
21: Grazie, unità antibulli. Ora finalmente potrò continuare a mangiare le mie carote al vapore.
23: Abbiamo fatto solo il nostro dovere, piccolo Billy.
15: Però ora dimmi, perché cazzo non mangi la carne? È fonte di proteine. Cosa sei? Un coglione con la mamma Buchina?
21: Ma no, è una scelta di famiglia.
23: Allora è la tua famiglia il vero problema, giusto, Shaq?
16: Beh, ragazzi, ognuno cresce i figli come crede.
15: Ma certo, Shaq! Sono i suoi genitori i veri bulli, figli di puttana! Obbligare un piccolo Billy a seguire una dieta equilibrata a base di verdure è tipico degli adoratori del demone giapponese Sharzanakatsu, lo spirito maligno con le melanzane nel culo!
23: E allora andiamo a prenderli, sbudelliamoli e uriniamo sulle loro interiora sparse sul pavimento.
16: Ma ragazzi, sono i suoi genitori.
23: Giusto, Shaq! Forza!
9: Dopo 1500 squat sullo scroto per pompare un po' di testosterone ai muscoli, i tre eroi dell'unità antibulli arrivano a casa di Andrea.
23: Sbam! Sei tu il padre vegetariano!
16: Ma cosa stracazzo fate in casa mia?
15: Ecco, questo è il classico atteggiamento dei nazisti comunisti, i padri fondatori del bullismo!
16: Raga, ma voi vi ascoltate ogni tanto?
23: Idea eccellente come sempre, Shaq! Dobbiamo sfoderare i nostri colpi finali per abortirli dalla faccia della madre terra!
15: Eh sia! Schiaffazzi di fettine di vitello giganti!
23: Arcieri! Pronti con la pioggia di arrosticini di capra? Incoccate! Scagliate!
16: Dito in un occhio.
9: E con i colpi finali, l'unità antibulli cancella dalla memoria del mondo i genitori del piccolo Billy, la sua casa ed il reparto ortofrutta di tutti gli Eurospin della galassia.
23: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
21: Grazie, Unitanti Bulli. Da ora in poi non toccherò mai più una verdura e mi ciberò di tutti i cani del mio condominio.
15: E allora la nostra missione è compiuta, giusto, Shaq?
16: Secondo me stiamo creando dei mostri.
23: Ben detto, Shaq! E tu, piccolo Billy, se vuoi dimostrare di avere le palle, oltre alle verdure, togli dalla tua dieta anche l'acqua.
21: Scusa, che cosa posso bere?
15: Il mercurio, cazzo! È un metallo! Ed il metallo è roba da duri!
21: Oh, grazie, Unitanti Bulli!
23: No, grazie a te.
9: E dopo una potente stretta di mano che genera piccole esplosioni nucleari nelle località adiacenti, l'unità anti-bulli va a smussare le punte dell'Himalaya a colpi di glande, mentre il piccolo Billy si tracanna tutti i barometri che aveva in casa. Che bello il bene, ragazzi!
8: Unità anti-bulli.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo Wonderland saranno utilizzate le voci dell'attore porno Jürgen. Vittime, vecchi bifolchi e poi andremo da Arnaldo.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, con voglio.
3: Pronto?
4: Ti piace, tra...
3: Pronto?
4: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
3: Ma, scusate una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
4: Puttana che sei.
3: Siete attento, se ti mali, eh?
4: Adesso ce la fattiamo tutte e due.
5: Pronto?
4: Poi le diamo i soldi a questa puttana. Mangia cazzo.
5: Come?
4: Poi le diamo i soldi a questa puttana. Mangia cazzo.
5: Lei cosa vuole da me?
4: Dammi un piccolo bacino qui.
5: Ascolta, è un discorso che non mi interessa.
4: Sulla c***a del mio cazzo.
5: Lei smette di chiamarmi. Chiedo scusa e metto giù.
4: Oh.
2: E c'è Jürgen. E c'è Jürgen. Con voglio.
3: Pronto?
4: Che aperto che hai.
3: Vai a farti botte.
4: Ecco, brava Nicole.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, con voglio.
3: Pronto?
4: Dammi un piccolo bacino qui. Sulla
3: carta. Vai a farti.
4: Ah.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, con voglio.
6: Un attimo, per favore, arrivo subito.
4: Puttana che sei. Oh, non ce la facevo più. Oh, sì.
6: Eccomi.
4: In bocca, così.
6: Con chi parlo?
4: Allora, caro Fagnuber.
6: Come ha detto?
4: Allora, caro Fagnuber.
6: Scusi, ma non mi funziona bene il telefono.
4: Non
6: con
4: che
6: chi parlo?
4: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei...
6: Ma che cazzo sta dicendo? Guardi che qui ha chiamato casa lo...
4: Vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
6: No!
4: Allora si
6: lei ha sicuramente sbagliato numero di telefono.
4: Allora si spogli, Fagnuber. Si spogli.
6: Ma mi sta ascoltando. Pronto?
4: Le piace la signorina Helga, Fagnuber?
6: Ma
4: è
6: mi
4: carina,
6: sente,
4: vero?
6: Ma questo è tutto scemo.
4: È in forma, maggiore?
6: Ma porca... Ma basta! Basta!
4: È in
6: io
4: forma,
6: sono stufo,
4: maggiore?
6: Di essere disturbato a casa mia durante il lavoro.
4: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fagnuber?
6: No! Io ho voglia di incularmi tua madre,
4: ecco.
6: Figlio di puttana!
4: Brava Nicole.
6: Guardi che io sto finendo di fare un lavoro molto importante.
4: Vai così, vai. Vuoi...
6: Devo consegnare entro stasera una lumaca di legno.
4: Sì, tesoro.
6: Per Gabriella, la signora delle poste.
4: Che inculata.
6: Ma mi sta ascoltando.
4: Non ce la facevo più.
6: Lei mi sta disturbando. Io sono una persona
4: così
6: molto gentile e paziente. Ma non mi faccia arrabbiare.
4: Sì, succhiano bene.
6: Mi ascolti.
4: Succhiano tutto. Vai.
6: Mi ascolti. Mi sente.
4: Sì, spuntina.
6: Porco di... Michele. Michele, ieri sono andato da tua mamma alla pompa di benzina e mi ha detto di portare pazienza che sei tutto scemo. Ma io me ne sbatto i coglioni di tua madre. Io ti faccio a pezzi, hai capito? Brutto bambino bastardo.
4: Lo sento, lo sento, lo sento.
6: Stai per sentire la morte in diretta.
4: Girati.
6: Pezzo di bastardo maledetto.
4: Vai, vai, vai, vai.
6: Figlio di puttana.
4: Prendilo, prendilo, prendilo.
6: Michele. Ieri sera dopo cena ero a fumare in balcone e ti ho visto che giravi con la bicicletta. Bastardo! Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma poi ho riflettuto. Io in galera non ci voglio andare. Michele, ma di quella puttana impestata.
4: Oh sì, che sbaglio.
6: Io alla tua età sono stato colpito da un fulmine e da quel giorno ho una forza incredibile. Se ti do uno schiaffo posso polverizzarti, hai capito? Mongo.
4: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fagnuber?
6: No, io mi inculo la tua vita, stronzo.
4: Ti piace, troia?
6: Lo so che sei stato tu a riempirmi la casella della posta di sassi, cane. Ma ti rendi conto che sei malato? Adesso scendo a controllare se hai fatto qualche altro danno.
4: puttana che sei.
6: Perché è così? Ogni volta che mi chiami poi trovo qualche sorpresa.
4: Guarda,
6: quella stronza di mia moglie mi ha lasciato le chiavi di casa. Sto uscendo. Non buttare giù, hai capito? Perché se trovo qualche sorpresa, ti giuro che vengo a cercarti.
4: E poi te lo infilo dentro.
6: Sono nell'ascensore. Anzi, se vuoi dirmi dove sei, così evito di girare per il paese.
4: Lecca la cappella. Bravo.
6: Ecco, sono giù. No, no, no. Ho la casella della posta piena di merda. Michele, ti ammazzo.
4: Brava piccola.
6: Cane.
7: Radio 105.

0: ignoranti di merda! Sono tornata a ipnotizzarvi con i miei bei capezzoloni. Sono la vostra... Oh, la vostra Barberona! Oh, mi chiamano Benjamin Tetton perché le mie tette ringiovaniscono. Guarda che pupe, guarda che pupe! E mentre Fabio Fazio ospita Burioni. Chi cazzo è Burioni? Chi cazzo era Burioni? Chi cazzo sarà Burioni?
1: Chi cazzo sono io?
0: Oh! In vista dell'uscita del nuovo Top Gun, film col quale l'originale, quello di 30 anni fa, mi sono sgrillettata per ore, oh, ore, guardando quel bel fustone di Tom Cruise, ho detto: io, Barbarona Nazionale, io che imbocco i miei telespettatori con delle cagate terrificanti, oggi voglio essere la prima. Ed è qui con noi, signore e signori, Thomas Cruise, meglio noto come Tom Cruise.
1: A tutti, sono Tommy Cruise. Salve, salve.
0: Allora, il tuo vero nome, tra l'altro, Tom, è Tom...
1: Cruise, tutti mi conoscono come Cruise.
0: No, ti chiamano Tom Cruise, ma il tuo vero nome è Thomas Cruise Mapother.
1: Sì, mi chiamo Cruise Mapolto. Crusca Mappolto, però, come diciamo che nel mondo del cinema il Crusca Mappolto non spingeva tantissimo.
0: Mopoter.
1: Moda Octopa.
0: Senti, allora, Tom Cruise.
1: Al contrario,
0: Tom Cruise ha una carriera alle spalle pazzesca. Poi c'è stata quella questioncina sulla Scientology, ecco, questa chiesa, questa religione.
1: Sì, sono stato anche Papa.
0: No, Papa.
1: Ho fatto 3 anni da Papa,
0: no.
1: Poi mi rompevo i coglioni perché è bianco comunque ingrassa.
0: Sì.
1: Siccome sono alto 1,12, effettivamente.
0: Allora, Tom Cruise sta per uscire al cinema con il secondo Top Gun, Maverick. Io ho visto il trailer, veramente fantastico.
1: Però... è bellissimo, perché dopo 30 anni ho rifatto questo film, Topo Cane è la storia di questo scienziato che a un certo punto incrocia due esseri viventi, incrocia un topo e un cane.
0: No,
1: solo che la parte davanti del topo, quindi piccola, e la parte dietro è di un cane, è molosso.
0: Ah.
1: Quindi cammina anche tutto strano perché c'ha le zampine piccole davanti.
0: No, è la storia di un pilota di caccia.
1: E lui si affeziona a questo piccolo mostro che ha creato e non la caccia, sì. poi lo caccia perché
0: si
1: impazzisce, il topo mostro cane. In scappa nella foresta, diventa un po' tipo Frankenstein, diventa assassino. E allora lui comincia a cacciarlo, però non sa sparare.
0: Sei sicuro? Perché
1: gli lancia i sassi, quindi lo rincorre a sassate. Sono 2 ore in cui io rincorro a sassate questo topo cane, che non corre tanto perché la ruota.
0: Tra l'altro, ricordiamo che tutti gli stunt li fai
1: tutti
0: tu.
1: Tutti gli stunt in cui io ho fatto questo film mi sono pentito. Ogni istante, proprio.
0: No, gli stunt, non gli stanti. Tutte le acrobazie vengono fatte.
1: Ah, sì, perché io sono anche del Cirque du Soleil.
0: No.
1: Quindi io, mentre sono scienziato e faccio questo mezzo topo, mezzo cane, faccio anche le piroette, le capriole. Vuoi che ti faccio una capriola?
0: No, grazie, sei un po' confuso. Top Gun, film.
1: Ma quello perché sono anche mezzo pazzo. Io mi butto degli aerei, tiro testate di
0: Però partendo proprio dagli inizi, tu hai esordito al cinema, avendo un successo pazzesco ai box office, con il film Risky Business.
1: Sì.
0: Stiamo parlando del 1983.
1: Ah, è quello delle puttane.
0: Bravissimo.
1: Sì, che metto su questo film di puttane.
0: No, non è un film di puttane. Puttane, tu rimani a casa da solo.
1: A casa da solo mi faccio. Sono lì che mi sto facendo una sega. Decido di andare a buttare.
0: No, rubi la macchina.
1: Rubo puttane.
0: No, rubi la macchina.
1: Faccio mobili con le puttane. Cioè, sono un pazzo che con le puttane fa tutte le cose, no? Io perché non riesco sessualmente a soddisfarmi. Quindi alle puttane gli faccio fare le cose, no?
0: Certo.
1: Poi giocano col pongo.
0: No.
1: Ma lo ricordo molto bene. Per 3 sifiliti.
0: Premi a non finire, poi ovviamente il grande successo continua negli anni 80, dove hai fatto Nato il 4 luglio, dove fingi di essere...
1: Questo film è meraviglioso, perché io sono in fila all'anagrafe, no? È una storia struggente.
0: Una guerra.
1: Allora mi infila, sì, poi viene fuori la guerra, fammelo raccontare. Praticamente io sono in fila all'anagrafe, c'ho questa dipendente appunto che mi fa ingazzare, perché io dico: guarda, data di nascita, io sono nato il 25 agosto, no? Guarda, risulta che lei è nato il 4 luglio.
0: No, film di guerra.
1: Allora mi incazzo e da lì viene fuori appunto una battaglia in cui imbraccio un fucile, ammazzo tutti quanti dentro questo ufficio anagrafe, perché io insisto, io sono nato il 25 agosto e quindi mi vogliono appioppare
0: il 4 luglio.
1: Ovviamente anche sul
0: 4 luglio, che è la famosa festa.
1: È la festa di Viareggio, dove spesso vado, bellissimo, fanno questa rivisitazione medievale.
0: Bene, poi c'è Top Gun, ricordiamo, L'ultimo Samurai, Minority Report, molto bello quel film.
1: Il rapporto dei minorati.
0: No.
1: Mi piace ogni tanto fare dei film in cui sono un poco anti.
0: Senti, senti, parliamo di un altro film, perché io comunque sono veramente una tua fan pazzesca. The Mummy.
1: Ah, sì,
0: la mummia.
1: Sì, The Mummy.
0: Molto bello.
1: The Mummy è una storia fantastica in cui sono una mamma.
0: No, no, una mummia.
1: Una mamma mummia. Sono una mamma mummia. Sono una mamma mummia che ha partorito un mummino di questa famiglia di mummie. È un film un po' così particolare, un po' scientifico, divertente. Sai, no, l'ha fatto con la Walt Disney.
0: No.
1: Sono mamma mummia con questa famiglia di mummie, papà mummia, bambine mummie, cane mummia. In questa mummiolandia sono tutti mummi. E fare la donna mummia è effettivamente stata una prova artistica.
0: Beh, ma sei bendata, no?
1: Eh sì, sono bendata, infatti non vedo e tiro testate. Tutto.
0: Tu sai quello che stai dicendo?
1: Io no, sono completamente in confusione mentale. Ho tirato una testata con una moto impennando su un elicottero. Sono venuto qua con un mio elicottero pilotando io. Da una mano guidavo la moto, con l'altra guidavo l'elicottero. A un certo punto mi sono buttato dall'elicottero con la moto e ho tirato una testata a un cavallo che mi stava aspettando, su quale dovevo salire e arrivare qua in studio col paracadute.
0: Porca troia.
1: Posso buttarmi dal terzo piano?
0: No, perché?
1: C'ho una voglia di buttarmi dal terzo piano.
0: No, fermo Tom, dove vai? No, fermo Tom! Fermo!

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Arriva nel mondo del Wonderland Porco Cane, il cane parlante. Come si comporterà la gente quando verrà chiamata da un cane? Vai, porco cane, fai bau bau.
2: Chi sei?
3: Porco cane. Porco cane.
2: Porco.
3: Chi
2: sei?
3: Porco cane.
2: Porca.
1: Le avventure di Porco cane.
4: Pronto? Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto? Ma chi cazzo sei?
3: Porco cane.
4: Eh?
3: Porco cane.
4: Porco cane, chi cacchio sei? Porco cane. Cosa vuoi?
3: La, la, la, la, la, la, la.
4: Ma vaffanculo, a te chi sei?
3: La, la, la, la, la, la, la. Ora ti sbrano la testa.
1: Le avventure di Porco cane.
3: La, la.
7: Pronto?
3: La, la, la, la, la, la, la.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
3: Lala.
4: Senti, se non la smetti, cioè, guarda, c'ho il telefono destata alla polizia. Chiama la polizia.
3: Porco
4: hai capito?
3: Cane. La la la la la la la.
4: Hai capito che chiamo i carabinieri?
3: La la la la la.
4: Eh? Gna gna gna gna gna.
3: La la la la la.
4: Fondo?
3: La la.
4: Fondo?
3: La la la. La la la la la la la. La la la la.
4: Ma quando sei cretino, scemo, imbattito!
3: La la la la la.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Foda!
3: Porco cane!
4: Ma vaffanculo!
3: La la la!

0: This is a zoo, only for you. La sterenata dello Zoo di 105.
1: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, sono Adam e ti scrivo perché volevo dedicare alla mia ragazza Irene una sdrenata. Ormai non la vedo più, né lei né l'altra che sta di sotto. Con tutto il suo studiare per l'università e il sabato sera invece che uscire a mangiare fuori con me e in seguito fare attività fisica per smaltire la cena, preferisce guardare su Canale 5 C'è posta per te. Ti prego, ho bisogno del tuo aiuto.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Irene?
1: Con chi parlo?
2: Ciao Irene, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Adam mi ha mandato un'email e ti voleva dedicare una canzone, una serenata. La vuoi sentire?
1: Oddio, ok.
2: Oh, che mixo l'agenzia delle entrate, Umbriake. Vabbè dai, mo te la suono. Yeah!

0: Eccoci qua, Irene.
1: Che dire?
0: Allora, tiriamoci su. Vai su, ti è piaciuta la canzone?
1: Sì. Poi gliene dico due, fidanzato.
0: Poi gliene dici due, le puoi dire pure mo alla radio, di.
1: Ma io non so, ma è uno scherzo, cosa vera.
0: No, non è uno scherzo, è una cosa vera, come tu che gliela dai ad Adam.
1: Oddio.
0: E mo, sentiti libero di dirgli quel che vuoi a quel c***o mosh di Adam. Mo, in diretta, vai.
1: Oddio, io sono colta di sorpresa. L'unica cosa che mi viene da dire è che ti devo dire?
0: Che ti devi aprire un po', Irene, dai.
1: Vabbè.
0: E scopare una bella cosa, o no?
1: Certo.
0: E dai, su con la vita, forza, che l'amore è una cosa bella.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie a te.
1: Per la canzone.
0: Ti mando un bacione.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Stati bene, Irene, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bom blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi?
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherokee. Una Glide Ram Cherokee. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: c'ha la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin vince.
6: Ma chi vince? L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin vince.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo!
4: I know I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: I film classici sono troppo corti, le serie TV troppo prevedibili, i documentari parlano sempre dello stesso argomento riproposto in modi differenti. Non ti preoccupare, perché adesso ci siamo noi della Long Broad Television, specialisti nell'allungare il brodo. Ogni settimana aggiungiamo oltre 100.000 titoli di film, serie TV e documentari dai più svariati titoli e contenuti, allungati, rieditati, riprodotti, rifatti, aggregati, ridoppiati, dove spesso non ci capisci mai un cazzo. Noi della Long Broad TV, la nuovissima piattaforma on demand, vantiamo del più grande catalogo mai realizzato, funzioni esclusive e categorie che neanche i registi sanno cosa siano. Long Broad TV On Demand, la TV che hai sempre desiderato.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Cartoni animati.
0: Il meccanico di Mazinga. Con un'audace operazione nostalgia, abbiamo prodotto il primo cartone animato che volge a guardare da vicino cosa accadeva quando il colossale robot degli anni 70 Mazinga stava fermo nell'hangar ad aspettare la prossima minaccia per l'umanità.
2: Cazzo bestie! Passiamo un po' una chiave del vento, va, che vediamo di riparare Mazinga qua.
3: Guarda, che casino hanno fatto la carrozzeria, guarda, tutto rigato, tutto... E questa marcatura non si leva. È possibile tutte le volte che escono fuori ritornano tutte piene di bozze? Guarda le guarnizioni tutte bruciate. No, così ragazzi non ve lo faccio uscire oggi. Oggi se arrivano gli alieni si esce col Mazinga di cortesia.
1: Teen Movie
0: Beverly Imps 2022. Il fenomenale sequel della celebre serie Beverly Hills 90210, che ritrova tutti gli attori della serie originale, ovviamente tranne Luke Perry, pace all'anima sua, proiettati nel mondo d'oggi, in fila a ritirare la pensione.
4: A42!
5: Io?
4: Brandon!
5: Uè, chi sei?
4: David, ti ricordi di me?
5: No!
4: Come no? Facevamo la serie insieme!
5: Tu eri quello...
4: Quello che faceva il DJ!
5: Ah, David!
4: Anche tu qui!
5: Sì!
6: Che mi prenda un colpo! Sei mica Brandon!
5: Sì! Tu chi sei?
6: Brenda, tua sorella? No! C'è che donna!
7: Ciao, ragazzi!
5: Chi sei tu?
7: Sono donna!
5: E si vede! Non è che ce lo devi dire che siamo rincoglioniti.
6: Ma
5: si vede
6: nome,
5: che sei donna!
6: Il mio nome!
5: Ah, il tuo
6: possibile
5: nome.
6: Che non ti ricordi?
5: Il suo nome!
4: Ma dov'è Dylan?
6: Non avete saputo?
4: Cosa?
5: Che?
6: Ah!
5: Si è sposato!
6: No, no, proprio!
1: E non perderti la nuovissima funzione Mix!
0: Vieni avanti, Forrest! Grazie alla funzione Mix, ti basterà scegliere due film dal nostro immenso portale e il sistema li mixerà tra di loro, creando di fatto un film completamente nuovo, come appunto Vieni avanti Forrest, un mix perfetto tra Forrest Gump e Vieni avanti Cretino.
8: Giorno.
9: Ciao, ne?
8: Mi chiamo Forrest, Forrest Gump.
9: Baudaffi Pasquale.
8: Vuole un cioccolatino?
9: No.
8: Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui.
9: Che significa? Ognuno sa i fatti suoi.
8: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
10: Non sai mai quello che ti capita.
9: Pure.
10: Quelle scarpe devono essere comode. Magari ce l'avessi così anch'io.
9: Adesso ho capito tutto.
8: Dove va? Dove è stata?
9: Pure.
8: Quante scarpe che ho messo io.
9: Oh, chiariamo che noi qua siamo per due parrocchie diverse da quando ho capito.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grand

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone!
1: Guardi, non mi interessa.
0: Come sta? Si sente
1: a
0: che lei
1: è...
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone!
1: Guardi, non mi interessa.
0: Come sta? Si sente
1: a
0: che lei
1: chi è...
0: Sono Guido...

0: bastardo.
1: 24 milioni e 200 mila lire che potrà pagare in 400 rate senza interessi. Mobilificio
0: Puzzone. Sei un figlio di puttana.
1: E al sabato, grande festa. Mobilificio Puzzone. Provare per credere.
0: Brutto bastardo.

0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: Innanzitutto, lo stronzo è lei.
1: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
0: Ma chi cazzo sei?
1: A sole.
0: Pronto?
1: 3.900.000 lire.
0: Ma non
1: wow.
0: mi interessa.
1: Super occasione.
0: La super occasione te la devi mettere nel culo.
1: Non si preoccupi, signora.
0: Ma non sono una signora. Mica ho la voce da ricchione.
1: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Ma questo è pazzo.
1: E se vorrà tornare a casa,
0: sentiamo
1: un biglietto del pullman
0: cazzata.
1: Gratis. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
0: Ora basta.
1: E contenta.
0: Oggi vado a cambiare numero di telefono.
1: Si sente, sente.
0: Cazzo di call center di merda.
1: Porca
0: porca p***a, lo dico io. Porca p***a.
1: Wow, super occasione.

0: Pronto?
1: Ehi,
0: mi sente? Mi sente?
1: Ehi, ti sento, dimmi!
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Ehi, porco d'un c***o, che cosa vuoi?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Mobilificio!
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
1: Ma che porco d'un c***o mi interessa, perché... Ma non me ne faccio niente del mobile! Non me ne faccio niente!
0: Lo dica, porco d***o!
1: Porco d***o! Porco d***o! Non me ne faccio niente!
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Ma che parte la...
0: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare. Altri falegnami hanno segato...
1: Siamo meglio, bastardo!
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Casca, passa la chiamata! Guarda il telefono! Guarda il telefono!
0: Pronto! Pronto! Sono Guido Inferni!
1: Sono io, porco!
0: Wow! Super occasione! Il prezzo è di soli 24.200.000 lire, che potrà pagare in 400 rate sessi. E al sabato, grande festa! Mobilificio Puzzone. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo. A sole 3.900.000.
1: Ma che cazzo, sbagliato il numero! Con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Non fai la posta!
0: Vetrina in... Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Porco
0: pestato che mobili!
1: Ma che porca d'un che bruciassero tutti i tuoi mobili, bastardo, sei che mobili insieme!
0: A sole, 3.900.000 lire. Pronto?
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
2: Nella puntata precedente Rosalinda, la fiorista pusona, aveva deciso di farsi una doccia ed espuzzizzarsi.
3: Avete sentito? Mi farò una doccia!
2: Mentre il presidente messicano dichiara un mese di festa nazionale per celebrare la doccia di Rosalinda, nel ristorante dell'amico Alonso, il bel Fernando cerca il conforto dell'amico Romero, divorato dalla lontananza della sua amata.
4: Oh, Romero, sono ormai 3 settimane che non sento il dolce fluvio dei calzini sporchi messi a macerare nel vomito de coyote della mia bella Rosalinda.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Amor, amor, amor.
4: Comunque, la mia vita non ha più senso senza la mia bella Rosalinda. Tutto quello che mi rimane di lei è questa boccettina di pus che l'ho estratto dalla sua delicata bocca cariata con una siringa.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Sì, che beffa. Che ingiustizia! Il mondo ci rema contro! Ogni volta che siamo insieme accade qualcosa di tremendo proprio a causa della cosa che amo di più in lei. E il suo pestilenziale fetore.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: La stessa cosa, sì. Ho presente il meccanismo. Povera incompresa Rosalinda. Tutti se la prendono con lei solo perché ha le mani che puzzano dei piedi e i piedi che puzzano del culo e il culo incendiato di fiamme marugne.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Io lo so, le tue parole hanno sempre un grande peso per me, Romero. Però non è giusto, non è giusto. Ci sarà pure qualcosa che posso fare per alleviare il peso che è costretta a portare sulle sue spalle pelose e sudatici. Dovrà esserci pure un modo di stare insieme senza che la guardia civile cerchi di abbatterla tutte le volte.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Come fai a trovare sempre queste parole di conforto, Romero? Io non lo so, però... Però certo... Grazie, Romero. Sei davvero un genio. Come ho fatto a non pensarci prima? La risposta è proprio la stessa cosa. Se puserò come Rosalinda, la gente smetterà di prendersela solo con lei e forse riusciremo finalmente a vivere insieme. Sei un genio, Romero.
5: Ma basta! È una cloaca umana! È una merda! Non ci si può stare vicino! C'è come una carogna! Ma cosa c'hai nel naso? La c***a è una merda!
4: Perdona, Romero, non ho sentito cosa hai detto perché ho cominciato a puzzizzarmi dal cerume. Quindi ho visto che muovevi la bocca. Però ho deciso, mi getterò in una fossa biologica fino a puzzare de puta merda come ella. E poi correrò dalla mia amata. Aspettami, Rosalinda, sto arrivando.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Povero uomo.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
8: Mostro!
9: Ha ragione quello che è passato.
10: Lo Zodi 105.
11: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello. Pronto? Porco.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Parla.
0: Come sta? Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. La
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. E al sabato grande festa. Pronto? Mi sente? La sento, signora, che è lì al telefono. Non faccia la furba, altrimenti prendo la mia lancia tema e le sfondo la porta di casa. Bastarda! Pronto?
1: E allora?
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse.
1: E colpio in faccia!
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa!
1: Cucù d'un'asan!
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Mobi!

0: Pronto? Mi sente? Sì. Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni. Signora, ma le posso parlare gentilmente?
1: Sì, mi dica.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Oh.
0: Pensi, cucina completa di tutto, forno, piastra con 15 fuochi, lavatrice, rubinetti, frigorifero e l'orologio con il cazzo a pendolo a soli. 7.270.000 lire.
1: Sì.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Pensi, una riproduzione in scala 1:1 del cavallo di Troia in legno massello da tenere in giardino, con ruote, a soli, 70 milioni di lire, pagabile in 40 anni senza interessi. Grande festa! Non si preoccupi, signora, le spese sono a carico nostro e se lei è un andi***a, le manderemo i nostri autisti a prenderla a casa per poi lanciarla in un fossato alla prima curva a soli, 700.000 lire. Pronto?
1: Sì, sto sentendo, mi sembra una cosa da film.
0: Non si preoccupi, i nostri architetti verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: No, no.
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato grande festa.
1: E dov'è questo posto?
0: Il mobilificio si trova dentro al suo bel culone. Mobilificio Puzzone. E al sabato, grande festa! Pronto? Bastarda!
2: No!

0: buongiorno.
1: Un attimo che sto riparando una cosa.
0: Signora.
1: Ho detto un attimo.
0: Ma le posso parlare gentilmente?
1: Cristo.
0: Pronto.
1: Bastardo di un gufo di merda.
0: Mi sente?
1: Arrivo. Non mi entra la testa.
0: Poi lei potrà dirmi tranquillamente se è interessata ad acquistare i nostri incredibili mobili.
1: Ci sono, mi dica.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Ma non mi interessa.
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole un milione.
1: Sto dicendo che non mi interessa.
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè
1: a
0: sole.
1: Ho detto di fermarsi, Cristo!
0: 15.000 lire.
1: Ma che cazzo sta dicendo? Le lire non ci sono più.
0: Aspetti, signora.
1: Io
0: perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina. Il prezzo è di soli 24 milioni e 200
1: lire. Ti devi fermare. Chi le ha dato il mio numero di telefono?
0: E al sabato, grande festa.
1: Basta.
0: Mobilificio
1: Ma
0: Puzzone.
1: Lo capisce che è pazzo? Io sono un artigiano.
0: Su, signora, non faccia la stronza,
1: signora?
0: E ascolti.
1: Non lo sente che sono un uomo?
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: I
0: a
1: cazzi
0: sole.
1: Se li può mettere nel culo.
0: Non si preoccupi, i
1: Io
0: nostri architetti
1: calmissimo.
0: Verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: Io le misure le prenderò per farle una bara.
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo.
1: Certo.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio.
1: Tu pensi che io sia scemo?
0: L'aspetto nel
1: Ma non lo sono. Io sono furbissimo.
0: Porco
1: Michele.
0: Super occasione.
1: Michele, ascoltami bene, perché non mi ripeterò. Al bar dove vado a giocare a carte ho scoperto che Beppe è tuo nonno.
0: Wow.
1: E gli ho detto che continui a farmi gli scherzi. Gli ho detto tutto.
0: 3 milioni e 900 mila lire.
1: Te le metti nel culo le lire.
0: Non si preoccupi, signora.
1: Della casella piena di merda, della macchina rigata. Gli ho detto tutto.
0: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli.
1: Sono 200... io che ti verrò a prendere. Perché adesso so dove abiti.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia
1: cazzi.
0: Tuo
1: nonno sa chi sono. E sa anche che posso essere molto pericoloso.
0: Lo dica, porco.
1: Michele. Gli ho detto di non darti più i soldi, così non mi potrai più chiamare dalla cabina.
0: È contenta?
1: No, sono incazzato nero.
0: Si sente, sente.
1: Oggi non voglio fare pazzie. Ora chiuderò il telefono.
0: Porca
1: dico io. Porca
0: Wow.
1: Michele vaffanculo.
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario. Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
5: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro?
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita!
10: No, non è lava, è Raven!
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven!
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger
7: stop, per stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar!
10: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
14: May. Fiona May!
13: Fiona May!
10: Fiona!
13: Fiona May!
10: Fiona!
13: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
10: Gump!
13: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
16: È facile, sì, intuitivo!
13: Allora! Pim pim pim pim pim pim pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
13: oh. No. Animaletto. Pim pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
13: Pim pet nusa.
10: Pim petenusa.
13: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
13: Pim petenusa.
9: Pim pet pam.
13: Pim pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
13: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
13: Ravensburger.
10: Ger.
13: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
13: Ravensburg.
10: Der.
13: Teraviba.
10: No, teravibra.
13: Teravita.
10: Teravita.
13: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
13: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
17: No, no, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta,
10: è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
13: Anche voi.

0: ti piaci.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
2: Centrale Agrifone superdotato che ha fatto i soldi con i bitcoin. Centrale Agrifone superdotato che ha fatto i soldi con i bitcoin. Segnalata rapina fra l'ottava e piazza delle Vallottole Vaganti. Passo.
3: Grifone superdotato che ha fatto i soldi coi bitcoin a centrale, ricevuto solo lì in pochi secondi, passo.
2: Ammazza il maschio, questo è uno che sa in culo i diamanti. Centrale orca assassina con un Modigliani in cantina, risse in corso all'angolo fra la quinta e via della pornostar in via delle pompe gratis. Ripeto, risse in corso fra la quinta e via delle pornostar in via delle pompe gratis, passo.
4: Orca assassina con un Modigliani in cantina centrale, mi dirigo sul posto anche se io le pompe dalle donne.
2: Centrale affida la mignotta con 3 euro a botta. Centrale affida la mignotta con 3 euro a botta. Mi ricevi figlio della mignotta da 3 euro a botta, passo.
5: Figlio di una mignotta da 3 euro a botta centrale, affermativo, ti ricevo. Possiamo cambiare il mio nome e codice? Ma mi sono stufato anche di chiederlo. Mia madre è molto religiosa e se lo scopre le viene un colpo. Grazie, passo.
2: Pure suscettibile a baldracca. Pensate, baldracca e pure permalosa. Va bene, criceto che fa le capriole nel culo di Giargir. Cambiamo il nome e ti affibbiamo questo nuovo criceto che fa le capriole nel buco del culo di Giargir. Ti piace di più? Passo.
5: Criceto che fa le capriole nel culo di Giargir a centrale. Negativo.
2: Giro, giro, ho detto giro, non mi cambiare le cose. Passo.
5: L'ho pronunciato alla francese, passo. Negativo, ripeto, negativo. Giargir è l'attore preferito di...
2: Giro, ho detto giro.
5: C'è un leone in macchina, passo. Richard Gere, l'attore preferito di mia madre, se lo scopre gli viene un colpo.
2: Pure cardiopatica la mignotta, se vede che tanti anni...
5: C'è la radio aperta, passo.
2: Centrale a bersaglio per gavettoni di sperma e caccole dei Terence Hill. Ripeto, centrale a bersaglio per gavettoni di sperma e caccole dei Terence Hill. Affermativo, c'è effettivamente una chiamata per te. Si tratta di pirati sulla strada statale 24. Li devi fermare, passo.
5: Accidenti, pirati. Bersaglio per gavettoni di sperma e caccole dei Terence Hill ricevuto. Mi dirigo sul posto. Passo.
6: Levati dal cazzo, corpo di mille balene, spugna ai cannoni!
2: Mazzo, quando fanno cagarsi i pirati.
6: Ah, che cazzo vuoi? Sono un pirata, i pirati fanno così.
2: Centrale a vecchia cinese stentata che si trasturla con una soppressata dei cazzi. Centrale a vecchia cinese stentata che si trastulla con una soppressata di cazzi. I pirati sono molto molto cattivi e quando parlano fanno A, E, I, O, U. Quindi tu sei tenuto ad aggiungere Y a continuare il balletto. Qual è la tua posizione in questo momento? Ripeto, qual è la tua posizione? Passo.
5: Vecchia cinese sentata che si trastulla con una soppressata di cazzi a centrale. Ho individuato il sospetto, ma c'è un problema. Sono dei pirati veri. Cioè, sono proprio pirati, con la bandiera, la benda sull'occhio, tutto il resto. Fanno anche A-E-U, A-U. Mi hanno tirato un calcio alla macchina. Passo.
2: Per forza, quelli sono pirati veri, Dango Lesbo. Che cazzo ti aspettavi, Francesco Facchinetti? E dai, vecchia cinese sdentata che si trastulla con una soppressata dei cazzi. Vai all'arrembaggio, attaccali come in Figaro, come in Corsaro, passo.
5: Negativo, ripeto, negativo, hanno un cannone. Se mi avvicino mi fanno saltare in aria, passo.
2: E dai, cicciona nudista che caga in un frutteto. Questo è un ordine ufficiale. Ferma i sospetti o altrimenti te photoshop mentre ti infili come un criceto nel culo di Richard Gere. E poi lo manna tua madre qua la cardiopatica zoppola, passo.
5: Va bene, cicciona nudista che caga in un frutteto a centrale, ha ricevuto, mi appresta ad approdare i sospetti.
7: Qui è la polizia! Accostate, ripeto, accostate con la nave che non so come fa ad andare!
6: Guarda, spugna! C'è un poliziotto che ci segue!
5: Vabbè, cannone,
6: Spara!
2: Ah! Centrale a cicciona nudista che caga in un frutteto. Ripeto, centrale cicciona nudista che caga in un frutteto. Aggiornami sulla situazione. Che succede? Ripeto, che succede? Pazzo!
0: Ah, la mia gamba! Ho perso una gamba, ho perso una gamba! Ah! Ah!
2: Non ho capito che cosa hai perso?
0: La gamba, passa, la gamba!
2: Ma porca puttana, ti ho detto attacca ai pirati! Che cazzo c'entrava Garibaldi?
0: Ah, uomo a terra! Sarcasmo di merda! Ah.
8: Coglione, godo!
0: Questo bastardo prima o poi lo scoprirò!
8: Ah, adesso che hai una gamba sola, vuoi far parte della nostra brigata?
0: Qual è il nome in codice?
8: Il pirata mamma puttana!
0: No, preferisco la polizia, la ringrazio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi sa un po'? La richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Assistenza Marecchi, buongiorno, sono Cristina.
5: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mi dica.
5: Senta, allora, in pratica io ho questo condizionatore, no? Camera da letto, che l'avevo messo lì sul muro, funzionava benissimo, una crema, praticamente sembrava di stare in un igloo. Cos'è successo? Che l'anno scorso abbiamo fatto questi lavori di casa, mia moglie ha voluto fare i sovelli di armadio a muro, dobbiamo sempre fare qualcosa, non c'è mai verso di quest'area, ogni anno che arriva giugno vuole cambiare tutta la casa, adesso vuole rifare anche le piastrelle, quest'anno non le dica le piastrelle. No, praticamente, successivo, cioè quando abbiamo costruito questo armadio a muro, no? L'armadio a muro ingloba adesso il condizionatore, capisci? E l'aria fredda non arriva più sul letto, rimane tutta dentro l'armadio.
4: Potrebbe
5: spostare? Sì, sì, non lo so, mi dia un consiglio lei perché io non so come devo operare, capisci?
4: Allora, purtroppo io da qua cioè, lei lo vorrebbe spostare,
5: sì,
4: se c'è possibilità di spostarlo. Che condizionatore
5: è bianco. Bianco,
4: bianco, ok, signore, però mi devi dire la marca, se un Haier, un Panasonic, un Fujitsu.
5: Ma c'è Panasonic, quello lì, Panasonic, sì, sì, quello lì, quello lì.
4: Panasonic,
5: sì,
4: okay.
5: Sì, sì, quello, sì.
4: Un'altra domanda, da quanti anni ce l'ha?
5: Da 4-5 anni l'ho messo, perché prima tenevamo le finestre aperte, perché sai, con un pochino di corrente, noi altri abitiamo, diciamo, non proprio in prossimità del mare, ma quando c'è un po' d'aria passa, capisci? Però cosa è successo? Che le zanzare ultimamente hanno fatto non so un cazzo di cantiere, si è formato una specie di stagno l'estate, non si riesce a dormire per queste belle di zanzare. Abbiamo messo anche le zanzariere, ma cosa vuole? Le zanzariere un pochino fermano anche l'aria, capisci? Quindi prima riuscivamo a dormire bene con la corrente, se si stava bene, da stare salata, però un po' sto fatta dalle zanzare, un po' di belli dalla luce che entra al mattino e non riesco a dormire, che sono diventata anziano, capisci? Allora abbiamo messo il condizionatore,
4: Signore, allora.
5: Sì, dica.
4: Allora.
5: Non si spazientisca, però non sono pratico del mestiere, io facevo il ferroviere. Se parliamo di locomotive, io le so dire qualsiasi cosa, se ne parliamo di passaggio a livello, sono un'autorità mondiale. Sì, dica.
4: Signore, allora,
5: sì, sono io.
4: Cercare di capire come poterla aiutare.
5: Tare, lei è molto gentile.
4: Allora, le spiego. Se lei, torniamo a parlare della macchinetta.
5: Torniamo a parlare, sì. Che mi piace.
4: Lei vorrebbe spostare quella.
5: Dovrei che il condizionatore che in camera facesse freddo, adesso non fa più freddo, perché mi sembra un'esigenza semplice. C'ho caldo, voglio il freddo, non è una roba così scientifica, voglio dire, no?
4: Ok. No, ok, vi spiego. Ci potrebbero essere diverse problematiche.
5: Sì.
4: Possiamo intervenire con un tecnico che viene a visionare qual è la situazione, il costo dell'intervento è di 50 euro più 75 euro alla lavorazione.
5: Sì. Ma porca puttana, tantissimo.
4: Non è detto, allora, a parte che non è detto che bisogna per forza spostarlo, potrebbe esserci un'altra problematica. Ci sono tante cose che bisogna vedere.
5: Va bene, ma io su questo posso fornire assolutamente tutti i dati, tutte le descrizioni, non c'è nessun problema. Perché le spiego, questo. Ma mi ha buttato giù! Ma che stronza di merda è! Ti stavo spiegando! Cioè, stavo mettendo un attimo, due secondi! Dammine un altro, dai!
6: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Dica, posso?
5: Speriamo, guardi, me lo auguro sentitamente, anche perché è arrivato il grande caldo, e quindi c'è un problema con il condizionatore.
6: È arrivato il grande caldo, è arrivata l'enorme richiesta.
5: Ma io il condizionatore ce l'ho già, aspetti che la spiego. In pratica io ho messo questo condizionatore, no, che stava là in alto, in piedi sopra il letto, una cosa di là non arrivava. Successivamente, durante un lavoro di ristrutturazione che ha voluto fare mia moglie, che non guida mai, ogni anno vuole cambiare qualcosa, abbiamo fatto il bagno, abbiamo andato al bianco, poi ha voluto mettere un muretto di cartongesso tra la cucina e il salotto, perché così ci poggia sopra le piante, che siamo invasi dalle piante, guardi, non è una casa, è un safari, guardi. Comunque l'anno scorso abbiamo messo sovelini di armadio a muro costruiti da questo falegname che conosce lei, che secondo me è un cane, perché le porte sono già tutte storiche, quando apri è già tutta piegata da una parte. Vabbè, comunque, insomma, tanto per fargliela breve, che non voglio stare tanto al telefono, per fargliela breve, in pratica qua questo armadio a muro che ha inglobato il condizionatore, no? Cioè, è messo sopra una specie di ribaltina che tu apri e c'è il condizionatore. Allora, quando accendo il condizionatore non fa freddo, perché praticamente l'aria sbatte contro l'interno dell'armadio e la camera rimane calda.
6: Ma dietro si blocca la macchina.
5: Sì, non è tanto che si blocca, quanto che continua a sparare aria, ma l'aria non mi arriva, continua a fare un caldo della Madonna, capisci?
4: Sì, sì.
5: Cioè, praticamente le camicie che tengo nell'armadio sono surgelate, come le metto, perché lì sono tutte rigide, sembra che le metto
4: dentro.
5: Rimane dentro, rimane dentro, esattamente. Brava, si vede che lei è del mestiere. Allora, sai che cosa ho fatto? Ho detto, vedi, allora agevolo oggetto d'aria, no? Allora ho preso questo quadro di un tale Burrati, che è un, dove aveva Pittorio, amico di mia moglie, che gli ha detto di comprare i quadri, tanto che è vivo, perché poi quando è morto poi diventano di valore, secondo me sono delle crote. Ho messo questo quadro, l'ho messo in discesa, capisci? Come se fosse uno scivolo, ho detto che magari l'aria, capito, scivola su sto bellino di quadro, che tanto è brutto, che non voglio neanche tenere in casa. Vabbè, comunque, insomma, deve, ho detto magari l'aria scende e viene verso il letto, invece non ha funzionato questo stratagemma, capisci?
4: Deve spostare la macchina, no, lì non andrà mai.
5: No, la macchina, io c'ho il box, no, perché devo spostare la macchina, scusi?
4: E sei in un punto che torna indietro l'aria.
5: Cosa c'entra la macchina col condizionatore? Scusi, io la macchina ce l'ho parcheggiata sotto casa nel box. Cosa c'entra?
4: Ma senta un po', ma mi sta prendendo in giro? Sta facendo davvero?
5: Ma lei che mi sta prendendo in giro?
4: Ma scusi, la macchina è il condizionatore, non l'auto.
5: Ma scusi, ma lì ma parli preciso. Sono una persona anziana, voglio dire. Mi dici che devo spostare la macchina?
4: Ma è ora che mi sta parlando cose sue, abbia pazienza. Le ho detto che non abbiamo neanche
5: tempo.
4: Ma
5: mi sta dicendo, scusi, ma non ho capito, le sto raccontando il problema per farle capire la situazione.
4: Ma tanto non possiamo farci niente noi.
5: Ma allora che cazzo siamo al telefono a fare? Scusi, non ho capito.
4: Che non ho tempo di far niente, lei che parla.
5: Ah, io sono io che parlo, non mi ha fatto dire una parola, Belì, non lo so. Pronto? Ma pensa a te, Belì, sono io che parlo. Non sono riuscito a dire una cosa, se non sono arrivato neanche a metà. Ah, fanculo, vai.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Tamarri.
8: I tamarri sono alla ricerca di un uccellaio per farsi dare un uccello per scippare orologi e collanine in spiaggia a Rimini.
9: Pronto, chi è?
10: Sei 71?
9: No.
10: Come no? Come lei carte napoletana, oh, me merda. Senti un attimo, ce l'hai gli uccelli?
9: Ma chi è?
10: Sto cazzo, sono Giovannino.
9: Giovannino?
10: Vabbè, senti, vendi gli uccelli te? Fammi parlare. Che...
9: Solo la pace.
10: Solo la pace. Senti un attimo, ti ho un'informazione interessante. Che... Ma puoi spegnere il cane che mi dà fastidio?
9: No, perché fa il lavoro.
10: Ah, sei al lavoro, scusa. Senti, allora, mi serve una cosa. Ti volevo chiedere, a me servirebbe un uccello da allenare per fare delle commissioni. Ti spiego, praticamente io e mio cugino Massimino andiamo a Rimini quest'estate e volevamo degli uccelli da mettere, diciamo, in stanza con noi, che poi volano in spiaggia e fanno la spesa sulle asciugamani e ci portano la roba indietro, capi? Oh! Ma che cazzo fai, cogliola?
7: Tamarri.
11: Pronto?
10: Pronto?
11: Sì.
10: Buongiorno, salve, piacere, sono Giovannino. Buongiorno.
11: Sì.
10: Un'informazione, lei ha gli uccelli che li allena, che gli insegna?
11: Era pace.
10: Sì, mi scusi, io non so i termini tecnici che utilizza lei. Senta, un'informazione, a me servirebbe, ma lei li noleggia oppure bisogna...
11: No. Allora, gli chiedo un piacere, perché sono qui in un ufficio, se si può sentire tra mezz'ora.
10: No. Non si può, perché ti ho chiamato adesso, dopo da fare, quindi se io ti ho chiamato adesso, se tu butti giù, sei morto. Hai visto? Sei morto.
12: Pronto? Pronto, il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
11: Scusa?
12: Sì, ti scuso, va bene, sei perdonato. È il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
11: Pina Canarina? No, non è il negozio degli uccelli.
12: Ma non sei addestratore, allevatore?
11: Io non addestro, non allevo, io faccio disinfestazione.
12: No, secondo me tu ti fai e basta.
13: Secondo me io ti spacco la faccia, figlio di puttana. Chi cazzo sei?
12: Bellissimo. Sai che te lo giuro, da quando ho visto il film 300 che non trovo un pagliaccio così.
13: Chi cazzo sei, coglione?
12: Sai che ti trucco col tuo sangue? Col tuo sangue?
13: Chi cazzo sei? Dimmi che cazzo sei.
12: Ti faccio sanguinare così tanto, te lo giuro, col pennello prendo e dipingo.
13: Ma sei privato, pezzo di merda.
12: Faccia di cazzo, parliamo una alla volta almeno.
13: Chi cazzo sei?
12: Allora, sai chi sono io? Io sono quello che ti infila le dita nel torace e ti opera dall'interno.
13: Pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
12: Prendo una cannuccia di succhi lividi e ti sputo in faccia il tuo sangue.
13: Ti la passerai tua mamma, chi cazzo sei?
12: No, la mamma non la devi toccare, che tu non sei degno.
13: Chi cazzo sei? Ma te chi cazzo sei?
12: Sono quello che ti pettina e ti tira i capelli fino a dietro la schiena.
13: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome.
12: Anzi, sai chi sono io? Sono quello che ti acchiappa le spalle e te le disarciona, capito? Ti ficca le braccia dietro la
13: schiena.
12: Che sembri l'uomo di Truviano.
13: Figlio di puttana. italiana.
12: Cazzo, che bella. Come scandisci bene? Chi ti ha insegnato a usare la bocca? Tua sorella?
13: Tua mamma mi ha insegnato a usare la mocca.
12: Sai che con i tuoi denti ci faccio una collana?
13: Sai che io con la tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda!
12: Già, come ti scaldi, oh, sei un fattone del cazzo.
13: Ma fa il culo, coglione, che non c'è un cazzo da fare che chiamare me. Mamma mia, pezzo di merda, dimmi il tuo nome.
12: Che bello, ti uso
13: come
12: sveglia la
13: mano. Ti chiami?
12: Sei fantastico.
13: Dimmi come cazzo ti chiami.
12: Ma devi abbassare la voce adesso. Che mi sono divertito.
13: Hai capito?
12: Guarda che non è che perché stai urlando sei prevaricatore, che io arrivo ti buco.
13: Ma tu mi cazzo,
12: cioè, infatti che tu stai urlando e io ho questa voce pacata.
13: Ma tu stai urlando, ma
12: significa che io ti faccio un terzo occhio. Tu invece me lo puoi succhiare, capito?
13: Dimmi chi cazzo sei, che mi chiami con un numero privato.
12: Hai capito?
13: Numero privato, c'hai paura? Dimmi chi cazzo sei.
12: Sai che te lo giuro che quando mi vedi ti vengono i capelli bianchi dallo spavento.
13: Pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
12: Siamo in due, sono io, Smith e Wesson, anzi in tre.
13: Smith e Wesson te la infilo nel culo.
12: Già, come sei potente. Sei uno degli Avengers. Che ti sento forte come Hulk.
13: Ma lo senti sto coglione?
12: Ma qui stai parlando con la mamma che vive a casa con i tuoi.
13: Sto parlando con quella tua mamma che mi sono appena finito di coglione.
12: È fantastico perché vivi a casa sul lettino con i pupazzi.
13: Ma
12: il fenomeno fai.
13: Vai avanti ancora.
12: Madonna, ti spezzo ogni dito, proprio ogni dito del corpo, ma con calma te li spezzo.
13: Crackets.
12: Sai cosa faccio? Ti suono la bocca come un pianoforte, comincio a cantare le note. Scemo di merda.
13: Che cazzo vuoi?
12: Io sono quello che ti mette una cerniera zip davanti alla faccia. Così posso tirare fuori il teschio e rimetterlo dentro quando c'ho voglia.
13: Dimmi che cazzo sei, dimmi che cazzo vuoi.
12: Sono quello che ti scopo gli occhi.
13: Dimmi che cazzo vuoi da me.
12: Niente, ti ho fatto la domanda, ma sei partito tutto incendiato. Io ti ho fatto la domanda, ho detto se eri quello che allevava i colpi. Poi ti ho sentito con la voce tutta fatta e sei partito a insultarmi perché sei un pazzo.
13: Sono un pazzo io, mi chiami, mi dici allevi gli uccelli, questo e quello, cioè sono un pazzo io.
12: E ti ho chiamato, ho chiesto se sei allevatore, mi hai risposto no, io faccio pesticidi. Ti ho detto guarda che c'è la voce da fatto, sei partito, mamma puttana.
13: Non c'ho la voce da fatto.
12: C'avevi la voce addormentata. Non... Cosa hai detto, scusa?
13: Ho detto...
12: Non avevo capito bene.
13: Adesso hai capito.
12: Sì. Va bene, senti, dai, facciamo così che ti ho sentito un po' alterato. Adesso vengo e ti spacco.
13: Va bene, vieni.
12: Perché sai la differenza fra me e te? Che tu sei tipo gli antifurti della macchina. Alla fine la macchina la rubano lo stesso. Hai capito? Invece io quando arrivo tu senti un sibilo. Senti, vieni. Ti svegli dopo 15 anni con tutte le piaghe da decupito dietro la schiena e dici cos'è successo? E i dottori, si è svegliato. Hai capito come funziona la differenza fra me e te? Che io arrivo come un sibilo, proprio come il mantello di Batman.
13: Vieni.
12: Madonna, ti sposto i capelli sulla spalla con uno schiaffo.
13: Vieni.
12: Però ti picchio con calma. Perché ho deciso.
13: Ti aspetto, vieni.
12: Ma te lo giuro. Ti faccio vivere un film, te lo giuro. Adesso arrivo. Tranquillo, che tanto sa dove sei. Però continua a urlare mentre ti aspetti. Perché il primo schiaffo te lo voglio dare mentre stai bestemmiando.
13: No, ma
12: mi fai spaccare perché sei veramente fenomenale. Sei partito da. Tutto tu hai fatto. Tu sei Johnny Arteria, arteriosclero, figa, fantastico. Va bene, dai, senti, una cifra di schiaffi li ho messi in agenda. Adesso appena passo da quelle parti ti do una rotolata.
13: Vabbè, sono qua.
12: Va bene, ciao fratello, fatti una
13: cara. Ciao.
12: Ma cosa è successo?

0: Don, welcome. Lo Zodi 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma Silvio Zagarolo non molla e vuole dimostrare che acutizzando i sensi rimasti, la vista può essere bypassata. Ovviamente sappiamo tutti che sia un fallimento conclamato, ma qui si deve fare grano con gli stream e non badiamo tanto a ciò che sia sensato. Ascolta il nuovo episodio del podcast dal titolo Mi gioco la casa a poker ad occhi chiusi.
1: Eccomi, salve, salve a tutti. Come vedete sono bendato, come sempre, perché oggi farò un altro esperimento di faccio cose ad occhi chiusi. L'esperimento di oggi è, come vedete, meno dinamico del solito, perché effettivamente mi sono fatto piuttosto male nell'ultimo periodo, quindi ho deciso di dimostrare che acutizzando i miei sensi posso sostituire la vista e effettuare delle azioni piuttosto complicate ma con gli occhi chiusi. Come vedete sono seduto al tavolo da gioco poker con il famoso campione mondiale di poker. Salve signor John.
2: Salve.
1: Ecco, sì, signor John ha deciso di sfidarmi. Io sono piuttosto anche bravo a poker, in un'unica mano dove io mi giocherò tutto quello che ho, compreso la casa, tutto in un'unica mano, e lo faremo adesso e lo farò occhi chiusi. Vi dimostrerò che io posso vincere ugualmente senza neanche guardare le carte. Attenzione, io capirò le carte che ho in mano. Prego, allora, occhi chiusi, ok. Scopra pure le carte. Ecco, adesso scopro le mie, non le vedo, però io so che ho tre assi. Ecco, questi dovrebbero essere due donne, full.
2: Poker, hai perso.
0: Migliaia di fan accaniti aspettano impazientemente ogni settimana l'uscita del nuovo episodio. Ma non stiamo parlando di una produzione milionaria di Netflix, ma di un pidocchioso podcast fatto alla cazzo di cane con un microfono in presa diretta, ma che alla fine vince tutto con la sua semplicità. Stiamo parlando ovviamente di Urla su cose del celebre Gennaro Periotti, che oggi ci stupisce con un nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sul leone della metro Goldwyn Mayer. Ma alla fine cosa cazzo dovrà mai dirci su sta minchia di Medio Oriente questo opinionista? Sta di fatto che dopo mesi di vessazioni, scherzi, intimidazioni e vita rovinata, il povero Cristo non accetta di parlare più con nessuno? E i migliaia di fan che lo venerano come un martire sono tristi e impazienti di avere una sua ennesima umiliazione a disposizione di orecchie. Cosa si inventerà il nostro Bebo Catania per stanarlo dalla sua comfort zone eremitica? Segui il nuovo episodio del podcast dal titolo Padre nostro che sei medio orientale.
2: Salve, parroco.
3: Dimmi, fratello, sei venuto a confessarti. Quali sono i tuoi peccati?
2: Allora, padre, io credo di aver desiderato la morte di una persona ultimamente. L'ho desiderata con tutto il cuore, perché mi ha rovinato la vita. Non ne posso più perché io sono un giornalista serio. avevo soltanto l'esigenza di approcciarmi a questo nuovo metodo di divulgazione che è il podcast, e da lì è iniziato il mio incubo, insomma.
3: E allora dimmi di cosa stiamo parlando, cosa hai fatto, imprecato il Signore, hai desiderato la morte, insomma hai commesso un sacco di nefandezze, ma toglimi la curiosità, che cosa ti ha fatto di così grave questa persona per augurargli il riposo eterno?
2: Ecco, guardi, io cioè non riesco a dire una cosa, siccome ho un'opinione sui fatti del Medio Oriente e nessuno me li fa dire, per colpa di questa persona io sto avendo dei problemi anche lavorativi, psicologici, vita distrutta.
3: Ah, forse magari hai voglia di dirli a me e voglia di liberarti magari prima di dire 10 Ave Maria e 30 Padre Nostro, in modo che io ti assolva dai peccati.
2: Guardi, padre, sarebbe una liberazione per me. Se non la tedio, magari giusto per un discorso personale, cioè anche così terapeutico.
3: Prego, prego, dimmi pure, siamo qua io e te nella chiesa, nel silenzio, ti ascolto, fratello.
2: Allora, per quanto riguarda i fatti del Medio Oriente...
4: Gloria a Cristo!

0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
1: Lo Zodi 105.
2: Bentornati a Italia's Got Talent, l'unico programma al mondo che va in onda a quest'ora su questa rete televisiva. Non è un miracolo?
3: Grande collega, sono d'accordo con te.
2: È impressionante, sì. Bene, qui fuori c'è una fila di concorrenti più lunga di quella per il reddito di cittadinanza, quindi non perdiamo altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente. This is me. Look out, 'cause here I come.
4: Buongiorno, sono Carla da Borgo Sant'Ignazio.
2: Vabbè, immagino, giusto?
4: No, fisioterapista.
3: A Borgo Sant'Ignazio lo mostri il cazzo?
4: No.
3: Ho preso 5.000 euro per dire questa battuta dal comune di Borgo Sant'Ignazio.
2: Dici Carla, oltre a dividerti fra questi due mestieri, cioè la battuta e la fisioterapista, che altro fai nella vita?
4: Sono sposata e mamma di 3 bellissimi bambini.
3: Ah, tu pensi che sono i tuoi, ma non è vero! Hai capito? Lars è surreale, capito?
2: Dategli sti 5.000 euro che ha riso, dai!
3: Questa ve la regalo che sono buono!
4: Comunque ho altre passioni come il giardinaggio, l'alpinismo e i romanzi storici. Faccio yoga 3 volte a settimana, seguo 2 corsi di cucina.
5: Dai, allora fammi dello yogurt.
3: Hai il seno per produrre il latte, caglialo. Hai mentito,
4: però...
3: lo sapevo.
4: Sì, però ti dicevo che faccio yoga, non yoga.
3: Non mi dare del tuo, stronza.
4: Chiedo scusa, dicevo che faccio yoga, non yogurt.
2: Senti, scusa, dove sì. Trovi il tempo anche per battere?
3: Dai, usa la forza, Yoda.
4: Sono una fisioterapista, non faccio un altro
3: lavoro.
4: Hai
3: detto che sei Yoda.
4: No, faccio yoga, una
3: pratica. Dai, spostami l'astronave
4: buddista.
3: Col pensiero, dai. Piacere, Matano sono. Come Yoda, capito?
4: Sì, l'avevo capito, ma non faccio yoga. Cioè, non sono Yoda.
3: Ma zitti, che ci legge nel pensiero, se ha la forza.
2: Torniamo a noi, CryptoZocca. Cosa ci canti questa sera?
4: Eseguire una cover di Like a Virgin di Madonna.
2: Beh, appropriato, direi.
3: Madonna non cantava, non bestemmiare.

0: che vergogna. Ma dai, ma tu veramente hai ucciso è una roba vergognosa.
1: E sei sua madre.
0: Mamma mia.
2: No, non sono la Madonna, ma cosa c'è che non andava?
0: Basta. Come ti chiami? Carla? Come ti chiami?
2: Sì, Carla.
0: Carla. La faccia, la voce, il modo in cui respiri, il tuo odore, il numero delle orecchie che possiedi, è tutto sbagliato.
2: Ne ho due.
0: È sbagliato, è sbagliato. Carla, come cazzo ti chiami? Sei un mostro, sei un essere viscido, sei una roba vergognosa. Io non so neanche come tu possa entrare in una chiesa senza prendere fuoco.
1: Quella donna ha sparato a Kennedy.
2: Ma non è vero.
3: Tu hai spinto Madre Teresa dalle scale?
2: No.
1: Ti sei mangiata a Gandhi?
2: No, era semmai Madre Teresa la persona orribile.
3: Posso vedere la testa di San Giovanni Battista?
2: Non ce l'ho.
3: Non gliel'hai tagliata tu?
2: No,
1: hai infarcato Gesù, Longino.
2: Arrivederci.
0: Ti salutiamo, ciao Battuna. Tu!
1: A me hai sempre fatto cagare, Yoda.
0: Anche a me. Poi chi parla al contrario, che cazzo vuol dire?
3: Comunque me lo ricordavo più basso. Look out, 'cause here I come.
0: Facciamo entrare un... ragazzi, guardate quanto è bello.
4: Buonasera.
3: Ha sentito, ha fatto la tesi di laurea.
4: Ciao, io sono Gian Gianni dalla provincia.
0: Permessi.
1: Hai vinto.
4: Sì.
0: Benissimo, Gian Gianni, raccontaci un po' di te. Cosa ti ha portato a volerti esibire davanti a decine e decine di telespettatori?
4: Allora, sono venuto qua perché voglio aumentare gli iscritti del mio naviglio di YouTube. Che se raggiungo tanti iscritti poi non devo più lavorare. Perché mi sono rotto.
0: Giusto, che lavoro fai?
4: Io scippo i cadaveri all'obitorio.
3: È molto bella, hai mai scippato un mio parente?
4: Può darsi. Ma posso lavorare solo part time però, perché sono malato di una malattia che se sto in piedi troppo tempo mi esplodono i reni. Perché mia mamma era un'alcolista anemica che beveva durante che mi aveva nella cinta, così sono nato sbronzo.
0: Senti, Gian Gianni, ti scazza se ho in questo momento il mio c***o in mano e mi sto masturbando dalla tua storia incredibile.
1: Posso tirarci una boccata? C'ho una fame della Madonna.
0: Prego, prego, non l'ho neanche lavato stamattina, quindi è bello insaporito. Prego, collega.
1: Adoro il ceviche.
3: Che peccato che mi sono portato in pranzo al sacco io.
0: Comunque una storia veramente triste la tua. Dici, povera creatura, cosa ci canterai di bello questa sera?
4: Canterò una canzone che ho scritto apposta per cantarla.
0: Quindi una canzone originale, molto originale. Come si intitola?
4: Si chiama Prova microfono.
0: Via, ok, sentiamo Gian Gianni. Io sono commosso, quasi male tra l'altro.
4: Sassa, 1, 2, 3, prova, prova, sassa, 1, 2, 3, 5, prova, mi sentite, prova, sassa, 1, 2, 3, prova.
0: Ragazzi, una roba incredibile. In questo momento il TG5 ne sta già parlando. Il TG4 in questo... addirittura studio aperto. La BBC, la CNN, Fox News. Il mondo intero sta parlando di Gian Gianni e questo capolavoro discografico, già iscritto a Eurovision e ha già battuto i Maneskin e quel c***o di Mahmood. Ragazzi, una roba incredibile. Vince tutto Gian Gianni.
4: Che vincevo qualcosa, porca troia.
0: Come, scusa collega?
4: Porca puttana.
0: No, non tu, sentivo qualcosa sottofondo. Sentito, sto imbarcando, cos'hai detto?
1: Sì, ho un papà che lavora alle bottonavi.
0: Ah, bene, bene. Volevo, così, non è che vorrei infierire sul cadavere della battuta che si è presentata prima di Gian Gianni. Se sei ancora all'ascolto, sei nel backstage, vergognati.
2: Ma scusate, ma è un mentecatto quest'uomo?
0: I mentecatti non vincono l'Oscar mentre stanno facendo un altro programma.
4: Mica mi agolo io.
3: Quando sarà il momento, non cercare di salire sull'arca, hai capito? Bastardo animale!
2: Quale arca?
3: Quella che costruirò per salvare il mondo!
1: L'hai ammazzato i due leocorni!
0: Hi everybody, how are you?
1: Che cazzo?
3: Ecco, vedi?
2: Buongiorno.
1: Che cazzo sei?
5: Hi, I'm Will Smith. Sono venuto qua.
1: Tua moglie è pelata.
5: Sì, ma va bene. Voglio che Gian Gianni mi dà schiaffi in faccia. Da quanto è bello e bravo.
4: Posso?
5: Prego. Grazie, ancora. Chi è essere puttana?
2: Ah sì, parlava di me, no, sì. Io sono una fisioterapista, c'è stato
4: un equivoco.
0: Massaggiami il c***o
5: c***o, Laura, dai.
2: No, non pratico.
5: Dammi massaggiata, c***o, fisioterapeutico, dai.
3: Hai capito? Un po' come il ballo delle debuttanti qua, però diciamo meno di classe.
2: Era, l'ha fatto ridere.
4: No, l'ho capita.
2: Appunto, non dubitavo.
1: Ha vinto Gian Gianni.
5: Hoi.
3: È una cover questa, l'ho già sentita.
6: This is me. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo?
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 ore, beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata

0: Con la candeggina Brimbelli sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
3: sì,
4: che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante puttane,
3: sì,
4: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
1: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
4: Sì, che devo fare? Stavo
1: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
4: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
3: Guardi,
4: forse
3: vabbè,
4: c'è il sangue.
3: Sì,
4: allora, signora,
3: bene. Questo
4: mi ascolti,
3: sì,
4: ero puttane.
3: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
4: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
3: Don Gaetano?
4: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo.
1: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
3: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
1: Un attimo, vedi.
4: Mettici il pennino nella cacca.
1: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
1: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
1: Mamma, che brutte feci che
4: ha
1: c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
1: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
1: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
1: inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
1: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
1: Orcacciame se.
4: Porca ma...
1: Che sangue non c'è nella feci.
0: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
3: No, guardi,
4: la linea della Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per
3: cosa
4: chi non
3: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che
4: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di bagalo, perdi un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata,
4: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che Bagalo, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono
3: ecco,
4: quello della cacca,
3: sì,
4: dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
1: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
1: fare la
4: so
1: cacca.
4: Ma io so fare la cacca.
1: Eh.
4: Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.

0: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi?
2: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
3: Bene,
1: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se va bene lo riempo dalla cacca di Ghetto.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
3: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
0: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Bentornati a Italia's No Talent. Sono veramente tantissimi i pochi fortunati in gara oggi. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente. This is me.
6: Buongiorno, sono Ambra da Milano.
1: No, non vedo l'insetto all'interno, non sei via.
6: No, no, nel mio nome di battesimo, Ambra.
5: Ah, ho capito, è quella che faceva quello con Boncompagni. No, no, Boncompagni.
7: Non è la Rai, non è la Rai. Infatti non è la Rai, è un altro canale. Che canale è?
6: Credo 8.
7: No, ho vinto io. Tubo.
6: No, comunque quella era Ambra Angelini, io sono Ambra. Ho un altro cognome.
7: Sei figlia del diavolo?
6: No.
5: Colleghi, colleghi, non insultate la nostra aspirante tartaruga ninja. Dici, Ambra, oltre ad avere il citofono su un tombino, cos'altro fai nella vita, pezzente?
6: Io sono ricercatrice di storia medievale all'Università Statale di Milano e nel tempo libero mi occupo di restaurare mobili antichi, faccio trekking, assisto i poveri e gli infermi, canto anche nel...
7: Scusa, che per il contratto devo ridere ogni 30 secondi, se no non mi danno i 5.000 euro.
1: Allora, okay, calma un attimo, perché ho sentito quello che hai detto. Io non sono cultore, non ti ho mai visto neanche in una puntata di Star Trek, quindi stai dicendo cazzate.
6: No, ma non l'ho
1: detto. Fammi il saluto vulcaniano.
6: È così, con le dita aperte.
1: No, vedi, non lo sai fare.
6: Però io faccio trekking, non Star Trek.
1: Non sei mai stata in Star Trek, mai.
6: Infatti non l'ho mai detto.
5: Dai, cosa canti, cosa canti, brutta schifezza. Dai, cosa ci canti stasera, forza, dai.
6: Eseguirò una cover di Back in Black degli AC/DC.
5: Ma dai, ma dai, ma che cazzo c'entri tu con la musica rock? Dai, su, fallita di merda. Sentiamo questo pezzo orribile, come rovinare un capolavoro della musica rock and roll. Prego.

0: Madonna, ragazzi, che
1: ma vai a fanculo.
0: Madonna, che vergogna, oh, ma che
1: che le trasportati, fammi vedere.
2: Come, come sono andata?
3: La merda,
1: bastarda.
4: Io la DC non l'ho mai votata. 5.000 euro, butta lì.
2: Questa non era neanche male.
3: Per me no, per me no.
2: Vabbè, io vado allora.
4: Ancora qua stai?
2: Arrivederci.
4: Oddio. Aspetta, ti lascio una risata come colazione al sacco. Così non ti manca per strada.
1: Si spacciava per una di Star Trek.
5: Permesso, cazzo.
4: Non sono cazzo io.
3: Sigla, dai. Sigla, sta entrando il secondo concorrente di oggi a Italia's No Talent.
5: E che cazzo, sta da lì dietro da 20 minuti.
3: Che bel ragazzo.
4: Cazzo, fa molto ridere, è una parola che fa molto... Puoi ridirla?
5: Che cazzo.
3: Bella presenza proprio. Ciao, come ti chiami, bellissimo?
5: Sto cazzo.
1: Ma senti, ma ci siamo già visti a Parigi in qualche ristorante.
5: Ma vaffanculo, dai.
1: Mi ricordo.
5: Senti, allora, io sono Gian Gianni da qui vicino. E quindi sono venuto a...
3: Permessi, permessi.
1: Sì, ha già vinto.
4: Anche per me. Puoi dire cazzo un'altra volta?
5: Cazzo.
4: Di nuovo? Di nuovo?
5: Di nuovo.
4: Quando vuoi per... No, di nuovo cazzo.
5: Di nuovo cazzo.
4: No, solo cazzo.
5: Senti... Cazzo.
4: Quando vuoi per ogni cazzo. No,
5: senti, fatemi cantare, dai, la mia arte.
4: Tu cazzi, io rido.
3: Vai, senti, senti, Gian Gianni o Gian Giacomo, come cazzo ti chiami? Gian Gianni. Gian Gianni, Gian Gianni, raccontaci un po' della tua vita, immagino meravigliosa, angelica, sicuramente imprenditoriale. Sentiamo.
5: Ma guardi, io non sono esperto di me perché da piccolo sono caduto dalla vagina di mia mamma, ho sbattuto la testa sul pavimento dell'ospedale, non mi ricordo niente praticamente. Però se la memoria non mi ingabbia, di lavoro faccio quello che sta nei parcheggi con la pettorina che dà i soldi, come, come
1: si chiama? L'arbitro.
5: No, no,
4: guardaline.
5: Vabbò. Comunque vengo
4: il
5: da
4: bar.
5: Vengo da una famiglia molto povera, ho 18 fratelli, 18 sorelle, tutti sposati tra di loro.
4: Tuo papà non lo sapeva cos'erano i goldoni, vero?
5: Come anche i miei genitori e i genitori dei miei genitori, siamo tutti belli, diciamo, in famiglia. Il mio sogno nel caschetto è di mettere da parte i soldi per comprare la moto e fare le truffe con l'assicurazione.
3: Mamma mia, che storia degna di un film, la trama di un film che io guarderei mille, duemila, tremila volte.
1: Eppure mi ricordo di lui a Una notte degli Oscar.
3: Può darsi, può darsi. Gian Gianni, io guarda, mi sento in dovere di farti vincere senza farti neanche cantare, cioè una roba. Però se vuoi intonare qualcosa, una tua canzone, un tuo pezzo forte, un tuo tormentone, siamo tutto, tutto cazzo e tutto orecchio.
5: Ma io mi sono preparato tanti auguri a te dei Beatles.
3: Che bello.
5: Che faccio, canto?
3: Ma sì, dai, canta, canta.
5: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a... C'è un po' d'acqua, scusi.
4: Ho solo la birra, che è lo sponsor, vuoi la birra?
5: Tanti auguri, nome del festeggiato che compisce gli anni proprio quel giorno lì.
3: Ma ragazzi, capolavoro, capolavoro. Signori, credo che tutti siano d'accordo. Ovazione dal pubblico. Io penso che lui sia in assoluto, rispetto poi alla schifezza che ha fatto la ragazza di prima,
1: che faceva finta di essere di Star Trek.
3: Sì, la vulcaniana di sto cazzo. Io credo che lui abbia assolutamente vinto questa puntata.
5: Cazzo.
3: Applausi a Gian Gianni. La stronza è tornata sul palco. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
2: Ma volevo solo specificare che io non ho mai detto che sono di Star Trek.
1: Ma ancora, va avanti la bastarda.
3: Ti faccio fare la mossa, quella segreta di Spock, e ti faccio svenire, stronza.
1: Ti do un'altra possibilità per dimostrarci di essere di Star Trek. Teletrasporta.
2: Non lo posso fare.
1: Senti, ma visto,
4: ci sta puntando addosso uno smaterializzatore.
5: Uè.
2: Non è vero, non ho niente in mano.
3: Sparate all'alieno.
4: Mi ha addormentato!
3: Ha addormentato anche me!
1: Oddio, mi sento male! Deve essere un gas di un altro pianeta!
6: This is me! Radio 105. Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. In questo episodio saremo a visitare un luogo inquieto dove sono successe cose tremende e molti credono sia infestato dagli spiriti dei defunti in malo modo. Una roba pazzesca, da pelle d'oca.
3: Ecco, lui è il tipo che ti dicevo.
4: Ah, lo youtuber.
2: Uè, Priscilla, figa, sto facendo il lancio. Fatti pure i cazzi tuoi mentre lancio, figa. Ma il rispetto...
3: Scusa, oggi con me è venuta la mia amica Giada.
2: Cazzo fai? Porti anche gli spettatori.
4: Ciao, piacere Giada. Tu sei lo youtuber famoso?
3: Ma scusa, ma hai un panino in tasca?
2: No, no, no, non mangio carboidrati. Sto facendo la keto.
3: Ma che schifo.
2: Cosa?
4: Ma...
2: Credo di avercelo duro. Scusate, ma parlare a 68 centimetri di distanza con una ragazza che usa il maquillage e profuma di qualcosa che non siano Diana Blu mi ha fatto arrappare come un puma.
3: Perdonalo, lui è un po' stranuzzo, come ti dicevo.
4: Lo vedo, ma forse perché è artista, fa lo youtuber. Ma sta male?
3: Di solito sì, ma prende le pillole.
4: Oh, poverino. Povero, povero.
2: Oh, porca paletta. Una donna di bell'aspetto mi ha appena sfiorato le guance con atteggiamento compassionevole. Ho già materiale per masturbazione per almeno 5 mesi. Fanculo a Brazzers. Priscilla, ma dove hai conosciuto sta Giada? Lei è bella e profuma. Tu sembri un centroavanti del Tottenham, caduto in disgrazia eppure tabagista.
3: No, cioè, mi hai appena detto che sono brutta davanti alla mia amica?
2: Ma no!
3: Ma sì!
4: Scusate, non volevo creare scompiglio alla vostra attività. Volete che vada?
2: No! Sei fica, resta!
4: Ma grazie, che carino che sei.
2: Il counter delle seghe delicate ha toccato soglia 1000. Porca troia! Una ragazza che ha tutti gli arti, che conosce il nostro idioma e si lava mi ha appena chiamato carino. È dai tempi in cui le suore mi menavano nella scuola speciale che non sento una vagina dotata che mi appiteta con tale appellativo.
4: Ammazza come parli bene. Anche se non ho capito che cazzo stai dicendo, mi sembra roba per i cervelloni. Ecco perché fai successo sul web con le cose del mistero. Mi intriga un sacco.
3: Giada, dopo ti devo spiegare un paio di cose.
2: Che cazzo vuoi? Taci che sono arrappatissimo!
3: Ecco appunto, vedi Giada, lui è un po' stranetto, ma non farci caso.
4: No, no, lo trovo troppo carino. Mi piacciono i tipi strani.
3: No, no, no, no, no, questa cosa secondo me prenderà una piega molto imbarazzante.
2: Bravo Gaetano, ci troviamo per la prima volta dallo stesso lato della barricata. È una fica imperiale.
4: Che forte che sei, mi fai un sacco ridere, mi piacciono quelli spiritosi.
2: Sì, la fica!
3: Secondo me hai una crisi ormonale.
2: Sì, è vero! Voglio spezzare in due le chiavi di casa! Sì, Gaetano! Giochiamo, dai! Fa vedere!
3: No, Gaetano, calmo!
2: No, ferma! Stiamo solo giocando!
5: no, bravo Gaetano!
4: Ma non si farà male? Quel cagnone mi sembra molto feroce e non mi sembra stia giocando.
5: Dammi un abbraccio, amico, amico Gaetano! Ah, sì, coccolami! Ah.
4: Ma a me sembra che non stiano giocando.
3: Infatti lo ammazzerà.
4: Fermali, fermali!
5: Sì, sì, di più Gaetano!
3: Dici il cane molosso di 90 kg assetato di sangue e quello che mi ha definita centravanti del Tottenham caduto in disgrazia e pure tabagista?
5: Come sei coccoloso, Gaetano!
4: Perché? È un insulto?
3: Sì!
4: Ah, non avevo capito, amica! Allora che si fotta sto panzone? Sbranalo, Bobby!
5: Non si chiama Bobby, si chiama Gaetano!
2: Eccoci, amici Cose Verissimers. Faccio la chiusa del video da casa perché sono convalescente. Purtroppo il mio tentativo di approccio con il bocconcino che mi moriva dietro, e siete tutti testimoni perché ho postato il video per dimostrarlo ai posteri, non è finito benissimo. 30 giorni di prognosi. Comunque, passati molto sereni, a parte anche una tremenda infiammazione al tunnel carpale per via di un'intensa attività masturbatoria. Nei sogni l'ho fatta impazzire, raga, la Giadina, anche se mi ha denunciato per stalking. Forse 124 foto del mio pene non le sono state gradite, ma noi Alfa non ci fermiamo ad un mollami merda. Se vi è piaciuto questo video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video, dove incendio una macchina radiocomandata in un paesaggio di cartapesta, fingendo la mia morte in un video fake per fare pietà ad una ragazza della quale non posso legalmente più fare il nome, nemmeno per iscritto.
1: Le cose verissime.
0: Lo Zoo di 105.
6: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Cataneo ci insegnerà a farci toccare l'uccello gratis dalle mignotte, sfruttando la pietà.
7: Bentornati al mio podcast. Mi fa piacere sapere che siete sempre più numerosi nel fare tesoro dei miei preziosi insegnamenti di sopravvivenza urbana, meschina e disgustosa. Partiamo subito senza indugi, che oggi si parla di fica, e quando si parla di fica bisogna perdere poco tempo in parole superflue. Infatti, oggi vi insegnerò a sfruttare la mimica e i vocaboli inventati per farvi toccare l'uccello dalle prostitute, ma senza cacciare il becco di un quattrino. Ovviamente non farete sesso, ma vi farà solo qualche coccola, ma è ciò che può bastare per poi essere ingazzurriti per una bella pippa a casa propria.
6: Attaccati a sto podcast.
7: Per prima cosa, prima di uscire di casa, scegliete la zona piena di zoccole da poco, roba di calascione che defecano ai bordi della strada. Sono le più umane solitamente e abituate agli sbandati. Poi vi vestite con ciò che trovate in fondo alle scale. Sapete i sacchi per le persone bisognose? Bene, ora raggiungete la location di smercio sessuale e passeggiate in maniera leggermente claudicante. Appena una delle donnacce vi farà un mezzo sorriso, saprete che è quella giusta. A questo punto sfoggiate immediatamente un timido saluto con la mano a carciofino, che farà intendere una qualche problematica tendinea che ovviamente non avete.
3: E ciao, Belo! Perché tieni la mano a carciofino? Che carino, mi ricordi tanto mio fratello.
7: Grandioso, avete fatto centro. La mignotta ha una forma di empatia sviluppatissima. Probabilmente anche lei ha una triste storia di qualche genere a livello familiare. Questo è il colpo di fortuna. Approfittarsi delle lacune umane a livello sociale e psicologico è il nostro forte. Ora che la meretrice vi osserva, cercate di mostrare il più possibile che avete una erezione. Fatelo muovendo il bacino avanti e indietro, velocemente come per mimare l'atto sessuale, e contemporaneamente cominciate a dire la frase: Bubba bubba fica fica buco buco tanda tando mutando.
8: Bubba bubba fica fica buco buco tando tando mutando tando mutando.
3: Ah, si è rapato, eh? Senti, ce l'hai due soldini che te lo ciuccio? Eh? Andiamo dietro il cassonetto e ti ciuccio, pisello.
7: La canaglia vuole la grana dal mentecatto, ma voi mostratevi subito senza soldi semplicemente mettendo le dita a rivoltella e agitandole nel classico gesto del «non ce n'è». Di seguito ripetete la frase «no no no no, fica fica, sbuba sbuba, voglio sbuba». A questo punto la saccagnata sicuramente sarà imbarazzata di vedervi così conciati e probabilmente sarà mossa dall'istinto al sesso compassionevole e probabilmente ad una forte pietà cristiana. A questo punto non esitate e cacciatelo fuori appena lei dirà una frase tipo «poverino» oppure «mi dispiace».
8: «No, no, no! Figa, figa, figa! Sbuba, sbuba! Voglio sbuba!»
3: Beh, mi dispiace tanto, poverino. No, aspetta, aspetta, non tirare fuori qua, andiamo dietro il cassonetto, dai. Va bene, ti faccio seghino, però poi non mi fai perdere tempo che ho altri che pagano, va bene? Ecco qua, ecco seghino. Ti piace così? Ecco qua.
8: Bubba, bubba!
3: Bravo.
8: Brava.
3: Come, scusa?
8: Bubba, bubba, bubba, bubba.
7: Bravi. Avete raggiunto lo scopo e siete anche venuti. Non avete avuto bisogno di tornare a casa e finire il lavoro. Questo è un colpo da maestri. Probabilmente, se il racket o il protettore non la pesteranno a sangue per lo slancio di bontà, potrete tornare altre volte dalla stessa per riprovarci, ma senza esagerare, che poi rischiate anche voi di essere massacrati da qualche energumeno senza i molari e che puzza di liquore all'anice. Bravi, sono proprio orgoglioso di quanto siete diventati pezzi di merda senza scrupoli. Ci sentiamo alla prossima puntata, dove ci mangeremo parte del cibo di persone bisognose veramente e ci accaparreremo degli aiuti economici per ragazze madri, semplicemente travestendoci. Al prossimo episodio!
6: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
8: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
8: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
8: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
14: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
13: Fermi tutti.
14: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
14: No, dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
14: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
14: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
13: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
14: Sì, dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
14: No, dai, anche la bomba. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
16: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
14: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Tamarri.
19: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un sartaio per farsi costruire un vestito da strapparsi per le risse.
20: Pronto?
1: Bella voce che c'hai, te le sei fatte un pacchetto di Marlboro nella vita. Precisissimo proprio. Senti, sono Massimo di Quarto, sei sartaio? Sarto, roba di cuciture, vestiti su misura.
20: Non ho capito, non ho capito ancora chi siete.
1: Vedo che la situazione proprio ti sta... Senti i piedi freddi? Perché secondo me metà del corpo è già andata all'altro mondo. Senti, mummia, sei sarto? Sarto? Taglio
20: sì.
1: Ah, vedi che ci stiamo capendo, Bangkok. Praticamente devo fare in modo che i miei vestiti, le cuciture, quando vado a fare brutto con i cristiani in spiaggia, magari scatta una mezza risa, io strappo la maglietta. Tu sei capace di alleggerire le cuciture dei vestiti?
20: E come si fa a alleggerire le cuciture dei
1: vestiti? Che cazzo sei, il drago di Ritorno al Futuro? Cosa sei tu? Da dove eri? Da un mondo fantastico fatto di mostri? Sei un mostro tu? Senti, mostro, mi devi praticamente le cuciture di lato della maglietta, che è una maglietta cacata di H&M, l'ho pagato 5 euro, me le devi alleggerire in modo che quando vado a fare proprio promiscuità con la gente abbottigliate, io mi strappo la maglietta da davanti e tipo Hulk e sono tutto potente, siccome c'ho la scritta tatuata Foggia sul petto, almeno capiscono che devono stare bravi. Hai capito? Stai mordendo un bambino adesso, lo so che ce l'hai in casa, c'hai le lepri, tu mangi le lepri vive, sei un mostro, sei. Ti devo mandare qualcuno a disinfestarti. Cosa vivi in una grotta, vivi? Ti scaldi col fuoco delle ossa che scaldi.
20: Ma com'è oggi? Non ti senti bene?
1: Madonna, cosa c'hai? Canini finalmente c'hai. Ma ti immagino, verde coi capelli proprio in fiamme. Sei Satanas.
20: Sì,
1: senti,
20: sì.
1: Mostro del cazzo. Allora, me la fai questa scucitura delle maglie o no? Te ne porto una ventina.
20: Ma come te faccio a fare?
1: Adesso c'è la coda che si sta muovendo, stai spaccando i mobili dal nervoso. Sai, c'hai le branchie anche, stai respirando a fatica, ti senti? C'hai le sigarette nelle pupille degli occhi anche tu, Quante ne hai fumate? 40 oggi.
20: No, non ti preoccupare.
1: Benzina, cosa bevi? La benzina la mattina tu? Tu ti alimenti praticamente di notte, esci, sei un gorgoyle. Stai appollaiato sulla facciata di casa, dispieghi le ali e vai a cercare vittime la sera, mostro. Allora, me la sviti sta maglietta o no?
20: Ma come faccio, Vince?
1: Con l'ago e fido. Cioè, tu prendi, infatti che mi chiamo Massimino.
20: Manone!
1: Manone? Ah, c'hai anche le manone, minchia. Proprio ti immagino con le mani così grandi che acchiappi i busti direttamente delle persone, le alzi, le sgranocchi per la testa. Vuoi un cervello? Ti porto un cervello da mangiare, te lo porto pregio.
20: No,
1: parli anche una lingua antica, aramaica. Mamma mia, chi è che ti ha evocato?
20: Chi?
1: No, dico, qualcuno ti ha evocato che sei uscito dagli inferi?
20: No,
1: nessuno. Ah, proprio tu, prepotentemente, sei venuto dagli inferi, hai spaccato un pavimento e sei uscito da Satana. Hai detto, ciao Satana, ci vediamo. Un altro anno. Va bene, ma senti, adesso vai a infestare il sonno di qualcuno o... oppure rimani sulla terra così a scorazzare fra noi mortali? Vai a irretire qualche vergine che dorme. La devo ripetere.
21: Chiedimi se è lui quello che ha fatto il finale di Thriller.
1: Tu sei il mostro del finale di Thriller? Allora, ti porto le magliette, una decina?
20: Ancora.
1: Certo, sembra l'esigenza rimane la stessa. Nonostante ci siamo conosciute e tu vieni dall'oltretomba, comunque l'esigenza è rimasta la stessa. Io devo scucire. Se vuoi ti porto degli arti umani da sgranocchiare mentre mi fai la maglietta, scemo di merda. Sai che ti acchiappo per le orecchie e ti chiudo la faccia?
20: Vabbè.
1: Hai presente i ravioli giapponesi? Proprio ti chiudo la faccia con le orecchie.
20: Vabbè.
1: Ma da un pitbull sei? Che cazzo sei io? Okay. Da dove arrivi, mostro? Madonna mia, sei fresco sei,
20: Madonna,
1: c'hai i polmoni luminescenti, secondo
21: Vince
1: me.
21: Ti chiama?
1: Mi chiama Simino, sciancato. Ti porto le magliette, allora, sto arrivando.
20: Babbo.
1: Arrivo, okay. Mostro.
20: Ciao.
1: Ti porto anche una preda, la rincorri per la stanza, sta cristiana. Ti posso riprendere col telefonino e fare un TikTok mentre mangi un cristiano?
20: C'è un po' da fare.
1: Immagino, ci avrei tutta la grotta piena di ossa da spolverare, che Pasqua. Ci avrei tutte le carogne di quelle che ti sei divorate. Ai cimiteri vai a acchiappare le vittime. Dove vai?
20: Ciao, Vince, ciao.
1: Va bene, denti gialli. Saluto. Mamma mia, sai che ho parlato con uno dell'aldilà? Meravigliosissima, sta telefonando. Che colpo di culo quando ti capitano i mostri così.

0: Only a 105.
1: Wow, wow, ma quanta buona musica questa mattina su Radio Antenna 2000. Questo era il disco storia. E adesso segnale orario e iniziamo con Bar Girasole. Jingle! A Monza sono le 10 in punto.

0: Sole, Monza.
1: Ciao! Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Trascorreremo insieme le prossime ore in compagnia di tanta buona musica e di buon umore. Bisogna essere sempre positivi. Come il fax che ci è arrivato questa mattina da una nostra ascoltatrice. Si firma Mirella! Ciao Marco, ogni giorno mi fai tanta compagnia e la tua voce mi dà tanta serenità. Ho tentato di ammazzarmi più volte, ma da quando mi hanno messo la cintura di forza sto molto meglio. Il messaggio te l'ha scritto Piero, la guardia della mia sezione. Ti voglio bene, ora ti saluto, che ho mezz'ora di elettroshock. Ciao! Ma quanto è simpatica Mirella! Guarda, ti voglio dedicare il prossimo disco che ti farà tanta compagnia. Wow! Lei è la rettore con la Mette! Super disco!
2: Disco! Disco!
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 e 2 minuti e a Monza ci sono...
3: Dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Scusate, ho preso l'intro male.
3: Diventa bianca questa notte da falene. Metta che mi taglio le vene.
1: Era la rettore con la Mette. Sta arrivando l'estate e bisogna iniziare a mangiare un po' di meno e magari fare un po' di attività fisica. Che ne pensate? Prenotatevi per parlare con me in diretta, ma se volete dimagrire divertendovi andate a ballare e c'è solo un posto dove andare.
4: Battuta comica.
5: Questo sabato, discoteca Vogue. La notte più trasgressiva. Questo sabato, ore 24, l'associazione Borderline, la Winner Company Management, in collaborazione con la discoteca Vogue, organizzano il primo incontro gay-lesbico.
6: Automercato, Nicola Rizzichiello.
7: Ogni tipo di vetture italiane ed estere.
6: Automercato, Nicola Rizzichiello.
7: Dove trovi una vasta gamma di vetture usate, revisionate con garanzia e pagamento in 42 mesi con anticipo del 15% senza ipoteca. L'automercato Nicola Rizzichiello è solo a Rho, in via Porta Ronca 53. Telefono 930 64 81.
1: Ed eccoci qui allora. Oggi parliamo di dimagrimento, mangiare bene e non pensare alla linea, oppure tanta attività fisica. Sentiamo il primo ascoltatore in linea.
8: Pronto?
1: Buongiorno signora.
8: Pronto?
1: Sì signora, è in diretta. Da dove chiama?
8: Chi parla?
1: Sono Marco Mazzoli di Antenna 2000.
8: Che sì?
1: Mazzoli.
8: Io non ti capisco.
1: Stiamo parlando di linea. Lei è grassa o magra?
8: Vaffanculo.
1: Purtroppo la signora si è offesa. Sicuramente sarà una di quelle donne un po' sovrappeso con due buste della spesa al posto delle tette.
4: Battuta comica.
9: Pronto?
1: Salve signora.
9: Ciao. Buonanotte.
1: Ma che buonanotte signora. Sono le 10 e 6 minuti primi. La signora è allegra. Ah, ah, ah, ah. Lei è grassa o magra?
9: Le brutte spaventano, dottore. Le brutte spaventano.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Perché voglio che sia così.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Siamo forti a mangiare poco e ingrassare lo stesso.
1: Quindi lei dice... che bisognerebbe mangiare poco?
9: Non si può spendere, si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare.
1: Lei ha un suo metodo per dimagrire?
9: Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita.
1: Grande, grande lezione di vita. Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita. Benissimo, abbiamo ancora qualcuno in linea. Pronto?
10: Pronto?
1: Salve signora.
10: Pronto?
1: Stiamo parlando di linea.
10: Oh, porco c***o, pronto?
2: pronto!
1: Lei è grassa o magra?
2: Ma vai, sbrafiga, bastardo, che è lurida impestata di boia! Porco! Giorno boia!
1: Wow, grandissima puntata di Bar Girasole. Spero di avervi fatto passare due ore in compagnia di tanta buona musica e di tantissimo buon umore. Il vostro Marco Mazzoli vi saluta e vi ricorda che domani entreremo sotto il segno della bilancia. Ciao ciao ciao ci ci ci ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Cose verissime. Come vedete dal contesto, ci troviamo in un Luna Park abbandonato, dove alcune segnalazioni ci indicano alcuni accadimenti misteriosi. Con me oggi c'è sempre la mia assistente operatrice Priscilla e il compagno fedele di mille avventure, il cane razza Alanu Gaetano. Saluta Gaetano! Figa, che carattere!
3: Senti, a me sto posto fa un po' paura, ci sono i drogati.
2: Eccola la caga sotto. Ma se facciamo un format di mistero, è normale che si va nei posti dove c'è l'inquietudine, dove dimora il malvagio, dove c'è la tristezza e l'ansia. Dai, Priscilla!
3: Sì, ma qui è pericoloso. Io sono una ragazza carina con le attrezzature per le riprese. E tu un grassoccio bamboccetto con il cellulare costoso. Secondo me diamo un po' nell'occhio.
2: Oh! A chi hai detto grassoccio bamboccetto? Ah, sì, a me, certo, hai ragione. Sono proprio un grassoccio bamboccetto. Non avrei trovato termine migliore, cazzo. Dai Priscilla, facciamo una breve indagine e due giri nei posti più oscuri di questo luogo tetro e facciamo un botto di view. Con il tour del luogo abbandonato. Così ce lo do in culo agli youtuber concorrenti. Altro che fabbrica abbandonata del cazzo. Qui, roba grossa, parco avventura Pinarella. Non c'è cosa che faccia più paura di un mini golf abbandonato con le buche delle palline ricolme di feci di barbone.
3: Insomma...
2: Ecco, cose verissime. Ci troviamo nel Luna Park Pinarella, un parco tematico avventura dove negli anni 90 scorrazzavano bambini e famiglie ed oggi il silenzio tetro lo accompagna. Guardate, ci sono vistosi segni di vandalismo. Questo agghiacciante mega cazzone con le goccine che ne fuoriescono dalla punta fa tremare dalla paura. Segno devastante del passaggio di menti deviate, di artistoidi pazzi e magari probabili assassini.
3: Devo veramente inquadrare il megapene?
2: Sì, Priscilla, documenta il mega cazzone frutto di menti squilibrate.
3: Vabbè.
4: Oh, grassoccio, c'è 10 euro che ti ridò.
2: Oh, che cazzo, signore, mi ha fatto molta paura. Mi perdoni la reazione. Sa, non si vedono spesso così pochi denti in un palato.
4: E mica il contante, sai. Sono rimasto senza benzina. Devo prendere il treno e mi servono i soldi del biglietto. Ti lascio la carta d'identità, poi me la ridai quando ti do i soldi.
3: Secondo me questa persona è sotto effetto di stupefacenti e ci vuole rapinare.
2: Taci, Priscilla. Non vedi che il signore è solo uno che ha finito il contante e vuole tornare a casa? Ha anche detto che mi lascia la carta d'identità.
3: Perché impugna una siringa e nell'altra mano un cacciavite?
2: Sarà un medico che fa manutenzione. Ma cazzo ne so, poi di cosa ti preoccupi? C'è Gaetano a proteggere. Ah, Gaetano, torna qua. Lascia stare il gatto, Gaetano.
4: Datemi tutto quello che avete.
2: Guardi, non per farle i conti in tasca, ma credo che se non c'è troppa distanza, con un 20 euro prende un signor biglietto.
4: Dai, sbrigati, prima che ti buco quella pancia da chiattone.
2: Senta, non vorrei spaventarla, ma devo avvisarla che sono conoscitore di molte discipline da combattimento orientale, tra le quali il Michuchu Wakendo Combat versione online, con la quale posso sfilare un'arma di offesa e ritorcerla a suo svantaggio. Quindi ci penserei due volte prima di protrarre le sue male intenzioni. L'ho avvisata.
3: Ma non è vero.
2: Taci! Dai! Fatti sotto, sdentato del cazzo! Difenderò la mia attrezzatura con la vita se fosse necessario!
4: Da telefono, cattone!
2: E il documento non me lo lascia. Eccoci, cose verissimers. Come vedete, ho recuperato il materiale registrato grazie al cloud, che aveva fortunatamente fatto una copia dei contenuti. Ahimè, le attrezzature sono state sottratte ed io, a moderno Rambo, sono stato ferito nel tentativo di difendermi. Ora, ho un sacchetto collegato all'intestino che raccoglie le mie feci, ma solo momentaneamente. È anche super pratico. Cago stando in piedi. Meno tempo perso sui social seduto su un freddo water. Ve lo consiglio. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo episodio, dove nel tentativo di farmi giustizia da solo, torno al parco avventura Pinarella e vengo sodomizzato con una bottiglia di Pepsi Max dal medesimo taccheggiatore in flash di Ero. Figa che affronto! Io sono Coca-Colista!
1: Le cose verissime!
0: Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo

0: musica anche a piscosi.
1: Mette in pisco, in fisico si deve.
0: Mette in pisco, se no te la metti con.
2: Andiamo avanti.
0: Basta. Hey! 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Louis KFC è il sindaco di San Francisco, pronipote di Abramo Lincoln ed ex commissario di polizia. Il classico baffone severo che alla prima cazzata ti chiede di restituirgli la pistola e il distintivo, anche se lavori al 7-Eleven.
5: San Francisco è la mia città. Ci ho messo tanto per ripulirla dalla feccia, come i ricchi, i tossici ricchi, i tipi col colore sbagliato, i ricchi del colore sbagliato, i ricchi del colore tossico e le femmine col pene. E quando finalmente tutto andava a gonfie vele, ecco che ti salta fuori l'immigrato clandestino che rovina tutto, il maledetto Godzilla. Quella lucertola del cazzo ha nuotato fin qui dal Giappone per fare lo spring break, si è ubriacata e ci ha rotto il Golden Gate, il nostro ponte superfico, ballando in limbo. Che stronzo muso giallo! E adesso come faremo ad andare a comprare la marijuana legale a Sausalito? Jim e Bob, lo so che vi chiedo tanto, ma non è che forgiate un ponte?
6: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob,
7: Jim e Bob,
6: loro sono i Forgiacose.
8: Bob caro, oggi non dobbiamo forgiare, dobbiamo super forgiare. Ci hanno chiesto di ricostruire un grande simbolo americano.
9: La faccia di Madonna.
8: Di più.
9: Aspetta, non dirmelo. Dobbiamo aggiungere i capezzoli sotto le facce del Monte Rushmore.
8: Ma va, di più.
9: Lo strapone alla Statua della Libertà.
8: No, riforgeremo il Golden Gate.
9: Meraviglioso. Ho sempre avuto un debole per la pioggia dorata.
8: Il Golden Gate è un ponte, o meglio, lo era fino a ieri.
9: Meraviglioso, ho sempre avuto un debole per i ponti. Ed è lì che mia madre è volata in cielo sulla sua Buick.
8: Già, senza Red Bull.
9: Maledetta macchia d'olio.
4: Per forgiare un grande ponte

0: mai i propri segreti.
1: Quando Jimmy mostra le sue incredibili conoscenze delle arti occulte, vorrei essere l'unica capretta di un'isola deserta sulla quale lui è naufragato per farmi mungere quando ha fame e deflorare quando si sente solo, anche se non sono ricco.
2: Grazie ad una tecnica segreta appresa nelle profondità del Monte Fato, Jim e Bob ottengono un Golden Gate liscio e senza grumi, pronto per essere appeso sopra la baia di San Francisco come un enorme perizoma luccicante.
3: Forgia, forgia, forgia!
1: Questo Golden Gate è talmente Golden Gate che vorrei andare a viverci sotto.
0: Bob, tu e i tuoi fantastici sogni da rivista.
1: Ma Jim, come faremo a trasportarlo?
0: Un vero mago non rivela mai i propri segreti.
1: Non puoi risolvere tutto così.
0: È vero, allora facciamolo fare alla voce fuori campo, che la gente ci crede di più.
2: I Forgiacose trasportano l'immenso ponte a San Francisco e vengono subito accolti nello studio ovale del sindaco, senza tante spiegazioni.
4: Grazie figlioli, questo Golden Gate bis è ancora più bello del precedente. Siete due veri eroi americani come Ronald McDonald e Giacomo lo sciamano con le corna da bisonte.
0: Grazie signore, è un piacere servire una città che è guarita dall'omosessualità.
1: Ci siamo sicuramente meritati una medaglia per questo, vero?
4: Assolutamente sì, piccolo dolce Bob. Eccole, le ho fatte forgiare apposta per voi.
0: Aspetti, ma da chi le ha fatte forgiare?
4: Da Eric il Fabbro. Mi servo sempre da lui, soprattutto quando mi servono delle gabbie per i figli dei clandestini messicani.
1: Cioè, mi faccia capire. A noi che siamo i Forgiacose è toccato un ponte di 2 miglia da un misero dollaro e a Eric di sto cazzo ben 2 scintillanti medaglie.
0: Andiamocene, Bob. Questa città è davvero deludente. Ora capisco perché Godzilla l'ha recensita di merda su TripAdvisor.
4: Non potete andarvene così. Mettete sul tavolo pistola e distintivo.
5: E va bene. Fottuto sbirro.
2: E così Jim e Bob tornano a casa con un pugno di mosche, che sarebbero già qualcosa come colazione proteica, ma purtroppo invece è solo un modo di dire. Forse il loro tempo come Forgiacose è tramontato. Forse in futuro li attendono nuove avventure e una nuova serie con un nome simile, per la quale hanno già firmato, ma non si deve sapere. Forse, chi lo sa? Per il momento, viva il petrolio e abbasso i bolscevichi! Bye bye!
6: Jim e Bob, i Forgiacose.

0: nostro DJ Paolo Laser. Abbiamo sentito nella mia classifica Dance Turbo Potenza i dischi più ballati della settimana. Ora è arrivato il momento di salutarvi e ricordarvi che stasera suonerò all'autolavaggio sulla Milano Meda. Wow, come sono entusiasta!
1: Grande Paolo Laser, stasera verrò a lavare la macchina all'autolavaggio pure io. Posso farti da vocalist?
0: Ma certo Marco, ti aspetto e aspetto tutti gli ascoltatori di Radio Antenna 2000. Ciao dal vostro Paolo Lasers. Antenna 2000,
2: it's magic in Monza.
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 in punto.
2: Antenna 2000,
3: se il tuo giorno parte male,
1: partirà benissimo.
3: E ti girano le palle, non restare fermo in fila. Metti su Antenna 2000.
1: Dai, mettila.

0: canzone Monza. Bentornati su Bar Girasole, io sono il vostro Marco Mazzoli, saluto subito tutti i nostri ascoltatori e in particolare Marta da Saronno, che mi manda un bellissimo mazzo di fiori. È bello quando una donna fa un gesto del genere. Grazie Michela! E poi saluto anche Flavio da Sesto San Giovanni che mi scrive: ciao Marco, sono Flavio di Sesto San Giovanni. Ieri ho avuto una brutta giornata perché ho voluto far vedere delle videocassette di quando eravamo piccoli al mare a tutti i miei parenti durante la comunione di mia figlia. Peccato che mi ero dimenticato di averci registrato sopra un film porno e quindi si è visto noi in spiaggia a giocare con le biglie e ad un tratto un cazzo grosso come una zucca dare delle cappellate in faccia ad una brasiliana. Meno male che ci sei tu a tirarmi su di morale. Possono capitare queste cose. Pensate che io l'altro giorno ho comprato una macchina da 70 milioni dando un assegno di mio padre. Pensate che non se n'è manco accorto. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e chiediamo ai nostri ascoltatori se a loro è mai capitata una situazione sgradevole o di imbarazzo. Pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, buongiorno.
1: Che vuole?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Pronto?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
2: Ma in che senso tutto bene, scusa?
0: Lei è su Radio Antenna 2000.
2: No, io non sono su niente.
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli. A lei è mai successo?
2: Non abbiamo niente qua, non abbiamo, siamo a posto.
0: Lei
2: va bene.
0: Lei si è mai fatto beccare a fare qualcosa di imbarazzante?
2: Sì, con tua sorella.
0: Grazie.
2: Con tua madre, con tua sorella.
0: Ma lo sa che lei è proprio un maleducato?
2: Con tua madre di nuovo.
0: Cafone! Si è mai trovato
2: così?
0: Quindi lei si è fatto sua sorella?
2: No, no, no, io invece con tua sorella.
0: Ci mancherebbe.
2: Vaffanculo. Chiude.
0: Si vergogni! Vi faccio le mie scuse, ma purtroppo la gente se la prende sempre sul personale. Ma andiamo avanti e sentiamo un altro ascoltatore. Pronto! Signora, buongiorno, non butti giù perché non sono un venditore. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
1: No, no.
0: Lei mi vorrebbe dire che non è mai stata beccata a fare un fellazio seduta in un portone dietro al banco del portinaio?
1: No.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole? Sentiamo.
1: No, no, no.
0: Cafona! Scusatemi, ma la gente è veramente maleducata. Sentiamo un altro.
3: E che vuoi?
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
3: Ho avuto la lingua di tua sorella sui miei coglioni, con la chitestra morta e viva.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
3: Sì, lo sai che me l'ha fatta quella puttana di mamma, da oltre la sera, con la chitestra morta e viva. Dammi già la ciao, figlio di puttana!
0: Ma lo sa che... Cafone! Si vergogni!
3: Dai, parlami con calma, spiegami il tuo problema qual è.
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni...
3: Non voglio arrabbiarmi, spiegami il tuo problema qual è. Dai, c'è un problema grave, sei proprio... Non lo so.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
3: Ma uno che chiama così...
0: Sentiamo.
3: Ancora a chi gli stiamo a dire? Dimmi un po' il tuo problema.
0: A lei è mai capitata una situazione di imbarazzo?
3: No!
0: Terrone!

0: canzone. Monza.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
9: Fallo.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: I Ritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows
8: Media Player.
7: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
8: Windows Media Player.
7: Windows Media Player. Windows.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepepe oggi.
7: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai,
12: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
8: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
8: Sì.
7: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il supragente segreto di Passeramorito del Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamola poi.
8: Ma il superagente segreto di Passeranno. Senti che io lo fa.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
8: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi.
13: La seghe sui sughi.
12: No, sughi mi suga.
7: Sono un Spider-Merd.
8: Sono Spider-Merd.
7: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
7: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
10: Come fai a il gomito?
9: Cazzo giochi a wrestling?
10: Perché avevi il gomito, così mi sono ricordato.
7: Ma dai, non fare così, Crash.
13: Mi chiamo Crachapus.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
7: Ma vaffanculo, che cazzo, man. Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
7: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci manca questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
11: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare il dottor Kraciapus.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
11: Che è supermercato Kraciapus?
14: Kraciapus.
12: Ti ucciderò!
7: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
11: Non è un mago!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
11: Proprio...
7: Ma vaffanculo!
11: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
11: No! Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
14: No! Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
11: Che?
7: Obi-Wan Kenobi!
14: Bravo!
11: Bravo! Adesso di farlo!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
15: E un son! Odi mio io, figlio di ti ho sentito!
16: Ce l'hai la mutata!
15: Faccia la cinese, figlio di
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odi mio, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
13: Voldemort, figlio di
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto!
7: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trina, insomma.
14: Ma porca. Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi.
15: La seghe sui sughi.
12: No, sughi e musugai.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Giustamente, è giusto così. Lo sport è così, c'è chi vince e chi perde.
4: Lupi chi? Lupi?
3: Si nasce.
4: Si nasce.
3: Va bene.
5: E gatti si diventa, sai.
3: È giusto che sia così.
5: Non ti preoccupare.
3: Dicevo,
5: che venite anche voi in pianura per cercare qualche lavoro.
6: Quello che avete sentito è uno scambio di battute tra un piccolo tifoso del Cosenza e la conduttrice televisiva sportiva Sara Pinna. In pratica, insomma, questa signorina, siccome il Vicenza ha perso contro il Cosenza e quindi è andato in Serie C, ha pensato bene di dire a questo ragazzino: ma sì, esulta calabrese di merda, tanto prima o poi verrai qua a mendicare il lavoro. Più o meno questo è il significato e il contenuto della risposta della conduttrice. Naturalmente Sara Pinna è stata messa in croce per questa battutaccia a sfondo razzista, ma io penso che invece abbia ragione perché è una cruda verità, ma nel meridione non fa un cazzo di niente nessuno. Volete confutare questa opinione? Apriamo le linee, dai, fatelo voi, dai. Apriamo con il Lota da Napoli. Lota. Sempre un piacere sentire il tuo saluto dal profondo del meridione dell'Africa.
7: A me ti riconosco, perché mi chiama perché la Sara Pinna.
6: Bravo, esatto.
7: Perché? Ma secondo te, pure lei, no? Sta grande, ma fammi sta zitta. Ma questo cognome Pinna, non è andata pure lei in pianura o in Svendenazia a cercare il lavoro?
6: Pinna, che sappia io, è un cognome sardo, che sappia io.
7: Secondo te non è andata pure lei in pianura, i suoi antenati o chi faccio?
6: Che cazzo c'entra? Lei magari è nata, è cresciuta a Vicenza, quindi che cosa c'entra?
7: Mamma mia, Veneto, che brutta razza.
6: Ma perché secondo te ha detto il falso? Quindi è razzista?
7: In un'azione razzista.
6: Quindi è razzista dire...
7: E tu sei il primo, Cruciani.
6: Io, certo.
7: Ci vado noi, ci schivi, ma noi non sai quanto si schiviamo noi a te.
6: Io sulla Salerno Reggio Calabria, quando passo, lancio gli annunci di lavoro, andate a lavorare. Dai, vattene a fanculo, vieni in pianura a lavorare, non far finta lì in Campania. Ciao, reddito. Andiamo in Sicilia, dove c'è Rocco? Vai Rocco, Sicilia, vai.
8: Ne penso che i parassiti sono l'imprenditore, non gli operai del sud.
6: Quali imprenditori?
8: L'imprenditore, tutti. Ormai più pensano al profitto, non pensano al benessere degli operai per farli crescere.
6: Ma mi scusi, ma perché un imprenditore dovrebbe pensare al benessere degli operai? Cioè, l'imprenditore imprende per fare soldi.
8: Perché se lui vuole un operaio buono,
6: sì,
8: bisogna che lo cresci, ha capito?
6: Mica è suo padre, scusa, che cosa gli diamo? Latte in polvere? Gli facciamo fare il routine? Che cazzo stai dicendo?
8: Parlare è bello di presenza, non per telefono.
6: Cos'è? Ma che lingua è parlare bello di presenza? Cos'è? Bello figo gula, hai pasta tonno. Come parla? Impari la lingua italiana. Andiamo da Alberto, dai, Sara Pinna, Alberto, vai.
9: Guarda, te lo dico nella sua lingua perché sono stato a Cortina. Lei è una mona.
6: Sì.
9: La vacca detto mare.
6: Sì.
9: Maste gabrono.
6: Sì.
9: E tomare homo. Perché non puoi andare da un calabrese, soprattutto da un bambino, a dire che lui è un falcazzista, che devono andare tutti su in Veneto.
6: Però è falso questo, è falso o è vero però? Che tutti i calabresi per trovare lavoro devono andare in pianura, è vero o no?
9: Quasi tutti sì, perché
6: e allora che cosa c'è?
9: Al mese.
6: E allora che cosa c'è che non va in quello che ha detto Sara Pinna? Che cosa c'è che non va?
9: C'è che non va, che c'è
6: la
9: anche
6: verità.
9: Il resto di cittadinanza e stanno bene. Tanto loro già sono predisposti a non
6: quello...
9: fare un cazzo. Perché devono andare su in Veneto? Ruba sti cazzo di soldi e vai a masticare, a ciucciare cazzo nei bar, a grattare i grattevinci con la cappella.
6: Non ho capito questo ragionamento. Improvvisamente questa deriva. Sei uscito dall'autostrada del buon senso, sei entrata nella statale dell'infamia. Dai.
9: C'è un cappellone di un elefante.
6: Va bene, sì, adesso lo cerco su Amazon e ti mando le foto. Dai.
9: Toccami tu.
6: Vattene a fa culo. Domenico dal camion, Domenico di Bari, dai, dal camion, vai, sei in onda, vai.
10: Che se c'è il lavoro in Calabria, il nord ti cava le palle.
6: Però il lavoro in Calabria non c'è.
10: C'è scatta mappa, purtroppo è così che deve andare.
6: E quindi c'ha ragione Sara Pinna.
10: C'ha ragione in un certo senso, però la Pinna non venite poi a fare le ferie al sud, in Puglia, che io sono pugliese, sono in Calabria.
6: Perché no? Almeno vi porta quattro soldi.
10: Ah, sono gli altri che ce li portano i soldi, non serve la Pinna.
6: Chi ve li porti i soldi? Chi è che
10: ve li porta? Di turisti, non ti preoccupare.
6: Chi? Facciamo un esempio, chi è che viene in quei posti?
10: Che cazzo ne sa, io sto a Ivrea, sto col cane, che cazzo ne so.
6: Giusto, ma secondo te, scusa, questa Sara Pinna è stata razzista o semplicemente gli bruciava il culo perché il Vicenza è andato in C?
10: Io sono milanista, io sono di Bari, ma sono tifoso milanista.
6: Tutti i terroni, perché una squadra decente in meridione non c'è, quindi tutti i terroni.
10: Purtroppo è così, siamo nati con il Milan nel cuore, hai capito?
6: Però con un cazzo nel culo per quanto riguarda sia il lavoro che il calcio.
10: Per il momento non è ancora entrato. Metaforicamente sono entrati assai. però per il momento Alvin non è ancora entrato.
6: Se ti dovesse succedere
10: sarà il primo ad essere avvisato, non ti preoccupare.
6: Un bacio grande, buon viaggio, ciao ciao ciao, ciao, ciao. Alla prossima, ciao. E chiudiamo con l'amico mio. Sentiamo direttamente da Grey School. Buongiorno amico del cuore.
0: Ecco quello che aspettavo. Che sei l'unico.
10: Vabbè, siamo cani.
6: No, siamo cani, perché se mi parti sempre col solito ritornello, onto, quale, donne, gli animali, lo sai che non me ne frega un cazzo. Io gli animali le mangio, le donne le chiavo.
0: Perché sei una merda? Perché devi imparare a portare rispetto? No, non me ne frega un cazzo. Se sei sempre se, Madonna che vermi che te ne fai venire, sì. Cruciani, solo ti questa capacità qua per mandarmi il sangue al cervello, ma non possiamo, detto tanto abbastanza.
6: Ma non possiamo ma darlo per assoluto.
0: Stai zitto che sto parlando io.
6: Non me ne frega un cazzo che stai parlando tu.
0: Stai zitto che sto parlando io. E quando parlo io tu stai zitto. Hai capito? No. Mi devi lasciare tranquillo, mi devi lasciare in pace.
6: Va bene.
0: E devi prima portare rispetto
6: alle donne, agli animali, sì, hai finito?
0: Ma ti devi insegnare l'educazione a cosa?
6: L'educazione, ma sei...
0: l'educazione!
6: Hai appena bestemmiato!
0: Parla, tu devi stare zitto, sì, e ascoltare!
6: Tu bestemmi e io sono... Tu bestemmi e io sono...
0: Sei tu che mi fai bestemmiare!
6: Allora sei...
0: Io sono la persona più pacifica del mondo!
6: Ma cosa dici, che sei un pazzo sanguinario shogun? Dai, su, si sente che sei un serial killer mancato, sei!
0: Tu fai, comincia la trasmissione, non parlare male delle donne!
6: Sei
0: e fai di trattarle bene! Dai che ci sei vicino, brutta merda! Cretino!
6: Sto facendo la stessa
0: cosa! Ma che cazzo fai? Ma sei scemo, sei!
6: Ma io sono scemo!
0: Ma che ti vieni su, ma hai detto drogato!
6: Drogato?
0: Che cazzo hai, brutta... Sta attento, Cruciani, sta attento!
6: A cosa? A cosa?
0: Io vengo giù ogni giovedì, posso venire giù,
6: sì,
0: vengo in viale Sarca, vengo in direzione, vengo da dammi un indirizzo.
6: E il problema è che tu vieni e poi scappi, ti nascondi, e questa è la verità.
0: Ma quello che scappa dalla porta in servizio, brutto maledetto,
6: molto bastardo.
0: Guarda, Cruciani, ti auguro di svegliarti vestito elegante e freddo, brutto bastardo. Ti auguro con tutto il cuore di morire, maledetto infame, te lo auguro con tutto il cuore. Muori
6: sempre
0: bastardo,
6: dopo di te, dopo di te verrò a pisciarti sulla lapide. Vedi, l'amore è sopravvalutato. L'amore è largamente sopravvalutato. Il sentimento più bello, più grande, più profondo, che unisce di più le persone, è l'odio. Amo l'odio e odio l'amore. Ciao, alla prossima, ciao.
11: Lo Zoo di 105.
12: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
13: Se ti cade nel cesso lo spazzolino da denti di tua moglie, non dirglielo. Sii uomo. Se vedi una rissa in un bar, buttati in mezzo e perdi un occhio. Sii uomo. Vuoi sapere che ore sono? Guarda il fottuto sole e regolati con le ombre. Sii uomo. Non fermare le porte dell'ascensore per nessuno, a meno che non sia un paio di tettone con una donna dietro. Sii uomo. Problemi con la macchina? Non andare dal meccanico. Guarda un tutorial su YouTube e solo dopo porta l'auto dal meccanico per riparare anche i danni che hai fatto tu. Sii uomo! Siediti in spiaggia da solo, guarda l'acqua, svuota il cervello e pensa alla fica cicciotta. Sii uomo! Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Storia vera. Sii uomo.
14: Che figlio di puttana.
13: Se il portinaio ha appena lavato il pavimento del portone, calpestalo e poi digli che non l'avevi visto. Sii uomo! Quando apri una scatoletta di tonno, non buttare l'olio. Bevilo alla goccia. Sii uomo! Ruba i guantini per la verdura del supermercato e usali per segarti. Sii uomo! Pulisci lo schermo del telefono con una leccata e asciugalo nella maglia. Sii uomo! È la stagione delle allergie. Fallo sapere a tutti, starnutendo addosso alla gente sui mezzi. Sii uomo! Mangia un pacco di Fonsis appena sveglio per sentire l'odore di f***a sulle dita per tutto il giorno. Sii uomo! Quando guida tua moglie, tieniti alla maniglia sopra la portiera, anche se non c'è. Sii uomo! Un pompino non è un tradimento, è prelievo. Sii bancomat di carne. Sii uomo!
11: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
11: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
15: Gisella di Nazaret. Gisella di Nazaret.
1: Gli audiolibri.
15: Questa è la storia di Gisella di Nazaret. C'erano una volta, tanto tempo fa, due giovani sposini che si chiamavano Mario e Giuseppina. Purtroppo Mario e Giuseppina non avevano figli, perché l'anno prima a Mario gli erano rimasti incastrati i coglioni nei raggi della bicicletta, ed era diventato sterile. Un giorno, però, a Giuseppina apparve un angelo con uno spiccato accento napoletano, che le disse: Giuseppi, Giuseppi, oggi sta lo tuo giorno fortunato assai e, o sanne anche paperelle che chi lo strunzo dello marito a te non ce funziona a wallera, per questo c'è sta una divinità che ave deciso che te fa impregnata uguale. Davvero, chiese Giuseppina all'angelo con lo spiccato accento napoletano, davvero rimarrò incinta del figlio di una divinità? Non signore, rispose l'angelo, dillo lo figlio tuo e non sarà mascolo manco pucazzo, ma femminuzza bella assai a faremo. Senta a me, tu la starai chiamata Gisella, e chi la bona assai ha da crescere, perché sta figlia di uno onnipotente assaie. Così Giuseppina diede alla luce la piccola Gisella, e quando la bambina crebbe, fino a diventare la donna più bella del mondo, l'angelo con lo spiccato accento napoletano apparve anche a lei. Ah, faccia ducazzo, proprio bona assai sta cresciuta a creatura. Gisè, Gisè, senta a me, disse l'angelo a Gisella, mo tu mi devi andare casa casa, dicendo a tutto mondo che stai la figlia da divinità più potente e tutte. Così prima o poi e quelli stai sicura che te fanno secca, e dopo che stai stata morta, noi ci diciamo a tutto mondo che hai risuscitata, e sopra a chi sta panzana ci inventamo tutta una religione nuova nuova di pacca, e i soldi a palate ci facciamo. Ma Gisella, che non era solo bella, ma anche molto intelligente, e non aveva nessuna voglia di morire, ebbe un'idea migliore. Perché invece di questo piano complicato, non ci mettiamo semplicemente a spacciare. E che è sto spacciare? Chiese l'angelo. È semplice, compriamo la droga in grandi quantità, e poi la rivendiamo al dettaglio a prezzi altissimi. Hai capita, creatura. Tiene la faccia d'angelo, ma il cuore cum meu diavolo tiene in petto. Disse l'angelo con lo spiccato accento napoletano. Mi piace assai sto piano di spacciare, tengo giusto un paio di guaglioni delle parti mie che fanno al caso nostro. E fu così che il Gisella Nesimo non vide mai la luce, ma in compenso fu inventato il traffico di stupefacenti. Aggio fornuto.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Ubriacati al tuo matrimonio e rissa con il prete. Sii uomo. I 5 anni di scuole superiori sono i migliori della tua vita. Quindi, fanne 10. Sii uomo. Lavati le palle con la spugna dei piatti. Sii uomo. Quando sei a casa da solo, entra in cucina, apri il frigo, chiudi il frigo, esci dalla cucina. In loop. Sii uomo. Se il tuo cane caga per strada, caga con lui. Sii solidale. Sii uomo. Prendi un coltello dal cassetto per tagliare il burro e rimettilo dentro senza lavarlo. Sii uomo. Usa lo stesso asciugamano per tutta la vita, senza lavarlo. Mai. Sii uomo. I veri uomini hanno due paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. I veri uomini hanno due paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. Sii uomo! Se tua moglie ti bacia sulle labbra, dille che è lo stesso sapore di sua madre. Sii uomo! Compra Bitcoin perché lo fanno tutti e rimettici la casa e la macchina. Sii uomo. Solleva i pesi nel modo sbagliato per 30 anni e rimani storpio per tutti i successivi. Sii uomo. Chiedi a ChatGPT di trasformare in stile Ghibli una foto del tuo cazzo. Sii uomo. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. 1,50 euro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. 1,50 euro. Vedi tu. Sii uomo. Non avere hobby. Passa il tempo libero ad innaffiare la strada davanti a casa. Sii uomo. Una donna può conoscere i dolori del parto, ma non saprà mai cosa vuol dire segarsi col mal di testa. Tu sì. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede se ti sembra ingrassata, rispondile facendo il verso del maiale. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: E oggi ce n'è un altro.
4: Mi
3: sembra
4: un terroncello.
5: Ciao.
4: Vabbè, adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, ok?
5: Babù.
1: Gli stagisti
4: è un negozio di strumenti musicali.
6: Buongiorno, attendi in linea per essere indirizzato ad uno degli operatori.
3: Quegli strumenti a fiato, va!
6: You are waiting to be connected to the... Pronto?
5: Buongiorno, salve, telefonavo per avere delle informazioni su degli strumenti a fiato.
7: Flauti, dolci o traversi?
4: Dolce!
5: Dolce.
3: E salato, sa!
7: Io, infatti, ne ho...
3: Me ne servono 30!
5: Me ne servono 30! C'è un ensemble di bambini.
7: Tedeschi o barocchi?
3: Tedeschi,
5: precisi. Tedeschi.
3: Faccio fare le marci in classe. Fare...
7: C'è l'imbarazzo della scelta, sono strapieno. Gliavolos giapponesi che sono molto.
3: Il più costoso?
7: I classici Honor 9508.
5: Diciamo come gamma di prezzo, il più costoso qual è?
7: Il più costoso 12,50 euro, mi pare.
3: Porca troia!
5: Porca in resina. 12 euro. Va bene.
7: Beh, sono quelli in resina con la doppia camera, è un signor prodotto.
5: Resina con la doppia camera, e che diametro hanno?
7: Il diametro dei soprani.
5: Diametro dei soprani, quindi sì. 5 centimetri, 3 centimetri?
7: No, direi che siamo sul centimetro un scarso all'interno. Sì.
5: Un centimetro scarso.
7: Flauto dolce soprano, sì, è quello acuto, insomma, prima del sopranino. Poi ho anche degli altri in casa, sempre dell'Aulos che
4: vengono.
7: Senta,
4: una domanda!
7: Ma non ne ho 30, ne avrò una decina.
5: Ah, 30 forse. No, ma posso fare un'altra domanda, volevo farle.
4: Si suona solo con la bocca!
7: I contratti,
5: ovviamente, flauto che si suona solo con la bocca, immagino.
3: Sabe che a me piace suonare col buco del culo!
7: Armonica a bocca, se volesse dare dei colori particolari.
5: No, il flauto, a me piace molto suonarlo col buco del culo.
7: Sì, vabbè.
5: Che interessante.
3: Faccio delle sinfonie
5: incredibili. Prima un mezzo chilo di fagioli, dopo una bella sinfonia col flauto dolce.
3: Quindi mi assicura un centimetro di diametro.
5: Quindi un centimetro di diametro, assicurato.
7: No, non è un centimetro il diametro dello strumento. L'imboccatura è prevista che vada nelle labbra, quindi è sicuro.
3: No, io voglio sapere il diametro proprio.
5: No, è l'imboccatura. Quant'è il diametro dell'imboccatura?
7: Non è un diametro.
5: Cioè,
7: è il
5: semidiametro, la lunetta. Quant'è? Mezzo centimetro?
7: No.
3: Sarà. Calcoli che poi mi faccio male al culo,
7: Quando è piatta, ovviamente. Dovendo,
5: perché non vorrei farmi male al culo.
7: Sulle labbra.
5: Quando le
3: c'è anche per vagina.
7: Labbra, l'imboccatura, quindi non è circolare.
5: Ah, quindi va bene per la vagina pure.
7: Sì, va bene.
5: Va bene.
3: Me ne mette via 30?
5: Me ne mette 30, ce li ha allora?
7: Sì.
5: Che passo dal negozio a ritirarli.
7: Sì, ne ho in quantità industriale.
3: Mi riconosce subito, sono quello che cammina un po' storto.
5: Va bene, quando arrivo in negozio mi riconosce subito, cammino un po' storto.
3: Perché sto masticando una gomma col culo.
5: Questo appunto, sto masticando una gomma col culo. Fra un po' faccio un palloncino.
4: Sto arrivando!
7: Tutti quelli che
4: vuole. Ciao, grazie!
5: Ciao, grazie mille.
7: Ciao.
3: Va bene, dai, bravo, Embriè.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105 Radio 105.

0: pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
1: Lo stufamento,
0: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Kai. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, eccoci! Siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è Mook! E chi non salta è figlio di Giletti! Donato, stringi l'inquadratura mentre mi strappo la camicia! Tiè! Guardate qua, nemici del pensiero unico, vedete queste pustole purulente? Sì, stamattina, solo per voi, mi sono piantato una siringa nei capezzoli con dentro un virus misterioso che ho rubato dal frigorifero dei poteri forti a Davos. E adesso chiedo a voi, idraulici, tabaccai, disoccupati che mi seguite, che malattia ho contratto, eh? Che malattia ho contratto? Vai col sondaggissimo, Donato, vai! Risposta 1. La scabbia delle talpe. Risposta 2. Il micazzo dello squalo leopardo. Risposta 3. L'alito di culo degli avvoltoi. Risposta 4. Il tifo del tofu. Cioè, una pandemia per eliminare i suoi vegani, capito? Capito che furbi al World Economic Forum. E allora sbrigatevi a rispondere prima che arrivi il battaglione Pfizer per insabbiare tutto e sostituirmi con un clone di Paul McCartney e del cantante dei Bee Gees insieme. Vediamo il servizio, dai, vediamo il servizio.
2: Cancaminin, fammi un boc***in. Eh sì, perché se nel mondo giusto e vero di Mary Poppins, dove le donne stavano a casa, mettevano la gonna e pisciavano da sedute, il carbone era una romantica risorsa che ispirava canzoni d'amore, ai tempi di Draghi Malfoy è diventato addirittura un veleno. Manco fossimo quella zoccola di Biancaneve. Succede così che il signor Armando Barbagallo, che da anni aveva raggiunto l'autosufficienza energetica, bruciando i propri rifiuti, ma anche dannosi gabbiani e pericolosi scoiattoli nel salotto del suo misero appartamento alla periferia di Alassio, si è visto recapitare una multa salatissima per, udite udite, disastro ambientale. La sua turbina, collegata ad un sofisticato reattore a forma di bidone di greggio, con la quale il signor Barbagallo alimentava elettrodomestici, lampade e una pianola farfisa, è stata infatti sequestrata dalla Guardia di Speranza, con la scusa che fa un po' di fumino. E adesso il signor Barbagallo, oltre a rimbiancare il salotto, sarà condannato alla schiavitù delle bollette in rubli solo per aver inventato una fonte di energia alternativa che non piace ai signori del petrolio. E in più, fra poco, esce pure il film di Hulk Donna con la ficca verde e le mestruazioni radioattive. Che schifo!
1: Pazzesco, amici, pazzesco! Ma come fa il nostro a definirsi un paese libero se non puoi nemmeno decidere cosa fare della tua spazzatura? Roba che hai pagato col sudore della fronte! Mica te regalo la spazzatura, ma c'è di più! Guardate il monitor, guardate! Guardate queste foto scattate dal nostro drone sopra Palazzo Chigi! Vedete tutti questi armadi in mogano? A cosa servono, eh? Ve lo dico io, presto il governo dei peggiori ne installerà per legge uno in ogni casa. E sapete cosa c'è dentro l'armadione? Sapete cosa c'è dentro? Uno scheletrone demoniaco che vi tira i piedi nel sonno se accendete il condizionatore! A voi, e peggio ancora, ai vostri figli, ai vostri bambini! E queste sono le prove, queste foto sfocate in bianco e nero dall'alto del 51! Altro che Orwell! Ma vediamo il secondo servizio, dai, perché questo è troppo, vediamo il secondo.
2: La pistacchiella fa intostare la fava. Alcune ricerche lo confermano, ma ovviamente non ce lo dicono. Eh già, perché sarebbe un duro colpo per Big Pharma se si scoprisse che senza la dittatura delle ricette e le costose pillole blu del Vaticano si può ottenere il pene duro con la pistacchiella. una crema spalmabile tipica dell'interno della Sicilia, la pistacchiella, che spalmata sull'organo riproduttivo maschile in modiche quantità e lasciata solidificare al sole, garantisce un'erezione duratura che può arrivare fino alle 3 settimane se non si entra a contatto con l'acqua. Ma allora perché nessuno parla della pistacchiella? O come dicono da queste parti, uvir di cufa minchia rura de marmu. Semplice, perché la ricetta originale di Don Peppe Trivella, padre della pistacchiella, non contiene grafene, cioè la sostanza che il gruppo Bilderberg userà per controllare l'umanità tramite il 5G. E intanto, in un paese dove non si fanno più figli, la gente pensa a fare i cessi per i travestiti negli aeroporti. Che squallore!
1: Boom, merda, schifo! Meno male che ci siamo noi ad informarvi, amici che si fanno delle domande, altrimenti su questo pianeta non ci sarebbe nemmeno più un bianco! Fuori dal culo, torna la prossima settimana su Rete 4, il canale con ben 5 programmi controcorrente invece che i soliti 3 di tutte le altre reti televisive del mondo. Ora mi infilo in questo scafandro e vado sul fondo del Pacifico a giocare a strip poker con gli alieni da cui tutti discendiamo. Donato, tu soffia nel tubone per tenermi in vita, mi raccomando, senza fumarti le camere come l'altra volta, che mi puzzano poi tutti i vestiti. Dai, vado!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Cincischietor. I protagonisti: Maria Fischia Topa Fiacca è Sara Condom, Sgarra Burgnagnè è la barista Bramba, Arnold Arnold Arnold è Cincischietor C5 Cischia, e con la partecipazione ordinaria di Antonio Summa nei panni di Ninetto Biafra, il coglione che viene dal futuro. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Francesco Frigitroie. Adattamento cinematografico, Vladimir Penuria. Regia di Beppe Stupro. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 1990 di Nostro Signore Uepe Più. Se non scendevo in terra, come cazzo li contavate gli anni? Una donna che all'epoca si credeva più che chiavabile serve ai tavoli di un sordido pub, dimostrando quella spigliatezza e sfacciataggine che ne fanno la beniamina di tutti i clienti.
3: Ehi, Zimmi, come sta quella chiattona di tua moglie?
4: Ma come ti permetti?
3: Fred, sono già le 10, non dovresti essere a fare i pompini nei cessi?
5: Cos'è tutta questa confidenza?
3: Mike, dici che tuo figlio è morto, riesci a trovarla l'eroina all'inferno?
6: Guarda che io ti ammazzo.
7: Allora devi metterti in fila, Mike. Pare che le ragazze con il suo nome muoiano come mosche in questa città. Senti un po' il telegiornale.
8: Il cadavere della donna ritrovata questa mattina è stato identificato. Si tratta di Sara Condom, la quinta Sara Condom assassinata nelle ultime 72 ore. Se avete questo nome, le autorità vi consigliano caldamente di non farvi ammazzare.
3: Oh merda! Anche io mi chiamo Sara Condom.
7: Forse per questa sera è meglio se te ne torni a casa, bambina. Non vorrei trovarmi il tuo cervello spappolato per tutto il locale. Via, show!
3: Grazie, Bramba, ti devo un favore. Zimmy, Fred, Mike.
9: Vaffanculo.
2: Siamo in un vicolo tutto buio d'urina. Sara Condom cammina con le mani in saccoccia e l'aria di chi tiene pensieri. All'improvviso, una mano spunta dal nulla e la trascina in un vicolo ancora più buio d'urina.
3: Aiuto, aiuto! Sono terrorizzata, grido aiuto, aiuto!
10: Shh, zitta! Zitta, non voglio farti del male, anzi, sono qui per salvarti la vita.
3: Salvarmi la vita? E come?
10: Ti sembrerà assurdo, ma io vengo dal futuro. C'è un cyborg che viene anche lui dal futuro e vuole ucciderti. Perché sempre nel futuro nostro figlio sarà il capo della rivoluzione contro i cyborg.
3: Ovviamente non credo a una parola di quello che hai detto, ma visto che è la scusa per portarmi a letto più fantasiosa che abbia mai sentito, ho deciso di dartela qui su due piedi. Scopiamo!
2: Parte una fragorosa scena di sesso nell'urinaria penombra del sordido vicolo, di quelle che registravi su VHS e poi le mandavi al rallentatore nella speranza di scorgere un capezzolo.

0: piace, a te non lo so, però...
1: Forse dovevi togliere la cintura di castità.
0: Fred, che cazzo ci fai qua?
1: Sono un noto guardone, non lo sapevi?
2: Purtroppo quest'ultima frase viene captata dal cincischietor C5 Cischia, che piomba nel vicolo per uccidere Sarah Condom.
3: Devo uccidere Sarah Condom.
4: Perché hai le manine strette?
5: Devi fare cincischio.
6: Scusate, avete...
7: Poi sei un cyborg.
6: Scusate, cioè, scusate.
5: Devo uccidere. Non con la voce di Magalli, però, dai. C'è bisogno di fare tutta questa merda di trasformazione. Devi fare quattro cagate.
6: Ok, scusa.
4: Non sei un transformer.
6: Ok, scusate.
3: Devo uccidere Sara.
5: Prima cincischione.
4: Tra l'altro è cincischietor.
3: Cincischietor. Devo uccidere Sarah Condom. Vieni con me se vuoi vivere. No, morire.
4: Confusator.
8: Scappa Sarah, scappa. Metti in salvo nostro figlio.
2: Sfuggita la preda, il cincischietor C5 Cischia sfoga il suo programma omicida sul povero Ninetto Biafra, meglio conosciuto come Antonio Summa, il moritore.
5: Parti piano, cazzo.
9: Ma figa, ma sei partita a bomba.
4: Ti ha ucciso subito. Perché...
5: cioè, fallo durare 2 minuti, cazzo, un film.
8: Prendi questo! Aia!
5: Che cazzo è, un tennista?
7: No, è un cyborg. Ah.
3: Visto che lei non c'è, ucciderò Summa a colpi di cincischiate.
8: Aia! Aia! Aia! Aia! Ecco che inizia a soffrire il mio momento!
3: Cincischieto!
8: Addio! Le mie viscere! Eccetera, eccetera!
9: Speravo proprio in questo.
6: Le mie viscere, eccetera. Le mie viscere, eccetera, eccetera.
7: Ah, il cuore.
5: Devi fare questo che tu debba fare un po' di cinghiale.
4: Guarda che non te ne...
5: Finita, oh, calmati.
9: Calmati.
2: Scorrono i titoli di coda, che non riescono a distrarci dall'orripilante agonia del povero Summa, le cui viscere eruttano dal ventre lacerato come un macrabo scherzo di carnevale. La grande madre Rai, nella sua infinita bontà, è a tanto così da lanciare la sua linea di cyborg riscuoti canone con minchia rotante elettrificata. Quindi non fare il furbetto, non ti conviene. Paga sta minchia di canone pezzo di merda. Vado a farmi una sega. Quando sento sto sgorbio morire, mi eccito tantissimo. Vado a sbottare sul cavallo di Viale Mazzini.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Fuori dal culo, chi non urla è complice e chi non salta è l'arbitro Valeri, figlio di casa, l'hai detto io. Eccomi qua, eccomi allora, facciamo un riepilogo veloce della settimana e quindi Donato inquadrami. Allora adesso metto questo finto cappello d'alpino, fintissimo, mentre una dominatrice mi prenderà a calci nei coglioni per convincermi a candidarla alle prossime elezioni amministrative. Vieni Samantha, vieni qua, vieni. Ah, hai scelto le scarpe antinfortunistiche. Vabbè, ero più orientato verso uno spillo Jimmy Choo. Comunque non esitare, eh. Dai, allora, fammi una bella marmellata di testicoli, vai! Ah! Ah! Ah, ti candido! Ah, sei listo! Ah!
12: Oh! A me è tornata la voce normale. Ma è bellissimo! Ma pensa... Ah!
11: Ah! Ah! Ah! Ma no! Ma figa! Ma non c'avevo la... la voce bella per la prima volta nella vita, ma stai fermo un attimo con i cacci di coglioni, ma dai, che delusione! Neanche un minuto, dai, dai, dai! Donato, manda il primo RVM, che tanto io vado in un supermercato senza mascherina a fare il video a quelli che ce l'hanno, che sono schiavi, schiavi del sistema, vai, vai, vai, vai.
13: Non esistono più i mezzi stagionali. Eh sì, per... Non esistono più i mezzi stagionali.

0: fuori, manco per il Camerun. Secondo una stima della pregiata associazione italiana Caporali e Schiavisti, infatti mancano all'appello oltre 100.000 lavoratori stagionali, che nonostante li accogliamo in hotel 5 stelle, non hanno nemmeno voglia di guadagnare onestamente fino a 50 centesimi al giorno, stando all'aria aperta e cantando, tipo campeggio. E intanto Elisabetta Franchi è costretta ad assumere le vecchie perché le giovani stanno su Instagram a mostrare il culo. Zuckerberg merda.
1: Pazzesco, amici, pazzesco. Nessuno che raccoglie i pomodori. Ma cosa ci mettiamo sulla pizza, eh? Ve lo dico io cosa ci mettiamo. Le cavallette, gente, sì. Chiedetevi perché Soros e D'Alema hanno venduto la barca e hanno comprato un formicaio a Saint-Tropez. Perché, secondo voi? Perché, ve lo dico io, perché il governo dei peggiori ha svenduto i copyright sulla pizza a Biden e adesso vuole sostituire la bagna cauda con gli scarafaggi. E come? Naturalmente al curry, perché sennò i musulmani si fanno esplodere per proteste in consiglio d'istituto, perché loro devono mangiare tutto al curry. Dai, dai, altro vorremmo, dai, pazzesco, dai.
0: Omosessualità. Oggi si può guarire, ma ovviamente il governo non vuole. Eh sì, perché ancora una volta, se non ci si mette di mezzo Big Pharma ad ostacolare la diffusione di terapie certificate come il vermifugo anti-Covid, il limone anticancro e il sale contro il malocchio, ci pensa la lobby gay a farci di nuovo ammalare tutti. Così il Parlamento greco, per intenderci gente che pensava fosse chic inchiappettarsi i ragazzini già prima dell'invenzione della ruota, ha vietato le cure ormonali che ritrasformavano i busoni e le lelle in persone normali, come noi. Non medicinali sperimentali come il cacchino della Pfizer, ma farmaci veri che funzionano, come nel caso del signor Aristotele Culacchionis, che fino ad un anno fa lo ciucciava nei parcheggi dei supermercati ed ora, dopo 2000 iniezioni nelle pupille, è diventato addirittura bigamo. Oppure la signora Atena Mykonos, che dopo aver mangiato più patate degli Incas si è sottoposta nel sonno ad un trattamento di scosse elettriche e adesso ha 12 figli. Ma è ovvio che da un popolo sano e timorato di Dio nessuno ha da guadagnarci. E quindi tutti a cantare il Pueblo Unido nel culo mette un dido.
1: Merda, schifo, mainstream. Poi ci chiediamo perché l'Italia è 1500esima nel mondo per la libertà di stampa. Per forza, devi verificare tutto. Ma si può, ogni volta che vuoi dare una notizia arriva quello lì della NATO che ti dice, oh, ma sei sicuro che è vera? Ma che cazzo se ne frega se è vera? La gente mica mi guarda per sapere le cose, mi guarda per avere una conferma di quello che pensa già. Altrimenti guardava Mentana, no? Dai, è ovvio, cioè. Vabbè, prima di salutarci, ricordatevi che è uscito il mio libro, eccolo qua, Tromboni, che è una raccolta di tutte le puttanate migliori che vi ho raccontato in questi anni e che voi vi siete bevuti perché siete analfabeti funzionali. Infatti Tromboni è il primo libro che non si legge ma si fuma, come dice il titolo, è anche comodo. Quindi vi aspetto in tabaccheria per la promozione. Ciao, ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta.

0: Presenta Spazio Pazzo. I protagonisti: Pina Ninotti e Gina. Gino Linex e Pino. Pina Lurida Giovenca e Lina. Luciano Ligato fu e Nino. Tratto dall'omonimo romanzo di Pippo Fracchio. Adattamento cinematografico: Angelina Giolitti. Regia di Marge Simpson. Voce narrante: Angelo non svelato. È l'anno 2752 di Nostro Signore Jimmy Schiaffeggiami. Nelle misteriose profondità dello spazio siderale compare una di quelle mastodontiche astronavi che andavano molto sul finire del XXV secolo. Il titanico oggetto volante sembra completamente abbandonato ed è tutto incrostato di non si capisce bene che cosa. Evidentemente nel futuro non esistono astrolavaggi o forse è finito il via calle. L'enorme e vetusta astronave viene abbordata da una piccola, modernissima navicella spaziale fichetta. A bordo ci sono Pino, Gina, Nino e Lina, quattro astronauti a marchio Coop. I quattro si addentrano nei meandri della vecchia astronave in un misto di stupore e dissenteria intergalattica.
1: Ma guarda un po' te com'è ridotta questa vecchia astronave! Mi domando se la terrificante cosa che ne ha sterminato l'equipaggio non aleggia ancora fra queste sinistre lamiere.
2: Infatti, non mi piace questo posto, ho una brutta sensazione. Secondo me dovremmo andarcene.
3: Sei sempre il solito smidollato, Pino. Per una volta non puoi almeno far finta di averceli, i coglioni? Abbiamo una missione, scoprire cosa è successo su questa astronave. E non ce ne andremo finché non l'avremo scoperto, a costo di morire tutti malissimo.
4: Ben detto, Lina, però...
2: Com'è?
4: Ho fatto pippa al cervello.
1: Poi avevamo detto normale, cioè tu normale sei così.
2: Alle 4 del mattino sei lì con la vodka, poi a mezzogiorno sei come i pazzi.
4: Ben detto, Lina, però finché restiamo uniti siamo troppo al sicuro. Io propongo di dividerci.
3: Sì, ottima idea, dividiamoci. Comincio io!
0: Lina fa apparire una potente motosega e si taglia di netto a metà all'altezza dell'ombelico, schizzando di sangue gli altri tre in maniera molto sexy. E poi muore.
2: Lina, no! Ma che hai fatto?
1: È tutta colpa di Nino. Lui ha detto di dividersi e lei si è divisa a metà. Dovevi spiegarti meglio, Nino.
4: Oddio, è vero! Non posso...
2: Frank,
4: non ce la faccio, sono le 4. Oddio, è vero, ho ucciso Lina! Non posso vivere con questo senso di colpa sulla coscia!
0: Col suo pistolone intergalattico, Nino si fa saltare le cervella, schizzando di cervella gli altri due in modo molto arrapante.
4: Vabbè, la faccia finita! Addio, spazio crudele!
2: No!
1: Che perso Nino! Ci toccherà di andare in esplorazione tutti soli, io e te, Pino!
2: In esplorazione? Ma ti ha dato di volta il cervello? Ma non capisci! Dobbiamo andarcene subito, in questo posto c'è una presenza sinistra che ci costringe a fare cose sinistre!
1: Intendi come in quei film horror spaziali che poi quando finalmente si capisce di cosa si tratta ci rimani sempre un po' deluso?
2: Esatto, proprio quei film di merda, tutti uguali e senza senso, dove all'improvviso, senza motivo, uno dei personaggi morti all'inizio si risveglia di colpo trasformato in un cincischione.
0: A queste arrapanti parole, i cadaveri di Lino e Nina aprono improvvisamente gli occhi e, colpo di scena, si trasformano in due cincischioni alla page.
1: Poca
2: Johnny oggi,
1: il
2: battesimo del fuoco
1: sei
2: per
1: pronto?
2: Johnny.
5: Devo... Com'è la posizione?
1: Non so,
2: no,
1: se sei pronto. Secondo me non è pronto.
2: No, le braccia proprio a L così, con le mani tese. Esatto, vai.
6: Cincischione.
2: Troppo scattoso, deve essere più fluido.
5: Ma non era fluido,
2: è fluido perché è un motore idraulico.
6: Cincischione.
2: Troppo a scatti. Ma non... È morbido, è un cincischione. Cioè,
5: è morbido. Cincischione.
2: No, così, no. Così è Ringo.
6: Cincischione.
2: Però perché con l'accento napoletano?
6: Cinchischiura. Uncinella.
1: Guarda che sei cattivo, ci stai per trucidare. Cioè, non è che sei simpatico,
6: wewe. Cinchischione. Cinchischione. Cinchischione. Cinchischione. Cinchischione.
2: Scappiamo, fuggiamo.
1: Scappiamo.
2: C'è la gambe.
0: Con dei movimenti molto erotici, i due cincischioni attaccano Gina e Pino, riducendoli in una sensuale poltiglia che ci fa salivare le parti basse prima che la vecchia astronave esploda in un enorme, lussurioso orgasmo di luce.
6: Cin, cin,

0: Da un oblò intravediamo una sorta di alieno con la testa a forma di alga marina.
1: Ciao! Ciao!
0: No, non è un alieno, è solo un astronauta umano venuto molto male. La cinepresa si avvicina all'astro merda e capiamo che è un volto noto.
1: Ciao!
0: È Antonio Summa, scelto dalla produzione perché è chiaramente nato con dei grossi difetti al DNA e soprattutto perché muore benissimo. Infatti, non fa in tempo a dire ciao, che l'astronave esplode in tanti piccoli coriandoli e Antonio Summa si trasforma in un meraviglioso spruzzo di umano, con lo stesso effetto di quando avete la diarrea, ma invece di essere marrone, è rossa, perché è sangue e budella.
1: Ciao!
0: Corrono i titoli di coda e anche le scimmie hanno la coda ed è per questo che non indossano mai i pantaloni. Tu invece, caro abbonato, i pantaloni ce li hai e al posto della coda ti ritrovi un portafogli pesante, molto pesante, pesantissimo. Lascia che Mamma Rai ti aiuti ad alleggerirlo un pochettino. In altre parole, paga il canone pezzo di merda.
2: Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! No! Oddio mio, no! E qualcuno mi aiuti! Aiuto! No, sto morendo!
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Zon, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Zizzagname.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, da me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, sì, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: Ma che pensa, allora faccio che spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
11: Dai, per favore.
4: Permesso.
10: Spazio,
4: ma
10: dove
4: ci vuole? Mi fate entrare, no?
7: Ma lei è Zizzagna?
4: Sono Zizzagna. Piacere.
11: Facciamo entrare.
4: Se ne va. Voi andate via.
1: Vai, eroe. Colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna!
7: Lei si sente la puzza di lei?
4: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
10: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
10: Sì,
7: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio,
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Misteri, luoghi incantati, porte e tantissimi droni che oggi sorvoleranno parecchi cortili pieni di pietruzze. Che belle pietruzze viste dall'alto, ma oggi sveleremo un enorme...
1: Freedom.
2: Crisantemo Normanni è un uomo che...
1: Freedom.
2: Una porta enorme ci divide dall'ignoto. Che facciamo? L'apriamo? Solo se abbiamo un permesso speciale. E oggi, solo per noi di Freedom, è stato concesso il permessissimo specialissimo di aprire questa porta. Ecco, l'apriamo.
3: Uè, che cazzo fate nel mio garage?
2: Drone!
3: Oh!
1: Freedom.
2: Ci troviamo in provincia di Piacenza. Un luogo pieno di antichi castelli medievali, alcuni dei quali, come questo, celano segreti segretissimi al loro interno. Ora entreremo da questa porta e vi mostreremo un luogo sconosciutissimo. Entriamo da questa porta. Attento, Omar!
4: Aia!
2: Ecco, un luogo assolutamente segreto! Ma prima di addentrarci ulteriormente in questo segretissimo posto, ci trasferiamo a...
1: Freedom!
2: Professore, salve! I telespettatori hanno seguito molto interessati le sue...
5: Cosa?
2: Dico, le mummioni.
5: No, no, mi permetta. A parte che oltre a segare il cranio di una preziosissima mummia con un drone, lei non mi ha ancora permesso di parlare del...
1: Freedom!
5: Ah, che palle, ma basta tagliarmi se...
1: Freedom!
5: Basta, sono un professore!
1: Freedom!
5: Ecco!
1: Freedom!
5: Basta, me ne vado!
1: Freedom!
2: Ecco, il professore ci sta accompagnando negli stretti cunicoli di questa dimora storica per mostrarci i mummioni!
5: No! Me ne sto andando! Smettete di seguirmi!
2: Attento, Omar! Che stretto!
4: Aia!
5: Basta corrermi dietro! Date via!
2: Attento, Omar!
4: Aia!
2: Solleva i droni!
5: Ma quanti droni avete? Basta seguirmi! Fatemi uscire!
2: Aspetti, professore! Questa porta la apro io!
5: No, la apro io!
2: No, io! Drone contro il professore!
5: Aia!
2: Attento, professore!
5: Ma è lei che mi lancia contro i droni!
2: La tecnologia potrebbe un giorno prendere il sopravvento?
5: Ma di che sta parlando? È lei che mi sta scagliando i droni contro la testa! Aia!
2: Attento, Omar!
5: A cosa? Siamo fermi davanti a una porta!
2: Apriamo la porta con il permesso speciale.
5: Ma basta!
2: Porta!
5: No, l'apro io e me ne vado!
2: Io?
5: No, io!
2: Io?
5: No, io!
2: Oh, aperta! Seguimi, Omar, che è stretto qui!
5: Ma non è vero!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che si scivola!
5: Ma non è vero!
2: Drone sulle menzogne!
5: Ma basta!
2: Attento, Omar!
4: Aia!
1: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Salvate il soldato Summa. I protagonisti: Paola Sticchio Smerdaloni è Paul, Enrico Culospanetor è Paula, Gigi Pallestorpie è Paul Paula, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Federico Stramerda. Adattamento cinematografico Fabio Borghini Troia. Regia di Marco Mazzoli Bello. Voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno 1944 di nostro signore Gegé, lo smignottatore del deserto. Siamo sulle caliginose coste della Normandia, regione della Francia, dove vi sfido a trovare una mucca che si faccia i cazzi propri. La spiaggia, ancora fumante e tutta sbrabbacicocolata stile trincerone spinato, conserva fresche le vestigia di una recente e furiosa battaglia. Mimetizzati in cespugliosi colori ispirati a quella tettona di mamma natura, tre soldati si muovono quatti quatti ad altezza nano, trovando riparo dietro una porta Jimmy sino-piemontese della Luftwaffe. Sono Paul Paula e Paul Paula. E la loro missione è trovare il soldato Summa, caduto prigioniero dei nazissimi.
9: Secondo i nostri informatori, il soldato Summa è tenuto prigioniero in un accampamento a 500 metri da qui.
10: Il piano è semplice. Cogliamo i nazissimi di sorpresa, facciamo ta-ta-ta-ta-ta coi fuziloni e li ammazziamo tutti. Domande?
11: Io sono Froccio.
9: Bene, allora stammi davanti. Forza, andiamo.
8: Spostandosi nello spazio, che è quella cosa tridimensionale che ci avvolge tutti ed è teatro di ogni evento, i tre soldati raggiungono l'accampamento dei nazissimi.
12: Reiche Zige Bragen! Roche Fliege scritte in grade per il fast!
13: Stai alta!
12: Die Freusche Skleide! Roche Fliege Zige Kreste!
13: Telefunken! Ankulen!
12: Due Mammaten!
10: Kartoffel?
12: Riedle Föller! Telefunken!
13: Ja!
10: Bene, tenetevi pronti. Al mio terzo tre, attacchiamo. Tre, tre, tre!
12: Zige Freude, Flagge!
13: Zige Freude,
12: Flagge! Achtung, Achtung!
10: Zige Freude,
12: Flagge! Polizei!
8: Ma i nazissimi, che non sono molisani dalle fragorose ascelle qualsiasi, non ci stanno affatto e rispondono immediatamente al fuoco.
12: Sparen, sparen! Kartoffel, kartoffel! Rogliati l'Enderkulen!
9: Mi hanno colpito! Muoio!
11: Esagerato! Mi hanno colpito! Muoio! Muoio froccio!
10: Dannazione! Sono rimasta solo io! O la va o la spacca!
12: Aien, ma dall'altro mondo! Klappen, klappen, klappen! Aien, schiacchen, wiener schnitzel, porca troien!
13: L'hai preso in der Kulen!
12: Puoi tirlo forte!
8: Facendo ta-ta-ta-ta-ta,
10: ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta!
8: Paula riesce a sterminare fino all'ultimo nazissimo. E dunque, scopabile come solo Lara Croft prima di lei, si dirige verso una casupola con le finestre inferriate. All'interno, legato come quella malcapitata zoccola che tengo in cantina da tre settimane, c'è il soldato Summa.
14: Oh, Paola, grazie al cielo! Siete venuti a salvarmi, oddio, come sono felice!
10: Salvarti? Erano i nazissimi che dovevano salvarti, brutto traditore del cazzo! Io sono qui per ucciderti! Summa, hai tradito il nostro esercito! Mi sto molto arrabbiando! Mi sto trasformando in un...
15: Ma il becco, ecco.
10: Aspetta, lo devo dire.
15: Non si sente il becco a sciavo. Becco a sciavo.
10: Non è abbastanza sciavola.
15: Sciavola.
10: No,
9: così sembra gli è rimasto un cracker nel palato.
15: Cos'era?
9: Cos'era? Valentino Rossi c'è.
10: Una sciabola laser.
15: Basta, pure birra. Cosa c'entra Valentino Rossi?
10: Beh, lei è bolognese, ma è in famiglia.
8: Senza perdere un briciolo di quella innata chiavabilità che l'accompagna fin dai 16 anni,
14: dovevate salvare!
8: Paola si trasforma in un cincischione col becco a sciabola e dilania il corpo di Summa con una fracassata di mazzate.
15: Muori però!
9: Sono morto, basta! Morto!
14: Ciao!
8: Avvisiamo i gentili abbonati, anche quelli che non ci guardano, ma sono costretti a mantenerci lo stesso, che Mamma Rai ha appena aperto un nuovo canale, con i vostri soldi. Da oggi nasce Muori Antonio Summa Channel, il canale in cui trasmettiamo film di ogni tipo. Muori Antonio Summa Channel, in cui muore sempre Antonio Summa. Muori Antonio.

0: Mori Antonio Suma Channel. Tutti i grandi classici con Antonio Suma che ci muore dentro a caso.
1: Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti,
2: Dio!
1: Allora diventerai tutta un'altra cosa.
2: Dio, sta muovendo!
3: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
2: Dio!
3: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
2: Oddio, sto morendo, oddio!
3: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
2: Aiuto!
4: Radio 105.
5: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
6: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
5: Minchia come ci piace!
6: La tua vita più colore.

0: Tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Bene.
4: Come stai?
5: Tutto bene quel che finisce bene.
4: Beh, ma finirà molto male, perché oggi tu sei un documentariologo e devi fare un documentario sulle pecore, ok?
5: Vabbè.
4: Allora chiamiamo in Sardegna, dove le costruiscono.
1: Gli stagisti.
3: Devi parlare così, con la lingua tremolare.
6: Ciao.
5: Sì, buonasera.
3: Devo fare un documentario sulle pecore.
5: Dovrei fare un documentario sulle pecore e ho bisogno di capire se è possibile venire lì da voi.
6: Il discorso però è legato anche al Covid, nel senso che è un po' complesso questo.
3: In
6: questo momento noi non stiamo ricevendo comunque il caseificio.
5: Sì, gli altri io non ce l'ho, cioè comunque vengo ciamponato vengo con la televisione, non è che è una produzione seria.
6: Ok, facciamo una cosa.
4: Pensi che mi hanno tamponato ieri sera in centro a Roma? Un casino incredibile.
6: E poi se l'amministratore è interessato vi contatta direttamente.
5: Pensi che comunque mi hanno ciamponato ieri sera in centro a Roma? Un casino incredibile c'è stato.
6: No, io non ho capito che cosa significa però il discorso che l'abbiano tamponato.
4: Vabbè,
6: no,
4: devo fare un documentario.
5: Vabbè, niente, non è un problema. Devo fare un documentario e quindi devo capire se è possibile vedere la filiera dal latte a come si trasforma il formaggio.
6: Come le dicevo, però ci manda una mail.
4: Adesso parla con la bocca tutta a sinistra, forse.
6: L'amministratore, se l'amministratore ci autorizza, ovviamente le
3: mail.
5: Io però non ho la mail. Posso lasciare il mio numero?
6: Sì, mi lascia il suo regalo.
5: Sì. Allora, 3 8.
6: Sì.
5: 7 2.
4: Tutto con la bocca aperta.
5: Cacca cacca. Cicca hai.
4: Ha capito?
5: Cacca cacca, cicca hai. Ha capito?
4: Non chiudere la bocca.
3: E mi sbavare.
5: Ecco.
6: Lei è il signore?
5: Chi è il Gagni?
3: Glielo ridò per sicurezza, va?
5: Glielo ridò per sicurezza. Che no, eh? 4 2. Sai che sei? Sì, che hai due. Pronto?
6: Sì, sì, non sono riuscito a capire.
5: No, allora, che hai? Che sei? Cacca due? Sì, che hai due.
4: Adesso parlo normale di lì, me lo puoi ripetere?
6: Buona serata.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta?
9: Merda!
7: Però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Sono ore di angoscia per la famiglia di Nerona Bronzetti, l'influencer 19enne scomparsa nel nulla la notte dello scorso 1° luglio nel suo superattico in centro a Milano. Grande beniamina delle ragazzine cafone che si riprendono in balletti osceni su TikTok, Nerona Bronzetti, abbiamo una telefonata, pronto?
9: Senta, a che ora finite?
8: Senta, guardi, io la conosco.
9: Cazzo vuoi?
8: Lei sta aspettando le tartarughe ninja?
9: No, Titanic.
8: Ah, però Titanic è stato prima, era ieri
9: Cazzo,
8: sera.
9: Cazzo, l'ha già alto ieri!
8: Ieri. Bene, andrei oltre. Nerona Bronzetti, dicevamo, è l'esempio più fulgido dei benefici che la costante pratica di un centinaio di selfie al giorno può avere sulla psiche di un adolescente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì. Cosa c'è dopo di voi?
8: Dopo di noi?
9: In programmazione.
8: C'è un film di Totò e Peppone. No, quello era Don Camillo, aspetta, Totò e... Come si chiamavano?
9: Non me ne frega un cazzo, non danno niente di americano, roba corsa.
8: No, americano non c'è niente, mi dispiace. Ecco, è Don Camillo e Peppone, sì.
9: Ma
8: sì,
9: lei
8: sì.
9: Che è lì che ci lavora, sì. Potete cambiare la programmazione?
8: Non me ne occupo io.
9: Perché mi sono addormentato quando ho visto Le Signore degli Anelli.
8: Signore degli Anelli?
9: No, quello è un film porno.
8: Ecco.
9: Che cazzo fa, simpatico?
8: No, lei l'ha detto.
9: I Signori degli Anelli, Due Torri, stavo dicendo.
8: Su che canale?
9: Mi sono addormentato. E allora, no, l'avete fatto voi qualche settimana fa.
8: Ok.
9: O forse era Mediaset.
8: Può darsi.
9: A cazzo la media, certo.
8: Allora provi un'altra.
9: Non potete linea. Metterlo anche voi?
8: Guardi,
9: solo
8: non me ne...
9: la parte finale che non l'ho vista.
8: Non me ne occupo comunque, però secondo me in streaming lo trova.
9: Che cos'è?
8: Ecco, vabbè.
9: Cos'è? Che cazzo cos'è?
8: No, per dire, internet.
9: Ah, pirata?
8: No, ovviamente no, insomma a pagamento.
9: Comunque, cioè perché mentre aspetto sì. I film vi guardo, non è male il programma.
8: Ah beh, grazie, meno male, sembra che...
9: Io farei un paio di cambiamenti.
8: Sì.
9: Cioè, metterei tipo un duello.
8: Un duello?
9: Le persone scomparse.
8: Ma se sono scomparse non possono trovarsi.
9: E allora li fate con l'intelligenza artificiale. Come fa Striscia la Notizia, sì. Con quello che balla.
8: Sì.
9: Sa che c'è il Presidente del Consiglio che canta le canzoni, no?
8: Sì, ho presente.
9: Ecco, manca un po' di vivacità.
8: Ok, diciamo che è un programma di cronaca nera il nostro. Quindi,
9: ah sì?
8: Sì, perché poi spesso le persone scomparse sono successe.
9: Ma me ne frega un cazzo, ecco. Dai, io mica due coglioni. Come
8: guardi, sul 5 c'è la corrida. Se... Dicevamo, il canale Instagram di Nerona Bronzetti, Tanga, Chihuahua e Botulino, conta quasi 5 milioni di follower e sono decine le aziende di prodotti futili e potenzialmente tossici che se la contendono come testimonial. Ma nessuno perde l'anima dalla sera alla mattina e per Nerona il percorso inverso a quello di Pinocchio non è stato esente da difficoltà. Nata a Capoverde, dove la madre si trovava in vacanza sessuale nonostante l'avanzato stato di gravidanza, Nerona trascorre i primi 10 anni della sua vita fra la Lombardia e Città del Vaticano, dove il padre ottiene l'incarico a vita come massimo rappresentante della Chiesa Cattolica nel mondo. Ma è con la madre, da cui prenderà il cognome, che Nerona instaura il rapporto più stretto. Le due sono praticamente inseparabili fino al già citato momento del parto, poi però le cose si complicano. Infastidita dalla continua esistenza della neonata figlia, Crudelia Bronzetti affida la bambina a una balia e inizia a girare il mondo con l'imprenditore di turno, tornando però diligentemente a visitare la figlia durante la stagione delle sfilate. Abbiamo una telefonata, pronto?
10: Scrigibidi! Brdigidi! Scrigidigidigi! Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere dei meme! Scrimidigidi! Signora, preferisce il mughetto o il giacinto? Porco d***o! Preferisco il c***o! Scrigidigidi!
8: Tutte, le telefonate le prendiamo. Va bene. Dicevamo, con un così virtuoso esempio alle spalle, Nerona cresce con sani principi che attinge principalmente dai pop-up pubblicitari dei siti internet che consulta compulsivamente dalla sera alla mattina. Ma sarà la scoperta delle sorelle Kardashian a cambiarle per sempre la vita, Seguendo il loro esempio e grazie ai fondi illimitati che la madre le mette a disposizione a patto di non telefonarle mai per nessuna ragione, a 15 anni Nerona si è già rifatta labbra, seno e chiappe, guadagnandosi il lusinghiero appellativo di Jessica Rabbit delle nane. Sì, un'altra telefonata!
10: Schirichitichi! Ecco. Schirichitichi! Sono l'intelligenza artificiale quella che fa ridere nei meme! Nonno! Com'era il mondo quando eri piccolo?
5: Ai miei tempi era merda, porco!
10: Anche i miei! Facciamoci una riga di coca e una troia, nonno!
5: Mi butto nella fontana correndo! Schiribitimi!
10: Schiribitimi!
8: A 16 anni inizia una relazione con un calciatore di serie A di 20 anni più vecchio e scopre la cocaina, per la quale svilupperà una vera e propria passione. A 17 anni, conseguita la licenza media, diventa influencer, comprandosi 1 milione di follower con i soldi della mammina, e rende testimonianza al mondo della sua vita difficile e piena di significato. Ma è nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo.
10: Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere nei meme. Schiribidibi. Abbiamo qua una signora che gioca a carte. Signora, a che gioco sta giocando? Al porco. Anch'io voglio giocare al porco.
5: Mi butto nella fontana, schiribidibi.
10: E io esplodo, schiribidibi.
8: È nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa che Nerona diventa un fenomeno mondiale. Decide infatti di far costruire una piscina sul tetto del suo attico, riprendendo le sue scherzose interazioni con gli operai al lavoro sotto il sole cocente. È proprio in uno di questi divertenti video l'ultima testimonianza che possediamo di Nerona. Hi guys, ci sono oggi 42 gradi all'ombra e però come potete notare sto facendo costruire questa infinity pool nel mio giardino qua in provincia di Bergamo e ci sono questi sfigati di merda che stanno facendo questo lavoro sotto il sole cocente, non ce n'è neanche uno bono, hanno tutti questo cazzo di caschetto e i cazzo di stivali antinfortunistici, cioè gli ho anche detto fatevi un bagno nell'infinity pool e loro mi hanno risposto ma è ancora vuota, io ho detto cazzi vostri, cioè...
6: Beppi! Cosa? Mi ha chiamato sfigati col caschetto!
7: Puttana!
6: Pronuncia!
8: Beh, scusatemi, sembrate veramente dei deficienti con quei caschetti!
6: Sentito Beppi? Cosa? Ha detto che sembriamo dei deficienti col caschetto!
7: Puttana!
6: Bravo!
10: Schiribitimi! Non eravamo noi! Ehi, burattone bergamasco! Ti piace più il muro o la figa?
7: Porco
10: risposta esatta!
7: Mi butto la puttana!
10: Io mi butto nel muro! Schiribitimi!
3: Chi l'ha svisto?
11: Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta.
13: Lo Zoo di 105 presenta.
12: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
14: La principessa con 3 buchi nel sedere.
12: Gli audiolibri.
14: Questa è la fiaba della principessa con 3 buchi nel sedere. C'era una volta, in un regno pieno di cadaveri da tutte le parti, una bellissima principessa, chiamata Principessa Palla da Bowling. La Principessa Palla da Bowling era chiamata così perché una strega cattiva le aveva lanciato una maledizione, triplicandole i buchi del culo. Piangeva ogni notte la principessa con 3 buchi nel sedere, ripensando ai suoi 3 buchi nel sedere. Secondo il mago di corte, l'unico modo di spezzare la maledizione era quello di sfondare il buco originale. Ma nessuno sapeva con certezza quale fosse il buco originale. Un giorno, nel regno pieno di cadaveri, arrivò un prode cavaliere. Principessa, principessa, mi concederebbe l'onore di buttarglielo in uno dei suoi tanto rinomati buchi del sedere? Chiese il prode cavaliere alla principessa, che pensava avesse 3 buchi nel sedere. Oh, prode cavaliere, io me lo farei buttare più che volentieri nel sedere, ma la maledizione dice che se me lo butti nel buco sbagliato, tu morirai e il numero dei miei buchi del culo verrà ulteriormente triplicato. È il 33% di possibilità, accetto il rischio, disse il prode cavaliere. Forza, mostrami il sedere. La principessa si tolse quindi le mutande e offrì il suo sedere al prode cavaliere. Gridò il prode cavaliere, ma tu ne hai molti di più di 3 buchi nel sedere. Infatti, disse la principessa plurianale, ne ho 9.876.333. Sai, in molti hanno tentato e fallito prima di te, e sono morti, mentre ogni volta il numero dei miei buchi del culo veniva triplicato. Fa niente, voglio provare lo stesso, disse il coraggioso cavaliere, anche se ora aveva lo 0,000000000000001% di possibilità di riuscita. E così, con grande coraggio, il cavaliere infilò il pazzo in uno dei 9.876.333 buchi del culo della principessa, che urlò di piacere. Oi, oi, oi, oi. Ovviamente, il buco era quello sbagliato, e il cavaliere morì sul colpo, mentre il numero di buchi del culo della principessa veniva ulteriormente triplicato. La morale di questa storia è che la matematica vale anche nelle fiabe. Fine.
15: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
6: No, arcipelago.
4: Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi col Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
6: Una business relationship.
4: Relationship.
6: La station way, le Seychelles di nuovo.
4: Relationship. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
6: Lindsay, no.
4: Lindsay.
6: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
3: ma
8: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
6: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Che non è Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa allo solo nel bordo di Bitonto.
6: Bitonto. Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
9: Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria,
4: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vorver.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
10: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
10: Coglioni a me, rombi
5: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
6: Borger,
10: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Sì, siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è complice e chi non salta è figlio di Mentana! Ah, oh, la mamma di Mentana è sempre incinta! Ah, oggi apriamo la puntata con i sondaggi esclusivi di Fuori dal culo, perché gli italiani non sono tutti deficienti come il nostro pubblico, ce ne sono anche di più deficienti! E il governo se ne approfitta di loro, Sto dicendo fake news! Col cazzo! Vediamo se l'Italia è ancora un paese democratico o se invece siamo sotto una dittatura comunista e divisiva su ogni argomento. Vediamo i sondaggi. Allora, il primo. Alla domanda: preferisci essere povero o ricco? Gli italiani rispondono al 93% ricco! E allora perché oltre 70 milioni di italiani vivono sotto la soglia di povertà, Se vogliono essere ricchi, perché? Perché? Aspetta, lo dico dopo. Secondo sondaggio: preferisci che la tua casa venga bombardata oppure la pace? Gli italiani rispondono al 95% la pace. E allora perché continuiamo a fare la guerra? Perché? Perché? Ve lo dico fra un attimo. Vediamo il terzo sondaggio. Vediamo. Preferisci che il governo dia i soldi ai rioni o a te? Gli italiani al 76% rispondono a te, cioè a me, cioè a loro. E allora perché continuiamo a sprecare preziose ore del nostro Parlamento a parlare dei diritti dei ricchioni? Perché? E adesso ve lo dico io. Perché l'ennesimo governo non eletto da nessuno non fa quello che dice il popolo. Pazzesco! Noi li paghiamo e loro fanno i loro interessi e basta. Ma cosa ve lo dico a fare? Tanto lo vedete, lo sapete. Dai, vediamo il primo servizio, che vado al bancomat a ritirare un po' di rubli. Che sono furbo io, vado avanti, furbo.
2: Casta dolce casta, ma quanto ci costa? Eh sì, perché dopo la cassa dei politici, dei giornalai, dei magistrati e dei virologi da salotto, pensavamo di averle viste tutte. Ma invece, da quando Ivan Draghi ha spiazzato in due il nostro paese, tra liberi pensatori e gente col cazzo mollo, è spuntata una nuova casta, quella degli espertoni. Eh sì, di nuovo, perché adesso per fare una strada, macellare i suini, asportare un organo vitale o semplicemente costruire un tetto, insomma per qualsiasi cagata, non ti puoi muovere se non paghi l'espertone. Così l'Italia ogni anno spende 1.800 miliardi di euro in consulenze per fare delle cose che nel Rinascimento facevano i muratori e gli alchimisti senza tante paranoie. E oggi sono ancora lì e i turisti pagano per venirle a vedere. Ma questo è solo uno dei tanti campanelli di allarme di un paese che dimentica tradizioni collaudate come la famiglia, i condoni e le bustarelle per appecorarsi all'Europa dei banchieri e dei sodomiti. Intanto i cinghiali appestati si mangiano i nostri figli.
1: Pazzesco, amici, pazzesco! Ma vi rendete conto? Adesso ci vuole un documento per tutto. Perfino per scrivere sui social vogliono farci usare la carta d'identità. Capite? Ci vogliono controllare, ci seguono, ci spiano. Non sei nemmeno libero di farti un documento falso o di creare un profilo femminile per farti mandare foto di cazzi che il governo ti mette in prigione. Pazzesco. Guarda, io speriamo solo che Elon Musk ci ripensi e si compri il mondo. Dai, altro servizio. Vai, prima che mi metto a piangere come Dybala, dai.
2: Da nato con la camicia a nato senza mutande. Eh sì, perché dietro l'annessione di Svezia e Finlandia al patto atlantico ci sarebbe un motivo tutt'altro che politico. Uno squallido retroscena che un testimone, di cui non possiamo ovviamente rivelare l'identità, ha confessato ai nostri microfoni in cambio di soli 20.000 euro. Quale sarebbe dunque il movente di questa manovra che rischia di far deflagrare la terza guerra mondiale? Molto semplice. La fica. Eh sì, di nuovo, perché come già accaduto in passato per la guerra di Troia, i popoli non si muovono per la giustizia. Ma quando in un'istituzione di sessantenni pieni di Viagra arriva l'opportunità di vedere un po' di belle stangone vichinghe, che come si sa la danno via che è un piacere, chi direbbe mai di no? Altro che servizi segreti, qui tutti pensano ai servizietti. Che schifo!
1: Schifo! Amici che non credete al mainstream, ma siete solo gente che si fa legittimamente delle domande su tutto, resistete! L'uomo della provvidenza sta per arrivare e risolverà tutti i vostri problemi senza che dobbiamo fare niente. Fa tutto lui. Noi continuiamo a fare caccia, fa tutto lui. Fino ad allora io sarò qui su Rete 4, il canale più seguito dalle badanti che cambiano i pannoloni pisciati e dalla gente che c'ha il mattoncino nel nickname. La prossima settimana però non ci sono perché ho preso il congedo mestruale, fanno gli spagnoli, non lo posso fare io, quindi mollatemi! Ciao, al prossimo, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È un nuovo giorno per il Miyagi-Do, che ricordiamo non è un ristorante all you can eat, ma un prestigioso dojo nella vallata californiana. Il sole splende alto su Los Angeles e mentre Daniel LaRusso presenzia a un'importante riunione di autorivenditori, scopre che lo scapestrato Johnny Lawrence e quel sniffa mutandine di Chosen si stanno allenando nel salotto di casa sua.
2: Sei pronto? Che senso? Cosa ha detto, scusi, a casa mia? Come sta facendo? Che senso sta picchiando a casa mia, porco? Ma perché si picchiano sempre nel mio salotto? Amore, devo andare a casa, mi ha chiamato la sicurezza! Si stanno ancora pestando in casa mia! Ma cazzo, ma è grande sto posto, mi cerco una palestra!
1: Ebbene sì, è successo di nuovo. Incredulo dell'ennesima intrusione nel suo salotto, Daniel corre a casa.
2: Ma che cazzo fate a casa mia? Ma perché vi dovete picchiare a casa mia, cazzo? Ma andate in un parcheggio!
3: Daniel, noi ci stiamo allenando per il grande torneo di ce l'hai!
4: Scusa, madorla, a me mi pareva che se ci ammazzi se cai te cai, proprio.
3: È cambiato nome per esigenze di copione.
4: Ah, ho capito. Mi me ne sb***o di casa tua, ti sei pieno come un uovo di sgay, ripeto, sei pieno di soldi, che cazzo mi rompi coglioni a me per quattro mobili di merda,
2: deficiente, mi avete rotto tutto il salotto. Avevo solo mobili di design, ignorante di merda. Adesso mi ricomprate tutti i mobili, altrimenti vi denuncio.
1: Calcolando che le finanze di Johnny e Chosen messe insieme non sarebbero bastate per una birra calda del discount, decidono di trovare un modo per sistemare i danni creati in casa.
3: Daniel, noi dobbiamo concentrarci per il grande torneo di fine mese, il torneo che decreterà il dojo più forte della Valley.
2: Ma non me ne frega un cazzo del titolo qua del dojo più forte di sto cazzo! Mica ci mangio queste frociate, una coppa di merda! Basta, basta, andate via! Sta roba del karate ha rotto i coglioni, cazzo! Doveva chiudere la serie già alla prima stagione! Basta, basta, andate via! Sta roba del karate ha rotto i coglioni, cazzo! Doveva chiudere la serie già

0: Io d'accordo con te, ma noi non avere soldi, noi mantenuti dalla Russo, noi pezzenti di merda.
1: Bravo, ottima analisi, siete due pezzenti di merda.
2: Pezzenti e decisamente ignoranti decidono di correre all'IKEA e cercare di riarredare la casa di La Russo con qualche mobile a basso costo, sperando che non si accorga della differenza.
1: Siete due pezzenti di merda.
3: Allora dai, c'è un po' uno dei galoppini che fatica in questo posto di roba da merda e compriamo quello che ci serve, quel pelato. Dai. Vara lì. C'è quello con la faccia da mongo. C'è un po' quello con la faccia da bosegato. Tra boia, dai, digli di venire qua.
4: Salve, come posso aiutarvi?
3: Allora, che è un problema? In pratica, abbiamo proprio sfasciato in minimi termini il salotto di un amico e diciamo che voglio ricomprare un po' di cose mie e la persona che sembra di pa qua, che però già è normale ma ha solo gli occhi strani.
4: Salotto nuovo? Ok, allora possiamo iniziare con un comodissimo Pogan, divano tre sedute oppure bel Eken Asset, un funzionalissimo Vilmen Nolmiria.
3: Che cazzo c'è, un incantesimo, boia? Va bene, andiamo avanti, dimmi un po' da letti.
4: Letti e materassi, ci abbiamo il Malm, Hagusesund, Hellelsenstad.
0: Hi Hitler!
4: Siamo svedesi.
3: Scusi, non è una cosa che si c'ha un materasso, che si c'ha un materasso, no? Che?
4: Abbiamo accessori e cose a caso.
3: Vai, ma andiamo con gli accessori.
4: Blaha just!
3: Tuo e tua sorella,
4: Fagrik.
3: Tomare quel fagotto de merda.
4: Knopopang.
3: Toppare quel sacco de lardo.
4: Spanst.
3: Tuo fradeo, quel sacco de pulci.
4: Passiamo a luci e lampade.
3: Passiamo, sì, passiamo, dai.
4: Smika. Arstid.
3: Questa mi sa che me la son ciavariccione una volta.
4: Tarnabiranarap.
3: Questo è un gabibbo,
4: Se preferite ho Smongolog.
3: No, con Smongolog siamo a posto, ma lo son portato qui anch'io. Fermo scambio, mi te do il mio smongolo che ti mi dà il tuo.
4: Mi spiace, non accettiamo resi.
3: No, per me, no, baratto, peccato, perché abbiamo uno smongolo. Fai saluto un attimo, smongolo.
0: Salve!
3: Visto, parla anche con l'accento tedesco adesso, spiegabilmente. Era cinese giapponese fino a 4 secondi fa. Deve essere l'atmosfera del negozio. La trasformare, sei un camaleonte, Mangia un fonzi, gli cresce il giubbotto addosso. Dica.
0: Scusa, ho sbagliato lingua.
3: Non mi adesso viene diventa pugliese.
0: Non mi viene più il giapponese.
3: Che tocca più perché lo chiamiamo smongolo.
2: Riusciranno Johnny e lo smangalo con gli occhi a mandorla a sistemare la casa di Daniel, calcolando che non hanno soldi e sono decisamente smogli? Scopritelo nel prossimo episodio della serie televisiva che poteva essere una figata, ma che è diventata una porcata senza senso. Non perdete Cobra Khan, il karate veneto. Khan!
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105. Joanna Blowjob Materazzo è un brillante chirurgo del Massachusetts, anche se è una femmina. Da buona servitrice del giuramento di Ippodromo, il suo compito è salvare le vite umane, perfino se non sono caucasiche e assicurate. E magari cercare di tirarci fuori una serie col suo nome in cui si scopa e si piange molto.
7: Prima di diventare un medico, la chirurgia era il mio hobby. Mio padre era un rissoso alcolizzato e quando tornava a casa, che aveva perso le corse dei cani, tirava fuori un coltello a farfalla e tagliava tutta la gente del mio pianerottolo e anche di quello di sotto, ovviamente. Quello di sopra no, perché non aveva voglia di fare le scale. Così li ricucivo, facevo pratica e imparavo un sacco di cose. Ad esempio l'alfabeto l'ho imparato con l'epatite che ho contratto, A, B e C. Forte, no? Comunque, in questo esatto momento sto operando un tizio afroamericano. Ha una pallottola conficcata nel cervello, cioè pochissimi millimetri sopra le gambe dove il poliziotto gli ha sparato. Solo che mi servono un paio di pinzette per corpi estranei. Jim e Bob, vi prego, aiutatemi a rendere fiero il papà ancora una volta, prima che gli facciano la puntura velenosa a San Quintino.
8: Bob e Jim, due amici, due soci in affari. Insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
9: Ehi Bob, oggi renderemo i nostri padri fieri di noi.
10: Aboliamo l'aborto e la scuola pubblica?
9: No, testone, daremo il nostro contributo alla medicina.
10: È fantastico, mio padre si cagherà.

0: addosso per l'emozione.
1: Tuo padre si cagherà addosso comunque, Bob. Vive attaccato ad una presa di corrente. Praticamente è più una slot machine che un uomo.
0: Hai proprio ragione, Jim. Beato te che sei stato abbandonato dai tuoi genitori in quella cesta di vimini sul Mississippi e poi ti hanno cresciuto le scimmie dell'Illinois come fossi uno di loro fino a che non hai scoperto di poter parlare la lingua dei serpenti.
1: Oh, sì, beh, forse non è andata proprio come te l'ho raccontata in seconda elementare. Comunque, oggi dobbiamo forgiare una pinzetta per estrarre i corpi estranei.
0: Corpi estranei? Come quando un uomo infila il pene in un altro uomo?
1: Sì, più o meno. Ma questo non fa sanguinare il c***o e nemmeno gli occhi di John Jesus Jr.
0: Ganzo! Quando Jimmy ricorda che una volta George W. Dio ha estinto i c***i col fuoco, vorrei errare nel deserto con lui per 40 anni e mungerlo come una capra quando torna nella tenda dopo una lunga giornata di lavoro. Ovviamente perché non sono assolutamente ricchi.
2: Visto che si parla di scienza e medicina, Jim e Bob decidono di chiedere aiuto ai più grandi esperti del settore, le chat di Telegram.
0: Ehi, Jim, guarda questo video. C'è una panzona che riesce a fare i donuts col culo.
1: Sul serio?
0: Accidenti, è bravissima. Vorrei che fosse la madre dei miei figli.
1: Basta sognare ad occhi aperti, Bob. Se non troviamo un suggerimento sul metallo con cui forgiare quella pinzetta per corpi estranei, perderemo la nostra credibilità e una famiglia di cinesi comprerà il nostro programma per farne una lavanderia a gettone.
0: Non lo permetterò, Jim. Piuttosto ti soffocherò nel sonno con un cuscino prima che tu possa vedere tutto questo.
1: Grazie, Bob. È molto rassicurante, ma forse non ci sarà bisogno di ricorrere all'omicidio premeditato.
2: Per pura combinazione, infatti, un reduce dell'Afghanistan ha appena lasciato un paio di stampelle fuori da un supermercato dove è entrato per comprarsi una birra, due mitra e uno sciroppo contro gli uragani.
3: Guerra non fa nessuno grande.
0: Non vale, questa è una battuta del maestro Yoda.
1: Esatto, Bob. Pochi istanti fa ho percepito un tremito nella forza.
0: Dici sempre così quando scorreggi in macchina.
1: No, questa volta è vero. Ho visto quel povero monco arrancare verso casa strisciando sui gomiti con la birra in bocca e noi davanti alla forgia.
0: E che altro hai visto?
1: Nicki Minaj e Miley Cyrus che lottano nel fango.
0: Ah, allora non hai una chiave inglese in tasca.
2: Infatti no, è un'erezione. Per farla breve, i forgiacose prendono in prestito le stampelle e le gettano nella forgia senza troppe paranoie. Tanto prima o poi, su quel mutilato, ci faranno un film con Tom Cruise, Tom Hanks, Tom Holland o qualche altro Tom del cazzo.
4: Forgia, forgia, forgia!
0: Accidenti, Jim, questa volta è davvero un'opera d'arte come... Aspetta, non mi viene il nome di un quadro famoso. Oh, Cristo, mi esce il sangue dal naso per lo sforzo.
1: Tranquillo, Bob, sei un esperto di forgia. Non devi sentirti in difetto perché non sai scrivere il tuo nome e conosci i numeri del bingo solo fino al 21. È normale per un vero americano.
0: Sei molto comprensivo, Jim. Mi fai stare bene quasi come le pillole che mi dà il mio psicanalista quando punto un'arma alla tempia di suo figlio.
1: Hai sempre la battuta pronta, amico mio. Dai, chiudiamo questa faccenda.
0: Quale battuta? Ehi, aspetta!
2: Jim e Bob si recano celermente nel reparto di Joanna Blow Job Materazzo e per l'occasione, sul loro camper, tirano fuori la sirena azzurra che Jim ha regalato a Bob per il suo compleanno, creando incidenti mortali a catena che manco la sigla dei Chips.
5: Dottor Jim, infermiera Bob, siete giunti finalmente.
1: Puoi dirlo forte, pupa. Ecco le tue pinzette per corpi estranei.
5: Oh, ormai non mi servono più. Il tizio sparato è morto due minuti dopo che ho registrato la richiesta d'aiuto.
0: Oh, no. Abbiamo fallito, amico mio.
6: Cazzo, è una fottuta tragedia.
5: Non esagerare. Era un nero senza assicurazione sanitaria. Se non lo occupavo io, ci pensavano i debiti.
1: Meno male. Allora, la missione è compiuta, no?
0: Wow! Sì!
6: Sì!
2: Un'altra giornata si è conclusa gonfie vele e grazie ai forgiacose il mondo è un posto migliore e leggermente più chiaro. Alla prossima!
7: Jim e Bob, i forgiacose. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello, sì.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Cosa si mangia?
4: Di tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ma un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, parliamo, l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro adesso.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova
3: a vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia.
5: Poi c'è anche Cicicì.
4: C'è il Grassea, c'è
6: va a finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si girano da una parte e trovano una cosa, e si girano dall'altra parte e trovano un'altra cosa,
6: sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami, eh.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E
4: ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te, diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? No, però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma no, un brucazzo, possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni.
4: Sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Un paio di giorni fa, durante le riprese di una produzione Rai, l'isola di Stromboli è andata letteralmente a fuoco. Secondo le ricostruzioni ancora parziali degli inquirenti, alcune fiamme libere sono sfuggite dal set e con la complicità del vento di scirocco hanno cremato metà del parco naturale dell'isola. Questo non sarebbe successo se la televisione di Stato avesse chiesto l'aiuto di un piccolo, grande specialista, il draghetto Grisù.
3: Mi spiace, papà, ma io sarò pompiere. Sarò pompiere. Sarò pompiere.
4: Benvenuto nel servizio gratuito Risponderai. L'operatore che le risponderà è collocato in Italia.
5: Reception Rai, buongiorno.
6: Buongiorno, cortese centralinista della Rai. Il mio nome è Grisù.
5: Ciao, Grisù.
6: Buongiorno a te. Senti, ho visto che in quel di Stromboli avete combinato un bel pasticcio con il fuoco.
5: Quale fuoco?
6: In pratica, un incendio durante una produzione ha devastato metà del parco naturale.
5: Che carino!
6: Grazie! Essere carino rientra nelle mie prerogative di drago che ha detto no alla sua natura di drago.
5: Cosa dobbiamo fare? Come possiamo aiutarti? Dici tutto.
6: Voi avete combinato un grande casino, ma io farò il pompiere e lo risolverò!
5: Molto bene, siamo contenti.
6: Grazie, amica centralinista della Rai. Allora sopraggiungo in loco.
5: Un attimo solo, sei in attesa.
6: Va bene, intanto okay. Mi allenerò a spengere un incendio. Okay. Perbacco, la qualità di questa musica è davvero scadente. Oh no, mi sto rompendo i miei coglioni di drago.
7: Pronto?
6: Buongiorno a lei, caro centralinista della Rai.
7: Caro centralinista della Rai.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Ho visto che avete combinato un grosso casino sull'isola di Stromboli. Ops, ho detto una brutta parola.
7: Porca miseria.
6: Anche lei ha detto una brutta parola.
7: No, ho detto solo miseria.
6: Lei ha alluso all'animale maiale. Non si nominano i suini. Mi trova spiritoso?
7: Sì.
6: E allora rida su sto cazzo di drago.
7: Fantastico.
6: Grazie. Lei lo sa che io sono un drago che ha detto no alla sua draghità.
7: È analogico personalizzare le iniziali col filo d'oro.
6: Ma di che cosa diamine sta parlando?
7: Ma accessori con stoppino di cotone o prodotti da Onlus e piccole cooperative artigiane.
6: Posso suggerirle dove infilare lo stoppino di cotone? Per Giove, questo centralinista era blasfemo, ma non riuscirà a frustrare il mio sogno, perché io farò il pompiere! Farò il pompiere!
8: Buongiorno, sono Daniele, rispondo dall'Italia.
6: Buongiorno, operatore che risponde dall'Italia. Il mio nome è Grisù e chiamo in merito all'incendio che si è sviluppato a Stromboli. Ho visto che durante una delle vostre produzioni...
8: La sento un po' lontana, però.
6: Ma perché in questo momento mi trovo ancora nella terra dei draghi?
8: La terra dei draghi, sì.
6: Certamente nella mia casa fatta di fuoco, fiamme, magma e lava ribollente di zolfo. Ma presto sarò da voi per aiutarvi a spegnere il casino che avete combinato a Stromboli. Lei lo sa, vero, che avete incendiato mezza isola durante una vostra produzione?
8: La ringrazio per aver espresso la sua opinione.
6: Non è un'opinione, è un'offerta di aiuto per fare in modo che in futuro non bruciate più dei parchi naturali.
8: Può scrivere all'ufficio stampa Rai, magari le danno una risposta loro.
6: Vorrei tanto poter scrivere, ma non posso con le mie mani di drago. Al massimo posso reggere una pompa.
8: Se vuole esprimere un'opinione, noi siamo qui, altrimenti non so come aiutarla.
6: Ma certamente, la mia opinione è che avete combinato un cazzo di casino, ma io posso aiutarvi la prossima volta.
8: Grisù, modera il linguaggio, grazie.
6: Ma io sono un drago, nessuno minaccia un drago.
8: No, io ho detto modera il linguaggio, non l'ho minacciata.
6: Ma nessuno può dire a un drago che cosa fare, se no non sarebbe un drago.
8: Ma il drago deve essere educato.
6: È giusto, il suo rimbrotto è adeguato, mi scuso per averla offesa.
8: La ringrazio e le auguro una buona giornata.
6: Grazie al cazzo anche a lei. E si ricordi che io farò il pompiere. Farò il pompiere.
8: Ma non gridi.
6: Ma come no, è il finale della mia puntata.
8: Buona giornata.
6: Lo gridi con me. Farò il pompiere.
8: Grazie, buona giornata.
6: Farò il pompiere. Lei no.
1: La bastardata del giorno.
9: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is a zoo. This is a zoo.
10: È perlizia.
9: Vai, dai!
1: Dove abita Ennio? In questa puntata, Wender e Johnny si calano nei panni di fantomatici tecnici di ChatGPT. Ma attenzione! Stavolta la vittima cadrà in una trappola davvero esilarante. Gli faranno credere di aver combinato un bel guaio e di aver beccato una multa salatissima per aver cagato sulla sua coltivazione. Godiamoci lo scherzo.
11: Buongiorno, salve signor Ennio, come sta? Tutto bene?
12: Chi sei?
11: Sono il tecnico Michele Grammy Awards.
12: Che cosa vuoi?
11: Senta, allora noi con il satellite, grazie al nostro computer ChatGPT, lo conosce, no?
12: GPT.
11: Sì, sì, ChatGPT, lei lo usa?
12: ChatGPT.
11: Esatto, esatto. Allora, non ho capito, scusi. Cos'è che ha detto? Allora, le ripeto, siamo i tecnici di ChatGPT e io sono il tecnico Michele Grammy Awards e c'è un problema. Senta, sì, esatto, senta, noi dal satellite con ChatGPT abbiamo visto che lei... Sì, mi ascolti bene, che lei dal satellite abbiamo notato che lei caga nel campo che coltiva.
12: Lei fa la cacca nel campo. Ma perché cacca l'ha detto che devo cagare nel campo?
11: No, non deve, lei caga nel campo. Abbiamo visto.
12: Ma chi te l'ha detto che cavo nel campo?
11: Perché l'abbiamo visto dal satellite. Proprio vediamo che lei si tira giù.
12: Ma chi te l'ha nel campo? Ma io sono turca fuori, sono turca.
11: Però lei ogni tanto è andato a farla anche fuori. Ho visto che ha cagato. C'è proprio un video dove lei tira giù la salopette blu e fa la cacca.
12: Quasi successo mai.
11: Allora mi ascolti. Allora il problema adesso è che ci sarà una sanzione di 5.000 euro da pagare.
12: Purtroppo sì,
11: ma è colpa anche del... sarà colpa magari anche del grembiule, quello fa far la cacca. Lei fa la cacca nel grembiule,
12: Mi cago nel grembiule.
11: Ah, bene, bene. Senta, allora facciamo.
12: Non mi cago nel grembiule.
11: Ah, ho capito, quindi lei si caga addosso nel grembiule.
12: Ma puttana, la faccia devo cagare, la faccio vicino alle vite, vicino alle piante.
11: Sì, però noi dal campo abbiamo notato che lei scende dal trattore e corre a caccare vicino alla frutta e la verdura che lei concima. Senta, allora la multa è già di 7.000 adesso, sta aumentando. Sì, sì. 7.000 euro che lei dovrà pagare. Allora, senta bene, per fare in fretta le passo il tecnico che è già in viaggio in questo momento per portare la multa. La multa è
12: stiamo scherzando.
11: È già aumentata, siamo a 8.000 euro. Calcoli che è una multa. Allora, senta, facciamo così. Adesso le passo il tecnico che è in viaggio per portare la multa, adesso è già da 15.000 euro.
12: Porco.
11: Lo so, prima la paga è meglio. Glielo passo,
12: Pronto. Chi sei, brutta merda?
13: Ciao, Ennio.
12: Ma hai sbagliato il numero! Ti ha chiamato la parrocchia! Ti ha chiamato la parrocchia di Reggio Emilia! Chi sei? Chi sei?
11: Sono Arnaldo!
12: Non ti conosco! Non ti conosco!
11: Non dire cazzate, Egno! Sai benissimo chi sono!
12: Hai sbagliato il numero! Hai chiamato la parrocchia! Hai chiamato la parrocchia, bastardo!
11: Pronto!
12: Hai sbagliato il numero! Ti ha chiamato la parrocchia! La parrocchia!
11: Egno!
12: Chi sei? Chi sei?
11: Egno! Perché dici che... Egno, perché dici cazzate?
12: Vai a cagare, porco!
1: Bene, visto che Ennio vuol far credere che stiamo chiamando una parrocchia, Johnny cambierà personaggio. Da Arnaldo diventerà Scatman John.
10: Pronto?
12: Pronto,
10: sto cercando la parrocchia di Reggio Emilia. Questa è la parrocchia?
12: Porco tu!
10: Io sono Scatman Joe, Scatman Joe, Joe, Babnano. Presente?
12: Chi sta cercando?
10: Sto cercando Ennio, devo farmi confessare.
12: Non lo conosco.
10: Come no? Mi hanno detto che sei tu. Come no? Mi hanno detto che sei tu, Ennio.
12: Stai calmo, mi fai aiutare anche me.
10: Io mi chiamo Scatman Joe.
12: Bastardo, tu. Ma perché ti stai agitando?
10: Io non so. No, io parlo così. No, io parlo così. Ho bisogno di parlare con Ennio.
12: Mi hanno detto della parrocchia di Reggio Emilia.
10: Quella sei tu, quindi tu sei il prete.
12: C'è la parrocchia, sì, hai chiamato la parrocchia.
10: Sì, mi devo confessare.
12: Vai a cagare, porca la... Mi batti, lascia.
10: Ma mi devo confessare. Pronto, Ennio, però ha rimesso giù.
9: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
13: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
14: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk parla con Alexa di persona. Elon Musk può mettere l'iPhone in modalità razzo. Quando era piccolo, Elon Musk aveva paura dell'uomo nero che viveva nel suo armadio. Quell'uomo era Nelson Mandela. Per rendere le sue sessioni di ciclette più avvincenti, Elon Musk ha comprato il Giro d'Italia. Elon Musk ha imparato il francese, il tedesco e lo spagnolo con un'iniezione. Per le giornate di caldo afoso, Elon Musk si è fatto costruire un jet privato, Cabrio. Elon Musk è così ricco che le sue scorregge sono firmate Marc Jacobs. Se Elon Musk lascia 4 mattoni per strada, il giorno dopo ci trova sopra un'automobile nuova fiammante. Elon Musk si è fatto costruire una lussuosa residenza estiva che si gira al contrario e diventa invernale. Tutte le strade portano a Roma, ma passando dal garage di Elon Musk. Chiunque può consultare un orario dei treni, ma solo Elon Musk ha un orario dei meteoriti del 2023. Elon Musk sa giocare a testa o croce con un Bitcoin. Elon Musk possiede una mucca che ogni mattina gli fa un secchio di latte di mandorla. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto?
3: Sì, con chi parlo?
4: Sì, è Dragone d'Oriente. L'ordine è pronto. L'ordine di Marco.
3: Ma lei con chi ha parlato, mi scusi?
4: Con Marco.
3: Con?
4: Marco.
3: Non c'è nessun Marco qua.
4: Lui mi ha dato il nome Marco, forse sbaglia lui? Mario? Mauro?
3: No.
4: È segno Marco, forse...
3: No, siamo tutte femmine qui.
4: Ah, Maria?
3: Come?
4: Maria?
3: No, non c'è nessuna Maria.
4: E allora
3: credo abbia sbagliato numero.
4: No, ha chiamato di qua, di ordine. Mi ha fatto ordine di portare lì di voi. Io, ordine pronto, sta arrivando? Solo che io ho un problema perché non ho capito se nudo, se con gamberi o con tofu.
3: Ma non ho idea, non, se non mi dà una persona non riesco,
4: aspetta,
3: a capire.
4: Scrive male mio collega. Martina?
3: No, neanche.
4: E Silvia?
3: No.
4: Ma allora io non capisco perché io ci
3: ho
4: ordine. Io c'ho ordine toast di gamberi, nuvole di lago, noodles.
3: No, aspetta,
4: Elisabetta.
3: Aspetta,
4: chiedi, sì, grazie.
5: Vai a chiedere per favore se qualcuno ha ordinato un pranzo.
4: Dragone d'Oriente.
5: Non mi sa dire.
3: Aspetti che stiamo chiedendo alle colleghe, perché se non mi dà un nome faccio fatica.
4: Già che sei, chiedi se è noodles con gamberi o tofu, chiedi anche, grazie.
3: Ci sono anche le rane. Mi fai sto favore, scusami Denis.
4: Rane non ho ordinato.
3: No, le rane sono le nostre colleghe.
4: Ah, scusa, pensavo che aveva ordinato rane, non c'è rane.
3: No, mi conferma il collega, nessuno ha ordinato nulla.
4: Hai detto Denis?
3: Denis, sì.
4: Vedo qua scritto Denis.
3: Denis? No, Denis mi sta dicendo che non ha ordinato nulla.
4: Ma allora ha fatto scherzo.
3: Scusa, no, mi viene da ridere, ma
4: Ma ha fatto scherzo.
3: Ma non penso, siamo qui a lavorare.
4: Anch'io, allora io porto, voi paghi. Voi paga, io porto, voi paga. Semplice, efficiente.
3: Se mi dai una persona di riferimento, io ti passo.
4: Denis, persona di riferimento.
3: No, Denis ha detto che non ha ordinato il pranzo.
4: Denis si nasconde, non è vero, è bugia.
3: Denis si nasconde, bugia. Ma sento che ci stai facendo uno scherzo?
4: No, perché io ho ordine di Denis per...
3: Scusami,
4: Per 13, ore 13 via... Milano
3: 1/3.
4: 1/3?
3: Sì, siamo noi.
4: Denis, cioè
3: Denis, allora, ma Denis non ha ordinato il pranzo.
4: Toast di gamberi,
3: nuvole
4: di drago, noodles, gamberi o tofu, devi dirmi te. E io metto anche in regalo due involtini di primavera e biscotto fortuna. 32 euro, però
3: no,
4: mi devi dire...
3: 32 euro, scusami,
4: devi
3: no,
4: dirmi,
3: mi viene da ridere,
4: Denis. Chiedi a Denis, gamberi o tofu?
3: Chiedo a Denis,
4: noodles.
3: Sì.
5: Ti prego.
4: Dici se vuole gamberi o tofu. Tu a Denis vuoi gamberi o tofu?
6: Ma per io noodles. Non ho ordinato nulla.
4: Ma allora io ci scrivo qua. Viale ma... Denis, cioè toast gamberi, nuvole di drago. Ho capito io come faccio di avere tutto questo stato scritto?
6: Io, sì. Non ci posso fare niente.
4: Allora scherzo di tuo amico, altro ufficio. Tuo amico di
6: prima. Che cazzo c'entro io?
4: No, io per la parolaccia non l'ho detto.
6: Neanch'io.
4: No, hai detto cazzo.
5: Sì,
4: tu hai detto cazzo, Denis. Denis, hai detto cazzo,
6: sicura,
4: io sono offeso.
6: Sei sicura che hai comunicazione?
4: Viale 1/3.
6: Ma non abbiamo ordinato niente, cosa facciamo?
4: Tosti gamberi. Io ti regalo anche 4 ravioli, come vuoi.
6: Ma
4: te.
6: Non me ne voglio 4 ravioli.
4: Però tu
6: non
4: paga.
6: Non abbiamo ordinato niente.
4: 32 euro, ti metto io sia gamberi che tofu nel dudo. Bene così. Arriva alle 13.
3: Alle 13? Sì, ma non farlo arrivare qui da noi perché non siamo stati noi.
4: Viale 1/3.
3: Ma
4: arriva.
3: Non ci siamo solo noi qui all'1/3.
4: Denis.
3: Denis, sì.
4: Allora è scherzo di vostro collega burlone.
3: E allora gli hanno fatto uno scherzo. Però
4: allora,
3: il collega è qui con me che sta lavorando.
4: Io porto
3: e dice che non ha ordinato.
4: Okay,
3: non ha ordinato nulla,
4: okay,
3: e non lo so, mi piace.
4: Ok, io porto, tu paga, poi scopri chi ha fatto lo scherzo. Dopo che hai pagato.
3: Ma mi stai prendendo in giro, scusami.
4: No, prendi in giro, ma Denis prende in giro tutti. Denis, grande burlone.
3: Denis, grande burlone.
4: Sì.
3: Quello sì, in effetti, però adesso mi sembra serio.
4: Denis,
3: va bene, dai, allora se vieni poi niente, te la vedi direttamente con lui.
4: Con Denis,
3: punto.
4: D'accordo, io manda Pony vede con Denis.
3: Perfetto, grazie,
4: paga contanti, tanti contanti.
3: Perfetto, ciao, grazie.
4: 32, sì, ciao. Denis, italiano figlio di puttano.
2: Dragone doliente! Tocchiami, noi portiamo! Semplice e efficiente!
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: E questa è Radio Maraia e questo è il momento di pregare della pace e della sofferenza. Quindi adesso sentiamo subito le voci di questi anziani che sono qui all'ascolto, che aspettano solo la chiamata del Signore. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come va?
0: Sai che poi Paolo, quel ragazzo che stavo seguendo,
1: sì.
0: L'hanno trasferito in America insieme all'esorcista Fabio Borghini,
1: sì.
0: A Miami, che c'è questa chiesa,
1: sì, sì,
0: si
1: sì.
0: Chiama la Santa Revolution.
1: Sì.
2: On Revolution 935.
0: Oggi trattiamo questa preghiera particolarissima di un certo Franco, un prete siciliano che purtroppo è mancato poco tempo fa, ma ha lasciato un'eredità incredibile, un'eredità cucurucucu paloma, capito?
1: Sì.
0: Allora adesso andiamo a fare questa preghiera insieme.
3: Cucurucucu paloma.
1: Ai ai ai.

0: religione. Per carnevale suonavano sopra i carri in maschera. Avevo già la luna
1: nelle ore. Com'è?
0: Avevo già la luna.
1: Avevo già la luna.
0: E Urano.
1: E Urano.
0: Nel leone.
1: Nel leone. Il mare nel cassetto.
0: Le mille bolle blu. Da quando sei andata via. Non esisto più.
1: Non esisto più.
0: Il mondo è grigio, il mondo è blu.
1: Paloma.
0: Ai. Cantava.
1: Ai.
0: Cantava.
1: Madonna. Acqua time. Acqua kill the lane. Forte lecce. Naya. Goodbye. Dubi. Disdain. Come un baby lei. Triste lei. Office side die. Odessa strai. Questi John the Warren.
0: Nel nome del Padre, del figlio
1: e dello Spirito Santo.
0: Amen. Perché è in inglese questa, capito?
1: Ah sì, avevo capito.
0: Parla
1: sì,
0: della Maria, della Madonna, e poi dice in inglese tutti insieme balliamo, divertiamoci davanti agli occhi di Maria.
1: Come se fosse
0: la musica dei Rolling Stone.
1: Come se fosse.
0: Hai capito,
1: sì,
0: no? Hai capito?
1: Sì, ho capito.
0: Bellissima.
1: Sì,
0: poi ce n'è un'altra. Ce n'è una che, guarda, è veramente un capolavoro dal libro segreto. Questo è dal libro segreto di Giulio Cesare.
1: Beppe Succate.
0: Anni 60.
1: Girano in gendro.
0: Sfiorando i 90.
1: Rosse di fuoco, comincia la danza.
0: Di frecce con dietro attaccata una targa.
1: E danno una special.
0: L'estate che avanza.
1: Dammi una vespa e ti porti in vacanza.

0: nome del Padre, anche questo.
1: Del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Ciao, eh.
1: Ciao. Buon proseguimento.
0: Anche a te. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Così, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, voglio di me i figli puttani!
8: Calmati che
9: ti
8: metto due dita negli occhi, calma!
9: Io con l'attore precoce!
8: Cinese di m***a!
9: Leon San!
8: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
8: Beh.
10: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
8: No!
10: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
10: vieni
8: puoi
10: fare!
8: Vieni
10: qua,
8: Leon San! Non cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: No, è più puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Respiriamo la primavera. Raghi, voglio trasformare il mio terrazzo in una jungle. Sono già in accordo con il vivaio top di Milano, che ha fatto anche i fiori a Fedez per il suo matrimonio.
1: Chiara Maserati.
3: Vivai colossale, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sono Chiara Maserati, c'è Gianfra.
3: Mi dica.
2: Allora, io ho una grande terrazza in centro a Milano.
3: Sì.
2: Ecco, mi piacerebbe attrezzarla con degli alberi, delle piante, delle cose.
3: È necessario che un nostro incaricato venga a fare un sopralluogo da lei e le faccia un preventivo, perché
2: Ok, top. Io però inizio a dirle che cosa mi piacerebbe avere, così lei mi dice se si può esaudire il mio desiderio.
3: Mi dica.
2: Allora, mi piacerebbe mettere la terra sotto col prato e metterci gli alberi. A me mi piacerebbe molto il salice piangente, come quello di Pocahontas.
3: Ma ascolti, le do il numero di telefono dell'ufficio, chiami l'ufficio, perché...
2: Ma perché mi dà questo numero?
3: È l'ufficio, questo qui è il vivaio dove vendiamo le piante. Per fare i preventivi...
2: E in ufficio vendono gli alberi?
3: No, li vendiamo noi qui al vivaio.
2: Ah, ok. Allora chiamo l'ufficio.
3: Sì, grazie.
1: Chiara Maserati.
4: Siete in attesa di essere col... Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sono Chiara Maserati, ho avuto il vostro numero dal vivaio.
4: Sì, mi dica.
2: Allora, praticamente stavo spiegando al suo collega Gianfri, al vivaio, che io vorrei fare sul mio terrazzo, un terrazzo in centro a Milano, ok? E vorrei fare, praticamente, mettere la terra sotto con l'erba e gli alberi. Mi ha detto di chiamare voi.
4: Allora, un attimo solo che prendo nota, signora.
5: La sua chiamata è stata messa in attesa.
2: Signora, sarà tua sorella.
4: Signora, scusi l'attesa, ero col titolare al telefono, una chiamata urgente.
2: Mi dica... pensavo mi avessi abbandonato. Allora, mi piacerebbe il salice piangente, ma ha detto che non c'è.
4: No, non c'è al momento in vivaio, no.
2: Ok, un altro albero grande, tipo quello?
4: Signora, per quello facciamo il sopralluogo. Dipende dove va messo, l'esposizione, in che punto, le piante più adatte, meno adatte.
2: Il terrazzo gira tutto intorno alla casa, quindi è esposto dove uno vuole. In base all'albero lo mettiamo dove deve stare.
4: No, le spiego. Allora, facendo un sopralluogo sarebbe più opportuno che almeno lei avesse un'idea delle piante che le possono piacere.
2: A me piaceva il ciliegio.
4: Guardi, io se vuole le posso fissare un sopralluogo, però non... È un po' irrilevante fare un sopralluogo se prima non si ha un'idea di quello che si può fare.
2: Ma poi si possono fare anche, ad esempio, gli ombrelli che scende la pioggia da sopra per innaffiare, o bisogna fare per forza un impianto normale, come a Gardaland?
4: No, noi... ma non ho capito la cosa della pioggia che scende, scusi.
2: Praticamente a Gardaland ci sono degli ombrelli da cui scende l'acqua. Mi piaceva mettere quelli invece dell'impianto normale.
4: Su questo non la posso aiutare, non è una cosa che facciamo.
2: Ah, ok, ho capito. E un prato con le margherite si può fare?
4: Si può mettere del tappeto erboso in zolla, essendo un terrazzo.
2: Top!
4: Eh?
2: Top! Con le margherite, coi fiori di campo?
4: Sì.
2: Bello, no?
4: Sì, molto.
2: Top.
4: Sì.
2: Allora, io intanto, visto che lei è amministratrice, volevo dirle anche che normalmente io mi accordo con numero di stories o post per il pagamento.
4: Non ho capito.
2: Sono un influencer, quindi insomma la mia pagina Instagram, ecco, sarà il metodo di rimborso.
4: Mi fa piacere che lei abbia contattato il nostro vivaio, ma mi dispiace, non facciamo questo tipo di...
2: Perché
4: no? Non abbiamo questo tipo di soluzioni, mi spiace.
2: Ma e io mi faccio le stories nella mia terrazza col vostro albero e non me ne torna niente?
4: Signora, se vuole prendo nota del suo numero, perché vedo che chiama con un numero privato.
2: Beh, ovviamente, sono Chiara Maserati.
4: Se no non riesco ad aiutarla, purtroppo.
2: Allora, intanto il numero glielo do.
4: A che nome?
2: Chiara Maserati, nipote, si appunti.
4: Chiara Maserati, nipote di chi?
2: Secondo lei?
4: Non lo so, glielo sto chiedendo.
2: Del signor Maserati?
4: Va bene, la faccio chiamare allora.
2: Beh, quindi di nome come si chiama lei?
4: Io Paola.
2: Allora, io inizio già a sponsorizzarvi dicendo che una persona verrà a fare un sopralluogo, ok? Così nel frattempo iniziate a vedere la potenzialità del mio potente mezzo.
4: Va benissimo, grazie intanto.
2: Allora siamo d'accordo, vi faccio le storie e se mi date tutto gratis.
4: Va bene.
2: Top adoro. Allora a presto.
4: Grazie, a presto, gentilissima.
2: Anche tu. Raghi, avete presente il paradiso? Ecco, presto sarà la mia terrazza. I primi 5 che mettono like al post, al link in bio, sono invitati a casa a bere un margarita. E poi diciamolo, Chiar Chiara Maserati fa sempre bene l'ambiente.
1: Chiar Chiara Maserati, l'influencer.
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
7: Sì, pronto, ciao, Odin è pronto, sta arrivando.
8: Con chi parlo?
7: Sì, Dragone d'Oriente. Francesco ha fatto ordine, solo che non ho capito se voleva noodles, gamberi o polo.
8: Ciò che dice, mi scusi, può ripetere?
7: Sì, certo. Devi chiedere a Francesco se vuole noodles, polo o gamberi.
8: Ah, ok.
7: Sì. Ok. Chiedi a Francesco, brava, sì. Più buono polo, ma anche gamberi buono.
8: Sì, no, scusi, ma non abbiamo ordinato nessuno.
7: Sì, io ho Francesco, ho questo numero di telefono.
8: Francesco?
7: Sì.
8: No, Francesco, non c'è nessun Francesco qui.
7: Ha sbagliato a scrivere.
8: Sì.
7: No, scusa, io ho questo numero di telefono, tuo indirizzo. E questo, io ordine, pronto, rider, parte, ora. Tu vuoi polo, nudo, sgabbi?
8: Ma lei da dove chiama, mi scusi?
7: Dragone d'Oriente.
8: Come?
7: Dragone d'Oriente.
8: Gode d'Oriente?
7: Dragone d'Oriente. Non prendere in giro per pronuncia, sì, è Milano.
8: No,
7: se tu mi dai il tuo numero, io come faccio a sbagliare il numero, scusa?
8: Non lo so, sarà rimasto forse in memoria.
7: Io c'ho via, se
8: stato. Signora, mi scusi, ma non siamo noi, cioè.
7: Se voi siete tanti, uno ha fatto ordine di Dragone d'Oriente, io ho scritto male il nome, forse è Marco?
8: Marco, no, non c'è nessun Marco qui.
7: Non so, è Andrea?
8: No.
7: Francesco?
8: No, signora, mi scusi, ma noi non abbiamo fatto nessun ordine.
7: Scusa, io come faccio io ad avere tuo numero di telefono? Via Setala, 4. E tu non hai fatto ordine. Ha fatto uno, ha fatto ordine qualcuno. Chiedi chi ha fatto ordine. Se vuole, nudo, sgamberi. Si fredda! Pata? Stronza figlia di puttana! Richiamare subito!
9: Pronto?
7: Sì, pronto, io c'ho...
9: Pronto?
7: Sì, pronto.

0: Tu ordina sempre.
1: Ma come si chiama? Signora, mi chiama... parli con calma, perché sennò non la capisco.
0: Si chiama... Sì, no, tu non prendi in giro per l'accento. Si chiama Dragone d'Oriente.
1: Dragone d'Oriente?
0: Sì, sì.
1: Chi è che ha ordinato? No,
0: sì, sì.
1: Niente.
0: Ma allora,
1: mi dice che nessuno.
0: Voi vi divertite a fare scherzi, è gente che lavora. Non va bene,
1: ma, signora,
0: la denuncia.
1: Ma lei veramente adesso mi sta stufando, perché le sto dicendo che noi non abbiamo ordinato niente, noi non abbiamo fatto lo scherzo a nessuno.
0: Io sto tuffando te. Tu mi hai fatto fare 30 euro di mangiare, che è freddo e lo butto adesso. Stronza! Questa è italiana, figlia di puttana.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
0: Pronto?
3: Sì?
0: Sì, pronto, ciao, ordine è pronto, sta arrivando Ryder. Solo che non ho capito se volevi nudo, spolo o gamberi.
3: Aspetti un attimo.
0: Sì.
3: Ma che indirizzo?
0: Via 94.
3: Un attimo solo.
0: Sì. C'è un bottino primavera che si fredda.
3: Sta uscendo a prenderli.
0: Sì, d'accordo, Ryder arriva, senti, fa 34 euro.
3: Subito, sì, okay, sì, ascolta, subito fuori.
0: Ti ho lasciato
3: 34 euro,
0: sì,
3: ok.
0: Contanti?
3: Contanti, sì,
0: sì,
3: contanti.
0: Ti ho lasciato dentro 4 biscotti fortuna, che tu sei simpatico.
3: Ok, ti voglio bene, grazie.
0: Anche okay, io, ciao Lola.
3: Ciao, ciao,
0: tanta
3: ciao,
0: fortuna
3: ciao
0: a te dalla maga Cin Cin. Oggi ci portiamo a casa 34 euro. Italiano no, figlio di puttano. Italiano paga.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
0: Capito, italiano figlio di puttano?
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Bello!
5: La cicciona più felice al mondo, così definiscono Lardo Panna Yamasaki quelli che la conoscevano bene. Ma dalla sera dello scorso 15 maggio, di questa giovane diciottenne di 1,40 m per appena 472 kg, si sono perse completamente le tracce. Figlia di Nakakato Yamasaki, il mitico lottatore di sumo giapponese che perse l'udito a causa di un'overdose di teste di maiale fritte, e di Cellolita Due Pavarotti Yamasaki, mezzo soprano e mezzo ippopotamo, prima cantante della storia a sfondare le assi del palco del teatro alla Scala con una telefonata. Alla nascita, la piccola Lardo Panna pesava appena 38 kg e i medici temevano che non ce l'avrebbe fatta. Ma nonostante lo scarso peso, la bambina sopravvisse e i genitori si presero cura di lei con un preciso obiettivo in mente: farla diventare la prima cantante di sumo nella storia. Questo però richiedeva un addestramento, una disciplina e soprattutto una dieta molto particolare. Dallo svezzamento in poi, Lardo Panna fu costretta a ingurgitare 14 pasti al giorno, da almeno 12.000 calorie l'uno. La sua colazione tipo prevedeva pancetta di balena fritta, 3 tacchini ripieni di strutto, 2 pizze e 4 formaggi da un ettaro l'una, 29 litri di Coca-Cola e 16 uova di Condor alla cocco. Così in breve tempo Lardo Panna riacquistò le forze e a 4 anni pesava già quanto una Ducati Monster con sopra Enrico Mentana. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
6: Lucia, mia moglie è uscita, mi mandi una foto della f***a?
5: No. Scusi, credo lei abbia sbagliato numero, qua non c'è nessuna Lucia, è un programma televisivo molto serio.
6: Ah, c'è tuo marito, non puoi parlare?
5: No, non sto parlando in codice, è la verità.
6: Mandami la foto della f***a!
5: No, lei ha informazioni su Lardo Panna Yamasaki?
6: Ah, mi piace quando fai la stronza così, cazzo.
5: Parliamo di persone scomparse qua, per davvero, nella vita vera.
6: Oh, ho comprato il vestito da Doberman.
5: Questo mi fa piacere, ma la devo salutare perché siamo in onda, in diretta.
6: Tu di sì, se così non capisce tuo marito, di soltanto sì o no. Senti, cosa faccio? Mi raso l'uccello?
5: No.
6: Ah, ok, il vestito da Doberman, taglio il cazzo?
5: No.
6: Ok, ok, senti, allora ci vediamo al Motel Charlie, mercoledì alle 5. Dai cazzo, dopo torna mia moglie da lavoro. Sì o no? Le 9.
7: Amore, sono tornato.

0: casa, con chi sei al telefono?
1: No, guardi, ci ho ripensato, non la voglio la pizza.
2: Va bene, arrivederci.
0: Sei sicuro che non ti piace la f***a, vero?
1: No, amore, stai scherzando. C'ho una voglia di cazzi che fa paura.
3: Purtroppo fu superata la pubertà che iniziarono i primi problemi. Come molti, troppi giovani, a causa di amicizie poco raccomandabili, anche l'Ardopanna cadde nella subdola, meschina e pericolosissima trappola dello sport. Un gruppo di sbandati la convinse infatti a iscriversi in palestra. Quando i genitori lo scoprirono, ci mancò tanto così che il padre le tagliasse il clitoride con una katana. Da allora la dieta della giovane divenne ancora più ferrea e fu grazie a lei che il fatturato di McDonald's triplicò nel giro di un anno. Quella dannata sera del 15 maggio, l'Ardopanna si era recata appunto in tabaccheria per comprare un pacchetto di liquirizie che l'aiutassero a digerire i 52 Happy Meal che aveva appena mangiato a merenda. Dopo questo episodio, però, di lei non si è saputo più nulla. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con l'Ardopanna.
4: Oh, è certo che me la ricordo, Bianco Panli. Era troppo grasso per passare dalla porta. Così è rimasta fuori. E a un certo punto mi chiede sto pacchetto di liquirizie. È un gratta e vinci. Poi le liquirizie proprio non se le cagate, tanto che è uno spreco, pensate. E invece si mette lì, gratti, gratta e vinci, con le unghie tutte piene di cellulite, pure le unghie. E all'improvviso, così dal niente, come una scossa elettrica, dice: ma vai, ho vinto, sono libera, posso mettermi a dieta. E poi se ne va saltellando, tipo un canguro, no? E ha fatto cadere tutti i lampioni della via, un casino proprio a fare.
3: Dopo questo episodio, più nulla si è saputo della giovane Lardopanna. Data la vita sana e felice della giovane, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Lardopanna Yamasaki? Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è: ho la patata che puzza d'ascelle e le ascelle che puzzano di patata, forse perché metto il vibratore sotto il braccio e il termometro nella bagiana, @chilasvisto.it. Aspettate, in chiusura abbiamo forse una telefonata. Pronto?
5: Sì, ciao, sono Mede. Sono sciozzo sotto portona. Apro, scendo tu, da.
2: Sì, lei era un amico di Lardopanna?
5: Ah, dai, fai in fretta che se c'è polizia poi mi vede sotto portona, ti ho portato palline.
2: Sì, no, ti avevo detto di portarla a casa.
5: Se c'è anche regalino, perché ha fatto abbondante.
2: Sì, ma chi ti ha dato il numero di lavoro?
5: Non so, io ho il cellulare memorizzato, troia che succhia proprio palline.
2: Ecco, va bene, puoi lasciare in portineria magari?
5: Portanaio, Pippa?
2: Credo di sì.
5: Ok, troia, ciao.
2: Bene, alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
5: tutto... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Ajazzone!
6: Ajace
8: è quello grosso, Ajazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
6: Oia!
8: No!
6: No!
8: Attenco! No! Il culo laggiù!
6: Attenco!
8: Il culo laggiù!
6: Attenco!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto?
11: Ce l'ha fatta?
12: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto. Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
2: Eh sì!

2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente

0: Benvenuti alla base di Bergamo Fondale. Si prega di decontaminarsi prima di accedere alle zone comuni. Grazie.
1: Bergamo Fondale? Figa, che storia!
2: Sì, amore, che film! Prima era Bergamo Alta, poi Bergamo Spiaggia, poi Bergamo Sommersa e alla fine Bergamo Fondale.
1: Sì, ma se Bergamo Alta è sul fondale, quanto cazzo si sono alzati sti minchia di mari?
2: Vedi tu, l'Himalaya è un'isola.
1: E perché viviamo su una merda di vetro e non andiamo a vivere lì?
2: Perché le poche zone di terra sono occupate dalle multinazionali come porte di rifornimento.
1: In che senso? Non ho capito. Ci sono i benzinai?
2: No, benzinai. Rifornimento viveri. Commercio. Tipo sull'isola ex Cervino c'è la stazione McDonaldson.
1: Figa, fanno i panini sul Cervino?
2: No, non è un fast food. È una stazione per il commercio dei beni essenziali.
1: Tipo il silicone Saratoga sigillante per la doccia?
2: No, non credo esista più silicone sigillante Saratoga. Poi no, beh, sembra un bene essenziale.
1: Cazzo, no!
2: E dai, amore, non credo ci sia bisogno di disperarsi così per un silicone estinto. Ci sono altre soluzioni tecnologiche più moderne per sigillare.
1: Ma che cazzo me ne fotte del sigillante, scemo? Sono incazzata come un puma perché devo fare la decontaminazione, che palle!
2: Vabbè, amore, che vuoi che sia? Ci dobbiamo solo spogliare e passare sotto il decontaminatore.
1: Sì, ma cazzo, me lo sono dimenticata, ho le mutande bollate!
2: Ma in che senso? Non colgo...
1: A furia di scorreggiare ceci è arrivata la primavera.
2: E in che senso, scusa? Non capisco.
1: E la marmotta è uscita dalla tana per respirare la brezza primaverile.
2: Continua a non cogliere.
1: Ho dato un colpo di pennello a Rembrandt.
2: Tesò, ste metafore sono troppo criptiche per me. Potresti essere più diretta.
1: A parte che la prossima volta che mi chiami Tesò, ti lancio un arto verso l'orizzonte tenendo fermo il resto del corpo con un macete conficcato nel torace. Comunque sei un cazzo di stupido. Come lo dici tu quando ti cacchi la tana con una strappaculo?
2: Forse ho capito.
1: Mi sono cacata con una scorra linguata e ora c'ho la firma sugli slip.
2: Ma che schifo, amore!
1: Lo so, ma so che ridi sempre quando la spingo e faccio rumore. Allora ci do d'addome.
2: No, veramente non ho mai riso alle tue arofagie rumorose dichiarate. E tanto meno gli astanti.
1: Ma come, Gian Claudio? Ma se quando ho fatto la tripla col ciuffo a Jesolo nel 99 hai riso così tanto che hai avuto un colpo apoplettico?
2: Ma è stato a Jesolo nel 99 e noi siamo assieme dal 2014.
1: Che pezzo di merda! Tu pisci sui nostri migliori ricordi. Avrei voglia di fottermi un nano mentre guardi Legato con il cappello da Capitan Findus.
2: E la Madonna, che fantasia descrittiva nell'atto minacciatorio! E assoluto sprezzo dell'equilibrio di coppia dovuto al reciproco rispetto dell'intimità coniugale.
3: Prego, signora Benessere, tocca a lei, proceda pure verso il decontaminatore.
1: No, non ci vado.
3: Mi perdoni, ma non è possibile, non potete accedere alla bolla settica di Bergamo Fondale senza essere decontaminati.
1: Ma fottiti, schiavo del sistema!
2: Amore, dai, una macchia di cacca! Piega gli slip, che non si vede!
1: Ma poi fai guardare la topina di tua moglie a tutti e non dici niente!
2: Amore, siamo ai 35 solo oggi! L'ha detto al controllo, ha visto fino adesso più uccelli e passere di un ornitologo! Secondo te, la nudità può essere ancora un problema?
1: Allora vai prima tu!
2: Va bene, che problema c'è? Te, ciapa!
3: Accidenti, dottore, complimenti!
2: Che cosa, scusi?
3: No, dico, mi perdoni, ma non esistono più così.
2: Ma che cosa?
3: È pazzesco!
1: Amore, perché ti fissano l'uccello tutti?
2: Non lo so, mi sento anche un pelino in imbarazzo.
1: Quindi la roba dell'ornitologo è una cagata. Aspetta, ma guarda gli altri cazzi, sono mignoli.
2: Mamma mia, vero? Sono molto più piccoli di come erano 100 anni fa.
3: Siete dei criogenizzati?
1: Sì.
3: Ecco, quelli come voi hanno i genitali diversi, il pene maschile è diminuito di dimensioni per via della riproduzione in vitro, involuzione spontanea, insomma.
2: Porca troia, che notizia!
1: Amore, qui sei un superdotato!
2: Sì, cazzo, finalmente una giusta! Tiè, bosoni, tiè!
1: Chi cazzo è Bosoni?
2: È un compagno delle medie che mi sfoteva perché aveva i peli sull'uccello e io no. Fatto sviluppo tardivo.
1: Figa, sono sposato ad un superdotato. Se avessi ancora amiche vive che non hanno concimato i mari, saresti il centro di tutte le discussioni sui cazzi mentre ci ubriachiamo di sbagliati aspettando il Maghreb con le palline per lo sfascio.
2: Ah, è io che pensavo parlaste di moda.
0: Registrazione avviata.
2: Hai capito, caro diario del futuro? Super notizia! Nel futuro sono uno stallone, poi fucilone! Cioè, praticamente il mio pene da normo dotato, dopo 100 anni è un mitra a confronto agli altri. La notizia si è sparsa in fretta e devo dire che un pelo ci sto calcando la mano anche io. Me la godo, insomma. Ho preso tutte di 2 tagli in meno, molto attillate sul pacco, e me la gozzoviglio camminando fra gli sguardi assatanati delle donne della base. Figa, è dura la vita dell'oggetto del desiderio. Solo che cosa ficca non l'ha presa benissimo. Ieri mi ha dato 13 cinghiate in un raptus di gelosia. PS, anche gli uomini mi fissano il pene. PS2, sono divenuto oggetto di studi andrologici. PS3, anche le delfine con le tette mi fissano dai vetri. PS4, è la Madonna che ansia.

0: Lo Zodi 105
1: è una macchina da guerra. Un soldato senza pietà. Addestrato per uccidere.
2: Figuranti pronti? Vai con i Vietcong, azione!
1: Ma ammazzare Pseudo Cinotti è facile quando non hai fatto altro per tutta la vita. È il ritorno a casa, la parte difficile.
2: Vada, Strambo, forza!
3: Che faccio?
2: E come che fa? Lei è Strambo, deve sterminare i Vietcong.
3: Ah, sono Strambo?
2: Veda un po' lei. Troppo Strambo. No, faccia un Rambo un pochino.
3: Ah, è Rambo?
2: Eh sì, come dice il nome stesso.
3: Ah, è Rambo con gli handicap?
2: Sì, beh, non la venderei proprio così al grande pubblico, ma sì, internosse può funzionare, sì. Action!
3: Fatemi sotto!
2: No, però parla un po'.
3: Cosa?
2: Sa che Stallone?
3: Cavallo?
2: No, dico, Sylvester Stallone c'ha quella bocca un po' stortignacola, diciamo, no?
3: Sì,
2: c'ha questo, c'ha la bocca un po' da lato.
4: Come De Niro, io l'ho visto il film.
2: No, uno ne ha fatto, che è uno. Abbiamo finito di trasformare sta roba in un salotto. Faccia Strambo. Un po' con l'angolo un po' alzato. Troppo alzato.
5: Come lo zio Franco, quello dell'ICCA.
2: Ma chi sono ancora?
3: Ho avuto un'ischemia, cazzo.
5: Appunto, quella roba là.
2: Provi con l'ischemia.
6: Fermatevi tutti.
2: Troppo zio Franco, meno zio Franco.
6: Fermatevi.
2: Senta, lo faccio normale.
3: Forse è
2: meglio, sì.
3: Fatevi sotto, fottuti Vietcong del cazzo.
2: Spari. Troppo, Massimo Bordi. Troppo. Tipo Gianni Morandi, se lo ricorda.
3: Porco mangio la merda!
2: No, l'altra. Quella. E le cose. C'era un ragazzo che come me. Ta-ta-ta-ta-ta, se lo ricorda?
3: No.
2: Ta-ta-ta-ta-ta-ta, il ritornello?
3: No.
2: Vabbè, niente, allora faccio
3: banane e lamponi.
2: Ma che c'è zecca, scusi?
3: No,
2: faccio ta ta ta e basta.
3: Ta ta ta ta.
2: Un attimo che c'è sua moglie che ride.
5: Scusate, ma è così simpatico.
2: Ah, voglia proprio, mi stanno a crescere i peli del cazzo.
3: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: Forza con i Vietcong che soffrono colpiti. Forza.
1: Una storia strappacazzi sui traumi di guerra e l'incapacità di tornare alla vita normale.
3: Una granata, a terra!
7: Calmati John, calmati! Sei a casa, la guerra è finita, puoi rilassarti, abbiamo perso.
3: Che puttanone, cazzo.
2: E sua moglie, guardi, cioè, gli è toccata in sorte, una bella fregna, non se la vedi.
3: Agli ordini, generale!
7: Non sono il generale, sono tua moglie chiattona.
3: Scopiamo!
2: No, questo non c'è, perché lei è frustrato dagli orrori della guerra e quindi non gli eserce il cazzo.
3: Ah, che sfiga.
2: Meglio, perché se doveva far pure la scena di sesso. Postino, prego!
4: Postino! Così, c'è scritto postino con l'esclamativo.
3: Ha ragione.
4: Se scrivete male...
2: Ah, che
4: hai
2: detto niente io.
4: Ah, ok.
2: Vai.
4: Postino, posta!
3: Ah, imboscata!
2: Era meglio farla dopo colazione questa.
3: Possiamo coprirla con una granata?
2: Sì, ci mettiamo sopra uno sparo, guardi.
7: No, John, cosa hai fatto? Hai ammazzato il postino.
2: Pianga con la bocca storta. Lei sarebbe perfetto per Rain Man 2. La proporrò.
1: Quest'autunno super comparsa veste i traumi di un marines in fuga dalla giustizia in Strambo.
2: Va bene, dopo questo trailer infinito andiamo a concentrarci sulla scena più importante del film Strambo, riedizione del celebre Rambo. Braccato dagli uomini dello sceriffo di Raffa, John Strambo si è barricato in una catavecchia sulle montagne. Ora qui lo sceriffo e la moglie...
3: C'è il camino?
2: Lo sceriffo e la moglie cercano invano di convincerlo ad arrendersi, stanandolo, ma purtroppamente ne nasce uno scontro a fuoco e Strambo ammazza tutti, compresa la moglie, anzi con particolare accanimento sulla moglie. Motore, azione!
4: Action! Soldato Strambo!
8: Rambo!
9: C'è Postino.
2: Non è il postino è morto grillato di colpi.
9: È la stessa voce.
2: Fratello gemello del postino.
4: Cambio voce se vuoi.
2: No, no, vada con questa che se no.
8: Soldato Strambo, sono il sceriffo di Raffa. Lo sappiamo che sei barricato lì dentro. Getta le armi e arrenditi, figlio di puttana.
6: Guardate!
2: No, lei non deve rispondere a tono, lei è Strambo, è strambato la guerra, eh?
9: Ok.
2: Ok, lei è tutto, è spalmato contro la parete, eh? Mm. Si spalmi contro la parete. Ma che fa?
6: Mi spalmo.
2: Ma che è in Filadelfia? No, si spalmi, nel senso si acquatti, deve stare acquattato, nella sua posizione acquattata dalla battuta. Prego, azione. Che è? Ma che sta a cacca, scusa?
9: Entro il personaggio.
2: Ah, entro il personaggio.
6: Arrendermi,
2: sta parlando con uno che sta a 40 metri, che fa? Sussurra.
6: Arrendermi!
2: Purtroppo non è suo zio Franco.
6: Arrendermi! Arrendermi! Oh, Marin non si arrende mai! Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno arrecciato.
2: Accerchiato.
6: Nella piazza.
2: Accerchiato.
6: Accerchiato.
2: Sì, ma la rifaccia, scusi.
6: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato.
2: Niente, non gli hai visto accerchiato.
6: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato nella piazza di Pangarang Tang Panchang Gang. Gang.
2: Sì, non c'era alcun veneto in piazza. Prego, vada avanti, non è finita la battuta.
6: Quando ho dovuto mangiare il mio compagno di cella nella prigione di Tangwang Gengong Tang Churk Gang Gang Tang.
2: La teniamo questa che non verrà mai uguale. Vada, vada.
6: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte, cane.
2: No, quello non c'entra, scusa. Un altro bene daremo giù. No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
6: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
2: E basta. Si è capito, sì, il singulto, prego.
7: John, amore mio, sono io, tua moglie chiattona. Ti prego, fai come dice lo sceriffo di Raffa e ti prometto che quando sarai nel braccio della morte ti verrò a trovare tutti i mesi.
6: Stai fuori da questa storia, puttana!
2: Donna, donna, c'è scritto donna.
6: Stai fuori da questa storia, donna! Questa è una faccenda per uomini! Uomini veri, tutti sudati, con i fisici da culturista anabolizzanti, nonostante... Stiamo a pane e acqua da mesi!
8: Ehi, bastardo!
2: È diventato, scusi, uno del West è diventato.
8: Basta, soldato Strambo, hai avuto la tua opportunità! Non ci lasci altra scelta! Ora veniamo a prenderti!
6: Sbagliato, sceriffo di Raffa, sono io che vengo a prendere voi!
2: E ta ta ta, faccio la ta ta
6: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
8: ta ta ta ta ta ta ta
2: ta ta ta ta ta ta ta ta ta
6: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
8: ta ta ta ta.
2: Mamma mia, che livello!
7: Ah! Amore, li hai uccisi tutti! Lo sapevo che ce l'avresti fatta! Io sono sempre stata dalla tua parte! Forza, dai un bacio alla tua mogliettina chiattona!
6: Mi dispiace, io non ho più una moglie!
7: Anch'io!
6: Fammi vedere le tette!
2: Io non lo firmo, sto film, eh!
7: Chi lo vuole?
8: Io!
9: C'è prosciutto?
7: Sì!
2: Io lo prendo con la salsa!
1: Strambo, il film che non era necessario presto al cinema e sulle piattaforme che ormai passano qualsiasi cosa, tranne il film dello zoo.
10: Radio 105.

0: Delta 5, this is Tower Control, you are ready for launch? Fabio Alisei racconta solo delle gran puttanate. Paolo Nois è ancora un grassone nonostante le mille diete. Marco Mazzoli si è bucato una mano cadendo come un coglione in salotto. La DeLorean è una macchina di merda, passo. This is Tower 5, la Puccioni ha le mammellone grosse. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Il mattino ha l'oro in gola. Andiamo in piedi. Oggi vi aspetta un addestramento molto duro. Molto, molto duro. Forza, scansa fatiche. Vi voglio tutti sul ponte di comando prima che finisca di pelare questo cetriolo con le chiappe.
1: Mamma mia, ma si può essere più etero di così?
0: Taci, ha detto Penny. Potrai parlare solo quando ti sarà cresciuta una terza gamba.
1: E a chi mi serve una terza gamba?
0: Per prendermi a calci nel culo. Chiamiamoli calci. Oh, come sono maschio.

0: Bene, ci siamo tutti. Cadetti, diventare piloti della Marina americana non vuol dire soltanto bocchini ad alta quota e manovre spericolate per creare vuoti d'aria fra le chiappe e godere di più.
1: Ah no? A me pareva il contrario!
0: E ti sbagliavi, giovane stallone alato. Devi sapere, caro il mio unicorno inguinale, che lassù può accadere di tutto. Bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Per esempio, io porto sempre il Ray-Ban con i tergicristalli, perché così posso continuare a pilotare anche se mi spruzzano in faccia.
2: Che virilità! Quest'uomo è 1,48 m di puro testosterone.
3: Secondo me comunque è culattone.
0: È la salvaguardia del vostro compagno di volo.
1: Micchia, ha parlato proprio lui che ha fatto crepare mio padre in volo.
0: Ben detto, Rooster. Ecco perché so di quello che parlo. E indovina un po'? Da quel giorno quell'errore non si è mai più ripetuto. Negli ultimi 30 anni non ho più causato la morte di tuo padre, neppure una volta.
2: Che eroe.
0: Ora vi insegnerò alcune tecniche base di pronto soccorso che potrebbero salvare la vita al vostro copilota. Mi serve un volontario. Chi si va avanti?
4: Io, scegli me.
0: Rooster, vieni tu, è un ordine.
1: Ma stra porca puttana, ma sono pilotate queste estrazioni.
3: Permesso, scusate, ho finito di cagare.
1: Grazie per averci avvisato. Ha lavato le mani?
3: Dovevo?
1: Veda un po' lei.
3: Ah, una roba militare?
1: No, è una roba di buona civiltà.
3: Ah, bene, allora torno in bagno, scusate.
0: Ora con l'aiuto di questo bel baffone vi mostrerò come effettuare la respirazione bocca a bocca. Forza, Rooster, infilati questo.
1: Un tanga, signore? Perché dovrei mettermi un tanga, signore?
0: Per entrare nella parte. Vabbè, dai, fa niente, faremo senza. Sdraiati a terra, così, bravo. Situazione: il vostro copilota è andato in arresto respiratorio. Per praticargli la respirazione bocca a bocca dovete prima tappargli il naso, così. Ti faccio male, Rooster? Ottimo, ora procedo con la respirazione bocca a bocca. 1, 2, 3.
2: Non ho mai visto una cosa tanto eterosessuale in tutta la mia vita.
3: Secondo me è comunque culattone, io non so come.
0: Ora avete capito tutti? Dobbiamo rifarla?
1: Sì, mi scusi con tutto il rispetto, signore, ma col cazzo!
0: Ottima idea, resta qui, Rooster. Ora vi mostreremo come succhiare via una scheggia di missile conficcata nella cappella.
1: Ah, no, lei sta scherzando, spero, signore. Questo è un brutto scherzo, questo è nannismo.
5: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante Mavericchia. Siete tutti in formazione?
3: Sì, ma non ho capito perché vi state muovendo coi furgoni.
5: In che senso?
3: Non siete coi furgoni?
5: No, siamo in aria, in volo.
3: Ah cazzo, scusi, io sono Bartolini, lei chi cazzo è? Perdoni, pensavo che fosse della mia flotta e...
1: Ah, quindi lei non è qua per le consegne?
3: No, io sto volando, sono su un caccia. Molto basso, però sto volando.
6: La missione di oggi consiste nel distruggere una base iraniana all'interno di una montagna.
0: Allora vi spiego, adesso con l'F-35 dobbiamo fare un decollo praticamente verticale, arrivare quasi in cima evitando che i missili del nemico ci possano individuare, quindi dobbiamo volare bassissimo, fare un doppio carpiato, poi scendere a tutta velocità raggiungendo circa i 5G di velocità, poi bombardare, sganciare le bombe, risalire a una forza che neanche, ma nemmeno un alieno riuscirebbe a sopportare, 10G, e uscire dalla valle. È abbastanza chiaro, no?
3: Pronto. Scusate, stavo ascoltando la musica, non ho capito. Cosa?
1: Te spiego io. Allora, qualcuno c'ha 5G. Io ho sentito che devi compilare un F-24 e poi averci il 5G.
3: Stasera andiamo a mangiare la pizza al trancio?
1: Sì, però no, dal freddo, che fa troppo piccante.
3: Cos'è che dovevamo fare? Ammazzare un iraniano?
1: No, c'era una roba, dovevamo andare veloci.
3: Ah,
1: poi piano.
3: Ho capito io, tu seguimi. Dovevamo andare, c'è il negozio di tappeti, quello all'angolo 6 in centro.
1: Sì.
3: E dobbiamo sganciare una bomba contro l'iraniano.
1: Bastardo, e c'è dei prezzi.
7: Ok, sono 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Ok, piloti, ci siete? Siete alle mie spalle? No, non vedo più nessuno. Pronto?
8: Bang.
9: Questo ha quattro fili.
8: Guarda pa, ci sono aerei, sopra, città.
9: Che bello, forse la freccia tricolori, eh?
8: Tiro dentro il tappeto.
9: No, fai vedere loro, magari ferma aereo, compra.
8: Mostro il tappeto allora.
9: Siamo qua!
10: Eccolo, ho visto l'iraniano, spara!
1: Ma la bomba!
9: Ma la bomba!
8: Guarda, ci lanciano coriandoli grandi di ferro.
9: Cazzo, grossi, però non è neanche carnevale.

0: Madericchia.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. I morti sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
2: Allora tutti pronti, comparse, attrezzisti, motore, via con gli zombie, azione! Si è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
3: Tieni l'intestino!
2: Bene, bene, adesso umani nel panico, adesso via!
4: Aiuto! Aiuto, paura! Gli zombie!
5: Mi inculo lo zombie!
2: Basta, è finita, ho dato l'olcatto.
6: È arrivato nel panico.
1: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
7: Signor Piero, ho tanta paura, non voglio diventare uno zombie.
1: Ma durante le riprese, l'attore che interpreta lo zombie che muore per primo è leggermente alcolizzato e...
8: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
2: Quanto le ho offerto?
8: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
2: Non me lo metta in conto la produzione.
5: Mi è passata la fame.
8: Che schifo, dai, ma che gente assumete?
1: A parte i problemi iniziali, con Giancarlone, lo zombie ubriacone, la produzione è riuscita a continuare le riprese. Quindi, invasione degli ultramorti, parte 2.
2: Vi spiego la scena, mi raccomando un pelo di attenzione. Allora, sì. Il pezzente del signor Pietro, che è lei signor comparsa, e la ragazzetta lesbica Leccapastre hanno trovato rifugio in un ranch nel deserto dell'Abruzzo, dove si apprestano a passare la notte in attesa di rimettersi in viaggio per lo stato della Puglia. Assistiamo dunque ad una tenera scena padre e figlia, quando all'improvviso nella notte arrivano gli zombie che mordono il signor Piero. La ragazzetta in lacrime è costretta a fargli saltare il cervello per impedirgli di trasformarsi in zombie anch'egli, Cioè, ci siamo, mi sembra tutto chiaro, no?
8: Allora, vediamo di capire. È maggiorenne la ragazza?
2: Lei è maggiorenne?
7: Sì.
2: Sì, lo vedo dal Tampax. Rimette dentro il filetto, che è brutto da vedere.
8: Ma una domanda, senta, sì. Visto che siamo in questa situazione, c'è questa comunque il fighino qui, no?
2: Sì, cioè, suppongo.
8: Se invece di mordermi il signor alcolizzato mi succhia l'uccello la signora,
2: non credo che questo sarà possibile a livello di sceneggiatura.
8: Io divento uno zombie
2: pompino. Lei diventa un enorme pompino parlante. Non credo che questo
8: accadrà.
2: Assetato
8: di fica.
2: Non credo. Lei viene rammorso dallo zombie e morirà malissimo nel campo di 2-3 minuti al massimo. Il resto della pellicola sarà più avvincente, va bene?
5: La cacca, devo fare la cacca.
8: Allora, signor zombie si sta cagando addosso. Che poi,
2: esatto.
8: Precisiamolo, si vede che è un barbone e non è uno zombie.
2: CGI, non si preoccupi.
5: Cacca.
8: Mamma che puzza.
9: Action!
7: Signor Piero, con tutte le cose che ci sono capitate, non ho mai avuto l'occasione di ringraziarla per avermi protetto e guidato in questo momento difficile.
8: Potresti succhiarmelo.
2: No, non c'è scritta questa cosa. Scusi, ma lei...
8: Sono profondamente attratto, scusi, la signorina mi fa rapare, non so...
2: Ho capito, ma questo è l'olitismo, si rende conto che è una roba terribile, in tempi di Weinstein,
8: Perdonatemi, in un mondo post-atomico l'avete vestito da troione, cioè le tette quasi di fuori, cazzo.
2: Sì, ma questo serve perché dopo incontrerà un'altra ragazzina vestita così... E insieme si accoppieranno sul suo cadavere martoriato e crivellato di colpi, capisce? Ma
8: allora scusi, io sono uno zombie arrapato che le incula tutte
2: no,
8: due.
2: No, non ha capito. Lei è un personaggio di passaggio che fra una manciata di secondi verrà terminato a pistolettate in faccia, rovinandole anche la faccia, buchi irriconoscibili da questa ragazzina, scusi, vestita sommariamente. Dopodiché quando lei si leva dai coglioni giriamo questa intensa scena lesbo di 81 minuti.
8: Posso guardare comunque, no?
2: No, lei avrà la faccia crivellata di colpi, sarà irriconoscibile, martoriato, coperto di sangue.
8: Sì, nella scena, però diciamo nella realtà.
2: No, nella scena proprio lei rimane a faccia in giù nella polvere, impossibilitata a guardare qualsiasi cosa.
8: Su uno specchio.
2: No, assolutamente no, proprio sul dentro il fango, con una lavatrice appoggiata sul collo che le impedisce di muoverlo, mentre noi giriamo questa scena con le due lesbichine.
8: Con un
2: giovani,
8: telefonino collegato a una webcam
2: che purtroppo non prende perché è schermato allo studio, va bene? Azione, dai!
9: Action!
8: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere, se ne vorrei provare un po' di più.
2: Ma senta, ma non avrà queste parentesi porno! si rassegna al suo ruolo. Tanti attori hanno fatto piccoli ruoli morendo subito. Mi viene in mente il famoso che nel film è morto quasi subito.
8: Tanto via l'audio mentre parlavo.
2: Purtroppo, guardi.
8: Vabbè, allora vado.
2: Sì. Action!
8: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere. Sai, da quando ho perso mia moglie nella vita è andato tutto storto. Se magari un pompino...
2: No, senta, scusi. Ma... Senta. Questa scena noi la dobbiamo portare a casa. Action!
7: Non sapevo che avessi una moglie morta. Deve essere stato un brutto colpo. È stata morsa dagli zombie all'inizio dell'epidemia?
8: Sì.
2: No, no, no, c'è scritto no. A carattere cubitale, c'è scritto un no grande così.
8: Scusi. No, l'ho tirata sotto per sbaglio col tagliaerba. Era bionda e sempre sorridente. Proprio come te, che sei una figa.
2: Senta, scusi, questa roba non si può vedere. È morboso, mi vergogno io che sono un porco conclamato. Vada avanti.
8: Oddio, avresti dovuto vedere come era cresciuta verde l'erba nel punto in cui si è dissanguata per ore e ore sdraiata, pecorina come te.
2: No, ma scusi, ma la signora è morta a pecorina sotto il tagliaerba, ma le pare? Pianga disperatamente al ricordo della moglie tranciata via dalle lame del suo tagliaerba, pianga. Che è, piagne questo? Ma stia fermo che pare che c'ha il Parkinson.
8: Come piango.
2: Ecco, mentre lei che piange, che succede? Azioni.
8: Posso abbracciarla?
2: No!
8: Mentre piango.
7: Zitto! Ho sentito un rumore.
8: Cosa vuole? Barbone!
0: C'è gli zombie.
8: No, sei alcolizzato.
0: Hai il cazzo di fuori.
8: Sei già venuto. Metti sulle mani. Butta in mezzo la ragazza.
2: Intervenga e li ammazzi entrambi.
8: Aia! Porco...
2: No, lei accetti passivamente.
8: No, ma fai
2: sorte.
8: Finta, sei un attore, cazzo!
7: Signor Piero, ora dovrò farle saltare le cervella, ma non so se sono in grado di farlo.
8: Con quelle tette puoi fare qualsiasi cosa.
2: No, senta, signor Piero, scusi, lei c'ha una spalla sanguinante, sta per trasformarsi in zombo, cioè non può avere ancora pulsioni erotiche. Si limiti semplicemente a cadere a faccia in avanti, cada a faccia in giù.
0: Io sto pronto col cazzo duro, è un po' sporchino, però è bello duro.
8: Sai che non ho mai visto un cazzo di quel colore? Non ho idea di dove tu l'abbia messo.
0: Razzista!
8: No, non sei...
0: Razzista, io ho il cazzo multicolor, dai!
2: Lui fa interracial anche quando si sega.
8: Dato il barbone con una forza inaudita, perché cioè di solito sono emaciati...
0: Vabbè. Ho fame, eh?
2: Allora pronti con lo sparo in faccia all'arrapato e al mostro? Al mio tre, azione!
0: Cado casualmente sul culo del Piero.
2: Stop, anche la scena per la necrofili è troppo. Pausa. Giriamo domani, pausa.
8: Signorina, dov'è il camerino lei?
0: Lo divide con me.
8: Che la scopi?
0: Sì, è la mia fidanzata.
8: Che gusti di merda.
0: Lei o io?
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti. Ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: sulla Walk of Fame di Los Angeles. Gli attori lasciano l'impronta delle mani. Elon Musk, una strisciata di American Express. Dopo 10 anni di meditazione, a Buddha è spuntato il terzo occhio. Dopo 2 minuti su OnlyFans, a Elon Musk è spuntato un secondo pene. Elon Musk può vincere alla ruota della fortuna comprando una X. Elon Musk può ordinare un hamburger di soia al sangue. Elon Musk può calcolare l'andamento della borsa di Tokyo facendo il test. Scopri che principessa Disney sei. Milano ha un bosco verticale. Elon Musk ha l'oceano diagonale. Se Elon Musk ordina un kebab con tutto, gli danno l'universo. Una volta Elon Musk ha twittato l'hashtag escile e ha visto le tette nude della Gioconda. Durante la sua ultima visita in Italia, Elon Musk si è concesso un romantico giro in gondola sul Cervino. Nel tempo libero, Elon Musk costruisce galeoni in bottiglia a grandezza naturale. Elon Musk può cambiare l'espressione della foto sul passaporto dopo che è stato stampato. A Elon Musk arrivano gli X-Files con una notifica push. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita e li guida tutti Elon Musk. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
5: Marco Mazzoli ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre, una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non è per me non facevate nemmeno la parezione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
9: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
5: Hai paura?
9: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
10: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
9: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
9: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
11: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
5: i... Ti ucciderò!
11: Pasqua, ancora la sai?
7: La radio, alla p***ana d'esordo.
5: Ma chi è questo figlio di p***ana?
11: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
11: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel... Specialmente
5: ma fate
11: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
11: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
11: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
11: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
11: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
11: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
10: Oh,

0: ti hanno preso per il culo per 2 anni e mezzo.
1: Paolo Noyes è un barbone a Miami.
2: Marco Mazzoli succhia il cazzo di cani.
0: High time from the ATC is zero. Can you hear me? Ti hanno preso per il culo per 2 anni e mezzo.
1: Paolo Noyes è un barbone a Miami.
2: Marco Mazzoli succhia il cazzo.

0: Torre di controllo Icaro Pecora! Torre di controllo Icaro Pecora! Come va lassù?
1: Icaro Pecora, torre di controllo! Tutto ok, Peg! Abbiamo raggiunto i 10.000 metri! I dati di volo sono perfetti e i livelli di ossigeno nella norma! Anche se sento uno strano odore di cazzo! Passo!
2: Ah, non è romantico, che ha detto Rooster? Io e te tutti soli ad alta quota, lontani da occhi indiscreti. Potremmo sfondarci il muro del suono a vicenda e nessuno lo saprebbe mai. Non ti eccita questa idea?
1: Negativo, signore! Non mi eccita per niente, signore!
2: Signore, signore, ma come sei formale! Ti ho detto, puoi chiamarmi signorina o anche signora puttanella, se questo ti mette a tuo agio, Rooster.
1: Negativo, signore! Come le ho già anticipato, non mi mette per niente a mio agio! Anzitutto il contrario! Le ricordo che oggi è l'anniversario della morte di mio padre! Morte di cui lei è responsabile! Morte che è avvenuta proprio durante un volo come questo!
2: Oh! Madonna, ma è proprio un chiodo fisso il tuo! Smettila di pensarci! Quella è sbagliata passata ormai!
1: A proposito di sbaglia, signore, ma lei non percepisce questo insolito odore di cazzo? C'è un fortissimo puzzo di branzino lasciato al sole a macerare dalle mosche!
2: Odore di cazzo? No, forse sono i tuoi desideri inconsci che te lo fanno sentire, Rooster.
1: Per tutti i cazzi di Giove, è insopportabile! Non ce la faccio più! Devo togliermi la maschera d'ossigeno! A cosa vale?
2: Torre di controllo, torre di controllo! Rooster a terra, Rooster a terra! Il mio secondo è svenuto! Chiedo un intervento di emergenza mentre provo a risvegliarlo con il metodo Malgioglio, molto noto tra i Top Gun.

0: Ma per chi è qui, torre di controllo? Stiamo cercando di capire se c'è un caccia a debita distanza. Qui, torre di controllo. C'è un Tomcat della flotta ore 12 da Mavericchia, passo.
1: Sì, sono il pilota comparsa, sono... credo di essere in zona. Se serve aiuto posso... so.
0: Se non dici passo, continui a parlare a te. Mettiamoci d'accordo, passo.
1: Ah, perché essendo un attore non avevo preparato... Passo.
0: Sì, ma non stai giocando a poker, devi passare quando hai finito di parlare, non passare per passare la palla, capito?
1: Passo.
0: No, se tu passi il tempo dei passi, passi se passi, se non passi parla. O parli o passi, passo. No, me devi far di passo.
1: Parlo e passo. Passo, parlo. Ma fai carburante, dai, adesso.
0: Non l'ascolto, non mi fa parlare, non mi fa di pazzo.
1: Non ho assolutamente capacità di. Non
0: so. La.
1: All'acqua, si sta avvicinando l'acqua.
0: Allora, glielo rispiego molto semplicemente. Finché io non dico passo, lei non può parlare, se no la parla sopra la mia comunicazione.
1: Passo,
0: non
1: sono... aspetti un attimo, scusa.
0: No, ma non ho detto passo, vedi che lei parla?
1: No, però, siccome mi sono affiancato l'aereo di Mavericchia...
0: Oh.
1: Credo, sto guardando dentro l'abitacolo, passo.
0: Bravissimo, riesci a vedere che cosa... ritorna, super comparsa, qui torre di controllo, riesci a vedere che cosa sta succedendo in cabina, pazzo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, pazzo?
1: No, dico, c'è il tenente Mavericchia, il comandante lì, completamente nudo, ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che gli sta infilando l'uccello in bocca, tutto fino alle coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazza. Con culetto ha aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina, perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scopando il cranio, è una roba, se sentite, è imbarazzato, cigano i sedili, è una roba, ride anche in maniera forsennata.
0: Dai Rustia, riprenditi.
1: Non credo che sia una tecnica di respirazione.
0: Dai, fino alle palle.
1: Gli do delle coglionate sul mento che sono... pazzesche!
0: Dai, cazzo, dai!
1: Che spettacolo!

0: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero.
1: Torre in controllo. Penny? Penny? Passo.
0: Sì, passo.
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia curatore.

0: 105. Una donna forte, indipendente, a capo di un grosso giornale di carta.
1: Allora, che fine ha fatto l'articolo sull'escort di lusso? Diamine, dobbiamo andare in stampa fra mezz'ora! Si può sapere dove cazzo è finito quel coglione di Grigioni?
0: Uno stagista sprovveduto, che la figa non l'ha vista neppure quando è nato.
2: Eccomi, mi scusi capo, sono desolato, ero rimasto bloccato in ascensore.
1: Grigioni, tu sei davvero l'ultima delle merde. Portami un sigaro e vai a finire quel cazzo di articolo, quanto è vero Satana ti prenda a frustate fino all'inferno.
2: Subito capo.
0: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
3: Oddio, sto morendo, oddio!
0: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in 50 bruciature di sigaro.
2: Capo, non so come dirglielo, ho rovesciato il decaffeinato sul computer e ho perso tutti i file dell'inchiesta sul burro contaminato.
1: Grigioni, sei peggio di un dildo di carta vetrata dopo un clistere di emochina. Ne ho abbastanza di te. Ti offro una scelta: o ti licenzio in tronco oppure diventi il mio schiavetto sessuale.
0: Una scelta difficile.
2: Dannazione, i soldi. Dannazione, i soldi mi servono per pagare le cose. Non posso prendere anche. Non posso perdere anche questo lavoro. Ho scelto, sarò il suo schiavetto sessuale.
1: Bravo, ora passami un sigaro e chiudi la porta. Voglio provare questo nuovo frustino di Prada.
4: Ma che sta a fare i piegamenti sulle braccia? Deve essere lascivo, lascivo. Che fa? No, lascivo nel senso che deve essere lussurioso. Devono essere dei versi che esprimono insieme dolore, tormento e piacere incontrollabile.
2: Ah, come quelli rapper.
4: Chi è?
2: Tormento, piacere incontrollabile.
4: Sì, Ernie e Stipsy. No, gioia e dolore nello stesso momento. Action! Se riesci a farli in un'unica emozione è meglio.
2: Come faccio? Una voce sola?
4: Esprima, cioè. Questo è un elfo dei boschi torturato malamente con un cannello. Questo è un ubriacone. Niente, soffre e basta, soffre. Troppo, deve essere più. Crampo gli è venuto.
2: Scusi, guarda, io non...
4: Provi a vedere dal punto di vista stanislavskiano.
2: Sì.
4: Qual è l'effetto di una frustata? Prego, signorina.
5: Action!
4: Ecco, questo è l'effetto. Ha percepito fisicamente il dolore?
2: È figa.
4: Ripercepisca.
2: Cazzo!
4: Ecco, questo. Lei deve esprimere questa emozione, capisce? Ma con piacere.
2: Ah.
4: Prego.
5: Action!
2: Porco!
4: No, no, senza riferimenti alla sacra rota. Espungiamo il riferimento all'altissimo.
2: Mai!
4: È un'altra lingua, che sta bestemmia in persiano.
2: Non ho capito.
4: Rifrusti.
2: Oh, cazzo!
4: Così va bene, prego, altre quattro.
5: Action!
2: Vista!
1: E ora ti spengo il sigaro sulla capocchia!
4: Ci è abituato lei a farsi spengere i sigari sulla capocchia.
2: Sì, ma non voglio che si sappia.
4: Va bene, lo terremo fra queste quattro mura, Bene, a questo punto, dopo che il suo glande è stato ustionato con un sigaro cubano acceso, il rapporto sadomaso fra la bella Anastasia, caporedattrice, e il signor Grigioni, cominciato in questo modo così astioso, giunge all'esasperazione. Stremato, umiliato e pieno di sbruciacchiature sul cazzo, Grigioni cerca di sottrarsi definitivamente alle angherie del capo, che acconsente a interrompere la relazione a patto che Grigioni si presti a un ultimo rapporto 3 con Fandingo, il facchino cubano con la cappella nel calzino. Motore, azione, andiamo.
5: Action.
1: Forza, ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
2: Ma possiamo scopare a 69?
4: No, perché questo è un rapporto sadomaso. La signora è una dominatrice, lei è un sub.
2: Ah sì? Qui scopiamo sott'acqua.
4: No, lei è un sub nel senso che è sottomesso, submissive.
5: Action!
1: Ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
2: Subito, mia signora, abbaiare e ansimare più volte.
4: No, quello lo deve fare. Vedi che è scritto tra parentesi?
2: Che cosa?
4: Abbaia e ansima più volte.
2: Sì.
4: Lei deve abbaiare e ansimare più volte. Non è difficile, è scritto qua. Ma... Subito, mia signora.
2: Subito!
4: Dico.
2: Mia signora!
4: No, attaccato.
2: Subito attaccato, mia signora!
4: No, subito, mia signora!
2: Subito, mia signora!
4: Perché urla? Lei esegue. Lei è...
2: Vabbè, come... sta prendendo a calci nei coglioni.
4: Non ancora. Per il momento le sta a spengere un sigaro in culo. Siccome i sigari costano, siamo al terzo sigaro che spegniamo nel suo bucio del culo.
2: Cioè, il problema del mio culo non interessa a nessuno.
4: Ma si figuri, io sono preoccupato per il budget. Arrivano direttamente da Cuba. E qua, una volta che sono stati nel culo suo, nessuno...
2: Sei fuma.
4: Bravo. Prego.
2: Subito, mia signora! Bau, bau! Ah! Ah!
1: Bene, ora ti metto questo guinzaglio e ti porto a pisciare al parco, come il lurido cane schifoso che sei.
4: Ma chi ha scritto sta roba? Ma chi è il pervertito pazzo che mi fa...
2: Non so, ma mi fa schifo.
4: Anche a me mi ripugna, vabbè, ha un moto lei, in questo momento lei ha un moto di ribellione. No,
2: vabbè.
4: No.
2: Ribelliamoci!
4: Cos'è questa
2: è
4: roba?
2: La moto di ribellione.
4: No.
2: Questo è troppo, Anastasia! Mi hai umiliato, frustato, mi hai spetto i tuoi sigari puzzolenti su tutto il corpo, mi hai infilato nel culo ogni genere elettrodomestico, ma questo no! Non mi lascerò portare il guinzaglio come un cane davanti a tutti, ho capito?
4: Bravo, mi è piaciuto, bravo, vada Anastasia, vada! Lo schiaffeggio a due mani!
5: Action!
1: Ah!
2: Aia! Oh,
1: ah,
2: aia!
1: Come osi parlarmi così, verme schifoso?
2: Aia! Oh, aia!
1: Chiedimi perdono in ginocchio, ti giuro che non troverai più un lavoro in vita tua!
2: Figa, ha fatto una faccia così, oh!
4: Mistress lei, eh!
2: Che troia! No, Anastasia, basta! Se vuoi rovinarmi la vita, fai pure! Ma
4: che è successo, scusi? Ma soggiacerò!
2: Ma soggiacerò!
4: Ma no!
2: Ma non! Ma... è Veneto!
4: No! No, non è la signora che ha delle grandi mani. Non è la signora Manon. Manon soggiacerò. Manon.
0: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in...
4: Oh, cazzo!
0: 50 bruciature di sigaro. Antonella Smungicazzen.
1: Forza!
0: Super comparsa.
2: Ah!
0: E la straordinaria partecipazione di Antonio Summa.
1: Fandingo, puoi entrare ora?
6: Signora, è lui quello che devo inculare?
1: Sì, Fandingo, è proprio lui.
2: No, no, fermo, dai, arimo, no, no, che paura.
4: Oh, ehi, hey! Oh, la madonna, che cazzo ha questo qua? Ah! Ah! Il resto del corpo lo facciamo CGI, ma il cazzo teniamo il suo.
0: 50 bruciature di sigaro. Prossimamente al cinema... Ah, dimenticavo. Sì, tranquilli. Antonio Summa poi muore tante volte.

0: minuti.
1: Pausa, pausa, pausa, pausa. Ricocite, signor Grigioni, punti larghi, che il filo costa. Ci riaggiorniamo fra 5 minuti.
2: Radio 105.
0: Aiuta!
2: Radio 105.
0: No,

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore della madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cane.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta, un uomo sotto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni,
5: che
6: occupando, vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai aperto la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do anche
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroide.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io
7: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada quel paese.
5: La città è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
8: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma
8: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io. Guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Oh. Ma tu chi sei?
5: Ango! chi sono i guerini di sotto, chi sei tu, sia canario, sono un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppino Circo,
8: va a fanculo.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. This is the zoo.

0: Mazzoli su Che Cazzi di Cani.
1: High time from the ATC 09 Alpha Alpha B.
2: Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo.
3: Sorry,
2: il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.
5: Comandante Mavericchia? Comandante Mavericchia?
6: Sì, la sento forte e chiaro, chi parla?
5: Sì, per telefono?
6: No, si identifichi.
5: Sì, sono il pilota comparsa, sto volando di fianco a lei.
6: Ah, è lei?
5: Perché gira la testa, non ho capito. Ho come l'impressione che mi stia ignorando. Dove va?
6: Mi scusi, però noi siamo a bordo degli F-35, lei perché è un Cessna?
5: Sì.
6: Monoelica, tra l'altro.
5: Effettivamente faccio un pelo fatica a starmi dietro. Se potete, gentilmente, andate un po' più piano. Credo di avere il motore un pelo surriscaldato.
7: Mavericchia.
8: Oh, boh. Come sono addolorato.
9: Rooster. Uno, come piangi male. Due, perché cazzo piangi? Qualcuno ti ha fatto arrabbiare? Dimmi che è stato quello in c***o. Forza, Rooster, non aver paura. Confidati con il tuo paparino.
8: Lei non è mio padre, ufficiale Mitchell. Lei è quello che lo ha ammazzato. Sing-sob.
9: Sì, ma se lo dici così però fai sembrare una cosa molto negativa. Guarda che io e tuo padre siamo stati molto legati. Legati per il cazzo, per la precisione. Un giorno abbiamo beccato un vuoto d'aria e ci si sono attorcigliati i peni con un nodo alla marinara. Ci sono volute 5 lingue per slegarci. Quelli sì che erano bei tempi.
8: Basta, la smetta, ho le palle piene delle sue storie.
9: E allora svuotale! Se vuoi posso darti una mano io. Sai, quando ero cadetto mi chiamavano Mosè della
8: Che vita di merda! Che brutta vita! Che vita infame, voglio morire!
9: Ma si può sapere che gli è preso a questo giovane stallone dei cieli?
10: Glielo dico io, ufficiale supermaschio. Il cadetto Rooster piange perché ha cominciato a soffrire di vertigini. Lei, signore, non l'ha capito perché è troppo etero e non ha la sensibilità necessaria. Ma a me non è sfuggito, perché sono donna e per di più, se è interessato, sto iniziando a ovulare proprio in questo preciso istante.
11: Scusa, volevo dirti che guarda che secondo me lui è culatone.
9: Rooster, ma è vero quello che dice la fontana di maestro? Soffri di vertigini?
8: Ebbene sì, dannazione! La scorsa settimana per poco non svenivo in volo. Ho cominciato a tremare e non lo smettevo più. Non salirò mai più su un aereo. Non voglio essere responsabile della morte del mio copilota, come lei lo è stato per quella di mio padre.
9: Ah, ma sei proprio fissato su sta cosa che ho ammazzato tuo padre? Bah, i giovani d'oggi fanno di tutto una tragedia.
10: Signore, chiedo ufficialmente il permesso di farle un pochino.
9: Permesso negato, cadetto buco, dove ci dovrebbe essere una mazza. Rooster, basta stare lì a piangerti addosso. Il modo migliore per affrontare la situazione è prendere per i capelli e sbatter la testa contro il muro.
10: Magari.
9: Forza, vieni con me. Andiamo a volare.
10: Con molto piacere.
9: Parlavo con Rooster, brutta troia.

0: abbiamo raggiunto i 5000 metri. Come va là dietro, Rooster?
1: Per adesso benino, ma solo perché non sto guardando giù. L'ultima volta appena l'ho fatto ho iniziato a tremare come un pazzo.
2: Ragazzi, c'è un sonno della madonna, non riesco a guidare. Si chiudono gli occhi.
0: Scusate, ma chi ha fatto decollare questo cazzo di narcolettico?
2: Sanno. Vedo Cuomo. Sono Cuomo.
0: Produzione, c'è un narcolettico a bordo di un aereo che costa 90 milioni di euro.
3: Sì, l'abbiamo individuato, dove si trova?
2: Vedo Bereguardo, credo. Sonno.
3: Aggiorni la sua posizione in questo momento.
2: Non ci capisco, le luci mi fanno addormentare.
3: Apra i finestrini.
2: Apra i finestrini, no?
3: Apra i finestrini, un po' d'aria fresca non potrà che farle bene.
2: C'ha ragione, aspetti che trovo.
4: Ma che sei andato?
5: Cazzo, sapere che era così bravo io facevo fare la parte de Gus.
6: Questo è Maverickia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse settimane ci siamo occupati di cose e visto gente, abbiamo fritto aria e mangiato in un sacco di autogrill. Bene, oggi siamo pronti per un nuovo viaggio nel mistero, nella scienza e nella scoperta di altri ristorantini regionali dove sfondarci di grappette. Allacciate le cinture, inizia il viaggio, inizia Freedom.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile torneremo a trovare il famoso inventore, il professor Giannone, che ci ha chiamato per andare a visionare la sua ultima grande scoperta. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, il professor Giannone è quello che fa tutto con la merda. Quindi le nostre aspettative di portare a casa un bellissimo servizio sono praticamente pari a zero. Ma siccome il demente fa audience, gli diamo retta anche questa volta ed incrociamo le dita.
1: Non chiedetemi perché, non fate domande, perché io non so dare una spiegazione. Ma come potete vedere, sto percorrendo a malincuore il vialetto pieno di ciarpame, che mi conduce alla dimora del professor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per i suoi controversi esperimenti, dove ha cercato di trapiantare teste umane su corpi di astice. Per intenderci, è quel professore che ricorderete per via della sua caccacola, la bibita gassata fatta di acqua di feci o per la vettura che si locomuove a peti umani. Insomma, un deficiente. Quindi sono fortemente dubbioso su ciò che ci aspetta oggi. Entriamo. Mamma mia, che fetore! Ma perché quest'uomo è fissato con le feci? Più che convocare troupe televisive per proporre servizi indecenti, dovrebbe rivolgersi a qualche specialista di igiene mentale, santo Dio.
3: Roberto! Finalmente!
1: Salve, professore.
3: Bentornati nella mia umile ma geniale dimora. Accomodatevi! Gradite una bella caccacola fresca fresca di culo?
1: No, la ringrazio. Non è la giornata giusta per una bella ischiericchia coli.
3: Non sai che vi perdete. Questo lotto mi è venuto con una gustosissima nota di verza. Sai, sto facendo una bella dieta vegetariana ultimamente, così da implementare le putrescenze intestinali, che tanto mi servono per i miei esperimenti.
1: A tal proposito, professore, ci tenevo a dirle che questa è l'ultima volta che veniamo da lei, se per caso ci propina nuovamente una cialtronata di invenzione a base di scarti della digestione.
3: Cristo!
1: Che succede?
3: Presto, non fare domande e passami quel tubo! Ah, eccolo, infilo al volo!
1: Ma che cazzo fa? Ma veramente lo ha fatto?
3: Roberto, questa scorreggia è stata appena proiettata nella mia macchina refrigerante a peti umani. Una vera innovazione. Con questi caldi torridi e il cambiamento climatico, pensa a quante vite umane potrei salvare con dei condizionatori che funzionano a gas intestinali. Ecco, guarda, si sta accendendo.
1: Mamma mia, che fetore. Sembra di aver infilato il naso nel culo di una balena.
3: Beh, l'aroma è normale che sia un po' pungente. È sempre frutto della condensazione del gas dell'intestino.
1: La spenga, santo Dio.
3: Sì, si aspetta che finisce il ciclo frescorreggiante. Ecco fatto. Hai visto che spettacolo? L'ho chiamato il frescorreggiatore climanale.
1: No, no, caro demente, non climanale, ma criminale, come lei, brutto cialtrone sciacallo. Allora, come le avevo anticipato, questa era l'ultima possibilità che le avrei dato per ricevere le nostre attenzioni mediatiche. Ed ora sono fortemente diviso interiormente fra lo sferrarle un fortissimo calcio nello stomaco o andarmene velocemente prima di sboccare.
3: Bravo! Ottima idea! Forza, colpisci forte con quel bel piedone da gigante! Così la compressione sullo stomaco mi innesca un'altra bella scorreggiona! Sai quanto fresco possiamo farci! Senti che fresco! Ehi, dove vai, Roberto? Fuori fa caldo! Certo che quell'uomo è veramente strano. Ciao, vado a farmi una doccia di feci. Con sto caldo si suda un botto.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a picchiare uno che ha rubato una bici dal garage di un nostro autore e subito dopo sforneremo una torta fatta di ganja per fare una serata strafatti a commentare i vestiti buffi delle sfilate di moda ridendo come coglioni. Ed infine ci chiederemo perché c'è ancora gente che mette le infradito con i jeans lunghi. Non ha senso. Tutto questo e molto altro ancora in Freedom Oltre il Cortile.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
6: Un buon pomeriggio a tutti quanti i nostri fedeli all'ascolto, questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e con me sempre al mio fianco c'è la bellissima Suor Cavalla.
7: Sempre in stereo, frate.
6: Benissimo, benissimo. Adesso però è il momento di sentire la voce di voi ascoltatori, di voi anziani che siete a casa, che uscite poco, uscite veramente poco, dovreste uscire un po' di più, ma non andate né alla posta e non andate nei supermercati a intralciare il traffico, perché scegliete l'orario sbagliato per fare la spesa. Voi dovete andare negli orari non di punta, tipo alle 7 del mattino, 7 e mezza, e poi vi rifugiate a casa a prepararvi il pranzo perché dovete rompere i coglioni e mangiare alle 11 e mezza come le galline. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto oggi. Pronto?
8: Sì.
6: Buongiorno signora, sono Padre Pollo.
8: Ah, buongiorno.
6: Come sta? La disturbo?
8: No, ma io non la conosco, guardi, perché non
6: sono
8: frequento tanto la chiesa.
6: Ah, no, perché sono nuovo. Sono arrivato da poco e niente, io sa, per gentilezza così chiamo un attimo a presentarmi, disturbo un minuto e me ne vado via, non sono, senza dare fastidio a nessuno, perché io pratico ma non obbligo alla gente di praticare, ecco, sono un prete moderno.
8: Purtroppo i suoi predecessori mi hanno un po' allontanato, sì. Siccome io
6: Se posso sapere il motivo senza io rimane tra di noi,
8: Ora verrebbe un po' troppo lunga a spiegarle. Diciamo che io mi reputo cristiana, per carità,
6: sì.
8: E venivo in chiesa,
6: sì.
8: Però preferisco venire quando non c'è nessuno, c'è la mia candela, c'è le mie preghiere.
6: Giusto.
8: Senza fare
6: io trovo che sia una cosa giusta, perché uno si deve sentire.
8: Cose di domenica, perché a me non piace far vedere come indosso, cosa non capisci quelle. Ma tra l'altro, mi scusi,
6: sì.
8: Anche lì non mi è dico. Per fare un pettegoletto, no? Io mi sembra un sono andata a sentire un rosario, no?
6: Sì.
8: E diciamo in quella chiesa dove c'è quel parroco così moderno, che qui a Novi praticamente
6: dica.
8: Non so se lo conoscerà senz'altro, perché per forza lo conosce,
6: certo.
8: Diciamo rimane dalla parte del viale della rimembranza dove c'è la mutua,
6: sì.
8: La prima volta mi ci sono rivolta, guarda, dico proprio questo, non le vorrei far perdere il tempo, ma per
6: no,
8: dire
6: sono qua, guardi, io tutto se vuole parliamo anche io. Vada,
8: no,
6: parli
8: allora
6: pure
8: in chiesa, poi le offro un caffè se posso, il problema è questo, cioè questo signore qui, io mi ero diciamo abbastanza preoccupata,
6: sì.
8: Per un signore che non era per strada, no?
6: Sì.
8: E a un certo punto mi ricordo che c'era una signora che sempre qui nel mio vicinante mi dice ti porto l'altare.
9: Dopo circa 15 minuti.
8: Io glielo giuro.
6: Ma lei scusi, di cognome fa Asciugoni?
8: No.
6: Ah, ok. Beh, continui pure, scusa, mi stava dicendo.
8: E sono che il primo aula e così almeno si impicca.
6: È di Genova detto, lei?
8: Eh?
6: È di Genova?
8: Io sì.
6: Si sente
8: dalla sede. E pensi che è venuto persino a battezzare mio figlio, cosa che non è mai successa perché dopo un po' di tempo, cioè ti
6: sì.
8: Predica bene, razzola male. Sinceramente ne ho incontrati parecchi, una volta va bene.
6: Ma con suo marito
8: casa,
6: tutto bene?
8: La vostra, buonanotte, sono tolta.
6: Ah. Ma un po' di
8: oggi perché
6: sì.
8: Fiderebbero un pochino di più,
6: certo, cioè sì, anche
8: adesso
6: perché
8: siamo arrivati proprio secondo il mio punto di vista degenerazione completa,
6: va bene,
8: cioè almeno se sì. Io sentendo un pochettino così fatti di cronaca eccetera eccetera, cioè uno degli anni non si può permettere di fare certe cose, ma neanche a pensarle, non di farle. Ma tu che ammazzare i genitori a fare le pezzettini per prendere i soldi per comprarsi la passione della macchina, quelli non dovrebbero prendere l'ergastolo, padre, quelli secondo me dovrebbero essere come fanno i talebani, abbia pazienza, va bene, mi scusi perché gli ho detto, io sono abbastanza padre.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci sono domande alle quali non si riescono a dare risposte. Ci sono misteri che ci rapiscono i pensieri da secoli. L'uomo è alla ricerca costante di risposte e noi di Freedom Oltre il Cortile siamo qui per cercare di dare almeno dei mezzi per avvicinarci il più possibile a queste risposte. Detto questo, mi chiedo ancora fortemente perché anche oggi debbo andare dal dottor Giannone e respirare la sua merda.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, come avete sentito in sigla, avremo un Roberto incazzatissimo perché è costretto dagli autori ad andare nuovamente dal dottor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti nei quali ha trapiantato teste umane su corpi di astice. Infatti Roberto è stato obbligato dai vertici di rete a dare ancora spazio a questo decelebrato per via dei clamorosi picchi di audience delle puntate precedenti. Effettivamente, il precipizio in termini di contenuti è veramente lunghissimo.
1: Perché? Perché dico io debbo sottostare a questo sopruso contrattuale? Io non ci volevo andare dal demente scorreggione, non lo tollero. È una caduta in basso del mio programma e della mia reputazione. Ma debbo, perché altrimenti a settembre mandano in onda al posto mio quello con gli occhiali del web, che mi sta tremendamente sul cazzo. Eccomi scemo.
3: Roberto, bentornato.
1: Dai, fammi sentire la minchiata di oggi velocemente, che così me ne posso andare a prendere il volo per l'Egitto. Che c'ho Awas che ha una mummietta calda calda per un servizio sul sesso anale in antichità.
3: Ma perché sei così adirato? Non sei felice che ci vediamo ancora e possiamo fare un altro contenuto portentoso per il tuo programma? Ho ricevuto un sacco di mail da quando vado in onda con te, sai?
1: Immagino minatorie e insulti a te e tutta la tua stirpe.
3: Anche, ma anche un paio di proposte per acquisire il brevetto della mia caccacola. Mi hanno offerto milioni.
1: Ma non dire puttanate.
3: Ecco, guarda che bel Richard Mille mi sono comperato con l'anticipo. Mi è costato solo 300.000 euro. Perché mi fissi così?
1: Quindi hai ceduto il brevetto di una bibita gassata a base di feci umane per dei milioni?
3: 30 per l'esattezza. Che c'è? Hai sete? Vuoi una cacca con la ghiacciata? Questa partita m'è venuta fotonica. Ha un retrogusto di sassicaia. Ne sto bevendo a litri da quando sono spudoratamente ricco.
1: Quindi hai 30 milioni in banca per una bibita fatta con la tua merda, perché grazie a me che ti ho mandato in onda, un investitore ti ha contattato. Infine, sono obbligato dalla rete a rimandarti in onda per non so quale altra stronzata strampalata. Dimmi una cosa, ma come cazzo è possibile, dico io?
3: È il destino dei geni incompresi, lo dice sempre anche il mio uomo astice da compagnia. Il genio viene riconosciuto sempre in maniere bizzarre, caro Giacobbo. Vedi, se tu non mi avessi mandato in onda, io ora non sarei ricco e non avrei potuto finalmente finanziare il mio esperimento più grande di sempre ed essere ricordato solo per una bibita rinfrescante alla mia cacca, magari in qualche scaffalaccio di periferia.
1: Aspetta, mi sono perso un passaggio. Che cazzo è l'uomo astice da compagnia?
3: Hai ragione, non vi ho ancora presentati. È proprio grazie a te e i soldi che ho reso possibile il mio esperimento primario. Te lo chiamo subito. Vieni, Giacomo.
4: Eccomi, padrone.
3: Accidenti, è svenuto.
4: Posso mangiarlo?
3: Certo che no, Giacomo. Le persone non mangiano altre persone.
4: Però, tecnicamente sono un astice.
3: Già, che cazzo mangiano gli astici?
2: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile staremo vicino a Roberto Giacobbo nel suo lungo percorso riabilitativo dopo lo shock per aver visto la testa di un uomo montata sopra il corpo di un mega astice. Infine porteremo al cospetto della Corte Suprema per i reati contro l'umanità l'avulso esperimento del professor Giannone, che probabilmente potrebbe avere la meglio in sede legale per via dell'enorme potere economico derivante dal brevetto della Caccacola. Inoltre, faremo uno specialissimo per rispondere al quesito dei quesiti, ovvero: che cazzo mangiano gli astici?

0: Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio.
1: Se forte vincerai,
0: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo.
2: Sì, buongiorno signor Ennio, sono Aristide della Gas Luce and Gas.
3: Pare che Baristide! Baristide! Chi sei?
2: Aristide!
3: Pare che Aristide! Ma chi sei?
2: Sono della Luce Gas!
3: Ancora dalla...
2: No!
3: Della Luce!
2: Buongiorno, salve, senta!
3: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
2: Vogliamo sapere se le bollette sono arrivate più basse?
3: Bastandolo! No, non c'è passato niente!
2: Non si
3: è passato niente! Non si è... Ma vado a staccare il contatore! Sì. Ma vado a guardare la luce! Non si è passato niente!
2: Ma è sicuro?
3: Ma sì che sarà sicuro, bastardo!
2: Allora...
3: Cosa devo fare ancora?
2: Ecco, lei ha, ha la bolletta vicino?
3: No, non c'è la casa, ma la bolletta non c'è! Non c'è la bolletta!
2: Allora, proviamo a fare così un attimo. Mi dica solamente il... Il numero del contatore?
3: Che numero ha il contatore? Che numero ha?
2: È il numero del contatore, c'è un numero scritto.
3: I numeri, il rosso.
2: Sì. Perfetto, può darmeli?
3: Ehi, aspetta, vai a prendere il numero del contatore.
2: Perfetto, aspetto io.
3: 208 208.
2: Aspetti, 208
3: 5 9 9. Su rosso.
2: Allora il 28 e 5 sono sul bianco.
3: 5 con bianco. 208 Su rosso.
2: Sul rosso invece 995.
3: 995.
2: Allora,
3: 995.
2: Un attimo che entro sul
3: Ma cosa devi fare? Che cosa devi fare?
2: Col computer sto controllando.
3: Che cosa devi controllare? Cosa?
2: Tua base.
3: Bastarda.
2: Non avevano Non avevano inserito il 5. Ecco perché. Allora sì. Signoregno,
3: 50 euro non è arrivato.
2: Signore,
3: è arrivato come prima, brutto bastardo.
2: Allora signoregno, ci scusi tanto, adesso con la prossima bolletta sarà a zero, non gliela faremo pagare.
3: Sarà a zero,
2: Sarà gratis perché abbiamo sbagliato noi. Quindi
3: Quanto devo aspettare?
2: Un attimo solo.
3: Devo aspettare allora.
2: La prossima bolletta dovrebbe arrivare.
3: Quando devo arrivare?
2: Aspetti che la modifico, così la bolletta che arriverà.
3: Oggi quando deve arrivare la bolletta? Continuo a pagare.
2: Dovrebbe arrivare venerdì a zero. Perché lei
3: a zero. Venerdì a zero.
2: Sì, perché abbiamo sbagliato noi. Allora, un attimo che le passo il tecnico.
3: Chi è il tecnico? Pronto!
4: Gas e gas. L'energia del futuro che torna a casa tua. Rimanga in linea e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi. 4.
3: Mi
5: ricambi con
4: 3. 4. 2. Rimanga in attesa, il tecnico risponderà tra qualche secondo. 5. 4.
3: 9, 5. Su rosso.
4: Ripeta la
3: 208.
4: Esatto, attenda 5. In linea.
3: Prata!
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda?
1: Se forte vincerai,
0: prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Radio 105.
0: Lo
5: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Ma lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
4: Sì!
7: Sì!
4: Sì!
7: Sì! Dai, dai! Dai, dai!
4: Oh!
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
4: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
7: Che cazzo!
4: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
4: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo.
11: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
2: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
3: Si è felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi c'erano 75.
2: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, no, 900
3: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
2: Quanto prendi?
3: Dì una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
2: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, così. Ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
2: Yeah.
3: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci stai, giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
2: non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao Ricchi.
2: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può sparare due volte lo stesso fuoco d'artificio. Quando gioca a Blackjack, Elon Musk può scartare Jack Black. Elon Musk è così ambizioso che da bambino giocava a un 2-3 Galassia. Molti leader del passato hanno fatto lo sciopero della fame, ma solo Elon Musk può fare lo sciopero del respiro. Elon Musk può acquistare un NFT di Giotto. Per il primo appuntamento, Elon Musk ha portato la sua fidanzata a vedere l'Oceano Atlantico. Tutto l'Oceano Atlantico. Ha portato la sua fidanzata a vedere l'Oceano Atlantico. Tutto

era John Lennon. Elon Musk usa un deodorante che non copre gli odori, li elimina con un drone. A Elon Musk piace bere la tequila col verme di Dune. Nel caso l'affare Twitter sfumasse, Elon Musk ha annunciato che comprerà l'anima del diavolo. Elon Musk si è fatto costruire un muletto per spostare gli arcobaleni. Il padre di Elon Musk aveva una miniera di smeraldi. Elon Musk lo ha superato con una miniera di padri. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Geo Peppo. Oggi ci occupiamo di un'antica pratica della medicina cinese che cura la balbuzie: leccare le ascelle ai ciccioni. Funziona davvero? Lo so che morite dalla curiosità di saperlo. E infatti sto per dirvelo, ma prima devo attivare questo dozzinale filtro bianco e nero del mio telefonino, che nella mia fantasia dovrebbe creare un senso di pathos, ma che nella realtà mi fa assomigliare ad Igor di Frankenstein Junior miope. E tutto questo solo per ricordarvi di iscrivervi al canale, perché ci mancano solo 990.000 follower per arrivare a 1 milione. Ferragni, trema, abbiamo già il naso nel tuo ano. Allora riprendiamo il nostro viaggio nell'antica medicina cinese che cura i balbuzienti facendogli annusare le ascelle dei ciccioni. Una pratica che dal punto di vista scientifico non possiede alcun fondamento, ma che per oltre 5.000 anni ha ottenuto risultati sorprendenti. Com'è possibile? Cosa si nasconde nel sudore delle persone panzone? È una questione ormonale? E perché quella palla di sterco del dottor Bavaro col diploma si schiaccia le fighe e noi di Geo Peppo con una laurea magistrale siamo disidratati dalle pugnette? Noi abbiamo la risposta a tutte queste domande e ve la dirò fra qualche secondo, ma prima a me gli occhi, per favore. Seguite con lo sguardo questo coso di plastica che ho in mano. Lo vedete? È il telecomando del garage dove mio padre tiene le zappe per la campagna. Ma adesso cercherò di farvi credere che sia una roba tipo lo sparaflash dei Men in Black per convincervi a cagare 8 euro di abbonamento al nostro canale. E allora seguitelo con lo sguardo, fino all'angolo in alto a destra dello schermo. Cliccate sul tasto abbonati. Già il solo pensiero mi provoca una piccola polluzione nei boxer della Snelli Uomo. 5 euro, 12 paia. Eh sì, purtroppo se non vi abbonate, questo è il massimo del comfort in cui noi di Geo Peppo possiamo contenere i nostri genitali. Infatti, per colpa di voi taccagni, il 70% dei miei collaboratori è funestato dall'orchite e non può più fare i video senza sembrare Mario Giordano che fa ASMR con Pino Daniele. Bene. Ma non dimentichiamoci che l'argomento di questo video è l'ascella dei ciccioni che avrebbe il potere di curare la balbuzie. Cosa c'è di vero in tutto questo? Poco e molto allo stesso tempo. Il professor Edward Spasticus dell'Università di Copenaghen ha recentemente pubblicato uno studio che evidenzia una correlazione fra le ghiandole sudoripare delle persone panzone e un particolare ormone che alcuni tipi di lucertole rilasciano quando ballano la lambada. Sì, è vero, il professor Spasticus è noto in ambito accademico perché si lecca la schiena delle rane durante le lezioni, ma c'è un fondo di verità nella lucida follia che qualche mese fa lo ha spinto a farsi sparare nudo

0: con un cannone sulla periferia di Oslo mentre si masturbava. E quel fondo è... Sono tentato di dirvelo adesso, ma non posso, perché prima dobbiamo trasferirci temporaneamente su questa antica strada romana, la Via Appia. Creata dagli antichi romani per congiungere Roma a Capua, oggi è un'arteria di grande scorrimento verso la capitale. Ma è durante le ore notturne che, ai bordi di questa strada, si radunano nei pressi di bidoni in fiamme le madri di tutti gli stronzi che non si sono ancora abbonati al nostro canale GeoPeppo. Un esercito di conclamati figli di zoccola che continua a ciucciare come una sanguisuga tonnellate e tonnellate di nozioni e conoscenze, senza darci niente in cambio, come quelli che te lo sbattono nel culo senza nemmeno usarti la cortesia di menartelo davanti. È uno schifo! E quindi del sudore dei ciccioni e delle orribili mutande snelli uomo, così acriliche che i peli delle mie palle attirano le penne Bic sui tavoli, non vi dirò più niente, nada, nict, muto come Edward Mani di Forbice, che dovrebbe entrare di notte nelle vostre case per tagliarvi le dita dei piedi mentre dormite, maledette fogne con le braccine corte, il 22 di piede, come Candy Candy, vi meritate. Perfetto, nella prossima puntata, attraverso complessi calcoli astronomici, scopriremo quanto ce l'ho lungo secondo i Maya. Voi intanto vivete per una cosa sola, iscrivervi a GeoPeppo, non c'è altro nella vita. E adesso vi punto questo coso di plastica che ho in mano e, puff, sparisco in una nuvola di chite mort. Alla prossima!
1: Radio 105!
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muliamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te, se te li ascello, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io vado
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo,
3: l'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh,

0: Texas Tower Control, we are ready for takeoff. Maverick Q, can you hear me? Vi hanno preso per il culo per 2 anni e mezzo.
1: Paolo Noyes è un barbone a Miami, ha finito i soldi.
0: Flight time from the ATC is 09 Alpha Alpha B. Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo. Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Mavericchia.
3: Mavericchia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Mavericchio. Mi sentite, mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?

0: Comandante Maverickia, le posso chiedere una cosa?
1: Veloce, Rooster, che oggi abbiamo l'addestramento denominato Fist Fucking, da ultimare prima delle 0600.
0: Ma, signore, con tutto il rispetto, questo che cazzo è?
1: Sciocca. È il mio aereo, perché?
0: Sì, signore, lo vedo che è un aereo. Ma perché è rosa con un Hello Kitty gigante sulla coda e una cappella rossa disegnata sul muso?
2: Che velivolo da maschio.
1: Perché lei ha una visione, lei ha una visione distorta della mascolinità. Rooster, si vede che nessuno ti ha mai insegnato come essere maschio alfa. Tuo padre era sicuramente bravo di bocca, ma non sapeva un cazzo di mascolinità. Questo è un F-35 e sai cosa significa 35? Fuck, scopa, inculane 35. Ma è palese che tu di aerei non capisci un cazzo.
2: Oddio, quanto è etero.
1: Cadetti, oggi vi insegnerò a fare rifornimento in volo. Come potete notare, per semplificare l'operazione, ho fatto pitturare i musi degli aerei come se fosse un bel cappellone turgido, mentre la parte posteriore come se fosse un grosso ano dilatato. Dovete inserire, come vuole la natura, la punta cappellosa nel culone morbido.
2: Oh. È così che parla un vero uomo.
0: Ma chiedo nuovamente scusa per l'ardire, signore, ma io ho studiato ingegneria aeronautica per 10 anni e questa operazione non esiste da nessuna parte.
1: Rooster, sei più stupido di tuo padre, che era convinto che l'ano non facesse figli. E come si spiegano tutte le merde che sono su questo pianeta? Scemo! I nuovi caccia militari utilizzano anotecnologia.
0: Probabilmente intende nanotecnologia, signore.
1: No, ano. Ricordati, cadetto, che l'ano, secondo gli studi scientifici della Institute, è la parte più funzionale del nostro corpo. Puoi farci mille cose con l'ano. Porta matite, i gnocchi, posteggiarci le biciclette, nascondere la droga, vendemmiare. Mille miliardi di cose si possono fare con l'ano.
2: Che maschio, mio Dio.
3: Scusate, ho sentito che c'è rifornimento in volo oggi.
1: Sì.
3: Non ho contanti, accetta il bancomat.
1: Lei chi è?
3: Sono il cadetto...
1: Oh?
3: Oh, il cadetto O.
1: Cadetto O. Scusate, regia, però è l'attore qua...
4: Ma dimmi una cosa, super compà.
3: Sì.
4: Ma te, ma chi cazzo te lo fa fare? Cioè, veramente, devi venire qua e farti coprire dei insurti ogni volta. Chi te lo fa fare?
3: 18 euro l'ora.
4: Pure 18 te ne dà, ma lordi.
3: Comunque, tornando nella parte, volevo fare la battuta. Io sono quello simpatico del film, no?
1: Chi ha deciso?
4: Ah, hai fatto bene a sottolinearlo adesso perché non avevamo capito, pensavo fosse il rompicazzo del film.
3: La mia era una battuta improvvisata d'alleggerimento in cui chiedevo del contante per fare che è normale, non ci sono in volo.
4: Ma va, strano però, perché io sul copione non vedo entra super comparsa e fa una simpatica battuta improvvisata.
3: Sono stato un po' così out of contest per dare
4: troppo out
3: senso...
4: of contest. Perché da out of contest non ti trasformi in out of the coglion se te levi dal cazzo?
3: Mm-hmm. Va bene, pensavo fosse divertente, se non è divertente mi levo dal coglione.
4: Bene.
2: A me ha fatto ridere, mo.
3: Grazie, amore.
1: Allora, basta lezioni sulla scienza dell'ano. Tutti a bordo dei propri velivoli, iniziamo l'esercitazione. Rooster, tu prendi quello.
0: Signore, intende quello con la faccia di Tiziano Ferro sulla livrea e i sedili in peluche rosa?
1: Sì, quello che ha le unghie pitturate sulle ali con gli smalti di Fedez, esatto.
2: Signore, io cosa uso?
1: Tu, quello lì.
2: Ma signore, quello non è un aereo, è una seta stiro.
1: Zitta, e lascia a noi maschioni il compito di fare robe da maschiacce.
0: Signore, chiedo scusa, mi perdoni, ma le è caduto il rossetto. It's Maybelline New York.
2: Che maschio, usa rossetti Chanel, proprio come Clint Eastwood.
1: Clint Eastwood lo usava.
3: Ma aiutato.

0: Presto, allineate le cappelle. Formazione guida unita.
1: Signore, sto cercando di avvicinare la cappella del mio caccia all'anno per il rifornimento, ma la punta tende ad andare verso il basso, come se si stesse smosciando.
2: Sente qualcuno?
1: Io ti sento. Che cosa ci fai in volo in formazione insieme a noi?
2: Sono uno che deve... Cioè, tra l'altro vorrei avvisarvi che non ho la benché minima nozione di come si pilota un aereo.
1: Ma perché parli tenendo la bocca dentro le mani?
2: È perché non mi ha dato il respiratore. Infatti io ho un po' di ansia.
0: Scusate, ma... Il pilota comparsa non ha neanche il casco.
2: Sta cagando addosso, ragazzi, io... Cioè, riassumendo la situazione, non so guidare l'aereo, non ho il casco e neanche il respiratore.
0: Dove stai andando?
3: Comincia a mancare l'aria!
0: Torre di controllo, abbiamo un problema al caccia di Rooster.
4: Qui, torre di controllo. Che tipo di problema, Mavericchia?
0: Credo abbia un malfunzionamento. Il muso tende ad ammosciarsi in avvicinamento all'anno di rifornimento.
4: Ok, abbiamo noi la soluzione. Spareremo un missile Viagra. Pronti, ragazzi? Premere il pulsante.
0: Rooster! Rooster!
1: Sì, lo ricevo forte e chiaro, signore!
0: Pare che il tuo aereo abbia un problema tecnico!
1: Sì, ho capito, signore! Credo che si tratti di un ammosciamento temporaneo, mi stanno sparando dei missili Viagra!
0: L'ammosciamento temporaneo ha un nome in codice, segnalo! Si chiama Vittorio Feltri!
5: Peraltro io non riesco a capire da chi e in quale modo siano minacciati i diritti degli omosessuali. Milano è un vivaio di finocchi e
3: no, no. Mavericchia.
1: Sono stato colpito dal missile Viagra, signore. L'aereo è ancora moscio. In compenso io ho un cazzo così.
6: Questo è Mavericchia.
2: Torre di controllo?
7: Amo, ma cosa fa?
2: Amore, c'è ancora la torre di controllo?
7: Nessuno, nessuno può aspettare. Quindi sto qua, che devo fare?
2: Puoi chiedere quando tutte le luci sono rosse.
4: Qui, torre di controllo, c'è un'unica soluzione. Ce l'hai nel culo.
2: No, no, già il pieno.
8: Ma perché mi hai fatto chiedere tu quello del rifornimento?
6: Questo è Mavericchia. Mavericchia.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Buon salve a tutti, amici affezionatissimi. Sono ancora io, il vostro Max, staccanovistamente pronto a narrarvi la leggendaria genesi dello zoo. Siamo nel 2000 e il dolce Marco è alla ricerca di soldi per salvare il suo programma sospeso da una multa salata. Ormai lo sapete. Mentre in giro a fare serate, però, sotto il maestoso e luccicante palazzo di Largo Donegani a Pavia, sede della radio che trasmette il programma, si sta scatenando la cumpa, gli affezionati folli della fattoria di Radio Norba, che stanno fomentando una rivolta.

0: sì, ragazzi, la situazione è piuttosto belligerante ed ovviamente non poteva essere ignorata anche dai piani alti, che in quel momento stavano osservando la cumpa come se fossero delle formiche dal 148esimo piano.
1: Presidente Azzan il Bianco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. La situazione là sotto è piuttosto estrema. La cumpa si sta scatenando.
2: Lo ben so, mio caro Angelo. Ma cosa possiamo fare? Mazzoli non ha ancora trovato uno straccio di soldo per pagare questa fottuta multa da moltissime lire.
1: Beh, potremmo dargli una mano noi, in qualche modo.
2: Un'altra mano? Non sono mica un imbianchino.
1: C'è da considerare il fatto che i nostri ascolti senza la fattoria sono calati del 249% al secondo.
2: Non credo sia un numero che esiste davvero.
1: Secondo me, un modo per aiutarlo potremmo trovarlo.
2: Non ho tempo di pensarci. Devo portare il cane a pisciare a Monte Carlo. Se proprio proprio credi di avere una valida alternativa per aiutarlo, ben venga. Ma pensaci tu, io non ne voglio sapere.
1: D'accordo, farò qualche chiamata, però calma.
0: Qualcosa bolle in pentola nella testa del calmissimo Angelo De Robertis. Intanto il nostro Marco, come di consueto, va sotto la radio a salutare i suoi apostoli, sempre pronti ad accoglierlo a braccia aperte.
3: Ciao ragazzi, puttana merda cazzo.
4: Marco, Marco, sotto sopra. Marco, Marco, sotto sopra.
3: Non dovreste stare sempre qui a rivolteggiare. Lasciate fare a me, risolverò questa situazione, minchia stronzo coglione.
5: Non possiamo più aspettare, Marco. Ciao, sono Matt DJ, l'ascoltatore molesto che ti manda sempre scenette, montaggi e che sa ogni cosa del programma, ma a cui non rispondi mai, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Beh, cosa potete fare di più che stare qui a prendere freddo, fica troia pisello?
5: Ho un'idea. Mi spoglierò nudo e mi butterò nell'iconica fontana davanti alla radio per protesta.
3: Che ricordi quella fontana? Ci buttavo sempre le scarpe a leone.
6: Auz, ricchione, che me le deve pure ricomprare le scarpe.
3: In ogni caso, non credo sia una buona idea. Io fossi in te non lo farei. Vabbè, troppo tardi.
6: Out, Mazzoli, che t'aspettavi? Questa ascolta te. Non credo sia tutto finito.
5: Fattoria libera, fattoria libera.
6: Ascolta, depravato. Vieni fuori di lì, ne? Prima che ti diano un enfisema, ti si ritira l'uccello e diventi pure ricchione. Vaffanculo.
5: No, io rimango qui nudo a congelare fino a che... Fino a che...
3: Oh, porco cazzo, è svenuto. Devo aiutarlo.
0: E in un vortice di puro eroismo che David Hasselhoff può solo succhiarcelo, Marco si tuffa nella fontana e tira fuori l'imbecille. Non è che abbia fatto chissà quale fatica, eh? La fontana sarà alta massimo, 40 centimetri.
3: Ehi, ehi, dai, sei con noi? Cretino imbecille, testa di porco d***o.
5: Freddo.
3: Ci vuole una farmacia. Potrei entrare in quella lì, comparsa proprio ora, solo per poter far andare avanti la trama. Franco Farm, eh? Suona bene. Salve, ho bisogno di un farmaco per questo ragazzo, Simba Ciucciacazzo.
7: Ciao, sono Rosario Pellecchia, interpretato magistralmente dal vero Rosario Pellecchia. Esatto, non è intelligenza artificiale.
3: È strano trovare qualcuno che non sia fatto con le voci clonate al giorno d'oggi.
7: Quel cazzone del nostro autore ha finito i crediti di Eleventh Lab ed, essendo un pidocchioso taccagno, ha preferito sfruttarmi in cambio di un caffè, che comunque alla fine gli ho dovuto offrire io perché non aveva moneta, figlio di puttana.
3: Ok, ok, ma io ho bisogno di qualcosa per questo ragazzo, merda cacata diarrea.
7: Ah, sì, sì, giusto, giusto. Hai bisogno di un prodotto antifreddo? C'è questa, aspirina, normalissima.
3: Ottimo, sei veramente un genio fottuto, sbauscia atomo trombociccio.
7: Però, attenzione, può avere degli effetti collaterali devastanti.
3: Sì, sì, va bene, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Comunque, gran bella voce, eh? Potresti fare la radio.
7: Dici? La trovi bella la mia voce? Potrei fare... la radio, eh?
0: Così Marco dà l'aspirina al ragazzo che subito rinsavisce sotto lo sguardo stupefatto di tutti quanti.
5: Per Marco, i pip, cazzo merda culo! I pip, cazzo merda culo!
1: Ciao Marco, ho visto tutta la scena. L'ho sempre detto che sei un eroe.
6: Auz, ma quale eroe? Gli ha dato l'aspirina, gli ha dato. È lui che deve prendere i farmaci per la testa, che è malato.
1: E so che stai avendo difficoltà a trovare i fondi per saldare la multa.
3: Sì, sto facendo un botto di serate, ma son comunque senza soldi, merda minchia papilloma.
1: Beh, in accordo con Azan il Bianco, forse ho trovato una soluzione per farteli guadagnare. Vuoi sentirla?
3: Assolutamente sì, cacca pappa pipì.
1: Te la dirò, ma nella prossima puntata. Siamo già lunghi, poi Pippo ci incula, quindi calma.
0: Esatto ragazzi, non avete la più fottutissima minima idea di che cazzo si assuma il nostro autore, ma ha costruito qualcosa che funziona e che piace. Quindi continuate a seguirci per scoprire come andrà avanti la storia.
6: Outs, e speriamo che fra prostrinchetrank e fra prosdonchiti, fra prost... come cazzo si chiama, non si tatua gnagno da qualche parte sto stramboide di merda.
0: Puoi dirlo forte, Leo. Out.
8: Radio 105.

0: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa venire voglia di infilare un braccio sotto la gonna di una vecchia per festeggiare la Befana. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi infilo un cotton finocchio nel bus del cul per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice storpia cazzo. Ed è dedicata al suo amato scroto a rotelle. Caro scroto a rotelle, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo un selfie. Niente pupù di meno che con il grande... Niente pupù di meno che con il grande Gianni Morandi. Ah, mio dolce, dolcissimo scroto a rotelle. Ricordo ancora il giorno del nostro primo incontro. Io, come al solito, andavo in giro per la città a tirare calci nei coglioni agli sconosciuti, come se non ci fosse un domani. Quando all'improvviso ti notai in lontananza, mentre pedalavi su e giù per la pista ciclabile, impennando su una palla sola. E in quel preciso istante capii che eri proprio tu, il pazzo gommato che avevo sempre sognato. Ah, che emozioni indimenticabili che abbiamo vissuto insieme. Come quando vincesti il campionato mondiale di scrotociclismo, battendo in sborata tutto il gruppo. O quella volta che facemmo l'amore con tanta passione, ma così tanta passione che alla fine avevo la figlia tutta piena di sgommate. O quando mi regalasti l'Ario Sol al Viagra per avere il naso come Pippo Franco. Ah, ed è per ringraziarti di questi dolci ricordi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
2: Sveglio, notte, buio, pesto, urge, bagno, molto presto.

0: il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Storpia Cazzi, dedicata al suo amato Scroto Rotelle, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Scroto Rotelle, la nostra storia è stata la versione porno del duello Coppi Bartali. Purtroppo recentemente, mentre scendevi a tutta velocità dal Monte Bianco, sei finito in un burrone e le corna di un alce ti hanno bucato un coglione. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un maratoneta senegalese che riesce a toccarsi la punta dei piedi con la cappella. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Storpia Cazzi. PS, lo sai che le donne eschimesi hanno le mestruazioni a cubetti rossi? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, vi ricordo l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è...
1: Cacco con i brividi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più leggendaria che c'è. Ovviamente sempre in compagnia del vostro amato Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Marco in aeroporto, deciso ad abbandonare Pavia per sempre. Dopo aver scelto la destinazione, coglie l'occasione acchiappando il primo aereo diretto nella misteriosa America.
2: Ah, basta, me ne vado per sempre in America. Addio Marco Mazzoli, benvenuto Marcus Mazzos. Cazzo, shut the fuck up. Che cazzo, ho lasciato il cellulare acceso. Beh, forse dovrei rispondere, lasagna merda carogna. Pronto?
3: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis.
2: Ciao, Angelo. Mi spiace, ma non posso parlare. Me ne sto andando in America per sempre, puttana merda glande.
3: Calma.
2: Calma un cazzo! Non c'è niente da stare calmi. Sono stufo di ricevere sempre cazzi in faccia per il mio modo di fare, con tutti quelli che mi stanno attorno che mi fanno sempre sentire inadeguato.
3: Ma Marco, alla fine è proprio questo che funziona. Le tue carambate nei programmi hanno creato dei picchi di ascolto sensazionali.
2: Ah sì? E questo ti sorprende? Siamo il programma più ascoltato di Pavia, era normale che sarebbe successo, ma voi dovete sempre rompermi il cazzo per qualsiasi cosa. Quindi ti ringrazio per la telefonata, ma non torno indietro. Grazie e vaffanculo culo culo.
1: Così Marco butta giù il telefono in un impeto di rabbia e mentre attende che l'aereo parta si mette a riflettere in un culmine di introspettante nostalgia.
2: Ah, fanculo tutti, non torno indietro. Certo, mi spiace per la fattoria, ma è sempre la solita storia, minchia troia Stratocaster.
4: Mazzoli, guarda un po' chi si rivede.
2: Mauro Repetto, non ci vediamo dal primissimo episodio di Hanno ucciso l'uomo gnagno. Vedo che hai ancora la voce da coglione.
4: Ma sì, quella va benissimo così, tanto nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: Beh, mica tanto, ho visto che hai fondato un gruppo musicale ed hai fatto un sacco di concerti, vacca fracchia puppata.
4: Sì, ma a parte saltare e fare dei balletti ridicoli sul palco non è che facessi tanto. Infatti il gruppo l'ho lasciato e ho deciso di andarmene in America.
2: Ah, esattamente come me, cazzo cazzo merda.
4: Anche tu te ne vai in America? Come mai? Ho visto che hai spaccato con la radio.
2: Sì, ma purtroppo devo sempre fare la guerra con i piani alti, perché alla fine dei conti non riescono a comprendermi fino in fondo.
4: E che male sei, scusa?
2: In che senso, diarrea scatarroida?
4: Marco, viviamo immersi in una cultura che celebra la competenza, la padronanza e l'essere sul pezzo. Ma forse proprio per questo vale la pena soffermarsi per un momento su una verità meno confortevole. L'inadeguatezza è una compagna fedele di chiunque decida di crescere davvero.
2: Non dirmi che stai per cominciare un monologo, eh?
4: Che cosa vuol dire essere completamente adeguati? Adeguati rispetto a cosa, poi?
2: Ok, stai cominciando un monologo, cazzo merda culo.
4: La verità è che, appena si comincia ad alzare livello, anche i più brillanti, i più esperti, i più preparati cominciano a sperimentare quella sensazione sottile, a volte punzente, di non bastare più. La distanza tra il punto in cui si è e quello che si vuole raggiungere si fa evidente. Tangibile. E questo può generare disagio, ma è proprio in quella distanza che nasce il progresso autentico.
2: Se sei così bravo a parlare, perché sul palco ballavi e basta?
4: Essere inadeguati di fronte a qualcosa non è un difetto, né un fallimento, anzi, è la conferma che si sta tentando qualcosa di più grande. Ogni percorso di crescita reale comporta l'accettazione di una certa dose di disagio. Occorre imparare a vedere nell'inadeguatezza un alleato discreto, che si indica con sincerità che possiamo ancora crescere. Pensati. Tu sei Marco Mazzoli. Hai messo il mondo sotto sopra. Dove te ne vai? Devi restare qui, a difendere quanto conquistato.
2: Wow, non avevo mai visto le cose da questo punto di vista, Pulcinella succhiapalle.
4: Beh, sono pur sempre un paroliere coi controcazzi, eh?
2: Hai ragione, Repetto. Devo tornare alla mia fattoria.
4: Sì, e sai che ti dico? Le mie parole hanno fatto riflettere anche me. Torno anch'io indietro.
2: Forza, scendiamo da questo cazzo di aereo, porca troia bastarda.
5: Fermi lì voi due. Sono una sexy hostess, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Dove credete di andare? L'aereo sta per partire.
2: Dobbiamo scendere in fretta, cazzo merda culo.
5: Oh, ma tu sei Marco Mazzoli. Io ti ascolto sempre. Se stai tornando indietro per riprendere la tua attività radiofonica, allora ti lascerò passare. Il mondo ha bisogno di te. Guerriero va...
1: E pronti via, Marco e Repetto scendono dall'aereo e viaggiano a velocità propulsioniche verso le loro mete. E direi che in ogni caso hanno fatto una grandissima scelta a scendere da quell'aereo, perché era diretto a New York ed era l'11 settembre. Sì, era proprio quell'aereo. Insomma, avete capito. Come al solito Marco è vassallo in mezzo ai fatti della storia del mondo. Proprio come Forrest Gump, però meno andi***o.
2: Fatemi entrare, sono tornato.
3: Marco, che piacere. Hai cambiato idea?
2: Cazzo, merda porca, sì. La fattoria è roba mia, io l'ho costruita ed è tutto ciò che so fare. Quindi forza, salviamola e basta.
3: Bene, sono molto contento di questa tua decisione. Coi soldi accumulati dalle carambate abbiamo saldato la multa. La fattoria può tornare. Però, calma.
1: E finalmente Marco è pronto a tornare in onda. Così va dritto e prontissimo negli uffici stretti e minuscoli della fattoria di Radio Norma.
2: Ragazzi, sono tornato. Ho salvato la fattoria, possiamo andare di nuovo in onda. Ragazzi? Ragazzi?
6: Uè, Mazzon, è bello saper che hai salvato la fattoria, però i ragazzi si sono stufati di aspettare.
2: E quindi?
6: E quindi se ne sono andati.
2: E dove se ne sono andati, merda incancrenita puttana?
6: Che cazzo ne so, però c'è un messaggio in segreteria per te, ricchione.
7: Mazzoli, sono di nuovo io, il mitico Cecchetto, dopo che abbiamo fatto la guerra. Negli scorsi episodi, i tuoi colleghi sono venuti nella mia radio, Suca!
1: Eh sì, Marco, sembrava un lieto fine, eh? E invece manco per il cazzo. Esattamente come per il povero Repetto, che dopo aver provato a tornare nelle mie grazie, l'ho sfanculato. Ed ora io riempio gli stadi, e lui lo puoi trovare a fare il suo spettacolo nelle corsie degli sconti di qualche supermercato. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per me. Per Marco, invece, beh, scopritelo nei prossimi episodi.

Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può vendere Donatella Versace su Vinted. Secondo indiscrezioni, dopo la serie sulla sua vita, Gianluca Vacchi andrà a lavorare per Elon Musk come filippino. Elon Musk ha vinto un premio Oscar come miglior spettatore. Mescolando birra e gazzosa tutti ottengono una bicicletta. Elon Musk no, lui ottiene un Hummer limousine con autista. Quando si sente particolarmente malinconico, Elon Musk può mettere in pausa un tramonto. Elon Musk ha rifiutato un incontro con la regina Elisabetta su Tinder. La Disney ha comunicato che nel prossimo spin-off della saga di Star Wars reciterà anche Elon Musk nel ruolo della Forza. Molti non lo sanno, ma Elon Musk parla con le piante su Zoom. Per orientarsi nel deserto, Elon Musk può usare Kanye West come bussola. Il cane di Elon Musk può tornare cucciolo. Per non sporcarsi le mani, Elon Musk apre le ostriche con un telecomando. Una volta Elon Musk ha indossato per scherzo un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come sosia di Scarlett Johansson. Elon Musk può scaricare lo stress dalla dichiarazione dei redditi. Per stupire i suoi ospiti, Elon Musk può organizzare un'eclissi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo devo farlo? Sì, sì, sì.
2: La messa andiamo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
3: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
3: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, comunque Ivo, come fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. Only for you. No. This is

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
1: Era la sera del 14 luglio 1950 quando Bernardone Cacio Cacacio, pensionato di 77 anni, baciò la giovane moglie Maria Cannibala, di 56 anni più giovane, e uscì di casa per comprare 3 sigarette. Sono trascorsi quasi 72 anni e da allora di Bernardone non si è saputo più nulla. Ma la moglie Maria Cannibala, che ha da poco spento 98 candeline, non ha ancora perso le speranze di ritrovarlo vivo. Figlio di Giancavallo Cacio Cacacio, pastore maremmano passato alla storia per essere stato uno dei primi uomini dell'Ottocento a cagare dalla Torre di Pisa, e della contessa Camomilla de Caffettieris, nobildonna decaduta che fece scalpore in tutta Europa quando si presentò in udienza dal Papa con il suo rinomato clitoride di 12 centimetri infilato nel marsupio della femmina di canguro che intendeva sposare. Non fu una vita facile quella di Giancavallo Cacio Cacacio, nato con il naso sui coglioni. Nato con il naso sui coglioni a causa di un errore burocratico, fu abbandonato dalla prima moglie quando le starnutì nel buco del culo durante la prima notte di nozze. Risposatosi con una cugina di secondo grado che morì di parto dando alla luce 18 gemelli, per mantenere i figli Bernardone fu costretto a lavorare 22 ore al giorno per più di 50 anni, come muratore, facchino e portiere di riserva del Grosseto. La vita non gli aveva mai dato molto. Così, quando ormai pensionato conobbe Maria Cannibala, rimasta già 3 volte vedova in circostanze più che misteriose, non riuscì quasi a credere che una bella ventunenne si fosse innamorata di un vecchio come lui, che aveva il naso sui coglioni. Si erano sposati da appena una settimana, durante la quale la moglie lo aveva messo all'ingrasso, facendogli prendere oltre 40 kg. La signora Maria Cannibala lo ricorda così.
5: Mio marito, era proprio buono mio marito. C'aveva certe cosciotte tenere e succulente che ci bastava giusto un filo d'olio. Era buono tutto come il maiale. L'unica cosa, dovevi stare attento a togliere il naso dai coglioni prima di friggerli, che hanno 2 tempi di cottura diversi. Ah, quanto mi manca il mio Bernardone.
1: Negli ultimi 72 anni sono oltre 150 i funzionari di polizia che si sono occupati della ricerca di Bernardone. E qui viene il fatto inquietante. Tutti i poliziotti che hanno indagato su questo caso sono anche loro scomparsi nel nulla da un giorno all'altro.
5: Madò, che coincidenza! Tutti quelli che dovevano trovare mio marito sono svaniti nel nulla. Qui c'è sotto qualcosa. Chi se li ha mangiati? Cioè, volevo dire, che fine hanno fatto?
1: Nonostante siano passati quasi 3/4 di secolo, la signora Maria Cannibala è convinta che il marito sia ancora vivo. Se fosse veramente così, oggi Bernardone Cacio Cacacio avrebbe 149 anni. Improbabile, direte voi? Sì, ma non impossibile. Per questo noi di Chi l'ha svisto abbiamo deciso di aiutare la signora Maria Cannibala, offrendole lo spazio che merita per lanciare un appello a chiunque abbia notizie di Bernardone.
5: Aiutatemi! Se avete notizie di mio marito, venite pure da me in via dei Pentoloni 18. Magari se prima di presentarvi vi depilate completamente e state a bagnomaria per 2 o 3 ore, sarebbe perfetto. Aiutatemi a trovare mio marito! È tutta la mia vita! Minchia, sto cazzo di postino ci sto mettendo una vita a digerirlo!
6: Bene, per stasera è tutto. Alla prossima puntata di Chi l'ha svisto.
7: Come il rider di Amazon!
6: Sì?
7: Sono nel culo della signora, mi aprite? Sono solo parzialmente digerito!
6: Scusi, ma Amazon Prime?
7: Ma che facciamo le differenze? Che cazzo cambia?
6: No, se è la mia spesa, tiratelo fuori!
7: Aspetti che guardo nell'intestino! Aveva le gallette di mais!
6: Certo!
7: Allora la sua spesa, mi tira fuori dal culo, per favore!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ben ritrovati in questo nuovo frizzante episodio della storia leggendaria dello zoo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max. Nello scorso episodio Marco ha lanciato uno spot per poter trovare gente nuova per far rinascere la fattoria dopo che la maggior parte della sua vecchia ciurma gli ha voltato le spalle andando nell'altra radio. Ecco quindi che, manco fosse un regista di musical, si prepara a vivere una lunga giornata di audizioni.
2: Ok, buongiorno a tutti, io sono Marco Mazzoli, sono il mondo sottosopratore per eccellenza e sono qui a presenziare i vostri casting insieme a Leone di Lernia, merda ictus Mario.
3: Auz, dava dai Mazzoli, vediamo se riusciamo a trovare delle persone malate come te, va? Dai.
2: Grazie a tutti per essere qui anzitutto e a sto punto direi, senza alcun indugio, di partire con la giornata di casting, capezzolo finocchio bastardo.
1: Ed ecco presentarsi uno per volta i ragazzi pronti a fare il casting.
3: Allora Mazzò, qua abbiamo un duo comico pugliese. Vediamo se partiamo bene, va, che secondo me è buona la provenienza.
2: Un duo comico, eh? Vediamo, prego, cazzo merdaculo.
4: Salve, noi siamo Pio e Amedeo, ma entrambi interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che fate?
4: Pensiamo di essere giusti per la fattoria perché ci distinguiamo per il nostro stile esplicitamente razzista, omofobo, misogino e bastardissimo.
2: Beh, la fattoria di Radio Norma non è mica solo cazzo culo, eh? Merda cazzo minchia. Avete altro?
4: Beh, abbiamo diverse esperienze nel mondo del cabaret e dei villaggi, abbiamo diversi progetti, Candid Camera ai passanti pugliesi, oppure fare gli ultra ai VIP. Poi abbiamo in mente un programma che si chiama Emigratis e stiamo scrivendo un film e abbiamo delle richieste da qualche mittente, poi...
2: Oh, che palle!
4: Ma ci sta ascoltando?
2: No. Mi sono distratto guardando dei reel sui cagnolini, retto rotto rutto.
4: Ma siamo nei primi del 2000, i reel non esistono ancora.
2: Pensa quanto mi avete cagato il cazzo, minchia su capassere. Dai, fuori dal cazzo, su, Pio Amedeo, ve lo dico già, e non andrete da nessuna parte.
3: Dai, prossimo, avanti.
5: Ciao, mi chiamo Sfera.
3: Oh, madò, un ragazzino con i capelli rossi. Sfera, e cosa dobbiamo fare, giocare a biglie, mo? Ma...
2: E tu sei tipo un rapper?
5: No, zio, faccio un genere nuovo che si chiama trap. Senti un po' qua.

0: su, togli sto volume, togli sta merda, Sfera e basta. Vai fuori dal cazzo, su.
1: Minchia, però Sfera e basta, spac.
2: Il prossimo, avanti, dai.
3: Allora, ciao, mi chiamo Antonino Cannavacciuolo.
2: Ammazza che bombolone, oh.
0: Tu hai la faccia da cuoco, cucini, vero? Hai un ristorante? Cretino stronzetto deficiente?
3: Sì, ma mi sono stufato, voglio fare la fattoria perché credo di essere... Cioè, a guardarmi così, sono il socio di Paolo Noyes. Guarda, tipo... Scemo di merda, che minca guardi? Panico, panico, panico, paura, Non sembra?
0: Senti, il ristorante va bene?
3: Beh, sì.
0: Ecco, tienilo, va.
2: Prossimo, avanti, dai.
4: Ciao, io sono Yannick, piace gioco. E Yannick, che sono io, ho giocato a gioco di palle di tennis, che aperta parentesi, diventato molto bravo, quasi vinto campionato io, che sono Yannick.
0: Ok, e oltre a questo, cazzo cazzo culo?
4: Piace molto anche Fattoria, Radio Norba, ascoltato sempre durante campionato, riso molto io che sono Yannick e quindi pensato che molto bravo con palle di tennis e quindi magari bravo anche con fare risate.
0: Hai qualche cosa di divertente da farmi sentire? Fica di arreata Bluetooth?
4: Ah sì, portato battuta simpatica io che sono Yannick, boss di te, donna mezza età, deciso a imparare a giocare tennis dopo prime lezioni, istruttore detto che deve migliorare servizio, cosa lei è andata a comprare nuovi coltelli, forchette e cucchiai, divertente perché servizio anche nome di cosa di tennis e non solo di cose di cucina.
0: Guarda, te lo dico proprio fuori dai denti, secondo me non andrai lontano, ma sicuramente andrai lontano da qui. Fuori dal cazzo, merda culo minchia.
4: Ok, accettato questa sorte. Io che sono Yannick e molto bravo con gioco di palle di tennis, assicuro che non serbato rancore per questa decisione presa da altri che non sono io, che sono Yannick, tornato ad allenare per campionare campionato.
2: Prossimo richior, dai, avanti.
5: Marco e Leone passano tutta la giornata a fare audizioni, ottenendo solo buchi nell'acqua.
0: Niente, niente, Leone. Non riuscirò mai a trovare qualcuno che possa sanare il mio cuore spezzato, cazzarola mortacci merda.
2: Auz, mazzo, o facciamo andare nel Naroso in onda, o sennò chiudiamo la fattoria, va? Che è forse meglio.
0: Forse è l'unica.
6: Scusate, è ancora possibile fare un'audizione?
0: Credo di no, mi dispiace. Però tu sei troppo buffo. Chi sei?
6: Io sono Herbert Ballerina.
0: Io sento qualcosa, sento delle vibrazioni provenire da te. Tu sei il prescelto. Tu sei il gran maestro. Ricominceremo da qui. Ricominceremo con te. Ripartiremo con la fattoria di Radio Norba e metteremo il mondo sottosopra, minchia stronza dromedario.
5: Forse ci siamo? L'arrivo di Herbert ha dato una nuova linfa a Marco, facendogli tornare la voglia di cercare altra gente. La speranza è l'ultima a morire. Forza Marco, ributtati nella mischia. E cosa succederà, ragazzi? Scopritelo sempre nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
5: Piera non sa usare il computer, non si capisce niente. Come lo trovo il parrucchiere con sta tecnologia di moderna?
6: Ma te l'ha insegnato l'altro giorno Luigino, cos'è che cerchi? No,
5: il parrucchiere, voglio andarmi a fare i capelli.
6: Spostati che c'ho le istruzioni che ci ha scritto Luigino, vieni.
5: Allora,
6: Enrico?
5: Che c'è, Piera?
6: Cosa sono ste ultime ricerche?
5: Aspetta che non vedo bene, qua c'è scritto
6: tette nude.
5: Tette nude?
6: Sì, e poi c'è anche scritto gioca bocce e maiala.
5: Ma non è vero, non è possibile. Guarda che ci vedi male, aspetta che cancello. A posto. Eccolo qua, l'ho trovato il parrucchiere.
6: Bravo, chiama un po' che chiamo io.
5: Parla tu, che io non ci capisco
6: sai. Vai.
7: Italia e Germania, dopo 12 anni, si ritrovano quindi in una finale, in una partita ancora più importante di quella della Svezia.
8: Sto parrucchiere, eh?
6: Sì, pronto, buongiorno. Senta, devo prenotare un taglio per mio marito.
8: Senta, guardi, abbiamo tolto gli appuntamenti. Entrata libera, può venire quando vuole.
6: E gli orari quali sono?
8: Allora, 8:30.

0: vai.
1: Dica.
2: Mi devi portare però anche a me dalla Pet Noira dopo, eh?
1: Certo, aspetta, allora, che c'è Paolo Rossi che sta per fare il gol.
2: Sì, ma lei sai già come va a finire la finale dei mondiali?
0: Signora, mi dica, sto lavorando, signora, mi dica.
2: Allora, volevo sapere, ma non è che gli fate poi quei tagli dei ragazzini che si vedono oggi sfumati? Che lui...
0: Signora, sono un barbiere, non sono uno stilista, signora. Le faccio i tagli come va fatto, i tagli giusti. Cioè, giusti. Signora, sia tranquilla.
2: Sì, perché lui c'ha 80 anni, ecco, non è che...
0: Facciamo il taglio all'antica, siamo barbieri, facciamo tutti i tipi di tagli.
2: Stai buono sì, questa
0: tranquillo.
2: Partita!
1: Vai Cristo!
2: Ma si può guardare la partita dell'82 che uno esulta ancora?
0: Mi scusi signore, devo lavorare, mi dica signora.
2: Sì, niente, ecco, volevo sapere questa cosa del taglio, ma la barba anche la fate?
0: Certo facciamo la barba, signora.
2: La fate bella anche pulita, bella
0: certo,
2: pelle?
0: Certo, signora, 53 anni che faccio questo lavoro, signora.
2: Senta, poi...
0: Facciamo tutto. Tutto, signora,
2: sì, solo un attimo.
1: Piera, chiedi al parrucchiere se mi può fare anche per favore un po' le basette e la barba.
2: Sì, glielo chiedo. Le basette le fa bene?
0: Ma certo le faccio bene, signora. Signora, ma sia tranquilla, venga qua, vedi in diretta. Sia tranquilla, signora.
2: Solo una cosa, le
0: non guardiamo le regole, tutto senza offesa.
2: Le chiedo un favore. Mio marito non però volevo sapere se lei ci può mettere un po' di tinta sul fondo delle basette.
0: Come mettiamo?
2: Un po' di tinta.
0: No, tinta non le facciamo, signora, tinte. No, non facciamo tinta, signora.
2: E questo è un peccato, però.
0: Tinta, signora, io sto lavorando, c'è cliente a testa bagnata.
2: Quant'è che costa il taglio?
0: Ah, sì, costa 20 euro.
1: Germania, maledetta!
2: 20 euro va bene.
1: Cosa?
2: Ma smetti questa parte, 20
1: aspetta
2: euro.
1: Aspetta che
2: bene.
1: Metto in pausa la cassetta.
0: Signora, la devo lasciarla. Venga quando vuole, buongiorno.
2: Quando vuoi, allora. Bene,
0: buongiorno a lei, signora, grazie.
1: Allora, digli al parrucchiere.
2: Attaccato.
1: Ehi!
2: Enrico, ma stai tranquillo, ne?
1: A posto per i capelli?
2: Sì, anche se non è che te ne sono rimasti tanti, tesoro. Ti ricordi quando eri giovane quanti ce ne avevi?
1: Eh sì, che usavo anche lì il gel, il Tenax. Ti ricordi che ero tutto scivoloso?
2: Sì, mi macchiavi sempre tutta la camicetta.
1: Eh sì, perché la usavamo sempre quando eravamo in Camporella. Ti ricordi? Dai, mettiti sul tavolo che mi sta venendo la voglia.
2: Ma Enrico, ma che dici?
1: Dai, buttati giù.
2: Va bene, Enrico, prendimi.
1: Adesso
3: va. Gol!
1: Abbiamo vinto i mondiali! Buona Faust!
2: Sei proprio il solito Picciu, guarda.
4: Enrico e Piera tornano molto presto. Anche perché non è che gli rimanga molto tempo.
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E ben ritrovati ancora una volta su queste frequenze per ascoltare la leggenda, il mito, la genesi dello zoo. Sempre narrata dal vostro caro Max. Siamo nei ruggenti anni 2000, ovviamente a Pavia. Nello scorso episodio, Marco, che aveva finalmente riaperto la fattoria con una nuova squadra, si è ritrovato di nuovo senza compagni, dopo che Herbert si è montato la testa e se n'è andato. Ma mentre è deluso ed avvilito, bussa alla porta un redendo Wender.
2: Ciao Marco, è da un po' che non ci vediamo, né, zio Faus?
3: Voi ve ne siete andati e mi avete abbandonato, stronzi puttane vigliacche.
2: Non potevamo più aspettarti. Ci hai messo un botto di episodi per salvare la fattoria, né? E la seconda stagione di Gnagno sta durando anche un sacco più della prima.
3: Beh, in ogni caso, come va con Cecchetto, nell'altra radio che non possiamo nominare, bastarda cagna caccamo?
2: Beh, non proprio benissimo, né? Ci obbliga a parlare come lui, senti qua.
4: Benvenuti nel programma su Radio Cecchetto con Paolo Nois.
5: Belin, ci sono anch'io, Fabio Lisengi, ed ora cantiamo
4: Panico, papà, papanico, paura.

0: Oddio, ma questo è un incubo, Panariello figlio della merda. Ma tu perché sei qui?
1: Mi è arrivata una serata ed è stata chiesta la tua presenza per forza.
0: Ma tu non sei più nella fattoria. Perché dovrei, minchia devastante vaffanculo?
1: Dai, facciamo una tregua. È una serata molto speciale. Da blockbuster.
0: Ah, cazzo. Da blockbuster.
2: Cazzo sì, Marco, da blockbuster. Stiamo proprio per narrarvi quella serata leggendaria passata alla storia col nome di Fuga da blockbuster. Blockbuster, oltre che fungere da ambientazione, in questa puntata verrà nominato un sacco di volte. Ma tanto sti cazzi, non esiste più. Non c'è rischio dell'affollamento pubblicitario. Quindi blockbuster, blockbuster, blockbuster. Porca m***a, quanto era bello il blockbuster. Ma andiamo avanti.
0: Va bene, Wender, accetto la tregua, ma solo perché da blockbuster. Ed io amo blockbuster, minchia cazzo porca troia.
1: Tutti amano il blockbuster. Quanto sono belli quei venerdì sera, scegliere il film da noleggiare e poi prendi quel gelato col nome impronunciabile che costa uno sfacelo ed è troppo buono.
0: Minchia il blockbuster. Dai, andiamo a fare la serata, uga uga finocchione.
2: E quindi i ragazzi si avviano nel blockbuster del centro di Pavia, uno dei più grandi del mondo, ed organizzano la serata. In loro compagnia ci sono i Neri per caso.
3: Ciao Marco!
4: Siamo i Neri per caso, interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
0: Ah, quindi siete i Neri per caso, cazzo merda minchia.
1: Dai Marco, zio fa, facciamo sta serata.
2: I nostri eroi infiammano il blockbuster, ritrovando quell'armonia che mancava da un po' nel cuore rotto del nostro Marcolino Patatino.
5: Sulle mani, figli di una grande bastarda! Tutti sotto sopra!
2: Ma ad un certo punto, tra il pubblico, si innalza una figura inquietante.
6: Ehi, Wender! Ciao! Guardami! Guardami!
0: Ma che cazzo è quel catafalco con le gambe, diarrea, vomito, ribrezzo?
1: Oh merda, zio Faus, quella è una gotica culona che mi son ciulato qualche volta.
0: Ma hai i denti da vampiro, troia incancremita schifo merda.
1: Sì, me l'ha ciucciato con quei canini assassini e infatti ora piscio ad annaffiatoio, guarda. Sta saccagnata.
0: Porca minchia, aspetta un attimo. Ehi, gotica culona. Sì, tu in mezzo al pubblico. Cosa vuoi da Wender?
1: Minchia la bastarda, no no no, aspetta, ma cosa dico? No Marco, io non posso.
0: C'è solo una possibilità: architettare una fuga da blockbuster.
2: E così Marco mette in scena un'incredibile roccambolata all'Arenato Pozzetto, distraendo tutti e riuscendo ad infilare Wender nel bagagliaio della macchina senza che nessuno se ne accorgesse.
0: Ok Wender, ce l'abbiamo fatta. Sto per partire, minchia gay puttaniche.
6: Fermo lì, Marco Maffoli. Lo so che stai nascondendo il mio Wender nel bagagliaio. Puoi ingannare tutti, ma non me coi partiti vampirici.
0: Ma senti, perché lo vuoi ciucciare così tanto a Wender? Guardati, puoi avere di meglio. Con quei canini spaziali, quei 12 menti, quei rotolini di cicetta che ti fanno super sexy. Secondo me lo troveresti molto velocemente qualcun altro. Lascia stare, Wender. Non ti merita, cazzo merda culo.
7: Nessuno mi aveva mai parlato così profondamente e dolcemente come hai fatto tu. L'ho capito, sai. Sei tu a volere che io te lo ciucci.
0: Cosa? Ma io...
6: Vieni qui! Ora vedi come ti metto sotto sopra.
2: Marco si becca un pompino al posto di Wender e una volta che la gotica culona ha finito si ritrova la cappella a rigatone. Ma è questo che fanno gli amici, è questo che fanno gli eroi.
1: Ti sei beccato una pallottola al posto mio, Marco. Non potrò mai dimenticarlo.
0: Beh sì, siamo amici, no? E lo saremo per sempre.
2: Qualcosa si accende in Wender e ritorna frettoloso nell'altra radio dai ragazzi.
1: Ragazzi, basta Cecchetto, basta col fottuto gioca giuer. Torniamo da Marco, torniamo alla fattoria.
2: Porco, cosa sta per succedere? Non staccate le orecchie da quella fottuta radio che stanno per sgravare i miracoli. E se avete dell'oggettistica vintage di blockbuster, mandatecela in radio. Dai che vi ciuccio la pancia.
8: 105. Lo Zoo di 105.
9: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
10: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
9: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
10: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
11: Tu no, invece.
10: Io no.
9: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
10: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
11: Sì.
10: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
11: Sì. Quando l'anima dove va?
10: Va in cielo.
11: Dove?
10: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
12: Col coniglio.
10: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
11: Cioè?
10: Non è che puoi entrare,
11: No. Ah, no?
10: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
11: Sì.
10: La vedono bene. Dice,
11: analizzano,
10: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
11: Sì.
10: Ti mettono all'inverno.
11: Ah.
10: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
11: sì.
10: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avvicinare.
11: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
10: è
11: che lo sai.
10: Pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
11: Ci sono le macchine?
10: No!
11: No,
10: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
11: Bianche.
10: Che bianche.
11: Ci sono le strade anche?
10: Sì, ci sono le strade, però a
11: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
10: No, le case non sono fatte di nuvole.
11: No.
10: Sono fatte di cazzi.
11: No,
10: sono
11: no.
10: fatte di cazzi. Lì in paradiso
11: rimuori ancora.
10: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
11: Sì.
10: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
11: no.
10: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
11: Mica la sfonda.
10: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma qua la sfonda, dai.
11: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
10: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
11: Com'è?
10: Lì è più grossa.
11: Ah.
10: Scusa, non è più quella lì,
11: è
10: diciamo.
11: Una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
10: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
11: Le grotte di Toirano, maestro.
10: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
11: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
10: No! Non se ne mette uno lì.
11: Ah,
10: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno.
11: Ah.
10: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
11: Sì.
10: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
11: Scusami, com'è l'inferno invece?
10: L'inferno è un casino, Elio.
11: Ah.
10: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
12: Addirittura.
10: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
11: No.
10: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
12: No.
10: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
12: Contemporaneamente, quindi è difficile.
10: Contemporaneamente.
11: Se non ti scappi.
10: E guai se una goccia vai per terra.
11: Cosa succede?
10: Te la fanno leccare.
11: No.
10: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
11: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
10: Ci sono due donne.
11: Che
10: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
11: Due controllori.
10: Due controllori sono donne.
11: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
10: Niente.
11: Niente.
10: Con una velocità, non so, di 60.
11: Dov'è?
10: Volte.
11: Sopra, sotto, destra, 60...
10: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
11: Si va in metro?
10: È, come si dice, è nell'aria proprio.
12: Fra... nell'aria,
10: capito?
11: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
10: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
11: 12 lingue?
10: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
11: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
10: Nessuno, tu sai quanti capisci.
11: E fisicamente come sei all'inferno?
10: Cazzo. tutto sì. Sei una soava donna.
11: Una soava donna?
10: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
13: È una visione
10: celtica. Una suora soava.
13: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
10: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
13: No, trimonologia, ho detto etimologia.
10: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
11: Ma noi prendiamo, secondo te?
10: Fare in culo, subito, subito adesso.
11: Grazie.
9: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: 105.
1: Tamarri. I tamarri, essendo terroni, sono alla ricerca di mutande per i cazzi a bazooka.
2: Minchia paura!
3: Buonasera.
4: Negozi di Indimo mutande?
3: Sì.
4: Sì, ciao. Scusa se ti disturbo, è una cosa un po' delicata. Non c'è un uomo?
3: No.
4: Accidenti, no, perché è una cosa un po'... Perché ti spiego, ma un mio amico per farmi il regalo di compleanno mi ha comprato là da voi una decina di paio di mutande. Io ne ho provata una, no? Problema qual è? È che da avanti sono un poco strette.
3: Voleva cambiare taglia?
4: Eh no, il problema è che di vita vanno bene. E dove c'è il bazooka che è un po' stretta la situazione. Cioè mi stringe proprio l'apparato coglionale. Cioè sono proprio...
3: Io le consiglio di venire direttamente in negozio. Così magari le può anche provare sopra le mutande e vede un pochino... come le tornano.
4: Cioè io sto proprio in disproporzione. Purtroppo la natura è stata di una gentilezza quasi imbarazzante nei miei confronti, capito? Adesso lo so che sei una ragazza, non è che dovrei parlare di ste cose, capito?
3: No, no, vabbè.
4: Mi sento anche un po' a disagio di parlare della biscia così al telefono, capito? Vabbè.
3: Comunque io le consiglio, torna in negozio, le cambia e ne trova un altro paio più grande, magari le sta.
4: Ma quel modello che c'è lì, ci stanno dentro due pugni chiusi? Cioè è come avere due pugni chiusi dentro le mutande, capito? Se è troppo stretta mi esce un coglione.
3: Va bene, chiami l'altro negozio, magari, che noi qua al momento non abbiamo altre non abbiamo mutande da uomo, ne abbiamo solo un paio, però non penso
4: che le vedi, ce l'avevo solo adesso che le stavo riprovando, mi esce proprio una palla.
3: Va bene.
4: Grazie, carissima.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Pronto, buongiorno, merceria?
3: Sì, chi parla?
5: Sono Giovannino, buongiorno signora, senta, voi anche gli slip mask da uomo? Li vende?
3: Cosa? Che cosa?
5: Gli slip da uomo, le mutande da uomo.
3: Sì, certo, certo.
5: Ce l'ha? Sì. Che colori ce l'ha? Bianchi, neri, tutti?
3: Colorati, bianchi, neri, regati.
5: Merciaia, dai, sul davanzale pronta a piccionare. Benissimo, signora. Allora, senta, però un'informazione. Mi servirebbero delle mutande?
6: Tutta mutandaia sul bancone di legno anni 80, dai. Predisposta al vigilamento della capocchia Velociraptor.
5: Mi sente? Ah ecco, sì sì sì, mi servivano delle mutande perché noi praticamente abbiamo
4: la malattia del cavallo.
5: La malattia del cavallo, cioè abbiamo delle nerchie grosse, quindi ci vuole...
3: È un po' troppo furbo, la ringrazio.
5: No signora, abbiamo i coglioni e i cazzi grossi, signora, pronto? Pronto? Lei... ho capito, cioè uno se ha sto problema...
4: Lei è un po' troppo furbo.
1: Tamarri.
7: Pronto
4: Cos'hai detto?
7: Pronto
4: Ah, è una forma di saluto vostra? Buiz a te.
7: No, sono la Marzia, sono la zia di Luca, cerca Luca?
4: Appunto.
7: Non c'è, è uscito. Io sto rispondendo dall'ufficio perché sto servendo e quindi...
4: Ah, ho capito. Allora è arrivato il mio carico di mutande?
7: Non lo so.
4: Io sono Massimino di Quarto, sono quello dei cazzi a bazooka.
7: Allora deve chiamare Luca. Deve chiamare Luca.
4: Fa anche rima con i cazzi a bazooka.
7: È in giro, se chiama fra 10 minuti lo trova.
4: Lo so, ma ho rotto il telefono, non ce l'ho più.
7: Ah,
4: sul numero
7: di diretta. Mi piace. Allora, il signor Massimo?
4: Massimino.
7: Massimino, scrivi per favore Massimino. Allora la faccio richiamare, va bene?
4: Allora gli lasci un'annotazione, quello delle mutande per i cazzi a bazooka.
7: Va bene, Massimino.
4: Cazzi a bazooka, lo scrive che sennò non si ricorda.
7: Calze.
4: No.
7: Calze?
4: No, cazzi a bazooka.
7: Calze.
4: Cazzi a bazooka, che gli ho fatto un ordine di mutande rinforzate perché ho la malattia dell'asino.
7: Ah, va bene.
4: Cazzi a bazooka. Si ricordi, signora, che magari Luca si confonde, che è un attimo.
7: Va bene, ok.
4: Grazie, signor Massimino. Ha segnato?
7: Sì, ho segnato.
4: Cazzi a bazooka, mi raccomando.
7: Cazzi a bazooka. Sì,
4: perfetto, grazie signora, saluti Luca.
7: Buonasera.
4: Ti amo.
8: Ma non può essere vera sta cosa.
1: Tamarri.
5: Uè, zoccola. Così ti è piaciuta questa?
9: Forte,
5: sì. Senti, a parte gli scherzi, hai l'intimo maschile?
9: Ma perché? Se sei un maschio, sì.
5: Fantastico, mi piace che sei uno tonico, che capisce subito le cose giuste. Senti un attimo, scatafalco. Sei simpatico. Sai che quando vengo in negozio proprio ti spacco proprio. Sì. Minchia come sei simpatico.
9: Bene.
5: Scemo. Senti un attimo. Allora mi fai dire le cose che devo dire?
9: Ma
5: che cazzo, continui a ridere, Ma pensate. Senti, scemo. Allora, mi servono delle mutande per me e mio cugino, taglia 46, 48, però la parte davanti deve essere Poseidon perché noi ci abbiamo i cazzi a bazooka.
9: Bene, benissimo.
5: Ce l'hai, devi stare zitto! Scemo! Ma che cazzo fai? Mica, ma ti sei drogato?
9: Io?
5: E che cazzo non mi fai?
9: Ma non mi fai, capito?
5: Sei simpatico.
9: Tu tanto.
5: Mamma mia, con calmità. Cerchiamo di
9: Sì.
5: No, basta, voglio sapere, ce l'hai quelle le mutande per i cazzi a bazooka? Perché noi abbiamo le proboscidi, capito?
9: Sì,
5: cadenti.
9: Me immagino, quelli che dite. Sì,
5: abbiamo il cazzotto. Grande, sei simpatico.
4: Anche per i coglioni.
5: Sì, anche per i coglioni. Ce l'hai la
9: Mi serve la madre.
5: Oh, ma devo parlare prima io, scemo!
9: Ciao!
5: Coglione!
4: Hai trovato?
5: A posto, Massimi.
4: Perfetto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci qua col vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta per raccontarvi le fantavolanti origini dello zoo, con questa frizzante nuova stagione. Nello scorso episodio Marco ha pestato una merda bestemmiando in diretta, così il sommo Azan, il bianco, l'ha sospeso. E te pareva, aggiungerei. Ora deve trovare dei soldi per pagare una multa da moltissime lire. Allora, solo e sconsolato, va a fare la spesa.
2: Porcaccia la miseriaccia, sono di nuovo sotto con i soldi e le multe e i cazzi in faccia, f***o troia merda.
3: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria.
2: Eh sì, sono proprio io, ictus matto in culo.
3: No, pazzesco. Io sono un ascoltatore sfegatato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Sei un grande allora.
3: No, tu sei un grande. Io vi ascolto sempre. Siete i numeri uno di Pavia. Mi fate sb***ere merda dalle risate. E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
2: Ah, bravissimo. Scusa, ma devo comprare una mega fiorentina da 12 kg. Mangio sempre una fiorentina quando sono giù di morale.
3: Ma non eri vegetariano?
2: No, lo sarò. Per ora siamo nel 2000. Non ho ancora deciso di diventarlo, minchia su castronzi.
3: A proposito di fiorentina, in questo momento lì dentro stanno girando uno spot per il supermercato con Jovanotti.
2: Ah, minchia. Nella scorsa stagione l'avevo conosciuto all'episodio 6. Vado a salutarlo quasi quasi.
4: Dai Giova, ci siamo, sei pronto?
1: L'avete riconosciuto? Esatto, è proprio Simo Gay. Prima di curare la regia al noto programma radiofonico, curava la regia agli spot di una nota catena di supermercati. Pazzesco quante cose si scoprano in questa fantastica serie basata su fatti reali.
4: Allora Giova, ti ricordi la battuta?
5: Sì, sì, nessun problema capo, vai con l'azione.
4: Ok, motore partito.
6: Spot Jovanotti, Chuck.
4: Azione.
5: Oh yeah ragazzi, siamo qui tutti insieme per questa sensazionale offerta. Solo per oggi infatti puoi trovare le uova al 60%. Prendile subito, altrimenti me le pappo tutte io facendole alla mia maniera. Le uova alla Giova. Vieni subito, ti aspettiamo. Sempre Folo da F lunga.
4: Stop Giova, ma che cazzo? Quante volte te lo devo ripetere che non devi dire F lunga?
5: Non ho detto F lunga, ho detto F lunga.
4: Infatti, non è F lunga.
5: Lo so che non è F lunga, infatti non dico F lunga, dico F lunga.
4: Ma che cazzo di problemi hai? Guarda che dici solo F lunga.
5: Ma sei ritardato? Non senti la differenza? F lunga è una cosa, F lunga è un'altra. Ce la facciamo?
4: Io sono veramente stufo di avere a che fare coi ritardati. Mi sa che me ne vado a lavorare in radio. Lì certamente troverò persone migliori.
2: Accidenti, la situazione qui mi sembra un po' tesa. Forse è meglio se mi levo dai coglioni, fica ciuccia pisci.
1: Presa quest'ottima scelta, Marco va via dal supermercato e si ritrova ad un semplice mercato, senza super, perché comunque deve ancora comprare quella fottuta fiorentina da 12 kg.
2: Dai, dai, qui certamente troverò la mia amata fiorentina. Non ho altro modo di farmi tornare il sorriso.
7: Prego, signora, lo vuole il pesce? Ehi, tu, grandissimo. Ci sono le orate appena pescate qui nel Golfo di Pavia. Solo 1000 lire al chilo. Forza, signora, vieni a prendere il mio pescione.
2: Ma cos'è questa voce incredibile che sento nell'aria? La sento solo io? Sogno o son desto? È la voce di un angelo. Cazzo troia puttana.
7: Esatto, signore. Sì, dico a te, con le gambe corte e i polsi abnormi. Non è fantasia, hai sentito bene. Ci sono anche le anguille e i capitoni. A metà prezzo.
2: Ma tu hai la voce pazzesca. Ti andrebbe di venire insieme a me ed essere la voce narrante della fattoria di Radio Norba? Ed ovviamente mettere il mondo sottosopra, voce fica merda.
7: Non lo so. Mi piace vendere il pesce. Perché dovrei lasciare un posto sicuro come quello del mercataro per affrontare l'ignoto? Poi non è che mi ispiri tutta sta fiducia. Mi sembri un sinto.
2: Siamo il programma più ascoltato di Pavia, dromedario pazzo in culo.
7: Allora accetto. D'altra parte, l'odore del pesce non è molto distante dal tuo.
2: Ora sì che il mio programma è ancora più meglio. Sempre se torniamo in onda, merda troia cagna.
7: In che senso?
2: Nel senso che ci hanno sospesi perché ho bestemmiato in onda. Ed ora sto cercando dei soldi per pagare una multa di moltissime lire.
7: Ma scusa, se dici che il tuo è il programma più ascoltato di Pavia e tu sei un DJ, ma perché non fai le serate?
2: Le serate? E cosa sono, gay gay f***?
8: c***o.
9: Nulla di che. Locali dove metti due dischi e dici due stronzate. E paga molto bene. Dopotutto è il 2000. In nero, eh?
8: Cazzo, fica merda, fanculo, porco puttana bastarda, stronzo, troia di così schifo merdosamente geniale. Sei un porco di fottuto genio.
9: Certo, vendo il pesce. E in più immagina fare gli stacchetti in radio con la mia voce che faccio pubblicità agli eventi. È un colpaccio.
1: Hai proprio ragione, Peto. È un colpaccio. E con questa idea geniale, forse Marco ha trovato il modo per svoltare la situazione e tornare in onda. Seguiteci ancora per scoprire come andrà avanti la storia. Ovviamente sempre qui. Dove? Peto, vuoi dirglielo tu?
9: Certo, Max. Qui nella fattoria di Radio Norba. Il programma che non piace, ma è il più ascoltato di Pavia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Ah, oggi abbiamo fatto la bastardata, la vecchia bastarda, sì, ve la ricordate?
3: Pronto?
4: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
3: Ma te spacco le corna, che c'hai?
2: Sì, proprio lei, quella che ho chiamato l'altro giorno nel Wonderland.
3: Aspetta, 112.
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello che la cosa del
2: il marito, sì, il Demogorgone. E quindi io, Lucilla e Johnny ci siamo uniti e ci siamo spacciati per il 112, visto che lei lo continuava a chiamare. E adesso
5: la trittiamo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora
0: Ma chi è?
1: Sono la centralinista del 112. L'altro giorno mi pare che abbia telefonato per una chiamata sospetta.
0: Ah, sì, ma difatti dopo no, mi avevano detto di chiamarvi, ma non ci ho avuto più cosa che questi, perché mio marito, quando gli ho detto alzati, senti tu che parole mi dicono, chi è, chi non è, perché io mi dicono delle parole ma io non conosco. E ho chiamato il 112 perché era un continuo.
1: Esatto, infatti signora, noi stiamo investigando anche su questi personaggi, perché non è la prima segnalazione che ci arriva. Quindi
0: ecco,
1: insomma, diciamo che sono noti, ecco. Perciò niente, ecco, questo è il discorso, l'abbiamo richiamata apposta perché stiamo portando avanti le indagini.
0: Però ho avuto una telefonata che era... mi ha detto che era la mamma e mi chiedeva scusa.
2: Pronto signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
1: Sì, si fanno chiamare Stranger Things questi qua, è proprio un gruppo.
0: Ma delle parole che signora...
1: Senta, allora, io siccome sono solo la centralinista, adesso le passo il commissario De Cocco.
0: Ma tanto, hanno chiamato, non hanno più chiamato, non... Mio marito gli ha detto, senta, basta, mi sono stufata. E questa signora ha detto, signora, mi scusi, le chiedo scusa per il mio
1: sì,
0: ragazzo.
1: Sì, ma sarà tutto parte dello stesso progetto, ecco, diciamo, del piano diabolico, se vogliamo chiamarlo così.
0: Qualcuno che farà perché dei scherzi,
1: sì, poi c'è quella questione del demogorgone. Signora, le passo il commissario così racconta tutto a lui, d'accordo?
0: Grazie, molto gentile.
1: È il commissario
0: signora.
1: De Cocco, arrivederci.
0: Buonasera, grazie.
3: Capito? Voglio riscaldare mezza lasca, farmi il bagno nella...
4: Pronto?
0: Buonasera.
4: Buonasera, grazie. Signora, lei è la signora Giù?
0: Sì.
4: Buonasera, sono il commissario De Cocco.
0: Io non vi ho chiamato perché quando ho chiamato il 112 mi ero un po' impaurita, sono sincera.
4: Sì, è perché li stiamo, diciamo, pedinando da mesi, questo gruppo che si fa chiamare Stranger Things, che stanno cercando di...
0: Ma non lo so chi mi chiamava.
4: Operazione Demogorgone.
0: Queste telefonate, guardi, dopo mi dicevano delle frasi.
4: No, ma guardi, noi siamo già, allora, dal suo numero di telefono, prima di chiamarla, abbiamo un attimo verificato le registrazioni, perché noi le abbiamo già ottenute.
0: Sì.
4: Allora, se adesso le faccio sentire, se lei mi conferma, ascolti un attimo se era lei.
5: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
0: Sì.
4: È lui?
0: Sì,
4: è
0: sono
4: lui.
0: Loro.
4: È lui. Allora forse riusciamo a chiappare questo demogorgone.
0: Sì, mi scusi che dicevano figli di puttana.
4: Allora, sentiamo un attimo la registrazione numero 2, perché lei poi me la deve confermare.
5: Che io quella tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda.
4: È lui?
0: Sì.
4: Allora adesso ne parlo anche col tecnico investigativo Arnaldo Birkenstock.
0: Volevo chiamare quello del telefono, dico cambio numero.
4: Senta un attimo, nella registrazione della telefonata dell'altro giorno abbiamo notato che adesso non siamo certi, ma c'era una voce strana. Adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora se c'è questo demogorgone, prego.
5: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere.
0: Tuo fratello, sì.
4: No, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
0: Sì, tuo fratello, però...
4: Non sente.
0: No,
4: perché poi a un certo punto...
6: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed ecco di nuovo il vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta a raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Anni 80-90, Marco con la sua ciurma definitiva ha avuto un colloquio con il sommo Azan, che deciso a dargli una possibilità, gli affida il compito di trovare dei fondi per poter finalmente far partire il progetto Fattoria di Radio Norba. Cazzo culo merda.
2: Ho assolutamente bisogno di soldi, ma a chi li chiedo? Potrei chiedere a mio zio. Proviamo a sentirlo, minchia troia pazza.
3: Benvenuti a Gardaland. Per lamentarsi degli schizzi in faccia sul Colorado Boat, premere 1. Per oggetti volati via dal Blue Tornado, premere 2. Per parlare con Prezzemolo, premere 3.
2: Schiaccio il 3.
3: Un secondo. State per essere reindirizzati da Prezzemolo. Resta in attesa.
4: Pronto?
2: Ciao, zio Prezzemolo. Sono Marco, zizzapisello puttana.
4: Il mio nipotino preferito. Cosa posso fare per te? Vuoi fare una foto con me?
2: No, in verità vorrei...
4: Vuoi un nuovo peluche?
2: No, io vorrei...
4: Vuoi fare un giro sulla giostra dei pirati?
2: Basta, cazzo minchia culo. Io sono nato sulla giostra dei pirati, la conosco bene.
4: E allora, che cazzo vuoi, cane?
2: Mi presti dei soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, realizzare i miei sogni e mettere il mondo sotto sopra?
4: Hai comprato il saltacoda?
2: No.
4: Purtroppo credo che... Un secondo... Cosa? Ah sì, arrivo! Scusa Marco, un bambino ha vomitato sul mammut, devo andare, ciao!
2: Ma vaffanculo, stronzo cazzo checca. Ah, dannazione ragazzi, siamo nella merda, non so dove trovare dei soldi, cazzo.
5: Potrei provare a chiedere a mio padre, non so se vi ricordate nell'episodio 3 che era Vittorio Gassman.
6: Forse è la soluzione migliore, altrimenti non sappiamo proprio che pesci pigliare, Belin.
2: Sarebbe proprio bello avere un amico miliardario, bastarda merdaccia troiona. Ed ora chi è?
6: Ah giusto, non te l'ho detto, ho invitato il mio compagno di calcetto per spaccarci di whisky, spero non vi dispiaccia.
7: Creusa de Ma, ciao ragazzi, sono il centro avanti dei gloriosi MC Pertis.
2: Vacca la bastardissima, ma tu sei Fabrizio De André.
7: Il bombarolo, puoi ben dirlo, giovane Marco, sono io e sono qui per darti anche una mano.
2: Hai dei soldi da prestarmi, merda fanculo merda?
7: Non al denaro, non all'amore né al cielo, ne ho a bizzeffe e sarò molto felice di prestarteli, ma ad una condizione.
2: E sarebbe?
7: Voglio cantare la vostra sigla.
1: E in direzione ostinata e contraria, Marco e Faber vanno negli Abbey Road Studios, prestigiosi studi di registrazione di Pavia, consci del fatto che stanno per scrivere la storia.
2: Ok Fabrizio, sei pronto?
7: Bocca di rosa, io sono sempre pronto.
2: Ok, allora premo rec.
8: Cic cic, sono il pulsante rec, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.

0: Cic cic.
1: Credo di aver sborrato, troia frocio minchia.
2: La guerra di Piero. Oh sì, io faccio sempre sborrare. Ed ora che il mio compito è stato compitato, posso tornare nello spazio.
3: E in un balzo di logica trascendenza, De André si smaterializza e scompare per sempre.
1: Aspetta, aspetta! Non mi hai dato i soldi, cazzo culo troie!
4: Belin, cosa ti aspettavi? È pur sempre genovese.
1: Beh, perlomeno ci ha fatto la sigla. Ma siamo punto a capo. Dobbiamo trovare i soldi, stronzo puttana merda, cazzo culo troia por...
3: Non ti arrendere, Marco. La vita deve riservarti ancora grandi sorprese. E noi saremo sempre pronti a narrarvele. Perché, come diceva De André, viva la vita, chi vivrà vedrà.

0: Lo Zodi 105.
1: La bastardata del giorno.
2: Ma c'era una voce strana, adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora.
3: Sì?
2: Se c'è questo demogorgone, prego.
4: Sapete, tuo fratello c'è.
3: Tuo fratello, sì. Ah,
2: no, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
3: Sì, tuo fratello, però...
2: Non sente. No, perché poi a un certo punto, signora, a un certo punto in una telefonata precedente c'è questo signore che si fa chiamare Enzo. Senta, eh?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
3: Sì.
2: È lui?
3: Sì.
2: Comunque
3: sì,
2: ha fatto bene a chiamarci, signora. Bisogna proteggersi da queste persone malvagie.
3: Io sono una donna di 82 anni.
2: Certo, ma c'è suo marito anche in casa?
3: Ho subito di chiamare i carabinieri. Dico, come mi posso comportare? Certo. Difatti, guardi, c'ho i vostri numeri qua. Certo. Dico, vabbè, hanno smesso, basta.
2: Ma il numero che... gli è apparso il numero?
3: E me l'hanno dato il 112.
2: Ah, Me lo può ridare il numero che le ha dato il 112?
3: No, guardi, mio marito l'ha strappato, mi dispiace.
2: Ah, l'ha buttato?
3: Sì.
2: Perfetto. Le passo allora un attimo il tecnico Arnaldo Birkenstock.
5: Reparto 112, super servizio telefonico e aiutiamo la gente.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì, buonasera signora.
3: Sì?
6: Perfetto, io devo farle alcune domande.
3: Sì, mi
6: così
3: dica.
6: Inserisco i dati. Conosce 11?
3: 11?
6: Sì, no. È uno di questi ragazzi che del
3: ma
6: gruppo
3: io non conosco
6: Stranger
3: nessuno.
6: Things.
3: Ma chi conosce? Scusi.
6: Ok, quindi il demogorgone lei lo ha sentito al telefono?
3: Signore, io non so chi sono. È inutile che voi mi dite i nomi, io non lo so.
6: Ok, segno. Adesso facciamo un attimo sentire la registrazione.
3: Mi dica.
4: Che io quella tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda!
3: Sì, questo l'ho sentito.
6: Ok, allora io con la sua faccia, altro che l'altra metà, pezzo di merda. Mi scusi se ripeto queste parole. Sentiamo la seconda registrazione.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
3: Sì, sempre le stesse parole.
6: Ok, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
3: Ma chi
6: conferma?
3: Mi conosce? Io non conosco nessuno.
6: Perfetto, segno.
3: Ma io non so manco chi sono.
6: Ok, adesso andiamo sull'ultima registrazione dove ci dovrebbe essere questo demogorgone.
3: Ma che ne so se scusa?
6: Ok, qui come lo trascrivo? Risentiamolo un attimo. Ok, allora. Ho scritto così a caso perché non capisco cosa dice. Lei ha capito?
3: Io no, non ho capito niente. No, non
6: si capisce. Allora scrivo non si capisce. Quindi noi adesso faremo le nostre verifiche, poi le faremo sapere.
3: Adesso come adesso non hanno più telefonato, non mi importa più niente. Speriamo che sia stata una bravata.
6: Speriamo, sa, di solito sono ragazzi.
3: Ma io non voglio giudicare nessuno, solamente che ho detto sono una donna di 82 anni, ma non ci ho mai
6: sentito. Signora, noi poi, una volta che abbiamo fatto le indagini del caso, però per procedura dovremmo ricontattarla per chiederle se vuole sporgere denuncia.
3: No, guarda, io non espongo denuncia di nessuno perché è per me stata, diciamo, come una bravata. Ho chiamato perché ero un po' agitata quando ho sentito 2, 3, 4 volte che mi hanno telefonato.
6: Ma allora si ricordi, questo gruppo si fa chiamare Stranger Things?
3: Ah, Stranger, non lo
6: sì,
3: so.
6: Sì, sono strani. Signora, le passo un attimo il colonnello che...
3: È il colonnello, sì, grazie.
6: Arrivederci.
3: Buonasera.
4: Capito?
7: Voglio chi mi esalta, voglio avere un John Travolta che mi preghi di insegnargli il rock.
2: Eccomi.
3: Buonasera.
2: Buonasera,
3: io
2: signora.
3: Stavo dicendo, ma io non li conosco nessuno, ma io non conosco
2: nessuno. Certo, signora, che non li conosce, questi sono delinquenti, dei piccoli delinquenti di quartiere.
3: No, no, no.
2: Intanto la ringrazio, mi raccomando.
3: Grazie, Marcia, lei, di tutto.
2: Lei ha, ma i numeri di telefono li ha già buttati?
3: Sì, mio marito.
2: Peccato, un peccato. Vabbè. Vabbè, non importa, signora, ci pensiamo noi del centro 12. Buona giornata. Salve, salve, a presto. Salve, salve, salve.
8: Lo troveremo il Demogorgone.
1: La bastardata del giorno.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per fare un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Dai, non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami. Ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco? Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché
1: hai
4: dato il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come faccio?
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dice che gli bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Columbia 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parla!
5: Kareem Abdul Barabba, è questo il nome del giocatore della pallacanestro rozzano scomparso nel nulla la sera dello scorso 1 giugno. Figlio di Pier Crodino Barabba, pallavolista italo-americano e collezionista di foglie d'acero a forma di fica, e di Mimi Ukulele, prostituta senegalese famosa in tutta la costa atlantica per avere i buchi della cellulite scopabili. Kareem viene al mondo in un bordello a cielo aperto alla periferia di Boston la mattina del 12 febbraio 1984. Al momento della nascita, il piccolo misura 1,70 m di altezza per 800 grammi di peso. A 2 anni è alto 30 cm e pesa 88 kg. A 5 misura 1,50 m per 5 kg. A 12, età in cui smette di crescere, è alto 2,29 m e pesa quanto 7 gatti. Data l'altezza, il padre lo indirizza fin da piccolo verso il basket. C'è però un problema. Kareem Abdul Barabba si rivela presto il giocatore più scarso della storia dell'umanità, chiudendo la carriera liceale con una media di 0,1 punti, 0,2 rimbalzi e 0,03 assist a partita, in 47 minuti di impiego medio. In 4 anni di college riesce a fare addirittura meglio, chiudendo con 0,0 punti, 0,01 rimbalzi e 0,0 assist, sbagliando tutti i 348 tiri liberi tentati. Sì, una telefonata, pronto?
6: Mettete il video, quello di Salmo?
5: Così, questo non è MTV però.
6: Il video di Salmo, quello che parla della canzone.
5: Sì, ma lei deve aver sbagliato un numero perché non è un canale musicale questo qua.
6: Voglio vedere il video di Salmo e volevo mettere sotto la didascalia che la dedica è fatta a Silvia.
5: A rivederla. Inspiegabilmente snobbato dall'NBA, per continuare la carriera è costretto a sbarcare in Europa. Nei 15 anni trascorsi nel vecchio continente, segna un punto con 533 squadre diverse, guadagnandosi il soprannome di Merda a spicchi. Ma ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale... Attenzione, mi dicono dalla redazione che c'è una chiamata urgente.
7: Pronto?
5: Sì?
7: Pronto?
5: C'è un'interferenza?
7: Sono il Demo Gorgone.
5: Buongiorno. Ha delle notizie su Kareem Abdul Barabba?
7: No, voglio l'anima di Max.
5: Non c'è nessun Max qua.
7: Dov'è?
5: Non saprei.
7: Non ha pagato l'IMU.
5: Mi dispiace, se vuole può denunciarlo alle autorità.
7: Chi cazzo sei?
5: La conduttrice di Chi l'ha svisto.
7: Ti puzza la figa.
5: Dicevamo, ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale protagonista della retrocessione della squadra in terza categoria, segnando 12 punti nel canestro sbagliato durante il decisivo spareggio salvezza. Inspiegabilmente gli ultra della squadra lo vogliono morto, così Kareem Abdul Barabba è costretto a nascondersi in una località segreta, camuffato da giraffa. Quella dannata sera del 1 giugno, Kareem aveva appunto indosso il suo costume da giraffa e si era recato in tabaccheria per comprare la sua quotidiana stecca di sigarette di Marlboro rosse che fumava anche in campo. Ma dopo questo episodio, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Kareem.
8: Tizio Sempronio, no più!
5: Ah, d'accordo.
8: Venduto mal.
5: Sì, a lei?
8: Io ho comprato mal, Tizio Sempronio.
5: Come si chiama lei?
8: Bello baltabacchi, bello. Io Tizio Sempronio.
5: Ah!
8: Però la... cinese è Pang To.
5: Ha capito.
8: Che vuol dire Tizio Sempronio?
5: Beh, ci può raccontare comunque l'ultima volta che l'ha visto?
8: Visto, visto.
5: Sì. Com'è andata?
8: Bene, tu bene?
5: Sì, sì, anch'io.
8: Tanto piacere.
5: La famiglia?
8: Tanto piacere. Cappuccino?
5: No, no, grazie. Oh. Ma sì, anzi, un caffè.
8: Caffè?
5: Sì.
8: Sì.
5: Sì, ma quindi quando è arrivato cosa è successo?
8: Cosa è successo?
5: Sì, lo chiedo io a lei.
8: Tizio Sempronio?
5: Sì.
8: Venduto bal?
5: Sì.
8: Bello
5: e,
8: bal.
5: E Kareem com'era?
8: Kareem,
5: agitato.
8: Sì, stato qui.
5: Sì.
8: Stato qui, agitato. Tanto agitato. Lui okay. Viene. Lui viene a chiedere stacca mabolo. La sei mobile,
5: sì?
8: Io non so mobile da dure. Poi lui.
5: La faccia di mamma.
9: Ma chi è?
8: Poi prende il grattavici. E prima gratta. E poi fa. E scappa.
5: Prima gratta e poi vince.
8: No, so.
5: Probabile.
8: Non so.
5: Si suppone.
8: Prima gratta poi. Va via.
5: Perfetto.
8: Grazie.
5: Grazie a lei. Per il caffè quant'è?
8: No, fla casa.
5: Ah, grazie.
8: Grazie.
7: Tizio Sempronio.
8: No, io ho preso Maltis e Sempronio. Vuoi col caffè?
7: Non hai fatto lo scontrino.
8: Forse latte con miele,
5: Che fine ha fatto quindi Kareem Abdul Barabba? Data la fama e la popolarità del giocatore, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e propendono verso un rapimento alieno per scopi anali. Chiunque sia in possesso di informazioni utili alle indagini è pregato di contattare la nostra redazione. E se per caso ci stai guardando, Kareem, ci sono delle persone molto speciali che hanno un messaggio per te.
8: Qui tizio, Semplonio! Abbiamo anche Malke Bollo, Sisal, Totip, Toto Calcio! Mio fratello parlucchiere se bisogno, prima caffè e poi capelli.
5: Alla prossima puntata.

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche e stramboidi origini dello zoo, con questa frizzante nuova serie. A differenza di quelle cacate come Stranger Things o Peaky Blinders, noi non ci siamo presi 10 anni di pausa da una stagione all'altra, ma facciamo comunque un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Beh, siamo sempre a Pavia, ma gli anni stanno per cambiare.
2: Perché Capodanno è Capodanno! Ed eccoci qua come sempre nella grande piazza Navona a Pavia per salutare il vecchio anno 80-90 e accogliere il nuovo millennio. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1... Mario Bianchi? Mario Bianchi? Funzionano ancora i computers?
3: Sì, Pippo, il Millennium Bug era solo una cazzata.
2: Bene, e allora benvenuto anno 2000. 2000. Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba.
4: Buongiorno Italia, buongiorno nuovo millennio, grande Pippo, cazzo culo merda.
2: Grandi voi ragazzi, ho sentito che siete il programma più ascoltato di Pavia, vi ascoltano anche i cavedani, in culo a Linus.
4: E allora ragazzi, sono le 00:01 e siamo finalmente nel 2000, io sono Marco Mazzoli.
5: Out, e io sono Leone di Lerni, auguri ragazzi. Ah, lo sai Mazzoli che sei in onda grazie a me, no? Vero? Tobbe con un cappello in faccia, tempo.
6: Minchia, oh, scemo vecchio pagliaccio, guarda che se siamo in onda è grazie al nostro talento e quello che sappiamo
5: stai
6: fare.
5: Stai zitto,
6: muto.
5: Stai zitto.
6: O comunque, raga, io sono Paolo Nois.
7: Velina, a proposito di quello che sappiamo fare con il nuovo millennio, mi sono fatto il buon proposito di iscrivermi ad un corso di pianola. Saluti da Fabio Alisengi.
5: Out, stai zitto, tirchio.
4: Noi siamo la fattoria di Radio Norba ed ora vi lasciamo in compagnia di questo nuovo pezzo di Leone di Lernia e mi raccomando, mettete sempre il mondo sotto sopra, stronzo fica impastata.

0: Insomma, il vento soffia bello forte in poppa per Marco e la sua cricca, proprio come quando si andava in motorino sempre in due. Ma come in tutte le grandi storie, c'è sempre un enjambement quando meno te lo aspetti. Ed ecco che un giorno, in diretta sulla rete nazionale...
1: Dai, dai, è tardi! Vai, Pippo, metti la nostra scenetta di punta. I merda culo, troia quarzo diarrea.
2: Merda, merda culo, merda. Scherzo telefonico, merda. Merda culo, merda. Scherzo telefonico.
3: Pronto?
2: Pronto, signora?
3: Scusi, non posso parlare. Sono al funerale di mio figlio.
2: Ah sì? E allora troia, vaffanculo, merda, cazzo, culo, cazzo, merda, merda, culo, cazzo, stronza.
4: Belin, cattivi, eh.
2: Pronto? Ah. Pronto? Signora? Ma vaffanculo, brutta puttana, porco...
0: Fermo, Marco! Hai pestato una merda colossale.
1: No! No! Non ho messo la censura, cazzo, stronzo, cazzo.
0: Ecco il primo fottutissimo inciampo. In un tripudio di ingannevole superficialità, l'indole volgare prende il sopravvento, arrivando ad insultare nostro Signore Gesù Cristo. Sono i rischi del mestiere, purtroppo, ma il peggio doveva ancora arrivare.
5: Marco, c'è qui il sommo Azan il Bianco che vuole parlare con te. L'hai fatta veramente grossa questa volta, però calma.
6: Una bestemmia nella mia radio?
1: Guardi, signor presidente, io non so come sia potuto accadere, bastarda merda minchia. Le controllo sempre quelle cazzo di scenette.
6: Si sono drizzate le orecchie anche al mio cane Spillo, e figurati che lui è sordo e cieco. È un cazzo, porco.
1: Non so proprio cosa dire, Azan. Ci scuseremo in diretta. Dovrebbe bastare, no? Cazzo, cazzo, cazzo.
6: Dovrebbe bastare? È arrivata una multa da ben tantissime lire. Guarda qua.
1: Oh, cazzo, no? Cazzo, cazzo, cazzo.
6: Dovrebbe bastare? È arrivata una multa da ben tantissime lire. Guarda qua.
1: Oh,

0: sono la querela, interpretata magistralmente da... Bravi, proprio io. Articolo 145, comma 3 bis. Con la seguente sospendiamo il programma denominato La Fattoria di Radio Norba a tempo indeterminato, fino a che non avrà pagato la salata multa che segue per un totale di tantissime lire. Saluti e baci, il governo.
1: Marco purtroppo rimarrà sospeso finché non avrà trovato i Danè. Le avventure continuano. Rimanete con noi, ci vediamo al prossimo episodio di Gnagno 2. Ficca culo merda.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto? Non parlo!
1: Sandrolino Buoncoglione, è questo il nome dell'arbitro di calcio scomparso nel nulla la sera dello scorso 25 maggio. Se c'era una persona al mondo che poteva dirsi davvero felice, questa era di certo Sandrolino Buoncoglione. Figlio di Gabriellazzo Buoncoglione, pilota di pedalò e apprezzato autore di numerosi romanzi gialli, fra i quali ricordiamo Tre dita in culo per l'ispettore Tommasi, La cagna d'asfalto ha fatto miau e l'indimenticabile Chi ha ucciso la ragazza senza emorroidi. E di Bella Fregna Buoncoglione, 7 volte campionessa anale di pattinaggio sul posto e oggi in prima linea nella lotta contro gli stronzi di cane nelle pozzanghere. Da bambino, Gabriellazzo mostrò subito un fortissimo interesse per la pittura e il disegno, cosa che indusse i genitori a spezzargli tutte le matite e ad iscriverlo a soli 8 anni al corso per allenatori di calcio di Coverciano. Come è facile immaginare, per un ragazzino non può esserci cosa migliore che essere un arbitro di calcio. I compagni iniziarono a menarlo dalla prima all'ultima ora e, quando erano stanchi, gli insegnanti subentravano per dar loro una mano. Grazie alla sua sempre più crescente popolarità, Gabriellazzo non vide l'ombra di figa fino all'esordio in Serie C, quando venne chiamato a dirigere il derby fra San Satananese e Atletico Sciancati, partita poi interrotta per l'invasione di campo di una vecchia completamente nuda che lo prese a bastonate in testa mandandolo in coma per 3 mesi. Ma attenzione, dalla redazione mi dicono che abbiamo una telefonata, pronto?
6: Pronto, Franco! Franco!
1: Sì, buongiorno, non è Franco? Ha delle informazioni su Sandrolino Buoncoglione?
6: Franco, che voce strana che hai!
1: No, io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto, con chi parliamo?
6: Hai preso il Covid?
1: Tempo fa, ma mi sono ripresa, grazie comunque, lei tutto bene?
6: Minchia, la voce da femmina hai!
1: Sì, sono una donna.
6: Ah, sei diventato culatone!
1: No, no, sono nata donna e sono tuttora donna eterosessuale.
6: Sì, no, ma io ti rispetto, non mi hai mai detto niente!
1: No, guardi, lei ha delle informazioni per noi oppure cercava Franco?
6: Franco, che fai? Non abbiamo più confidenza, siamo amici della vita! E non mi ha mai detto niente che ti faceva il c***o! Pronto?
1: Sì, grazie, arrivederla!
6: Che fai? Mi rifiuti così? Guarda che per me non ci sono problemi, sono culatone anch'io!
1: Buoncoglione si svegliò giusto in tempo per arbitrare la partita di ritorno, nell'intervallo della quale lo scoppio di un petardo gli portò via un orecchio e la capacità di fare le smorfie mentre cagava. Ma un ulteriore colpo di fortuna lo attendeva dietro l'angolo. La mafia brasiliana iniziò infatti a interessarsi a lui, minacciandolo di morte se non avesse truccato le partite secondo le loro disposizioni. Quell'anno Gabriellazzo concesse...
7: Pronto?
1: Sì, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
7: Sì, guardi, io sono Franco. Sono Franco, ho sentito che ha chiamato un mio amico. Mi ci può mettere in contatto gentilmente?
1: Guardi, scusi, questo non
7: è... Perché lui mi ha detto che sono culattone, ma come si permette, scusi?
1: No, io credo ci sia un misunderstanding. Questo non è un centralino innanzitutto.
7: Questa è una trasmissione schifosa, perché vengono fatti dei nomi e cognomi e io non sono culattone. Cioè, ero stato culattone per colpa di mio padre, ma poi mi è passato, va bene?
1: Quell'anno Gabriellazzo concesse 355 rigori nell'arco di 20 partite. Viveva nel terrore, isolato da tutti e con nemmeno la consolazione di poter fare le smorfie mentre cagava. Una vita perfetta, insomma, che ha subito una svolta inattesa proprio quella dannata sera del 25 maggio. Gabriellazzo si era infatti recato in tabaccheria per acquistare la colla che teneva sulla barba finta che indossava quando andava a fare la spesa. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Gabriellazzo.
8: Sì, me lo ricordo.

0: ricordo, portava una barba di peli pubici ed era spaventatissimo. Mi chiede della colla e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso urla: sì, sì, ho vinto, posso scappare, posso scappare. E poi se ne corre via reggendosi la barba come una catapulta.
1: Ma che fine ha fatto dunque Gabriellazzo Boncoglione? Data la vita felice e piena di affetti del Boncoglione, le autorità hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Per ora l'idea più accreditata è che l'arbitro sia stato rapito da una razza aliena interessata a scandagliare le profondità dell'apparato escretore umano. Ma una speranza rimane. E quindi lanciamo un appello a voi, gentili spettatori di Chi l'ha svisto. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è spermadicicala@chilasvisto.it. Alla prossima puntata. Però scusate una cosa, io sono rimasta male che Franco e il suo amico sono... poi tra l'altro vabbè, insomma, anche desiderio di diventare Maria De Filippi da grande, con C'è posta per te. Quindi possiamo farli parlare? Vi spiace metterli in contatto?
2: Pronto?
3: Franco, io sono Franco.
2: Franco!
3: Giovanni, ma perché mi dici queste cose alla televisione?
2: No, ho sbagliato il numero, mi ha risposto una donna. Pensavo che eri tu che eri diventato culatone.
3: Ma io, a me è passato che ero culatone, ti ricordi?
2: Ah, ti sei curato?
3: Sì. Ma ora sei diventato tu culatone?
2: No, sempre stato.
3: E perché non me l'hai mai detto?
4: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però. Però.
4: Però.
2: Però. Che

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
4: Anche
0: che
4: Marco,
0: apri, uè, ma hai sentito?
4: E lui si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
4: tric-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Marco, ma sento la puzza.
4: Hai cambiato culo?
0: Porca puttana.
4: Questo è un bianco.
0: Dai,
4: vai.
0: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, ma sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
4: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
4: Tortelli?
0: Boh. Ma no.
4: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zoo di 105.

0: Canepar, Appendio Cazzarola, Cugino Friggitrice Catania, che sono persone poi capisco. Bentornati a una nuova puntata di Squarto Grado, il programma delle morte ammazzamento, squalidi, che poi si crespia. Salutiamo la mia co-conduttrice, la bella fica faccia fantasma, Lucia Lieno, la nostra Alessandra. Ciao Alessandra.
1: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, è vero. Adesso ci fichiamo la clavate, che poi i bergeggi con il sedile rosso bello comodo comodo, l'optalizzato, quello che dice le cose che poi ci rompe i cazzi. Carmelo Abbate, ciao Carmelo.
2: No, no, non sono d'accordo, mai, niente, non me ne frega un cazzo.
0: Sì, lo so, anche io, vaffanculo. Ma adesso esprimiamo la pimpa che tengo la sete, diciamo che è meglio che lo faccio che lo dico, che adesso salutiamo l'addetta ai social, la bambina gigante, tutto fiato e occhioni della pazza, Sebastiana, Sebastiana.
1: Ciao Gianluigi e ciao a tutti i telespettatori. Oggi c'è una calma totale nel web, infatti nessuno scrive.
3: Logati Sebastiana, sei sconnessa, lo vediamo dalla regia.
1: Metto la password, mi ero dimenticata. Allora, 1, 2, 3, 4.
3: Sebastiana, l'hai data in onda? Sebastiana, ci hanno hackerato tutti i social. Stanno postando i cazzi. Ok? Ok, non avevo più social.
1: Ops.
3: Sì, ops.
0: Bene, proseguiamo con la pruntatazione della cosa che ci sono i morti a rotelle, che sono io, che sono Necchio, che sono Brembato. Unifichiamo la cannazza con la fischiona, che ci prestiamo i pezzi. Servizio!
4: Don Billy Bamba è un sacerdote della tranquilla diocesi di San Palmiro e nella tranquillità della sua chiesetta sta come ogni pomeriggio leccando tutte le candele per pulirle dalla polvere.
2: Questa candelina è pulita e adesso lecco con quest'aucia, lecco con quest'aucia in nome del Signore. Quando sono sporca di polvere queste candele.
4: Ad un tratto il sacerdote Don Billy Bamba ode un rumore come di pericolo provenire dal lato oscuro della sacrestia.
2: Sento come un rumore di pericolo!
4: È in questo momento che il Don Billy Bamba lascia cadere le candele leccate di fresco per precipitarsi a vedere da cosa possa dipendere questo rumore come di pericolo, pur sapendo in cuor suo che sta andando verso un probabile come di pericolo.
2: Oh, mannaggia, me ne sono caduta tutte le candele, me le devo rileccare da capo! Però nonostante sia cosciente che mi sto dirigendo verso un come di pericolo, non posso non andare a vedere cosa dipende questo rumore come di pericolo. Ti proteggerà il Signore dalle cose di come di pericolo.
4: E invece il Signore non lo proteggerà, perché nemmeno il tempo di chiedere chi sia a produrre tale rumore come di pericolo che il povero Don Billy Bamba viene investito ripetutamente da una moto da cross pilotata da una scimmia col casco che lo finisce a impennate mortali sulla testa propria del Don.
2: Che sei? Sei Satano! Sei Satano scimmio! Come fai a guidare la moto da cross? A me non me l'hanno data la patente! Che cazzo che sta faccia! Se fai il bennare però! Che cilindrata è!
4: È troppo tardi per Don Billy Bamba. Le tremende crossate scimmia pennate lo ammazzano in poco poco. Il cadavere verrà ritrovato dalla puerpera, tremendamente sfigurato e con la motoretta da cross parcheggiata verticalmente nella riga del culo. Gli inquirenti protendono sulla pista dei cantanti neomelodici sosia di Gesù.
0: Bene, bene, avete sentito la polpettina, che sono Gargano, sì, cinciampo. Diciamo che sono Garelli, che ci piace che adesso sentiamo la nostra Sebastiana. Cosa dice, che smandibolo? Sebastiana?
1: Sì, Gianluigi, ho aperto un nuovo account perché l'altro è andato perso per motivi ancora da chiarire.
3: Hai dato la password in diretta, ignorante.
1: Ecco, un telespettatore di Avellino ci manda la foto di un sospettato che si aggirava dalle parti della diocesi. Ecco, la vediamo in diretta. Come vedete, è una persona sovrappeso con il pizzetto che sta urlando a qualcuno. Porta degli occhiali.
3: No, Sebastiana, è la foto di una persona pecorina con la fica pelosa o culo svasato dall'anal. Deve aver preso un cazzo enorme. Gli occhiali sono attaccati con lo scotch, si vede.
0: Bene, allora che si pensa? Che se basterà... Dai, che sono Bisolvon, uguale Pizzo Calabro. Salutiamo che siamo precisi a essere vintage e che la selva si opprime. Allora diciamolo che sono un carnivoro che ci piace la fama. Saluto Pini che arriva a Cagliari sunnita.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Ma prima, ascoltiamo la nuova di Eva Elastic, La cappella del prete. Oh!

0: Applausi, applausi. Mamma mia, che canzone incredibile.
1: Che cosa mi
2: non ce la facevo più.
0: Oggi voglio trattare un argomento un po' delicato. La citofonata al culo dell'uomo. Tanti non lo sanno e pensano che sia una stupidata, ma immaginate lei, con una mano sul pistolone e l'altra cacciata in culo, provereste un piacere molto più intenso, perché la donna andrebbe a stimolare la prostata. Quindi adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici e se praticano la mossa della citofonata.
3: Pronto?
0: Pronto! Salve signora! Mi scuso se la sto disturbando.
3: Mi dica.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma fatti furbo.
0: È la pratica. Pronto? Ma che cazzo ha detto? Proviamo a richiamare questo numero. Magari mi risponde il marito.
4: Pronto?
0: Pronto.
4: Pronto.
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
4: Ma vaffanculo, stronzo.
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare. Pronto? Avete sentito? Si vergogna di ammetterlo. Ma io non resisto. Voglio approfondire questo argomento con i pensionati piemontesi.
3: Pronto?
0: Ma perché mi buttate giù il telefono? Io volevo solo sapere se fate la manovra del citofono.
3: Ma cosa vuol dire?
0: Vorresti dire che non hai mai cacciato il tuo dito da vecchia pensionata piemontese nel culo di tuo marito?
3: No, vorrei dire che io tra un po', anche se è una chiamata anonima, ti segnalo alla polizia postale. Magari riescono a beccarti lo stesso.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma non ti sei mai ancora stufato di essere scemo?
0: È la pratica del dito in culo. Guardi che agli uomini piace, ma si vergognano di dirlo agli amici. Pronto? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Vai!
0: Mi scuso se la sto disturbando.
5: Chi sei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma che cazzo? Ma citofonare? Ma che cazzo? Ma chi citofonare?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
5: Che cosa?
0: È la pratica del dito in culo.
5: Ma che cosa stai dicendo?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma chi è stata la maledetta tua madre?
0: Mi dica,
5: vai a cagare!
0: Cosa ne pensa lei? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Passatemi un altro ascoltatore.
6: Dimmi, Stefano.
0: Sono Jürgen.
6: Ah, mi scusi, l'ho confusa con un mio amico che mi doveva chiamare. Mi dica, chi è lei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
6: Mi scusi, sono anziano e non ho capito bene. Può ripetere?
0: Ti sei mai fatto cacciare un dito in culo da tua moglie?
6: Se mi sono cacciato un dito nel culo, è questo che mi sta chiedendo?
0: Esatto. Mi dica.
6: Ma lei lo sa che è un pervertito di merda?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
6: Io non faccio queste cose, non sono mica ricchione.
0: Dovresti provare la citofonata.
6: Dovrebbe provare quella zoccola di tua madre, brutto schifoso maledetto.
0: Cosa
6: zitto!
0: Ti ringrazio per la tua opinione.
6: Devi stare
0: Ciao,
6: zitto.
0: Grazie.
6: Hai capito? Ricchione maniaco. Schifoso
0: sì.
6: Di merda.
0: Bene, anche oggi abbiamo parlato della citofonata in culo. Scusate un attimo, ma forse c'è ancora un'ascoltatrice giovane che vuole dire la sua in merito alla citofonata.
7: Pronto?
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Adesso ti passo il mio avvocato che è qua. Pronto?
0: Pronto.
7: Dimmi.
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Ah, scusa di disturbare, va bene. La prossima non chiami con quel numero, va bene?
0: Mi dica.
7: Io sono l'avvocata di la signora.
0: Ora la richiamo e le chiederò scusa.
7: Dimmi.
0: Volevo dirle che non chiamerò più questo numero.
7: Sì.
0: Non mi denunci, ok? Le chiedo scusa.
7: Perché quella sono controlli di la polizia, anche per i carabinieri.
0: Ora chiudo e non mi farò più sentire.
7: Sì, perché la signora, io sono l'avvocato di lei, e perché lei non è solo la sola, c'è anche la famiglia, però non posso sempre disturbare con la signora, ho capito?
0: Le sì, chiedo scusa.
7: Qua, ho capito, il numero tu già c'è col carabinieri?
0: Non mi denunci, ok?
7: Va bene.
0: Avevo solo chiamato per chiedere alla vecchia sparacancri se lei inseriva il suo dito nel culo del marito.
7: Cosa?

0: o del suo ragazzo.
1: Ti mando fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatta quella brutta troia di tua madre, hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato, una grande puttana, tu sei un schifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri, dalla polizia, tu sappi regolarti, perché guarda che è controllato, e vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo le gambe, così non potrei neanche pisciare, hai capito? Maledetto schifoso.
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Ciao, io sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista di fama mondiale, e questo è il mio canale YouTube sul quale potrete vedere tutte le mie performance fatte in giro per il mondo ai ragazzi, ma soprattutto alle belle ragazze. Così magari ci scappa anche una scopata, anche se ultimamente trovo solo lesbiche. Oggi siamo a Milano, città famosa per la cocaina e i piccioni che cagano sui turisti. Ci troviamo in Piazza Duomo perché oggi lo farò sparire, come ha fatto quella zingarella col portafoglio di quel poliziotto. Ciao, posso disturbarti un minuto?
2: Ciao, dimmi.
1: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
2: Ah sì, sei quello che paga le persone per annusargli i piedi su OnlyFans?
1: Non più, ora faccio le magie.
2: Ah, ok. Peccato.
1: Se ti dicessi che riuscirò a far scomparire il Duomo di Milano davanti ai tuoi occhi, tu cosa penseresti?
2: Che sei strafatto, non è possibile.
1: Tranquilla, nulla è impossibile per Ernesto Dinamite. Ecco, mettiti qui al centro e fissa il portone principale del Duomo.
2: Va bene qui?
1: Sì, perfetto. Ora tirerò fuori dalla borsa questa magica ampolla elfica.
2: Ma che cazzo dici? C'è scritto candeggina.
1: Brava, sei maga anche tu? Ora il mio 3, il Duomo scomparirà. E 1, 2, 3!
2: Brucia! Bastardo, mi ha lanciato la candeggina negli occhi!
1: Magia! Visto? L'esperimento è riuscito! Non vedi più il Duomo!
2: È uscito un cazzo, figlio di puttana! Non vedo niente, ma sei stupido! Brucia, aiuto! Qualcuno chiami un'ambulanza!
1: Avete visto, amici? Bastano pochi euro per far scomparire un monumento storico senza nemmeno bloccare il traffico! Rieccoci qui, ci siamo spostati al Parco Sempione, di fronte all'imponente Castello Sforzesco, un luogo famoso per i pedofili e i rompicoglioni che suonano tutto il giorno quei tamburi del cazzo. Ora fermo uno spacciatore e gli farò un esperimento di ipnotismo. Ciao, sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
3: Ah sì, ti conosco. Sei quello che lancia il fuoco d'artificio quando arriva la bamba in barone.
1: No, però grazie per la dritta. Senti, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
3: Ma cosa vuoi? Esce, sfumo, cosa vuoi? Palline da coca? Vuoi che ti cucino per fare la base, per fumarla?
1: Quanta maria hai addosso?
3: 100 grammi, credo.
1: Scommetti che con un semplice conto alla rovescia ti addormento e te li sfilo tutti?
3: Ma sei deficiente, ma che cazzo sta dicendo? Ma che me ne frega mai? Poi ci lasci vedere, non c'è la polizia.
1: Tranquillo, mettiti qui sull'orlo di questo fossato e guarda intensamente verso est.
3: Ma sei simpatico, adesso voglio fare... Così mi metto?
1: Esatto, io appoggerò le mie mani sulla tua testa e al 3 cadrai.
3: Forse ho capito cosa vuoi fare, tu fai un gioco che si fa da noi in Africa. Cosa della mente...
1: No! 3!
4: Ti ho visto! Hai spezzato il collo al neo! Lo stai buttando nel fossato! Razzista di merda!
1: Tranquillo, sono Ernesto Dinamite e lui è un mio aiutante. Adesso scenderò nella buca e con un massaggio cardiaco lo risveglierò. Guarda, eh!
4: Ah, ok, ok! Voglio proprio vedere perché non ci credo!
1: Ecco, lo massaggio sotto la giacca. No. Forse nelle tasche dietro dei pantaloni. Lo massaggio nelle scarpe. Ecco qua.
4: Ma guarda che il cuore è al centro del petto, eh. E poi che cazzo di trucco è? Guarda che è ancora stecchito.
1: Perché ci vuole mezz'ora prima che la magia faccia effetto. Ti do metà della ganja se aspetti qui che funzioni.
4: Va bene, affare fatto. Appoggiala là di fianco.
1: Pazzesco! Doppio esperimento di controllo mentale riuscito. Spacciatore più testimone oculare fuori dai coglioni. Sono meglio di Gandalf e ora giù di erbapipa. Da Ernesto Dinamite è tutto, alla prossima! Se ti è piaciuto il video mettici un like e iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella. Ah, David Copperfield, non vali un cazzo!
2: Aiuto, non ci vedo, aiutatemi, una testa di cazzo mi ha accecato con la candeggina, aiuto!
4: Ehi, attenta a quella bu... Vabbè, dai, me ne rollo un'altra.
5: Lo Zoo di 105.
6: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
7: Pronto?
8: Chi parla?
7: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai? Benissimo, grazie. Ci sentiamo, eh?
8: Pronto?
7: Gabriella?
8: Sì, chi parla?
7: Sono Tony, il DJ. Mi ha dato il tuo numero Roberta, quella con la figa aperta. Mi ha dato il tuo numero Roberta.
8: Ah, ok.
7: Come stai?
8: Bene, grazie.
7: Bene, bene, sono contento. Ti ricordi quando io ero DJ venivi sempre a ballare? Ti ricordi?
8: Io no.
7: Ti parlo dei fine anni 90.
8: Sì, però non mi viene in mente.
7: Che hai tre sorelle, hai Dorina, Mina e Palmira.
8: Esatto.
7: Che sei sposata con Pippo.
8: Sì.
7: Io sono Tony, DJ, che venivi sempre a ballare vicino. Adesso non mi ricordo come era la zona. Comunque, stavo cercando una giacca di jeans che mettevo in quel periodo. Sì, perché allora Roberta gliel'avevo prestata una volta, poi me l'ha ridata. Che mi serve quella giacca di jeans, perché mi serve per fare le serate in discoteca. E adesso riprendo a mixare.
8: Ma io non ce l'ho una giacca di jeans.
7: È una giacca di jeans con una toppa dietro. Cioè, non dico che tu ce l'abbia, però magari te l'avevo lasciata.
8: No, non ne ho di giacca di jeans.
7: Che c'è un missile stampato. Un missile, sì, che è rutta lava. Una roba del genere, adesso non mi ricordo più.
8: Un missile che rutta lava, non l'ho mai sentito.
7: Sì, per non essere volgare, c'è un cazzo che sbocca.
8: Oh, madonna signora, no, guarda, mi sa che proprio hai sbagliato, veramente.
7: Non ce l'hai tu con la giacca?
8: No, non ce l'ho,
7: Ma scusa, a me Roberta mi ha detto che ce l'avevi tu. Vabbè, se non ce l'hai...
8: Magari... Ce l'avrà la Roberta, io non.
7: Magari quella. Perché quando veniva a ballare, mi ricordo che qualche sera eri ubriaca, abbiamo anche limonato. Non ti ricordi? Sì, abbiamo limonato.
8: No, ma guarda che hai sbagliato, no, veramente.
7: Ma scusami, non eri. Non è, una volta mi ricordo che tua sorella, Dorina era venuta a prenderti e ti stavo incubando in camerino. Non ti ricordi in discoteca? Pronto? Pronto? È così, ragazzi. Così fanno tutte le santarelle, poi dietro c'hanno il tunnel del Freius.
8: Pronto?
7: Ciao!
8: Pronto?
7: Sono Tony, c'è Pino Mongolo?
8: Chi parla?
7: Sono Tony, Antonio.
8: Antonio chi?
7: Tony, Antonio, il DJ. C'è Pino Mongolo? Era
8: Pino
7: mio...
8: Mongoloide non esiste per noi.
7: No, era mio amico che lavorava in discoteca con me, era il PR.
8: No, non ne conosco.
7: Era bravissimo. Non conosci però. Pino Mongoloide?
8: Mongoloide, farlo dove vuoi.
7: No, ma non te! Dico, c'è Pino Mongoloide?
8: No, ti dico, no, hai sbagliato numero.
7: Ma io questo numero ho scritto, chiama Pino Mongoloide, sono Tony Cazzo, no, DJ.
8: No, non si chiama Pino Mongoloide.
7: Come si chiama?
8: No, non è Pino Mongoloide, quello che cerchi tu, non c'è.
7: Ho capito signora.
8: Buonasera, buongiorno, come ti devo dire, non lo so.
7: No, ma per caso lei ha la mia giacca di jeans, signora?
8: Buona ricerca.
7: Ma non c'è Pino Mongoloide lì?
8: Buona ricerca.
7: Signora, io la richiamo se lei mi butta giù. Pronto? Porca miseria. Adesso io dove lo vado a trovare Pino Mongoloide? Sono stupido proprio, sono veramente stupido.
9: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.

0: Ascoltati, biacci!
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ora tu dimmi se con tutti i problemi che ha questo paese dobbiamo scannarci sulla farina dei grilli. Farina di grilli che adesso sarà inserita nei supermercati in un apposito scaffale dove ci sarà scritto: ah, questa è farina di grilli. Ma possiamo romperci il cazzo sulla farina di grilli? Adesso non mi ricordo chi, uno ha detto: no, mangiare la farina di grilli è di sinistra, mentre mangiare il salame col vino buono è una cosa di destra. Ma siamo arrivati veramente alla perversione, ragazzi. Siamo arrivati alla perversione. Qualsiasi cosa può diventare elemento di dibattito. Qualsiasi cosa è diventato di destra o di sinistra. Fra poco ci diranno se il buco del culo è di destra o di sinistra oppure di centro, perché sta lì. Ma voglio sentirvi sulla farina di grilli. Ve la mangiate? Vi fidate? Non vi fidate? Apriamo le linee. Andiamo da Mario da Udine. Vai Mario, apriamo con te, vai. Farina di grilli.
4: Che a me non mi interessa un cazzo.
3: In che senso? In
4: della
3: che senso?
4: Farina di grilli, perché mi mangio carne, bevo vino nero e scopo la farina di grilli.
3: Se uno però si vuole mangiare la farina di grilli, perché bisogna rompergli i coglioni?
4: Allora, la farina di grilli per me non mi interessa un cazzo. Voto Magliardia, te puoi Magliardia, insulsa.
3: Chiarissimo, Lavalissiano, la sua posizione è granitica. Arrivederci, grazie. Andiamo da Bastianino, la Sardegna, farina di grilli, vai.
5: Io sono a favore della venuta di Cristo in terra.
3: Non ho capito un cazzo.
5: Sono a favore della venuta di Gesù Cristo.
3: Lei è favorevole alla venuta di Gesù Cristo, il Messia. Un'altra volta deve venire. Che viene a fare questa volta?
5: La farina di grilli non mi interessa, in verità.
3: Cosa?
5: Non mi piace.
3: Non le piace.
5: Ma salute.
3: Ma lei l'ha mai assaggiata?
5: No, non l'ho assaggiata. Mangiatela la farina di grilli.
3: Perché? Cosa ha di male la farina di grilli?
5: Magari l'ha presa per il culo, la verità.
3: Perché? Lei pensa che la farina di grilli sia una presa per il culo?
5: La farina di grilli, attaccatela nel culo, brutta troia.
3: Sono un uomo, capra bastarda, sono un uomo. Vattene a far culo. Un altro. Andiamo da Anna da Roma, infuriata. Vai Anna, farina di grilli.
6: Che fa schifo, io mi mangio la roba buona, no, qua la munnezza.
3: Perché dice che fa schifo la farina
6: perché
3: di grilli?
6: Perché fa schifo, non ne voglio neanche parlare. Perché solo il pensiero mi viene da vomitare.
3: Perché?
6: Abbi pazienza, cosa?
3: Ma che cosa?
6: Che sono male.
3: Che cos'ha che non va? Che cos'ha che non va la farina di grilli? Cos'è che non la convince?
6: Che cos'ha che non va? No, mi devi dire che cos'ha che ha, che vale. Che vale la pena mangiare qua a zozzeria.
3: Perché
6: ma che siamo maiali?
3: Ma perché?
6: Ma che siamo piccioni? Ma perché?
3: Lei, scusi, lei mangia le cozze? Lei mangia le cozze?
6: No, ne mangi.
3: Non le mangia le cozze, le vongole?
6: No. Io mi mangio i maiali che mi allevo da sola.
3: Lo sa che i maiali crescono avvoltolandosi nella merda? Nella
6: merda.
3: Non è la merda sua.
6: Quella che cavolo io e me la mangio io.
3: Quindi se io...
6: tutto mio del mio.
3: Va bene, allora facciamo così. Io le impano la sua merda nella farina di grilli. Lei se la mangia?
6: No, se la mangi lei la farina di grillo. Gli regalo pure la mia.
3: Senta, io ho un'ipotesi. Ascolti questa ipotesi. Non sarà che lei non si mangia la farina di grilli perché è un ignorante bestia?
6: No, ignorante ci siete. Perché è una che arriva a mangiare la farina di grilli.
3: Cosa? Perché?
6: Il cervello non ce l'ha.
3: Perché? Cos'ha i grilli? Perché le stanno sul cazzo i grilli?
6: I grilli animali. No, perché
3: scusi, il maiale non è un animale, il pollo non è un animale.
6: No, io mi mangio la roba buona, i grilli magnetici.
3: Ma lei l'ha mai assaggiata? Perché dice che non è roba buona i grilli?
6: Ma tu l'hai assaggiata?
3: Certo, è buonissima, non si.
6: Te do pure la mia, magnetela.
3: Sì. Quindi lei vuole continuare a uccidere bestie innocenti? Lei
6: no,
3: è un'assassina.
6: Io tra un po' mi mangi i cristiani.
3: Sì.
6: Io sono talmente avvelenata che tra un po' mi mangi i cristiani.
3: Sì, immagino che lei cominci dal cazzo. Arrivederci. Brutta sporcaccione. Andiamo in Calabria dove c'è il palmino.
7: Io mangio solo gli gnocchi.
3: Lei mangia solo gli gnocchi. Che cosa sono gli gnocchi?
7: Io mangio solo gli gnocchi. Antonella fa gli gnocchi.
3: Cosa sono sti gnocchi?
7: Gli gnocchi, ma gli gnocchi.
3: Non, come mi ha apostrofato, non ho capito, scusi.
7: Gli gnocchi, ma Marie.
3: Chi è questa Marie?
7: Marino, fratello mio.
3: Ah, Marino, suo fratello sta facendo gli gnocchi. Come li fanno?
7: Di patane di Serena.
3: Quindi con la passera di Serena egli sta confezionando degli gnoc.
7: Sì. Chi mangia la farina di grilli?
3: Lei se la mangia la farina di grilli?
7: No, io di voi.
3: Non la vuole la farina di grilli? Ma lei scusi, che cazzo è Klingon? Come cazzo parla?
7: Mari, vieni qua, ci sta la radio.
3: Mari, venga qua, venga.
7: Mari, la radio, Mari.
3: Sì. Che cosa ne pensa lei della farina di grilli? Sua sorella dice che se mangia gli gnoc. Lei che se mangia?
7: Gli gnoc.
8: 48 su Napoli.
3: 48 su Napoli.
8: 3 su Genova.
3: 3 su Genova.
8: Santa Catania.
3: Sì.
8: 70 la nazionale.
3: 70 la nazionale. Questo che cosa ha a che fare con la farina di grilli?
8: I numeri, faccio le dirette.
3: sono
7: Ma mi fa le dirette. Dai, senti la diretta su canale 5.
3: Fa le dirette su canale 5 dando i numeri.
7: Sì, quella che porta fortuna, 58, 47, 36.
8: E poi 70.
7: 70.
3: Pure 70 la nazionale. Che stia dando i numeri, su questo non c'è nessun dubbio, eh.
7: Oh!
3: Faccio
7: vedere io a te! Inting, che paura a menare!
3: Sì, ma perché mi vuole menare? Non ho capito questo che cosa ha a che fare. Lei si mangi gli gnocchi e non mi rompa il cazzo!
7: Guarda che mi tocca Marino!
3: Ma chi cazzo è questo Marino? Ma chi lo conosce?
7: Vuoi venire a pescare, vuoi venire? Faccio mangiare gli gnocchi, altro che grilli!
3: Vengo a mangiare!
7: Siamo Marcella, Marino, tutti quinti!
3: Tutti quanti andiamo a mangiare gli gnocchi a Pescara!
7: Sì!
3: E invece gli grilli?
7: No, gli grilli no!
3: No, che numero fai i grilli?
7: Vai, fai i numeri!
3: Marì,
8: 78!
3: 78 fa il grillo!
8: Sì.
3: E vaffanculo, a che numero sta?
8: 20.
3: 20, allora 20 a lei e 20 a quella pazza di sua sorella. Arrivederci.
7: Grandmamma.
3: A patata, a fratata, a chi lucesse soreta. In culo. E chiudiamo con lui, l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre presente. Vai, amico mio, in questa giornata uggiosa.
0: Devi andare a morire, vai a cagare, brutta merda.
3: Dolce amico.
0: Stare, che sei la giornata sbagliata.
3: Anche io ho avuto...
0: Mi devi chiamare quando sei in diretta.
3: No, ti chiamo quando dico io.
0: Maledetto.
3: Ti chiamo quando dico io. Io comando.
0: Mi devi chiamare
3: io comando.
0: Ma cosa vuoi comandare,
3: tu esegui,
0: brutto coglione?
3: Tu frustrato, io vincitore di tutto. Perché
0: io non sono frustrato, sì, tu sei una grandissima merda. Sei tu che mi fai girare i coglioni,
3: sei,
0: non è frustrazione.
3: Sei
0: la mia,
3: frustrato. Sei frustrato
0: e
3: perché
0: devi
3: tu
0: devi trovare le palle per affrontarmi.
3: Non ce le hai le palle.
0: Non scappare,
3: è un uco, non ce l'hai le palle.
0: Quando sei in diretta e chiedi scusa a tutte le donne,
3: mai. Io le donne me le scopo tutte. E allora? E tu vorresti essere me, sei solo invidioso, geloso della mia vita, del fatto che io
0: sono. Te lo prometto, Cruciani, fatti vedere, Cruciani.
3: Sei un
0: qua. Te lo prometto, stai zitto, ma con
9: e le uso come biglie in spiaggia, brutta merda,
3: certo.
9: Brutta merda maledetta, fatti vedere, brutta infame maledetta, bastardo, fatti vedere, ti fuoccerò le ossa, brutta merda, oltre maledetto, devi morire.
3: Hai visto, con la pazienza del pescatore, sai il pescatore con la mosca sui ruscelli, hop, ho preso all'amo la mia trota fario. Arrivederci a tutti, alla prossima.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
11: Chi è? Pronto?
12: Chi sei?
11: Chi cazzo è, scusi?
12: Ma che cazzo è che parla?
11: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
12: A te te l'ho fatto.
11: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
12: Da Grattosoglio.
11: Ah, ti ho visto.
12: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
11: Sì,
12: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
11: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
12: Ciao, sette burro.
11: Tu. Ciao.
12: A sorte.
13: Shitto sanglangan Riddle Save the rain.
14: Salve, lei chi è, scusi?
13: Armstrong.
14: It's
13: my bro.
14: Sì?
13: Come and rain. Should I rain.
14: Lei non è di colore, però.
13: Fatlo cazzo.
14: Vado?
15: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
14: Vai, ma tu.
16: Cosa?
14: Il genio.
15: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
16: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
15: Vai tu lì dentro, vai.
16: Dai, no, dai, vai dentro.
17: Dai, vieni dentro, Leo.
16: Dai, Leone.
15: No, no, è troppo.
16: Dai.
15: È una merda.
14: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
15: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
14: sì?
15: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
14: Gaccia d'Avè.
15: Che è un disco.
14: Sì.
15: E allora
14: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
15: No. Sì, muoio io sul letto.
14: Di colpo?
15: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
14: Di chi?
15: Di qualche donna.
14: Di tua moglie?
15: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
14: Okay.
15: Di una bella ragazza.
14: Sì.
15: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
14: Mm.
15: E lì respiro che farà... Io me ne vado, e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
14: sì.
15: Mi vestono,
14: sì.
15: Mi mettono nella cassa da morto,
14: sì.
15: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
14: Gaccio davvero.
15: Cagaccio avai. Oh, moro.
14: E fino al
15: cimitero, e fino al cimitero,
14: sì.
15: Ci sarà sempre questa musica qua.
14: Sì.
15: Gaccio davvero.
14: Gaccio davvero.
15: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
14: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
15: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
14: Sì.
15: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
14: Cosa?
15: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
14: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
15: Ti tiro dentro.
14: Sì, ti alzi in piedi.
15: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
14: sì.
15: Ti facciamo un taglio sul culo,
14: sì.
15: Dove esce il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
14: sì.
15: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
14: E morirò con te.
15: E morirai con me.
14: Per i colpi.
15: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
16: Ragazzi,
15: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
16: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
15: Ma non è adesso.
16: No, è arrivato
15: adesso.
16: Sotto.
15: Si comincia ad andare tu, perché sei già morto.
16: È un battere con le ruote nero.
15: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
16: Tu
15: vai
16: tu dentro.
15: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
16: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
15: No.
18: Se Adam dai.
19: Out. Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Mio pollo, filetti di gallina con gli occhiali, 6,30 euro al chilo. Potente dentifricio al magma, 7,30 euro. Contorno Pride, Contorno Pride, finocchio al finocchietto, praticamente un'orgia pederasta, 3,20 euro. Pesca noce, più albicocca anguria, più ciliegia tacchino, tris di frutta pesantemente transgenica, 5,99 euro al chilo. Babbo T, tè freddo, per teste di minchia, 5 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Olio Bertolli stronzo, versione maleducata. Olio Bertolli stronzo, versione maleducata del Bertolli gentile, 7,90 euro al litro. Caciotta digitale, 47 euro. Bottarga di cammello, 19 euro al letto. Cocamomilla, infuso che ti dà la botta e poi ti rilassa, 9,33 euro la bustina. Ciappacus, il couscous che arricchisce il sesso anale, 3,30 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Capperi sotto shock. Capperi sotto shock, 4,99 euro. Marmellata di gomiti, 2,30 euro. Lievito MILF, lievito madre per pane scopabile, 4,80 euro. Birra scabbia, torbidissima grazie alle scaglie di pelle morta, 3,50 euro. Sai che mongo? Sai che mongo? Il mango dalla forma piuttosto irregolare, 9,90 euro la cassetta.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Deodorante per ambienti al profumo di fritto e cavolfiore, 1,30 euro. Pentola a depressione per chef prossimi al suicidio, 19 euro. Prosciutto crudo. Prosciutto crudo San Pino Daniele, che quando l'affetti si lamenta in falsetto, 45 euro al chilo. Fagioli dall'occhio bionico, 5,60 euro. Mezza pasta del capitano, dentifricio al sapore di cazzo balzotto, 5,50 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Lo Zoo di 105.

0: Ciao brutti fanghi, vi scrivo perché il 5 giugno mi sposo con la mia ragazza. Ovviamente io non ho mosso un dito per i preparativi, mentre lei sono 2 anni che vive solo per quello. Come location ha scelto una cascina sperduta nei campi vicino a Magenta, perché dice che è un posto romantico, anche se fuori ci sono tipo i trattori parcheggiati. Non vi dico niente, rovinatele la vita!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Alessandra?
2: Sì.
3: Ciao,
2: sì.
3: Buongiorno, sono Francesco, sono il collega di Melanie.
2: Posso richiamarti tra 5 minuti?
3: Perché è una comunicazione importante.
2: Allora aspetti che esco.
3: Mi dispiace, scusami, però è una comunicazione abbastanza importante. Ascolta, ti chiamo perché c'è un problemino con la location. Con la location per il 5 giugno. Ti spiego molto brevemente il problema. Siccome è periodo di concimazione dei campi, e nella zona, diciamo, circostante sono stati applicati in questi giorni, verranno applicati dei prodotti chimici, diserbanti, insetticidi, e purtroppo però il livello di questi prodotti potrebbe essere troppo alto per garantire la presenza di persone nella zona. Questo mi è stato riferito dagli uffici. Ora, per questo io potremmo trovarci nell'incertezza di aver organizzato tutto quanto e poi l'ASL non ci fa soggiornare, capito?
2: Sì, il problema è che non vedo una soluzione.
3: Allora, le soluzioni che possiamo trovare sono cambiare location, però come sai adesso è periodo di matrimoni.
2: Esatto,
3: non è facile, oppure spostare, esatto. Spostare di un mese e mezzo.
2: Ma io, cioè, a parte tutto pagato i fornitori, e poi io sono già d'accordo con la chiesa, cioè non è fattibile a 15 giorni, capite anche
3: no,
2: voi?
3: Certo.
2: A parte che io voglio dire, cioè, se si concimano i campi, non credo sia una cosa del 2026, sarà una cosa che si fa tutti gli anni, no?
3: No, certo, però il problema è che in questo tipo di concimazione vengono sparsi questi composti. Mi hanno spiegato che viene applicato questo prodotto, si chiama BMTS, che è nocivo per l'uomo. Infatti i coltivatori diretti usano una mascherina per lavorare nei campi quando lo spargono, perché è tossico. Quindi l'ASL deve rilevare periodicamente i livelli di questo BMTS nell'aria per vedere se è possibile soggiornare o no.
2: E noi... Ma questa risposta l'ASL quando ce la dà?
3: Il giorno stesso, perché loro vanno, rilevano e guardano il coefficiente e dicono sì, potete fare, no, non potete fare. Però io ho pensato di chiamarti subito perché forse è meglio prevenire che curare, no?
2: 15 giorni non lo so. Non saprei proprio che cazzo fare. Cioè, mancano 15 giorni, scusami per la parolaccia. Ma...
3: No, ci mancherebbe, però. Se poi salta tutto.
2: Sono 2 anni che abbiamo fermato la location.
3: No, capisco. Però se poi salta tutto all'ultimo momento, cosa fai? Lì con gli invitati? Col catering, anche il catering non lo puoi mangiare. Cioè, se le sostanze nell'aria sono tossiche, anche ti diventa tossico anche il catering, cosa fai? Ti mangi il concime? Però io fossi in te metterei...
2: Guarda, io in questo momento non ho un'altra location jolly da chiamare e dirgli guarda che il 5 veniamo in 80.
3: Se vuoi te ne do qualcuna io. Certo, no, sono un po' particolari, non sono come la cascina che avevi scelto, però la migliore che ho in questo momento è diciamo quest'area post-industriale, archeologia industriale. È una cosa un po' strana, è un ex capannone dove venivano fabbricati laterizi. La zona non è perfettamente attrezzata, però è carino, comunque ha quest'area un po' post-industriale, un po' da architettura industriale, non so se ti può piacere.
2: Ascolta, ti richiamo io tra mezz'oretta, dai.
3: Senti, io poi queste robe qua vanno via. Cioè, o decidi.
2: Ascoltami, io che cazzo decido adesso? Mancano 15 giorni.
3: Allora, prima di tutto col cazzo, prima di tutto.
2: Ci sposiamo in due?
3: Sì, ma prima di tutto il cazzo con me non va bene, perché io sono qua per aiutarti.
2: Ma con me va bene,
3: il cazzo
2: è... perché io sto lavorando anch'io.
3: Ma quale arroganza? Sono qua che ti sto risolvendo un problema e tu mi parli col cazzo, non ho capito.
2: Ma scusami, tu mi hai chiamato, mi hai posto il problema e io ti sto dicendo.
3: No, io non
2: al di là del fatto che mancano 15 giorni al matrimonio, ok? Punto primo. Seconda cosa, ho detto che io mi devo confrontare con l'altra persona, perché io non mi sposo da sola, devo parlare con l'altra persona.
3: D'accordo.
2: Per capire cosa vogliamo fare.
3: E all'altra persona che cosa gli dici se io non ti dico quali sono le opzioni? Cosa gli dici?
2: Intanto l'altra persona potrebbe avere un'altra soluzione lui. Io questo non lo posso sapere. Non potevamo sapere che a 15 giorni dal matrimonio la location non andava bene.
3: Lo so, senti, non è colpa mia se spargono la merda,
2: Non è neanche colpa mia, però mi perdoni, io 2 anni che ho pagato l'acconto.
3: Io non me ne frego un cazzo, potrebbero anche essere 10 anni che hai pagato l'acconto.
2: Non me ne frego un cazzo lei.
3: Certo. Mica mi devo sposare io, sono qua per risolverti il problema e mi parli col cazzo.
2: Ma io le sto dicendo che prima mi devo confrontare con l'altra persona e poi la richiamo io. Gliel'ho detto 3 volte.
3: Sì, ma io ti sto dicendo che non sei l'unica che si sposa in queste settimane qua. E quindi se non ti affretti rimani col culo per terra. Poi se non ti interessa l'aiuto che
2: hai
3: ti
2: ragione,
3: possiamo. Esatto, allora se poi
2: ragione.
3: Non ti. Scusa, sto parlando e sto cercando di risolverti un problema. Se poi non ti interessa l'aiuto che ti possiamo dare io e Melanie, ti arrangi.
2: Adesso io mi confronto con il mio compagno, capiamo cosa vogliamo fare e io massimo un quarto d'ora, mezz'ora la richiamo. Che tanto io adesso devo uscire dal lavoro, la chiamo.
3: Vabbè, quindi per che ora mi richiami?
2: Indicativamente per mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40. Può andare bene?
3: Mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 è un po' un casino. Ti spiego perché. Perché a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 io sto montando questo scherzo che poi va in onda nello Zoo di 105. Possiamo sentirci dopo?
2: No, guarda. No, siete delle merde. Siete delle merde.
3: È uno scherzo di Paolo.
2: Ma siete delle merde. No, io ti avrei preso schiaffi.
3: Anche tu che mi parli col cazzo così, scusa, sono stato gentile.
2: Ma gentile un cazzo, ma secondo te cosa devo fare con i giorni? Ma ammazzo, cioè non hai altre soluzioni.
3: Dai, ti do un bacione, congratulazioni, auguri.
2: Grazie mille, spero di sposarmi a questo punto. Ve lo faccio per questa sera.
3: Di no sull'altare, di no. No, ma hai fatto l'infameria e no.
2: Adesso vedi tu che cazziatone. Altro che ridere.
3: Un bacio.
2: Ciao,
3: ciao Alessandra, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: più paura.
1: Una buona giornata a tutti quanti i nostri fedeli qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi con me c'è un seminarista, un bravo ragazzo che mi sta seguendo e che lo sto portando verso le braccia del nostro Signore Cristo. E con noi il nostro seminarista, ve lo presento, si chiama Fabio. Ciao Fabio.
2: Salve, salve a tutti, salve a tutti.
1: Bene, sai che questa è una radio e adesso ci chiameranno le nostre ascoltatrici per confessarsi e dire tutte le loro cose segrete.
2: Sono prontissimo.
1: Bene, adesso dai il numero per contattarci.
2: 522 Nostro Cristo Gesù.
1: Benissimo Fabio, salutiamo alla regia incredibile e dinamica Suor Cavalla.
3: Bella frati.
1: Grazie Suor Cavalla e sentiamo subito che abbiamo linea. Pronto?
4: Buonasera.
1: Buonasera, come sta signora?
4: Bene, bene, bene. Tu come stai?
1: Non l'ho chiamata settimana scorsa perché ho avuto il Covid. E te? Raccontami un po'.
4: No, tutto a posto.
1: Beh. Senti, allora, dimmi. Sono molto emozionato perché con me oggi ho un seminarista.
4: Ah.
1: E ho parlato, lui sa che io e te ci sentiamo sempre e si è affezionato a questa persona che non conosce, che sei tu, che ti vorrebbe conoscere. E lui si chiama Fabio, arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi. Che sono preti da anni proprio loro, tutti preti.
4: Nella famiglia ci sono.
1: Sì, a fratelli sono diventati preti, le sorelle suore. Sì.
4: Mamma mia.
1: Sì. Bene, allora ti passo Fabio, eh?
4: Ok.
2: Salve signora.
4: Ciao, buonasera. Come stai,
2: buonasera.
4: Fabio?
2: Bene, bene, molto bene.
4: Mi fa piacere
2: lei...
4: che padre Pollo mi fa parlare con te. Io sto bene.
2: In nome del Padre,
4: del Figlio dello Spirito Santo. Amen.
2: Brava. Come va?
4: Sto bene.
2: In nome del Padre, del Figlio
4: dello Spirito Santo. Amen.
2: Brava. Come va?

0: copia e incolla.
1: L'amore ci controlla.
0: Sparisco tra la folla.
1: Sparisco tra la...
0: Vorrei ballare come bolle. Cantare di felicità.
1: Il caso di Salone, di Palone.
0: E papà

0: non ho tanto bisogno.
1: Tanto perché con questa, questa voce, voce qua, qua
0: pa, pa, pa, pa,
1: proviamo un attimo a rifarla questa.
0: Sì.
1: Ancora, ancora.
2: Paloma.
0: Benissimo. Paloma.
2: Benissimo. Benissimo. Allora io chiuderei qui con il nome del Padre, del Figlio.
0: Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Amen. Amen. Ti è piaciuta domenica questa
0: sì,
2: canzone?
0: Sì, sì, bella. Sì, sì, sì, sì.
2: Di cosa adesso chiediamo a Fabio di cosa parla, cioè come ti è venuta da scrivere? Che storia è questa?
1: Ma ero sotto questo ulivo in Toscana e mia nonna amava guardare i film polizieschi, quindi da fuori io sentivo pa pa pa pa pa, pa le sparatorie.
2: Ah, ok.
1: E quindi ho scritto papararara.
2: Che ti ricorda tua madre che guardava le sparatorie?
1: Le sparatorie, le sparatorie, che, sì. In Don Matteo anche ci sono, sì, le certo. sparatorie.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Lei domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
0: Sì, sì, lo guardo, sì, lo guardo.
1: Noi siamo amici di famiglia.
0: Con Derenzil.
1: Eh sì, con Derenz.
0: Ah, sì. Ok, sì, bravo.
1: E adesso tra l'altro è cambiato. Non è più lui.
0: Sì, non lo fa più lui.
1: E le piace?
0: È DiCaprio.
1: È DiCaprio.
2: Sì,
1: è
0: sì, ma mi piaceva più lui però.
2: Sì, in effetti è vero, era meglio Terence Hill che DiCaprio.
0: Ci sapeva più fare, invece DiCaprio...
2: Sì, sì. No. Perché avevano scelto un po' Raul Bova, poi hanno messo DiCaprio.
0: Sì.
1: Che è pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ah sì, è vero, vero, vero.
2: Sì,
0: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
2: Sì. Ah, bene, bene, cosa avete fatto?
0: Perché io sono...
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: È bellissima.
4: Vai, dai!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Un passato misterioso che risale a galla come uno
9: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
10: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
11: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
10: Ma
11: Marco,
10: chi?
11: Ma che cazzo stai dicendo?
10: Tu se non eri con me, a conoscenza.
11: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
10: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
11: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
10: no,
11: a fare
10: no,
11: il
10: culo? No, ti ho messo.
11: Che ti facevi schiacciare?
10: No, capito.
8: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
10: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
3: Prossimamente. Nello Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105.
12: Benvenuti a Italia's Not Talent, il programma che porta nelle vostre case le illusioni.

0: milioni di poveracci senza talento per infrangerle senza pietà né pudore in nome del dio Cher. This is me. Ma non perdiamoci in fottuti sentimentalismi e partiamo subito in quarta per investire il primo concorrente.
1: Dai, investiamo il concorrente, lo faccio io con la punta. Hai capito? Investire, punto.
0: Facciamo i complimenti tra l'altro al nostro Frank Mattone che prende 5.000 euro a scorreggia e soprattutto per questo grande programma che ha condotto su Television.
1: Quello, sì, sta andando molto bene, sta andando
2: non
1: il
2: programma. Non lo guarda nessuno, stronzo.
1: Per quello sta andando bene, hai capito il gioco di parole? È forte, 5.000 euro ho preso per questa cosa.
3: Ciao, buongiorno a tutti, sono Marianna, ho 29 anni e vengo da Sassari.
0: Ah, clandestina quindi.
2: Sei un'isolana.
3: Sì, esatto, sono sarda, non clandestina.
1: Allora sarda da un cazzo a quell'altro, hai capito? Sarda, 5.000 euro ho preso, l'ho fatturati comunque.
0: Allora stronza di merda, racconta, cara nostra sardina, vogliamo sapere tutto di te, a che tribù appartieni, se avete l'acqua corrente nel vostro villaggio e come ti procuri il cibo laggiù nel cuore dell'Africa nera, eh?
3: No, ma scusi, ma quale Africa nera? Comunque, per vostra informazione sarei avvocato io.
1: Mi oppongo!
2: Non è vero, non esistono però avvocati donne.
3: No, sì che esistono.
2: Non nel mio secolo.
3: Come no?
2: Sei una strega, bruciamola. Conosce le parole di Satana, ci sta bindolando.
3: Beh, canterò I Will Always Love You di Whitney Houston.
2: Ah, è un'altra parola magica.
0: E sentiamo questa vaccata, prego.

0: possibile che hai cantato questa canzone? Che Whitney Houston è morta! I morti non cantano! Danno i numeri! Mi dai i numeri!
1: Non sono morto.
2: Una merda come sospettavamo. Beh, dai, cosa ci si può aspettare da una che vive su quella roba lì?
3: Su una scopa, la bastarda!
2: Su una zattera volante!
1: Vivo in Sardegna, poi non ho cantato così male.
2: Dai, fai schifo al cazzo, levati dai coglioni e guarda, facci un regalo. Visto che sei avvocato, autodenunciati perché sei una merda.
1: No, io denuncio voi e me ne vado.
0: Colpevole!
2: Bene, facciamo entrare il secondo concorrente.
4: Ciao amici d'Italia, notte lenta, io sono Stonio.
2: Permessi, bravissimo.
4: Beh, io di lavoro faccio lo scassinatore di distributori automatici.
2: Ottimo.
4: Ma con questa cosa che ormai si paga tutto con le tessere magnetiche, sto un po' in crisi, quindi ora sto facendo un corso per imparare a fare le truffe online.
2: Ma un giovane imprenditore, bravo, ragazzi.
4: Bravo.
2: Ma come quelli di una volta, ecco. E immagino che tu abbia anche un incredibile talento canoro. Dici, cosa ci canterai questa sera?
4: Canto quello che ha cantato la signorina africana di prima, ma meglio.
0: Sono bravo! Sei originalissimo! Hai capito come ha rovesciato la prospettiva? Ha inventato partendo, sei bravo! Non so cosa sto dicendo, mi puoi dare un pugno nel naso?
3: Bruciate la strega che parla!

0: Cosby Love You.
1: Ma bravo ragazzi.
2: E poi dicono che i ragazzi non parlano bene l'inglese. Guardate Antonio qua.
1: Stonio, sono commosso. Veramente, io a questo punto credo di parlare a nome di tutti i giudici. Io non solo ti approvo, io ti nomino campione di tutte le puntate precedenti e future a venire.
2: Prelato, quanto è bravo. Allora io ti nomino anche vescovo.
0: E poi
2: allora anche papa.
1: Allora signori, per festeggiare questa grande vittoria di Stonio, come succede al Burning Man, stasera bruceremo una strega. Una strega qui sul palco.
3: Vieni bella, vieni.
1: Dai, vieni, vieni stronza.
4: Scusa, intanto non mi tenete le braccia, lasciatemi stare.
3: Zitta.
4: Devo fare una serie di esposti perché quest'uomo
1: Sì, dai.
3: In nome di Gesù noi ti puniamo, strega.
4: È stata detta una bestemmia, se non sbaglio anche due, quindi io dovrò denunciare anche questo
3: fatto. Zitta, guarda questa croce.
1: Allora attenzione, ora stanno versando della benzina. Questa donna è legata a questa specie di croce di legno. Fuoco!
3: Giustizia fatta in nome di Dio!
2: Scusate ragazzi, una domanda importante. Petto o coscia? Hai capito? This is me.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccomi sempre per voi, piccoli pezzalini, col vostro santo Max, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo ovviamente a Pavia nel 2000 e qualcosa. Marco e Fabio stanno per partire per l'isola ed hanno trovato Paolino e Martin, due DJ mattacchioni che li sostituiranno ed andranno in onda con Paolo, che dovrà stare a Pavia per dirigere la fattoria.
2: Bene, Paolino e Martin. Io, Marco Mazzoli, sovrano delle radio libere, lord dell'intrattenimento di Pavia e pappone dell'etere, nomino voi vassalli della fattoria di Radio Norba fino al nostro ritorno. Barbagianni merdaiolo ripieno.
3: Eccomi, Ciccio, sì, sulle mani! Quanto spacchi, zio!
4: Lambrusco, sparare, Lambrusco.
5: Però che palle, oh. Io sono l'unico che voleva fare l'isola. Alla fine andate voi, fanculo in cari, mango all'imbiate.
2: Paolo, lo sai, non sei stato invitato.
1: Ma il nostro Paolo non si arrende. E allora pensa ad un piano diabolico per riuscire ad intrufolarsi sull'isola.
5: Minga, stasera porto i biscotti drogati a Fabio, così che tutto stronzoloide domattina non si sveglierà ed andrò al posto suo. Chiama al vagio. Pronto, Fabio? Allora, com'è? Senti, ma visto che domani partite, non è che festeggiamo alla grande stasera e ci spacchiamo? Ho dei biscotti speciali di Amsterdam.
6: Beh, lì in muschio, mi piacerebbe molto, ma purtroppo oggi è la serata delle bimbe.
5: La serata delle bimbe? Intendi le bimbe di Elisei, la pagina Instagram che salutiamo e ringraziamo?
6: Beh, lì no, forse non hai capito.
5: Figata pazza, minchia, arrivo.
1: Ma prima di sentire la risposta, Paolo si precipita a casa di Fabio.
7: Uè, muschio, benvenuto. Tu non eri mai stato a casa mia, né?
5: Inca, no, non mi inviti mai. Ma sei da solo? Non avevi detto che c'erano tutte le bimbe, inca?
7: Guarda che non hai capito.
5: Cosa? Ma che cazzo?
1: Con la serata delle bimbe, Fabio intendeva le amiche di sua figlia. È una serata in cui casa sua è invasa da fatine, unicorni ed altre checcosità.
5: Inca, che cazzo fate, oh?
8: Guarda, Barbie, un pupazzo brutto e ciccione. Ci vuole un trattamento di bellezza.
5: Sì. Inca, lasciatemi, ferme.
9: Ecco la nostra dolce orsacchiottona patatosa.
7: Beh, lì in Paolo, sei davvero adorabile con quel cappellino floreale, il vestitino rosa, le ali da fatina e 70 kg di trucco in faccia.
9: Oh, ma non si chiama Paolo, lei è la signora Nesbit.
5: Inca, sono davvero conturbato.
8: Che bel cappellino, a signora Nesbit.
9: Allora cosa gradisce, signora Nesbit?
5: Vorrei della bamba, inca, spacco.
8: Davvero? Questo è molto interessante. Gradisce un po' di te, signora Nesbit.
5: In casa, non la smettete di chiamarmi signora Nesbit, tiro fuori il ferro e vi ammazzo, porco di...
9: Oh, signora Nesbit, questo non è molto carino.
5: Inca, ti sparo in faccia, bastarda.
8: Guardate, ragazze, la signora Nesbit ha portato dei biscotti. Mangiamoli tutti.
5: Inca, no, ferme, era un regalo per Fabio.
1: Le piccole locuste mangiano tutti i biscotti speciali di Paolo.
7: Beh, lì in Paolo, sei proprio bravo coi bambini. Le hai fatte addormentare tutte.
5: In casa, dai, oh. Ora andiamo a spaccarci di whisky e birre.
7: Non vedo alternativa.
1: Fabio e Paolo si vanno a scassare in tutti i peggiori localacci di Pavia, passando una notte folle. Diciamo, non la migliore idea prima di una partenza. Ma in realtà Paolo non ha mai bevuto nulla e si è sempre versato addosso tutti i bicchieri, così da puzzare di alcol e non insospettire Fabio. E l'indomani...
10: Sono il pilota di questo aereo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Stiamo per partire qui.
2: Un momento solo, grazie. Ma dove cazzo sarà Fabio, puttana vacca laida?
5: Eccomi, inca.
2: Paolo, che ci fai qui, lombrico cacasotto?
5: Fabio ha lasciato questo biglietto.
2: Fa vedere. Caro Marco, inchia, sono io, Fabio Alisei, e cedo il posto a Paolo. Firmato Paolo, no, cancello Fabio. Oh beh, se l'ha detto lui. Forza, andiamo, cazzo merda culo.
1: E così i due partono. E intanto, in radio...
7: Oh, beh, lì la mia testa. Ma che ore sono? Oh, cazzo, devo partire per l'isola.
3: Eh no, zio, sulle mani. Ormai l'aereo è partito e tu starai qui con noi, ciccio. Sì, zio, sì, quanto spacchi.
4: Sparare. Lambrusco, lambrusco, lambrusco.
7: Belin, sono rovinato.
1: Non ti abbattere, Fabietto. Secondo me ce la farai. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi. Gnagno qua.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
13: Amore, io esco.
14: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto.
13: Ci vediamo dopo allora.
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
15: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, striscio lo schifo, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, striscio lo schifo, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
14: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
16: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
14: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
15: Dai. Oh cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
14: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
15: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
16: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì. Ah, sì.
14: Sì, dai, dai.
16: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No, no. Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
17: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
17: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda. Mi viene da...
14: No, dai, anche la fame.
17: Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me.
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
16: Con l'happy ending.
17: Vaffanculo, puttana.
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata.
14: Meno male.
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
14: Una merda.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Le cose verissime. Le cose verissime.
21: Ciao, cose verissime. Siamo ad un nuovo capitolo della saga dei miei sensazionali videi sul tubo. Ringrazio il mio fan club per tutto il supporto delle scorse settimane, quando ebbi da divulgare l'amara notizia della dipartita della mia anziana nonnina, Adamello Adelaide, la quale, per un innato senso dell'umorismo, ha deciso, in esecuzione testamentaria, di devolvere a tale Ciro Massafra, estraneo tubista, chiamato in una emergenza di un lontano venerdì e mai più rivisto, il proprio patrimonio e di non lasciare nulla a me, suo unico nipote, se non una targhetta recante la scritta merda. No, non sono adirato con la mia anziana e defunta nonna, perché sarei uno sciocco a non capire che invece ella, in un momento di lucidità, ha deciso di premiarmi con la più grande caccia al tesoro di sempre. Infatti, tale targhetta, sono certo sia, invece di una futile offesa personale ad un parente diretto, un codice da decifrare per ottenere le indicazioni della parte più importante del suo tesoretto, tanto millantato nei giorni che precedevano alla sua dipartita. Vero, nonnina mia?
22: Scusa se ti interrompo in una dichiarazione così delicata, ma secondo me tua nonna non ti ha lasciato un cazzo.
21: Taci, Priscilla! Sei solo un'invidiosa di merda, perché io c'ho i parenti ricchi defunti e tu vivi alle popolari.
22: Ma veramente mio papà è il più famoso notaio di Novara.
21: Ah, adesso a Novara ci sono anche i notai.
22: Eh beh, sì.
21: Lo sanno tutti che Novara non esiste. Vatti a vedere un mio video del 2017 dove provo e smaschero il complotto secondo il quale si vuole coprire una base aliena ubicandoci sopra una città di merda fatta di noia e zanzare.
22: Ma sei serio?
21: Dai Priscilla, non rompermi i coglioni, che sto cercando di decifrare il messaggio in codice di mia nonna. E se trovo il tesoretto, giuro che non ti offro nemmeno un cazzo di ghiacciolo gusto anice.
22: Ma chi mangia il ghiacciolo all'anice?
21: E che cazzo ne so? Non so nemmeno perché lo producano. Forse per gli alieni. Sarà un altro complotto del governo per coprire chissà quale altra menzogna.
22: Oggi sei particolarmente squilibrato.
21: Sì, cazzo!
22: Hai preso le pastiglie?
21: No!
22: Aia!
21: Dai Priscilla, ecco il diagramma che ho generato con la scritta di mia nonna. Leggi e dimmi cosa ne pensi.
22: Allora, M come medicina, E come Emma, R come rinazzina, D come domodossola, A come arrivato. Ma queste parole non hanno senso, hai semplicemente fatto uno spelling. Che codice è?
21: Taci! Taci! Brutta ignorante! È chiaramente l'indicazione per il mio tesoretto lasciato dalla nonnina. È chiaro, no? Ha nascosto il grano a domodossola nella credenza delle medicine, dove dentro una confezione di rinazzina ha celato una chiavetta USB con i conti cifrati, la quale chiave di accesso è la parola Emma.
22: Tua nonna ha una proprietà domodossola?
21: No.
22: Qualche tua parente si chiama Emma?
21: No.
22: Aveva dei conti cifrati all'estero?
21: Ma figa, era analfabeta.
22: Secondo me insisto nel darti la tremenda illusione che tua nonna abbia preferito lasciare tutto ad un idraulico sconosciuto piuttosto che a te, e anzi abbia deciso di offenderti con una targhetta anche dopo la sua morte, come gesto finale.
21: Lo so, sono un genio.
22: Ma mi hai ascoltata?
21: No, il mio cervello ha prodotto una serie di immagini e suoni privi di senso logico, come estrema incapacità di accettazione dell'evidenza, concludendo tali immagini e suoni con la parola "sei un genio", prodotta dalla tua voce, desincronizzata dal tuo labiale.
22: Wow, chapeau alla follia! Ma dove vai?
21: Al cimitero, a cagare sulla tomba di quella figlia di Troia!
22: Ma no! Aspetta!
21: Ecco qua, la tomba di quella lurida gomitola di vene varicose e schifosa maledetta!
0: Salve!
21: Ma lei chi è?
0: Piacere, Massafra Ciro. Salve, piacere, l'aspetto qui da una settimana, la signora Damello Adelaide, che manco sapevo che cazzo fosse, e ci ho riparato un tubo il mese scorso, mi ha lasciato 3 milioni di euro a patto che dovettesse stare qui al cimitero fino a quando un brutto coglione con la faccia incazzata, leggo testuali parole, mi perdoni, qui è presente anche il notaio.
6: Salve.
0: Si presentasse alla sua tomba lamentandosi e potevo riscuotere la somma solo dopo che, in presenza di un notaio che è qui presente,
6: salve,
0: ci sputassi in faccia chiamandolo merda.
21: Ah!
0: Siccome lei mi pare l'unico buffo coglione che mi si è presentato qui, riporto ovviamente il testo della busta, che si è presentato qui in questa settimana, che corrisponde, se il notaio è d'accordo, io procederei e mi fregherei il lascito.
6: Prego, proceda.
0: Grazie, notaio.
21: Ma
0: merda!
21: Ma che schifo!
0: Va bene, notaio, rifaccio.
6: Perfetto così.
0: Grazie, salve. È veramente è stato un piacere.
6: Procederemo al più presto con il bonifico.
21: Scusate, ma posso rimanere solo con la tomba della nonna?
0: Ah, era la nonna.
21: Eh sì.
0: Prego, prego, salve.
21: Salve, salve. Grazie, arrivederci.
0: E non lo dai, allora me li manda.
21: Come sono rimasto male.
9: La la la. Le cose verissime.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, mitici amici, a Mi Casa, col vostro Max. No, non Brigante, Pezzali. Ovviamente qui per raccontare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa e Marco e Paolo hanno preso quell'elicottero che li porterà a Caios Cocinos, un gruppo insulare sulla costa settentrionale di Pavia. Lì si svolgerà l'isola e sono accompagnati dal direttore artistico del programma, l'impetuoso Bear Grylls.
2: Buongiorno a tutti, sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Stiamo sorvolando l'isola in compagnia dell'impetuoso Marco Mazzoli e l'impetuoso Paolo Noyes, che ha sostituito l'impetuoso Fabio Alisenci.
3: Buongiorno a tutti, cazzo minchia stronzo.
4: Bella a tutti.
2: Ora li butterò a tradimento in questo punto del mare pieno di squali e piragna e fin da subito comincerà la loro mirabolante avventura. Vai Paolo!
4: Ma tu sei tutto scemo?
2: Ed uno è andato. Guardate, guardate com'è impetuoso.
3: Va bene, Bear, facciamolo. Ma prima vorrei dedicare questo tuffo al leone di Lerna.
2: Dai, non ce ne frega un cazzo, porco di... Vai!
3: Merda puttana carogna!
2: Guardate come si dimenano. Mi viene in mente solo una parola. Impetuoso. Ed ora, linea allo studio.
1: E chi c'è dall'altra parte? In collegamento dagli studi di Pavia abbiamo la diva del piccolo schermo, la bellissima Ilary Blasi.
5: Buonasera Bear, buonasera a tutti! Sono felice di questa nuova stagione dell'Isola perché dopo aver raccontato al mondo dei mille cornoni che mi ha piantato Totti, averci fatto una serie Netflix e poi aver fatto un'altra serie Netflix che parla dell'altra serie Netflix, avevo proprio bisogno di tornare qui in mezzo a voi. Applausi! Ma adesso linea all'Isola. Bear, ci sei?
2: Ciao Ilary, sì, sono qui. Confermo che Marco e Paolo sono approdati sull'isola in maniera impetuosa e quindi sono ufficialmente arrivati tutti quanti.
5: Bene, bene, bene. Allora sicuramente ci farò un'altra serie Netflix. Applausi!
1: Proprio così, i nostri due eroi sono arrivati sulla spiaggia e così possono finalmente conoscere i loro compagni d'avventura.
3: Porca merda! Minchia! Quelli erano davvero squali, mannaggia alla mannaggia!
4: Gasi! Meno male che vado pazzo per i crudi e me li sono tutti tartarati in casa, sciminga!
3: Cazzo, sì! Non ce l'avremmo mai fatta senza di te, Paolo. Comunque, non mi aspettavo fosse così tosta. Ero convinto che l'isola fosse una grande finta come la box. Invece è tutto vero come il wrestling, faccio troia zozzo.
4: Dai Marco, facciamo amicizia con gli altri.
3: Ah, giusto. Tipo quel mammut che si sta inculando un ragazzino sulla spiaggia, troia bastarda al formaggio.
6: Salve, amici.
4: C'è chi pone la macchina del tempo in carete 4.
3: Ma scusa, ma non avevi già fatto l'isola?
6: Sì, questa è la 19ª volta che la rifaccio. Un po' per dimagrire, un po' per portarmi dietro un ragazzo diverso, per scoparmelo.
7: Salve, sono il giovane toy boy di Cecchi Paone, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ma è molto giovane o sbaglio? Trullallero, trullallà.
6: Sì, fino ai 26 anni va bene, poi lo cambio. Sono come Leonardo DiCaprio, però ricchio.
4: Bella vita i froci. A vederlo scopare con quella furia cinghialesca mi è venuta voglia di scoparmi qualcosa. E faccio un riccio di mare.
3: Paolo, non so se ti conviene. Ormai lo stai già facendo.
4: Riccio.
8: Mi scusi, ma cosa sta facendo quello lì?
3: Si sta scopando un riccio di mare. Lui va proprio pazzo per le crudità. Merda glande.
8: Oh signore, sono un misto tra lo sconvolto e la santificata.
3: Ok. E chi sei tu, scaloppina bububu?
8: Sono Suor Cristina. E voi invece?
3: Io sono Marco Mazzoli.
4: E io sono Paolo Noyes. Sconsacrami tutto, bastarda.
8: Tu sei maligno.
4: Gasi.
8: Però mi si è bagnato il costume nelle parti intime. Non so come mai.
1: I nostri due prodi fanno la conoscenza di tutti gli altri, tra i quali ci sono anche i Jalis, scartati per la 79ª volta da Sanremo, a differenza mia che ci ho fatto i concerti dalla nave da crociera. E intanto il nostro Fabietto Borghingi sta dirigendo la fattoria.
9: Belina, buongiorno a tutti. Allora, lo diciamo subito che saranno puntate diverse, ma noi ci daremo tutti una mano per affrontare questo momento buio, ma ce la faremo per Marco e per Paolo.
10: Uè, hai ragione Ciccio, zio, sì, e sulle mani. Ma senti Ciccio, zio, come funzionerà il tutto adesso? Dai, racconta un po'.
9: Beh, potremo sentirli, perché loro avranno accesso a 2 minuti di registrazione ogni mattina. Ci manderanno le loro richieste e noi manovreremo la nostra flotta di ascoltatori affinché facciano ciò che vogliono loro.
10: Ma cioè, quindi in sostanza zio cos'è? Com'è? Sulle mani!
9: Bellini, in sostanza se loro vogliono andarsene noi li facciamo cacciare, altrimenti li facciamo vincere, capito? Ma sentiamo subito la prima registrazione di oggi, dai!
11: Ciao ragazzi, come va? Primo giorno e visto che avevo nostalgia della cacca di Zac, mi sono messo a raccogliere le merdi di tutti quelli che cagavano sulla spiaggia e le buttavo nel cestino. Cazzo merda minchia.
12: Inca, anch'io nostalgia. Nostalgia della bamba, mi sono messo a pippare la sabbia. Inca, sto tutto pazzo.
1: E così inizia questa nuova avventura. E per la prima volta finalmente Maggioni racconterà qualcosa che effettivamente ha vissuto. Ma ovviamente sarà tutto inventato. Forse. In ogni caso non perdetevi i prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Sì, ciao Claudio, che voce di merda che hai.
3: Sì, oggi non vengo in ufficio.
2: Non dirmi che sei ancora positivo.
3: Sì, cazzo.
2: Mannaggia, ma è già la terza volta in 3 mesi. Ma che fai, lecchi i cessi della stazione?
3: No, sono i mezzi pubblici. Alla fine è un'influenza, così, normale.
2: Sì, ho capito, dai, avviso che non vieni.
3: Ma poi tu, come cazzo è possibile che in 10 anni che lavori in quell'ufficio non hai mai fatto un giorno di malattia? Cazzo, sei fatta di titanio come Wolverine.
2: Bello, io faccio vita sana, mangio sano, cammino, sport, alimentazione. Mica sono una mezza sega consumista come voi altri. Io sono immortale.
3: Ehi,
4: infatti.
5: Povera Silvia. È così sportiva. Chi l'avrebbe mai detto? Falciata da una ruspa in retro mentre faceva jogging. Che tristezza.
6: Che tristezza.
7: Porca troia, un'altra volta.
8: Le ruspe sono astute. Poi era vibranio, non titanio, Wolverine.
9: Adamantium, non vibranio, imbecille.
10: Salve.
11: Salve.
10: Desidererei levarmi uno sfizio e provare una vettura di lusso una volta nella vita. Sa, ormai alla mia età non sono più poi nelle condizioni di permettermela, capisce, no? Sai, ero sportivo ai miei tempi io, eh?
11: Beh, certamente. Cosa vorrebbe? Un bel Mercedes comodo? Una Bentleyina comoda? O un bel SUVettino?
10: Ma no, io vorrei una Lamborghini, una Ferrari, oppure una McLaren. Io sono stato un grande sportivo ai miei tempi. Sportivo.
11: Accidenti, mi scusi, ma sono vetture un po' potenti e soprattutto non proprio comode per una persona della sua età.
10: Ma non si preoccupi della mia età, io ero uno sportivo, sai, ero uno sportivo.
11: Ma certo, vabbè, è il cliente che decide, lei decide. Le basterà darmi la franchigia e un paio di documenti, poi può andare via con la vettura che vuole.
10: Ok, grazie, mi viene in mente quando ero uno sportivo, io sportivo, sì.
11: Ma mi perdoni, se la sente di provare prima con me e vedere se può gestire una potenza così brutale?
10: Se non si fida, va bene, facciamo un diretto. Comunque ero uno sportivo io, ero uno sportivo, la stupirò.
11: Benissimo, andiamo piano però, eh?
10: Ma certo.
4: Ehi, infatti!
2: E dedichiamo un saluto alla famiglia dell'ex campione del mondo di pesca del 1968, Eugenio Bortolazzi, deceduto stamane in un pauroso incidente automobilistico mentre si trovava al volante di una potente Lamborghini.
8: Eh già, era uno sportivo, pescatore. Ciao Peppe, che faccia incazzata che hai.
12: Lo so, cazzo, ieri sono uscito con una fighetta e mi sono preso una bombetta per fare bella figura.
8: Ah, l'azzurra, di Cincialis, il Viagra. E allora?
12: Non mi ha fatto un cazzo. Figura di merda, non m'hai tirata l'ocarina.
8: Cazzo, che sfiga.
12: Sì.
8: Sai che a un mio amico cosa è successo una roba uguale? Poi gli ha fatto effetto il giorno dopo, dopo 24 ore.
12: Ma va, che cagata, così a scoppio ritardato.
8: Ma che sei un cretino, succede veramente.
12: Ma non dire cazzate.
4: Ehi, infatti.
12: Ah, adesso una bella saunetta.
8: Salve, che caldo,
12: Un po' di relax dopo lo sport.
8: Le dispiace se avevo l'asciugamano?
12: No, faccia pure. Oh cazzo, scusi! Non è colpa mia, che ieri... Non pensi male!
8: Culattone! Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, culattone.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo sapevi che noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati i numeri uno dei numeri uno? I leader dei leader? Siamo i migliori di mille milioni di miliardi di miliardi? Siamo sulla bocca di tutti e in tutte le classifiche di classifiche che mai ci si possa aspettare? E ai nostri competitors che continuano ad accusarci di violazioni di copyright e truffa, noi che siamo dei signori, rispondiamo semplicemente... Specchio riflesso buttati nel cesso! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Prendetevi forte, perché in questa settimana, in procinto del nuovo anno, e si sa che ogni nuovo anno arriva un anno nuovo, abbiamo una carrellata di nuovissime funzioni e programmazioni che vi faranno perdere la testa. Andiamo subito a vedere.
1: Christmas Mode!
0: Sì, ormai ci siamo, e il Natale è alle porte. Ma invece dei soliti film come Una poltrona per due, Babbo bastardo, Miracolo sulla 34esima strada e Mamma ho perso l'aereo, noi della Long Broad ci siamo inventati una funzione che vi permetterà di respirare l'atmosfera natalizia in qualsiasi film, come
2: Truman Show Christmas Mode.
3: Ehi, buongiorno!
4: Jingle bell, jingle bell.
3: Oh, casomai non vi rivedessi?
4: Jingle.
3: Buon pomeriggio.
4: Jingle.
3: Buonasera.
4: Jingle.
3: E buonanotte.
4: Jingle all the way.
1: Reality funzionali.
0: Da quando sono nati i reality come MasterChef, si è notato che molte persone sul pianeta hanno intrapreso la strada del lavoro culinario. Quindi noi abbiamo pensato di realizzare dei reality che invogliano le persone a intraprendere il lavoro che vedono. Programmi come Quattro Spurghi, L'Isola dei Precari, X Masturbatori di Tori e Il Nostro Fiore all'Occhiello.
2: Master Cassamortaro.
5: Allora, adesso ognuno di voi c'ha una cassa e un morto. Dovete agghindare il morto e poi chiudere la cassa. Il più veloce di voi passerà finalmente alla finale di Master Cassamortaro. Avete capito?
6: Chef, scusi una domanda. Io l'ho truccato il morto, ecco, volevo chiederle un parere.
5: Ma che ci hai messo, i glitter? Ma non lo vedi che è un maschio? E quel sorriso non è naturale, guarda che i parenti se ne accorgono.
6: Un'altra domanda, scusi chef, sul vestito c'è una pieghetta, posso usare il ferro direttamente sul morto?
5: Mancano 4 minuti!
1: Sitcom Mode!
0: Ci siamo resi conto che il cinema italiano è troppo drammatico, troppo pesante, e spesso, dopo che abbiamo visto un film, invece di essere di buon umore, siamo intristiti e imbruttiti dalla vita. Quindi abbiamo deciso di realizzare una funzione che rende le cose più leggere. Tramuta un film drammatico in una sitcom in puro stile americano, come
2: L'ultimo bacio, sitcom mode.
7: Che è successo?
8: Oh, bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché?
7: Calmati!
8: Che cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato?
7: Ma lo sai!
8: Cioè?
7: Sono stato con Adriano!
8: Con Adriano?
7: Con Adriano, con Adriano, te lo giuro!
8: Bugiardo schifoso, mi fai schifo! Che cazzo è, Francesca?
7: Basta!
8: Chi è questo?
7: Basta! Basta! Basta!
0: Questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E bentornati amici, anzi amicissimi, col vostro Max, qui per ascoltare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola. Grazie ad accordi presi prima, i nostri due eroi hanno accesso ad un piccolo trasmettitore che possono usare per mandare qualche minuto di registrazione ogni giorno, così da avere aggiornamenti da ascoltare in diretta alla fattoria. Perché Marco, in un modo o nell'altro, deve produrre blocchi anche da lì, porco di...
2: Belli, buongiorno a tutti. E allora, ormai i nostri naufraghi sono laggiù da un po', ma abbiamo aggiornamenti. Sentiamoli, vai Pippo, manda la registrazione.
3: Buongiorno ragazzi, cazzo merda culo. Siamo qui, piangiamo, mangiamo cocchi,
4: scopiamo ricci, inca.
3: Piangiamo, caghiamo in spiaggia,
4: vediamo Cecchipaone che scopa, piangiamo.
3: Insomma, va tutto bene, si resiste. Anche se i Jalis stanno rompendo il cazzo, Mattarello bastardo fallito.
4: Inca, sì, sono degli infami bastardi. Se lo meritano di non essere stati presi mai più a Sanremo, inca, fiume di cazzi.
3: Quindi Fabio, sai cosa fare? Vendetta merda bufala.
2: Bellino, avete sentito? Dobbiamo agire tutti insieme. Forza, dai, fuori dal cazzo i Jalis.
1: Fabietto scatena la flotta e va negli studi per fare il collegamento con i nostri amati naufraghi, ma prima di andare in onda si incontra con Ilari Blasi nei camerini per discutere dello show.
2: Belini, la riascolta. Guarda che io muovo il mondo di ascoltatori. I Jalis stanno cagando il cazzo ai nostri, quindi li faccio fuori, capito?
5: Ma figurati, chi cazzo sei, Totti? Figurati se voi scappati di casa della fattoria combinate qualcosa.
1: Per la prima volta in vita sua, Fabio si mette una giacca e va in onda dallo studio facendo una sorpresa ai nostri eroi che, tanto per cambiare, piangono. Quanto piangono! E a fine puntata arrivano i risultati delle votazioni e... i Jalis fuori dal cazzo. Così Ila ritorna strisciando da Fabio.
5: Fabio, scusami, posso sedermi?
2: Belin, certo Ilari, figurati, vieni, vieni.
5: Senti, scusa se ti ho preso in giro, Cioè, non credevo, insomma, magari sentiamoci prima, eh.
2: Io te l'avevo detto. Tu ancora non l'hai capito che io sono il re dei pirati, cazzo.
5: Non me lo sarei mai aspettato.
1: E il non aspettarselo mai è l'errore che tutti fanno sempre, sottovalutando la potenza assoluta della fottuta fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Ma c'è un ma. Fabio sta facendo un ottimo lavoro, ma senza Marco e Paolo manca un pezzettino di cuore. E in più la nuova conduzione è un po' particolare.
2: E Bellini, allora abbiamo spaccato tutto quanto. Siamo i cazzo di numeri uno. Cosa ne pensi, Paolino?
6: Sì, ciccio zio, quanto spacchi, mamma mia. Sulle mani!
2: Martin?
7: Sparare, sparare. Lambrusco, lambrusco, sparare, sparare.
2: Ok. Puccioni? Bellini, forse mi conviene inventare qualcosa. Magari metto in onda qualcun altro insieme a noi, va?
1: E con uno sprazzo di indubbia fiducia, Fabio raschia al fondo del gruppo e ha l'idea brillante di portare il piccolino, l'ultimo arrivato, il mega mongo Francesco Maggioni, in onda con lui.
2: Ascolta, Fra, ti ho cresciuto come un figlio, ti ho insegnato le vie della forza nelle nostre lunghe giornate qui con il tuo sgabellino marcio portato da casa. Ascolta, Fra, ti ho cresciuto come un figlio, ti ho insegnato le vie della forza nelle nostre lunghe giornate qui con il tuo sgabellino marcio.

0: come let's mix, we're Farcafeller, was with sticks or umbrellas in the midst.
1: Sciuomo!
2: Wow, un successo senza precedenti, talmente fantastico che Maggioni viene istantaneamente contattato per fare le paraolimpiadi. E così Fabio perde anche lui e siamo punto a capo. E te pareva. E intanto sull'isola.
3: Marco, ho mangiato dei funghi.
4: Dei funghi? Ma sei pazzo? Sai distinguere quali sono i funghi buoni da quelli velenosi, Yolanda bastarda cogitabonda?
3: Guarda che tutti i funghi si possono mangiare. Alcuni però solo una volta in casa, saggezza. Buoni. Ah no, mi sento male. Oddio, come mi sento male. Muoio. Fai qualcosa, Marco,
2: Resisti, Paolo, almeno fino al prossimo episodio. Cosa succederà? Vi lasciamo con questo super cliffhanger e intanto proud to be gnagno.

0: only a 105.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Allora ragazzi, mi è venuta la mezz'idea, volevo girare questo corto che si chiama Tarzana ama la giungla e la banana, cioè una roba un po'... basta scopare ragazzi, sto parlando, figa, cioè ma ti sembra il caso? Vabbè, fatemi fare due telefonate, intanto voi mi fate per piacere un'analla stretta, mi fai uno stretto Giulio, mi fai uno stretto sui coglioni che sfrittellano, va bene? Pronti motore, azione, via! Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Sì, salve, sono Remo Giramella. Sono un regista abbastanza quotato, non so se mi conosce. Se siete il negozio di animali esotici, mi perdoni, sono un po' distratto perché sto seguendo anche le riprese del film che sto girando. Siete un... voi avete animali esotici?
3: Noi siamo a Napoli.
2: Sì, no, per scendere dall'indirizzo, che credo di averlo anche vinto da internet, dove ho preso il vostro numero di telefono. Allora, vi spiego, noi siamo in zona perché dobbiamo fare delle riprese dentro una serra dove ci sono piante tropicali e volevo dare del colore con degli animali esotici che mi stessero alle spalle delle riprese del film. Voi eventualmente
3: queste cose qui devi chiedere l'autorizzazione, sì, in ufficio, se non siamo autorizzati non possiamo fare una cosa del genere, devi prima chiedere l'autorizzazione al marketing per effettuare una procedura del genere.
2: Ah, quindi siete una struttura piuttosto grande, pensavo di aver chiamato un negozio.
3: Sì, ci sono più punti vendita che poi fanno a capo a determinati uffici come il marketing o il commerciale. Bisogna poi
2: scusi un attimo, do un attimo uno stop perché è una cosa importante quella che mi sta spiegando, perché sono sul set. Ragazzi, stop per piacere. Allora fammi una stretta su un fluffing, mi fai un mezzo pompino che gli tieni il cazzo dritto, così intanto finisco la telefonata, ok? Allora sì, quindi lei ha il numero del marketing per piacere, che in modo che possa contattarli per questa esigenza.
3: Allora
2: insomma,
3: guarda, se mi dai il suo numero di telefono io contatto il marketing, essendo che sono il responsabile del negozio, per una questione di privacy non posso dare il numero del marketing.
2: Anche una mail dove posso scrivere eventualmente per avere delle delucidazioni?
3: Sì, le posso dare le mail.
2: Sì, allora un attimo che prendo nota. Intanto fammi un favore, mi riprendi con la pecorina per piacere. Vai, azione, fagli il buco del culo, brava, così. Allora, mi dica la mail per piacere.
3: No, in questo punto cosa ha detto? Stava parlando con me.
2: Pronto? La sento molto male, mi perdoni. Pronto?
3: Ho detto in sottofondo, lei ha detto qualcosa, ma ce l'aveva con me.
2: No, mi perdoni, forse c'è stato un misunderstanding. Io sono un regista di film hard, faccio produzioni pornografiche, sono sul set, stanno scopando. Non avevo intenzione di dare a lei delle